0: dovrebbe essere affrontata a livello europeo e tantomeno nulla a che vedere con il problema alla radice di cui parlavo prima, cioè l'instabilità africana. Perché
1: Esatto, Tony.
0: attenzione.
1: Sei persone sono morte, altre 27 sono rimaste ferite in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria, coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. La Marina italiana aborda una nave della flotta Umbra di Mosca a ovest di Pantelleria. La petroliera ha dapprima rifiutato l'identificazione per poi fornire documenti di viaggio. Disinnescare una bomba sociale, dice il ministro Urso a Rai News 24, parlando dell'ex Ilva, e sul prezzo dei carburanti afferma bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico è terminato, secondo l'INGV, che avverte e resta alto il rischio futuro, sono 144 le famiglie senza casa. Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti, oltre 200 feriti. Europei di nuoto, terzo oro per la campionessa italiana Chiara Pellacani, tornano le gare nella Senna, fra le proteste i paltrinieri di Chiara l'acqua è putrida. Le 2.02, ben trovati da Rai News 24. Grave incidente stradale lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. 6 le vittime, decine i feriti, 4 versano in gravi condizioni. Coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. Ce ne parla Francesco Trapanotto.
2: La frenesia dei soccorsi lungo la strada statale 79 Terni-Rieti è stato uno scontro tra un camper e un autobus a innescare il gravissimo incidente, un bilancio che col passare delle ore potrebbe essere ancora più pesante. I feriti in codice rosso, trasportati con due eliambulanze negli ospedali gemelli di Roma e a Terni, oltre 20 i feriti lievi. Secondo le prime informazioni, su cui le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti, il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo, coinvolta almeno un'auto che sopraggiungeva e non avrebbe potuto evitare gli altri due mezzi. L'incidente al confine tra Lazio e Umbria è avvenuto intorno alle ore 16 tra il bivio di Colli sul Velino e l'uscita per Piediluco. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le squadre ANAS, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ancora al lavoro per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
1: La Marina militare italiana ha intercettato e abbordato una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta Ombra russa. Raffaella Cosentino.
3: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta Ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea Eunavfor Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera Toa Paio non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato. Quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in due settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta Ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel Canale della Manica.
1: A Ceuta resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono tornati volontariamente in Marocco, ma

0: Le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria sono ancora poco chiare. 84 le vittime recuperate in mare. Domani intanto è atteso il vertice dei ministri dell'interno della UE. Da Ceuta ci aggiorna l'inviata Marina Lalovic.
1: L'emergenza sembra finita. Il confine con il Marocco ora è deserto, ma spunta una nuova frontiera. La barriera galleggiante sul mare serve per impedire un nuovo esodo. E se la maggior parte è rientrata in Marocco, chi resta è determinato, come Jihad, che è arrivato per cercare il lavoro. Non odio il mio paese, ma lì non c'è il lavoro, dice. Passata l'emergenza, restano molte domande aperte. Com'è stato possibile far rientrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore? Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox, estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana. Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
2: Ha fatto lo mismo che Meloni, limpiare Spagna del migrante.
0: Restiamo a Ceuta perché la crisi migratoria anima il dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio Meloni di chiedere una riunione dei ministri dell'interno UE è sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per migranti in Africa, stile modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
3: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'Interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
4: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
3: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave anti-Vannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
5: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
3: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
0: Settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. Oggi annunciato lo sciopero in tutti gli stabilimenti. A RaiNews parla il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Sentiamo.
6: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale. produttiva occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie e tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
0: Parliamo di Iran. Dopo lo stop ai bombardamenti nel weekend, Donald Trump afferma che i colloqui con Teheran proseguiranno. L'inviato a New York, Nico Piro.
7: Nel pomeriggio cominciano i negoziati con l'Iran. C'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare, dice Donald Trump sull'Air Force One, di ritorno a Washington dal consueto fine settimana a base di golf e di una vittoria che gli fa dire di se stesso «ho talento», mentre pubblica un video di un colpo particolarmente ben riuscito. L'annuncio di Trump arriva dopo la decisione di sospendere un attacco all'Iran, descritto come il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, decisione comunicata sempre a mezzo social nella notte americana tra sabato e domenica, dopo una telefonata del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che gli ha chiesto di non allargare quel conflitto che già ha arrecato pesanti danni alle economie dei paesi del Golfo. Cosa intenda Trump con queste sue ultime dichiarazioni non è chiaro. Verrà rimesso in essere il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti firmato a giugno ma rimasto in piedi per poco più di un mese? Oppure si andrà ad un nuovo accordo più vasto anche alla luce delle trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz? Se, dopo un'altalena di minacce, bombardamenti e pause, queste ultime parole del presidente riaccendono le speranze di pace, dal Wall Street Journal arrivano ombre. Secondo fonti di Teheran, se dovessero fallire le trattative, l'Iran potrebbe attaccare, anche se gli Stati Uniti non lo facessero, per sfruttare la debolezza politica di Trump in vista delle elezioni di medio termine a cui mancano meno di 100 giorni.
0: E resta alto il rischio escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran intanto smentisce le affermazioni di Trump, secondo cui l'Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti di fermare gli attacchi. Il presidente invece è tornato a parlare in queste ore, sostenendo lo stop ai raid è arrivato dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. Con quest'ultima c'è un accordo sullo stretto di Hormuz, ha detto Trump, e in futuro anche un accordo sul nucleare. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: Non si stemperano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran nega di aver chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionale. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono. Il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e poi promettono di vendicare la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa.
0: Restiamo in Medio Oriente. Israele ha espresso a Washington serie preoccupazioni sulla sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas e intanto si registrano nuovi raid di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Nuova escalation nella striscia di Gaza. Per il secondo giorno consecutivo, fin dalle prime luci dell'alba, raid israeliani hanno colpito appartamenti e tende a Gaza City, Khan Yunis e Deir al-Balah. Uccisi almeno 18 palestinesi, tra i quali anche bambini. È il più alto numero di vittime delle ultime settimane. L'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 3 terroristi uccisi. Rahman Abulabad, comandante di una cellula delle forze di elite, la Nukva, che il 7 ottobre si era infiltrato nel kibbutz israeliano di Niroz. Uccisi anche Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi, e Abu Jalal, comandante delle brigate Qassam. Tutto ciò avviene nonostante l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul raggiungimento di un accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia, in attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco dell'anno scorso. Il premier Netanyahu però non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà nessun ritiro israeliano senza il disarmo completo di Hamas, mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi.
0: Erano viaggiatori appassionati, 7 italiani morti sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca in Perù. Le autorità locali fanno sapere che i voli verranno di nuovo ridotti proprio per l'alto numero di incidenti aerei. Intanto l'inchiesta aperta dalla Procura di Lima dovrà chiarire le ragioni dello schianto. Anna Maria.

0: tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nasca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno, per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto, perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto che esce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti. Una serie macabra cominciata nel 2010.
1: La forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei, si contano i danni, sono 144 le famiglie sfollate, 17 gli edifici inagibili. L'inviata Emanuela Bonchino.
2: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
3: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
2: Cioè che non vi fanno rientrare?
3: Non ci fanno entrare.
2: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
3: Esattamente.
4: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
2: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
5: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
6: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo pare decentemente, ma se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
2: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
7: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20, ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
2: Dove andate?
8: Procida.
9: Procida. Noi andiamo a Ischia.
10: Noi andiamo a Capri.
2: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno, impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
1: In tanti a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto del 1980 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
11: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
12: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
11: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
12: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
11: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8.

0: 8-14 anni.
1: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
2: Ancora la cronaca, oggi i primi interrogatori dei tre indagati per il crollo della palazzina a Messina. Secondo la procura erano a conoscenza delle criticità della struttura. Si continua a scavare intanto per cercare tre dispersi. Leonora Mastromarino.
3: I primi interrogatori potrebbero svolgersi già domani. Le dichiarazioni dei tre indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La procura di Messina sembra infatti concentrarsi su due aspetti: le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e tre gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti sotto sequestro stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
2: Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto ieri sera in provincia di Varese. Marco Signorelli.
4: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo, nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne, con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, a costa a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i due insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
2: Oggi saliranno a 25 le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per l'ondata di calore sulle 27 città monitorate. Il termometro salirà fino a 40 gradi in alcune zone con temperatura percepita ancora più alta. Condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia di persone sane e attive, sia per anziani, per bambini molto piccoli e per le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'esposizione all'ondata di calore, avverte il Ministero della Salute, tanto maggiori sono gli effetti negativi sulla salute. Allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. E ora veniamo allo sport. Italia dei tuffi, sempre più protagonista con Chiara Pellacani, che conquista 3 ori in 3 giorni agli europei di Parigi. Sfiorano il gradino più alto anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo tecnico misto artistico. In tutto sono 7 le medaglie conquistate dagli azzurri finora. Sentiamo Nicola San Giorgio.
5: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, 2 gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi, l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
0: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
2: Dopo le polemiche sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 tornano i dubbi sulla scelta della Senna per gli europei di nuoto in corso nella capitale francese. Sentiamo cosa ha detto Gregorio Paltrinieri all'inviata Elisabetta Caporale.
6: Sì, c'è tanta preoccupazione sicuramente perché sai, in Fiume abbiamo già avuto una brutta esperienza in Fiume dove alcuni erano stati male. Ci sono stati anche altri episodi, diciamo, nel corso di questi anni dove le condizioni dell'acqua non erano top. E il Fiume è sicuramente una location molto rischiosa, perché basta che piova, si alza il livello, arrivano gli scarichi. Cioè, una situazione un po' difficile da gestire. E infatti il dubbio è sempre se nuotare o no prima della gara nel Fiume, perché dovresti provare le condizioni, però non vuoi rischiare di ammalarti. Quindi questo è il dubbio di questi giorni, però insomma vediamo come fare. Sì, io spero che si ponga sempre più attenzione sulla sicurezza degli atleti, passa delle volte secondo me un po' in secondo piano. Detto questo, sì, le condizioni dell'acqua della Senna di Parigi dicono siano ottime e che la gente si è buttata anche in questo periodo di caldo torrido, quindi noi sicuramente speriamo che non succeda niente a nessuno di noi, perché appunto sono già successe in passato situazioni un po' così e non è giusto per gli atleti andare in un posto e sentirsi male.
2: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo insieme la rassegna stampa.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le sette vittime? Ce lo racconta il Corriere della Sera. E poi i fatti, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente che verrà chiaramente corroborata dal video che è circolato sui social in cui si vede, anche se in piccolo, l'aereo che è in quota, poi comincia a perdere pezzi. Non c'è scatola nera, l'aereo era troppo piccolo per averne una e vedete lo scatto prima della tragedia, ci sono i protagonisti con tutti i nomi. Vediamo insieme però anche l'altra notizia di cronaca, questa volta dal nostro territorio, sei morti a Terni nello scontro tra camper e pullman, qualche dettaglio lo vedremo meglio dal Messaggero. E intanto poi vediamo a centropagina, mantiene spazio la strage di Bologna. L'opposizione all'attacco dopo le parole della Premier che ha detto è terrorismo, non pronunciando però la fatidica parola che le opposizioni e i parenti delle vittime vorrebbero, ovvero matrice neofascista. Schlein rintuzza la dose dicendo studi la storia. Vediamo insieme anche di spalla due notizie, il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, questo per quanto riguarda l'approccio e la proposta della Premier che dovrebbe essere, come dire, accettata dall'Unione Europea nei confronti dei paesi terzi per chi collabora appunto sui rimpatri. Dopo quello che abbiamo visto succedere a Ceuta e soprattutto però cominciano ad emergere delle ipotesi e delle ricostruzioni che fanno capire che non sia stato assolutamente un caso ma sia stato tutto quanto orchestrato, bisogna però capire quali sono chi sono i mandanti, anche se le motivazioni sono abbastanza chiare. E poi, come dicevo, appunto l'allarme dell'Unione Europea che a mente fredda ha fatto un ragionamento, a volte Federico Fubini ci spiega qual è, a Ceuta è stato un atto di guerra ibrida, a volte manca il giusto filo rosso per congiungere i punti che sembrano così distanti per geografia e per il senso delle cose. Giovedì è apparso un cratere nelle campagne di Lublino in Polonia, un frammento di un missile russo è caduto, ha sconfinato nel territorio NATO, era partito un F-16 per intercettarlo e ha fatto un cratere appunto senza causare feriti, ma i danni erano evidenti, l'abbiamo visto, e nelle stesse ore in decine di migliaia nuotavano verso Ceuta. Cosa collega questi due eventi? Ebbene, la pressione che viene messa intorno ai confini dell'Unione Europea. Da un lato c'è la guerra in Ucraina con la Russia che utilizza tutti gli strumenti che ha a disposizione, dalla cyberguerra alla guerra ibrida, ovvero l'utilizzo di migranti per far pressione e cercare di mettere in difficoltà i governi più ostili alla Russia e che più finanziano Kiev per difendersi e cercare appunto di soffiare sul vento, in questo caso delle destre estreme che si sono viste spesso più vicine a Putin rispetto agli altri schieramenti politici. La Repubblica, vediamo insieme qualche altra notizia da qui, vedete il taglio alto è su Bologna, la strage il 2 agosto e la verità negata, la Russia rilancia teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, senza specificare esattamente dove e chi dovrebbe farlo. Il titolo d'apertura invece è Meloni vuole un'altra Albania, il riferimento sono i CPR in Albania che parrebbero funzionare, almeno nelle intenzioni del governo, che immagina altri centri, questa volta finanziati dall'Unione Europea, ricordiamo che quelli in Albania li abbiamo finanziati noi, centri di rimpatrio in Ruanda e Uganda, ovvero centri in cui una volta intercettate le persone che cercano di arrivare illegalmente nel nostro territorio, si spostano non su centri che hanno territorio italiano e europeo, ma paesi terzi, in questo caso originariamente in Albania, al CPR. E lì la Meloni cerca di aumentare questa idea, cercare di estenderla all'Unione Europea con Ruanda e Uganda, paesi con cui mettersi d'accordo per fare dei centri anche lì. Tutto da realizzare entro le elezioni del 2027 per portare a casa un risultato da vendersi poi in campagna elettorale, ovviamente. La vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la Fedenese Fredriksen, abbiamo visto che
dopo quello che è successo a Ceuta, alcuni, una buona parte delle cancellerie europee ha seguito Giorgio Meloni in questa posizione e questa postura politica, però poi qui su Repubblica ci sono alcuni ragionamenti che vanno in un'altra direzione. Che cosa alimenta la nostra insicurezza anche oltre la realtà? E poi ipnotizzati dagli sciacalli della paura, e sono tutti ragionamenti che ruotano intorno al fatto che nulla è vero di quello che dicono, lucrano da sciacalli sull'ignoranza e sulla paura, e funziona il loro obiettivo, il loro elettorato annuisce: bravi, bravissimi, così si fa, chiudiamo tutto, mandiamo via gli invasori, difendiamoci, il loro elettorato, ma forse anche qualcun altro, i più poveri, gli incerti e gli ignavi. Questo ragionamento di Concita De Gregorio, che si sviluppa a pagina 12 di Repubblica, e vi invito a leggere a mente fredda per capire e interpretare meglio quelle immagini che poi abbiamo visto tutti quanti da Ceuta. Conte agita il campo largo, qui si apre un altro tema, perché sembra entrare un po' nei primi capitoli la guerra, chiamiamola così, lo scontro che ci sarà per la leadership del campo largo, che poi produrrà chiaramente il nome per il candidato Premier del centrosinistra. Conte agita il campo largo perché va in direzione uguale o contraria a quella del Partito Democratico su Kiev. Ci opporremo al riarmo, così dice il leader nel Movimento 5 Stelle, dicendo poi che comunque chi vincerà le primarie dietterà la linea di politica estera. Bisognerà vedere poi come riuscirà a mettersi d'accordo con il PD, un argomento molto spinoso, perché il PD va esattamente nella direzione opposta, ovvero di sostegno finché servirà all'Ucraina. Nell'America di midterm, sfidata dai democratici, invece l'altro grande tema del 2026, fine 2026, a novembre ci saranno le elezioni midterm. I democratici cercano di serrare i ranghi, si sfidano tra di loro per cercare di mandare alla sfida con i repubblicani i posti chiave, soprattutto in Pennsylvania, il candidato più forte possibile, per cercare di strappare dei seggi soprattutto alla Camera, perché si discute e verranno messi in gioco tutti i seggi della Camera, e questo potrebbe creare grossi problemi a Donald Trump, perché se dovesse perdere una delle due Camere potrebbe trasformarsi nella consueta, almeno così viene definita, anatra zoppa, ovvero un presidente che non ha la maggioranza e non può farsi approvare le leggi così come vorrebbe, anche se lui, c'è da dire, è andato avanti sempre con ordini esecutivi in questi due anni. La Stampa: Conte scuote il campo largo, l'ex premier parla a tutto campo da

ad Asiago, attacca la Meloni e dice: chiediamoci se la TAV serve ancora, rimette in discussione dunque il progetto dell'alta velocità. Intervista al leader 5 Stelle Normi a Kiev, e questo è il punto più critico, appunto, dicevamo, nel campo largo: mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, bisognerà vedere poi chi vincerà, se riuscirà a convincere anche l'altro a seguirli. Zelensky è l'aggredito, e questo, su questo non ci piove, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Sembrano le parole usate da Donald Trump, di fatto però ancora non c'è riuscito nessuno a convincere il leader del Cremlino, almeno con le buone. Ceuta ancora sotto shock, è invece a centropagina, solo in 50 per il capo di Vox. In Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare, quasi la totalità dei 50.000 che erano arrivati sono stati o rimandati indietro o sono tornati indietro loro, anche perché da Ceuta serve o un traghetto o un volo per uscire dall'enclave, non è sufficiente, serve comunque un documento, e tutti quelli che sono arrivati, soprattutto ragazzi, non ne avevano per poter arrivare legalmente sul territorio, sul suolo del continente europeo. Vediamo insieme anche il Messaggero. Qui ci sono le notizie sviluppate in modo un po' diverso, perché vedete, migranti avanti col modello Albania, ed è il titolo d'apertura, ma qui c'è un'intervista a Tajani che vi invito a leggere. Il governo sta dando idee rigorose e moderate, la sinistra di Sanchez ha sbagliato tutto, questo è il tema principale, gli hub per i rimpatri e soluzioni concrete approvata dall'Europa, e questa è la linea anche di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. La linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione, e questo è quello che vi segnalavo in precedenza. Il taglio alto invece è questa tragedia delle vacanze, così definita. Lo scontro a Rieti tra pullman, camper e auto, sono 6 morti e 26 i feriti, nella notte sono saliti a 30. Perù, poi l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise, questo che vedete nella bolla rotonda, ed è l'incidente aereo che gli ha tolto la vita. Una tragica notizia con un bilancio pesantissimo per l'Italia. Un taglio ancora più alto, le inchieste del Messaggero sulle spiagge dei romani. A Capalbio in mare con il Panama a parlare di politica, e poi a Ostia la legalità ritrovata che piace anche ai turisti, perché dopo anni, e qui c'è a pagina 12 del Messaggero l'approfondimento e l'articolo, dopo tanti anni il compitaglio è riuscito a convincere, con le buone o con le cattive, i balneari a rientrare nelle regole stabilite dai vari bandi, e ci sono tutta una serie di analisi e testimonianze dal litorale. Vedete per esempio qui l'entrata dello stabilimento Salus, uno dei tanti riaperti grazie al riordino del litorale voluto da Gualtieri. Campeggi, come in tutti gli altri stabilimenti, il cartellone che assicura l'accesso libero alla spiaggia è una vera conquista dell'amministrazione, e vi posso anche testimoniare che il lungo muro sta lentamente scomparendo, sono state sganciate, sono state smontate molte ringhiere che impedivano la vista del mare. Questa è la direzione almeno che ha impresso il sindaco Gualtieri, almeno per quest'anno, vedremo anche il prossimo. La Stampa: Conte scuote il campo largo, questo è il titolo, l'abbiamo visto. Torniamo invece sul Messaggero, e queste erano le due notizie principali. Vi voglio però segnalare il grandissimo risultato della Pellacani, che è riuscito a prendere tre ori, uno di questi lo ha vinto insieme a Santoro, due Romani d'oro. Questo è il titolo, con articolo di Piero Omei, che giustamente incensa gli ottimi risultati agli europei di Parigi. Il Fatto Quotidiano: Del Massero, Arbi, preferenze e Conte, le mine delle destre, i dossier aperti dalla maggioranza a pezzi prima delle ferie, così il Fatto Quotidiano picchia duro sulla maggioranza. Vediamo anche il Domani: primo Salvini, poi Renzi e poi Meloni, ecco i politici dalla querela facile. Il Domani ha fatto una vera e propria classifica, dove spiccano 7 membri dell'esecutivo, 9 se si contano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Il leader leghista è il più prolifico, ex aequo tra la Premier e titolare della difesa Crosetto. L'Italia snobba le direttive dell'Unione Europea, che vorrebbero appunto una limitazione di queste inchieste, di queste querele definite bavaglio. L'inchiesta di Domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori. E poi Bologna, allergia della destra per la storia, nell'anniversario della strage la Premier dimentica che la matrice fu neofascista, e qui abbiamo appunto la levata di scudi delle opposizioni. Il Giornale: Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, Premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, è arrivata la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Vediamo poi ombre russe sul paese, la nave fermata in Sicilia, il mistero della petroliera, la nostra nave, la ammiraglia dell'operazione Aurav Formed Irini, la nave Taon di Revel, ha abbordato rispettando tutte le regole imposte dalle
dall'operazione

Formed, questa petroliera sottoposta a sanzioni, la Toa Payoh, che sembrerebbe appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa, ovvero quella che contrabbanda petrolio russo battendo bandiere diverse e lavorando su porti accondiscendenti per cercare comunque di smerciare il petrolio e cercare di venderlo nonostante sia sotto embargo e sanzioni non si possa appunto commerciare sulle piattaforme ufficiali. Libero, pagliacciata sulla strage, questo è il titolo legato al 2 agosto sulla strage di Bologna. Grande risalto per Sanchez in questa immagine che sembrerebbe in difficoltà, e questa è l'intenzione di chi ha fatto la prima pagina. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. E poi anche qui Conte vuole un referendum su Kiev. Il referendum è il riferimento appunto alle primarie. Movimento 5 Stelle, che ricordiamo non ha votato il sostegno militare, decideremo con le primarie, e arriva l'ira del PD, chiaramente per questa divergenza rispetto alle linee che dovrebbero essere unitarie del campo largo. In questo caso c'è criticità evidente. Il Mattino di Napoli, sisma, ricordiamo la scossa violenta, oltre grado 5 ai Campi Flegrei, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli, costoni, faro dei PM sul flot, manutenzione e fondi al palo. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, una nuova puntata di Basta la salute, le notizie tornano alle 3.

0: Con l'analisi di laboratorio noi riusciamo ad investigare e a scoprire moltissimo sul nostro stato di salute, come sta il fegato, come stanno i reni, come sta la tiroide, se abbiamo il diabete o il colesterolo, LDL troppo alto, i trigliceridi che fanno placche e quindi possono impattare sul cuore e moltissimo altro, professore.
1: Possiamo guidare la terapia, possiamo guidare la terapia delle malattie infettive, possiamo prevenire le malattie infettive. Non dimentichiamo che ormai è chiaro che ci sono virus che causano tumori,
0: esatto,
1: per i quali abbiamo vaccini. Se noi facciamo prevenzione attraverso i prelievi, facciamo diagnostica e facciamo prevenzione.
0: Quando bisogna farle queste analisi? Chi le deve fare e ogni quanto tempo?
1: Quando si supera una certa età è opportuno che certe analisi vengano ripetute periodicamente, anche una volta all'anno, perché serve prevenire più che curare. Non dimentichiamo, per il bene delle persone e per il bene del nostro paese.
0: Ci sono però delle cose che l'analisi del sangue non ci può dire e c'è bisogno della diagnostica di una risonanza, di un TAC. Quando, professore?
1: Sicuramente non a monte, a valle. Nel momento in cui noi abbiamo un'evidenza di qualcosa che non va, che può derivare dalle analisi stesse, ma può derivare da un pregresso della persona, perché la persona potrebbe aver avuto una patologia e quindi bisogna seguirla, il cosiddetto follow-up. Ecco che in questi casi la diagnostica strumentale, la diagnostica per immagini, come si chiama oggi, diventa fondamentale.
0: Su indicazione del medico, se ho il mal di schiena, vale la pena andarmi a fare la risonanza o la TAC per sapere che cosa?
1: Ma se mi permette, direi proprio di no,
0: esatto.
1: Nel senso che o ricreiamo questa filiera per cui il medico ha una competenza che permette di dire chi deve fare e chi non deve fare, o altrimenti sprechiamo risorse.
0: Che cos'è che le analisi e la diagnostica invece non riescono a dirci?
1: Ciò che è molto molto piccolo, per esempio esami strumentali anche diagnostici, tumori sotto il millimetro hanno difficoltà a vederlo, però non dimentichiamo che oggi gli strumenti diagnostici strumentali fanno vedere cose meravigliose. Non ci dicono situazioni molto preliminari, però attenzione, per esempio, ritorniamo ai virus che danno tumori. Una donna che abbia una presenza dell'HPV, del virus del papilloma, anche senza lesioni, è un rischio di potenziale evoluzione. Quindi ci dice che
0: saperlo
1: c'è il virus.
0: Saperlo vuol dire poterlo prevenire.
1: Sì.
0: Professore, c'è una differenza fra quello che fate qui nei laboratori del Bambino Gesù, iperattrezzati, e quello che invece troviamo in farmacia o addirittura al supermercato con i test fai da te?
1: La differenza è enorme, nel senso che chiaramente le analisi strumentali, le analisi di laboratorio fatte in un laboratorio sofisticato hanno sistemi di controllo tali per cui c'è un'evidenza chiara che il dato ha una credibilità. È evidente che tutto ciò che viene preso e fatto al di fuori di laboratori attrezzati sarà sicuramente utile per un primo screening, però va necessariamente riverificato.
0: Professore, ci sono i falsi positivi e soprattutto, molto più gravi, i falsi negativi. Quando il test che compro al supermercato mi dice no, tutto a posto, ed invece c'è qualcosa, noi come facciamo ad avere una sicurezza, una certezza?
1: Lei ha discriminato perfettamente un concetto fondamentale. Lo screening non deve dare falsi negativi. Lo screening mi dice che non ho niente e invece ho qualcosa, sono perso, perché non farò più controlli. Quindi uno screening non deve avere falsi negativi.
0: Ci sono poi delle indagini che, se consigliate dal medico, inserite in un percorso diagnostico, hanno un loro senso. Mi riferisco alla biopsia liquida, mi riferisco alle indagini genetiche, ma hanno qualche forma di razionalità se noi, di nostra iniziativa, magari senza nessuna familiarità, ci facciamo una mappatura genetica?
1: Che le devo dire? Secondo me no, nel senso che poi a un certo punto dobbiamo anche sapere usare le risorse che ci vengono date dalla tecnologia in modo intelligente. Fare screening per screening su tutto con i costi che ha oggi, con gli impegni che ha oggi, non credo che abbia molto senso. Chiaro che una persona che ha una storia...
0: E medicalizza la vita anche, perché una volta che ti arriva la mappa genetica a casa e ti dice che hai il 35% di rischio di sviluppare un tumore o l'Alzheimer, quello che vuol dire? Come va letto?
1: Non glielo saprei dire, perché nessuno oggi lo sa dire che cosa in pratica si dovrebbe fare in questi casi. Ecco perché la sua osservazione sulla medicalizzazione della vita, al di là degli aspetti anche psicologici, di tensione, cioè vanno letti con intelligenza e quindi vanno fatti nei momenti giusti.
0: Come pure, professore, molte assicurazioni soprattutto offrono i pacchetti TAC Total Body, la PET scan addirittura Total Body alla ricerca... Serve a qualcosa questo, professore?
1: A fini assicurativi probabilmente sì, a fini sanitari non ne sono tanto sicuro.
0: L'essenzialità dei laboratori, quelli importanti come il suo, per la medicina di precisione.
1: Oggi la medicina di precisione è uno dei delle nuove frontiere con cui dobbiamo convivere. Io non voglio più curare malattie infettive con antibiotici a largo spettro, non voglio più curare tumori con farmaci a largo spettro. Oggi abbiamo gli strumenti per trattare le patologie di quella persona con quelle caratteristiche, perché abbiamo i farmaci per farlo, ma senza il laboratorio questo non si può fare.
0: Ogni anno in Italia nascono attorno ai 1500 bambini con problemi di udito. Nella maggior parte dei casi si tratta di ipoacusia, quindi di un calo nella capacità uditoria. Professore, in altri però stiamo parlando di vera e propria sordità, che voi potete intercettare sin dalla nascita.
2: Sì, in effetti per fortuna in Italia esiste lo screening uditivo neonatale universale, per cui tutti i bambini già al punto nascita vengono sottoposti a un semplicissimo esame, le otemissioni, che ci permette di depistare quelli che possono essere o meno soggetti a un'ipoacusia.
0: E se questo esame risulta positivo, che succede, professore?
2: Questi bambini vengono in tempi brevi sottoposti ai potenziali evocati, che è un esame più sofisticato che ci permette realmente di conoscere l'entità di questa perdita uditiva.
0: Professore, una volta stabilito che c'è il problema, quindi che il bambino non sente come dovrebbe, quali sono le strade che voi avete a disposizione?
2: Allora, già al terzo mese noi possiamo provare una protesi acustica e già al sesto o settimo mese verificare se questa protesi acustica è efficace a permettere al bambino uno sviluppo uditivo e linguistico adeguato.
0: Perché non sentire purtroppo impatta, sì, anche il linguaggio,
2: certamente,
0: professore.
2: Certamente, non sentire fa sì che il linguaggio non si possa sviluppare.
0: Proprio come capita con gli adulti, anche per i bambini la protesi deve essere personalizzata per quel tipo di difetto.
2: E infatti in questo momento vediamo una bambina portatrice di protesi acustica che sta eseguendo con il nostro dottor Ecco

0: stai con Osti Tecnici, un esame audiometrico specifico appunto per i bambini in cui si valuta il reale guadagno protesico, ovvero quanto in realtà questa protesi funziona davvero. Questa è la stanza della musica, che per noi è importante perché la musica è per noi uno strumento di riabilitazione nel bambino ipoacusico, portatore di protesi acustiche o di impianto cocleare, che viene associata alla riabilitazione logopedica normalmente eseguita come aiuto al bambino non solo a sentire ma anche a sviluppare un linguaggio adeguato. Dura almeno 6 mesi e i bambini vengono sottoposti settimanalmente a 2 o 3 sedute di musicoterapia che si aggiunge a quella logopedica.
1: Le necessità delle persone che arrivano nel nostro paese da immigrati sono tante, soprattutto per quel che riguarda la salute, oltre a quelle per l'istruzione. Non sempre trovano nei canali, quelli statali, quelli ufficiali, diciamo, una risposta. E c'è il terzo settore, ci sono le associazioni che suppliscono, come in questo caso. Qui siamo a fianco al Colosseo, nel cuore della capitale, dove i Comboniani fanno...
2: Ha un'associazione che serve i migranti con diversi servizi, tra quali c'è far imparare l'italiano perché è necessario.
1: Come fanno adesso questi ragazzi?
2: E noi abbiamo quasi 300 studenti per l'italiano, poi abbiamo il problema viveri e noi ogni giovedì distribuiamo più di 100 pacchi viveri. Il servizio più richiesto è quello dei dentisti perché è gratuito. E grazie
1: è un problema anche per gli italiani residenti, quindi
2: sì,
1: a maggior ragione.
2: Noi abbiamo la fortuna poi dell'aiuto dell'elemosiniere del Papa, che riusciamo con quello anche a fare delle piccole protesi. Poi abbiamo altri servizi come il ritorno volontario di chi desidera ritornare nei propri paesi. E poi abbiamo iniziato anche un corso di preparazione per la patente d'auto.
1: Questi medici che qua stanno lavorando in questo momento sono?
2: Sono tutti volontari, ne abbiamo 25. Abbiamo dei responsabili di settore.
1: E quindi bisogna ringraziarli doppiamente, sì, per il lavoro che fanno. E
2: perché dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio o sera, abbiamo sempre aperto questo e
1: padre,
2: abbiamo più di 150, ecco, più di 150 pazienti
1: ogni settimana che vengono.
2: Sì.
1: Che tipo di cure riuscite a dare?
3: Sono delle cure di primo livello, quindi conservative, endodontiche e chirurgiche, e ci sono anche delle prestazioni di protesi sia fissa che mobile, quindi un livello molto elevato, seppur di primo livello.
1: Senta padre, per poter accedere a questo servizio come si fa?
2: Allora si viene, si fa un'iscrizione che è tutta gratuita, l'iscrizione in cui veniamo a conoscenza delle loro necessità.
4: È una bufala che, comprando un prodotto con 0 grassi aggiunti o senza zuccheri aggiunti, stiamo dando un prodotto di più qualità e magari con meno calorie. In realtà è solo un prodotto eccessivamente manipolato, perché per togliere grassi e zuccheri dobbiamo aggiungere tanti additivi. Quindi, togliendo i grassi, diminuisce il senso di sazietà e i bambini hanno subito dopo di nuovo fame, e togliendo gli zuccheri li abituiamo a un gusto troppo dolce. Tra le altre cose è una bufala anche riuscire ad idratare i nostri bambini dopo un'attività sportiva con sport drink o energy drink, perché sono bevande che o contengono troppo zucchero, quindi si vanifica un'ora di attività sportiva, oppure dolcificanti artificiali che in realtà abituano i nostri bambini ad un gusto troppo dolce e quindi li allontanano dalla idratazione con un'acqua mediamente mineralizzata e con una banana ricca di potassio e quindi di recupero anche dei sali minerali.
1: I denti servono agli animali per tante cose, non solo per mangiare, per difendersi. I veterinari, per esempio, utilizzano proprio lo stato della dentatura per stabilire un'età presuntiva del cane, del gatto.

0: come mantenere i denti sani, dottore, per esempio in questo bellissimo cagnone, che però ha 12 anni ed infatti si vede dai denti.
1: Sì, sì. Allora, questo è un cagnolone che ha, comincia ad avere dei problemi di denti, ha un po' di tartaro. Noi tendiamo a sottovalutare, soprattutto quando sentiamo un po' di cattivo odore, perché lo consideriamo normale, mentre invece il prevenire problemi più grandi è importante attraverso la rimozione regolare di questo tartaro. E questo può avvenire ogni 6 mesi o anche più frequentemente in base alla predisposizione del cane. Alcuni cani hanno la...
0: E però bisogna fare un'anestesia, perché chiaramente non è che loro sono collaborativi e restano. Con gli animali, i gatti, i cani, è possibile un'igiene anche quotidiana?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Ma vendono come? Proprio delle si può usare uno spazzolino, quello che usiamo per noi, lo possiamo usare per loro, o vendono dei ditali, no? Con proprio delle spazzoline con cui possiamo giocare, possiamo aggiungere anche delle paste che non hanno una particolare azione sul dente, però l'azione fisica del nostro massaggio consente di rimuovere il cibo e prevenire la scollatura della gengiva dal dente e l'ingresso di batteri, formazioni di tasche che possono compromettere la salute del dente, ma anche addirittura a volte delle fistole oronasali, quindi il cibo che passa nel naso, con problematiche di salute anche molto molto
0: importante. Gravi. Sul web vendono delle paste da far mangiare al cane o a strusciare sui denti per eliminare il tartaro, prodotti miracolosi.
1: Allora, miracolosi? Non credo ci sia niente di miracoloso. L'azione è sempre minima, perché altrimenti potrebbe danneggiare lo smalto.
0: Molti pensano, soprattutto per i cani, che mangiare le ossa rinforzi i denti e appunto prevenga poi la placca.
1: Questo era un discorso che poteva andare bene un centinaio d'anni fa, mentre invece oggi noi sappiamo che dando le ossa ai cani possiamo avere tantissimi problemi, perché innanzitutto possono rompersi anche il dente, e succede purtroppo, e poi ingerendo ossa possono avere dei blocchi intestinali che spesso diventano chirurgici.
0: O addirittura bucarsi l'intestino anche.
1: Certo, certo.
0: Non li trascuriamo i denti dei nostri animali.

6 morti e 27 feriti per un incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine Lazio-Umbria. Nello scontro coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. L'Italia propone nuovi hub in Africa con fondi comunitari per migranti irregolari modello Albania. L'UE dice pronti a valutare proposte, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera ha prima rifiutato l'identificazione, poi ha fornito i documenti di viaggio. Ex Ilva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a Renews sul prezzo dei

0: Notizie del giorno con la rassegna stampa di Andrea Vaccarella e i suoi ospiti, a seguire la rubrica di cultura e spettacolo a cura di Laura Squillaci. L'appuntamento con le notizie torna alle 4. Restate con noi.
1: Ben trovati al consueto appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24, le prime pagine dei quotidiani che tra poco vedremo in edicola. Dominano sui giornali, sulle prime pagine, soprattutto quanto avvenuto a Ceuta, ma soprattutto le ripercussioni politiche interne, ma quelle internazionali, con l'Europa che si mostra sempre più divisa, con lo scontro tra Roma e Madrid, ma entra proprio in queste ultime ore, soprattutto nei quotidiani di Roma, nei quotidiani laziali, l'incidente che c'è stato sulla Terni Rieti, una strage. Sono morte sei persone in questo incidente che ha coinvolto un camper e un pullman e diversi veicoli. Noi allora apriamo la rassegna stampa proprio con questo. Il nostro ospite è Luca Brugnara, giornalista del Messaggero, che ha seguito proprio gli sviluppi di questo terribile incidente. Luca, non ci è arrivato il Messaggero ancora alla prima pagina, quindi non la possiamo mostrare. Immaginiamo che possa essere puntata, centrata proprio su questo fatto di cronaca. Lo vediamo. La strage delle vacanze, leggo, scontro tra camper, pullman e auto, sei morti, decine di feriti, superstrada Terni Rieti in tilt. Luca Brugnara, il Messaggero, ben trovato con noi, e raccontaci cos'è successo.
2: Buonasera, un saluto a te e a tutti i telespettatori. Niente, è successo appunto una vera tragedia, abbastanza diciamo anche anomala, su una strada pericolosa, ma mai con queste dimensioni. E da quanto emerso, in quel momento stava facendo un temporale abbastanza forte e sembrerebbe che uno dei mezzi, probabilmente il camper, probabilmente, o per un colpo di vento o per qualsiasi altro motivo, è finito sulla carreggiata opposta, mentre in quel momento stava transitando un pullman. Si tratta di un bus navetta di quelli che fanno servizio per la cascata delle Marmore, e purtroppo l'autista del pullman, che purtroppo è deceduto, umbro cinquantenne, ha tentato in tutti i modi di evitare il camper. Infatti è finito appunto, ha sterzato ed è finito di traverso, però purtroppo l'impatto è stato inevitabile, il camper, ahimè, si è praticamente disintegrato e sono morte, tra l'altro, state coinvolte altre due auto, di cui una si è capovolta. E purtroppo, appunto, ci sono stati sei vittime e ben 26 feriti, di cui tre sembra anche in condizioni molto serie.
1: Un bilancio dunque, Luca, che potrebbe anche essere più grave di questo. Le ripercussioni sulla viabilità locale come sono adesso sotto controllo?
2: Sì, diciamo di sì, anche se poi oggi evidentemente c'è stato anche un altro incidente meno grave sulla Salaria, tra l'altro giorno di festa, quindi già la Salaria e le altre strade del Reatino sono molto, molto trafficate. Oltretutto questa sera c'è anche il ritorno, diciamo, dei tifosi della Lazio, che sono andati ad Ascoli per assistere alla partita, quindi diciamo che il traffico è ancora adesso parecchio sostenuto.
1: Luca Brugnara del Messaggero, grazie per averci dato gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda, su questo incidente sul Terni Rieti. Abbiamo detto sei vittime, decine i feriti, quattro in gravi condizioni. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, prima passando per il Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, si fa riferimento a un altro incidente, quello in Perù, che ha coinvolto un velivolo sul sito archeologico delle linee di Nazca, su cui c'erano sette connazionali. Sono morti ovviamente i sette connazionali, 13 complessivamente le persone decedute in questo incidente. Erano due famiglie che erano andate in vacanza insieme e avevano appunto preso questo velivolo per osservare dall'alto il sito archeologico, le linee di Nazca, un mistero che dura da 2000 anni il tempo. E qui apriamo con l'altro tema del giorno, che sostanzialmente domina quasi tutte le altre le prime prime pagine del giornale. Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, e l'editoriale del direttore Daniele Capezzone non poteva non sapere.

0: Sanchez, sempre, senza ombra di dubbio, non poteva ignorare che quello dell'immigrazione fuori controllo a causa delle sue scelte politiche fosse già un tema rovente per gli altri governi europei. E allora, leggendo dopo le prime righe del pezzo del direttore del Tempo Capezzone, io do il benvenuto a Giorgio Rutelli, vice direttore ADN Kronos. Grazie per essere qui con noi, Giorgio.
1: Buonasera a tutti.
0: E allora approfitto subito, Giorgio, per chiederti un commento. Non poteva non sapere, dice Capezzone, di questo rischio, no? Sui migranti che in qualche modo pendeva su di lui. È così?
1: Ma forse questo ovviamente è una interpretazione un po' così accentuata, perché quello che abbiamo capito finora è che questa ondata è stata creata e costruita soprattutto sul web e sui social nelle 48 ore precedenti, quindi è stata una cosa abbastanza rapida e quindi molto difficile da contenere, e forse era anche questo l'obiettivo di questa operazione. Non c'è dubbio che è un'operazione che voleva mettere un po' Sanchez anche alle corde, il governo spagnolo, far aprire anche un po' un fronte probabilmente in un paese, quello della Spagna, che appunto ha avuto queste due fasi, la regolarizzazione di oltre 500.000 migranti che però erano irregolari sul suolo spagnolo, ma venivano soprattutto dal Sud America e quindi erano delle persone che la Spagna considerava più integrabili ovviamente per lingua, cultura, eccetera, e poi questa ormai famigerata sentenza che sembrava dire ai migranti: se arrivate a nuoto a Ceuta non potete essere respinti. Quindi questa doppia cosa ha costruito questa ondata, e è ovviamente da capire se ci sono state delle forze esterne anche che hanno spinto questo messaggio, però non c'è dubbio che in questo momento la Spagna è abbastanza in minoranza. La lettera di 22 paesi europei capitanati da Italia e Danimarca è un preludio abbastanza forte per il Consiglio europeo dei ministri dell'interno che si svolgerà martedì e che dovrà fondamentalmente probabilmente dare una nuova impostazione sulle politiche migratorie. Ci sono tanti governi in Europa che oggi puntano a delle politiche più rigide, e questa è diventata la chiave per scardinare anche una serie di così barriere che finora avevano retto.
0: E peraltro, Giorgio, la Commissione europea ha già fatto sapere che è disponibile alla proposta di nuovi hub nel continente africano, dunque sul modello Albania, che secondo te, Giorgio Rutelli, può diventare prassi europea?
1: Non lo so, perché ovviamente è una situazione complessa, nel senso che serve l'accordo dei paesi, servono delle strutture che devono essere gestite in maniera rigorosa, attenta. Sicuramente questo è quello che cerca di fare il governo italiano, ha un interesse ovviamente a mostrare che il modello Albania ha funzionato, però il modello Albania ha funzionato anche per il rapporto fra Giorgia Meloni e Edi Rama, per una serie di elementi abbastanza unici in questo caso. Adesso non è detto che gli altri paesi del Mediterraneo in particolare siano disposti a ospitare questi hub. Ovviamente la questione spagnola è una questione abbastanza unica, perché ci sono queste due realtà, Ceuta e Melilla, in questo caso solo Ceuta è stata così colpita, che sono le uniche colonie, se vogliamo, ancora esistenti europee sul suolo africano. E quindi qui c'è un ulteriore cortocircuito, no? Perché la Spagna, che è un paese governato da un governo socialista pro diritti e sicuramente più pro migranti rispetto ad altri, però Sanchez qualche anno fa aveva detto: noi non rinunceremo mai a Ceuta e Melilla, sono parte della nostra sovranità territoriale, e quindi sono anche un tallone d'Achille, se vogliamo, del governo spagnolo, perché possono essere trasformate in delle armi politiche per appunto far vedere delle immagini molto impressionanti come quelle di decine di migliaia di persone che si riversano su una costa in pochissime ore.
0: Siamo stati usati come proiettili, hanno detto alcuni dei migranti che sono stati intervistati dai nostri colleghi giunti a Ceuta e Melilla. Domani dice, con appunto c'è l'editoriale di Mario Giro, il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta. Fa riferimento a quanto stava dicendo poco fa il vice direttore del DN Cronos, Giorgio Rutelli. Un'irruzione come quella di Ceuta non avviene senza preparazione o almeno una comunicazione capillare per agglutinare decine di migliaia di giovani alle barriere che dividono la piccola enclave spagnola dal territorio marocchino. C'è stato un tam tam sui cellulari, l'abbiamo detto, che ha portato la cosiddetta Gen Z, no, marocchina, che peraltro non pochi problemi ha causato anche in Marocco, nella realtà politica marocchina, la corona, alle porte della Spagna. E allora io approfitto per salutare un altro ospite con noi, Toni Picasso, giornalista del Riformista. Toni, ben trovato da noi a Rai News 24. Non ho sentito Toni, ma confido sul fatto che Toni sia presente e sia
2: Ci
0: all'ascolto.
2: sono, non mi
0: Eccoci,
2: senti?
0: grazie Toni, grazie alla regia per la prontezza. E allora, Toni, appunto, Giro scrive che questo c'è il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta. Si è parlato appunto di interessi anche del Marocco con gli Stati Uniti, abbiamo visto la polizia di frontiera marocchina aprire le porte ai migranti. Probabilmente abbiamo anche preparato una copertura che possiamo mostrare al nostro pubblico. Ecco, cosa c'è dietro, secondo te, questo assalto alla Spagna, all'Europa?
2: Ma più che cosa ci sia dietro, bisogna vedere cosa c'è paradossalmente davanti. Noi spesso ci concentriamo su Ceuta, Lampedusa, Malta come le porte d'Europa e poi però non andiamo oltre a queste porte d'Europa, a queste colonne d'Ercole. Effettivamente ci dimentichiamo che noi abbiamo a che fare con un continente africano che nutre un profondo rancore, uno spirito di rivalsa nei nostri confronti per un passato coloniale che non è stato ancora metabolizzato. E queste ondate migratorie, oltre ad avere ovviamente un elemento di umanitario, un elemento anche di poveri e ultimi che cercano di arrivare al nostro mondo occidentale che considerano ricco e sfruttabile, c'è anche effettivamente un'idea di rivalsa nei nostri confronti dopo le angherie, in teoria, che sono state subite nei secoli precedenti. Marocco è da sempre un paese che ha un rapporto con l'Europa particolare, perché comunque, nonostante il legame con la Francia e con la Spagna, comunque gode di una sua indipendenza, gode anche di un suo orgoglio legato all'Islam. La monarchia marocchina è l'unica, insieme a quella giordana, che vanta una diretta discendenza dalla famiglia del profeta. Quindi c'è tutto un discorso storico che noi in queste situazioni tendiamo a non dimenticare, quando invece loro non dimenticano, anzi vogliono far emergere in queste situazioni. Ora, noi abbiamo a che fare di fronte a due elementi: uno geopolitico, che più o meno è quello che ho appena descritto, e un altro culturale. Di fronte a queste situazioni, l'Europa cosa vuole fare? È evidente che noi abbiamo a che fare con un fenomeno che sta mettendo in discussione l'identità europea. Non è soltanto una questione di numeri, non è soltanto una questione di migrazione. La nostra cultura occidentale in questo momento è in discussione. Il concetto di integrazione dovrebbe essere oggetto di dibattito, ma è dibattito costruttivo, politico e soprattutto comunitario per tutto il continente. È logico che nel momento in cui abbiamo Madrid che ha delle politiche migratorie molto differenti, sino diametralmente opposte con quelle rispetto a quelle italiane e danesi, dato che in questo momento Italia e Danimarca sono il tandem più forte, più influente a livello europeo per le politiche differenti rispetto a quelle portate avanti, non si va da nessuna parte.
0: Torniamo,
2: Ancora una
0: Toni,
2: volta.
0: Picasso, sull'annoso problema dell'Europa che non riesce mai a trovare che fatica sempre a trovare una sintesi su qualcosa, probabilmente soltanto l'Ucraina è riuscita a trovare una sintesi vera e propria su quasi tutti i 27 paesi dell'Unione, sì, effettivamente, tranne qualche eccezione come conosciamo con Orban, però ecco, probabilmente quello è stato l'unico momento in cui l'Europa si è sentita più o meno unita. Ogni cosa, qualsiasi tipo di crisi mette appunto mina l'Unione Europea, mina Bruxelles. Il giornale, allarme invasione, Sanchez trema, UE con Meloni, il premier sotto accusa, parliamo di Sanchez, ovviamente gli spagnoli ne invocano le dimissioni, Vox, Abascal oggi è stato ovviamente a Ceuta, lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, c'è il primo sì di Bruxelles, lo abbiamo detto poco fa, l'editoriale di Cerno, benvenuta maggioranza Giorgia, non chiamatela fiesta, qui siamo al ballo del debuttante fuori tempo massimo, come cantava Raffaella Carrà, Pedro, ovviamente qui è ironica la presa in giro su Sanchez e fra poche ore la svolta diventerà ufficiale per Cerno. L'Italia smette di essere l'imputato per diventare il faro delle nuove politiche migratorie. Non sono i sondaggi a dirlo, è la vita vera. Gli italiani hanno capito che la socialdemocrazia ha scelto la fuga dalla realtà come unica politica, mentre la sinistra balla il tuca-tuca sulla crisi delle proprie idee. L'Europa si sveglia perché a forza di fare i rivoluzionari coi jet degli altri si finisce per restare a terra e stavolta senza paracadute. Così Giorgio Rutelli, è proprio il modello Meloni che ha la meglio sul modello Sanchez.
1: Quello che è chiaro è che siamo davanti a un'Europa molto diversa da quella del 2015, quando ci fu la grande ondata di migranti siriani a causa della guerra civile in quel paese. Erano gli anni in cui la Germania, ma anche molti altri paesi del nord Europa, aprivano le frontiere, accoglievano più di un milione di migranti nell'arco di un'estate. Quell'estate fu anche forse quella che aprì le porte a una serie di movimenti populisti, nazionalisti, sovranisti dal 2016 in poi. Il 2016 è l'anno di Trump, della Brexit, di una serie di ondate. Poi nel 2018-19 in Italia con il governo giallo-verde, eccetera. Quindi all'epoca ci fu una spaccatura in Europa tra paesi che aprivano le frontiere e paesi che invece forse subivano anche non essere preparati a queste ondate. Oggi mi pare di vedere che le politiche di centro, di destra, ma a volte anche di sinistra, appunto citavamo la Danimarca che è guidata da una premier socialista, non lasciano più che l'immigrazione diventi un terreno quasi di scontro, cioè sono tutti abbastanza allineati verso una chiusura. Ora, questo poi ovviamente avviene a ondate, perché poi sappiamo che magari da un anno all'altro la migrazione c'è, esiste, è un fenomeno che non si può frenare o cancellare, ma sicuramente l'impostazione politica, il messaggio che i governi europei oggi non si possono più permettere di dare è quello di essere fragili o deboli davanti a queste ondate. E quindi, peraltro,
0: scusa
1: vediamo
0: se ti interrompo Giorgio Rutelli, parli di ondate, parliamo di numeri. Tony Picasso, Frontex, quindi insomma un dato inattaccabile, parla in realtà di numeri, ci dà dei numeri e questi numeri, Picasso, sono nettamente inferiori a quelli non solo di 10 anni fa, ma anche dell'anno scorso, per cui questo assalto che l'Europa starebbe subendo è tutto da dimostrare, Tony.
2: Ma no, è il solito discorso tra realtà e percezione. Noi abbiamo a che fare con una percezione che viene cavalcata da un pericolo percepito e dilatato, che viene cavalcato da una certa frangia politica, e la realtà invece che ci ridimensiona questo pericolo, come hai detto tu, Frontex ci dice che le ondate migratorie in questo momento sono in flessione. Ma al tempo stesso quello che mi viene da pensare è che noi continuiamo a trattare questo fenomeno senza andare alla radice del discorso, cioè soprattutto per quanto riguarda l'Africa. Noi continuiamo ad avere un continente qui davanti che non soltanto ha sta imboccando una impennata demografica senza precedenti. Penso alla Nigeria, che diventerà, se non sbaglio, secondo i demografi, il terzo o il quarto paese al mondo mondo come popolazione, ma con delle sacche di arretratezza, dimenticanza, di conflitti, di fallimenti politici, eccetera, eccetera, che comunque non vengono affrontati. Rutelli prima parlava del caso Siria nel 2015, quando c'era la guerra civile, che ha portato effettivamente dei flussi migratori importanti in Europa, ma della Siria noi non ci siamo mai occupati. Nessuno si è mai occupato del andare a capire e a risolvere il problema guerra civile in Siria per evitare che i siriani scappassero da casa loro. No, non mi pare. Così come è stato per l'Afghanistan, come è stato per il Pakistan, come è stato per la Somalia, il Darfur in questo momento un'altra sacca di crisi umanitaria di cui nessuno si occupa, eccetera, eccetera. La lista è lunghissima e
0: Sì,
2: sappiamo
0: certo.
2: quanto. E mai nessuno si occupa di queste cose. Quando dicevo noi abbiamo il problema della porta d'Europa, ma oltre a quello che succede oltre la porta d'Europa, boh, vabbè, ok, sta là, e poi arrivano queste ondate migratorie che forse sì, effettivamente sono in flessione, ma in questo momento elettorale per molti paesi europei, perché sappiamo, noi siamo praticamente in campagna elettorale, tra un po' lo sarà anche la Francia perché ci sono le presidenziali. Sanchez prima o poi dovrà essere anche lui messo in discussione da parte del voto, perché comunque di questioni ne ha dovute gestire. Ecco, queste sono materia
0: Questa,
2: di certe frange politiche.
0: Tony Picasso, questa questione delle elezioni, delle tornate elettorali è molto interessante perché coincide anche con le elezioni di midterm che sono prossime anche negli Stati Uniti.
2: Esatto,
0: Per questo si parla della
2: esatto, esatto.
0: regia americana, di una regia, insomma, probabilmente di uno zampino americano per quanto successo a Ceuta. Andiamo avanti con dei giornali, con la rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano in primo piano. Settimana di passione, scrive il Fatto Quotidiano. I dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie, Delmastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, il voto sulle chat dell'ex sottosegretario, le relazioni di Giorgetti sui fondi europei per la difesa, il contrattacco del leader 5 Stelle sul Covid, la strana apertura di Tajani sul Melonellum. Quindi il Fatto Quotidiano dà un taglio, dà più spazio a quelli che sono i problemi di politica interna, lascia leggermente da parte, soltanto taglio alto, Ceuta si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato, il virgolettato è su Abascal, presente oggi a Ceuta e che è stato durissimo con Sanchez, ma molto morbido con Meloni, che ha detto, capisco, Giorgia Meloni, che sospende Schengen. E poi le due guerre, l'Italia aborda una petroliera ombra russa, Trump ferma l'attacco all'Iran, lo chiede MBS, Mohammed bin Salman, Mosca, bomba di Kiev. Andiamo un pochino avanti con i giornali, ne abbiamo tantissimi, il Foglio, l'apertura di Graziosi, quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica. La crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare. Ci pone ovviamente il problema dell'inverno demografico che vive il nostro vecchio continente, vecchio non a caso, e dunque le opportunità che potrebbe darci una migrazione probabilmente controllata. Il Secolo d'Italia dal crack Ceuta al modello Tirana, ed eccolo qua, appunto, il Secolo ne parla del modello Tirana perché l'Italia porterà al Consiglio europeo il modello Albania Hub in Africa per i migranti irregolari. Ancora Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. Dunque si torna sui fatti di cronaca tragici di Bologna con la morte di Fakir durante un'operazione di polizia, un fermo della polizia. E poi la Spagna processa Sanchez, dal Re ai giornali pioggia di critiche sul Premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie perché è andato in vacanza e poi ha anche pubblicato una sua playlist. Dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua, da verificare questa prima pagina di Libero. Il ricatto di Ceuta, Meloni chiede all'UE altri hub per i rimpatri in Africa, il Vescovo di Bari, migranti come merce geopolitica. E allora, visto che era il Vescovo di Bari, anche il Papa ha parlato di quanto avvenuto a Ceuta. Sulla discussione apre con in taglio alto dall'Angelus l'allarme per la crisi migratoria nell'enclave spagnola, un appello alla diplomazia per fermare i conflitti, la riflessione sul miracolo dei pane e dei pesci diventa un invito a contrastare sprechi, disuguaglianze, indifferenze attraverso la condivisione e la solidarietà. Leone XIV, pace e giustizia per Ceuta, il Papa richiama tutti alla responsabilità. Giorgio Rutelli, ancora una volta è la Chiesa a richiamare tutti quanti alla responsabilità, dunque non solo per quanto riguarda il tema delle guerre, instancabile, non solo Papa Francesco ma anche Papa Leone XIV, anche sul tema dei migranti. Sembra che la Chiesa voglia in qualche modo indicare una via, no? Forse la più giusta.
1: Beh, il Papa mantiene la linea di Papa Francesco sulla questione migratoria. Ci ricordiamo, sono recenti appunto le sue immagini, la sua visita a Lampedusa, che voleva proprio anche ricalcare il primo viaggio di Bergoglio, che ha scelto questo tema come uno dei temi più importanti del suo pontificato. Leone assolutamente mantiene la stessa impostazione. E mentre sulla guerra Leone ha delle, diciamo, dice delle cose diverse rispetto a Bergoglio, soprattutto quando si parla di Ucraina, è decisamente più netto e più, se vogliamo, no, schierato. Nel caso dell'immigrazione questo è assolutamente diverso, cioè assolutamente lo stesso messaggio di Bergoglio. D'altronde Leone è un papa missionario, un papa che è stato in Sud America, che conosce le comunità latinoamericane della migrazione americana, e insomma assolutamente su questo lui vuole mantenere un approccio di braccia aperte, e anche appunto oggi a messa era il giorno dei pani e dei pesci, che è una grande, se vogliamo, anche quella metafora dell'accoglienza e della generosità, non ripagare, da fare senza chiedere niente in cambio, e in questo il Papa assolutamente mantiene questo approccio.
0: Giorgio Rutelli, vice direttore di ADN Cronos, grazie per essere stato con noi a Rai News 24.
1: Grazie a voi.
0: Tony Picasso, un'ultima riflessione volevo fare insieme a te prima della chiusura. Abbiamo poco, abbiamo circa 3 minuti, e stavo appunto riflettendo su questo tema, ne parlava anche il Libero, sulla visita oggi di Abascal, del leader dell'estrema destra spagnola di Vox, e delle tante persone di Ceuta che lo hanno abbracciato, ringraziato per la sua visita. Era un'occasione troppo ghiotta, no? Per soffiare sul fuoco di queste polemiche, e comunque continua a parlare di, ha detto oggi nelle sue parole, di aggressione, invasione di criminali.
2: È quello che dicevamo prima, questi episodi sono ghiotti, come hai detto tu, per certe frange politiche, ma sta succedendo anche in Italia e anche in Francia, in una situazione in cui si incrementa la percezione di un pericolo, certe forze politiche riescono a sfruttare, a strumentalizzare l'episodio per farne oggetto di campagna elettorale o comunque di dibattito di politica interna. Guardate che sta succedendo la stessa cosa in Italia, non c'è nulla di cui stupirsi, e francamente non è una grande novità. Il problema così continua però a essere un oggetto di dibattito neanche tanto produttivo a livello di politica interna di singoli stati, nulla a che vedere con l'emergenza che dovrebbe essere affrontata a livello europeo, e tantomeno nulla a che vedere con il problema alla radice di cui parlavo prima, cioè l'instabilità africana.
0: Esatto, Tony, anche perché ti chiedo scusa se ti interrompo, ma sempre dall'Italia noi abbiamo sempre chiesto di affrontare l'emergenza migranti in maniera unita, organica. Eppure non mi sembra che stia avvenendo lo stesso nei confronti di Sanchez e nei confronti della Spagna.
2: Assolutamente no, ma cioè, il problema è che da una parte abbiamo una destra che dice chiudiamo le frontiere, dall'altra abbiamo invece una sinistra che Non ti dice teniamole aperte, ma si giustifica con con il problema dell'inverno demografico. Ma non ci rendiamo conto che quello di cui ha bisogno l'Europa è una nuova classe dirigente, una nuova establishment, una nuova forza lavoro che ha una certa capacità, una certa duttilità con l'intelligenza artificiale, con le nuove tecnologie, con il nuovo modo di fare lavoro, industria, economia, eccetera. E certamente non possiamo trovarlo in questi ultimi, come li chiamavo prima, di cui appunto se ne sta occupando la Chiesa. Cioè, il problema è che abbiamo un'incoerenza nella lettura dei fatti, uno scollamento tra la realtà e quello che diciamo da un punto di vista politico e sociale, con cui non arriveremo mai a una soluzione.
0: Molto interessante le parole di Tony Picasso, collega giornalista del Riformista. Grazie Tony per essere stato con noi e anche per averci dato questi elementi di riflessione anche a noi a volte, no? Che scriviamo, che affrontiamo queste vicende, che dovremmo essere più cauti nella scelta delle nostre parole.
2: Buona serata, grazie a voi dell'invito.
0: È tutto per la nostra rassegna stampa.
3: Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto del personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.

0: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
1: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
0: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del dietro le quinte.
1: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
0: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
2: Che è successo?
1: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
0: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
1: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
0: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie, quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
1: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
0: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
1: Cade la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
0: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
3: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
4: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è... Pickle.
3: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, Mago del Pickleball, la nuova commedia targata Apple TV che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball.
2: Aspettate, cominciamo!
5: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
3: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
2: Vuoi la rivincita?
6: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
2: Potresti diventare bravo a pickleball.
7: The reason we made this movie was we wanted people.
5: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
3: Intitola L'ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci. L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa ha significato per lei e perché, quindi?
8: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
3: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
8: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un grande cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
3: Ne esce a pezzi in questo profilo.
8: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
9: 35 gradi fuori meridiano.
10: Vele al largo!
8: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così. Riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che mi interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
10: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro non si trova per buona parte delle pagine.
8: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercava invece un motivo di quattrini, no, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre con gli stessi metodi, con la stessa metodologia, e con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
11: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
8: Volevano l'oro, e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
12: Omima sana tamumi, ruiva guamichina,

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della Grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946, e che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
4: Buona la prima?
7: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
2: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì. Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
8: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
9: Libera. Voglio essere libera.
2: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia 2 cuori e 2 capanne.
10: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa, perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battiston, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
11: Sì, è rispolvera il potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato,
7: E quindi ha creato un film veramente bello.
12: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
13: Sei morti e 34 feriti per un incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine Lazio-Umbria. Nello scontro coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. L'Italia propone nuovi hub in Africa con fondi comunitari per migranti irregolari, modello Albania. L'UE pronti a valutare proposte, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca a ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera ha prima rifiutato l'identificazione, poi ha fornito i documenti di viaggio. Ex Ilva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a Rai News. Sul prezzo dei carburanti afferma, per nuovi interventi bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Italia rovente da nord a sud, oggi bollino rosso in 25 città, caldo intenso ovunque con piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di nuoto di Parigi, terzo oro per la campionessa italiana Chiara Pellacani, tornano le gare nella Senna, fra le proteste e Paltrinieri dichiara l'acqua è putrida. Le 4, ben trovati da Renews 24. In primo piano il grave incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. 6 le vittime, 34 i feriti, tra loro 6 ricoverati in codice rosso. A tracciare il bilancio è stata la presidente della regione dell'Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di scenario di guerra. Ricordiamo, nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. Francesco Trapanotto.
14: Soccorsi lungo la strada statale 79 Terni-Rieti. È stato uno scontro tra un camper e un autobus a innescare il gravissimo incidente. Un bilancio che col passare delle ore potrebbe essere ancora più pesante. I feriti in codice rosso, trasportati con due eliambulanze negli ospedali gemelli di Roma e a Terni. Oltre 20 i feriti lievi. Secondo le prime informazioni, su cui le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti, il pullman coinvolto

0: breve tempo possibile.
1: A Ceuta resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause della massiccia ondata migratoria sono ancora da chiarire. 84 le vittime recuperate in mare. Atteso per domani il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. A Ceuta c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
2: L'emergenza sembra finita. Il confine con il Marocco ora è deserto, ma spunta una nuova frontiera. La barriera galleggiante sul mare serve per impedire un nuovo esodo. E se la maggior parte è rientrata in Marocco, chi resta è determinato, come Jihad, che è arrivato per cercare il lavoro. Non odio il mio paese, ma lì non c'è il lavoro, dice. Passata l'emergenza, restano molte domande aperte. Com'è stato possibile far entrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore? Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox, estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana.
3: Perché queremos ser españoles.
2: Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
4: Ha fatto lo stesso che ha Meloni, limpia la Spagna del migrante.
1: Restiamo a Ceuta perché la crisi migratoria anima il dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio Meloni di chiedere una riunione dei ministri dell'interno UE è sostenuta da tutta la maggioranza dei centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per migranti in Africa stile modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
0: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
5: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
0: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave antivannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
6: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone, sulle bugie.
0: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
1: Settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. Oggi annunciato lo sciopero in tutti gli stabilimenti. A RaiNews parla il ministro delle imprese, Adolfo Urso.

0: questo. Sentiamo le sue parole.
1: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva occupazionale, innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie e tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
0: La Marina Militare italiana ha intercettato e abbordato una petroliera battente bandiera del Camerun, appartenente invece alla flotta ombra russa. Raffaella Cosentino.
2: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato. Quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in 2 settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e Stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel Canale della Manica.
0: L'Iran, dopo lo stop ai bombardamenti nel weekend, Donald Trump ha affermato che i colloqui con Teheran proseguiranno nel pomeriggio. L'inviato a New York, Nico Piro.
3: Nel pomeriggio cominciano i negoziati con l'Iran, c'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare, dice Donald Trump sull'Air Force One, di ritorno a Washington dal consueto fine settimana a base di golf e di una vittoria che gli fa dire di se stesso ho talento, mentre pubblica un video di un colpo particolarmente ben riuscito. L'annuncio di Trump arriva dopo la decisione di sospendere un attacco all'Iran, descritto come il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, decisione comunicata sempre a mezzo social nella notte americana tra sabato e domenica, dopo una telefonata del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che gli ha chiesto di non allargare quel conflitto che già ha arrecato pesanti danni alle economie dei paesi del Golfo. Cosa intenda Trump con queste sue ultime dichiarazioni non è chiaro. Verrà rimesso in essere il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti firmato a giugno, ma rimasto in piedi per poco più di un mese? Oppure si andrà ad un nuovo accordo più vasto anche alla luce delle trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz? Se, dopo un'altalena di minacce, bombardamenti e pause, queste ultime parole del presidente riaccendono le speranze di pace, dal Wall Street Journal arrivano ombre. Secondo fonti di Teheran, se dovessero fallire le trattative, l'Iran potrebbe attaccare anche se gli Stati Uniti non lo facessero, per sfruttare la debolezza politica di Trump in vista delle elezioni di medio termine a cui mancano meno di 100 giorni.
0: Resta alto dunque il rischio escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran intanto smentisce le affermazioni di Trump secondo cui l'Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti di fermare gli attacchi. Il presidente statunitense è tornato a parlare in queste ore sostenendo lo stop ai raid. È arrivato dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. Lo leggete anche nella nostra ultima ora. Con quest'ultima, cioè con l'Iran, c'è un accordo sullo stretto di Hormuz, ha detto, e in futuro ci sarà un accordo sul nucleare. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Non si stemperano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran nega di avere chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono. Il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e poi promettono di vendicare la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa.
0: Restiamo in Medio Oriente. Israele ha espresso a Washington serie preoccupazioni sulla sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas e intanto si registrano nuovi raid di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Nuova escalation nella striscia di Gaza. Per il secondo giorno consecutivo, fin dalle prime luci dell'alba, raid israeliani hanno colpito appartamenti e tende a Gaza City, Khan Yunis e Deir al-Balah. Uccisi almeno 18 palestinesi, tra i quali anche bambini. È il più alto numero di vittime delle ultime settimane. L'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 3 terroristi uccisi. Rahman Abulabad, comandante di una cellula delle forze di elite, la Nukva, che il 7 ottobre si era infiltrato nel kibbutz israeliano di Niroz. Uccisi anche Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi, e Abu Jalal, comandante delle brigate Qassam. Tutto ciò avviene nonostante l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul raggiungimento di un accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia, in attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco dell'anno scorso. Il premier Netanyahu però non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà nessun ritiro israeliano senza il disarmo completo di Hamas, mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi.
0: Erano viaggiatori appassionati, 7 italiani morti sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca in Perù. Le autorità locali fanno sapere che i voli verranno di nuovo ridotti proprio per l'alto numero di incidenti aerei. Intanto l'inchiesta aperta dalla procura di Lima dovrà chiarire le ragioni dello schianto. Sentiamo Anna Maria Esposito.
6: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti, precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno, per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto. Perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto che esce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti. Una serie macabra cominciata nel 2010.
0: La forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei, si contano i danni, sono 144 le famiglie sfollate, 17 gli edifici inagibili. L'inviata Emanuela Bonchino.
7: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
8: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
9: Cioè che non vi fanno rientrare?
8: Non ci fanno entrare.
9: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
8: Esattamente.
10: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
7: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
11: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
12: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo pare decentemente, ma se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
7: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
13: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20. Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
9: Dove andate?
14: Procida.
15: Procida. Noi andiamo a Ischia.
16: Noi andiamo a Capri.
7: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Oggi i primi interrogatori dei 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina. Secondo la procura erano a conoscenza delle criticità della struttura. Si continua intanto a scavare per cercare i 3 dispersi. Leonora Mastromarino.
17: I primi interrogatori potrebbero svolgersi già domani. Le dichiarazioni dei 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La procura di Messina sembra infatti concentrarsi su 2 aspetti, le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e 3 gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina, poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti, sotto sequestro, stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
0: Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto ieri sera in provincia di Varese. Sentiamo Marco Signorelli.
18: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto ma non molto lontano dal luogo prestabilito nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada un tratto buio lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i due insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
0: Nuove forze in campo per cercare di contrastare ed estinguere un incendio in corso da 3 settimane sui monti di Premana, nel Lecchese. Nelle ultime ore sono stati impiegati 2 Canadair e un elicottero che hanno operato a lungo. Alberto Ambrogi.
14: Incendi anomali per le montagne lombarde, anomali per il calendario, quasi mai in passato si registravano in piena estate e per durata, anche 3 settimane come nel rogo degli alpeggi di Premana in Alta Valsassina, ma anche a Gordone, in Valchiavenna, segni del cambiamento climatico e della carenza di precipitazioni.
16: Incendi di questo tipo a Premana che a memoria storica non ci sono. È chiaro che il territorio così secco ha favorito l'incendio.
14: Se a Gordona gli elicotteri regionali hanno lavorato per tutto il giorno, supportati in mattinata da un Canadair, a Premana la situazione sembra essere tornata alla normalità, ma gli uomini dell'antincendio boschivo della Valsassina restano in allerta. Già una volta avevano smontato questa vasca e il fuoco è poi ripartito.
19: Noi adesso stiamo facendo delle valutazioni con la sala operativa di Curno, perché qua era anche piovuto. È stato fermo 3 giorni. Si dice fermo, ma non è proprio un fermo. Cioè, covava, cioè quella micro valletta che mantiene combustibile e calore.
14: Le immagini dall'alto delle montagne di Premana sono desolanti. 30 ettari di bosco ridotti in cenere, quasi altrettanti a Gordona. Ha piovuto per un paio d'ore, ma servirebbe ancora tanta acqua.
0: Oggi saliranno a 25 le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per l'ondata di calore sulle 27 città monitorate. Il termometro salirà fino a 40 gradi in alcune zone con temperatura percepita ancora più alta. Condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia per le persone sane e attive, sia per gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'esposizione all'ondata di calore, avverte il Ministero della Salute, tanto maggiori sono gli effetti negativi sulla salute. Allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. E ora l'Italia dei tuffi, sempre più protagonista. Chiara Pellecani conquista 3 ori in 3 giorni agli europei di Parigi. Sfiorano il gradino più alto anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo tecnico misto artistico. In tutto sono 7 le medaglie conquistate dagli azzurri finora. Sentiamo Nicola San Giorgio.
20: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellecani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, 2 gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
21: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
0: Dopo le polemiche sui Giochi Olimpici di Parigi 2024, tornano i dubbi sulla scelta della Senna per gli europei di nuoto in corso nella capitale francese. Sentiamo cosa ha detto Gregorio Paltrinieri all'inviata Elisabetta Caporale.
1: Sì, c'è tanta preoccupazione sicuramente perché sai, in Fiume abbiamo già avuto una brutta esperienza in Fiume dove alcuni erano stati male e ci sono stati anche altri episodi, diciamo, nel corso di questi anni dove le condizioni dell'acqua non erano top. E il Fiume è sicuramente una location molto rischiosa perché basta che piova, si alza il livello, arrivano gli scarichi, cioè una situazione un po' difficile da gestire. E infatti il dubbio è sempre se nuotare o no prima della gara nel Fiume, perché dovresti provare le condizioni però non vuoi rischiare di ammalarti, quindi questo è il dubbio di questi giorni, però insomma vediamo come fare. Sì, io spero che si ponga sempre più attenzione sulla sicurezza degli atleti, passa delle volte secondo me un po' in secondo piano. Detto questo, sì, le condizioni dell'acqua qua della Senna di Parigi dicono siano ottime e che la gente si è buttata anche in questo periodo di caldo torrido, quindi noi sicuramente speriamo che non succeda niente a nessuno di noi, perché appunto sono già successe in passato situazioni un po' così e non è giusto per gli atleti andare in un posto e sentirsi male.
0: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, ora la rassegna stampa, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, restate con noi.

0: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Sono i tanti i temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. C'è il disastro aereo in Perù, ma non soltanto, anche la questione migranti e tutti gli strascichi che abbiamo visto dopo i video che abbiamo visto su Ceuta. C'è poi anche l'incidente che ha causato sette morti sulla superstrada di Rieti e tanti altri temi di politica che si snocciolano chiaramente legati. Ovviamente poi c'è anche ci sono anche tanti esteri. Dunque andiamo a vedere per primo il Corriere della Sera. Partiamo proprio dal titolo: Perù, due famiglie distrutte, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Le vedete in queste immagini, chi sono le sette vittime? Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente non c'è. Scatola nera, l'aereo era troppo piccolo. Precisazione invece per quanto riguarda la cronaca: sono sei i morti nello scontro tra camper e pullman, però c'è da dire che sono saliti a 34 invece i feriti, di cui alcuni sono gravi, e chiaramente continueremo ad aggiornarvi sul bilancio man mano che si aggiornerà un bilancio drammatico di un incidente tremendo. Per quanto riguarda la spalla della prima del Corriere, vedete ci sono due temi legati ai migranti: il post Ceuta, possiamo definirlo così, il piano di Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, e sullo sfondo ci sono i CPR in Albania come primo quello che possiamo definire un progetto pilota che ora Giorgia Meloni rilancia chiedendo il finanziamento dell'Unione Europea, quindi un allargamento di questo tipo di politica per la gestione dei migranti, soprattutto per gli afflussi irregolari. E poi però c'è l'analisi a freddo di Bruxelles di quello che è successo, ed è una vera e propria allarme lanciato dall'Unione Europea a Ceuta, un atto di guerra ibrida, insomma non soltanto qualcosa di coordinato ma da parte del Marocco, ma eterodiretto, possibilmente, probabilmente, che proviene anche da molto lontano. E il filo rosso lo stende proprio Federico Fubini nel suo articolo. A volte manca il giusto filo per congiungere due punti che sembrano così distanti per geografia. Fubini mette insieme il cratere nelle campagne di Lublino in Polonia, causato molto probabilmente da un missile russo deviato dall'Ucraina, che ha colpito un campo, fortunatamente senza danni o vittime, ma il cratere era enorme. E nelle stesse ore decine di migliaia nuotavano verso Ceuta con le immagini che abbiamo visto. C'è un collegamento, ed è proprio la guerra ibrida scatenata da Mosca per cercare di fomentare l'opinione pubblica contro quelli che sono i governi che di più finanziano Kiev e sostengono Kiev nella sua difesa. Dunque c'è un filo conduttore che andrà chiaramente corroborato da prove, anche se in geopolitica non è semplicissimo trovarle, ma ci si fa un'idea più chiara del come sia possibile che così tante migliaia di persone si sono riversate tutto un tratto su Ceuta. Vediamo insieme anche altre tre notizie importanti sul taglio centrale. Trump fa dietrofronda sull'Iran, raid sospesi, il ruolo di Bin Salman che con una telefonata lo ha convinto a sospenderli. Oggi ci saranno, si riavvieranno i colloqui nuovamente con l'Iran, bisogna vedere se si riuscirà a trovare un accordo. È evidente che non si possa raggiungere senza soddisfare in qualche modo quelle che sono le richieste di Teheran, che ha saputo tenere testa al Presidente degli Stati Uniti. E poi la Marina italiana che va all'abordaggio. Qui torna un po' il discorso della guerra ibrida, la flotta ombra russa che conta decine e decine di petroliere che smerciano il petrolio definito ormai praticamente in quasi tutto il mondo illegale, almeno da parte degli acquirenti maggiori, occidentali prevalentemente. Bene, c'è questa campagna, una Formed coordinata e capitanata in questo caso da una nostra nave della Marina italiana, che ha abbordato dunque una di queste petroliere per controllarne i documenti, operazione che si è svolta senza intoppi. A centro pagina torna sulla prima la strage di Bologna un giorno dopo, perché c'è tutto lo strascico politico. La Premier ha parlato solo di terrorismo e l'opposizione è andata all'attacco con la Schlein, che ha detto: studi la storia, è stata una strage di matrice neofascista. parola fatidica che opposizioni e parenti delle vittime vorrebbero che venisse pronunciata dal governo, mentre Giorgia Meloni non l'ha utilizzato, anzi la russa ha detto anche altro e lo vedremo sulle prossime prime pagine. Questa è la somma delle notizie del Corriere della Sera, così scelte. Repubblica, per quanto riguarda il 2 agosto, ci sono le parole di La Russa di cui vi anticipavo, che rilancia le teorie alternative sulla matrice. Le sentenze della magistratura non bastano, bisogna cercare ancora, senza dire però dove, ma soprattutto chi dovrebbe mettere insieme un'altra verità o comunque cercare di completarla. L'apertura invece di Repubblica è sul modello CPR in Albania da estendere, secondo Giorgia Meloni, che vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri dell'Unione Europea, stavolta di rimpatrio in Ruanda e Uganda. Ovviamente bisogna raggiungere accordi con questi paesi per poterli costruire e farli funzionare, da realizzare però entro le elezioni del 2027 per cercare di venderlo chiaramente come un successo politico, senza dubbio. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen, un po' tutti le cancellerie si sono schierate con l'Italia e con l'indicazione e la traccia di politica per reagire a quello che ci è successo a Ceuta, oltre al fatto che però bisogna anche capire che cosa alimenta la nostra insicurezza oltre la realtà, ed è quello che scrive appunto, e questo è il titolo dell'articolo di Ilvo Diamanti, oltre a Concita De Gregorio, che scrive: ipnotizzati dagli sciacalli della paura, perché se è abbastanza evidente che ci sia una regia, è evidente e è anzi chiaro davanti agli occhi che la regia dello sfruttamento della paura, in questo caso, viene fomentata da una parte politica. Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev. Qui invece sono i mal di pancia all'interno del campo largo che tengono banco, perché si va inevitabilmente a piè sospinto verso le primarie. Sicuramente, chiaramente, i due leader che si scontreranno saranno proprio Lichlein e Conte, che intanto ha lasciato un'intervista e ha tracciato qual è che sarà soprattutto la sua linea di politica estera. Ci opporremo al riarmo di Kiev, Movimento 5 Stelle, che ha votato contro il riarmo o contro il finanziamento delle armi a Kiev. E poi un altro tema importante nel nostro autunno, anche se dall'altra parte dell'oceano, nell'America di midterm, sfida tra i democratici che serrano un po' le fila, si sfidano tra di loro per cercare di trovare i candidati migliori da contrapporre poi ai repubblicani nelle elezioni di midterm, nelle quali si decideranno tutti i seggi della Camera dei Deputati americana, che è molto importante perché chiaramente potrebbe azzoppare Donald Trump, come viene definita negli Stati Uniti la natra zoppa, ovvero il presidente che a metà mandato perde il controllo di una o tutte e due le Camere, Senato e Camera. Il taglio basso invece è dedicato alla tragedia in Perù, le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Vediamo insieme anche La Stampa. Conte scuote il campo largo, vi accennavo dalle colonne di Repubblica, qui è molto più riportato l'intervista al leader 5 Stelle, che ha parlato ad Asiago: no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea e poi bisognerà vedere come si riesce a tenere insieme però una coalizione in cui uno dice sì, l'altro dice no su un tema così importante come quello del finanziamento, il sostegno della difesa di Kiev contro l'invasione russa. Zelensky è l'aggredito e non c'è dubbio, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Sembra di sentire le parole di Donald Trump, che neanche lui ci è riuscito, insomma speriamo che possa riuscirci in qualche modo Conte, almeno le intenzioni sono queste. Ceuta ancora sotto shock invece, il taglio centrale, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. E poi anche qui Bologna, quel giorno Bologna iorinata sotto le macerie, 2 agosto, matrice fascista, la Premier non lo dice e Bologna non dimentica, lo striscione riportato. Vediamo insieme anche il Messaggero, partiamo dall'apertura, anche se non è la notizia a più grande risalto. Migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. Queste sono le parole di Antonio Tajani intervistato. Il governo sta dando idee rigorose e moderate, la sinistra di Sanchez ha sbagliato tutto. Gli hub per i rimpatri, continua Tajani, soluzione concreta approvata anche dall'Europa. E poi vediamo sempre più in alto, con il taglio alto dedicato all'incidente, allo scontro a Rieti tra pullman, camper e auto, 6 morti e la conta dei feriti, ahimè, è salita a 34. Perù, invece, l'incidente aereo, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise, ed è questo nella bolla che vedete. Il taglio ancora più alto invece sono due inchieste del Messaggero legate alle spiagge romane, Capalbio in mare con il Panama a parlare di politica e a Ostia che invece si ritrova a essere un vero e proprio laboratorio di legalità ritrovata che piace anche ai turisti. Qui apriamo una piccola finestra perché effettivamente a Ostia sta succedendo qualcosa che potrebbe essere in un certo senso pilota per il resto dell'Italia. Una rivoluzione che fa bene anche allo Stato. Il ragionamento di Andrea Bassi per Sommi Capi è questo. Per anni le spiagge italiane sono state un caso esemplificativo dell'uso di un bene pubblico per un profitto privato. Profitto enorme. Concessioni infinite, rinnovate senza gara, ottenute a canoni bassi, se non irrisori, rispetto agli incassi, non legati agli incassi, a fronte di ombrelloni e lettini sempre più cari. Lo Stato nel complesso aveva calcolato un paio di anni fa, l'Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica di Milano, incassa all'incirca 115 milioni su un fatturato stimato in più di un paio di decine di miliardi. Si può dire che a fronte della concessione di un bene pubblico si sia creata una rendita privata. Fino a oggi, perché un po' sotto traccia sta avvenendo un tentativo, virgolettato rivoluzionario, di cambiamento radicale del rapporto tra il pubblico e i beni che gli appartengono e i profitti dei gestori privati. Il Comune di Roma ha messo a gara una cinquantina di concessioni balneari sul litorale di Ostia con un meccanismo di gara ponte, un'assegnazione di un anno per poi procedere agli affidamenti definitivi. Ma il punto più rilevante non è questo, piuttosto il meccanismo di remunerazione del bene pubblico introdotto dal Campidoglio. Oltre a versare il canone di concessione allo Stato, agli affidatari degli stabilimenti sarà chiesto di pagare anche una royalty del 14% sul fatturato generato dalla gestione della spiaggia. È un concetto completamente nuovo, è come se i cittadini diventassero soci dello stabilimento, ottenendo una parte dei profitti generati dal bene comune. I gestori hanno fatto ricorso contro questa partecipazione, il TAR del Lazio, però ha dato ragione al Campidoglio stabilendo un principio che vale anche però per altri beni dati in concessione dal comune. La royalty è coerente con la logica di valorizzazione del bene demaniale e il pubblico smette di incassare un prezzo simbolico dall'uso del bene e inizia a partecipare alla rendita generata dallo sfruttamento di quello stesso bene. Più viene sfruttato e più il cittadino, in questo caso il comune, incassa. Dunque è un percorso di legalità, un nuovo corso che piace anche agli stranieri, una rinascita del litorale che di fatto ha garantito, tra le altre cose, l'accesso al mare libero e gratuito. Vediamo insieme anche le altre prime pagine però. Torniamo sulle notizie principali. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro, armi e preferenze, Conte, le mine delle destre, i dossier aperti dalla maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il Fatto Quotidiano, come di consueto, picchia duro sulla maggioranza e Giorgia Meloni corrucciata in prima, è un po' come se fosse una risposta. Primo Salvini, poi Renzi e Meloni, invece l'apertura del Domani, qui si sta facendo la conta delle classifiche, è una classifica che fa il Domani sulle sulle cause intentate dai ministri, parlamentari e governatori. Insomma, sarebbe in primo, sarebbe Salvini in questa classifica, quello più prolifico e esequo, poi tra la Premier e il titolare della difesa. Vediamo insieme anche il giornale Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, il Premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per migranti in Africa e Armenia e c'è il primo sì di Bruxelles. Per quanto riguarda il tema insomma di Ceuta e quelle immagini che abbiamo visto e i risvolti politici nel nostro paese, vi suggerisco e vi faccio sentire prima Lucio Malan di Fratelli d'Italia e poi Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
1: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
2: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
0: Proseguiamo con la prima pagina del giornale che titola a centropagina Ombre russe sul paese, nave fermata in Sicilia, è quello che vi raccontavo in precedenza, lo ribadiamo, la nave Town di Revel, ammiraglia dell'operazione UNAVFOR Med Irini, ha effettuato ieri mattina un controllo nelle acque vicino a Pantelleria sulla petroliera Toa Paiò. sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea e appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. L'imbarcazione naviga dichiarando bandiera del Camerun, sono stati effettuati dei controlli e documenti che sono stati prima negati poi presentati, e operazione effettuata dai nostri marinai nella più completa chiarezza almeno della missione, e si è svolto tutto senza intoppi. Però prosegue dunque l'intercettazione di queste navi che smerciano petrolio embargato che la Russia non può vendere per le sanzioni imposte dall'Occidente. Libero, pagliacciata sulla strage, questo è il titolo legato al 2 agosto, la strage di Bologna, la Spagna processa Sanchez invece è il titolo di taglio centrale con questa fotonotizia. Dal re ai giornali sarebbero pioverebbero critiche dappertutto sul premier per il caso Ceuta, e poi anche un flash su le prossime primarie del campo largo. Conte vuole un referendum su Kiev, Movimento 5 Stelle che non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Vado rapidamente a vedere gli ultimi quotidiani. Il Mattino di Napoli, sisma, ricordiamo, oltre un sisma molto forte al Campi Flegrei, oltre magnitudo 5, procedure più veloci per accedere ai contributi per gli affitti ai senza casa, quasi 600 le richieste di controlli sugli edifici e sui costoni. Poi c'è il faro dei PM sul flop della manutenzione, costoni che sono crollati sotto una scossa forte ma non fortissima. Migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, questo è il resto del Carlino. Vediamo anche il Secolo XIX, quotidiano di Genova, a Ventimiglia, l'imbuto d'Europa dove Schengen non vale da 11 anni, ricordiamo la richiesta di sospensione di Schengen. Anche il Secolo d'Italia torna sulla questione Ceuta, il modello Tirana, Italia che porterà in Consiglio Europeo il modello Albania. E poi il Tempo, Sanchez era stato avvisato al Consiglio Europeo del 18 giugno scorso, Meloni e Fredriksen avevano strigliato Sanchez per il tema sollevato dal Tempo, la maxi sanatoria dei 600.000 clandestini che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso Ceuta. La ricostruzione del nostro giornale, i compagni sono disperati, l'autogol del loro idolo li ha gettati nella disperazione. Il Tempo dunque va all'attacco del campo largo. Vediamo insieme anche il Sole 24 Ore, e questo chiudiamo la rassegna stampa. Dall'Unione Europea alla BEI, ecco i suggerimenti del Sole per i bond salva estate, gli investimenti che si possono fare sotto l'ombrellone. E per la rassegna stampa dunque è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti legato ai motori, le notizie con il telegiornale sempre in diretta, tornano alle 5, restate con noi.

0: Silenzio è la prima cosa che colpisce quando questa barca solca le acque del lago Mead, in Nevada, a pochi chilometri da Las Vegas. Nessun rombo di motore, niente fumi di scarico, solo il fruscio dell'acqua e una scia pulita. Benvenuti a bordo della Sport, un'imbarcazione da wakeboard completamente elettrica che vuol dimostrare una cosa semplice. L'era dei motori a scoppio sull'acqua potrebbe essere agli sgoccioli. A costruirla una startup californiana, fondata da ex ingegneri di case automobilistiche della Silicon Valley. Gente che ha lavorato su veicoli elettrici e che ora ha deciso di portare quella stessa rivoluzione in acqua.
1: Mi chiamo Mitch Lee, sono cofondatore e amministratore delegato e la nostra missione è elettrificare tutto ciò che galleggia.
0: 7 metri di lunghezza, 500 cavalli di potenza. Ma qui non c'è un propulsore tradizionale. C'è una batteria enorme e un motore elettrico che promette prestazioni superiori, costi di gestione inferiori e zero manutenzione stagionale. Niente rabbocchi di carburante al molo, niente messa a riposo invernale con tagliandi e antigelo. Si ricarica durante la notte come un'auto elettrica e il mattino dopo sei pronto a salpare. L'autonomia? Tra le 4 e le 6 ore di utilizzo intenso, più che sufficienti per una giornata in acqua. E se pensi che manchi qualcosa, basta guardare lo schermo touchscreen al centro della plancia. Da lì si controlla tutto.

0: assetto, superfici di controllo, cruise control, perfino la forma dell'onda per il surf regolabile con un tocco.
1: Passando all'elettrico risolvi una serie di problemi concreti legati al possesso di una barca a benzina. L'elettrico ha senso da ogni punto di vista, economico, prestazionale, e questo significa che il futuro della nautica sarà sicuramente elettrico.
0: Certo, c'è un dettaglio non trascurabile: il prezzo. Si parte da $268,000, una cifra importante che però, secondo l'azienda, è in linea con le barche da wakeboard premium tradizionali. E la domanda a quanto pare non manca. Il vero collo di bottiglia è la produzione. Per questo l'azienda californiana sta già lavorando su altri modelli, barche da pesca, imbarcazioni per il tempo libero e perfino applicazioni commerciali, rimorchiatori, traghetti, navi da porto. L'idea è chiara: prendere quella tecnologia e scalarla, adattarla a qualsiasi tipo di scafo, perché se l'elettrico ha senso sulle strade, sull'acqua potrebbe averne ancora di più. Le barche a benzina sono rumorose, inquinanti, costose da mantenere. Quelle elettriche promettono l'opposto: silenzio, affidabilità, semplicità. Muoversi sull'acqua senza lasciare traccia. Questa la promessa, un modo diverso di vivere il mare, i laghi, i fiumi, più pulito, più rispettoso e forse davvero più vicino a quello che significa navigare.
2: Immaginate una Formula 1 che invece di sfrecciare sull'asfalto vola sull'acqua. Non è fantascienza, ma realtà. Si chiama E1 World Championship ed è il primo campionato al mondo di motonautica completamente elettrica. 9 team, nomi leggendari dello sport e dello spettacolo come proprietari e una tecnologia che sta riscrivendo le regole della nautica da competizione. Le Raceboard, così si chiamano queste imbarcazioni rivoluzionarie, combinano propulsione elettrica e tecnologia hydrofoil. In pratica, volano letteralmente sopra l'acqua, riducendo attrito ed emissioni. Da Londra a Miami, da Dubrovnik a Lagos, il campionato tocca 4 continenti, portando con sé un messaggio chiaro. La mobilità sostenibile non è solo una questione di auto elettriche. Anche il mondo della motonautica sta cambiando pelle. In Nigeria, per la prima volta in Africa, le Raceboard hanno solcato le acque della Lagos Lagoon. Un evento storico che ha attirato migliaia di spettatori e che, secondo le stime del governo locale, potrebbe generare fino a $100 milioni in termini di turismo e indotto economico. Tra i proprietari dei team c'è Didier Drogba, ex stella del calcio ivoriano, che ha spinto fortemente per portare una gara nel continente africano.
0: È incredibilmente importante per noi portare una gara in Africa. Didier è uno dei proprietari dei nostri team, è stato molto determinato nel voler organizzare questa gara. Per noi è fondamentale portare la tecnologia, i messaggi sulla sostenibilità in Africa.
2: Ma il campionato E1 ha anche un'altra stella, Tom Brady, leggenda del football americano con 7 titoli Super Bowl alle spalle. È sceso in acqua come proprietario di team e non per fare da spettatore. Tom Brady è campione in carica e a Miami, in Florida, si è giocato il bis. I piloti Emma Kimilainen e Sam Coleman hanno preparato meticolosamente ogni dettaglio, perché in queste gare, come nella Formula 1 tradizionale, ogni millisecondo conta. E la differenza la fanno anche i dettagli tecnici: batterie ad alta densità energetica, sistemi di controllo elettronico sofisticati, ali idrofoil progettate per minimizzare la resistenza.
0: Significherebbe molto per il nostro team. La squadra ha investito un sacco di energie nel corso di un paio di stagioni. Ci siamo

0: conosciuti davvero bene. Sono molto orgoglioso di tutti i membri coinvolti. Abbiamo un gruppo di persone davvero unico che punta all'eccellenza.
1: Londra, con il Tower Bridge e il Parlamento sullo sfondo, ha ospitato una dimostrazione spettacolare per mostrare ai pendolari mattutini cosa significa correre sull'acqua a zero emissioni. Un messaggio forte. Anche il Tamigi potrebbe presto dire addio alle imbarcazioni a benzina e diesel. L'E1 World Championship non è solo sport, è una vetrina tecnologica, un laboratorio di innovazione che sta dimostrando come la mobilità elettrica possa conquistare anche l'elemento più difficile, l'acqua, con velocità, spettacolo e soprattutto silenzio. Perché queste imbarcazioni non rombano, sfrecciano in un sibilo futuristico che è già il suono del domani.
2: Mentre le imbarcazioni elettriche conquistano sempre più spazio nel panorama della mobilità sostenibile, la Lituania scrive un capitolo inedito in Europa. Vilnius, la capitale, ha inaugurato sul fiume Neris il primo sistema di trasporto pubblico fluviale completamente elettrico del continente. Non si tratta di esperimenti turistici o navette portuali. Qui i battelli elettrici sono parte integrante della rete di mobilità cittadina, con orari, fermate e biglietteria integrata. Le barche scivolano sull'acqua grazie a scafi a dislocamento, una scelta tecnica precisa. A differenza delle imbarcazioni plananti che sfrecciano sulla superficie, questi scafi attraversano l'acqua tagliandola, consumando meno energia e garantendo maggiore autonomia. La forma arrotondata dello scafo assicura stabilità e riduce i consumi, elemento decisivo quando si progetta un servizio di linea regolare.
1: Siamo molto orgogliosi di questo progetto, perché guardando in Europa nessun altro finora lo ha realizzato. Siamo molto grati ai nostri partner, all'azienda costruttrice delle imbarcazioni. Ed è stata ovviamente una grande responsabilità per la città e per i cittadini dire sì, realizzeremo queste barche in 6 o 7 mesi.
2: L'investimento complessivo ammonta a 1,85 milioni di euro per 4 imbarcazioni e la relativa manutenzione. Ogni battello costa 450.000 euro e può trasportare fino a 32 passeggeri. Al momento ne sono operativi 2, gli altri 2 sono in costruzione in Lettonia. Il sistema di ricarica è integrato nelle stazioni. Ogni volta che la barca attracca per far salire i passeggeri, si collega automaticamente ai punti di connessione. Le batterie agli ioni di litio si ricaricano durante le soste, mantenendo l'autonomia operativa dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Dal punto di vista ambientale i numeri parlano chiaro. Ogni passeggero produce tra 11 e 16 grammi di CO2 per chilometro percorso. Un autobus diesel nella stessa città ne produce tra 20 e 40 a seconda del tasso di occupazione. Il biglietto costa 3 euro se acquistato in anticipo, 4 a bordo e ha validità di 90 minuti con possibilità di trasferimento su autobus e filobus. La stessa app, utilizzata per il resto del trasporto pubblico cittadino, che muove oltre 500.000 passeggeri al giorno su 60 linee di autobus e 18 di filobus. Ma non tutti sono convinti, c'è chi solleva dubbi sulla reale efficienza del sistema, considerando che la velocità dei battelli è inferiore rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali su strada.
0: Se diciamo che è trasporto pubblico, ma poi è più lento che camminare, allora non siamo onesti. E se non siamo onesti su ogni singolo aspetto di questa trasformazione verde, le persone saranno confuse e alla fine rimarranno deluse.
2: Ciò nonostante, il progetto procede. L'amministrazione comunale punta a ridurre le emissioni urbane del 40% entro il 2030, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Per Vilnius, questi battelli rappresentano qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto. Sono un modo nuovo di vivere il fiume, riscoprendo una risorsa che attraversa la città da secoli. Il Neris è lungo 510 km, 235 dei quali scorrono in territorio lituano. È parte integrante della storia di Vilnius fin dal 1323, anno della prima menzione storica della città. Oggi questo fiume torna protagonista della mobilità urbana con una tecnologia che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Un esperimento che altre capitali europee osservano con attenzione, perché quando si parla di mobilità sostenibile ogni soluzione conta, anche quelle che navigano.

0: A nord bel tempo assolato con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi alpini centro-occidentali dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata per lo più soleggiata con pochissime nubi e qualche temporale tra l'Abruzzo e il Lazio. Al sud peninsulare continua il tempo stabile con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti e porteranno qualche scroscio di pioggia e temporale. Temporali presenti anche nelle aree più interne della Sicilia sempre durante le ore più calde del giorno, con nubi che invece sulla Sardegna saranno quasi totalmente assenti. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Farsi raccontare in diretta

0: 6 morti e 34 feriti per un incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine Lazio-Umbria. Nello scontro coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. L'Italia propone nuovi hub in Africa con fondi comunitari per migranti irregolari, modello Albania, l'UE pronti a valutare proposte, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La Marina italiana aborda un'ave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera ha prima rifiutato l'identificazione, poi ha fornito i documenti di viaggio. Ex Ilva a disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a Rai News. Sul prezzo dei carburanti afferma, per nuovi interventi bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Italia rovente da nord a sud, oggi bollino rosso in 25 città, caldo intenso ovunque con piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ore nei tuffi in un giorno, salendo a 3 in totale. Tornano le proteste degli atleti per la qualità dell'acqua della Senna. Le 5.01, buongiorno, bentrovati da Rai News 24. In primo piano il grave incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. 6 le vittime, 34 i feriti, tra loro 6 ricoverati in codice rosso. A tracciare il bilancio è stata la presidente della regione dell'Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di scenario di guerra. Ricordiamo, nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper. Francesco Trapanotto.
1: La frenesia dei soccorsi lungo la strada statale 79 Terni-Rieti è stato uno scontro tra un camper e un autobus a innescare il gravissimo incidente nel quale 6 persone sono morte. Un bilancio che col passare delle ore può

0: entrambe le direzioni è chiusa al traffico per consentire soccorsi e rilievi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le squadre ANAS, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.
1: A Ceuta resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause della massiccia ondata migratoria sono ancora da chiarire. 84 le vittime recuperate in mare, mentre domani è atteso il vertice dei ministri dell'interno UE. Da Ceuta ci aggiorna l'inviata Marina Lalovic.
2: L'emergenza sembra finita. Il confine con il Marocco ora è deserto, ma spunta una nuova frontiera. La barriera galleggiante sul mare serve per impedire un nuovo esodo. E se la maggior parte è rientrata in Marocco, chi resta è determinato, come Jihad, che è arrivato per cercare il lavoro. Non odio il mio paese, ma lì non c'è il lavoro, dice. Passata l'emergenza, restano molte domande aperte. Com'è stato possibile far rientrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore?
3: Facebook, TikTok, Instagram.
2: Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana.
4: Perché queremos ser españoles.
2: Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
5: Ha fatto lo stesso che ha Meloni, limpiare la Spagna dei migranti.
1: La crisi migratoria a Ceuta anima il dibattito politico. La Presidente del Consiglio Meloni propone un hub per migranti irregolari in Africa, stile modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
6: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
7: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
6: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave anti-Vannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
8: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
6: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
1: Settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. Oggi annunciato lo sciopero in tutti gli stabilimenti. A Renews parla il ministro delle imprese Adolfo Urso. Sentiamo le sue parole.

0: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva occupazionale, innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie e tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta Ombra Rossa. Sentiamo Raffaella Cosentino.
2: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta Ombra Rossa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato, quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in 2 settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta Ombra Rossa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel canale della Manica.
1: Ora la rassegna stampa con Eugenio Francesconi.
3: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente. Non c'è una scatola nera, l'aereo era troppo piccolo. Il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le 7 vittime? E poi vediamo anche il centraglio centrale, torna sulla strage di Bologna. Opposizione che va all'attacco perché la Premier ha detto solo terrorismo, non pronunciando la fatidica parola, scrive il Corriere, che le opposizioni parenti delle vittime vorrebbero, ovvero matrice neofascista. Vediamo insieme poi di spalla il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, questo per rilanciare anche il modello CPR Albania, e poi l'allarme dell'Unione Europea che a freddo fa un ragionamento a Ceuta, un atto di guerra ibrida, scrive Federico Fubini. A volte manca un giusto filo rosso per congiungere punti che sembrano così distanti per geografia e per senso delle cose. Giovedì è apparso un cratere nelle campagne di Lublino in Polonia, un missile russo deviato, e nelle stesse ore in decine di migliaia nuotavano verso Ceuta. A pagina 11 chiaramente prosegue questo ragionamento. Vediamo insieme anche Repubblica, Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri dell'Unione Europea, finanziati dall'Unione Europea, di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027 sul modello CPR in Albania. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Fredriksen. Il taglio alto invece è dedicato di nuovo alla strage di Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, sentenze che non bastano, bisogna cercare ancora. Senza però specificare esattamente dove. Per quanto riguarda il campo largo, Conte lo agita in vista delle primarie per scegliere il leader e candidato premier. Ci opporremo al riarmo di Kiev. E poi nell'America di midterm, sfida tra i democratici che si sfidano per rinforzarsi e cercare di strappare quei seggi che servono ai democratici per azzoppare Donald Trump. La stampa, Conte scuote il campo largo, il taglio alto, l'ex premier ha parlato a tutto campo ad Asiago, attacca la Meloni e dice chiediamoci se la TAV serve ancora, poi nell'intervista Normi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. La Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare, la maggior parte di quelli che abbiamo visto entrare nelle immagini correndo sono tornati indietro o sono stati rimpatriati. Vediamo insieme anche il Messaggero, migranti avanti con il modello Albania, colloquio con Tajani, gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa. Il taglio alto è dedicato invece all'incidente stradale drammatico, 6 morti, 26 feriti, così riporta il Messaggero. E poi c'è anche l'incidente in Perù, questo è quello aereo, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. E poi sulle inchieste del Messaggero si segnalano le spiagge, perché a Capalbio in mare con il Panama a parlare di politica, e poi a Ostia la legalità ritrovata piace anche ai turisti, la lenzuolata forte per mettere in riga i balneari voluta dal Campidoglio sta avendo i suoi positivi effetti sul territorio. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro, armi e preferenze, Conte, le mine delle destre, dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie con Giorgia Meloni preoccupata in prima pagina. Domani, primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. L'inchiesta di domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori. Il Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, e questo è il titolo, vedete ancora le immagini da Ceuta. E poi ombre russe sul paese, la nave della flotta ombra russa appunto fermata in Sicilia, un intervento diretto della nave Town di Revel che è l'ammiraglia dell'operazione Unavfor Med Irini che ha effettuato dei controlli salendo a bordo. Noi in prima linea contro la flotta russa che contrabbanda di fatto petrolio embargato. Pagliacciata sulla strage, questo è il titolo di Libero, si torna ancora qui sulla strage di Bologna, il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fachi, i soliti attacchi al governo, così Libero racconta la piazza che ricorda il 2 agosto. Conte vuole un referendum su Kiev, questo è il taglio che ne dà il quotidiano su quelle che saranno poi le primarie per scegliere lì del campo largo. Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira del PD che invece punta fortissimo sul sostegno militare a Kiev. Il Mattino di Napoli, sisma, primo milione per gli sfollati, campi flegrei, la scossa fortissima, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici costoni, faro dei PM sul flop, manutenzione, i fondi al palo. E poi la tragedia sulle vacanze, l'incidente di Rieti tra bus, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, sembrava un'esplosione. Vediamo ancora il resto del Carlino, migranti, proposta italiana hub in Africa per i rimpatri, così si rilancia l'idea di Giorgia Meloni che ha realizzato la prima in Albania. E poi anche qui vedete le immagini drammatiche, la strage delle vacanze, si tratta della strada che collega Terni e Rieti, l'incidente di cui parlavamo. Il Secolo XIX, 20 miglia all'imbuto d'Europa dove Schengen non vale da 11 anni, la Francia nel 2015 ha sospeso il trattato con l'Italia e rinnova il provvedimento ogni 6 mesi. E c'è ancora il Secolo d'Italia, dal crack a Ceuta al modello Tirana, l'Italia porterà in Consiglio Europeo il modello Albania. E poi vado rapidamente a chiudere con il Tempo, Sanchez era stato avvisato per quanto riguarda la pericolosità insomma della situazione a Ceuta, e chiudo con il Sole 24 Ore, temi economici, si parla dall'Unione Europea alla Banca Europea degli Investimenti, ecco i bond, salva estate. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dall'Iran. Dopo lo stop ai bombardamenti nel weekend, Donald Trump ha affermato che i colloqui con Teheran proseguiranno nel pomeriggio. L'inviato a New York, Nico Piro.
4: Nel pomeriggio cominciano i negoziati con l'Iran. C'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare, dice Donald Trump sull'Air Force One, di ritorno a Washington dal consueto fine settimana a base di golf e di una vittoria che gli fa dire di se stesso «ho talento», mentre pubblica un video di un colpo particolarmente ben riuscito. L'annuncio di Trump arriva dopo la decisione di sospendere un attacco all'Iran, descritto come il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, decisione comunicata sempre a mezzo social nella notte americana tra sabato e domenica, dopo una telefonata del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che gli ha chiesto di non allargare quel conflitto che già ha arrecato pesanti danni alle economie dei paesi del Golfo. Cosa intenda Trump con queste sue ultime dichiarazioni non è chiaro. Verrà rimesso in essere il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti firmato a giugno ma rimasto in piedi per poco più di un mese? Oppure si andrà ad un nuovo accordo più vasto anche alla luce delle trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz? Se, dopo un'altalena di minacce, bombardamenti e pause, queste ultime parole del presidente riaccendono le speranze di pace, dal Wall Street Journal arrivano ombre. Secondo fonti di Teheran, se dovessero fallire le trattative, l'Iran potrebbe attaccare anche se gli Stati Uniti non lo facessero, per sfruttare la debolezza politica di Trump in vista delle elezioni di medio termine a cui mancano meno di 100 giorni.
1: Dunque resta alto il rischio escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran intanto smentisce le affermazioni di Trump secondo cui l'Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti di fermare gli attacchi. Lo leggete anche nella nostra ultima ora. Il presidente è tornato a parlare in queste ore sostenendo lo stop ai raid. È arrivato dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. Con quest'ultima c'è un accordo sullo stretto di Hormuz, ha detto Trump, e in futuro ci sarà un accordo sul nucleare. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: Non si stemperano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran nega di aver chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionale. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono. Il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e poi promettono di vendicare la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa.
1: Restiamo in Medio Oriente. Israele ha espresso a Washington serie preoccupazioni sulla sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas e intanto si registrano nuovi raid di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Nuova escalation nella striscia di Gaza. Per il secondo giorno consecutivo, fin dalle prime luci dell'alba, raid israeliani hanno colpito appartamenti e tende a Gaza City, Khan Yunis e Deir al-Balah. Uccisi almeno 18 palestinesi, tra i quali anche bambini. È il più alto numero di vittime delle ultime settimane. L'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 3 terroristi uccisi. Rahman Abul Abad, comandante di una cellula delle forze di elite, la Nukba, che il 7 ottobre si era infiltrato nel kibbutz israeliano di Niroz. Uccisi anche Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi, e Abu Jalal, comandante delle brigate Qassam. Tutto ciò avviene nonostante l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul raggiungimento di un accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia, in attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco dell'anno scorso. Il premier Netanyahu però non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà nessun ritiro israeliano senza il disarmo completo di Hamas, mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi.
1: Erano viaggiatori appassionati, 7 italiani morti sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca in Perù. Le autorità locali fanno sapere che i voli verranno di nuovo ridotti proprio per l'alto numero di incidenti aerei. Intanto l'inchiesta aperta dalla Procura di Lima dovrà chiarire le ragioni dello schianto. Sentiamo Anna Maria Esposito.
7: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti, precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno, per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto, perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto che esce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti, una serie macabra cominciata nel 2010.
1: La forte scossa di terremoto di venerdì ai Campi Flegrei, si contano i danni, 144 le famiglie sfollate, 17 gli edifici inagibili. L'inviata Emanuela Bonchino.
8: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
9: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
10: Cioè che non vi fanno rientrare?
9: Non ci fanno entrare.
10: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
9: Esattamente.
11: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
8: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
12: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
13: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo, pare decentemente, ma... Se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
8: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
14: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20. Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
10: Dove andate?
15: Procida.
16: Procida.
17: Noi andiamo a Ischia.
18: Noi andiamo a Capri.
8: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
1: Andiamo avanti con la cronaca. Oggi i primi interrogatori dei 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina. Secondo la procura erano a conoscenza delle criticità della struttura. Si continua intanto a scavare per cercare i 3 dispersi. Leonora Mastromarino.
19: I primi interrogatori potrebbero svolgersi già domani. Le dichiarazioni dei 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La procura di Messina sembra infatti concentrarsi su 2 aspetti, le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e tre gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti sotto sequestro stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
1: Oggi saliranno a 25 le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per l'ondata di calore sulle 27 città monitorate. Il termometro salirà fino a 40 gradi in alcune zone con temperatura percepita ancora più alta. Condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia di persone sane e attive sia per gli anziani, bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata l'esposizione all'ondata di calore, avverte il Ministero della Salute, tanto maggiori sono gli effetti negativi sulla salute. Allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Gli europei di nuoto, dopo le polemiche sui giochi olimpici di Parigi 2024 per la gara dei 10 km di nuoto nella Senna, tornano i dubbi sulla scelta di questo campo di gara per gli europei in corso nella capitale francese. Tra i motivi delle polemiche, la qualità dell'acqua. Intanto Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano la medaglia d'argento nel duo misto tecnico di nuoto artistico. Parliamo dell'Italia dei tuffi, sempre più protagonista. Chiara Pellacani conquista 3 ori in 3 giorni agli europei di Parigi. Sfiorano il gradino più alto anche pronto Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo. Il tutto sono 7 le medaglie conquistate dagli azzurri finora. Sentiamo Nicola San Giorgio.
15: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, 2 gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi, l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
16: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.

0: feriti per un incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine Lazio-Umbria. Nello scontro coinvolti un autobus, 3 auto e un camper. L'Italia propone nuovi hub in Africa con fondi comunitari per migranti irregolari, modello Albania, l'UE pronti a valutare proposte, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera ha prima rifiutato l'identificazione, poi ha fornito i documenti di viaggio. Ex Ilva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a RaiNews. Sul prezzo dei carburanti afferma per nuovi interventi bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Italia rovente da nord a sud, oggi bollino rosso in 25 città, caldo intenso ovunque con piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellecani conquista 2 ore nei tuffi in un giorno, salendo a 3 in totale, tornano le proteste degli atleti per la qualità dell'acqua della Siena. Bentrovati di nuovo in diretta, avete ascoltato i nostri titoli, ora spazio al nostro faccia a faccia, dal nuoto al marketing internazionale, passando per il credito sportivo e l'incarico di governo. Lo sport sempre come filo conduttore nella vita del ministro per lo sport, Andrea Bodi. Sentiamo l'intervista di Novella Calligaris, a seguire la rassegna stampa con Eugenio Francesconi, le notizie tornano alle 6, state con noi.
1: Sostanzialmente è un bambino normale, sereno, e la serenità della famiglia, che è una cosa fondamentale. Bei ricordi ancora, che mi aiutano, mi accompagnano.
2: Qual è un ricordo che le è rimasto più impresso?
1: Quando la maestra suggerì a mia mamma di portarmi dallo psicologo, avevo 6 anni. Ero in seconda elementare. Proprio la mia irrequietezza portò la mia maestra, si chiamava De Molfetta, lo ricordo ancora, e a suggerire a mia madre di capire un po' le chiavi psicologiche. E, insomma, ho bei ricordi. Mi disse: qual è l'animale che ti piace di più? Io dissi l'elefante. Allora, perché è mansueto, è pacato, però guai a farlo arrabbiare e poi ci ricorda tutto.
2: Il rapporto con lo sport, quando è iniziato e perché?
1: Mia madre mi portò in piscina e sono rimasto prigioniero di quello sport per 12 anni, all'inizio con qualche trauma. Io ricordo che il primo giorno ero alla piscina del Foro Italico, quella pensile, quindi una piscina meravigliosa, storica, e in un momento di distrazione il primo giorno presi e scappai. E l'allenatore di allora mi venne a cercare nello spogliatoio. Ero salito sul sedile dello spogliatoio individuale, lui guardava sotto, aprì tutte le porte, mi riportò in piscina e piano piano comunque è iniziata la mia vita sportiva.
2: Che cosa le ha dato il nuoto?
1: Mi ha insegnato anche a tra virgolette soffrire in acqua, perché quando si sta in acqua per 2 ore però apprezzare anche gli aspetti positivi, appunto, della riflessività del nuoto e dell'impegno che è necessario se vuoi comunque arrivare a un certo livello, al quale non sono arrivato, ma ci ho provato, e poi ho imparato anche con il nuoto ad apprezzare un allenatore che poi è diventato maestro della mia vita, perché è stato, così come magari a scuola, Gianfranco Saini è stato per me il maestro, per tutti noi il maestro, perché ci insegnava non soltanto a nuotare, ma tante altre cose.
2: Con i ragazzi di allora, che rapporto è rimasto?
1: Beh, intanto si è ricostruito nel tempo, perché per tante ragioni, anche perché io per 20 anni ho vissuto a Milano, insomma, avevo perso un po' il senso del gruppo, ma non nella memoria, nella frequentazione. Poi è stato proprio Gianfranco Saini che ci ha rimessi insieme per i suoi 80 anni. Ci siamo ritrovati tutti, ci siamo riconosciuti tutti, perché certi rapporti, certi legami, sai, quando almeno 2 ore al giorno le passi insieme, tante cose si determinano al di là delle volontà, e con tutte le differenze poi ci siamo riscoperti in parte come eravamo, in parte come siamo diventati, e comunque c'è l'amicizia profonda che il nuoto secondo me determina, come lo sport in generale.
2: Come è diventato?
1: diciamo che c'è una parte di me che è rimasta quella che è sempre stata, comunque una persona pacata, sensibile, creativa, non dovrei dirmele da solo certe cose, forse anche generoso, attento a tutto quello che succede, con la voglia comunque di dare sempre un contributo. È sempre stato così, per migliorare le cose. E insomma, il ruolo che sto svolgendo, che mi è stato affidato dal presidente Meloni, è un po' la consacrazione di tutto questo.
2: Come è iniziato il rapporto con il mondo del lavoro?
1: Ho iniziato con la Formula 3, un consorzio di società di servizi per l'industria. Aveva due macchine che facevano il campionato italiano, e un amico mi disse: vuoi venire, vuoi provare? Nel frattempo cercavo anche di studiare, perché insomma c'era l'università. Poi mi sono laureato non a caso 8 anni dopo, ma con 4 anni fuori dal corso normale, perché una mattina mi sono svegliato e mi sentivo mortificato nei confronti dei miei genitori, che si erano sacrificati tanto per farmi studiare. Non potevo non dar loro una soddisfazione. 12 esami in un anno, e ho portato a casa anche quel risultato. Poi a un certo punto c'è stato un incontro per caso con la persona che ha cambiato la mia vita e ha dato un indirizzo, anche se lo sport era un po' nel DNA, che era, è e sarà Cino Marchese. Mi fece una proposta e iniziò questo mio percorso più strutturato del lavoro, una multinazionale americana, MG, che ha fatto la storia del marketing sportivo, della gestione industriale dello sport, degli eventi, dei talenti, dei diritti televisivi.
2: 7 anni di Lega di Serie B, cosa è rimasto?
1: Lì c'è stato un salto di qualità, una crescita. Ho imparato tante cose, mi sono trovato improvvisamente in prima linea, anche nel rapporto con i media, nello sviluppo della progettualità. Per quanto la B avesse una storia, era il primo anno, il primo campionato della B separata dalla Serie A, e quindi alla ricerca di un destino. C'era bisogno di dare un'anima, un indirizzo, di identificare un po' la bussola dei valori. Ho cercato di far valere il principio per il quale si gioca per gli altri, si gioca per il pubblico, si gioca per gli italiani, e questo deve essere sempre tenuto in conto, perché a volte si ha la sensazione di essere una PlayStation dove si gioca per i giocatori. No, si gioca per il pubblico.
2: E poi l'avventura nella banca, nel credito sportivo, che adesso è credito sportivo e culturale.
1: Per una serie di ragioni mi faccio convincere a candidarmi alla presidenza della Federcalcio, e non andò bene, anche se ci andai vicino, e l'allora ministro dello sport, che conoscevo molto molto poco, Luca Lotti, mi disse una cosa molto gratificante, perché io e Luca appunto non ci conoscevamo, avevamo e abbiamo idee differenti, e lui mi disse: tu per noi sei un valore, e quindi faccio 3 proposte. E una di queste 3 proposte era la banca, e io accettai di buon grado, con entusiasmo. Rimasi un po' sorpreso, e Luca tenne la sua proposta ferma per tanti mesi. Difficilmente la politica ha un pensiero così fermo, e tanto più in una situazione controversa, perché comunque all'interno del suo partito probabilmente non tutti erano d'accordo che una persona di un altro orientamento politico, anche se io non avevo mai fatto politica nel senso classico del termine, salvo scuola e università, no, fosse designato. E lui fece prevalere il suo giudizio di merito.
2: E poi la politica. Come nasce il rapporto con la politica?
1: Ma diciamo che è sempre, secondo me, legato alla passione del fare, del dedicarsi agli altri, di contribuire al miglioramento delle cose e all'affermazione dei miei principi, dei miei valori, che poi non sono miei, sono insomma condivisi da tante persone. E era già capitata un'occasione di una proposta del presidente Meloni, che era in un'altra condizione, era la guida comunque di un partito, di Fratelli d'Italia, e nel 2021 mi propose per lungo tempo di candidarmi a sindaco. E io ero dubbioso della capacità di poter sostenere quell'impresa. Lei era convinta che ce la potessi fare, insieme a lei naturalmente. poi è arrivato un segnale da altri mondi, diciamo così, di riflessione, e quindi ho dovuto dire di no, ho affrontato un'altra campagna non elettorale ma di altra natura, l'ho affrontata con diciamo con coscienza e incoscienza, perché non mi sono calato nella dimensione profonda della malattia, l'ho vissuta cercando di farmela amica. Poi insomma sono passati 5 anni, oggi posso dire, come me l'hanno definita i medici, e per ora guarito, ma ricordati che sei sempre un malato oncologico. Ma questo insomma l'ho messo in un angolo della mente, cercando di minimizzare l'impatto, e secondo me questo è un aspetto non secondario, rispettare, perché non bisogna essere sfacciati, ma non farsi sopraffare, diciamo così, dalla preoccupazione. Io ho continuato a lavorare, avevo 2 uffici per alcuni mesi, la mattina avevo il mio ufficio all'Umberto I e poi il pomeriggio cercavo, salvo quando proprio non ce la facevo ed era normale, cercavo di andare in ufficio e di fare la mia parte, perché comunque ho mantenuto il mio incarico, la mia responsabilità, e avevo anche sentivo il bisogno anche di non precarizzare l'istituto, la banca, e quindi andavo e cercavo di fare le cose normalmente.
2: E poi
1: è arrivata la chiamata mentre stavo andando altrove, perché ero stato scelto dal presidente Draghi per andare a guidare la Fondazione Milano Cortina, una cosa molto importante, molto gratificante. Però strada facendo non arrivava la telefonata definitiva e non si firmava poi l'atto. Forse una ragione c'era, evidentemente, poi è arrivata quell'altra telefonata, invece quella che della proposta, e io mi sono preso mezza giornata, forse anche meno, perché ho voluto non solo riflettere ma confrontarmi con mia moglie, perché sono cose che impegnano anche la famiglia, non si decidono da soli. E poi ho chiamato il presidente Meloni, ho detto vengo con te, e così è stato.

0: E così è stato, e l'avventura evidentemente Olimpiadi e Paralimpiadi che sono state un successo per l'Italia, un successo collettivo.
1: Sì, sì, un successo di squadra legato anche ad uno spartito che magicamente ha visto le sue note rimettersi al posto giusto e determinare quell'armonia indispensabile che non è stato soltanto il tema della cerimonia inaugurale, affrontando mille difficoltà, affrontando anche momenti di confronto serrato, duro, affrontando e superando le difficoltà del momento. È stata quasi una magia alla quale abbiamo però concorso da esseri umani, convinti che fosse una sfida non delle singole persone, non di una sola organizzazione, ma di un sistema di interessi che è l'Italia. Abbiamo avvertito tutti alla fine quella chiamata alla responsabilità che ha consentito di fare di questo momento un momento esemplare nel quale tutto ha funzionato magicamente. E quindi questo è un bagaglio meraviglioso che ci deve far capire anche però che la prossima volta non dobbiamo sfidare la sorte, dobbiamo pianificare meglio e dobbiamo avere maggiori consapevolezze che lo sport esprime la dimensione appunto sportiva meravigliosa, con testimonianze straordinarie degli atleti, delle atlete olimpici, paralimpici, ma è molto di più, è la rappresentazione di ciò che siamo. Io credo che questa sia un modo di presentare l'Italia nuovo, ulteriormente positivo. Sono convinto che gli effetti delle Olimpiadi, che hanno coinvolto miliardi di persone in ogni parte del mondo, ci consentirà di essere ancora più orgogliosi da un lato, ma anche più competitivi dall'altro.
0: Olimpiadi e Paralimpiadi messe sullo stesso piano, un vero passaggio culturale?
1: La potremmo definire transizione, perché ancora non ci siamo. Ci sono tanti fattori che hanno portato alla quasi parità, la partecipazione intanto degli atleti che si è già determinata a Parigi, il numero delle competizioni, quindi il programma olimpico e paralimpico, ma pur ringraziandovi per lo straordinario lavoro che avete fatto come azienda nel suo complesso, in tutte le sue articolazioni e dimensioni, c'è ancora una differenza che in parte è determinata dal programma sportivo che per le Olimpiadi è un po' più articolato, più fitto, però qualche ulteriore miglioramento si può fare secondo me. Secondo me bisogna lavorare meglio prima e bisogna, adesso però tocca a noi, tutti noi, utilizzare bene le emozioni e le consapevolezze acquisite, rafforzate durante questa esperienza per fare in modo che si allarghi la base, che ci siano maggiori opportunità, che questo clamore, questo entusiasmo, questa passione non rimangano imprigionate nel meraviglioso ricordo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Devono essere un fattore di crescita e soprattutto a livello paralimpico, così come a livello sportivo in senso generale, abbiamo bisogno di allargare la base, arrivare dove non si arriva facilmente, nelle periferie sociali, urbane, nelle famiglie meno abbienti. E così, per quanto riguarda il paralimpismo, dobbiamo portarlo culturalmente nella vita di tutti i giorni, offrendo opportunità perché le persone che possono beneficiare dello sport, non soltanto per competere, ma per vivere meglio, sono tante e stanno ancora troppo a casa.
0: Ultimo, ma non ultima, la famiglia. Due matrimoni, due figli.
1: Beh, io non mi sono fatto mancare niente, nel senso che di matrimoni ce ne sono due. Però sempre in quella logica della composizione, dell'armonia alla quale non so rinunciare, a volte faccio dei danni, ma poi cerco anche di rimettere insieme le cose. Quindi le mie due mogli sono molto, molto amiche. I figli sono fratelli. Condividiamo comunque dove possibile, quando possibile, anche la vita. Sono sereno mentre vedo tanta inquietudine, vedo tanta gente che non è contenta di ciò che ha e cerca sempre qualcos'altro, forse perché non ha la pace interiore. In questo il paralimpismo e gli atleti e le atlete sono di grande insegnamento, perché ho preso atto strada facendo nella conoscenza sempre più profonda di quanto i loro sorrisi siano la rappresentazione della valorizzazione di ciò che hanno e non di ciò che hanno perso o non hanno mai avuto. mentre noi abbiamo sempre quella, io dico sempre, quella faccia aggrottata o quell'animo sempre inquieto perché vogliamo qualcos'altro e non sappiamo invece apprezzare quello che la vita ci offre, qualunque cosa ci offra, nel bene e nel male, ma è vita. E io credo che sia un'opportunità meravigliosa che bisogna sapersi godere al meglio condividendo con gli affetti più cari.
0: Come padre, come si giudica?
1: Sono stato fisicamente assente perché ho esercitato la responsabilità nel lavoro, dando a volte anche confidando magari nella mamma. E ho cercato di recuperare. L'affetto incondizionato dei figli è la testimonianza che in parte sono riuscito a recuperare. E i figli sono tutto. E sono molto di più di tutto il resto. Sono il senso della vita che ti è stata donata e che tu doni, direi quasi un senso di immortalità con il rispetto dell'immortalità che non esiste, no? Perché dentro di loro comunque c'è una porzione comunque dei genitori. E quindi la preoccupazione di questi tempi, l'orgoglio di averli così nella loro naturalezza, semplicità, a parte che hanno età differenti, Martina ne ha 31, Andrea ne ha 16, molto diversi tra loro, ma con una matrice comune che si percepisce anche esteticamente, ma si percepisce anche nei sentimenti. Diciamo che esprimono in maniera differente lo stesso patrimonio di sentimenti e di sensibilità. Martina è già molto avviata, e con grande orgoglio personale. Andrea comunque con una vocazione sportiva che cerco di accompagnare con quella presenza distaccata, ma comunque non troppo, perché credo che debba sentirsi libero di fare tutto il suo percorso. Cerco di dargli qualche consiglio, esattamente come facevano i miei genitori. Io dicevo, andavo per la mia strada, così come Andrea, ma poi inevitabilmente mi ritrovavo nella stessa strada e sono convinto che anche lui farà la stessa cosa.
0: Domani cosa c'è nel futuro?
1: Domani c'è, diciamo, il frutto di quello che sto facendo oggi, in un modo o nell'altro, probabilmente non nello sport, ma in tutti i miei passaggi della vita quello che è successo dopo aveva un senso legato a tutto quello che era successo prima, e quindi sarà così anche per domani.

0: Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente. Non c'è una scatola nera, l'aereo era troppo piccolo, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le sette vittime. E poi vediamo anche il centraglio centrale, torna sulla strage di Bologna, opposizione che va all'attacco perché la Premier ha detto solo terrorismo, non pronunciando la fatidica parola, scrive il Corriere, che le opposizioni parenti delle vittime vorrebbero, ovvero matrice neofascista. Vediamo insieme poi di spalla il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, questo per rilanciare anche il modello CPR Albania, e poi l'allarme dell'Unione Europea che a freddo fa un ragionamento a Ceuta, un atto di guerra ibrida, scrive Federico Fubini, a volte manca un giusto filo rosso per congiungere punti che sembrano così distanti per geografia e per senso delle cose. Giovedì è apparso un cratere nelle campagne di Lublino in Polonia, un missile russo deviato, e nelle stesse ore in decine di migliaia nuotavano verso Ceuta. A pagina 11 chiaramente prosegue questo ragionamento. Vediamo insieme anche Repubblica, Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri dell'Unione Europea, finanziati dall'Unione Europea, di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027 sul modello CPR in Albania. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Fredriksen. Il taglio alto invece è dedicato di nuovo alla strage di Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, sentenze che non bastano, bisogna cercare ancora, senza però specificare esattamente dove. Per quanto riguarda il campo largo, Conte lo agita in vista delle primarie per scegliere il leader e candidato premier. Ci opporremo al riarmo di Kiev. E poi nell'America di midterm, sfida tra i democratici che si sfidano per rinforzarsi e cercare di strappare quei seggi che servono ai democratici per azzoppare Donald Trump. La stampa, Conte scuote il campo largo, il taglio alto, l'ex premier ha parlato a tutto campo ad Asiago, attacca la Meloni e dice chiediamoci se la TAV serve ancora. Poi nell'intervista, normi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. La Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare, la maggior parte di quelli che abbiamo visto entrare nelle immagini correndo sono tornati indietro o sono stati rimpatriati. Vediamo insieme anche il Messaggero, migranti avanti con il modello Albania, colloquio con Tajani, gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa. Il taglio alto è dedicato invece all'incidente stradale drammatico, 6 morti, 26 feriti, così riporta il Messaggero. E poi c'è anche l'incidente in Perù, questo è quello aereo, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. E poi sulle inchieste del Messaggero si segnalano le spiagge perché a Capalbio in mare con il Panama a parlare di politica, e poi a Ostia la legalità ritrovata piace anche ai turisti, la lenzuolata forte per mettere in riga i balneari voluta dal Campidoglio sta avendo i suoi positivi effetti sul territorio. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro, armi e preferenze, Conte, le mine delle destre, dossier aperti della maggioranza, a pezzi prima delle ferie, con Giorgia Meloni preoccupata in prima pagina. Domani, primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. L'inchiesta di domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori. Il Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, e questo è il titolo, vedete ancora le immagini da Ceuta. E poi, ombre russe sul paese, la nave della flotta ombra russa appunto fermata in Sicilia, un intervento diretto della nave Town di Revel che è l'ammiraglia dell'operazione Unavfor Med Irini che ha effettuato dei controlli salendo a bordo. Noi in prima linea contro la flotta russa che contrabbanda di fatto petrolio embargato. Pagliacciata sulla strage, questo è il titolo di Libero, si torna ancora qui sulla strage di Bologna, il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir, i soliti attacchi al governo, così Libero racconta la piazza che ricorda il 2 agosto. Conte vuole un referendum su Kiev, questo è il taglio che ne dà il quotidiano su quelle che saranno poi le primarie per scegliere leader del campo largo. Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie, ira del PD che invece punta fortissimo sul sostegno militare a Kiev. Il Mattino di Napoli, sisma, primo milione per gli sfollati, i campi flegrei, la scossa fortissima, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza terza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici Costoni, faro dei PM sul flop, manutenzione, i fondi al palo. E poi la tragedia sulle vacanze, l'incidente di Rieti tra bus, camper e tre auto, 6 morti e 26 feriti, sembrava un'esplosione. Vediamo ancora il resto del Carlino, migranti, proposta italiana hub in Africa per i rimpatri, così si rilancia l'idea di Giorgia Meloni che ha realizzato la prima in Albania. E poi anche qui vedete le immagini drammatiche, la strage delle vacanze, si tratta della strada che collega Terni e Rieti, l'incidente di cui parlavamo. Il secolo XIX, 20 miglia all'imbuto d'Europa dove Schengen non vale da 11 anni, la Francia nel 2015 ha sospeso il trattato con l'Italia e rinnova il provvedimento ogni 6 mesi. E c'è ancora il secolo d'Italia, dal crack a Ceuta al modello Tirana, l'Italia porterà in Consiglio europeo il modello Albania. E poi vado rapidamente a chiudere con il tempo, Sanchez era stato avvisato per quanto riguarda la pericolosità insomma della situazione a Ceuta, e chiudo con il Sole 24 Ore, temi economici, si parla dall'Unione Europea alla Banca Europea degli Investimenti, ecco i bond, salva estate. E per la rassegna stampa è tutto.
1: A nord bel tempo assolato con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi alpini centro-occidentali dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata per lo più soleggiata con pochissime nubi e qualche temporale tra l'Abruzzo e il Lazio. Al sud peninsulare continua il tempo stabile con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti e porteranno qualche scroscio di pioggia e temporale. Temporali presenti anche nelle aree più interne della Sicilia, sempre durante le ore più calde del giorno, con nubi che invece sulla Sardegna saranno quasi totalmente assenti. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 39 gradi.

0: 6 morti e una trentina di feriti per un incidente sulla superstrada Terni-Rieti tra Umbria e Lazio. Nello scontro coinvolto un autobus, 2 veicoli ed un camper. Dopo il caso Ceuta, l'Italia propone nuovi hub in Africa per migranti irregolari, modello Albania. L'Unione Europea pronti a valutare proposte domani, vertice dei ministri dell'interno UE. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera ha prima rifiutato l'identificazione, poi ha fornito i documenti. Ex Silva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a News 24, oggi sciopero in tutti gli stabilimenti. Italia rovente, da nord a sud, 25 le città con il bollino rosso, caldo intenso ovunque con piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellaccani conquista 2 ori nei tuffi in un solo giorno, salendo a 3 in totale, proteste ancora dagli atleti per la qualità dell'acqua della Senna. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. In primo piano il grave incidente che è avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio. 6 le vittime, una trentina i feriti. Bilancio tracciato dalla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha descritto uno scenario di guerra. Nello scontro coinvolti un autobus, un camper, 3 auto. Francesco Trapanotto.
1: La frenesia dei soccorsi lungo la strada statale 79 Terni-Rieti è stato uno scontro tra un camper e un autobus a innescare il gravissimo incidente nel quale 6 persone sono morte. Un bilancio che col passare delle ore potrebbe essere ancora più pesante. Secondo le prime informazioni, su cui le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti, il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo, coinvolta almeno un'auto che sopraggiungeva e non avrebbe potuto evitare gli altri 2 mezzi. L'incidente al confine tra Lazio e Umbria è avvenuto intorno alle ore 16 tra il bivio di Colli sul Velino e l'uscita per Piediluco. Al momento la statale 79 in entrambe le direzioni è chiusa al traffico per consentire soccorsi e rilievi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le squadre ANAS, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.
0: A Ceuta alta ancora la tensione dopo l'arrivo dei migranti dei giorni scorsi, quasi tutti poi rientrati in Marocco. Le cause di questa massiccia ondata migratoria sono ancora in parte da chiarire.

0: Dall'emergenza restano molte domande aperte. Come è stato possibile far rientrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore?
1: Facebook, Facebook, TikTok, Instagram.
0: Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana.
2: Perché queremos ser españoles.
0: Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
3: Fate lo stesso che Meloni, limpiare Spagna del migrante.
4: La crisi di Ceuta anima il dibattito politico. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni propone nuovi hub per migranti irregolari sul modello Albania. L'Unione Europea si dichiara pronta a valutare proposte. Domani la riunione dei ministri dell'interno europei. Le opposizioni chiedono alla Premier invece di riferire in Parlamento. Alberto Gioffreda.
5: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
6: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
5: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave antivannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
7: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
5: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
4: La settimana che si apre oggi è importante per il futuro dell'ex Ilva, sciopero in giornata in tutti gli stabilimenti. A Rai News 24 l'intervento del ministro delle imprese Adolfo Urso, lo ascoltiamo.
8: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che anche

0: ancora in atto, e anche in quell'occasione fece appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
1: La fine tragica dei sette connazionali che hanno perso la vita sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia in Perù, Nazca. Le autorità locali fanno sapere che i voli saranno di nuovo ridotti proprio per l'elevato numero di incidenti aerei. Inchiesta aperta dalla Procura di Lima, chiamata a far luce sulle ragioni dello schianto. Anna Maria Esposito.
2: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti, precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno. Per gli esperti, forse è un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto, perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto cresce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti, una serie macabra cominciata nel 2010.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato, nell'ambito dell'operazione europea Irini, una petroliera battente bandiera del Camerun, della flotta ombra russa, al largo di Pantelleria. Sentiamo Raffaella Cosentino.
3: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato, quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in 2 settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e Stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel Canale della Manica.
1: Dopo lo stop ai bombardamenti sull'Iran nel fine settimana, Donald Trump ha ufficializzato la ripresa dei colloqui con Teheran. Proseguiranno nel pomeriggio di oggi. New York, l'inviato Nico Piro.
4: Nel pomeriggio cominciano i negoziati con l'Iran. C'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare, dice Donald Trump sull'Air Force One, di ritorno a Washington dal consueto fine settimana a base di golf e di una vittoria che gli fa dire di se stesso «ho talento», mentre pubblica un video di un colpo particolarmente ben riuscito. L'annuncio di Trump arriva dopo la decisione di sospendere un attacco all'Iran, descritto come il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, decisione comunicata sempre a mezzo social nella notte americana tra sabato e domenica, dopo una telefonata del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che gli ha chiesto di non allargare quel conflitto che già ha arrecato pesanti danni alle economie dei paesi del Golfo. Cosa intenda Trump con queste sue ultime dichiarazioni non è chiaro. Verrà rimesso in essere il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti firmato a giugno ma rimasto in piedi per poco più di un mese? Oppure si andrà ad un nuovo accordo più vasto anche alla luce delle trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz? Se, dopo un'altalena di minacce, bombardamenti e pause, queste ultime parole del presidente riaccendono le speranze di pace, dal Wall Street Journal arrivano ombre. Secondo fonti di Teheran, se dovessero fallire le trattative, l'Iran potrebbe attaccare anche se gli Stati Uniti non lo facessero, per sfruttare la debolezza politica di Trump in vista delle elezioni di medio termine a cui mancano meno di 100 giorni.
1: Lo stop ai raid sull'Iran, ha dichiarato Trump, è arrivato dopo colloqui tenutisi con delegazioni di Arabia Saudita, Emirati, Qatar e dello stesso Iran. Concreta la possibilità per Trump di arrivare ad un accordo, come sentivamo, sullo stretto di Hormuz e anche sul nucleare, immediata la discesa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: Non si stemperano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran nega di avere chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionale. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono. Il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e poi promettono di vendicare la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa.
1: Israele ha espresso a Washington serie preoccupazioni sulla sicurezza dopo l'annuncio di un accordo che prevederebbe il disarmo di Hamas nella striscia di Gaza, nuovi raid israeliani proprio nella striscia. Sentiamo allora da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Nuova escalation nella striscia di Gaza. Per il secondo giorno consecutivo, fin dalle prime luci dell'alba, raid israeliani hanno colpito appartamenti e tende a Gaza City, Khan Yunis e Deir al-Balah. Uccisi almeno 18 palestinesi, tra i quali anche bambini. È il più alto numero di vittime delle ultime settimane. L'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 3 terroristi uccisi. Rahman Abulabad, comandante di una cellula delle forze di elite, la Nukba, che il 7 ottobre si era infiltrato nel kibbutz israeliano di Niroz. Uccisi anche Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi, e Abu Jalal, comandante delle brigate Qassam. Tutto ciò avviene nonostante l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul raggiungimento di un accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia, in attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco dell'anno scorso. Il premier Netanyahu però non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà nessun ritiro israeliano senza il disarmo completo di Hamas, mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi.
1: La forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei, si fanno i conti dei danni, 144 le famiglie sfollate, 17 gli edifici ancora inagibili. L'inviata Emanuela Bonchino.
7: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
8: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
9: Cioè che non vi fanno rientrare?
8: Non ci fanno entrare.
9: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
8: Esattamente.
10: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
7: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
11: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
12: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo pare decentemente, ma... Se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
7: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
13: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20. Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
9: Dove andate?
14: Procida.
15: Procida.
16: Noi andiamo a Ischia.
17: Noi andiamo a Capri.
7: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
1: Oggi i primi interrogatori delle tre persone indagate per il crollo della palazzina a Messina. Per la procura erano a conoscenza della criticità della struttura. Si continua a scavare per cercare tre dispersi. Eleonora Mastromarino.
18: I primi interrogatori potrebbero svolgersi già domani. Le dichiarazioni dei tre indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La procura di Messina sembra infatti concentrarsi su due aspetti: le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e tre gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina, poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti sotto sequestro stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
1: Un 43enne arrestato per l'accusa di omicidio. Ha travolto e ucciso con l'auto quello che riteneva un rivale in amore, fatti accaduti in provincia di Varese, Marco Signorelli.
19: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo, nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne, con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i due insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
1: Oggi sono 25 le città con il bollino rosso, il livello massimo di allerta provocato dall'ondata di caldo su 27 città monitorate, termometro intorno ai 40 gradi in diverse zone, temperatura percepita ancora più alta, condizioni con possibili riflessi negativi per la salute sia di persone sane e attive, sia per anziani, bambini piccoli, le persone con malattie croniche. Tanto più prolungata l'esposizione all'ondata di calore, avverte il Ministero della Salute, tanto maggiori sono gli effetti negativi sulla salute. Allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. L'Italia dei tuffi, sempre più protagonista con Chiara Pellacani, soprattutto 3 ori in 3 giorni agli europei di Parigi, sfiorano il gradino più alto anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, duo tecnico misto nel nuoto artistico, in tutto 7 le medaglie conquistate dagli azzurri finora. Nicola San Giorgio.
14: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, 2 gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
15: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
1: 2 anni dopo le Olimpiadi, nuove polemiche sulla scelta della Senna come campo di gara per questi europei di nuoto parigini e non si tratta soltanto dei dubbi sulla qualità dell'acqua. Sentiamo Novella Caligaris.
17: Agli europei di Parigi nel nuoto in acque libere la prima avversaria non sarà un atleta, sarà la Senna, il fiume simbolo della città, affascinante e spettacolare ma anche imprevedibile. La qualità dell'acqua resta il punto più delicato, basta un temporale, basta che la pioggia metta sotto pressione il sistema fognario perché i valori batteriologici possano cambiare nel giro di poche ore ed è per questo che fino all'ultimo vengono effettuati campionamenti ed analisi, solo il via libera dei tecnici può trasformare l'attesa in gara. I dati raccolti finora sono confortanti, ma basta poco perché lo scenario cambi improvvisamente. Ed è proprio questa attesa che si protrarrà fino al ridosso del via a pesare sulla mente degli atleti, un'incertezza che a volte logora persino più della fatica di una 10 km. Poi ci sono le correnti, capaci di cambiare il volto della gara, tratti da affrontare controcorrente, altri con la corrente a favore, che però tende ad agevolare gli atleti più pesanti. Non certo il nostro Gregorio Paltrinieri, che sull'acqua sembra galleggiare come un sigaro. Un campo gara che, almeno sulla carta, non sembra cucito sulle sue caratteristiche. Ma Greg, come sempre, lo affronterà con il coraggio e la determinazione che lo hanno reso uno dei più grandi fondisti di sempre, senza rinunciare a ribadire un concetto che va oltre lo sport, ovvero nessuna medaglia può valere più della salute. Le sue parole non raccontano la paura di competere, raccontano il rispetto per uno sport estremo dove il confine tra impresa e rischio non deve mai essere superato, perché chi ama il nuoto di fondo accetta il mare agitato, il freddo, le onde e la corrente, ma pretende una certezza che l'acqua in cui gareggia sia sicura.
1: A Venezia, nel negozio Olivetti, progettato da Carlo Scarpa, mostra promossa dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, dedicata a Leandro Erlich. Sentiamo Laura Longo.
20: Guarda, questa è la mostra, la più grande mostra che mai è stata fatta. Nessuno è arrivato a fare una mostra così e in un posto così di geniale. Allora, la sola cosa che io non arrivo a capire è come l'è arrivato a fare, veramente.
21: È divertita la reazione di Leandro Erlich, evidentemente felice del risultato finale della mise en place di Hybrids, la mostra a lui dedicata, ospitata nello storico negozio Olivetti, progettato da Carlo Scarpa.
22: Questo è uno primo dei concept store che poi hanno fatto fortuna nella realtà odierna, che volevano passare un concetto anche etico, che era quello che ha fatto grande la visione di Adriano Olivetti.
21: Realizzato in collaborazione con il FAI, con il supporto di Galleria Continua, come evento collaterale della 61esima Biennale di Venezia, il progetto espone 26 sculture dell'artista concettuale argentino, maestro nell'elaborazione di soggetti reali trasformati in organismi immaginari. L'immaginifico di Leandro Erlich, l'imprenditorialità illuminata di Adriano Olivetti e il rigore dei progetti dell'architetto Carlo Scarpa, discipline e culture differenti che si incontrano, scontrano e interagiscono, dando all'arte una propulsione creativa.

0: A nord bel tempo assolato con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi alpini centro-occidentali dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata per lo più soleggiata con pochissime nubi e qualche temporale tra l'Abruzzo e il Lazio. Al sud peninsulare continua il tempo stabile con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti e porteranno qualche scroscio di pioggia e temporale. Temporali presenti anche nelle aree più interne della Sicilia sempre durante le ore più calde del giorno, con nubi che invece sulla Sardegna saranno quasi totalmente assenti. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 39 gradi.
1: Di nuovo buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie alle 6.30, in evidenza l'incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 i morti, 34 i feriti, 6 ricoverati in codice rosso. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che avrebbe invaso la corsia mentre procedeva in direzione opposta, coinvolte anche 3 auto che sopraggiungevano e non sono riuscite a evitare l'impatto. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di hub per il rimpatrio dei migranti in paesi sicuri lungo le principali rotte. La proposta modello Albania sarà formulata e portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. 84 le vittime recuperate in mare. Petrolio di nuovo in calo sui mercati internazionali in queste ore dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla ripresa dei negoziati con l'Iran oggi. Annullati i raid a condizione di un accordo rapido con la riapertura dello stretto di Hormuz. Nessun segnale però da Teheran su un mutamento di posizione su nucleare e vie navigabili. L'Arabia Saudita insiste per una de-escalation. Europei di Parigi, l'Italia al secondo posto dopo i 2 ori conquistati ieri da Chiara Pellacani nella gara di tuffi dal trampolino 1 metro individuale e 3 metri in coppia con Matteo Santoro, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, argento nel nuoto artistico. Oggi 5 finali, 3 di artistico, 2 di tuffi, diretta Rai Sport, lo ricordiamo dalle 9 anche su Rai Play. La cronaca si indaga sulle cause dell'incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita 2 coppie della provincia di Monza-Brianza con i figli tra i 18 e i 24 anni. Elena Scarrone.
2: Nel video drammatico di una TV locale il piccolo aereo da turismo precipita e perde pezzi prima di schiantarsi al suolo in una zona desertica nel sud del Perù. Il pilota aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca e aveva lanciato un SOS. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti, morti i 2 piloti e gli 11 passeggeri, 7 italiani e 2 coppie di tedeschi e spagnoli. Una strage di turisti che ha cancellato 2 famiglie brianzole, partite giovedì scorso. Vivevano a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello. Lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte, un'azienda di consulenza e revisione dei conti, collaborava con l'Università Bocconi e il Politecnico di Milano. Una tragedia immensa. Paolo era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità. Il ricordo dell'amministratore delegato di Deloitte. La moglie Cristina, di 57 anni, fondatrice di una società di ricerca e selezione di dirigenti, era brillante, dotata di umorismo contagioso, dicono. Morti anche i loro 2 figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18, la vittima più giovane del tragico incidente. Seregno piange invece la famiglia Angelucci. Il padre Massimo, 58enne, era un imprenditore conosciuto e stimato. La moglie Elena Sala, coetanea, lavorava al suo fianco nell'azienda meccanica di Lissone. Nello schianto è morto anche il loro unico figlio Lorenzo, 24 anni, neolaureato al Politecnico di Milano. Dolore e vicinanza ai parenti dai sindaci di Monza, Lissone e Seregno. Profondo cordoglio alle famiglie della Premier Meloni e dal presidente lombardo Fontana.
1: A Mosca 5 morti e 19 feriti nell'esplosione ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi. Si indaga sulla pista terroristica, illesi lo chef e il personale del locale. Da Mosca sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Un paio di occhiali sporchi di sangue, tutto intorno nella terrazza del ristorante italiano Balzi Rossi i segni dell'attentato di sabato sera. Sono passate da poco le 20 nel centro di Mosca, quando una ragazza che tenta di entrare con un pacco regalo viene fermata dalla guardia del locale. Troppo tardi, con un comando a distanza, l'ordigno artigianale esplode uccidendo entrambi. Muoiono altre 3 persone, i feriti sono una 20. Questa è la versione ufficiale del Comitato Nazionale Antiterrorismo, ma secondo i media indipendenti russi, nell'evento privato ospitato dal ristorante c'erano molti militari, incluso il generale Chaiko, da 1,5 mesi comandante dell'aeronautica russa, secondo Kiev responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Non ci sono conferme ufficiali e silenzio assoluto sulle sorti del generale e sulle identità di vittime e feriti, si sa solo che nessun italiano è stato coinvolto. Da Roma l'ambasciata russa punta il dito contro l'Ucraina, che avrebbe tentato di intimidire gli italiani che vivono a Mosca colpendo un ristorante proprio italiano. Un ristorante al piano terra di un edificio simbolico, una delle 7 sorelle, come vengono chiamati i 7 grattacieli fatti costruire da Stalin nella capitale russa.
1: Contrasti in Israele tra il ministro della difesa Katz e i vertici militari sulla sostituzione del comandante delle forze israeliane in Cisgiordania, dove resta la tensione anche per la presenza dei coloni. Seguiamo da Taibi il reportage dell'inviata Lucia Goracci.
4: Padre Bashar è il parroco a Taibi. Vieni a vedere. È un nuovo avamposto di coloni.
5: Wow, sono tanti! Mamma mia. Hilltop Youth significa ragazzi della collina. They are coming every day.
4: Vengono tutti i giorni per provocare. E se ci vedono arrivare nelle nostre terre ci colpiscono. Rompono i recinti. Occupano le case in costruzione.
5: House under construction.
4: Più di 15 famiglie se ne sono andate. Una 70 di persone. Adesso a Taibi vivono 1,000 residenti, all'estero più di 15,000. L'Unione Europea, la vostra Premier, che vengono a vedere la nostra vita. Questa non è vita. Per avere la temperatura di questi luoghi bastano pochi chilometri. I coloni rivendicano con la loro presenza. I soldati fanno il resto. Per proteggere il lavoro nelle cave, arriva Ari Kashelman, decano degli attivisti israeliani. Non è solo Taibi. Ed eccoli che arrivano.
6: Eccoli, arrivano.
4: Hanno dei bastoni con sé. I palestinesi fuggono via.
6: Noi riprendiamo loro e loro noi.
4: Gli attivisti si mettono in macchina per allontanarli.
7: Preso il numero della targa.
8: Non sono armati, stanno filmando la targa degli attivisti.
4: Se ne vanno. Non ci aspettavano forse in tanti, ma certamente torneranno.
1: Domani Consiglio dei Ministri per valutare se sia possibile e in che misura intervenire sul prezzo dei carburanti per cercare di ridurlo. Sentiamo le dichiarazioni del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Urso, ai microfoni di Rai News 24.
9: Il costo del carburante nell'ultimo mese, monitorato dalla Commissione, è aumentato in Italia del 4,6%, la media europea è stata del quasi il 12% in più, in Germania l'aumento è stato di quasi il 25%, cioè 5 volte di più di quanto abbiamo constatato noi sulle nostre pompe di benzina. Sino ad oggi siamo riusciti, pur nella cautela sull'uso delle risorse nazionali, siamo riusciti a fronteggiare in tempo le conseguenze di quello che è accaduto e sta continuando ad accadere sullo stretto di Hormuz, con un impatto che riaffronta quello degli altri paesi europei, in Italia è stato notevolmente inferiore. Peraltro l'inflazione è in riduzione, anch'essa è un ottimo segnale per consumatori, famiglie, lavoratori e imprese italiane.
1: Ieri il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario 46 anni della strage alla stazione di Bologna si rinnova l'impegno, scrive il Presidente della Repubblica, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Francesco Accardo.
10: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
1: In occasione dell'anniversario della strage di Bologna, il presidente del Senato La Russa ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, ma che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare, soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza dei valori democratici. Per la premier Giorgia Meloni si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. Dalla maggioranza il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Bignami, parla dell'importanza di continuare a sostenere ogni sforzo per accertare la verità. Replicano i familiari delle vittime della strage di Bologna chiedendo il rispetto delle sentenze che hanno dimostrato la matrice neofascista, aspetto su cui insistono anche le opposizioni. Chi governa, sostiene la segretaria PD Schlein, deve riconoscere la storia, dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista di una strage terroristica eversiva. Sulla stessa linea anche i leader del Movimento 5 Stelle Conte e Bonelli di AVS. L'ultima potente scossa ai campi flegrei e i sopralluoghi per verificare i danni subiti dalle abitazioni. Già dal 2023 i residenti hanno la possibilità di chiedere verifiche sull'agibilità e la sicurezza delle proprie case. Sono poco più di 1000 però le richieste pervenute finora. Giusy Testoni.
11: La terra ribolle da migliaia di anni in quel fazzoletto di terra che già i greci chiamavano i Campi Ardenti, un'area dove vive oltre 1 milione di persone in case che dovranno essere visionate una per una per verificare i danni causati dall'ultima potente scossa di magnitudo 4.7.
12: Il primo esame, almeno quello che posso dire io, è che il danneggiamento con questa scossa è più significativo. Quindi io ricordo che nella scossa del maggio 2024 furono richiesti circa 1000 sopralluoghi, poi ovviamente in molti casi si diede l'agibilità, in questo caso prevedo che saranno di più.
11: Già dal 2023 esiste per i campi flegrei un piano straordinario programmatico che prevede l'analisi del rischio sismico di tutti gli edifici presenti nell'area, ma le richieste di sopralluogo da parte degli abitanti finora sono state pochissime.
13: Il governo ha deciso di coprire solo per il 50% la spesa per eventuali lavori per diminuire la vulnerabilità sismica di un edificio privato, e questo sta determinando che su migliaia di famiglie che potevano chiedere il finanziamento solo poche decine, poche centinaia abbiano richiesto di avere gli studi e le verifiche di vulnerabilità nelle proprie case.
11: Per spingere i cittadini stremati da anni di scosse continue a chiedere la verifica dell'agibilità delle proprie case, per gli amministratori locali c'è un'unica strada, quella di maggiori finanziamenti da parte dello Stato.
13: Abbiamo chiesto al governo di aumentare la cifra, di portarla almeno al 75-80%, altrimenti interverremo sì tra qualche anno sugli edifici pubblici, ma continueremo ad avere un grosso problema enorme su quelli privati.
1: Si intensificano gli sforzi per spegnere un incendio divampato ormai da settimane sui monti di Premana, nel Lecchese, impiegati anche due Canadair, un elicottero. Alberto Ambrogi.
14: Incendi anomali per le montagne lombarde, anomali per il calendario, quasi mai in passato si registravano in piena estate e per durata, anche 3 settimane, come nel rogo degli alpeggi di Premana in Alta Valsassina, ma anche a Gordone, in Valchiavenna, segni del cambiamento climatico e della carenza di precipitazioni.
15: Incendi di questo tipo a Premana, che a memoria storica non ci sono. È chiaro che il territorio così secco ha favorito l'incendio.
14: Se a Gordona gli elicotteri regionali hanno lavorato per tutto il giorno, supportati in mattinata da un Canadair, a Premana la situazione sembra essere tornata alla normalità, ma gli uomini dell'antincendio boschivo della Valsassina restano in allerta. Già una volta avevano smontato questa vasca e il fuoco è poi ripartito.
16: Noi adesso stiamo facendo delle valutazioni con la sala operativa di Curno, perché qua era anche piovuto. È stato fermo 3 giorni. Si dice fermo, ma non è proprio un fermo. Cioè, covava, c'è quella micro valletta che mantiene combustibile e calore.
14: Le immagini dall'alto delle montagne di Premana sono desolanti. 30 ettari di bosco ridotti in cenere, quasi altrettanti a Gordona. Ha piovuto per un paio d'ore, ma servirebbe ancora tanta acqua.
1: Fiamme che divorano, bruciando i boschi europei, crisi che può essere affrontata e contenuta prendendoci cura del patrimonio boschivo prima del fuoco. Sentiamo Matteo Parlato.
17: Un'estate di fuoco, letteralmente. Incendi di dimensioni mai viste fino a oggi distruggono i boschi in tutta Europa e in Italia sono morti anche dei vigili del fuoco nel tentativo di estinguere i roghi. Il problema è che se si interviene quando il fuoco è iniziato, la partita è già persa.
18: 435.000 ettari di foreste bruciate in Europa, un dato che è superiore del 20% rispetto all'anno scorso. La prevenzione è l'unica maniera per combattere gli incendi. Va pensata tutto l'anno, non solo durante l'estate. Quindi gestione forestale, prevenzione, ed è l'unica arma che possiamo mettere in campo.
17: Le ondate di calore, destinate a diventare la normalità se non cambiamo le cose, rendono le foreste più secche ed esposte alle fiamme. Bruciamo petrolio, carbone e metano e così aumenta la CO2 in atmosfera che trattiene sempre più radiazione solare, producendo il cosiddetto effetto serra. Il risultato è la crisi climatica che stiamo vivendo. Oggi, oltre a continuare a consumare i combustibili fossili, rendiamo la vita sempre più difficile agli organismi che più ci possono aiutare a mitigare la crisi, oltre che a farci respirare, le piante e i boschi, per l'appunto.
1: Cambiamento climatico che interessa anche i ghiacciai, in Valtellina deficit significativi, disponibilità d'acqua immagazzinata nella neve che è inferiore anche del 39% rispetto alle medie storiche. Silvia Zerilli.
19: Questa è la temperatura di oggi a circa 2300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956.
20: Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata.
19: Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. A cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
21: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più. Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
19: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il Servizio Glaciologico Lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
22: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
19: Arriva fino qui.
22: Sì.
19: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri, dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste time lapse mostra il suo arretramento.
1: La nuova Hollywood del cinema internazionale è Glasgow, più piccola, molto meno costosa. Questa città scozzese è diventata il set preferito di registi, ad esempio anche per ambientare sceneggiature collocate a New York, come per l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man. Londra, la corrispondente Natalia Augias.
0: È Glasgow, capitale economica della Scozia, il segreto meglio custodito del cinema britannico ed oltreoceano, quando anche le majors si sono ritrovate a dover risparmiare sul budget. Persino l'ultimo blockbuster di Hollywood, Spider-Man, con la coppia di attori più lanciata del momento, Zendaya e Tom Holland, ambientato a New York, è in gran parte girato nella città scozzese, diventata la controfigura preferita per riprodurre la grande mela. Per la metamorfosi di un set bastano taxi gialli, chioschi di hot dog e segnaletica americana. Il curriculum di Glasgow è variegato, e qui che Brad Pitt affronta il caos apocalittico in World War Z, la pandemia che crea zombie. Attraversa Glasgow Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, il quadrante del destino, quando incrocia la parata che celebra il ritorno degli astronauti nell'estate del 69. A differenza della maggior parte delle città europee, Glasgow è stata progettata secondo una rigida griglia ottocentesca. I maestosi edifici vittoriani somigliano per dimensioni e stile alla New York di inizio Novecento. Grandiosità cinematografica a una frazione del costo necessario per chiudere Fifth Avenue al traffico.
2: Sono Spider-Man.
1: E ora l'appuntamento con altri mondi. Entriamo nel mondo dei videogiochi. Ci accompagna Dario Marchetti.
3: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Lost Carcosa. Ruled by the Eclipse. Non è un sequel e nemmeno uno spin-off. Eppure tra Saros, la nuova creatura dello studio finlandese Housemarque, e Returnal, il loro precedente titolo pensato per PlayStation 5, c'è un rapporto simbiotico, come di due videogiochi che si specchiano l'uno nell'altro, condividendo uno stesso DNA che si è poi evoluto in due direzioni diverse. Sì, perché, come il suo predecessore, anche Saros è uno sparatutto in terza persona, caratterizzato da un alto livello di difficoltà, ambientato su un pianeta alieno popolato da creature ostili e impreziosito da una narrazione misteriosa legata a doppio filo alla struttura roguelike del titolo, che a ogni nuova partita costringe a ricominciare quasi da zero, con livelli sempre inediti. Ma se Returnal era una storia solitaria e psicologica, accompagnata da un gameplay feroce, che a parte qualche scorciatoia resettava davvero del tutto ogni progressione, Saros parte da un presupposto più corale. Il protagonista Arjun fa parte di una spedizione della Soltari, una mega corporazione simile a quelle di Alien, incaricata di scoprire cosa è successo ai coloni inviati sul pianeta Carcosa per estrarre un prezioso minerale. Nei panni del protagonista, interpretato dall'attore Raoul Coli, saremo meno soli, con la possibilità di interagire con gli altri membri dell'equipaggio e di trovare in giro i classici file audio dai quali capire qualcosa in più sulla storia e sulle motivazioni dei personaggi. Ma saremo un po' meno soli anche noi giocatori, visto che per Saros gli sviluppatori sono passati da una filosofia roguelike a una roguelite, dunque un po' meno punitiva. Con i materiali raccolti a ogni partita potremo infatti potenziare il protagonista in maniera permanente. Non che Saros sia una passeggiata, anzi, rispetto a Returnal, stavolta lo schermo si riempirà all'inverosimile di proiettili di ogni tipo, costringendoci a un balletto fatto di salti e schivate necessarie per restare in vita. grazie anche all'introduzione dello scudo in grado di assorbire i colpi e trasformarli in energia per alimentare un'arma speciale in grado di causare danni più pesanti, fondamentali soprattutto durante le eclissi, che su Carcosa producono mutazioni nei nemici e aumentano di molto la difficoltà. Ancora una volta bisogna lodare l'uso che gli sviluppatori hanno fatto del controller DualSense, in particolare con i grilletti dotati di resistenza attiva che moltiplicano a dismisura il fattore immersività. Saros insomma non sostituisce né migliora Returnal, ma si presenta come una sorta di doppelganger, una variazione sul tema che nelle sue differenze rafforza l'identità di entrambi i titoli, ognuno potente a modo suo. E conferma che Housemarque, al momento, un po' come è stato per From Software e Dark Souls, è tra i pochi studi di sviluppo che hanno inventato un linguaggio tutto loro, gettando le basi per un nuovo filone videoludico, un posto nel quale tornare, nonostante l'alto livello di difficoltà, è sempre un'esperienza imperdibile.
5: Italiano che secondo me ha capito la formula segreta per fare giochi belli, divertenti, senza però tradire, diciamo, le aspettative delle persone né sfruttarle. Quello sviluppatore si chiama Ponkl e qualche anno fa è uscito con Vampire Survivors e ha sbancato, un titolo semplice che costava poco, veramente molto molto divertente, che faceva giocare le persone per ore e ore. Ecco, adesso Ponkl torna con Vampire Crawlers, che è nello stesso universo narrativo, uno spin-off, ma stavolta si gioca combattendo con delle carte che vanno mescolate, combinate, vanno create varie sinergie, sbloccando vari personaggi e vari ambienti. Il contesto è molto simile, il gioco è diverso, rimane comunque una formula incredibile. Io credo che questa cosa derivi dal fatto che Ponkl prima ha fatto la gavetta sviluppando giochi per i software di d'azzardo, dei giochi d'azzardo. Ecco, perché secondo me ha capito che le persone vogliono un tipo di divertimento che è anche un po' gioco d'azzardo, ma senza la parte peggiore, senza spendere quei soldi, senza farsi rubare i soldi. I suoi giochi sono sempre molto curati a livello visivo, sonoro, e danno sempre un senso di soddisfazione e progressione. C'è sempre qualcosa da capire, da sviluppare. Ecco, Vampire Crawlers va esattamente in quella direzione, è un ottimo titolo, un ottimo spin-off, e devo dire che lo consiglio a tutti. Anzi, probabilmente non state vedendo questo video perché state già giocando a Vampire Crawlers, e se non lo state facendo vi consiglio di dargli un'occhiata, però occhio perché si prenderà tutto il vostro tempo libero. Ciao!

A nord bel tempo assolato con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi alpini centro-occidentali dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata per lo più soleggiata con pochissime nubi e qualche temporale tra l'Abruzzo e il Lazio. Al sud peninsulare continua il tempo stabile con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti e porteranno qualche scroscio di pioggia e temporale. Temporali presenti anche nelle aree più interne della Sicilia, sempre durante le ore più calde del giorno, con nubi che invece sulla Sardegna saranno quasi totalmente assenti. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 39 gradi.

0: 6 morti e una trentina di feriti per un incidente sulla superstrada Terni-Rieti, al confine tra Umbria e Lazio. Nello scontro coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper. Dopo Ceuta, l'Italia propone nuovi hub in Africa per migranti irregolari, modello Albania. L'Unione Europea pronti a valutare proposte, le opposizioni in Italia attaccano solo propaganda. Guerra in Iran, Trump annuncia la ripresa dei negoziati oggi e rassicura, ci sarà accordo su Hormuz e nucleare. A premere per la ripresa dei negoziati i paesi arabi. Ex Ilva, sciopero di 8 ore oggi a Taranto in vista degli incontri da domani al Mimit. Il ministro Urso a Renis 24 insiste per una cordata italiana, occorre disinnescare una bomba sociale. Italia rovente da nord a sud, 25 le città con il bollino rosso, caldo intenso ovunque con piogge isolate. Allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani conquista altri 2 ore nei tuffi, uno dal trampolino da 1 metro e nel sincro misto con Santoro, 3 in totale. Proteste degli atleti per la qualità dell'acqua della Senna.
1: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24 in questo lunedì 3 agosto. In primo piano sui quotidiani c'è da un lato la cronaca, ad esempio il Corriere della Sera con quanto accaduto in Perù, 2 famiglie distrutte, questo è il titolo d'apertura che sceglie il Corriere. Il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le 7 vittime. Con la cronaca apre, oltre che il Corriere della Sera, anche il Messaggero, le tragedie delle vacanze, scontro a Rieti tra pullman e camper e 3 auto, 6 morti, 26 feriti e poi Perù, l'ultimo selfie delle famiglie uccise. C'è questo tema in primo piano sui quotidiani, ma come già iniziate a vedere già dalla prima pagina del Messaggero, c'è il tema migranti che resta centrale nel racconto dei giornali. Avanti col modello Albania, sono le parole che consegna proprio al quotidiano romano il ministro degli affari esteri e vice premier Antonio Tajani, che critica Madrid, è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione Europea, gli hub per i rimpatri, una soluzione concreta approvata dall'Europa. Arriveremo a questa intervista, ma prima alcune altre aperture su questo. Il giornale che segue quella linea già indicata da Tajani, Sanchez trema, l'Unione Europea con Meloni. Poi nel dettaglio vedremo come dentro questo gruppo di oltre 20 paesi che sta attorno alla proposta italiana e danese non ci sono alcuni paesi importanti, ovviamente la Spagna, ma anche la Francia e il Portogallo. Il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vorrebbe addirittura in carcere, partito dell'ultradestra con tendenze neofranchiste. Vox, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, quella che vedevamo già nelle parole di Antonio Tajani, quella per certi versi anticipata dal cosiddetto piano Piantedosi che verrà proprio portato a livello continentale nelle prossime ore. Migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri. Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'enclave di Ceuta. Domani il vertice europeo, l'ex ministra di Zapatero non c'è scelta.

Frederiksen, che è una socialista, e questo è un tema non di poco conto. E allora siamo su Repubblica, iniziamo a sfogliare anche i quotidiani partendo proprio da questo giornale e dal pezzo nel dettaglio di Lorenzo De Cicco. Migranti, pressing dell'Italia per aprire hub extra Unione Europea nel 2027. Fare presto, anche perché il 2027 è un anno elettorale. Al tavolo dei ministri dell'interno dell'Unione, che si riunirà domani, il piano Piantedosi che citavamo in precedenza, il governo italiano chiederà di sveltire le procedure per tirare su centri di rimpatrio dei migranti fuori dai confini dell'Unione, modello Albania, ma foraggiati almeno in parte da Bruxelles, anziché dal bilancio degli stati nazionali. L'obiettivo, confermano fonti del governo, e chiudere le prime trattative entro il 26 per provare ad aprire qualche struttura già il prossimo anno, che per l'Italia, come è noto, è anno elettorale. La crisi di Ceuta ormai rientrata, col rimpatrio in Marocco del grosso dei migranti che avevano attraversato il confine a nuoto, torna comunque utile a Meloni per dire: eventi come questo possono ripetersi e tocca farsi trovare pronti. Il lavorio sotto traccia dell'esecutivo, il gioco di sponda con altre cancellerie europee, in realtà va avanti da settimane, da prima che l'enclave spagnola diventasse un caso. I contatti con la premier danese e socialista, mette Frederiksen, sono quasi quotidiani. A Palazzo Chigi, come al Viminale, studiano in queste ore i resoconti degli ultimi consigli europei e del summit del gruppo di amici in tema di immigrazione, che si riunisce prima delle riunioni di Bruxelles. All'ultimo vertice, sul finire di giugno, quello funestato per Meloni dalle sparate di Trump, su spinta italo-danese, dunque la destra conservatrice di Meloni e i socialisti, o almeno i socialisti danesi della premier, è stato discusso un primo cronoprogramma. Iniziativa offuscata ovviamente dalla crisi diplomatica con Washington. Ora però quella bozza può tornare comoda per l'Italia e per gli sviluppi prossimi futuri. Centri di rimpatrio lontani dall'Europa, domani l'Unione Europea al bivio, quell'incontro dei ministri dell'interno che citavamo in precedenza. Questo è Libero, questo è il pezzo di Fausto Carioti per Libero. Al vertice dei ministri dell'interno l'Italia si presenta forte dell'intesa con molti altri paesi favorevoli alla linea dura sull'immigrazione. Tutto è pronto per la creazione di hub fuori dai confini dell'Unione, dove mandare chi deve essere espulso. Sul fronte opposto a quello italiano e danese, o italo, tedesco e danese, ci sono Francia e Spagna. Questo è il pezzo di Carioti, questo è il pezzo, eccolo qua, di Flaminia Camilletti e dunque della Verità. Ecco la proposta italiana all'Unione Europea sui centri di rimpatrio in Africa. Hub modello Albania pagati con fondi europei. Dunque, come vedete, la sollecitazione, o meglio la sottolineatura, è la stessa che leggevamo con De Cicco su Repubblica. È il piano che domani Piantedosi porterà al Consiglio Europeo, con una lista di paesi da coinvolgere e agevolazioni sui dazi a chi prende i migranti. Allora, visto che la premessa è sostanzialmente simile, andiamo a vedere quale potrebbe essere la lista dei paesi coinvolti. Secondo alcune fonti ci sarebbe già una lista preliminare di paesi che potrebbero essere coinvolti nel progetto Hub: Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro e Etiopia. Insomma, il progetto pilota era proprio l'Albania, un modello che nasce per testare una soluzione efficace che non risolva solo la gestione dei flussi migratori italiani, ma quelli di tutta Europa. È per questo che i paesi, scrive Camilletti, che premono affinché si proceda sul percorso, sono guidati anche da forze socialiste, perché si tratta di un interesse comune, un obiettivo all'interno del quale non c'è spazio per le posizioni ideologiche. Paese guidato dai socialisti, la Danimarca ad esempio, che citavamo in precedenza. Allora qua aggiungiamo altre letture dai quotidiani rispetto al modello Albania. Ma ha funzionato o non ha funzionato? Meglio, sta funzionando? Beh, la partenza, è un interrogativo ovviamente il nostro, è stata quantomeno difficoltosa, ma anche qua siamo nell'ambito degli eufemismi. Se dovessimo citare Ruanda, è stato un fallimento, non è mai partito, la corte britannica lo ha bloccato immediatamente. Non ce n'è uno, scrive Alessia Candido per Repubblica, che abbia funzionato. Ogni progetto di creazione di hub in paesi terzi è
finora miseramente naufragato con a strascico gran spreco di denaro pubblico, ma dopo la crisi di

C'è chi in Europa si mostra più che disponibile alla mossa del governo Meloni, che lavora a un'accelerazione sui return hub lontani dalle frontiere dell'Unione, incluso in paesi che la stessa Unione Europea identifica come non sicuri. Un'iniziativa non nuova, ma come già in passato bocciata da corti nazionali e internazionali perché in contrasto con i diritti fondamentali. A provarci per prima la Gran Bretagna di Boris Johnson, che ha ipotizzato di trasferire in Ruanda chiunque fosse entrato illegalmente in Gran Bretagna, progetto bocciato dalla Corte Suprema e cancellato dall'ex primo ministro laburista Keir Starmer. Anche la Danimarca ci ha provato, cambiando target, trincerandosi dietro il sovraffollamento delle carceri, ha ipotizzato di affittare l'istituto di pena di Gilian in Kosovo per trasferirvi 300 detenuti non danesi. Per le organizzazioni per i diritti umani e le agenzie dell'ONU, una violazione palese dei principi di non discriminazione e uguaglianza. L'Italia già nel 2002 aveva provato a seguire la strada dell'outsourcing. Ipotesi prevedeva il trasferimento a Pechino in Albania dei detenuti albanesi in Italia, un progetto costato 7 milioni di euro, subito naufragato. Lo spostamento è possibile solo con il consenso del diretto interessato e nessuno ha accettato. 20 anni dopo, con l'Albania di Edi Rama, il governo Meloni ha sottoscritto il protocollo che ha dato vita alla formula ibrida di Schengen e Jader, centri delocalizzati in territorio albanese ma soggetti a giurisdizione italiana. Un fallimento, dice Repubblica, annunciato già prima dell'inaugurazione. I magistrati avevano infatti chiarito l'illegittimità delle procedure accelerate di frontiera che prevedevano il rimpatrio di default. Dopodiché l'Unione Europea ha fatto passi avanti con una maggioranza diversa da quella che regge che ha dato il via all'esecutivo di Ursula von der Leyen, ma che tiene dentro anche i conservatori e dunque quel mondo di destra con varie sfumature, no? Quella dei popolari, quella dei conservatori, ma anche quella dei patrioti, ha portato ad approvazione a livello di Europarlamento di linee diverse che guardano proprio alla, diciamo così, delocalizzazione del tema. Insomma, una nuova maggioranza che anche a Bruxelles chiamano maggioranza Giorgia, e per Tommaso Cerno, direttore del giornale, è il momento di dare il benvenuto a questa nuova maggioranza che può cambiare gli equilibri continentali, o che sta già cambiando, ha già cambiato gli equilibri continentali su questo tema. Non l'Unione sta con Meloni, titola il giornale che vedevamo in precedenza. Ma c'è un tema proprio di concetto, di lettura del fenomeno, e in questo senso ci aiuta e molto anche un fondo che andiamo a prendere dai quotidiani e in particolare da Maurizio Molinari. L'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populismi. L'assalto di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta mette l'Unione alla prova e rischia di giovare ai populisti. I 27 partner sono profondamente divisi e senza accordo sulla riunione di domani può aprirsi una spaccatura assai profonda di quelle già più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa o Ucraina. A descrivere l'entità dello scontro sono i numeri. Italia e Germania guidano ben 22 paesi a favore della linea dura sui migranti illegali, con l'eccezione di 4 stati che sostengono la Spagna, tra questi c'è anche la Francia. Quello che non colgono gli europei, scrive Maurizio Molinari nello sviluppo del pezzo che trovate nelle pagine interne della Stampa, ecco, quello che non capiscono gli europei è che questo fenomeno è diventato un'arma ibrida per mettere pressione ai paesi, e allora ci si può, come dire, scordare del fatto che c'è un'ottima relazione tra il governo del Marocco e l'amministrazione Trump, e questo si lega a una posizione quantomeno critica, duramente critica, aspramente critica di Pedro Sanchez sulle politiche americane. Riarmo Israele, per esempio, per citare 2 o 3 casi più eclatanti, ma quello di Ceuta al limite è l'ultimo episodio di una storia, quella dell'utilizzo delle persone, dei migranti come arma ibrida, che abbiamo già visto in azione in Libia negli anni passati, in Bielorussia con la guerra in Ucraina, quando si fece pressione su alcuni paesi europei, e le rotte balcaniche. Erdogan, un maestro nell'incassare economicamente, intendiamo, oltre che politicamente, vantaggi da questo aspetto. Gianmica Lessin per il giornale, in un pezzo molto interessante,
Parte da una frase, da un'affermazione di una politologa americana, Greenhill, che l'ha definita migrazione esercitata con la coercizione, e ci ha dedicato un voluminoso tomo in cui analizza l'utilizzo dei migranti come arma. In quest'ottica il caso Ceuta è il nuovo capitolo di una guerra asimmetrica che ha come linea del fronte il rispetto dei diritti umani, supremo valore delle democrazie occidentali, contrapposto al totale disinteresse per gli interessi per gli stessi dimostrato da autocrati e dittatori. Nel caso del Marocco l'uso dell'arma migranti non è una novità. Il precedente, ambientato sempre a Ceuta, ovviamente, risale al 21. Anche in questo caso la polizia marocchina facilita l'accesso al bagnasciuga e lo sbarco di oltre 10.000 disgraziati. Il casus belli, e in quel caso, è il ricovero in Spagna di Brahim Ghali, leader del fronte Polisario, nemico di Rabat, colpito dal Covid. Ma i casi più famosi degli ultimi anni restano quello della Libia, con vittima principale l'Italia, della Bielorussia nei confronti di Polonia e Lituania e della Turchia, impegnata dal 15 in poi ad esercitare pressioni sull'Unione Europea per ottenere concessioni e finanziamenti. Lo ricordate, il cedimento Erdogan ha pagato qualcosa come 6 miliardi di euro da parte di Ursula von der dell'Unione Europea, trascinata dalla Germania all'epoca guidata da Angela Merkel. Questo il quadro d'insieme. Poi, per la realtà marocchina evidentemente c'è qualcosa di più. E allora cosa c'è di più? Ci aiuta Karim Amoual per La Stampa con questo pezzo, anche questo interessante, che vi segnaliamo. Un treno dove non si può salire. Qual è il treno? È il Marocco, un Marocco in crescita costante, ma che vede comunque i giovani in fuga. Non venite, tornate a casa, qui non c'è niente. Sono passate appena 48 ore, il racconto di Ceuta si è già capovolto. Le stesse persone che attraversavano il confine con l'entusiasmo di chi si sentiva di avere finalmente la vita davanti, oggi implorano amici e parenti di restare in Marocco. Maledicono Ceuta, la Spagna, l'Europa, meglio tornare a casa, perché qui ci sono solo botte, fame e morti. È impressionante la velocità con cui un sogno può trasformarsi in disillusione. Più passano le ore, più questa vicenda sembra raccontare qualcosa che va oltre una semplice crisi migratoria. Prima ancora di essere un esodo di massa, quella di Ceuta è stata una gigantesca esplosione di speranza. Ma sarebbe un errore fermarsi soltanto a una lettura sociologica del fenomeno, perché nell'operazione Ceuta c'è un elemento che non può essere ignorato. Molti dei giovani che hanno tentato di raggiungere Ceuta hanno raccontato di aver deciso di partire dopo aver letto e ascoltato, soprattutto attraverso i social network, che in concomitanza con la festa del trono, la ricorrenza più importante del regno, sarebbe stato possibile attraversare la frontiera. Una voce insistente che circolava da settimane, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, e che ha raggiunto migliaia di ragazzi e ragazze in ogni parte del Marocco, convincendoli che quella fosse un'occasione irripetibile. Chi abbia fatto nascere quella voce, o semplicemente l'abbia lasciata amplificarsi fino a diventare una mobilitazione nazionale, è una domanda alla quale oggi non possiamo ancora rispondere. Ma un fatto rimane: decine di migliaia di persone si sono messe in viaggio quasi contemporaneamente verso uno dei punti di frontiera più sensibili del regno. E allora la domanda è: com'è possibile che una voce così diffusa, circolata per settimane, non sia stata intercettata dagli apparati di sicurezza? E poi c'è il paradosso di un paese che più cresce, più fa crescere le aspettative dei cittadini, perché lo smartphone ha cancellato le distanze. Tuttavia non basta il fattore sociologico, c'è anche quello della pressione politica. Le speculazioni sulla stampa marocchina sono state molte: c'è chi guarda Israele, chi ha gli Stati Uniti, chi ha le destre sovraniste, ed è rimasto quasi assente discorso pubblico sulle ragioni sociali raccontate da migliaia di giovani marocchini che hanno deciso di partire. E come dicevamo, questo si lega ovviamente alla proposta italiana, al Consiglio dei Ministri dell'Interno dell'Unione di domani e al dibattito politico nazionale. Sui migranti, la Spagna isolata, l'Unione Europea approvi il modello Albania. Eccole le parole di Antonio Tajani, per certi versi quelle dalle quali abbiamo aperto il capitolo in rassegna stampa dedicato a questo tema. Il governo sta dando idee rigorose e moderate, la sinistra di Sanchez ha sbagliato tutto, si possono allestire i centri di rimpatrio
in Africa. Occorre creare una strategia comune sull'immigrazione. Il governo italiano ha chiesto questa riunione insieme all'esecutivo socialdemocratico di Danimarca perché venga applicato il patto di immigrazione e asilo nell'Unione Europea, cioè si attivino i rimpatri e in più vanno concretamente valutate le possibilità di creare nuovi centri, modello Albania, in vari paesi africani, ma in generale nei paesi di origine e di transito. Questa è la sottolineatura che fa Antonio Tajani. Poi prendiamo il tempo e ci aggiungiamo un'altra posizione della maggioranza, intervistato da Pietro De Leo, Lucio Malanna: le sanatorie di Pedro mettono a rischio anche welfare e sanità. Pedro è ovviamente Pedro Sanchez, il capogruppo dei senatori, presidente dei senatori dei Fratelli d'Italia, dice le responsabilità e l'ipocrisia di Sanchez sono enormi, è in gioco non solo la sicurezza ma anche il nostro modello sociale. Qua inseriamo, e torniamo sulla stampa, altre parole in questo caso che arrivano dal campo delle opposizioni, in particolare da Giuseppe Conte. Sul titolo arriveremo più avanti, perché poi quello che ha scatenato la bagarre politica all'interno del centrosinistra, le posizioni sull'Ucraina le decideremo con le primarie, gli aiuti militari non li voteremo, ma parte l'intervista di Alessandro De Angelis al Forum di Asiago da Ceuta, inevitabilmente. Non voglio fare retroscenista, ma è chiaro che c'è qualcosa che ha motivato decine di migliaia di marocchini a muoversi tutti insieme per varcare la frontiera. Qualcosa non torna, sicuramente il governo marocchino è vicino a Trump e Sanchez si è dimostrato un ombre vertical quando Trump ha chiesto in sede NATO di portare la spesa al 5% del PIL. Poi è stato critico su Gaza e Iran, dimostrando di interpretare lui, Sanchez, i veri valori dell'Europa. Meloni invece ha sospeso Schengen, decisione vergognosa, inutile come effetti pratici. Pensi che se lo avessero fatto gli altri paesi con noi negli ultimi anni, visto che dal 2022 sono arrivati circa 150.000 immigrati irregolari in più rispetto alla Spagna, siamo gli unici ad aver dato questo schiaffo a Madrid per pura propaganda, perché Meloni ha l'ossessione di essere scavalcata da vannacci. A Trump non basta una prova di affinità ideologica, lui vuole il sangue, ovvero le basi per le operazioni di Iran. Sappiamo che si sono levati in volo più di 500 voli militari americani. Su questo poi torniamo agli altri aspetti di sostanza anche dell'intervista di Conte rispetto alla paura di essere scavalcata a destra da vannacci. Sondaggio il Vodiamanti per Repubblica: cresce la paura dello straniero, cavalcata dagli slogan della Lega e ovviamente con forza e con intensità ancora maggiore da Futuro Nazionale e da Roberto Vannacci. Per 8 elettori su 10 del Carroccio gli immigrati sono un pericolo, chi vota per i partiti di centrosinistra chiede invece un paese più aperto. E però la sostanza politica dell'intervista a Giuseppe Conte sta tutta nelle domande successive, che sono quelle che riguardano per l'appunto l'Ucraina. E allora le andiamo a vedere come da titolo, peraltro. Se andrete al governo, continuerete a sostenere l'Ucraina con l'invio di armi? Continueremo a spingere per una svolta negoziale che l'Europa non vuole e può mettere d'accordo piuttosto tutte le forze progressiste, piuttosto che chiamarsi volenterosi, cerchino di essere coraggiosi, perché di questo abbiamo bisogno. Se dovessi essere di nuovo investito di questa responsabilità, cioè guidare il paese, per prima cosa chiamerei Zelensky e gli direi che lui è l'aggredito al nostro sostegno, ma un attimo dopo chiamerei anche Vladimir Putin, l'aggressore, per rimprimere una svolta negoziale. Ma, dice De Angelis, non mi pare che Putin abbia questa voglia di negoziare. Io non ci ho più parlato da quando non sono più al governo. Lei ci ha parlato, è la risposta di Conte. A doti divinatorie, io dico andiamo a stanare Putin. Sono 2 mesi e mezzo che l'Europa deve individuare un negoziatore. Dove sta? Quando mandiamo qualcuno? Può essere Mario Draghi? Non mi pare nella condizione di poterlo fare, visto che è stato invitato da Putin per 2 volte prima della guerra e non lo ha incontrato. Serve una figura che possa parlare con i russi e al tempo stesso difendere con le unghie e con i denti gli interessi dell'Ucraina e dell'Europa. Ma nel frattempo li votate o no i sostegni militari? Di armi ne mandiamo pochissime, tra l'altro l'Ucraina mi sembra ormai ottimamente attrezzata, dice Conte, anzi inizierei a considerare il tema
di che fine faranno tutte le armi che mandiamo. All'inizio abbiamo votato in Parlamento per l'invio perché c'era una chiara asimmetria. Adesso continueremo a non votare a favore di altri invii, ma per imprimere una svolta negoziale. Io vedo su questo terreno le divisioni del governo che sono più marcate di quelle del centrosinistra. Scioglieremo anche questo nodo con le primarie, cioè sul sostegno all'Ucraina, lo faremo decidere agli elettori. E come capite, queste parole pesano e non potrebbe essere altrimenti nel confronto interno alla coalizione e anche sulla proiezione esterna, per dirla così, che la coalizione può dare nei confronti degli elettori, magari di coloro i quali sono considerati indecisi. Conte, Brunella Bollioli per Libero, sfida il PD su Kiev, decideremo alle primarie. Sollecitazione e tema che viene raccolto anche da Repubblica, lo andiamo a prendere dalle pagine interne del giornale. Alle primarie si decide su Kiev, Giovanna Vitale, proprio per Repubblica. Conte a gamba tesa, l'alto là del Partito Democratico, il leader 5 Stelle dice no alle armi all'Ucraina, un tavolo con Putin, Ere Zaibo la linea. Taruffi, capo dell'organizzazione del partito guidato da Elly Schlein, dice prima serve il programma, e i formisti sottolineano questo aspetto. Ormai è chiaro dal loro punto di vista che Conte vuole rompere. E allora chi conosce bene Giuseppe Conte, quantomeno per averlo traghettato verso Palazzo Chigi, si esprime su questo e non solo su queste dinamiche all'interno della coalizione del Movimento. Parliamo di Luigi Di Maio, intervistato dal giornale e da Oara Borselli in particolare. Nel Golfo stimano il governo italiano, Grillo critica 5 Stelle, d'altra parte come dargli torto. Dice Di Maio che del Movimento 5 Stelle è stato capo politico. Inevitabilmente i processi istituzionali cambiano i movimenti anti-establishment. Se Grillo sostiene che il Movimento abbia cambiato politica e valori rispetto a quelli che aveva quando è nato, beh, come dargli torto? A me però sembra singolare che per giudicare questa contesa tra Grillo e Conte ci si concentri sulla valutazione del tasso di draghizzazione. È questo il problema? Chi stava con Draghi è colpevole? Chi creò le condizioni per il governo Draghi? Beh, sicuramente Matteo Renzi, no? Con quella caduta del Conte 2. E allora perché, dice Di Maio, Renzi può stare nel campo largo in tutte le regioni e i comuni e Draghi invece è Satana? Lei in quella fase guidò una scissione nel Movimento, sì, e tutti dissero che ero guidato da Draghi, e non era vero, almeno per un anno. Era almeno un anno che circa 70 parlamentari 5 Stelle me lo chiedevano, non erano più d'accordo con la linea del Movimento, specialmente sull'Ucraina. Quando la misura fu colma, facemmo la scissione e ce ne andammo. Poi ho visto che alcuni di loro sono rientrati nel Movimento e sostengono Conte, la cosa mi fa un po' sorridere. Ma Grillo vuole indietro il simbolo del Movimento per tornare in politica insieme a Di Battista? Non credo, penso che lo voglia per farlo sparire. Alessandro Di Battista troverà una linea politica comune con Grillo, è uscito dal Movimento perché Grillo aveva dato il via libera a Draghi. Insomma, complicato immaginare questo tipo di scenario, almeno per Luigi Di Maio. È tutto, ci fermiamo, linea che torna alla regia, poi riprende il nostro racconto in diretta.

0: A nord bel tempo assolato con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi alpini centro-occidentali dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata per lo più soleggiata con pochissime nubi e qualche temporale tra l'Abruzzo e il Lazio. Al sud peninsulare continua il tempo stabile con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti e porteranno qualche scroscio di pioggia e temporale. Temporali presenti anche nelle aree più interne della Sicilia sempre durante le ore più calde del giorno, con nubi che invece sulla Sardegna saranno quasi totalmente assenti. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Di nuovo in diretta con le principali notizie della giornata. Buongiorno, 7:29, incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti, una trentina di feriti, 6 ricoverati in codice rosso. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che avrebbe invaso la sua corsia mentre procedeva in direzione opposta, coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Dopo Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio di migranti nei paesi sicuri lungo le principali rotte. La proposta modello Albania sarà formalizzata dall'Italia al prossimo Consiglio Europeo domani. 84 intanto le vittime già recuperate in mare. Petrolio di nuovo in discesa sui mercati internazionali, intorno agli 83 dollari al barile il Brent, dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla ripresa dei negoziati con l'Iran. Oggi annullati i raid a condizione di un accordo rapido con la riapertura dello stretto di Hormuz. Nessun segnale da Teheran però su un mutamento di posizione su nucleare e vie navigabili. L'Arabia Saudita insiste per una de-escalation. Europei di Parigi, l'Italia al secondo posto dopo i 2 ori conquistati ieri da Chiara Pellacani nella gara di tuffi dal trampolino 1 metro individuale e 3 metri in coppia con Matteo Santoro. Filippo Pelati, Lucrezia Ruggero, argento nel nuoto artistico, oggi 5 finali, 3 di artistico, 2 di tuffi, diretta Rai Sport, lo ricordiamo, dalle ore 9 anche su Rai Play. Dicevamo di questo grave incidente avvenuto sulla Terni-Rieti, superstrada che collega Umbria e Lazio, 6 i morti, uno scontro violentissimo che ha visto coinvolti un autobus, un camper e 3 auto. Francesco Trapanotto.
1: Frenesia dei soccorsi lungo la strada statale 79 Terni-Rieti. È stato uno scontro tra un camper e un autobus a innescare il gravissimo incidente nel quale 6 persone sono morte. Un bilancio che col passare delle ore potrebbe essere ancora più pesante. Secondo le prime informazioni, su cui le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti, il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo, coinvolta almeno un'auto che sopraggiungeva e non avrebbe potuto evitare gli altri 2 mezzi. L'incidente al confine tra Lazio e Umbria è avvenuto intorno alle ore 16 tra il bivio di Colli sul Velino e l'uscita per Piediluco. Al momento la statale 79 in entrambe le direzioni è chiusa al traffico per consentire soccorsi e rilievi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le squadre ANAS, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.
0: Ceuta, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, quasi tutti i migranti sono rientrati in Marocco, ma le cause di questa massiccia ondata migratoria restano ancora in parte da chiarire. 84 le vittime accertate, recuperati i corpi in mare. Sentiamo da Ceuta l'inviata Marina Lalovic.
2: L'emergenza sembra finita. Il confine con il Marocco ora è deserto. Ma spunta una nuova frontiera. La barriera galleggiante sul mare serve per impedire un nuovo esodo. E se la maggior parte è rientrata in Marocco, chi resta è determinato, come Jihad, che è arrivato per cercare il lavoro. Non odio il mio paese, ma lì non c'è il lavoro, dice. Passata l'emergenza, restano molte domande aperte. Come è stato possibile far rientrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore? Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo

0: così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana.
1: Perché vogliamo essere spagnoli?
0: Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
2: A te lo mismo che Meloni, limpiare Spagna del migrante.
3: La crisi di Ceuta anima il dibattito politico. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni propone nuovi hub per migranti modello Albania. L'Unione Europea si dice pronta a valutare proposte. Domani riunione dei ministri dell'interno europei. Le opposizioni chiedono invece alla Premier di riferire in Parlamento. Alberto Gioffreda.
4: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'Interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla Presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
5: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
4: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave anti-Vannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
6: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
4: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
3: Erano viaggiatori appassionati, 7 connazionali che hanno perso la vita sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca in Perù. C'è un'inchiesta aperta dalla magistratura di Lima per appurare le ragioni dell'incidente aereo. Anna Maria Esposito.
7: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti, precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno, per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto. perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto che esce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti, una serie macabra cominciata nel 2010.
3: La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato, nel quadro dell'operazione europea Irini, una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta Umbra russa al largo di Pantelleria. Sentiamo Raffaella Cosentino.
8: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta Umbra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato. Quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in 2 settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta Umbra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano 1 migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e Stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel Canale della Manica.
3: Dopo lo stop ai bombardamenti annunciato nel fine settimana, Donald Trump ha ufficializzato la ripresa del negoziato con Teheran a partire dal pomeriggio. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
9: Nel pomeriggio cominciano i negoziati con l'Iran, c'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare, dice Donald Trump sull'Air Force One, di ritorno a Washington dal consueto fine settimana a base di golf e di una vittoria che gli fa dire di se stesso ho talento, mentre pubblica un video di un colpo particolarmente ben riuscito. L'annuncio di Trump arriva dopo la decisione di sospendere un attacco all'Iran, descritto come il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, decisione comunicata sempre a mezzo social nella notte americana tra sabato e domenica, dopo una telefonata del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che gli ha chiesto di non allargare quel conflitto che già ha arrecato pesanti danni alle economie dei paesi del Golfo. Cosa intenda Trump con queste sue ultime dichiarazioni non è chiaro. Verrà rimesso in essere il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti firmato a giugno ma rimasto in piedi per poco più di un mese? Oppure si andrà ad un nuovo accordo più vasto anche alla luce delle trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz? Se, dopo un'altalena di minacce, bombardamenti e pause, queste ultime parole del presidente riaccendono le speranze di pace, dal Wall Street Journal arrivano ombre. Secondo fonti di Teheran, se dovessero fallire le trattative, l'Iran potrebbe attaccare, anche se gli Stati Uniti non lo facessero, per sfruttare la debolezza politica di Trump in vista delle elezioni di medio termine a cui mancano meno di 100 giorni.
3: 25 oggi in Italia le città con il bollino rosso, massimo livello di allerta per ondata di calore, termometro intorno ai 40 gradi in diverse zone, temperatura percepita che sarà ancora più alta. Tanto più prolungata è l'esposizione all'ondata di calore, avverte il Ministero della Salute, tanto maggiori sono i rischi per la salute, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. L'Italia sempre più protagonista agli europei di Parigi, nei tuffi Chiara Pellacani conquista 3 ore in 3 giorni, sfiorano il gradino più alto del podio anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel tecnico misto artistico. Nicola San Giorgio.
10: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio,

0: due gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo, Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti, dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi, l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
1: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo, e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare, e poi ovviamente a godermela al 100%.
2: Il momento ora di Motori 24, e parliamo di aerospaziale e dei test per il supersonico silenzioso e di nuovi giganti dell'aria per il trasporto merci e anche dell'arrivo e dello sviluppo di motori elettrici. Motori 24.

0: Volare oltre la velocità del suono senza far tremare i vetri delle case. Sembra impossibile, eppure è quello che promette quest'aereo decollato per la prima volta in California. L'X-59 ha spiccato il volo da Palmdale, nel deserto a nord di Los Angeles. È un jet lungo quasi 30 metri, dalla forma decisamente insolita. E questa sagoma particolare è esattamente il segreto. Ogni curva, ogni angolo è disegnato per domare il bang sonico, quel rumore esplosivo che ha sempre accompagnato i voli supersonici. I numeri parlano chiaro, velocità massima 1490 km orari. Quota di crociera, doppia rispetto a un aereo normale di linea. Ma il dato che conta davvero è un altro, il rumore. Invece del classico boom che fa sobbalzare intere città, l'X-59 produce solo un tonfo sordo, non più forte della portiera di un'auto che si chiude. Per ora il volo è stato prudente, bassa quota, velocità ridotta, solo per testare i sistemi. Ma l'ambizione, anche alla NASA, è alta. Si punta a riportare i voli supersonici sulle rotte commerciali, anche sopra le aree abitate. Una prospettiva impensabile dopo la fine del Concorde, che ha smesso di volare più di 20 anni fa proprio per i costi proibitivi e per i divieti legati al rumore. Il volo supersonico in silenzio è un traguardo, ma c'è un'altra sfida, forse meno spettacolare, ma altrettanto decisiva. Preparare i piloti a gestire situazioni che nella realtà sarebbero troppo rischiose da provare. In Francia hanno trovato una soluzione che suona quasi fantascientifica: la realtà aumentata applicata al volo vero. Immaginate di decollare con un caccia vero, di alzarvi in quota e di trovarvi improvvisamente circondati da aerei nemici. Solo che quegli aerei non esistono, sono proiezioni virtuali, ma così realistiche e verosimili che il vostro istinto reagisce come se fossero vere.
1: Using your
2: Equipaggiamo un normale casco da volo con una lente combinatrice simile ai display head-up degli aerei.

0: Attraverso quella lente le immagini vengono proiettate con angolo e distanza corretti. Osservi un caccia a 12 miglia e lo vedi esattamente delle dimensioni reali, anche se l'immagine è a un centimetro dai tuoi occhi.
1: Il sistema può ricreare qualsiasi scenario: duelli aerei, rifornimenti in volo, voli in formazione stretta. Può persino generare situazioni impossibili da organizzare nella realtà, come schierare decine di velivoli amici e nemici insieme. E il livello di realismo è tale che i piloti reagiscono istintivamente.
0: Quando insegniamo a volare in formazione stretta, alcuni piloti indietreggiano istintivamente se ci avviciniamo troppo. Abbiamo costruito un modello fisico di volo che si comporta in modo completamente realistico, perché nessun pilota userà mai un sistema se non sembra e non si comporta come fosse reale.
1: La produzione su larga scala partirà nei prossimi mesi. Due tecnologie diverse, due continenti, un unico filo conduttore. La mobilità aerea si sta reinventando, non solo volando più veloce o più in alto, ma ripensando il modo stesso in cui ci muoviamo in cielo.
2: Immaginate un aereo lungo quanto un campo da calcio, un gigante volante con una stazza 12 volte superiore a quella di un Boeing 747. Non è fantascienza, si chiama Windrunner ed è in fase di sviluppo in Francia. Destinato a rivoluzionare il trasporto aereo di carichi eccezionali.
1: Windrunner sarà l'aereo più grande del mondo, di gran lunga. È lungo come un campo da calcio, la sua cabina di pilotaggio è alta quanto un palazzo di 5 piani. È gigantesco, ma ha anche la capacità di atterrare su piste sterrate relativamente corte.
2: 108 metri di lunghezza, 80 di apertura alare. La stiva si apre dal naso e può contenere pale eoliche lunghe 100 metri, oppure 6 elicotteri Chinook con i rotori ancora montati.
1: Abbiamo progettato quest'aereo per l'energia eolica. Volevamo permettere alle turbine terrestri di avere le stesse dimensioni di quelle offshore, ma non si possono spostare pale così grandi su strada. Allora abbiamo progettato questo Windrunner per spostare gli oggetti più grandi del mondo verso i luoghi più difficili, inaccessibili del mondo.
2: Il trasporto su gomma si ferma a 70 metri. Oltre quella misura, ogni strada diventa un vicolo cieco. E proprio qui sta la vera rivoluzione del Windrunner. È il primo aereo progettato ottimizzando il volume di carico invece del peso. I cargo tradizionali esauriscono lo spazio disponibile prima di raggiungere il limite di massa trasportabile. Questo ribalta la logica, massimizza il volume interno pur mantenendo un carico utile di 75 tonnellate. Utilizza motori già collaudati su aerei commerciali, ma con un'architettura completamente nuova. E mentre la domanda energetica globale continua a crescere, i siti eolici più produttivi sono spesso i più remoti. Altipiani ventosi, deserti isolati, zone montane dove l'unica via d'accesso è una pista serrata, luoghi inaccessibili ai trasporti convenzionali, ma perfetti per catturare energia pulita. Il Windrunner promette di colmare questo gap, collegare l'industria energetica ai luoghi più difficili da raggiungere, trasformando l'isolamento geografico in una risorsa. Anche perché potrà atterrare su piste corte e non asfaltate di appena 1800 metri. Una nuova idea di mobilità aerea per carichi eccezionali? Quando le strade finiscono e ogni limite terrestre diventa invalicabile, il cielo si trasforma nell'unica autostrada possibile. E questo gigante dei cieli è pronto a renderla percorribile.
0: Sta succedendo davvero. L'aviazione elettrica non è più fantascienza. È atterrata su una delle piste più trafficate del mondo. un aereo completamente elettrico ha portato passeggeri in quello che molti considerano un volo storico, destinazione uno degli aeroporti più iconici degli Stati Uniti. Si chiama Alia ed è il primo velivolo completamente elettrico a trasportare passeggeri atterrando in questo scalo internazionale. 70 miglia nautiche coperte in appena 35 minuti. Niente carburante fossile, niente emissioni, solo batterie. A pilotarlo il fondatore dell'azienda produttrice, un volo che segna un passaggio cruciale per tutta l'industria aeronautica. La tecnologia è matura. Il velivolo è stato costruito su una linea di produzione vera e propria, dopo anni di test e prototipi. Ora manca solo l'ultimo step, la certificazione ufficiale, prevista tra circa 18-20 mesi. Da quel momento le compagnie potranno acquistare questi aerei e vendere biglietti ai passeggeri.
1: Questo è un aereo elettrico al 100%, cavolato con passeggeri a bordo, una prima assoluta per l'autorità portuale e per tutta l'area. Abbiamo coperto circa 70 miglia nautiche in 35 minuti.
0: Ma la vera rivoluzione non è solo tecnologica, è economica. Ricaricare le batterie per questo volo è costato circa $8. Il costo del carburante tradizionale sarebbe stato decine di volte superiore. Certo, restano i costi fissi, pilota, manutenzione, ammortamento, ma il risparmio operativo è enorme. E poi c'è il rumore, o meglio la sua assenza. Niente motore a scoppio, niente elica davanti al muso, solo un sibilo leggero. I passeggeri possono conversare normalmente durante il volo senza alzare la voce. Le comunità che vivono sotto le rotte di avvicinamento ringraziano.
1: L'aspetto più innovativo è che riduci drasticamente i costi del volo. Ricaricare e volare fin qui ci è costato più o meno $8 di carburante. E poi è più silenzioso, quindi le comunità sono più contente. È un velivolo più semplice. Sei silenzioso, accessibile e alla gente piace volarci.
0: Alia può percorrere 250 miglia nautiche con una sola ricarica, abbastanza per collegare città vicine, aeroporti regionali, destinazioni turistiche. L'idea è quella dei taxi aerei. Velivoli che decollano e atterrano verticalmente, saltano il traffico stradale, riducono i tempi di viaggio. Le autorità portuali guardano al futuro con ottimismo. Nei prossimi 10 anni prevedono un'espansione significativa di questa tecnologia. Gli aerei elettrici potrebbero diventare i taxi aerei di domani, onnipresenti, quanto oggi lo sono i velivoli a combustione. Dietro questo progetto c'è un lavoro impressionante. Ogni componente, computer, motori, batterie, sistemi di distribuzione, è stato sviluppato internamente. Nell'aerospazio non esistono compromessi quando si parla di sicurezza e questa macchina ne è la dimostrazione. Tecnologia moderna, motori elettrici che restano freddi, niente carburante liquido, niente surriscaldamenti. Un ambiente di volo più sicuro, secondo chi l'ha progettata. Un sogno lungo 20 anni che oggi diventa realtà tangibile. L'aviazione elettrica è qui, ha un nome, a passeggeri a bordo, e ha appena dimostrato che il futuro del trasporto aereo può essere più pulito, più economico e molto più silenzioso.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati in diretta all'appuntamento con il meteo. Inizia il mese di agosto, la prima settimana, con bel tempo su tutto il paese, con temperature che saranno sicuramente ancora elevate per buona parte della settimana e con nuvolosità quasi completamente assente, in particolar modo nella giornata di oggi. Questa è la simulazione alle mie spalle, dove le nubi saranno presenti, sì, ma solo durante le ore più calde e a ridosso dei rilievi, in particolar modo quelli alpini, ma guardate, anche sull'Appennino centrale e meridionale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nelle prossime ore. Come dicevo, al nord ci saranno dei temporali, in particolare sul settore nord-occidentale, dove saranno localmente più intensi, mentre invece altrove, ovvero sull'arco alpino generalizzato, i temporali saranno di debole intensità. Mentre invece al centro-sud, sempre sulle vette, quindi sull'Appennino, ci saranno dei piovaschi nel corso della giornata, a partire da questo pomeriggio, che assumeranno localmente anche carattere di rovescio temporale. Piogge previste anche nelle aree più interne della Sicilia e della Sardegna, qualche debole piovasco anche sulla parte più meridionale della Puglia, ovvero in area salentina. In un contesto generalmente di bel tempo, quindi con ventilazione che sarà debole, di brezza lungo le coste e quindi il mare sarà generalmente poco mosso. I venti, quindi dicevamo, saranno poco forti, quindi ci sarà un'intensità molto blanda e ci saranno degli aumenti di intensità solo sulle coste più meridionali della Puglia e sulle coste della Calabria Ionica. Per quanto riguarda le temperature, invece, sarà una giornata, come dicevo in premessa, molto calda, quindi giornata calda con temperature che arriveranno ancora intorno ai 38-39 gradi su buona parte del nostro paese. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: 6 morti e una trentina di feriti per un incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine Umbria-Lazio. Nello scontro coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. Guerra in Iran, Trump annuncia ripresa dei negoziati oggi e ci sarà un accordo su Hormuz e sul nucleare. A premere per la ripresa dei negoziati i paesi arabi. Dopo Ceuta, l'Italia propone nuovi hub in Africa per migranti irregolari modello Albania. L'UE è pronti a valutare proposte, le opposizioni in Italia attaccano solo propaganda. Ex Silva, sciopero di 8 ore oggi a Taranto in vista degli incontri da domani al Mimit. Il ministro Urso era News 24, preme per un'accordata italiana, occorre disinnescare una bomba sociale. Italia rovente da nord a sud, 25 le città con il bollino rosso, caldo intenso ovunque, piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di Parigi, Chiara Pellacani conquista altri 2 ori nei tuffi, 1 dal trampolino da 1 metro e nel sincro misto con Santoro, 3 in totale, proteste degli atleti per la qualità dell'acqua della Senna. Buongiorno da Rai News 24, edizione delle 8. In primo piano il drammatico incidente avvenuto ieri sulla Terni-Rieti tra Umbria e Lazio, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper coinvolgendo 3 auto, 6 vittime, una trentina i feriti, alcuni anche in condizioni gravi. Per gli aggiornamenti da Colli sul Velino l'inviata Laura Tangherlini.
1: E sì, era la stessa presidente dell'Umbria ieri a parlare di una maxi emergenza catastrofica, riferendosi a questo incidente avvenuto proprio qui dove ci troviamo. Ci sono ancora i segni, li vedete sul asfalto, li mostriamo mentre le carreggiate sono state riaperte, il traffico in entrambe le direzioni, dunque sono state rimosse ovviamente tutto quello che riguardava l'incidente dall'ANAS e dalle autorità. Dicevo, questo incidente che ha visto un bus navetta che trasportava turisti alla cascata delle Marmore, a causa della scarsa visibilità per un nubifragio, si è scontrata frontalmente con un camper e poi 3 auto sono rimaste coinvolte perché non sono riuscite ad evitare l'impatto. 4 vittime che si trovavano sul bus, 2 vittime invece si trovavano a bordo del camper, e poi oltre una trentina di feriti al momento ricoverati in vari ospedali, Fraterni, Perugia, Spoleto, Foligno, Rieti e anche Roma. Vedete le auto ora che circolano normalmente, per cui dicevo la strada è stata riaperta. Sono ovviamente in corso le verifiche per capire ancora meglio la dinamica di questo incidente, le cause, anche se appunto abbiamo già detto sicuramente si è trattato della visibilità scarsa, ma ora l'attenzione è concentrata anche ovviamente sui 34 feriti, dicevo prima, che sono al momento ricoverati, alcuni di loro in gravi condizioni, dunque ci si augura che il bilancio delle 6 vittime non debba salire ulteriormente. Allora noi vi lasciamo, questa è la situazione al momento, restano le vittime e restano ancora i segni sull'asfalto. Per il momento è tutto, vi restituiamo la linea.

0: Il pilota aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca e aveva lanciato un SOS. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti, morti i due piloti e gli 11 passeggeri, 7 italiani e 2 coppie di tedeschi e spagnoli. Una strage di turisti che ha cancellato 2 famiglie brianzole, partite giovedì scorso. Vivevano a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello. Lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte, un'azienda di consulenza e revisione dei conti, collaborava con l'Università Bocconi e il Politecnico di Milano. Una tragedia immensa. Paolo era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità. Il ricordo dell'amministratore delegato di Deloitte. La moglie Cristina, di 57 anni, fondatrice di una società di ricerca e selezione di dirigenti, era brillante, dotata di umorismo contagioso, dicono. Morti anche i loro 2 figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18, la vittima più giovane del tragico incidente. Seregno piange invece la famiglia Angelucci. Il padre Massimo, 58enne, era un imprenditore conosciuto e stimato. La moglie Elena Sala, coetanea, lavorava a suo fianco nell'azienda meccanica di Lissone. Nello schianto è morto anche il loro unico figlio Lorenzo, 24 anni, neolaureato al Politecnico di Milano. Dolore e vicinanza ai parenti dai sindaci di Monza, Lissone e Seregno. Profondo cordoglio alle famiglie dalla Premier Meloni e dal presidente lombardo Fontana.
1: E dopo lo stop ai raid nel fine settimana contro l'Iran, Donald Trump ufficializza la ripresa dei negoziati con Teheran nel pomeriggio. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Nel pomeriggio cominciano i negoziati con l'Iran. C'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare, dice Donald Trump sull'Air Force One di ritorno a Washington dal consueto fine settimana a base di golf e di una vittoria che gli fa dire di se stesso «ho talento», mentre pubblica un video di un colpo particolarmente ben riuscito. L'annuncio di Trump arriva dopo la decisione di sospendere un attacco all'Iran, descritto come il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, decisione comunicata sempre a mezzo social nella notte americana tra sabato e domenica, dopo una telefonata del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che gli ha chiesto di non allargare quel conflitto che già ha arrecato pesanti danni alle economie dei paesi del Golfo. Cosa intenda Trump con queste sue ultime dichiarazioni non è chiaro. Verrà rimesso in essere il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti firmato a giugno ma rimasto in piedi per poco più di un mese? Oppure si andrà ad un nuovo accordo più vasto anche alla luce delle trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz? Se, dopo un'altalena di minacce, bombardamenti e pause, queste ultime parole del presidente riaccendono le speranze di pace, dal Wall Street Journal arrivano ombre. Secondo fonti di Teheran, se dovessero fallire le trattative, l'Iran potrebbe attaccare anche se gli Stati Uniti non lo facessero, per sfruttare la debolezza politica di Trump in vista delle elezioni di medio termine a cui mancano meno di 100 giorni.
1: Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, nessuna segnale, nessuna conferma ufficiale da parte di Teheran di posizioni mutate però sul dossier nucleare o su quello relativo alla gestione dello stretto di Hormuz. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, per il momento da Teheran non filtra alcun commento ufficiale sull'annuncio di Trump riguardo all'avvio dei negoziati. Al centro delle tensioni nel Golfo Persico c'è sempre lo stretto di Hormuz. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran. Intanto l'agenzia britannica per il trasporto marittimo riferisce di aver ricevuto nella notte la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo delle coste dell'Oman. Ieri la Repubblica Islamica aveva negato di aver chiesto a Washington lo stop dei raid, affermando che la marcia indietro su una nuova offensiva da parte di Trump è avvenuta solo perché gli Stati Uniti non hanno più mezzi per condurre nuove operazioni militari nell'intera regione. Mentre i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli e il ministro degli esteri Araghchi ribadisce che la Repubblica Islamica è pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo.
1: Restiamo in Medio Oriente, almeno 13 palestinesi uccisi in operazioni dell'esercito israeliano a Gaza in 24 ore, il bilancio più alto questo da mesi, raid a colpire zone residenziali, campi profughi, nonostante i tentativi di mediazione per una tregua, popolazione civile allo stremo tra

0: Nuove violenze, crisi umanitaria con ospedali al collasso, mancano cibo, acqua per 1,5 milioni di sfollati. L'ONU parla di catastrofe inaccettabile, chiede un totale cessate il fuoco immediato per fermare nuove vittime innocenti. E a Gerusalemme 6 israeliani, fondamentalisti ebrei, sono stati arrestati per l'aggressione avvenuta alla cattedrale armena di San Giacomo nella città vecchia. Sputi, sassi scagliati all'ingresso, insulti ad una donna che filmava. Non è un caso isolato, l'organismo indipendente israeliano Religious Freedom riporta 31 episodi di violenza ai danni di cristiani nei primi tre mesi del 2026, già l'anno scorso, impennata del 63% di episodi ostili, la polizia israeliana promette tolleranza zero. Non si fermano, e torniamo in Europa, non si fermano gli attacchi con missili balistici e droni da parte della Russia sulle città ucraine. Zaporizhzhia torna ad essere bersagliata sul teatro di guerra, l'asse di Pokrovsk resta quello più caldo. Sentiamo gli aggiornamenti da Chisinau, l'inviata Carlotta Macerollo.
1: Prosegue la pioggia di missili balistici, droni, bombe plananti, i missili che stanno aumentando in questi mesi estivi sull'Ucraina. La scorsa settimana la Russia ha attaccato Kiev con 144 missili, 1900 droni e quasi 1600 bombe aeree. L'allarme del presidente ucraino Zelensky, che ha dichiarato che la Russia sta cercando di incrementare la produzione di missili balistici in un momento in cui l'Ucraina invece non ha le batterie missilistiche per i Patriot, che sono quei missili che aiutano a difendere i cieli dell'Ucraina. I Patriot, appunto, continua a chiederli Zelensky dopo che il presidente americano Trump nel vertice NATO di Ankara aveva aperto alla possibilità di costruirli qui in Ucraina, ma poi ha fatto marcia indietro. Colpita con particolare forza, dicevi, la regione di Zaporizhzhia con le bombe plananti, 8 in una e mezza secondo il governatore regionale Fedorov, e sono saliti a 21 il numero dei feriti. Continua poi l'operazione ucraina sia in territorio russo, colpiti ancora dei magazzini logistici per l'e-commerce, sia con i droni i territori più vicini occupati come la Crimea o le regioni occupate temporaneamente dalla Russia. Il comandante, il mitico in Ucraina Brody, ha parlato di 13 stabilimenti colpiti. Dal 1 luglio ad oggi le operazioni sarebbero 177. E poi, dicevi, l'asse che preoccupa gli ucraini è quello di Pokrovsk, perché ci sono stati decine di attacchi russi che cercano appunto di avanzare anche nell'area di Kostantinivka. Con Matteo Petrobelli, a voi.
0: A Mosca intanto si indaga su quanto accaduto sabato scorso, quell'esplosione avvenuta al ristorante italiano nella capitale russa con 5 morti, molti feriti. Sentiamo gli aggiornamenti della corrispondente. Allora, Liana Mistretta.
2: È un attentato dai contorni ancora poco chiari, quello avvenuto sabato sera a Mosca, in pieno centro, nel ristorante italiano Balzi Rossi. Il bilancio delle vittime è salito a 5, tra loro la donna che ha tentato di entrare nel locale con un pacco bomba, la guardia che l'ha fermata, ma l'ordigno è stato fatto detonare a distanza, uccidendo entrambi, e altri 3 clienti del ristorante, una ventina, sono i feriti. Questa è la versione ufficiale, mentre il sindaco di Mosca parla di attentato terroristico. Ma secondo i media indipendenti l'obiettivo di questo attacco sarebbe stato il generale Chaiko, che, dicono, era presente al ristorante per un evento privato. Si tratta del comandante da un mese e mezzo delle forze dell'aeronautica russa, che secondo Kiev è responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. E tra i feriti, sempre secondo i media indipendenti, ci sarebbe anche sua figlia, ma non c'è nessuna conferma di queste informazioni. Non si sa nulla sulle sorti del generale, non si conosce neanche l'identità delle vittime, dunque nessuna dichiarazione a riguardo. Intanto da Roma l'ambasciata russa in Italia in un commento dice che Kiev con questo attacco cerca di intimidire gli italiani che vivono e lavorano in Russia, colpendo proprio un ristorante italiano. Linea a voi.
0: Veniamo ai fatti di Ceuta. Il Marocco resta un partner affidabile, la posizione delle autorità marocchine, mentre per Cadena Ser i corpi dei migranti recuperati in mare sono molti di più di quelli ammessi dalle autorità del Marocco. Sentiamo gli aggiornamenti con l'inviata Marina Lalovic, Ceuta.
3: Sì, buongiorno. Dunque, l'emergenza qui nell'exclave spagnola è finita, ma la tensione resta alta. Ricordiamo, sono 3.000 gli uomini di sicurezza in più dispiegati ancora e rimarranno finché sarà necessario, assicurano dalla prefettura oltre 2.000 militari. Infatti la città è blindata con i mezzi militari, perché anche se la maggior parte, per lo più, degli uomini del Marocco entrati in poco più di 24 ore giovedì scorso si è rientrata, ci sono ancora centinaia, forse migliaia di coloro che sono rimasti, vengono respinti dall'esercito e anche dai residenti locali e si nascondono soprattutto nei boschi. Vogliono rimanere e il quesito principale che persiste in queste ore è come è stato possibile questo esodo di massa, persino appunto senza precedenti per questo paesino di confine. Alcuni degli uomini con i quali abbiamo parlato ci hanno raccontato che l'informazione girata su Facebook, sui social, in cui si assicurava un facile ingresso in Spagna e attraversamento della frontiera. E l'intelligence spagnola intanto conclude che Marocco non ha impedito dunque l'ingresso, ma non ha pianificato questo esodo di massa. E poi c'è tanta rabbia della cittadinanza locale che ieri qui a Ceuta ha protestato contro il governo di Madrid, chiedono maggiore sicurezza e soprattutto c'è una fetta della popolazione che chiede le non interferenze dall'esterno, soprattutto dall'estrema destra. Ieri qui c'era Abascal, il leader del partito di estrema destra Vox, che ha chiesto e ha paragonato soprattutto questa situazione a una guerra e ha chiesto la militarizzazione permanente di Ceuta. Dunque l'emergenza è finita, ma davvero molte domande restano ancora aperte, soprattutto che fine faranno coloro che sono arrivati dal Marocco qui. A te.
0: Crisi di Ceuta che anima il confronto politico anche in Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni propone nuovi hub per migranti irregolari sul modello Albania. Bruxelles si dichiara pronta a valutare proposte. Domani, lo ricordiamo, la riunione dei ministri dell'interno europei. Le opposizioni invece insistono, la Premier si presenti a riferire in Parlamento. Alberto Gioffreda.
4: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
5: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
4: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave antivannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
6: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
4: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
0: Una settimana importante, quella che si apre oggi per il futuro dell'ex Ilva, sciopero in giornata in tutti gli stabilimenti. A Rai News 24 le dichiarazioni del ministro delle imprese Adolfo Urso, lo ascoltiamo.
7: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
0: Attesi i primi interrogatori dei tre indagati per il crollo della palazzina a Messina, per la procura erano a conoscenza delle criticità della struttura. Si continua intanto a lavorare per cercare i tre dispersi. Eleonora Mastromarino.
8: Le dichiarazioni dei tre indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La Procura di Messina sembra infatti concentrarsi su due aspetti: le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e tre gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti sotto sequestro stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
0: Un 43enne è stato arrestato, deve rispondere dell'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso quello che riteneva un potenziale rivale in amore. Fatti accaduti nel Varesotto. Marco Signorelli.
9: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo, nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne, con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, a costa a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i due insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
0: 25 le città italiane con il bollino rosso oggi, il livello di allerta massimo per l'ondata di calore, termometro fino a 40 gradi in diverse zone, temperatura percepita che sarà ancora più alta. Tanto più prolungata l'esposizione al calore, avverte il Ministero della Salute, tanto maggiori sono i rischi per la salute, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. L'Italia dei tuffi, sempre più protagonista a Parigi e agli europei. Chiara Pellacani con 3 ori in 3 giorni. Merita riflettori, sfiorano il gradino più alto del podio anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo tecnico misto artistico. Nicola San Giorgio.
10: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. Due ori in due ore, due volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, due gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e

0: poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo, Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti, dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi, l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
1: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
2: Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24 che ora prosegue con gli aggiornamenti sul traffico insieme a Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Siamo nel pieno dell'esodo estivo, un lunedì ancora di partenze ma anche di rientri. Bollino giallo sulle strade in mattinata. Al momento il traffico è già intenso sulla Firenze-Pisa-Livorno con 4 km di code tra Montopoli-Maldarno e San Miniato Basso verso Firenze. Traffico intenso come vediamo con le immagini in diretta anche in A4, in area milanese e code anche sull'A4 verso Bologna. Traffico intenso poi sulla 1, sul tratto Roma-Napoli, sono 4 km di code a causa di un veicolo fermo tra Capua e Caianello in direzione della capitale. Per la viabilità ordinaria da segnalare per lavori sulla strada statale del Lago di Como e dello Splugo, un tratto chiuso tra Pianazzo e Montespluga in entrambe le direzioni dalle 8 di oggi fino al 28 del mese, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, una corsia chiusa tra Buonabitacolo Padule e l'area di servizio Sala Consilina in direzione di Fisciano. Torniamo a Roma per lavori di lunga durata sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto. L'autostrada sarà chiusa nel tratto dalla tangenziale est allo svincolo di Portonacci in direzione del grande raccordo anulare. Il tratto interessato dalla chiusura completa è quello della galleria Pittaluga nella carreggiata in direzione del raccordo anulare. Per la predisposizione del cantiere, nelle notti fino al 5 agosto, disposta la temporanea chiusura notturna anche in direzione della tangenziale est. È tutto, ci fermiamo qui da Sergio Lombardo, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Boom, quand notre cœur fait boom, tout avec lui dit boom, et c'est l'amour qui s'éveille. Entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum.
4: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
5: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
6: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
8: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
9: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
8: Prima che sia troppo tardi.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24 in questo lunedì 3 agosto. In primo piano sui quotidiani c'è da un lato la cronaca, ad esempio il Corriere della Sera con quanto accaduto in Perù, due famiglie distrutte, questo è il titolo d'apertura che sceglie il Corriere, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le 7 vittime. Con la cronaca apre, oltre che il Corriere della Sera, anche il Messaggero, le tragedie delle vacanze, scontro a Rieti tra pullman e camper e 3 auto, 6 morti, 26 feriti e poi Perù, l'ultimo selfie delle famiglie uccise. C'è questo tema in primo piano sui quotidiani, ma come già iniziate a vedere già dalla prima pagina del Messaggero, c'è il tema migranti che resta centrale nel racconto dei giornali. Avanti col modello Albania, sono le parole che consegna proprio al quotidiano romano il ministro degli affari esteri e vice premier Antonio Tajani, che critica Madrid, è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione Europea, gli hub per i rimpatri, una soluzione concreta approvata dall'Europa. Arriveremo a questa intervista, ma prima alcune altre aperture su questo. Il giornale che segue quella linea già indicata da Tajani, Sanchez trema, l'Unione Europea con Meloni. Poi nel dettaglio vedremo come dentro questo gruppo di oltre 20 paesi che sta attorno alla proposta italiana e danese non ci sono alcuni paesi importanti, ovviamente la Spagna, ma anche la Francia e il Portogallo. Il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vorrebbe addirittura in carcere, partito dell'ultradestra con tendenze neofranchiste. Vox, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, quella che vedevamo già nelle parole di Antonio Tajani, quella per certi versi anticipata dal cosiddetto piano Piantedosi che verrà proprio portato a livello continentale nelle prossime ore. Migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri. Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'enclave di Ceuta. Domani il vertice europeo, l'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà. Su questo tema anche l'apertura di Repubblica, il titolo è Meloni vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 27. Ruanda è il paese dove aveva provato a portare i migranti anche l'ex primo ministro inglese Boris Johnson, senza successo, per usare un eufemismo. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse Palazzo Chigi con Merz, popolare, e la danese Frederiksen, che è una socialista, e questo è un tema non di poco conto. E allora siamo su Repubblica, iniziamo a sfogliare anche i quotidiani partendo proprio da questo giornale e dal pezzo nel dettaglio di Lorenzo De Cicco. Migranti, pressing dell'Italia per aprire hub extra Unione Europea nel 2027. Fare presto, anche perché il 2027 è un anno elettorale. Al tavolo dei ministri dell'interno dell'Unione, che si riunirà domani, il piano Piantedosi che citavamo in precedenza, il governo italiano chiederà di sveltire le procedure per tirare su centri di rimpatrio dei migranti fuori dai confini dell'Unione, modello Albania, ma foraggiati almeno in parte da Bruxelles, anziché dal bilancio degli stati nazionali. L'obiettivo, confermano fonti del governo, e chiudere le prime trattative entro il 26 per provare ad aprire qualche struttura già il prossimo anno, che per l'Italia, come è noto, è anno elettorale. La crisi di Ceuta ormai rientrata col rimpatrio in Marocco del grosso dei migranti che avevano attraversato il confine a nuoto torna comunque utile a Meloni per dire eventi come questo possono ripetersi e tocca farsi trovare pronti. Il lavorio sotto traccia dell'esecutivo, il gioco di sponda con altre cancellerie europee in realtà va avanti da settimane, da prima che l'enclave spagnola diventasse un caso. I contatti con la premier danese e socialista, mette Frederiksen, sono quasi quotidiani. A Palazzo Chigi come al Viminale studiano in queste ore i resoconti degli ultimi consigli europei e del summit del gruppo di amici in tema di immigrazione che si riunisce prima delle riunioni di Bruxelles. All'ultimo vertice sul finire di giugno, quello funestato per Meloni dalle sparate di Trump, su spinta italo-danese dunque
la destra conservatrice di Meloni e socialisti, o almeno i socialisti danesi della Premier, è stato discusso un primo cronoprogramma, iniziativa offuscata ovviamente dalla crisi diplomatica con Washington. Ora però quella bozza può tornare comoda per l'Italia e per gli sviluppi prossimi futuri. Centri di rimpatrio lontani dall'Europa, domani l'Unione Europea al bivio, quell'incontro dei ministri dell'interno che citavamo in precedenza. Questo è Libero, questo è il pezzo di Fausto Carioti per Libero. Al vertice dei ministri dell'interno l'Italia si presenta forte dell'intesa con molti altri paesi favorevoli alla linea dura sull'immigrazione. Tutto è pronto per la creazione di hub fuori dai confini dell'Unione, dove mandare chi deve essere espulso. Sul fronte opposto a quello italiano e danese, o italo, tedesco e danese, ci sono Francia e Spagna. Questo è il pezzo di Carioti, questo è il pezzo, eccolo qua, di Flaminia Camilletti e dunque della Verità. Ecco la proposta italiana all'Unione Europea sui centri di rimpatrio in Africa. Hub modello Albania pagati con fondi europei. Dunque, come vedete, la sollecitazione, o meglio la sottolineatura, è la stessa che leggevamo con De Cicco su Repubblica. Il piano che domani Piantedò si porterà al Consiglio Europeo con una lista di paesi da coinvolgere e agevolazioni sui dazi a chi prende i migranti. Allora, visto che la premessa è sostanzialmente simile, andiamo a vedere quale potrebbe essere la lista dei paesi coinvolti. Secondo alcune fonti ci sarebbe già una lista preliminare di paesi che potrebbero essere coinvolti nel progetto Hub: Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro, Etiopia. Insomma, il progetto pilota era proprio l'Albania, un modello che nasce per testare una soluzione efficace che non risolva solo la gestione dei flussi migratori italiani, ma quelli di tutta Europa. È per questo che i paesi, scrive Camilletti, che premono affinché si proceda sul percorso, sono guidati anche da forze socialiste, perché si tratta di un interesse comune, un obiettivo all'interno del quale non c'è spazio per le posizioni ideologiche. Paese guidato dai socialisti, la Danimarca ad esempio, che citavamo in precedenza. Allora qua aggiungiamo altre letture dai quotidiani rispetto al modello Albania. Ma ha funzionato o non ha funzionato? Meglio, sta funzionando? Beh, la partenza, è un interrogativo ovviamente il nostro, è stata quantomeno difficoltosa, ma anche qua siamo nell'ambito degli eufemismi. Se dovessimo citare Ruanda, è stato un fallimento, non è mai partito, la corte britannica lo ha bloccato immediatamente. Non ce n'è uno, scrive Alessia Candido per Repubblica, che abbia funzionato. Ogni progetto di creazione di hub in paesi terzi è finora miseramente naufragato, con a strascico gran spreco di denaro pubblico. Ma dopo la crisi di Ceuta c'è chi in Europa si mostra più che disponibile alla mossa del governo Meloni, che lavora a un'accelerazione sui return hub lontani dalle frontiere dell'Unione, incluso in paesi che la stessa

stessa Unione Europea identifica come non sicuri. Un'iniziativa non nuova, ma come già in passato bocciata da corti nazionali e internazionali perché in contrasto con i diritti fondamentali. A provarci per prima la Gran Bretagna di Boris Johnson, che ha ipotizzato di trasferire in Ruanda chiunque fosse entrato illegalmente in Gran Bretagna, progetto bocciato dalla Corte Suprema e cancellato dall'ex primo ministro laburista Keir Starmer. Anche la Danimarca ci ha provato, cambiando target, trincerandosi dietro il sovraffollamento delle carceri, ha ipotizzato di affittare l'istituto di pena di Gilian in Kosovo per trasferirvi 300 detenuti non danesi. Per le organizzazioni per i diritti umani e le agenzie dell'ONU, una violazione palese dei principi di non discriminazione e uguaglianza. L'Italia già nel 2002 aveva provato a seguire la strada dell'outsourcing. Ipotesi prevedeva il trasferimento a Pechino in Albania dei detenuti albanesi in Italia, un progetto costato 7 milioni di euro, subito naufragato. Lo spostamento è possibile solo con il consenso del diretto interessato e nessuno ha accettato. 20 anni dopo, con l'Albania di Edi Rama, il governo Meloni ha sottoscritto il protocollo che ha dato vita alla formula ibrida di Shenzhen e Jader, centri delocalizzati in territorio albanese ma soggetti a giurisdizione italiana. Un fallimento, dice Repubblica, annunciato già prima dell'inaugurazione. I magistrati avevano infatti chiarito l'illegittimità delle procedure accelerate di frontiera che prevedevano il rimpatrio di default. Dopodiché l'Unione Europea ha fatto passi avanti con una maggioranza diversa da quella che regge che ha dato il via all'esecutivo di Ursula von der Leyen, ma che tiene dentro anche i conservatori e dunque quel mondo di destra con varie sfumature, no? Quella dei popolari, quella dei conservatori, ma anche quella dei patrioti, ha portato ad approvazione a livello di Europarlamento di linee diverse che guardano proprio alla, diciamo così, delocalizzazione del tema. Insomma, una nuova maggioranza che anche a Bruxelles chiamano maggioranza Giorgia, e per Tommaso Cerno, direttore del giornale, è il momento di dare il benvenuto a questa nuova maggioranza che può cambiare gli equilibri continentali, o che sta già cambiando, o ha già cambiato gli equilibri continentali su questo tema. Non l'Unione sta con Meloni, titola il giornale che vedevamo in precedenza. Ma c'è un tema proprio di concetto, di lettura del fenomeno, e in questo senso ci aiuta e molto anche un fondo che andiamo a prendere dai quotidiani e in particolare da Maurizio Molinari. L'Europa al bivio rischia un altro regalo ai populismi. L'assalto di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta mette l'Unione alla prova e rischia di giovare ai populisti. I 27 partner sono profondamente divisi e senza accordo sulla riunione di domani può aprirsi una spaccatura assai profonda di quelle già più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa o Ucraina. Descrivere l'entità dello scontro sono i numeri. Italia e Germania guidano ben 22 paesi a favore della linea dura sui migranti illegali, con l'eccezione di 4 stati che sostengono la Spagna, tra questi c'è anche la Francia. Quello che non colgono gli europei, scrive Maurizio Molinari nello sviluppo del pezzo che trovate nelle pagine interne della Stampa, ecco, quello che non capiscono gli europei è che questo fenomeno è diventato un'arma ibrida per mettere pressione ai paesi, e allora ci si può, come dire, scordare del fatto che c'è un'ottima relazione tra il governo del Marocco e l'amministrazione Trump, e questo si lega a una posizione quantomeno critica, duramente critica, aspramente critica di Pedro Sanchez sulle politiche americane. Riarmo Israele, per esempio, per citare due tre casi più eclatanti, ma quello di Ceuta al limite è l'ultimo episodio di una storia, quella dell'utilizzo delle persone, dei migranti come arma ibrida, che abbiamo già visto in azione in Libia negli anni passati, in Bielorussia con la guerra in Ucraina, quando si fece pressione su alcuni paesi europei, e le rotte balcaniche. Erdogan, un maestro nell'incassare economicamente, intendiamo, oltre che politicamente, vantaggi da questo
aspetto. Gianmica Lessin per il giornale in un pezzo molto interessante. Parte da una frase, da un'affermazione di una politologa americana, Greenhill, che l'ha definita migrazione esercitata con la coercizione e ci ha dedicato un voluminoso tomo in cui analizza l'utilizzo dei migranti come arma. In quest'ottica il caso Ceuta è il nuovo capitolo

Capitolo di una guerra asimmetrica che ha come linea del fronte il rispetto dei diritti umani, supremo valore delle democrazie occidentali, contrapposto al totale disinteresse per gli interessi. Per gli stessi dimostrato da autocrati e dittatori. Nel caso del Marocco, l'uso dell'arma migranti non è una novità. Il precedente, ambientato sempre a Ceuta, ovviamente, risale al 21. Anche in questo caso la polizia marocchina facilita l'accesso al bagnasciuga e lo sbarco di oltre 10.000 disgraziati, il casus belli, e in quel caso è il ricovero in Spagna di Brahim Ghali, leader del fronte polisario, nemico di Rabat, colpito dal Covid. Ma i casi più famosi degli ultimi anni restano quello della Libia, con vittima principale l'Italia, della Bielorussia nei confronti di Polonia e Lituania e della Turchia, impegnata dal 15 in poi ad esercitare pressioni sull'Unione Europea per ottenere concessioni e finanziamenti. Lo ricordate, il cedimento Erdogan ha pagato qualcosa come 6 miliardi di euro da parte di Ursula von der Leyen dell'Unione Europea, trascinata dalla Germania all'epoca guidata da Angela Merkel. Questo il quadro d'insieme. Poi per la realtà marocchina evidentemente c'è qualcosa di più. E allora cosa c'è di più? Ci aiuta Karim Amoual per La Stampa con questo pezzo, anche questo interessante, che vi segnaliamo. Un treno dove non si può salire. Qual è il treno? È il Marocco, un Marocco in crescita costante, ma che vede comunque i giovani in fuga. Non venite, tornate a casa, qui non c'è niente. Sono passate appena 48 ore, il racconto di Ceuta si è già capovolto. Le stesse persone che attraversavano il confine con l'entusiasmo di chi si sentiva di avere finalmente la vita davanti, oggi implorano amici e parenti di restare in Marocco. Maledicono Ceuta, la Spagna, l'Europa, meglio tornare a casa, perché qui ci sono solo botte, fame e morti. È impressionante la velocità con cui un sogno può trasformarsi in disillusione. Più passano le ore, più questa vicenda sembra raccontare qualcosa che va oltre una semplice crisi migratoria. Prima ancora di essere un esodo di massa, quella di Ceuta è stata una gigantesca esplosione di speranza. Ma sarebbe un errore fermarsi soltanto a una lettura sociologica del fenomeno, perché nell'operazione Ceuta c'è un elemento che non può essere ignorato. Molti dei giovani che hanno tentato di raggiungere Ceuta hanno raccontato di aver deciso di partire dopo aver letto e ascoltato, soprattutto attraverso i social network, che in concomitanza con la festa del trono, la ricorrenza più importante del regno, sarebbe stato possibile attraversare la frontiera. Una voce insistente che circolava da settimane, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, e che ha raggiunto migliaia di ragazzi e ragazze in ogni parte del Marocco, convincendoli che quella fosse un'occasione irripetibile. Chi abbia fatto nascere quella voce, o semplicemente l'abbia lasciata amplificarsi fino a diventare una mobilitazione nazionale, è una domanda alla quale oggi non possiamo ancora rispondere, ma un fatto rimane: decine di migliaia di persone si sono messe in viaggio quasi contemporaneamente verso uno dei punti di frontiera più sensibili del regno. E allora la domanda è: com'è possibile che una voce così diffusa, circolata per settimane, non sia stata intercettata dagli apparati di sicurezza? E poi c'è il paradosso di un paese che più cresce, più fa crescere le aspettative dei cittadini, perché lo smartphone ha cancellato le distanze. Tuttavia non basta il fattore sociologico, c'è anche quello della pressione politica. Le speculazioni sulla stampa marocchina sono state molte: c'è chi guarda Israele, chi agli Stati Uniti, chi alle destre sovraniste, ed è rimasto quasi assente un discorso pubblico sulle ragioni sociali raccontate da migliaia di giovani marocchini che hanno deciso di partire. E come dicevamo, questo si lega ovviamente alla proposta italiana, al Consiglio dei Ministri dell'Interno dell'Unione di domani e al dibattito politico nazionale. Sui migranti, la Spagna isolata, l'Unione Europea approvi il modello Albania. Eccole le parole di Antonio Tajani, per certi versi quelle dalle quali abbiamo aperto il capitolo in rassegna stampa dedicato a questo tema. Il governo sta dando idee rigorose e moderate, la sinistra di Sanchez ha sbagliato tutto. Si possono allestire i centri di rimpatrio in Africa, occorre creare una strategia comune sull'immigrazione. Il governo italiano ha chiesto questa riunione insieme all'esecutivo socialdemocratico di Danimarca perché venga applicato il patto di immigrazione e asilo nell'Unione Europea, cioè si attivino i rimpatri e in più
vanno concretamente valutate le possibilità di creare nuovi centri modello Albania in vari paesi africani, ma in generale nei paesi di origine e di transito. Questa è la sottolineatura che fa Antonio Tajani. Poi prendiamo il tempo e ci aggiungiamo un'altra posizione della maggioranza, intervistato da Pietro De Leo, Lucio Malanna: le sanatorie di Pedro mettono a rischio anche welfare e sanità. Pedro è ovviamente Pedro Sanchez, il capogruppo dei senatori, presidente dei senatori dei Fratelli d'Italia, dice le responsabilità e l'ipocrisia di Sanchez sono enormi, è in gioco non solo la sicurezza ma anche il nostro modello sociale. Qua inseriamo, e torniamo sulla stampa, altre parole in questo caso che arrivano dal campo delle opposizioni e in particolare da Giuseppe Conte. Sul titolo arriveremo più avanti, perché poi quello che ha scatenato la bagarre politica all'interno del centrosinistra, le posizioni sull'Ucraina le decideremo con le primarie, gli aiuti militari non li voteremo, ma parte l'intervista di Alessandro De Angelis al Forum di Asiago da Ceuta, inevitabilmente. Non voglio fare retroscenista, ma è chiaro che c'è qualcosa che ha motivato decine di migliaia di marocchini a muoversi tutti insieme per varcare la frontiera. Qualcosa non torna, sicuramente il governo marocchino è vicino a Trump e Sanchez si è dimostrato un ombre vertical quando Trump ha chiesto in sede NATO di portare la spesa al 5% del PIL, poi è stato critico su Gaza e Iran, dimostrando di interpretare lui, Sanchez, i veri valori dell'Europa. Meloni invece ha sospeso Schengen, decisione vergognosa, inutile come effetti pratici. Pensi che se lo avessero fatto gli altri paesi con noi negli ultimi anni, visto che dal 2022 sono arrivati circa 150.000 immigrati irregolari in più rispetto alla Spagna, siamo gli unici ad aver dato questo schiaffo a Madrid per pura propaganda, perché Meloni ha l'ossessione di essere scavalcata da vannacci. A Trump non basta una prova di affinità ideologica, lui vuole il sangue, ovvero le basi per le operazioni di Iran. Sappiamo che si sono levati in volo più di 500 voli militari americani. Su questo poi torniamo agli altri aspetti di sostanza anche dell'intervista di Conte rispetto alla paura di essere scavalcata a destra da vannacci. Sondaggio il Vodiamanti per Repubblica: cresce la paura dello straniero cavalcata dagli slogan della Lega e ovviamente con forza e con intensità ancora maggiore da Futuro Nazionale e da Roberto Vannacci. Per 8 elettori su 10 del Carroccio gli immigrati sono un pericolo, chi vota per i partiti di centrosinistra chiede invece un paese più aperto. E però la sostanza politica dell'intervista a Giuseppe Conte sta tutta nelle domande successive, che sono quelle che riguardano per l'appunto l'Ucraina. Allora le andiamo a vedere, come da titolo, peraltro. Se andrete al governo, continuerete a sostenere l'Ucraina con l'invio di armi? Continueremo a spingere per una svolta negoziale che l'Europa non vuole e può mettere d'accordo piuttosto tutte le forze progressiste, piuttosto che chiamarsi volenterosi, cerchino di essere coraggiosi, perché di questo abbiamo bisogno. Se dovessi essere di nuovo investito di questa responsabilità, cioè guidare il paese, per prima cosa chiamerei Zelensky e gli direi che lui è l'aggredito al nostro sostegno, ma un attimo dopo chiamerei anche Vladimir Putin, l'aggressore, per imprimere una svolta negoziale. Ma, dice De Angelis, non mi pare che Putin abbia questa voglia di negoziare. Io non ci ho più parlato da quando non sono più al governo. Lei ci ha parlato, è la risposta di Conte. A doti divinatorie, io dico, andiamo a stanare Putin. Sono 2 mesi e mezzo che l'Europa deve individuare un negoziatore. Dove sta? Quando mandiamo qualcuno? Può essere Mario Draghi? Non mi pare nella condizione di poterlo fare, visto che è stato invitato da Putin per 2 volte prima della guerra e non lo ha incontrato. Serve una figura che possa parlare con i russi e al tempo stesso difendere con le unghie e con i denti gli interessi dell'Ucraina e dell'Europa. Ma nel frattempo li votate o no i sostegni militari? Di armi ne mandiamo pochissime, tra l'altro l'Ucraina mi sembra ormai ottimamente attrezzata, dice Conte, anzi inizierei a considerare il tema
di che fine faranno tutte le armi che mandiamo. All'inizio abbiamo votato in Parlamento per l'invio perché c'era una chiara asimmetria. Adesso continueremo a non votare a favore di altri invii, ma per imprimere una svolta negoziale. Io vedo su questo terreno le divisioni del governo che sono più marcate di quelle del centro-sinistra. Scioglieremo anche questo nodo con le primarie, cioè sul sostegno all'Ucraina. Lo faremo decidere agli elettori. E come capite, queste parole pesano e non potrebbe essere altrimenti nel confronto interno alla coalizione e anche sulla proiezione esterna, per dirla così, che la coalizione può dare nei confronti degli elettori, magari di coloro i quali sono considerati indecisi. Conte, Brunella Bollioli per Libero, sfida il PD su Kiev, decideremo alle primarie. Sollecitazione e tema che viene raccolto anche da Repubblica, lo andiamo a prendere dalle pagine interne del giornale. Alle primarie si decide su Kiev, Giovanna Vitale, proprio per Repubblica. Conte a gamba tesa, l'altolà del Partito Democratico, il leader 5 Stelle dice no alle armi all'Ucraina, un tavolo con Putin, e Zaibo la linea. Taruffi, capo dell'organizzazione del partito guidato da Elly Schlein, dice prima serve il programma, e i formisti sottolineano questo aspetto. Ormai è chiaro dal loro punto di vista che Conte vuole rompere. E allora chi conosce bene Giuseppe Conte, quantomeno per averlo traghettato verso Palazzo Chigi, si esprime su questo e non solo su queste dinamiche all'interno della coalizione del Movimento. Parliamo di Luigi Di Maio, intervistato dal giornale e da Oara Borselli in particolare. Nel Golfo stimano il governo italiano, Grillo critica 5 Stelle, d'altra parte come dargli torto. Dice Di Maio, che del Movimento 5 Stelle è stato capo politico, inevitabilmente i processi istituzionali cambiano i movimenti anti-establishment. Se Grillo sostiene che il Movimento abbia cambiato politica e valori rispetto a quelli che aveva quando è nato, beh, come dargli torto? A me però sembra singolare che per giudicare questa contesa tra Grillo e Conte ci si concentri sulla valutazione del tasso di draghizzazione. È questo il problema? Chi stava con Draghi è colpevole? Chi creò le condizioni per il governo Draghi? Beh, sicuramente Matteo Renzi, no? Con quella caduta del Conte 2. E allora perché, dice Di Maio, Renzi può stare nel campo largo in tutte le regioni e i comuni e Draghi invece è Satana? Lei in quella fase guidò una scissione nel Movimento, sì, e tutti dissero che ero guidato da Draghi, e non era vero, almeno per un anno. Era almeno un anno che circa 70 parlamentari 5 Stelle me lo chiedevano, non erano più d'accordo con la linea del Movimento, specialmente sull'Ucraina. Quando la misura fu colma, facemmo la scissione e ce ne andammo. Poi ho visto che alcuni di loro sono rientrati nel Movimento e sostengono Conte, la cosa mi fa un po' sorridere. Ma Grillo vuole indietro il simbolo del Movimento per tornare in politica insieme a Di Battista? Non credo, penso che lo voglia per farlo sparire. Alessandro Di Battista troverà una linea politica comune con Grillo? È uscito dal Movimento perché Grillo aveva dato il via libera a Draghi. Insomma, complicato immaginare questo tipo di scenario, almeno per Luigi Di Maio. È tutto, ci fermiamo, linea che torna alla regia, poi riprende il nostro racconto in diretta.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: È sempre bello tornare a casa! Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
6: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
7: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
8: Quand notre cœur fait boum.
9: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Guerra in Iran, Trump annuncia la ripresa dei negoziati oggi, rassicura ci sarà un accordo su Hormuz e sul nucleare, a premere per la ripresa dei negoziati paesi arabi. Dopo Ceuta, l'Italia propone nuovi hub in Africa per migranti irregolari modello Albania, l'UE pronti a valutare proposte, le opposizioni in Italia attaccano solo propaganda. 6 morti e una 30 di feriti in un incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine Umbria-Lazio. Nello scontro coinvolti un autobus, 2 veicoli ed un camper. Ex Ilva, sciopero di 8 ore oggi a Taranto in vista degli incontri da domani al Mimit. Il ministro Urso a News 24 preme per una cordata italiana e dice disinnescare una bomba sociale. Italia rovente da nord a sud, 25 città con il bollino rosso, caldo intenso ovunque con piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di Parigi, Chiara Pellacani conquista altre 2 ori nei tuffi, 1 dal trampolino da 1 metro, nel sincro misto con Santoro, 3 in totale. Proteste degli atleti per la qualità delle acque della Senna. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Donald Trump annuncia la ripresa oggi dei negoziati con l'Iran. Dopo lo stop ai raid, a premere per la de-escalation i paesi del Golfo. Sentiamo gli aggiornamenti da New York con l'inviato Nico Piro.
1: Nel pomeriggio cominciano i negoziati con l'Iran, c'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare, dice Donald Trump sull'Air Force One, di ritorno a Washington dal consueto fine settimana a base di golf e di una vittoria che gli fa dire di se stesso ho talento, mentre pubblica un video di un colpo particolarmente ben riuscito. L'annuncio di Trump arriva dopo la decisione di sospendere un attacco all'Iran, descritto come il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, decisione comunicata sempre a mezzo social nella notte americana tra sabato e domenica, dopo una telefonata del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che gli ha chiesto di non allargare quel conflitto che già ha arrecato pesanti danni alle economie dei paesi del Golfo. Cosa intenda Trump con queste sue ultime dichiarazioni non è chiaro. Verrà rimesso in essere il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti firmato a giugno ma rimasto in piedi per poco più di un mese? Oppure si andrà ad un nuovo accordo più vasto anche alla luce delle trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz? Se, dopo un'altalena di minacce, bombardamenti e pause, queste ultime parole del presidente riaccendono le speranze di pace, dal Wall Street Journal arrivano ombre. Secondo fonti di Teheran, se dovessero fallire le trattative, l'Iran potrebbe attaccare anche se gli Stati Uniti non lo facessero, per sfruttare la debolezza politica di Trump in vista delle elezioni di medio termine a cui mancano meno di 100 giorni.
0: Dopo le dichiarazioni di Donald Trump da Teheran non arrivano segnali tuttavia di un mutamento della posizione da parte delle autorità iraniane né sul dossier nucleare né su quello dello stretto di Hormuz. Da Istanbul gli aggiornamenti con la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, per il momento da Teheran non filtra alcun commento ufficiale sull'annuncio di Trump riguardo all'avvio dei negoziati. Al centro delle tensioni nel Golfo Persico c'è sempre lo stretto di Hormuz. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto.

0: pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo.
1: Dichiarazioni di Donald Trump che come sempre hanno un immediato riflesso sui mercati, a cominciare dall'andamento del prezzo del petrolio. L'apertura delle borse europee questa mattina a Milano, Chiara Merico in diretta.
2: Sì, come dicevate da studio, immediate le ripercussioni sulle quotazioni del greggio dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla ripresa dei negoziati con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Vediamo l'andamento della quotazione del Brent questa mattina, il greggio di riferimento per i mercati europei con consegna a ottobre, scende a poco meno di $83 al barile, in calo di oltre il 6% in una settimana, andamento simile anche per il benchmark statunitense, il WTI. Vediamo la quotazione, si attesta a $79 al barile, anche qui il calo settimanale è di circa il 4%. Le borse europee aprono quasi tutte con il segno più, vediamo l'andamento di Milano positivo, l'unica in controtendenza è Londra, bene anche Francoforte e Parigi, mentre il segno meno sulle borse asiatiche con la sola eccezione di Hong Kong. Vediamo Seoul giù di oltre 5 punti, appesantita dai cali del settore tecnologico dopo i forti guadagni della seduta di venerdì scorso, in ribasso di circa un punto percentuale anche il Nikkei, l'indice principale giapponese, a poche ore dall'annuncio di un intervento congiunto degli Stati Uniti e del governo di Tokyo per rafforzare lo yen in caduta libera nei giorni scorsi contro il dollaro. Si tratta della prima operazione di questo genere dal 1998. Vediamo, sono immediate le ripercussioni sul mercato dei cambi. Questa mattina un dollaro statunitense vale circa 156 yen giapponesi, in significativo calo rispetto ai massimi della scorsa settimana. È tutto a voi.
1: In Medio Oriente ancora, con i 13 palestinesi uccisi in operazioni dell'esercito israeliano a Gaza nelle ultime 24 ore, questo è il bilancio peggiore da mesi. Raid nelle zone residenziali, nei campi profughi, nonostante i tentativi di mediazione per una tregua. Popolazione civile allo stremo, crisi umanitaria, ospedali al collasso, denunciati mancanza di cibo, di acqua per 1,5 milioni di sfollati. L'ONU parla di catastrofe inaccettabile, chiede un cessate il fuoco immediato per fermare altre vittime innocenti. A Gerusalemme intanto 6 israeliani, fondamentalisti ebrei, arrestati per l'aggressione alla cattedrale armena di San Giacomo nella città vecchia. Sputi, sassi scagliati all'ingresso, insulti ad una donna che filmava. Non è un caso isolato. L'organismo indipendente israeliano Religious Freedom Data Center documenta 31 episodi contro cristiani nei primi 3 mesi del 2026. Già l'anno scorso l'impennata era stata del 63% di episodi ostili registrati. La polizia israeliana promette tolleranza zero. Ceuta, la vicenda del flusso di massa dei migranti, situazione tornata sotto controllo, gran parte delle persone che erano entrate sono poi tornate in Marocco dall'esclave spagnola. Le cause di questa massiccia ondata migratoria restano almeno in parte ancora da chiarire. Sentiamo di più dall'inviata Marina Lalovic.
3: Sì, buongiorno. Dunque, l'emergenza qui nell'exclave spagnola è finita, ma la tensione resta alta. Ricordiamo, sono 3.000 gli uomini di sicurezza in più dispiegati ancora e rimarranno finché sarà necessario, assicurano dalla prefettura oltre 2.000 militari. Infatti la città è blindata con i mezzi militari, perché anche se la maggior parte, per lo più, degli uomini del Marocco entrati in poco più di 24 ore giovedì scorso si è rientrata, ci sono ancora centinaia, forse migliaia di coloro che sono rimasti, vengono respinti dall'esercito e anche dai residenti locali e si nascondono soprattutto nei boschi. Vogliono rimanere e il quesito principale che persiste in queste ore è come è stato possibile questo esodo di massa, persino appunto senza precedenti per questo paesino di confine. Alcuni degli uomini con i quali abbiamo parlato ci hanno raccontato che l'informazione è girata su Facebook, sui social, in cui si assicurava un facile ingresso in Spagna attraverso

0: della frontiera. E l'intelligence spagnola intanto conclude che Marocco non ha impedito dunque l'ingresso, ma non ha pianificato questo esodo di massa. E poi c'è tanta rabbia della cittadinanza locale che ieri qui a Ceuta ha protestato contro il governo di Madrid, chiedono maggiore sicurezza e soprattutto c'è una fetta della popolazione che chiede le non interferenze dall'esterno, soprattutto dell'estrema destra. Ieri qui c'era Abascal, il leader del partito di estrema destra Vox, che ha chiesto e ha paragonato soprattutto questa situazione a una guerra e ha chiesto la militarizzazione permanente di Ceuta. Dunque l'emergenza è finita, ma davvero molte domande restano ancora aperte, soprattutto che fine faranno coloro che sono arrivati dal Marocco qui. A te.
1: Vicenda Ceuta che continua ad animare il confronto politico anche in Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni propone nuovi hub per migranti sul modello Albania. L'Unione Europea si dice pronta a valutare proposte. Domani, ricordiamo, riunione dei ministri dell'Interno europei. Le opposizioni invece chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Alberto Gioffreda.
2: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'Interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla Presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
3: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
2: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave antivannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
4: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
2: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
1: È una settimana importante quella che si apre oggi per il futuro dell'ex Ilva, sciopero oggi in tutti gli stabilimenti. A Rai News 24 le parole del ministro delle imprese Adolfo Urso. Sentiamo.
5: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
1: La guerra europea tra Russia e Ucraina, non si fermano gli attacchi con missili balistici e droni da parte della Russia sulle città ucraine, particolarmente bersagliata l'area di Zaporizhzhia, asse di Petkros, che resta quella più caldo. Da Chisinau gli aggiornamenti con l'inviata Carlotta Macerollo.
6: prosegue la pioggia di missili balistici, droni, bombe plananti, i missili che stanno aumentando in questi mesi estivi sull'Ucraina. La scorsa settimana la Russia ha attaccato Kiev con 144 missili, 1900 droni e quasi 1600 bombe aeree. L'allarme del presidente ucraino Zelensky, che ha dichiarato che la Russia sta cercando di incrementare la produzione di missili balistici in un momento in cui l'Ucraina invece non ha le batterie missilistiche per i Patriot, che sono quei missili che aiutano a difendere i cieli dell'Ucraina. I Patriot, appunto, continua a chiederli Zelensky dopo che il presidente americano Trump nel vertice NATO di Ankara aveva aperto alla possibilità di costruirli qui in Ucraina, ma poi ha fatto marcia indietro. Colpita con particolare forza, dicevi, la regione di Zaporizhzhia con le bombe plananti, 8 in un'area e mezza, secondo il governatore regionale Fedorov, e sono saliti a 21 il numero dei feriti. Continua poi l'operazione ucraina sia in territorio russo, colpiti ancora dei magazzini logistici per l'e-commerce, sia con i droni i territori più vicini occupati come la Crimea o le regioni occupate temporaneamente dalla Russia. Il comandante, il mitico in Ucraina Brogdi, ha parlato di 13 stabilimenti colpiti. Dal 1 luglio ad oggi le operazioni sarebbero 177. E poi, dicevi, l'asse che preoccupa gli ucraini è quello di Pokrovsk, perché ci sono stati decine di attacchi russi che cercano appunto di avanzare anche nell'area di Kostantinivka. Con Matteo Petrobelli, a voi.
1: Intanto a Mosca si prosegue nel tentativo di ricostruire l'origine dell'esplosione avvenuta sabato sera al ristorante italiano con 5 morti e 19 feriti. Sentiamo sulle indagini in corso la corrispondente Eliana Mistretti.
7: È un attentato dai contorni ancora poco chiari, quello avvenuto sabato sera a Mosca, in pieno centro, nel ristorante italiano Balzi Rossi. Il bilancio delle vittime è salito a 5, tra loro la donna che ha tentato di entrare nel locale con un pacco bomba, la guardia che l'ha fermata, ma l'ordigno è stato fatto detonare a distanza, uccidendo entrambi, e altri 3 clienti del ristorante, una ventina, sono i feriti. Questa è la versione ufficiale, mentre il sindaco di Mosca parla di attentato terroristico. Ma secondo i media indipendenti l'obiettivo di questo attacco sarebbe stato il generale Ciaico, che, dicono, era presente al ristorante per un evento privato. Si tratta del comandante da un mese e mezzo delle forze dell'aeronautica russa, che secondo Kiev è responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. E tra i feriti, sempre secondo i media indipendenti, ci sarebbe anche sua figlia, ma non c'è nessuna conferma di queste informazioni. Non si sa nulla sulle sorti del generale, non si conosce neanche l'identità delle vittime, dunque nessuna dichiarazione a riguardo. Intanto da Roma l'ambasciata russa in Italia in un commento dice che Kiev con questo attacco cerca di intimidire gli italiani che vivono e lavorano in Russia, colpendo proprio un ristorante italiano. Linea a voi.
1: La cronaca italiana con l'incidente avvenuto ieri sulla Terni-Rieti tra Umbria e Lazio. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, coinvolgendo poi 3 auto, 6 i morti, una 30 i feriti, di questi anche alcuni in condizioni gravi. Gli aggiornamenti da Colli sul Velino con l'inviata Laura Tangherlini.
8: E sì, era stata la stessa presidente dell'Umbria ieri a parlare di una maxi emergenza catastrofica, riferendosi a questo incidente avvenuto proprio qui dove ci troviamo. Ci sono ancora i segni, li vedete sul asfalto, li mostriamo, mentre le carreggiate sono state riaperte, il traffico in entrambe le direzioni, dunque sono state rimosse ovviamente tutto quello che riguardava l'incidente dall'ANAS e dalle autorità. Dicevo, questo incidente che ha visto un bus navetta che trasportava turisti alla cascata delle Marmore, a causa della scarsa visibilità per un nubifragio, si è scontrata frontalmente con un camper, e poi 3 auto sono rimaste coinvolte perché non sono riuscite ad evitare l'impatto. 4 vittime che si trovavano sul bus, 2 vittime invece si trovavano a bordo del camper, e poi oltre una 30 di feriti al momento ricoverati in vari ospedali, Fraterni, Perugia, Spoleto, Foligno, Rieti e anche Roma. Vedete le auto ora che circolano normalmente, per cui dicevo la strada è stata riaperta. Sono ovviamente in corso le verifiche per capire ancora meglio la dinamica di questo incidente, le cause, anche se appunto abbiamo già detto sicuramente si è trattato della visibilità scarsa, ma ora l'attenzione è concentrata anche ovviamente sui 34 feriti, dicevo prima, che sono al momento ricoverati, alcuni di loro in gravi condizioni. Dunque ci si augura che il bilancio delle 6 vittime non debba salire ulteriormente. Allora noi vi lasciamo, questa è la situazione al momento, restano le vittime e restano ancora i segni sull'asfalto. Per il momento è tutto, vi restituiamo la linea.
1: In Perù le indagini sull'incidente aereo che è costato la vita a due coppie di connazionali di origine lombarda con i figli, tre giovani tra i 18 e i 24 anni. Elena Scarrone.
9: Nel video drammatico di una TV locale il piccolo aereo da turismo precipita e perde pezzi prima di schiantarsi al suolo in una zona desertica nel sud del Perù. Il pilota aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca e aveva lanciato un SOS. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti, morti i due piloti e gli 11 passeggeri, 7 italiani e 2 coppie di tedeschi e spagnoli. Una strage di turisti che ha cancellato 2 famiglie brianzole, partite giovedì scorso. Vivevano a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello. Lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte, un'azienda di consulenza e revisione dei conti, collaborava con l'Università Bocconi e il Politecnico di Milano. Una tragedia immensa, Paolo era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità, il ricordo dell'amministratore delegato di Deloitte. La moglie Cristina, di 57 anni, fondatrice di una società di ricerca e selezione di dirigenti, era brillante, dotata di umorismo contagioso, dicono. Morti anche i loro due figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18, la vittima più giovane del tragico incidente. Seregno piange invece la famiglia Angelucci. Il padre Massimo, 58enne, era un imprenditore conosciuto e stimato. La moglie Elena Sala, coetanea, lavorava a suo fianco nell'azienda meccanica di Lissone. Nello schianto è morto anche il loro unico figlio Lorenzo, 24 anni, neolaureato al Politecnico di Milano. Dolore e vicinanza ai parenti dai sindaci di Monza, Lissone e Seregno. Profondo cordoglio alle famiglie dalla Premier Meloni e dal presidente lombardo Fontana.
1: Dopo l'ultima potente scossa ai Campi Flegrei, iniziati sopralluoghi per verificare l'entità dei danni patiti dalle abitazioni, già da 3 anni i residenti hanno la possibilità di chiedere, sollecitare verifiche delle proprie case, ma poco più di 1000 sono le richieste arrivate finora. Giusy Testoni.
10: Bolle da migliaia di anni in quel fazzoletto di terra che già i greci chiamavano i Campi Ardenti, un'area dove vive oltre 1 milione di persone in case che dovranno essere visionate una per una per verificare i danni causati dall'ultima potente scossa di magnitudo 4.7.
11: Il primo esame, almeno quello che posso dire io, è che il danneggiamento con questa scossa è più significativo. Quindi io ricordo che nella scossa del maggio 2024 furono richiesti circa 1000 sopralluoghi. Poi ovviamente in molti casi si diede l'agibilità, in questo caso prevedo che saranno di più.
10: Già dal 2023 esiste per i Campi Flegrei un piano straordinario programmatico che prevede l'analisi del rischio sismico di tutti gli edifici presenti nell'area, ma le richieste di sopralluogo da parte degli abitanti finora sono state pochissime.
12: Il governo ha deciso di coprire solo per il 50% la spesa per eventuali lavori per diminuire la vulnerabilità sismica di un edificio privato, e questo sta determinando che su migliaia di famiglie che potevano chiedere il finanziamento solo poche decine, poche centinaia abbiano richiesto di avere gli studi e le verifiche di vulnerabilità nelle proprie case.
10: Per spingere i cittadini stremati da anni di scosse continue a chiedere la verifica dell'agibilità delle proprie case, per gli amministratori locali c'è un'unica strada, quella di maggiori finanziamenti da parte dello Stato.
12: Abbiamo chiesto al governo di aumentare la cifra, di portarla almeno al 75-80%, altrimenti interverremo sì tra qualche anno sugli edifici pubblici, ma continueremo ad avere un grosso problema enorme su quelli privati.
1: 25 oggi le città in Italia con il bollino rosso, livello massimo di allerta provocato dall'ondata di calore, termometro fino a 40 gradi in alcune zone, con temperatura percepita ancora più alta. Tanto più prolungata l'esposizione all'ondata di calore, avvertono gli esperti del Ministero della Salute, tanto maggiori sono i rischi per la salute. Allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Sport, Italia protagonista agli europei di Parigi anche nei tuffi. Chiara Pellacani conquista 3 ori in 3 giorni. Sfiorano il gradino più alto del podio anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, duo tecnico misto nell'artistico Nicola San Giorgio.
13: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, 2 gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo, Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti, dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi, l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi manca ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
14: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo, e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare, e poi ovviamente a godermela al 100%.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
2: Qui ho vissuto pienamente, ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
6: La la la la la la la la la la la.
7: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Il mese di agosto, la prima settimana, con bel tempo su tutto il paese, con temperature che saranno sicuramente ancora elevate per buona parte della settimana e con nuvolosità quasi completamente assente, in particolar modo nella giornata di oggi. Questa è la simulazione alle mie spalle, dove le nubi saranno presenti sì, ma solo durante le ore più calde e a ridosso dei rilievi, in particolar modo quelli alpini, ma guardate, anche sull'Appennino centrale e meridionale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nelle prossime ore. Come dicevo, al nord ci saranno dei temporali, in particolare sul settore nord-occidentale, dove saranno localmente più intensi, mentre invece altrove, ovvero sull'arco alpino generalizzato, i temporali saranno di debole intensità. Mentre invece al centro-sud, sempre sulle vette, quindi sull'Appennino, ci saranno dei piovaschi nel corso della giornata, a partire da questo pomeriggio, che assumeranno localmente anche carattere di rovescio temporale. Piogge previste anche nelle aree più interne della Sicilia e della Sardegna, qualche debole piovasco anche sulla parte più meridionale della Puglia, ovvero in area salentina. In un contesto generalmente di bel tempo, quindi con ventilazione che sarà debole, di brezza lungo le coste e quindi il mare sarà generalmente poco mosso. I venti, quindi dicevamo, saranno poco forti, quindi ci sarà un'intensità molto blanda e ci saranno degli aumenti di intensità solo sulle coste più meridionali della Puglia e sulle coste della Calabria Ionica. Per quanto riguarda le temperature, invece, sarà una giornata, come dicevo in premessa, molto calda, quindi giornata calda con temperature che arriveranno ancora intorno ai 38-39 gradi su buona parte del nostro paese. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Nove e 32, di nuovo buongiorno da Rai News 24. Vediamo insieme le principali notizie con il petrolio, che in queste ore è di nuovo in calo sui mercati internazionali dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla ripresa oggi dei negoziati con l'Iran. Annullati i raid a condizione di un accordo rapido con la riapertura dello stretto di Hormuz. Nessun segnale tuttavia da Teheran su mutamento di posizione su nucleare e vie navigabili. L'Arabia Saudita e i paesi del Golfo insistono per una de-escalation. Dopo quanto accaduto a Ceuta, l'Unione Europea valuta la proposta di hub per il rimpatrio di migranti da collocare nei paesi sicuri lungo le principali rotte. La proposta modello Albania sarà formalizzata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. 84 intanto le vittime recuperate in mare. Incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti, una trentina i feriti, 6 di questi ricoverati in condizioni gravi. Codice rosso, un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che avrebbe invaso la sua corsia mentre procedeva in direzione opposta, coinvolte inoltre 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. E poi lo sport con gli europei di Parigi, l'Italia al secondo posto dopo gli ori 2 conquistati ieri da Chiara Pellacani nella gara di tuffi dal trampolino 1 metro individuale e dai 3 metri in coppia con Matteo Santoro. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero argento nel nuoto artistico, oggi 5 le finali, 3 di artistico e 2 di tuffi. Ricordiamo la diretta Rai Sport che è in corso anche su Rai Play. Veniamo a quanto accaduto ora in Perù, l'incidente aereo che è costato la vita a 7 connazionali. Stavano sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca. C'è un'inchiesta aperta dalla magistratura di Lima che punta a chiarire le ragioni dello schianto. Anna Maria Esposito.
2: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. partito da Pisco, era uno dei tanti

0: aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale, sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno, per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto, perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto che esce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti. Una serie macabra cominciata nel 2010.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera con bandiera del Camerun appartenente alla flotta ombra russa a largo di Pantelleria. Raffaella Cosentino.
2: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato. Quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in 2 settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta ombra russa a largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e Stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel Canale della Manica.
1: La forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei, si contano ora i danni, sono 144 le famiglie sfollate, 17 gli edifici ancora inagibili. Sentiamo l'inviata Manuela Bonchino.
3: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
4: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
3: Cioè che non vi fanno rientrare?
4: Non ci fanno entrare.
3: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
4: Esattamente.
5: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
3: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
6: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
7: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo pare decentemente, ma... Se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
3: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
8: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20. Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
3: Dove andate?
9: Procida.
10: Procida. Noi andiamo a Ischia.
11: Noi andiamo a Capri.
3: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
1: Veniamo agli interrogatori, i primi per i 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina. Per la procura erano a conoscenza delle criticità

0: della struttura e si continua a scavare intanto per cercare i tre dispersi. Eleonora Mastromarino.
1: Le dichiarazioni dei tre indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La procura di Messina sembra infatti concentrarsi su due aspetti, le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e tre gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina, poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti, sotto sequestro, stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
0: Scambia un uomo per rivale in amante della sua ex, lo investe uccidendolo, fatti accaduti nel Varesotto. Marco Signorelli.
2: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto ma non molto lontano dal luogo prestabilito nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada un tratto buio lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i due insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
0: Con le alte temperature sono sempre di più i monumenti che prolungano fino a tarda sera l'orario di apertura. Così anche per il Castello Sforzesco seguiamo Valentina Fizzotti.
3: Luoghi di eroi e supereroi. A Roma il Colosseo e il Pantheon, a Milano il Castello Sforzesco. Sono i monumenti simbolo che questo mese resteranno aperti più a lungo. Al castello si chiude due ore dopo, alle 19.30.
4: Ah, wow, ok, very good, excellent.
5: Sono venuto apposta perché sapevo che oggi era aperto fino a tardi, per il mio giorno di riposo.
3: Un'apertura straordinaria promossa da Ministero del Turismo, Ministero della Cultura e Comune di Milano. Il biglietto per queste ore costa la metà, 5 euro per visitare il Museo delle Arti Antiche o vedere la Pietà Rondanini di Michelangelo.
6: Il Museo della Pietà, che ospita appunto l'ultimo lavoro di Michelangelo, è sicuramente uno dei più amati e apprezzati dai visitatori.
3: Aperta due ore in più anche la mostra gratuita Passione Disegno, allestita nelle salette della grafica.
6: Qui abbiamo in questa vetrina Leonardo, che ha una testa di Leda, e poi due copie da Michelangelo e da Raffaello, che sono però copie già del Cinquecento e del XVI secolo. Qui abbiamo un'intera parete dedicata ai disegni di Umberto Boccioni.
3: Il cortile del castello non chiude nemmeno dopo il tramonto. Stasera alle 21 inizia il cinema gratuito all'aperto. Si parte con Frankenstein Junior.
7: Sì! Può fare!
0: 9.44 è il momento di motori 24 e in questa puntata ci occupiamo dell'aerospaziale, delle proposte più futuribili, dai test per il supersonico silenzioso ai giganti dell'area per il trasporto merci fino all'estensione dell'impiego dei motori elettrici. Motori 24.

0: volare oltre la velocità del suono senza far tremare i vetri delle case. Sembra impossibile, eppure è quello che promette quest'aereo decollato per la prima volta in California. L'X-59 ha spiccato il volo da Palmdale, nel deserto a nord di Los Angeles. È un jet lungo quasi 30 metri, dalla forma decisamente insolita. E questa sagoma particolare è esattamente il segreto. Ogni curva, ogni angolo è disegnato per domare il bang sonico, quel rumore esplosivo che ha sempre accompagnato i voli supersonici. I numeri parlano chiaro, velocità massima 1490 km orari. Quota di crociera, doppia rispetto a un aereo normale di linea. Ma il dato che conta davvero è un altro, il rumore. Invece del classico boom che fa sobbalzare intere città, l'X-59 produce solo un tonfo sordo, non più forte della portiera di un'auto che si chiude. Per ora il volo è stato prudente, bassa quota, velocità ridotta, solo per testare i sistemi. Ma l'ambizione anche alla NASA è alta. Si punta a riportare i voli supersonici sulle rotte commerciali, anche sopra le aree abitate. Una prospettiva impensabile dopo la fine del Concorde, che ha smesso di volare più di 20 anni fa proprio per i costi proibitivi e per i divieti legati al rumore. Il volo supersonico in silenzio è un traguardo, ma c'è un'altra sfida, forse meno spettacolare, ma altrettanto decisiva. Preparare i piloti a gestire situazioni che nella realtà sarebbero troppo rischiose da provare. In Francia hanno trovato una soluzione che suona quasi fantascientifica, la realtà aumentata applicata al volo vero. Immaginate di decollare con un caccia vero, di alzarvi in quota e di trovarvi improvvisamente circondati da aerei nemici. Solo che quegli aerei non esistono, sono proiezioni virtuali, ma così realistiche e verosimili che il vostro istinto reagisce come se fossero vere.
1: Using your Equipaggiamo un normale casco da volo con una lente combinatrice simile ai display head-up degli aerei. Attraverso quella lente le immagini vengono proiettate con angolo e distanza corretti. Osservi un caccia a 12 miglia e lo vedi esattamente delle dimensioni reali, anche se l'immagine è a un centimetro dai tuoi occhi.
0: Il sistema può ricreare qualsiasi scenario. Duelli aerei, rifornimenti in volo, voli in formazione stretta. Può persino generare situazioni impossibili da organizzare nella realtà, come schierare decine di velivoli amici e nemici insieme. E il livello di realismo è tale che i piloti reagiscono istintivamente.
1: Quando insegniamo a volare in formazione stretta, alcuni piloti indietreggiano istintivamente se ci avviciniamo troppo. Abbiamo costruito un modello fisico di volo che si comporta in modo completamente realistico, perché nessun pilota userà mai un sistema se non sembra e non si comporta come fosse reale.
0: La produzione su larga scala partirà nei prossimi mesi. Due tecnologie diverse, due continenti, un unico filo conduttore. La mobilità aerea si sta reinventando, non solo volando più veloce o più in alto, ma ripensando il modo stesso in cui ci muoviamo in cielo.
2: Immaginate un aereo lungo quanto un campo da calcio, un gigante volante con una stazza 12 volte superiore a quella di un Boeing 747. Non è fantascienza, si chiama Windrunner ed è in fase di sviluppo in Francia. Destinato a rivoluzionare il trasporto aereo di carichi eccezionali,
0: Windrunner sarà l'aereo più grande del mondo, di gran lunga. È lungo come un campo da calcio, la sua cabina di pilotaggio è alta quanto un palazzo di 5 piani. È gigantesco, ma ha anche la capacità

0: possibilità di atterrare su piste sterrate relativamente corte.
1: 108 metri di lunghezza, 80 di apertura alare. La stiva si apre dal naso e può contenere pale eoliche lunghe 100 metri, oppure 6 elicotteri Chinook con i rotori ancora montati.
0: Abbiamo progettato questo aereo per l'energia eolica. Volevamo permettere alle turbine terrestri di avere le stesse dimensioni di quelle offshore, ma non si possono spostare pale così grandi su strada. Allora abbiamo progettato questo Windrunner per spostare gli oggetti più grandi del mondo verso i luoghi più difficili, inaccessibili del mondo.
1: Il trasporto su gomma si ferma a 70 metri. Oltre quella misura, ogni strada diventa un vicolo cieco. E proprio qui sta la vera rivoluzione del Windrunner. È il primo aereo progettato ottimizzando il volume di carico invece del peso. I cargo tradizionali esauriscono lo spazio disponibile prima di raggiungere il limite di massa trasportabile. Questo ribalta la logica, massimizza il volume interno pur mantenendo un carico utile di 75 tonnellate. Utilizza motori già collaudati su aerei commerciali, ma con un'architettura completamente nuova. E mentre la domanda energetica globale continua a crescere, i siti eolici più produttivi sono spesso i più remoti. Altipiani ventosi, deserti isolati, zone montane dove l'unica via d'accesso è una pista serrata, luoghi inaccessibili ai trasporti convenzionali, ma perfetti per catturare energia pulita. Il Windrunner promette di colmare questo gap, collegare l'industria energetica ai luoghi più difficili da raggiungere, trasformando l'isolamento geografico in una risorsa. Anche perché potrà atterrare su piste corte e non asfaltate di appena 1800 metri. Una nuova idea di mobilità aerea per cariche eccezionali? Quando le strade finiscono e ogni limite terrestre diventa invalicabile, il cielo si trasforma nell'unica autostrada possibile. E questo gigante dei cieli è pronto a renderla percorribile.
2: Sta succedendo davvero. L'aviazione elettrica non è più fantascienza. È atterrata su una delle piste più trafficate del mondo. Un aereo completamente elettrico ha portato passeggeri in quello che molti considerano un volo storico. Destinazione? Uno degli aeroporti più iconici degli Stati Uniti. Si chiama Alia ed è il primo velivolo completamente elettrico a trasportare passeggeri atterrando in questo scalo internazionale. 70 miglia nautiche coperte in appena 35 minuti. Niente carburante fossile, niente emissioni, solo batterie. A pilotarlo il fondatore dell'azienda produttrice, un volo che segna un passaggio cruciale per tutta l'industria aeronautica. La tecnologia è matura. Il velivolo è stato costruito su una linea di produzione vera e propria, dopo anni di test e prototipi. Ora manca solo l'ultimo step, la certificazione ufficiale, prevista tra circa 18-20 mesi. Da quel momento le compagnie potranno acquistare questi aerei e vendere biglietti ai passeggeri.
0: Questo è un aereo elettrico al 100%, cavolato con passeggeri a bordo, una prima assoluta per l'autorità portuale e per tutta l'area. Abbiamo coperto circa 70 miglia nautiche in 35 minuti.
2: Ma la vera rivoluzione non è solo tecnologica, è economica. Ricaricare le batterie per questo volo è costato circa $8. Il costo del carburante tradizionale sarebbe stato decine di volte superiore. Certo, restano i costi fissi, pilota, manutenzione e ammortamento, ma il risparmio operativo è enorme. E poi c'è il rumore, o meglio la sua assenza. Niente motore a scoppio, niente elica davanti al muso, solo un sibilo leggero. I passeggeri possono conversare normalmente durante il volo senza alzare la voce. Le comunità che vivono sotto le rotte di avvicinamento ringraziano.
0: L'aspetto più innovativo è che riduci drasticamente i costi del volo. Ricaricare e volare fin qui ci è costato più o meno $8 di carburante. E poi è più silenzioso, quindi le comunità sono più contente. È un velivolo più semplice, sei silenzioso, accessibile e alla gente

0: piace volarci.
1: Alia può percorrere 250 miglia nautiche con una sola ricarica, abbastanza per collegare città vicine, aeroporti regionali, destinazioni turistiche. L'idea è quella dei taxi aerei, velivoli che decollano e atterrano verticalmente, saltano il traffico stradale, riducono i tempi di viaggio. Le autorità portuali guardano al futuro con ottimismo. Nei prossimi 10 anni prevedono un'espansione significativa di questa tecnologia. Gli aerei elettrici potrebbero diventare i taxi aerei di domani, onnipresenti, quanto oggi lo sono i velivoli a combustione. Dietro a questo progetto c'è un lavoro impressionante. Ogni componente, computer, motori, batterie, sistemi di distribuzione, è stato sviluppato internamente. Nell'aerospazio non esistono compromessi quando si parla di sicurezza e questa macchina ne è la dimostrazione. Tecnologia moderna, motori elettrici che restano freddi, niente carburante liquido, niente surriscaldamenti. Un ambiente di volo più sicuro, secondo chi l'ha progettata. Un sogno lungo 20 anni che oggi diventa realtà tangibile. L'aviazione elettrica è qui, ha un nome, a passeggeri a bordo, e ha appena dimostrato che il futuro del trasporto aereo può essere più pulito, più economico e molto più silenzioso.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Entrate mortali.
8: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
9: E grandi!
10: La tenerezza è importante.
11: Bastano gesti piccolini.
12: Imparate da noi.
13: Capito?
14: Tenderly, un mondo di tenerezza.
15: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
17: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
18: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
19: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Guerra in Iran, Donald Trump annuncia la ripresa dei negoziati oggi e rassicura ci sarà accordo su Hormuz e sulla denuclearizzazione, ma Teheran smentisce. Dopo il caso Ceuta, l'Italia propone nuovi hub in Africa per migranti irregolari in modello Albania. L'UE è pronti a valutare proposte, le opposizioni in Italia attaccano solo propaganda. 6 morti e una trentina di feriti in un incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine Umbria-Lazio. Nello scontro coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper. Ex Silva, sciopero di 8 ore oggi a Taranto in vista degli incontri da domani al Mimit. Il ministro Urso alla News 24 preme per una cordata italiana, occorre disinnescare una bomba sociale. Italia rovente, da nord a sud, 25 città con il bollino rosso, caldo intenso ovunque, con piogge isolate, allerta gialla temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di Parigi, Chiara Pellacani conquista altri 2 ori nei tuffi, uno dal trampolino da 1 metro e nel sincro misto con Santoro, 3 in totale, proteste degli atleti per la qualità delle acque della Senna.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto. Lo avete già sentito nei nostri titoli. Da Teheran la smentita: nessun colloquio, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti. Lo dice, lo ha confermato, lo sta confermando in questi minuti il ministro degli affari esteri di Teheran, Rachni. Eccolo qua che sta comunicando esattamente queste novità in una conferenza stampa. E tra le cose che ha detto, per l'appunto, questo: non ci sono negoziati con gli Stati Uniti, una riapertura ai negoziati l'aveva offerta Donald Trump anche dopo un colloquio telefonico col principe ereditario saudita Bin Salman. E questo è uno dei grandi temi di giornata. L'altro tema di giornata, a cavallo tra quel che è stato nei giorni scorsi a Ceuta e quel che sarà domani alla riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, è il tema migratorio. Matteo Villa, ricercatore di ISPI, buongiorno, bentornato a Renews 24.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Arrivo da te tra un paio di minuti per avere il racconto intanto in diretta da Ceuta di Marina Lalovic, che ci dà gli ultimi aggiornamenti, poi torniamo da Matteo.
2: Sì, noi ci troviamo a pochissimi metri da quello che è stato il centro non solo di Ceuta, dell'emergenza, ma dell'Europa. Di fronte qui abbiamo il confine con il Marocco, che come vedete ora è completamente deserto. Si vede solo questa barriera che è stata costruita due giorni fa di circa 500 metri, una barriera galleggiante che dovrebbe fungere da un confine fisico che ovviamente il mare non offre, ma anche per arginare una possibile nuova emergenza migranti. E se la crisi da qui, crisi è appunto finita qui alla frontiera, si è spostata nel resto della città di Ceuta, dove anche se oltre 60.000 persone siano appunto nel paese d'origine, il Marocco, che si trova, come dicevamo, a pochissimi metri da noi, comunque molti sono ancora rimasti qui a Ceuta. Non c'è un numero preciso, possiamo parlare di centinaia, almeno li vediamo in continuazione anche percorrendo diversi quartieri di questa exclave spagnola. E preoccupa molto la posizione dei minori, perché ricordiamo sono oltre 7.000 di coloro che sono entrati in poco più di 24 ore. E poi il numero, il bilancio triste dei corpi delle vittime che appunto tentavano di raggiungere la Spagna, che adesso arriva a oltre 80 persone. Tutto mentre appunto rimane la questione di come è stato possibile un'emergenza del genere, che di fatto si era già verificata nel 2021, ma non di questa portata. Molti dei migranti ci hanno raccontato che hanno ricevuto dei messaggi via TikTok e social media in cui si prometteva un facile ingresso in Spagna e attraversamento della dogana, che di fatto non poteva fermare questa marea umana, ci raccontava chi è riuscito e chi ancora rimane qui a Ceuta. E poi c'è molta rabbia. Ieri c'era una di tante, delle tante manifestazioni della cittadinanza locale, che punta il dito contro il governo di Sanchez perché ha permesso una situazione che possiamo dire ha utilizzato anche il leader di estrema destra, il leader di Vox, Abascal, che qui ieri ha tenuto una conferenza stampa chiedendo una militarizzazione permanente di Ceuta. Finisco solo col numero proprio della presenza della sicurezza: oltre 3.000 uomini, oltre 2.000.

0: Instagram e non soltanto, inondati o comunque che hanno offerto spazio a messaggi che dicevano: guardate, c'è la festa del trono, che è una festa importante per il Marocco, si potrà passare verso la Spagna, e non se ne è accorto nessuno.
1: Non se ne è accorto praticamente nessuno. In realtà appunto non sarebbe successo, anche se la Spagna non avesse controllato sostanzialmente, se il Marocco stesso non avesse allentato, e pare molto fortemente, i controlli al confine, no? Quindi da un lato questo coordinamento, la voce che si sparge sui social non è coordinata dal governo, però chissà chi l'ha messa in giro. Di sicuro i rapporti tra Spagna e Marocco, che erano molto migliorati negli ultimi anni, si sono fatti un po' più tesi nell'ultimo mese. E dall'altra parte, appunto, l'allentamento molto chiaro al confine, ma soprattutto camion e camion che passavano pieni di migranti, persone che volevano provare a attraversare la frontiera verso Ceuta, ripresi in pieno giorno, scortati o lasciati passare da militari, forze di polizia marocchine, verso il confine. Quindi è abbastanza evidente, anche se appunto non abbiamo prove formali, diciamo, la complicità o comunque il fatto chiuso un occhio per vedere cosa sarebbe successo con questa crisi.
0: Allora, non so se sbaglio, ma lo chiedo a te. Trump e l'ultradestra, Santiago Abascal, i rapporti che hai detto difficili tra il Marocco e la Spagna, anche e soprattutto perché la Spagna ha invece buoni rapporti con un paese abbastanza rivale nel Nord Africa, proprio del Marocco, e Sanchez che si mette di traverso rispetto a Trump su Palestina, su Israele, sulla guerra in Iran, sul riarmo. Unisco i puntini, Matteo.
1: Gli unisci benissimo, perché Trump, da quando ha sostanzialmente, diciamo, da quando ci sono stati gli accordi di Abramo, quindi il Marocco ha riconosciuto, ha ripristinato i rapporti formali con Israele, ha avuto in cambio una cosa fondamentale per il Marocco, che è il riconoscimento della sovranità sul Sahara occidentale. Se guardate una cartina, a sud del Marocco c'è una regione che viene spesso tratteggiata perché il Marocco dice che è sua. Mentre c'è un movimento, cioè indipendentisti, si chiamano Sahrawi, che dicono: no, vorremmo essere almeno autonomi, se non appunto indipendenti, spalleggiato dall'Algeria che confina col Marocco. Quindi in questo complesso sistema tenete presente appunto il fatto che il Marocco vorrebbe la regione. Trump è uno dei pochi, quindi gli Stati Uniti di Trump sono uno dei pochi paesi al mondo ad aver riconosciuto la sovranità marocchina sulla regione. Ma anche la Spagna in realtà negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti, non ha riconosciuto formalmente la sovranità marocchina, ma ha detto: guardate, la soluzione che riteniamo più realistica è quella che il Marocco in parte integri, diciamo, la regione sotto la sua nazione, concedendo uno stato speciale a una regione autonoma. Quindi di fatto si è riallineata al Marocco. Quello che è successo nell'ultimo mese è che però Sanchez, quindi il premier spagnolo, ha visitato l'Algeria, quindi ha un po' ricucito i rapporti con l'altro, diciamo, col nemico marocchino, e dall'altra parte, chiudo su questo, il Parlamento spagnolo ha iniziato a discutere una legge per dare eventualmente cittadinanza spagnola ai Sahrawi, quindi gli indipendentisti. Quindi questa cosa sicuramente ha dato fastidio al governo marocchino.
0: Poi mostreremo a casa e commenteremo con te due grafiche che ci hai mandato e che sono molto interessanti e che chiamano in causa il nostro paese. Ci arriviamo passando per l'Europa, la Premier danese, la Premier italiana e altri 20 paesi del vecchio continente dicono ora misure più rigorose, ora esternalizziamo il problema, hub fuori dall'Unione Europea, una sorta di allargamento, ampliamento del modello Albania. Ci aveva provato Boris Johnson nel Regno Unito, ci hanno provato i danesi in Kosovo, ma funziona sta roba, Matteo?
1: Per adesso sono parole, anche perché sono parole che non sono le uniche, le prime. È più di 2 anni che si discute su come cercare di sistematizzare quello che l'Italia ha fatto in Albania. Molti paesi europei si dicono a parole del tutto d'accordo con l'Italia. Nella realtà sapete che già diciamo, il modello Albania ha grossi problemi, tanto che quella cosa lì non si può fare. Di fatto è diventato un hub per il rimpatrio di migranti, finché adesso forse tornerà a essere qualcosa di diverso grazie a nuove leggi europee, ma ancora niente deciso. Dall'altra parte, i paesi che si schierano costantemente con l'Italia, ripeto, non è una cosa nuova, soprattutto la Danimarca, che è un governo socialista di centrosinistra, ma molto duro sull'immigrazione, e forse anche più duro di Meloni, devo dire, perché negli ultimi anni ha respinto direttamente i migranti alla frontiera quando li trova, sua frontiera ovviamente con la Germania. Quel governo ha detto: noi vogliamo degli hub esterni. Il problema qual è? È che dove li facciamo? con che soldi e soprattutto con quale volontà politica. Immaginatevi se Ceuta, invece di essere un territorio spagnolo, fosse un hub di rimpatrio esterno. Cioè

0: insomma, di respingimento esterno, cosa sarebbe potuto succedere se appunto quel lab in Africa fosse stato assaltato invece da migranti che vogliono arrivare in Europa invece di essere riportati indietro? Che si fa in quei casi? Quindi sono delle domande aperte enormi a cui non abbiamo dato risposta. Negli anni ci hanno provato in tanti, tutti i progetti dal Regno Unito, la Danimarca stessa, l'Italia, o sono falliti o sono stati molto ridimensionati rispetto a, diciamo, all'iniziativa iniziale.
1: Pronti e via, arrivano in tutto il mondo le immagini di Ceuta, rimbalzano in Italia, sospensione di Schengen, e però Ceuta ha uno status particolare rispetto a Schengen.
0: Di fatto chi arriva a Ceuta, marocchino o chiunque altro, non può arrivare direttamente in Europa perché non si ritrova in un'area di libera circolazione, ma se anche facessero parte di Schengen, immaginatevi, comunque dovete prendere un aereo o un traghetto, quindi dovete avere un documento. In ogni caso, da quando la Spagna è entrata in Schengen nel 91, ha fatto un accordo specifico per escludere quel territorio dall'area di libera circolazione del resto della Spagna con tutto il resto d'Europa. Quindi di fatto quello è un argomento, diciamo, poco utilizzabile. E ripeto, cioè, io torno a raccontare questa cosa. Quasi tutte le persone che sono arrivate da giovedì e venerdì a Ceuta sono state riportate indietro perché gli accordi col Marocco ci sono ancora e anche se c'è stata una sentenza in un tribunale spagnolo di cui si è parlato molto, in realtà la Spagna ha continuato a fare la stessa cosa che faceva prima, cioè rimandare le persone senza chiederle se volevano chiedere l'asilo in Spagna. Quindi di fatto questo problema che si pensava potesse insorgere non è insorto, anzi il numero di persone marocchine che sono rimaste a Ceuta sembra molto limitato, poche migliaia, 2000 si dice.
1: Elaborazione ISPI su dati Eurostat e del Ministero dell'Interno di Spagna. La domanda è: dove vanno i migranti irregolari una
0: Sì.
1: volta sbarcati in Spagna? 60% restano in Spagna, ma quello che colpisce, visto che veniamo dalla sospensione da parte del nostro governo di Schengen, è che il 2% arriva nel nostro paese. Solo il 2% è fuori classifica la Danimarca, per citare un altro governo prima nominato.
0: Sì, non ci si va in Danimarca. Diciamo così, un marocchino lo sa bene dove vuole andare in Europa, tendenzialmente in Francia, no? Subito dopo la Spagna. Quindi buona parte delle persone che arrivano irregolarmente in Spagna resta nel paese, così come anche in Italia. Non tutte, il 60%, molte poi si ridistribuiscono in Europa, però dire se sospendiamo Schengen, ripristiniamo i controlli al confine, da parte italiana, è molto strano. Innanzitutto perché nessuno sostanzialmente arriva in Italia una volta sbarcato in Spagna, anzi vi do un secondo dato che non volevo portare perché non volevo svelarvelo prima, sono più le persone che dall'Italia si smuovono alla Spagna, migranti irregolari, ogni anno rispetto al contrario.
1: Anche perché sono molto più i migranti che arrivano nel nostro paese, o almeno questo è accaduto negli ultimi anni, rispetto alla Spagna. Arrivi di migranti irregolari dall'inizio del governo Meloni, siamo quasi alla fine della legislatura, eccolo qua, 340.000 Matteo rispetto ai 182 della Spagna e ai 168.000 della Grecia.
0: Ora, io da inizio weekend dico l'Italia si sta tirando le martellate sulle dita, ma per un motivo molto chiaro, se l'Italia vuole dire a tutti gli altri paesi in Europa, quando si sbarca in uno dei tre paesi ovviamente dove si sbarca, no? Italia, Spagna o Grecia, cioè quando si arriva irregolarmente, perché appunto includiamo anche gli arrivi a Ceuta, quindi chi arriva a piedi, però quando si arriva in Europa, mettiamolo così, però in Italia, Spagna e Grecia, allora dovete darci una mano e per anni anche il governo Meloni ha detto alla Francia, non ripristinate i controlli delle frontiere all'Austria, alla Germania, l'abbiamo detto più volte. Se poi di fronte a una crisi, ripeto, minuscola, importante per Ceuta, ma che è stata quasi risolta già oggi, chiaramente importante per Spagna e Marocco, ma non per noi, noi stessi cediamo alla stessa tentazione del Nord Europa di chiudere, introdurre i controlli alle frontiere di fronte a una pressione migratoria minuscola, quasi inesistente, poi è rischioso perché apriamo le porte a una critica possibile degli altri che ci dicono: ma scusate, l'avete fatto per numeri piccoli perché noi non dovremmo farlo. E il rischio è che nel momento in cui riprenderanno gli sbarchi in Italia, adesso sono quasi crollati, ma è anche possibile che riprendano, e allora gli altri paesi ci dicono: no, noi lo introduciamo perché voi, di fronte a una pressione minuscola, lo avete fatto.
1: Matteo, io ti ringrazio, introduco i nostri ospiti in studio che sono Simona Maggiorelli e Pietro Di Leo con una
2: Buongiorno.
1: considerazione che era la prima pagina del secolo XIX di questa mattina. Ventimiglia, Schengen è sostanzialmente sospeso da anni. Quale che sia il colore politico del governo di Parigi o del presidente francese, Hollande, Macron, Sarkozy, non ha fatto mai alcuna differenza. Pietro, parto da Simona Maggiorelli. È una sconfitta di Sanchez, quello che è accaduto a Ceuta?
2: Ma sicuramente è una cosa che lo mette molto in crisi, perché già è una situazione, diciamo, di scandali giudiziari, più appunto la destra che lo incalza. Insomma, la situazione da questo punto di vista politico per lui non è facile, nonostante, l'abbiamo detto anche tante altre volte, i dati per esempio dell'economia spagnola siano molto buoni, no? Ha una crescita che noi invidiamo moltissimo, oltre il 2,5% per dire. E anche la questione dei migranti è stata gestita da Sanchez in una maniera, diciamo, se la vogliamo vedere dal punto di vista degli interessi economici, molto in parte, come dire, anche cinica, perché con quella sorta di regolarizzazione che è stata fatta, cioè di 500.000 persone che abitano già in Spagna da tanto tempo, gli è stato permesso in qualche modo di accedere, di fare una domanda per emergere, no, dal nero. E grazie ai lavoratori migranti anche in passato questa economia, non solo per le rinnovabili, ma anche poi bisognerebbe, dal mio punto di vista, se vogliamo fare una critica a Sanchez, andare a vedere che tipo di lavoro è, magari un lavoro più di serie B, però soprattutto sono migranti che arrivano da Latino America, che già parlano la lingua e quindi sono anche facilitati nell'integrazione.
1: Ovviamente inutile ribadirlo, il legame storico con l'America Latina della Spagna, che non è soltanto linguistico ma anche, certo, culturale, religioso, è profondamente storico. Pietro, ecco, quella regolarizzazione è l'aspettativa sbagliata che ti dice stamane, anzi ieri te l'ha detto, stamane pubblicata in intervista, Lucio Malan, no? Dice c'è anche quella legge alla base degli errori di Sanchez.
3: Sì, poi peraltro noi come Tempo abbiamo insistito molto su questo, su questa questione negli scorsi giorni. In realtà non è che lo dica solo l'Italia, perché nella famosa lettera promossa da Giorgia Meloni, Mette Frederiksen, primo ministro danese, a cui hanno aderito altri paesi europei, 20 paesi per un totale di 22, si fa riferimento esattamente anche a quell'iniziativa lì. Poi ovviamente si ribadisce che tutta l'Europa è pronta a sostenere la Spagna in questo momento, però se noi, allora, quando Sanchez cita la famosa sentenza della Corte Suprema in base a cui tu non puoi respingere subito chi arriva via mare a nuoto, lo cita come un pull factor, dice questo può aver incoraggiato i trafficanti. È chiaro che però se noi componiamo un puzzle di questo tipo, poi dobbiamo essere intellettualmente onesti e mettere tutte le tessere, perché se tu poni in atto una sanatoria, è vero come diceva la collega, molti extracomunitari sono di origine latinoamericana, però se tu poni in essere un fatto di questa grandezza, un'aspettativa di 500.000 di irregolari sanati, le domande che vengono presentate sono 900.000, lanci un messaggio all'esterno, noi sappiamo come funziona spesso, ahi noi, il traffico di migranti, cioè che i trafficanti e chi muove quei fili acquisiscono i messaggi politici che arrivano dalle determinati paesi per cercare di incoraggiare i flussi irregolari. È chiaro che se tu hai quei numeri, 900.000 domande presentate, è come se facessi uno spottone alle porte aperte. E non finisco qui, perché ad esempio ci sono stati molti interventi pubblici di Sanchez, non ultimo qualche mese fa un'intervista al New York Times, che non è esattamente un giornale di quartiere ma è una testata di portata globale, in cui diceva noi abbiamo bisogno degli immigrati, l'immigrazione è una cosa positiva. Se tu lanci questo tipo di messaggi poi vengono recepiti come
1: però,
3: un via libera.
1: Ti provoco tra virgolette,
3: sì,
1: così.
3: Volentieri.
1: Non è vero che un'economia in crescita come quella spagnola, ma un paese a bassa demografia come il nostro, ha bisogno di lavoratori e persone
3: lo
1: che
3: dice,
1: arrivano da fuori?
3: È chiaro, lo dice anche Confindustria da noi, che c'è bisogno di manodopera qualificata, il più qualificata possibile, ma va lanciato un percorso strutturato, non vanno lanciati questi messaggi urbi e torbi che rischiano, anzi poi finiscono per essere sistematicamente strumentalizzati in maniera penalizzante. Bisogna fare come fa l'Italia. L'Italia, attraverso, penso ai progetti della cooperazione che fa la Farnesina, fa dei progetti in loco per formare del personale, per insegnare anche la lingua italiana. Penso al fatto che a Dakar l'anno scorso è stato inaugurato un centro della cultura italiana per insegnare a quelli che poi potrebbero essere futuri lavoratori la lingua italiana. Devi fare una cooperazione ragionata. Se tu giochi la partita sulla demagogia dell'accoglienza, poi ti ritrovi Ceuta.
1: Arrivo a Simona, perché volevo chiedere ancora una cosa a Pietro. Lo dicevamo prima con Matteo Villa, unico paese a sospendere Schengen, l'Italia, eppure Ceuta ha una legislazione particolare anche rispetto a Schengen. Ti chiedo perché c'è un tema di ultradestra oltre questa destra di governo, e cioè Futuro Nazionale?
3: Allora, il tema migratorio elettorale, mettiamola così, interessa tutti, non dobbiamo nascondercelo, non solo l'Italia, non solo il centrodestra italiano, ma proprio tutte le destre, il centrodestra, i partiti moderati europei, anche la sinistra. Però la questione qual è? È che io vado sul lato tecnico. Quando si presenta la comunicazione alla Commissione di sospensione di Schengen, non è che fai un comunicato stampa, ma tu devi presentare una serie di motivi tecnici a supporto di quella scelta, che poi la Commissione all'inizio ne prende atto, però poi li va a vedere. Quindi noi abbiamo in Italia un organismo del Ministero dell'Interno, che è il Comitato di Analisi delle Frontiere, che fa dei rilievi e vede se ci sono dei pericoli. Evidentemente quei pericoli, io non so in che termini, ovviamente non lo posso sapere, sono stati individuati, è stato trasmesso alla Commissione, che ora poi farà i suoi rilievi, ma è motivato, non è una mossa propagandistico-politica, evidentemente c'erano degli elementi a supporto.
1: Anche perché ha ragione Pietro Simona Maggiorelli, non è una questione che interroga solo il centrodestra o la destra o che alimenta elettoralmente solo un certo mondo, è un tema elettorale reale perché sentito dai cittadini, e prima si citava la capo di governo danese, che è una socialdemocratica e che è accanto a Giorgia Meloni, non all'inseguimento, cioè, letteralmente accanto, è la prima firmataria di quella norma lì.
2: Sì, sì. Beh, se mi... allora, una piccola cosa che volevo chiedere poi al collega, e in qualche modo però anche il governo Meloni ha la percezione che sia necessario invece allargare un paese che invecchia ai migranti. Ha fatto un decreto flussi che appunto riguarda 500.000 persone, e anzi il professor Ambrosini che ci ricorda sempre che diventeranno probabilmente 1 milione con i ricongiungimenti familiari. E anche il governo Sanchez non è che gli ha dato la cittadinanza immediatamente, ha avviato un processo, così come in Italia, di verifica della possibilità che queste persone possano accedere.
1: Ma la sinistra non è scoperta su questo tema.
2: Vengo alla tua risposta.
1: Sì, certo.
2: Sì,
1: certo.
2: Sì, certamente. Tanto siamo qua lascio posta, subito la parola. E rispondo a Roberto, che giustamente mi ha fatto una domanda importante. Sì, la sinistra deve elaborare una sua strategia, è al momento divisa tra posizioni diverse, anche all'interno dello stesso PD, lo sappiamo, insomma, ci sono posizioni diverse. Ricordiamo che appunto il memorandum con la Libia fu firmato dal governo Gentiloni, che certamente non era un governo di destra.
1: Minniti, ministro dell'Interno.
2: Quindi insomma tante volte ne abbiamo parlato anche nelle tue trasmissioni. Dall'altra parte anche nell'intervista Conte, che ha dato questa mattina, ribadisce insomma sempre una posizione che può afferisce ai suoi governi, quindi insomma,
1: sì, infatti poi questa molto, la riprendiamo, ne leggiamo
2: molto
1: il passaggio.
2: Severa sui migranti. Finisco sulla ministra, non volevo eludere la tua. Dunque, è una ministra socialdemocratica, non è socialista, diciamo, in senso proprio. Hanno fatto un investimento su un welfare, come dire, che viene definito sciovinista, cioè soltanto per chi è danese, escludendo gli esterni. Con questo programma, inseguendo le destre, è riuscita a riaffermarsi, però i socialdemocratici sono ai minimi storici, vedremo se queste politiche realmente poi pagheranno oppure
1: come
2: no.
1: Come che si dice più o meno in gergo, se insegui, se insegui l'originale, gli elettori alla fine scelgono l'originale e non la copia. Pietro, mi dai un flash su questo, poi volevo leggere le parole di Conte che citava Simone.
3: No, allora, sul tema dei socialdemocratici è interessante e interroga anche la sinistra, se pensiamo a chi ha avuto un esito infausto, cioè Starmer, che mise il tentativo di controllo dei flussi irregolari come punto qualificante, più volte poi aveva avuto anche un'interfaccia con il governo italiano e con Giorgia Meloni per cercare di capire come fermare quello che è anche lì un fenomeno molto sentito. Rispondevo ai rilievi della collega su un fatto: è vero che l'Italia attraverso i decreti flussi ha dato luogo ad un maggiore ingresso di immigrazione qualificata, ma dipende come si declinano politicamente le iniziative, perché nel momento in cui si dice siamo noi come paese che determiniamo i criteri e scegliamo chi accogliere con dei percorsi regolari e nel contempo facciamo cooperazione, aiutiamo, cerchiamo di lanciare i progetti come è stato fatto con il piano Mattei, con la cooperazione per lo sviluppo e nel contempo siamo molto fermi sul contrasto ai flussi irregolari e ai traffici di esseri umani, questo è un messaggio molto diverso rispetto a quello di Sanchez che dice l'immigrazione ci serve, facciamo una mega sanatoria e poi accade quello che accade.
1: Ricordo che nel nostro paese la gestione dei flussi migratori è ancora affidata a una legge, la Bossi-Fini, che è vecchia, tra virgolette, di 24 anni e abbastanza cambiato il mondo negli ultimi 24 anni. Dice Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in Europa sono riuscito da premier ad affermare il principio della solidarietà. Chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Rischiamo di non averla più in futuro dopo la mossa di Meloni su Ceuta. Non è che sia cambiato, non ci sono stati ricollocamenti obbligatori, né, come dire, condivisione e solidarietà nel carico. Aggiunge Conte, Simone, abbiamo già dimostrato di poter contenere gli sbarchi durante i miei due governi. Piccolo dettaglio, uno, c'era Matteo Salvini all'interno, io vedo la tua espressione, cioè rivendicare mentre costruisci un'alleanza col PD e con AVS l'esperienza del governo con Matteo Salvini sulla gestione...
2: È una bomba che punta a dividere, ci ricordiamo le frasi, per usare uno slogan di Di Maio, che anche oggi ho intervistato, che parlava dei taxi del mare.
1: Lui per primo.
2: E quindi diciamo che la politica dei porti chiusi con Salvini, insomma, cominciò là. E quindi insomma le responsabilità di Conte da questo punto di vista sull'immigrazione insomma sono più che responsabilità, diciamo le scelte di Conte sono molto afferenti al governo di centro, più vicine al centro-destra che al centro-sinistra.
1: Fossi cattivo potrei dire ma come, non era solo Matteo Salvini che decideva sui porti chiusi da processo, no? Era un governo, no? Però c'è stato un processo su questo che esatto. Per l'accusa fu sequestro di persona. Avesse detto solo questo, diciamo, la potrebbe anche chiudere il centrosinistra questa intervista senza troppi problemi. Invece dice sugli aiuti militari all'Ucraina non li voteremo, sulla posizione rispetto all'Ucraina la decideremo con le primarie. Bella giornata. Buon diciamo inizio d'agosto, sono, diciamo, per il campo.
2: Sono belle grane, sì, indubbiamente, perché insomma sulle armi siamo, la posizione ormai è abbastanza delineata, quella dei 5 Stelle di Conte da un po' di tempo. Quello che preoccupa è che quella frase che dice dunque io convocherei qualora fossi di nuovo a Chigi, e già questo la dice lunga, Zelensky dicendo sì, tu sei l'aggredito, però un attimo dopo telefonerei a Putin per dire va bene, allora dobbiamo trattare. Ecco, questo insomma diciamo spiazza abbastanza, perché non sembra che Putin abbia tutta questa intenzione di chiuderla là, e quindi...
1: Conte direbbe ma che hai doti divinatorie, perché ad Alessandro De Angelis che pone questa obiezione dice che c'ha, bisogna parlarci.
2: C'è questo e questo insomma già insomma il campo largo ovviamente deve arrivare a un punto e cercare di definire una linea di politica estera, perché da una parte c'è questa posizione di Conte, dall'altra parte sappiamo che i riformisti guardano già a tutta l'operazione aperta da Picerno che parla di campo Lavrov, insomma le distanze sono molto grandi, tuttavia le distanze sono enormi anche a livello del centrodestra, quindi dobbiamo essere giusti e equanimi e dire che tra le posizioni di
1: Hanno
2: Salvini...
1: Hanno una capacità mimetica migliore però. Nel centrodestra.
2: Sì, diciamo che poi alla fine riescono a compattarsi, insomma, io mi sono permessa di usare spesso questa parola corporativa, che non è una bellissima parola, però su questo piano anche Salvini alza molto la voce e poi alla fine vota più o meno sempre secondo le indicazioni della coalizione, ecco, della maggioranza.
1: Pietro, se questo è l'inizio d'agosto, come finisce l'estate nel campo largo?
3: Belle quelle estati in cui a quest'ora si parlava solo di ghiaccioli, di salvagie, di ciambelle, ma adesso non sono messi bene. non sono messi bene. Ora sicuramente, magari credibilmente, le prossime settimane faranno un po' leggermente da anestetico, però Conte io credo che non abbia lanciato una butade, quello è un suo punto qualificante, ma lo ha sempre detto, ha sempre espresso la contrarietà al sostegno all'Ucraina, in questa, perché poi con Draghi, nei primi mesi, quando c'era il governo Draghi, anche lui un po' si era allineato, ma sempre con il mal di pancia. Quando in questi anni di opposizione lui è sempre stato molto netto, e quindi non credo che farà marcia indietro, un passo indietro. Quello è un punto qualificante di Conte, che gli apre determinate interlocuzioni con certi settori, diciamo così, del quadro geopolitico, che non sono ovviamente liberal-democratici, lo rendono come un ipotetico interlocutore.
1: Neanche social-democratici,
3: socialisti. Questo sarà un tema su cui fare i conti, ma d'altronde, ma è un tema serio. Rispetto al centro, al centrodestra,
1: perché le parole di Conte non sono così diverse da quelle di Salvini. Non
3: no,
1: dico
3: però c'è un dato,
1: ad
3: però,
1: oggi lo considero appena fuori la coalizione.
3: Sì, però c'è un dato che ricordava prima la collega in maniera un po' maliziosa, io lo faccio meno. Non è una scelta corporativa, è una scelta di programma, perché il centrodestra, se uno va su internet, su Google, e cerca il PDF del programma del centrodestra, firmato in calce da tutti i leader, tra cui Salvini, in testa, prima pagina, forse era il terzo punto, il secondo, ma in testa, c'è scritto sostegno all'Ucraina. Ci hanno messo la firma, quindi puoi fare dei distinguo, puoi avere qualcuno della Lega che si fa venire il mal di pancia, ma poi quando arrivi in fondo è chiaro che devi votare in un determinato modo, perché è la ragione stessa con cui la coalizione nel 2022 si è presentata davanti agli elettori.
1: Beh, quello che spaventa Di Pietro è la memoria. Punto 3 del programma rispetto degli impegni assunti nell'Alleanza Atlantica, anche in merito all'adeguamento degli stanziamenti per la difesa. Questo era il vecchio accordo, non quello del 5% che è arrivato dopo. Sostegno all'Ucraina di fronte all'invasione della Federazione Russa e sostegno ad ogni iniziativa diplomatica volta alla soluzione del conflitto. Dico però, Simona, che questo è il titolo, poi lo svolgimento che da Crosetto, che da Salvini, è vagamente diverso.
2: No, è veramente molto molto distante, insomma, e anche poi la collocazione più generale, insomma, cioè, ricordiamo ancora le magliette di Salvini, insomma, con Putin al posto di Mattarella e via discorrendo, insomma, sì, si dirà colore, ma in realtà, insomma, i rapporti della Lega di Salvini con la Russia sono molteplici, ricordiamo anche solo il congresso delle famiglie che fu fatto a Verona e che vedeva anche invitato Dugin, quantomeno, no? E quindi, insomma, ma se ne potrebbero citare.
1: Sembra un'era geologica fa, era l'altro ieri. Simona Maggiorelli, Pietro e Leo, grazie per essere stati con noi. L'altro capitolo, l'altra finestra che apriamo nel nostro filo diretto passa per i campi Flegrè e per Fabio Forlano. Buongiorno, il racconto intanto.
4: Buongiorno, noi ci troviamo a Pozzuoli e partiamo con il nostro racconto da un aggiornamento sull'attività sismica, perché si è concluso lo sciame iniziato venerdì sera con la scossa di magnitudo 4.7, non si sono concluse però le scosse qui nell'area dei Campi Flegrei, una triste consuetudine dall'inizio della crisi bradisismica, scosse però di magnitudo uguale o inferiore a 2, quindi poco avvertite dalla popolazione. Noi siamo davanti all'anfiteatro Flavio, qui a minuti atteso il ministro della cultura Giuli per una verifica. Quello delle verifiche su monumenti e luoghi di culto è un altro dei temi di questa crisi. I Campi Flegrei vantano un patrimonio archeologico inestimabile. Le verifiche ai monumenti, le verifiche alle case, se ne parlerà fra pochi minuti in un vertice in prefettura. Noi possiamo dare i dati aggiornati al vertice di ieri sera: sono 144 le famiglie attualmente allontanate da casa. Qui a Pozzuoli il comune sta provando a contattare coloro che hanno già ricevuto l'ordinanza di sgombero oppure una prescrizione da parte dei vigili del fuoco e offrire sistemazioni alternative trovate anche grazie a Federalberghi. Le sistemazioni però devono essere necessariamente all'esterno della zona rossa e questo complica complica ulteriormente le cose. Sempre dal comune ci fanno sapere che stanno accelerando per la predisposizione dei moduli per la richiesta del contributo di autonoma sistemazione. Per il momento dai Campi Flegrei è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie Fabio Forlano. 114 famiglie sfollate, lo sciame sismico che si è concluso, ma l'emergenza o questa situazione di crisi, di difficoltà, di rischio sostanzialmente non si conclude. Ciro Maiol, psicologo dell'emergenza, come si convive con tutto questo? Buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno. Beh, la prevenzione è importante, è il lavoro che stiamo facendo da qualche anno sul territorio. Stiamo incontrando tutti i cittadini dei Campi Flegrei e quindi l'informazione è una cosa assolutamente importante. Sapere cosa succede sul proprio territorio, sapere quali possono essere le reazioni immediate a un evento, sapere come gestirle è assolutamente importante, insomma. Quindi informare nella maniera appropriata, nella maniera corretta, è uno degli aspetti fondamentali di questa crisi del globalization.
1: Ma c'è piena consapevolezza di quanto sia delicata, rischiosa, altamente rischiosa questa situazione?
5: Ma guardi, la terra che trema spesso crea uno stato di allerta che non si ferma mai nelle persone, per cui i cittadini dei Campi Flegrei sono soggetti a questa stimolazione continua e stressante, no? Che possiamo definire proprio di carattere propriocettivo, insomma, che oltre un certo limite può provocare proprio dei danni, dei seri danni psicosomatici, insomma. Le attività che noi stiamo facendo non in questo momento, ma normalmente, proprio quello di educare i cittadini a ciò che possono essere le prospettive, le aspettative, a ciò che può succedere. D'altronde i piani, le esercitazioni servono prevalentemente e principalmente a questo, insomma.
1: Ma sono partecipati questi piani, queste esercitazioni, o guardi, se fossi al bar le idee vengono fatte tanto perché devono essere fatte, o sono prese veramente sul serio?
5: Ma guardi, devo dire che anche su questo c'è un cambiamento, perché nelle prime esercitazioni le do ragione, insomma, c'era una scarsa partecipazione, però abbiamo insistito con la Protezione Civile regionale, abbiamo informato, abbiamo comunicato, abbiamo incontrato i cittadini nelle piazze, dovunque, e man mano le esercitazioni hanno visto sempre una partecipazione sempre maggiore, insomma. Quindi devo dire che questo è uno degli aspetti su cui insistere sempre significa coinvolgere sempre più cittadini, insomma.
1: Allora, venerdì pomeriggio scossa magnitudo 4.7, questo era il dato dal quale poi è nato quello sciame sismico, meglio il punto apicale di uno sciame sismico che è stato dato per concluso, l'avete sentito nel racconto. I modelli previsionali dell'osservatorio vesuviano per i Campi Flegrei arrivano verso fino a una possibile scossa di magnitudo 5.1, ora è altamente improbabile, lo sottolineo, lo dico in grassetto e ci metto l'evidenziatore sopra. E però è un dato che si incesta in una delle zone più densamente popolate del nostro paese.
5: Sì, assolutamente, insomma, no? Come dicevo prima, sono cittadini che vivono da anni sottoposti a questa stimolazione continua, e le reazioni emotive a fronte di un evento critico diciamo che non sempre sono prevedibili, insomma. Venerdì noi dobbiamo fare questo distinguo nelle prime ore immediate a un evento e le ore successive. Nel venerdì sera abbiamo raccolto tra la gente paura, tanta paura, ansia. Siamo stati in presenza con la scossa di venerdì anche di situazioni nuove. Data l'intensità della scossa, molte persone per esempio non sono riuscite ad aprire la porta per lasciare la propria casa, insomma, per cui alcune sono rimaste anche all'interno della propria abitazione, e questo ha aumentato il senso di paura, di rischio, di ansia. Abbiamo avuto tanti edifici lesionati, tanti, come dicevate voi nel vostro servizio, ci sono tante famiglie sfollate, e la casa è un bene rifugio importante per il cittadino, è un luogo che dà sicurezza, tranquillità, protezione, e quando viene meno E quando viene meno tutto ciò, aumenta quell'ansia sul futuro, aumenta il senso di sicurezza della propria vita, salta la progettualità. Dobbiamo tenere presente che ci sono famiglie che hanno investito soldi nella propria casa, moltissimi hanno un mutuo, e trovarsi senza tutto ciò alimenta enormemente un carico emotivo. Nelle prime ore delle reazioni sono assolutamente immediate, insomma, perché è dovuto proprio all'evento in sé che non è normale. E noi cerchiamo di trasmettere proprio questo ai cittadini, insomma, no? Quel senso di sicurezza, di protezione. Guarda, invece è un termine che piace molto, insomma, accoglienza. Noi cerchiamo di accoglierli, li ascoltiamo, cerchiamo di soddisfare i loro bisogni primari. In parole semplici, cerchiamo di non farli sentire soli, perché in questo contesto non sono soli, c'è tutto un sistema che è in funzione, che si mette in moto e cerca di farlo al meglio proprio per sopperire a quello, purtroppo, a quello che la natura in questo momento si sta mettendo contro, insomma.
1: Ciro Maiol, grazie. 114 famiglie sfollate sarà uno dei temi che tornerà a essere parte del racconto di Rai News 24, come lo è da mesi ovviamente per il nostro racconto quotidiano, ma anche del prossimo telegiornale, quello delle 11. Grazie per essere stato con noi. Il prossimo ospite lo introduciamo così, dicendo che da oggi c'è una novità, e cioè da oggi la carta d'identità cartacea, la vecchia carta d'identità per intenderci, non sarà più valida per viaggiare all'estero. Con noi c'è Gabriele Melluso, presidente di Assutenti. Buongiorno, benvenuto a Rai News 24.
6: Buongiorno a voi.
1: Insomma, per viaggiare serve o la carta d'identità digitale o il passaporto, tanto per essere chiari. Questo vale intanto anche per i viaggi dentro l'Unione Europea?
6: Sì, assolutamente. Ci sono una serie di garanzie che vanno a sopperire specialmente per chi non è riuscito ancora ad averla, a riceverla, visto che gli uffici comunali nei mesi scorsi sono stati presi d'assalto e sono un po' ingolfati.
1: Allora,
6: Quindi
1: Melluso, partiamo da qua, perché già questa cosa, dico che è curiosa, ma uso un termine abbastanza neutro, cioè coloro i quali ancora non ce l'hanno per... Come?
6: condivido.
1: Benissimo. Coloro i quali ancora non ce l'hanno e i comuni che sono stati presi d'assalto, ma perché arriviamo sempre ultimi, sempre sul filo di lana e soprattutto quanti italiani ancora hanno la vecchia carta d'identità, quella cartacea?
6: Guardi, allora, ci sono comunque delle garanzie per chi deve partire. C'è la possibilità di ricevere una garanzia secondo appunto il decreto legge 108 del 26 giugno 2026, ovvero quello di avere un documento provvisorio valido per l'espatrio. Però c'è un problema. Innanzitutto verificate che sul vostro documento provvisorio valido per l'espatrio ci sia la vostra fotografia di identità e il QR code di riferimento, perché questi due elementi essenziali, oltre alla firma del responsabile del procedimento, rendono quel documento valido. Quindi, fatta questa verifica, ne dovete fare un'altra, ovvero andare sulle condizioni di ingresso sul portale del Ministero degli Affari Esteri e andare su Viaggiare Sicuri, perché non tutti i paesi hanno riconosciuto questo documento provvisorio. Quindi verificate su Viaggiare Sicuri, sul portale del Ministero degli Affari Esteri, se il vostro paese di destinazione ha riconosciuto questo documento provvisorio. Quindi abbiamo delle tutele, delle garanzie. La cosa più importante da tenere presente è che per tutti i vecchi contratti, acqua, luce, gas, telefono, la vecchia carta d'identità è valida fino al 31 dicembre 2027, però dovete affrettarvi a farla, cioè, nel senso, dovete recarvi al comune e farne assolutamente richiesta. Perché
1: Okay, quando
6: per i
1: dice, Melluso, quando
6: contratti.
1: dice dovete affrettarvi, io già mi immagino che si affrettino tutti il 28 dicembre del 2027, cioè tra un anno, e poi c'è l'immagine dei comuni presi d'assalto. Ma perché siamo arrivati tardi? Perché i nostri comuni hanno fatto difficoltà? Perché noi ci siamo svegliati tra 100 virgolette in ritardo?
6: Allora, il problema è che ci siamo attivati perché stiamo facendo un momento di transizione importante. il wallet dell'app IO conterrà alla fine di tutti i procedimenti, oltre alla patente, la tessera, la carta della disabilità, anche quella della carta d'identità elettronica. I processi vengono governati dall'AGID, che è l'agenzia di riferimento per l'Italia digitale, sotto la supervisione del Ministero della Transizione Digitale, e tutto questo ha bisogno di passaggi un po', come posso dire, tecnici e tecnologici molto aggravati, perché la carta d'identità elettronica è quella più sicura in assoluto. E a differenza, per esempio, dello SPID, dove abbiamo visto alcune volte alcuni passaggi molto fallaci. Quindi con la carta d'identità elettronica a pieno regime noi potremo fare una serie di servizi importanti, perché entreremo nel portale delle prenotazioni, le ASL, le esenzioni ticket verranno tutte governate attraverso la carta d'identità. Purtroppo il Ministero si era adoperato per tempo a indicare ai comuni di adoperare sportelli che potessero ricevere anche fuori dagli orari ordinari, e quindi di attrezzarsi affinché oggi entra in vigore appunto l'entrata della carta d'identità elettronica, provvedessero, e che anche attraverso le ultime elezioni che fossero, come posso dire, le piattaforme utili per poter fare questo tipo di sistema. Ma non ci siamo arrivati, perché abbiamo una rete che ancora, diciamo, si sta costruendo. Io non faccio nessun tipo di critica, vado solamente ad analizzare i numeri. L'anagrafe nazionale per la popolazione residente è nelle mani dei comuni e non certo nelle mani del Ministero. Quindi solo loro sanno, solo i comuni sanno quanti effettivamente sapranno, potranno chiedere e dovranno chiedere.
1: Belluso l'ha sfrutto così, perché Rai News 24 ovviamente, oltre che su Canale 48, in streaming, è visibile anche dall'estero. Allora io mi metto nei panni di un nostro connazionale che si trova all'estero, ci sta guardando con grande attenzione, guarda nel suo portafoglio e dice: ma porca miseria, ho solo la carta, ho la carta cartacea, ora come ci torno a casa?
6: Lo può fare tramite il consolato, che era il primo, come posso dire, il primo baluardo per chi era all'estero, ma lo potrà fare anche se in questo momento si trova in Italia, in qualsiasi comune. Quindi ad affiancare la tutela prevista dal consolato, anche i comuni oggi, per chi risiede all'estero, potranno avere questo documento provvisorio per entrare in Italia e richiedere la carta d'identità elettronica. Quindi il processo, la cosa più importante è avviare il processo di richiesta della carta d'identità elettronica e fare la verifica che vi ho detto prima, avere il QR code, avere la fotografia ed avere la firma del responsabile del procedimento. Questi tre elementi sono essenziali. Anche se dovete imbarcare i vostri figli minori, è essenziale che anche loro abbiano la stessa tipologia di documento, che venga riportata la fotografia, il QR code e la firma del responsabile.
1: Prima ci ha detto, alla fine del percorso anche la carta d'identità digitale sarà nel wallet del nostro telefonino, il nostro portafoglio digitale. Mi dà una data indicativa della fine di questo percorso? Cioè quando ce l'avremo qua sui nostri smartphone?
6: Facciamo sempre, come posso dire, incrociamo sempre le dita. Dovrebbe essere entro dicembre 2026 l'entrata nel wallet e la massima interoperatività entro il febbraio 2027. Che cosa significa? Significa che noi potremmo vederla sul nostro smartphone nell'IT wallet, ma la massima interoperatività tra richieste, prenotazioni, esenzioni e tutto il resto che verrà attivato, che sono tanta roba ed è molto importante, entro il febbraio 2027. Ovviamente l'Associazione a tutela dei consumatori e studenti per prima si mette a disposizione per educare, informare ed assistere tutti i consumatori che abbiano dei problemi, sia in Italia che all'estero.
1: Le chiedo ancora una cosa, perché abbiamo parlato tanto di carta d'identità digitale, della necessità di adeguarsi a con questo documento, perché non è più utilizzabile per viaggiare all'estero quello cartaceo, dopodiché nel nostro paese gli ultrasettantenni hanno la possibilità, il diritto, non lo so, di mantenere la vecchia carta d'identità. Ma non li limita nel quotidiano? È la domanda che vorrei porle, questo.
6: No, non è che li limita, è che una volta avuta la carta d'identità elettronica, il la scadenza non è più decennale, ma è permanente. Nel senso che un nostro over 70, una volta che ha ricevuto la carta d'identità elettronica, non avrà più l'onere di doverla rinnovare tra 10 anni. Nel frattempo, come le ho detto, fino a dicembre 2027, per tutti i contratti in essere, potrà essere utilizzata la vecchia carta d'identità cartacea. Ma se domani dobbiamo aprire un conto corrente o se domani dobbiamo andare alla posta per chiedere una carta di pagamento, non lo potremo fare perché ci sarà richiesta la carta d'identità elettronica.
1: E questo mi sembra un elemento centrale. Altre indicazioni per l'uso di quelle fondamentali che vuole consegnare ai nostri telespettatori?
6: Apprestarsi a richiedere al proprio ufficio di anagrafe territoriale la carta d'identità elettronica e non preoccuparsi perché ci sono comunque delle garanzie provvisorie in questa fase di transizione. E se avete problemi, rivolgetevi alle associazioni a tutela dei consumatori che vi assisteranno anche nel periodo caldo di agosto.
1: Grazie a Gabriele Melluso, presidente di Assutenti, per essere stato con noi qui a Rai News 24 per parlare di quel che sarà da oggi, 3 di agosto. Non si potrà più utilizzare la carta d'identità cartacea per viaggiare all'estero. Ci sarà nel telegiornale che è in arrivo, quello delle 11, qui su Rai News 24, un'ampia pagina di cronaca che passerà anche per Laura Tangherlini, che è già in collegamento con noi, e per il maxi incidente tra Rieti e Terni, 6 vittime, 26 feriti. Laura, dacci tutti i dettagli.
7: Eh sì, 6 le vittime accertate, si parla in realtà di oltre una trentina di feriti, ma su questo dato in realtà non c'è un dato assolutamente certo. Sappiamo che sono decine, sono stati portati qui all'ospedale dell'Ellis di Rieti, ma anche all'ospedale di Terni a Roma. Un incidente dovuto a una scarsa visibilità per un nubifragio con un bus navetta che trasportava turisti da e per la cascata delle Marmore, che si è scontrato frontalmente con un camper e poi 3 auto. Non sono riuscite ad evitare l'impatto, e questo ha creato questo grave, gravissimo incidente sulla superstrada Terni-Rieti in località appunto Colli sul Velino. I soccorritori hanno raccontato di scene drammatiche, i corpi a terra e un groviglio di lamieri. Il procuratore di Terni ha aperto un fascicolo per il momento contro ignoti, dovranno essere accertate le responsabilità. Si parla di omicidio stradale oppure omicidio colposo plurimo, questi reati che si potrebbero contestare. Intanto, dicevo, qui a Rieti sono arrivati ieri 11 pazienti, di cui sono 4 ancora ricoverati, mentre a Terni ne sono arrivati 10, uno è deceduto in realtà immediatamente e 9 sono tuttora ricoverati. Noi vi diamo soltanto questo spunto, abbiamo parlato con Giulia, una ragazza toscana, ha il padre e la madre al momento ricoverati qui a Rieti, ci raccontava di come i genitori, dopo una visita alla cascata delle Marmore, stessero tornando proprio a bordo della navetta per recuperare la loro auto, e ci ha raccontato che è stato il padre che al momento si trova ricoverato al pronto soccorso, ha un trauma alla mano in particolare, a chiamarla dicendo c'è stato un incidente gravissimo, vedo corpi dappertutto, noi siamo usciti dal finestrino e hanno perso i genitori di questa ragazza, due amici che stavano nei sedili, diciamo, frontali assieme a loro, e ha raccontato il padre, non hanno fatto in tempo ad accorgersi dell'altro mezzo che arrivava contro di loro, e quindi sono stati presi alla sprovvista, li ha visti volare fuori proprio dai vetri, mentre la mamma e il papà, tuttora ricoverati, dicevo, lei in condizioni più gravi per un trauma polmonare, si sono abbracciati e hanno in qualche modo scansato il punto di impatto perché avevano visto l'altro mezzo, il camper, arrivare contro di loro. Dunque ci ha raccontato la grandissima preoccupazione, sono corsi dalla Toscana i familiari per venire qui ovviamente dai loro parenti, genitori di questa ragazza. Dunque questo è per il momento il bilancio e anche la situazione dei feriti
1: allora, di questo Laura, grave poi incidente. Ovviamente altri dettagli ce li darai nel telegiornale, che è quello in arrivo. Ti chiedo in un flash delle condizioni delle persone che sono ancora ricoverate in ospedale, se si sa qualcosa al netto delle due della coppia che ci hai descritto e che ha parlato con la figlia.
7: Allora, per Rieti, rispetto ai 4 ancora ricoverati, c'è un codice rosso che ha un trauma addominale con lacerazione epatica, si trova in rianimazione, quindi in reparto intensivo. La madre della ragazza, appunto, è arrivata in codice giallo, è in semi-intensiva, questa contusione polmonare ed una lieve insufficienza respiratoria. Poi due giovani pazienti, una minorenne che sono in chirurgia per traumi maxillofacciali, e poi due gialli, tra cui il padre della ragazza, che sono in osservazione breve intensiva, quindi potrebbero essere dimessi più a breve. Mentre invece per quello che riguarda Terni, dicevo, sono arrivati in 10, 9 ricoverati, una persona, un uomo di 50 anni, in realtà è deceduto subito. Parliamo di 2 codici rossi, 4 arancioni, tra cui una bambina di 4 anni, un codice azzurro e 2 codici verdi. Sono ricoverati tuttora, e rispetto alle dimissioni di queste persone invece si profilano tempi un pochino più lunghi.
1: Laura, grazie per questo racconto da Colli del Velino. Ovviamente sarà una delle notizie del nostro telegiornale, quello delle 11, così come le altre che abbiamo provato a raccontarvi con i nostri ospiti nel nostro filo diretto. Ci fermiamo, breve pausa, linea torna alla regia e torniamo col telegiornale.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
4: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
3: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
5: Si infiammano se lavi male i denti.
6: Gengive.
5: Ah, ma quindi li lavo male.
6: Il manuale non è il massimo.
7: Passa ora al piaio.
8: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
9: Enigma risolto.
8: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
10: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
11: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
12: Al nord, cielo sereni o poco nuvolosi, con qualche instabilità in arrivo dal pomeriggio, specie sulle Alpi occidentali, dove ci saranno dei temporali. Qualche piovascolo troviamo anche sulla pianura tra il Veneto e l'Emilia-Romagna. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata soleggiata, con nubi che si formeranno però durante le ore pomeridiane e porteranno dei rovesci e temporali sempre sulle vette principali. Anche sulle regioni peninsulari meridionali il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Anche qui nel pomeriggio ci sarà della instabilità e sarà sempre associata a temporali che però dalla sera tenderanno ad assorbirsi. Sulle due isole maggiori condizioni di bel tempo, infatti splenderà il sole per buona parte della giornata, anche se nelle aree interne sia della Sardegna che della Sicilia saranno possibili degli acquazzoni pomeridiani associati ad attività temporalesca che porteranno dei fenomeni intensi ma brevi. Per quanto riguarda la giornata di domani ci sarà un netto miglioramento, anche se non mancheranno delle piogge e dei temporali sempre delle ore più calde del giorno, sia sulle Alpi, in particolare quelle occidentali, che sull'Appennino centro-meridionale, in un contesto però più asciutto rispetto alla giornata precedente. Le temperature risulteranno stazionarie con valori che raggiungeranno i 39 gradi su buona parte del paese.

0: Guerra in Iran, Donald Trump annuncia la ripresa dei negoziati oggi e assicura accordo su Hormuz e denuclearizzazione, ma Teheran smentisce. Dopo il caso Ceuta, l'Italia propone nuovi hub in Africa per migranti irregolari modello Albania. L'UE è pronti a valutare proposte, le opposizioni in Italia attaccano solo propaganda. 6 morti e una 30 di feriti in un incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine Umbria-Lazio. Nello scontro coinvolti un autobus, 2 veicoli ed un camper. L'aereo precipitato in Perù aveva problemi meccanici, questo riportato dal governo peruviano. Nello schianto morti 11 turisti, 7 connazionali, tutti appartenenti a 2 famiglie brianzole. Ex Ilva, sciopero di 8 ore, Italia rovente da nord a sud, 25 città da bollino rosso, caldo intenso ovunque, piogge isolate. Allerta gialla temporale in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Trampolino d'oro per gli azzurri agli europei di Parigi, dove nel sincro per api continua un argento. Buongiorno da Rai News 24. Fermati i bombardamenti, Donald Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran oggi, spingendo al ribasso le quotazioni del petrolio da Teheran. Tuttavia il ministro degli esteri fa sapere che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Da New York sentiamo l'inviato Enrico Bona.
1: C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un accordo anche sul nucleare. Di ritorno a Washington a bordo dell'Air Force One, Donald Trump torna a parlare della crisi con l'Iran. I negoziati, dice, inizieranno nel pomeriggio. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti erano pronti a lanciare l'attacco contro la Repubblica Islamica. Sarebbe stato disastroso, credo che il paese non sarebbe stato più ricostruibile, aggiunge, ma insiste che proprio il regime, insieme ai vicini del Golfo, gli hanno chiesto di aspettare. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar gli avrebbero espresso la convinzione che una via d'uscita possa arrivare attraverso nuovi colloqui. I dubbi, visti i precedenti, restano. In particolare, quando Trump parla di un accordo sullo stretto di Hormuz, appare in aperto contrasto con la determinazione di Teheran a non tornare alla situazione precedente il conflitto. Ma l'opzione militare, precisa il presidente, rimane sul tavolo. Siamo pronti ad attaccare in qualsiasi momento.
0: Ceuta, dopo il flusso di migranti degli ultimi giorni, quasi tutti rientrati in Marocco, si cerca di capire meglio, di comprendere cosa abbia portato alla massiccia ondata migratoria. Cause ancora in fase di accertamento, sentiamo di più dall'inviata Marina Lalovic.
2: Sì, cause ancora precise non le sappiamo, ma quello che sappiamo è che, come dicevate, che la maggior parte delle persone è rientrata nel paese d'origine, il Marocco, ma adesso intanto vengono pubblicati i numeri per la prima volta dall'esodo di chi è rimasto. Le fonti locali qui di Ceuta parlano di fra i 3 e 5 mila persone ancora rimaste qui nell'exclave spagnola, e vi facciamo vedere solo uno degli scorci di quelle che sono in realtà di questa città spagnola. Ci sono soprattutto i minorenni che incontriamo per le strade di Ceuta, che resta anche blindata dai mezzi militari. Sono oltre 2.000 i militari rimasti qui nella città per garantire la sicurezza, intanto assicura la prefettura, finché sarà necessario. Dunque la incognita è come far rientrare i minorenni e poi gli obitori. Il triste bilancio è cede 80 persone morte cercando di raggiungere questo pezzo d'Europa nuotando, obitori dell'università militare, dell'ospedale militare, dove ci sono molte persone che cercano di identificare i propri cari. Molte domande rimangono senza risposte. Una delle prime ricostruzioni dell'intelligence spagnola parla delle autorità del Marocco che hanno lasciato passare questa enorme quantità di persone, ricordiamo oltre 60.000 per lo più uomini del Marocco, entrare qui in Spagna, ma non hanno pianificato questo esodo. Questo è quanto sappiamo in queste ore, ma le autorità locali qui di Ceuta parlano di Rabat come un paese non collaborativo e non un partner affidabile. C'è anche una dichiarazione che arriva dal Ministero degli Esteri Albaraz, che in vista dell'importantissimo vertice straordinario dei ministri degli interni di domani ha detto che Madrid esigerà la solidarietà dei suoi partner europei, perché Ceuta e Melilla sono spagnole ma sono anche l'Europa. A te.
0: Grazie Marina, e proprio in vista di questa importante riunione europea alle 14.30, appuntamento per gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell'Unione per preparare il Consiglio degli Interni previsto domani in videoconferenza. All'ordine del giorno è proprio quanto accaduto a Ceuta. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: La Commissione europea adesso si dice pronta ad accettare, a valutare

0: in paesi terzi. Erano stati 19 i paesi che avevano inviato tempo fa una prima lettera a Bruxelles per chiedere che si andasse in questa direzione. Dunque sembra che la maggioranza politica ci sia e se ne discuterà, lo dicevi, già oggi in questa prima riunione con gli ambasciatori. Il momento più atteso è certamente quello di domani, con il vertice convocato d'urgenza in videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Restano fermamente contrari Spagna e Francia, ma anche tra chi è favorevole bisognerà capire dove reperire i soldi per allestire questi costosi hub e soprattutto dove realizzarli, visto che si sta parlando per il momento del Ruanda, dove già aveva iniziato a lavorare il Regno Unito, prima che però questo progetto naufragasse anche per problemi legali. Le altre ipotesi al momento sono quella dell'Uganda oppure di paesi dell'Est Europa che non facciano ancora parte dell'Unione. Dunque strada in salita, si vedrà quello che accade tra oggi e domani. Studio.
1: Vicenda Ceuta che caratterizza anche il confronto politico in Italia. Il governo propone per l'Unione Europea, come sentivamo, il modello Albania. Critiche mosse invece dalle forze di opposizione che sono alle prese anche con la discussione interna su programma e primarie. Sentiamo allora da Montecitorio in diretta Pablo Rojas.
2: Sì, c'è attesa per il vertice dei ministri degli interni europei, come sappiamo chiesto in primis da Giorgia Meloni, in asse con la Danimarca e anche con il cancelliere Merz. Viene rivendicata da parte di tutto il centrodestra la scelta di sospendere Schengen. Da parte delle forze di maggioranza l'accusa è verso la sinistra, le loro politiche migratorie portano a quello che abbiamo visto a Ceuta. Sono d'accordo ovviamente sia Salvini che gli esponenti di peso di Fratelli d'Italia. Per Maurizio Lupi la scelta di sospendere Schengen ha fatto sì che l'Europa abbia reagito unita per governare il fenomeno migratorio. Dalla Lega è intervenuto il parlamentare Dreosto, ascoltiamolo.
3: La Spagna oggi ci mostra cosa rischierebbe anche l'Italia con la sinistra al governo. Con la Lega e il centrodestra questo non succede mai e non succederà mai. L'immigrazione è un'arma ibrida e la difesa dei confini una questione di sicurezza nazionale. Bene per cui la sospensione di Schengen.
2: Invece per il centrosinistra, per il campo largo, quella che fa la maggioranza è propaganda. Calenda sottolinea oggi sul Corriere della Sera come i centri in Albania costino tantissimo. Ha fatto un calcolo: 3 milioni per ogni migrante che è stato ospitato, circa 600 in quell'hub. Ma il centrosinistra è alle prese anche con il dibattito interno dopo le affermazioni di Giuseppe Conte ieri in Piazza Siago, un evento estivo che parla molto anche di politica. Ha detto: non finanzieremo il riarmo in Ucraina, e quello che emergerà alle primarie sarà quello che poi verrà portato avanti dal campo largo. La risposta è stata immediata da parte del Partito Democratico. Taruffi, il responsabile dell'organizzazione, ha detto: prima il programma, poi le primarie, chi vincerà guiderà tutta la coalizione, non solo un partito. È intervenuta anche Elly Schlein, la ascoltiamo e poi linea a te.
4: Preferisco parlare di un'alleanza progressista che dà il senso di dove vogliamo andare, cioè avanti per l'Italia. Non possiamo essere un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette quelle tra le più care d'Europa. Gli italiani meritano di più.
1: Altra vicenda che richiama l'attenzione della politica, quella del futuro degli impianti dell'ex Silva, incontri previsti al Ministero delle Imprese e sciopero, mobilitazione dei lavoratori oggi anche a Taranto. Ricordiamo la sentenza della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre in caso di mancata bonifica. Sentiamo allora Fabio Bottiglione.
5: Sì, i lavoratori sono da poco rientrati all'interno della fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto dalle sigle metalmeccaniche. Poco fa, per circa un'ora, hanno occupato il tratto della Statale 100 all'esterno qui della direzione che collega Taranto con Bari. E assieme a loro hanno incrociato le braccia anche gli addetti delle aziende, delle ditte di appalto e dell'indotto. Obiettivo della mobilitazione è chiedere al governo garanzie, spiegazioni su quali siano le prospettive industriali e occupazionali dopo il provvedimento dei giudici milanesi. La Corte di Appello di Milano ha infatti stabilito con un decreto la chiusura dell'area a caldo entro 30 giorni perché inquinante. aria a caldo che va

0: detto, in questo momento è attiva solo per tre quarti, la gran parte resta inattiva, si marcia con un solo altoforno, però è chiaro che se la prospettiva in caso di uno spegnimento, di una fermata a lungo termine, questo vorrebbe dire un drastico ridimensionamento della fabbrica che impiega circa 9.700 persone in tutti i siti nel resto d'Italia, 8.000 solo a Taranto. Per questo i sindacati, le sigle metalmeccaniche chiedono un piano straordinario e interventi straordinari, misure per poter mettere al sicuro i lavoratori. E proprio di questo domani si parlerà a Roma nel vertice interministeriale e nel quale appunto si cercherà di fare il punto su quali possano essere le soluzioni. Intanto resta forte la preoccupazione dei lavoratori, ne abbiamo incontrati alcuni, ascoltiamo le loro testimonianze e poi linea allo studio. Stavolta c'è più preoccupazione dell'altre volte.
1: Sì, assai pure.
0: Non si vede proprio la via d'uscita.
1: Niente, non si vede niente.
2: È un po' critica la situazione.
3: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà, domani torno a casa, è probabile se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo. Ci sono tante incertezze che purtroppo stanno incidendo anche a livello personale e oltre che poi portarlo a casa, perché la moglie ti chiede domani lavori, ce la faremo, ce la facciamo, il mutuo, pagare le cose, è questo, basta, adesso bisogna agire.
4: Veniamo all'incidente che è avvenuto ieri sulla Terni-Rieti tra Umbria e Lazio. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, incidente che ha coinvolto purtroppo altre tre auto con sei morti e più di 30 feriti. Sentiamo da Colli sul Velino l'inviata Laura Tangherlini.
5: Eh sì, dunque 6 le vittime accertate, 36 sembrerebbe il numero in realtà non confermato ufficialmente dei feriti a causa di questo incidente che si è verificato in località Colli sul Velino quando un bus navetta che trasportava turisti da e per la cascata delle Marmore si è scontrato frontalmente con un camper e poi tre auto che sopraggiungevano non sono riuscite ad evitare l'impatto. Dunque un incidente molto grave, la procura di Terni ha aperto ovviamente un fascicolo contro ignoti. Si ipotizzano reati come omicidio stradale o omicidio colposo plurimo, dovranno essere ovviamente accertate le responsabilità, ricordiamo che i conducenti dei due veicoli interessati sono però tutti deceduti. Noi ci troviamo all'ospedale di Rieti dove sono arrivati alcuni dei feriti, altri sono stati distribuiti in altre strutture come ad esempio a Terni e a Roma. A Terni ad esempio sono arrivati 10 feriti ieri, uno è morto di fatto immediatamente, altri 9 sono tuttora ricoverati. Qui a Rieti abbiamo incontrato poco fa Giulia, lei ha la mamma e il padre al momento ricoverati qui a Rieti, ci ha raccontato di come sia stato suo padre a chiamarla subito dopo l'incidente, raccontandole di vedere cadaveri a terra, un groviglio di lamieri si trovavano proprio sulla navetta di turisti, stanno tornando dalla cascata delle Marmore per andare a riprendere la loro auto, erano seduti davanti, quindi hanno visto questo camper che aveva invaso la loro corsia e che si stava avvicinando, ci ha detto si sono abbracciati, i miei genitori hanno tentato in qualche modo di scansarsi dal punto dell'impatto dove prevedevano ci sarebbe stato l'impatto, ma hanno visto seduti accanto a loro invece volare via dai finestrini i loro due amici. Quindi questa ragazza è arrivata dalla Toscana proprio per questa tragica notizia, ci ha raccontato scene molto difficili e i genitori sono appunto ricoverati, meno grave il padre per contusione ad una mano, più grave la madre invece che si trova in terapia intensiva. Noi però per i dati dell'ospedale proprio qui a Terni siamo con il responsabile del presidio ospedaliero dell'Ellis, a cui chiedo proprio quali sono i numeri al momento delle persone ricoverate e che tipologia anche di traumi hanno.
6: Sono arrivati ieri 11 pazienti, un codice rosso, 6 codici gialli, 4 codici verdi. Abbiamo dimesso 5 pazienti, 6 sono tuttora ricoverati, una paziente in rianimazione per un diciamo, trauma epatico, un paziente in medicina d'urgenza invece per una contusione polmonare, 2 pazienti sono ricoverati in chirurgia per traumi minori, diciamo, del massiccio facciale, e 2 pazienti in osservazione breve intensiva pronto soccorso, ma saranno dimessi in giro. giornata.
5: Le chiedo, Massimiliano Angelucci, anche come si è mossa la macchina ospedaliera all'arrivo di questi feriti?
6: Noi abbiamo attivato il PEIMAF, che è il nostro piano per l'emergenza, per il massiccio afflusso di feriti, che prevede quindi una riallocazione di risorse, chiamare operatori in pronta disponibilità, creare spazi in pronto soccorso proprio per rispondere a questo massiccio afflusso e quindi a questa condizione di emergenza.
5: Allora io concludo con un dato che ci è appena arrivato, una nota definitiva da colui che ha coordinato per il 118 i soccorsi di questo incidente. La leggo con voi, il dato ultimo aggiornamento parla di 6 persone decedute, come dicevamo, e 26 feriti, ma aggiunge anche che nel frattempo sarebbe deceduta invece la persona che era ricoverata a Perugia, dunque altro ospedale coinvolto. Questo è l'ultimissimo dato. Per il momento è tutto da Rieti. Vi restituiamo la linea.
4: Altro incidente, quello che si è verificato in Perù, incidente aereo nel quale hanno perso la vita 2 coppie di origine brianzola con i figli, giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Elena Scarrone.
7: Nel video drammatico di una TV locale il piccolo aereo da turismo precipita e perde pezzi prima di schiantarsi al suolo in una zona desertica nel sud del Perù. Il pilota aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca e aveva lanciato un SOS. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti, morti i 2 piloti e gli 11 passeggeri, 7 italiani e 2 coppie di tedeschi e spagnoli. Una strage di turisti che ha cancellato 2 famiglie brianzole, partite giovedì scorso. Vivevano a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello. Lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte, un'azienda di consulenza e revisione dei conti, collaborava con l'Università Bocconi e il Politecnico di Milano. Una tragedia immensa, Paolo era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità, il ricordo dell'amministratore delegato di Deloitte. La moglie Cristina, di 57 anni, fondatrice di una società di ricerca e selezione di dirigenti, era brillante, dotata di umorismo contagioso, dicono. Morti anche i loro 2 figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18, la vittima più giovane del tragico incidente. Seregno piange invece la famiglia Angelucci. Il padre Massimo, 58enne, era un imprenditore conosciuto e stimato. La moglie Elena Sala, coetanea, lavorava a suo fianco nell'azienda meccanica di Lissone. Nello schianto è morto anche il loro unico figlio Lorenzo, 24 anni, neolaureato al Politecnico di Milano. Dolore e vicinanza ai parenti dai sindaci di Monza, Lissone e Seregno. Profondo cordoglio alle famiglie dalla Premier Meloni e dal Presidente Lombardo Fontana.
4: Ancora la cronaca, un giovane, un 24enne albanese è stato ucciso a coltellate nella notte nel Cremonese, a Vescovato, al termine di una rissa. Sul fatto conducono le indagini i carabinieri, sarebbero almeno 3 le persone coinvolte nella rissa, con un diverbio che sarebbe sfociato poi nell'accoltellamento mortale. Altro fatto di cronaca, uno scambio di persona, o meglio un presunto amante della ex, investito, ucciso da un automobilista, fatti accaduti nel Varesotto. Marco Signorelli.
8: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo, nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne, con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i 2 insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
4: 25 le città italiane oggi con il bollino rosso per le elevate temperature, tra queste anche Roma. E allora Piazza Risorgimento, sentiamo Matteo Parlato.
9: Sì, esatto, Roma è una delle 25 città a bollino rosso. L'anticiclone subtropicale africano sta dando il meglio di sé, sta, diciamo, condividendo tutta la sua energia con noi e con il resto del nostro paese. E chiaramente siamo alla terza ondata di calore dall'inizio dell'anno, quindi non si può più parlare di un evento eccezionale. Questo, possiamo chiaramente parlare di crisi climatica. Sono anni, anzi sono decenni, che gli scienziati e chi si occupa di clima ci avverte che la situazione sta via via peggiorando, e questa è un'emergenza, ma anche una questione che riguarda la sicurezza. Colliretti ha fatto un calcolo che in 4 anni in agricoltura, per queste questioni legate, diciamo, alla siccità o le alluvioni, quindi fenomeni estremi legati alla crisi climatica, si sono persi 20 miliardi. E questa è anche una crisi che riguarda la salute, soprattutto per le persone che hanno più di 65 anni, perché quando fa molto caldo, ci sono le notti tropicali, il sonno è un'ottima medicina, e quando perdiamo il sonno perdiamo anche un po' della nostra salute. Ora vi faccio sentire delle voci che abbiamo raccolto qui vicino a Piazza Risorgimento, e poi la linea torna a voi. Come si fa con sto caldo?
10: Si beve tanto.
9: E si cerca di muoversi poco?
10: No, camminare fa bene secondo me, se uno regge. Sì.
9: Lei si trova bene a camminare?
10: Io sì, la mattina però all'ombra.
9: E allora buona passeggiata.
10: Grazie anche a voi, buon lavoro. Grazie.
9: Come ci si muove in bici anche se fa caldo?
11: Ci si muove soprattutto nelle ore che non sono più calde, andando non troppo veloce, perché più si va veloci più si suda, e facendo molta attenzione alle macchine, questo è fondamentale.
9: Però la bici, diciamo, svicola bene in mezzo alle macchine.
11: Svicola bene, però bisogna fare attenzione, perché a Roma chi va in auto non ha rispetto per i ciclisti. Spesso i ciclisti non hanno rispetto delle regole della strada, però insomma bisogna fare molta attenzione.
4: Condizioni particolari in molte città italiane interessate dall'ondata di calore. In studio con noi questa mattina Alfonso Sequino, primo maresciallo del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare. Benvenuto.
12: Buongiorno.
4: Condizioni ancora una volta con temperature elevate per quanti giorni, e soprattutto elevate anche le minime ancora?
12: Sì, le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì, venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento, una lieve flessione delle temperature, perché potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali, e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord, ma saranno di un paio di gradi, 2-3 gradi, e arriveranno anche sulle regioni centrali. Questo calo arriverà anche sulle regioni centrali. Interesserà localmente quelle meridionali, dove sarà ancora molto protetto da questo robusto anticiclone di origine di matrice africana, che porta aria calda dal Sahara, quindi una combinazione tra avvezione e subsidenza porta a queste temperature molto molto elevate. Chiaramente anche le minime nel corso della notte non sono quelle abituali di cui noi conosciamo, ma sono abbastanza alte. Partiamo da 23-24 gradi già alle 4, alle 5 del mattino. Insomma, quindi temperature veramente fastidiose. Quando sono associate poi ad un tasso di umidità molto alto, questo rende l'aria poco respirabile. Ecco.
4: Guardiamo a quello che ci attende nelle prossime ore e alla possibilità di temporali, di acquazzoni estivi in alcune zone. Dove e con quale intensità?
12: Un po' quello che è stato il leitmotiv, a parte il fatto eccezionale delle grandi grandinate che abbiamo avuto, il leitmotiv del mese di luglio è stato sulle Alpi, sull'Appennino, ed è questo il trend nei giorni successivi. Continueranno i temporali che apparterranno alla catena delle Alpi, all'Appennino. Ci saranno temporali che localmente saranno intensi, ma saranno molto brevi di intensità, come un classico di questo periodo, quelli che noi definiamo temporali di calore, e li avremo praticamente per tutta la settimana. Forse, come dicevo prima, da venerdì, ecco, ci sarà questo leggero cambiamento, e quindi arriverà una perturbazione che interesserà un po' tutte le regioni settentrionali, poi quelle centrali, e ho detto a spot anche quelle meridionali.
4: Grazie e buon lavoro. Spostiamo l'attenzione ora a Venezia, perché nel negozio Olivetti, progettato da Carlo Scarpa, arriva una mostra promossa dal FAI dedicata a Leandro Ehrlich. Seguiamo Laura Longo.
13: Guarda, questa è la mostra, la più grande mostra che mai è stata fatta. Nessuno è arrivato a fare una mostra così e in un posto così di geniale. Allora, la sola cosa che io non arrivo a capire è come l'è arrivato a fare, veramente.
7: È divertita la reazione di Leandro Höllerich, evidentemente felice del risultato finale della mise en place di Hybrids, la mostra a lui dedicata, ospitata nello storico negozio Olivetti, progettato da Carlo Scarpa.
14: Questo è uno primo dei concept store che poi hanno fatto fortuna nella realtà odierna, che volevano passare un concetto anche etico, che era quello che ha fatto grande la visione di Adriano Olivetti.
7: Realizzato in collaborazione con il FAI, con il supporto di Galleria Continua, come evento collaterale della 61esima Biennale di Venezia, il progetto espone 26 sculture dell'artista concettuale argentino, maestro nell'elaborazione di soggetti reali trasformati in organismi immaginari. L'immaginifico di Leandro Höllerich, l'imprenditorialità illuminata di Adriano Olivetti e il rigore dei progetti dell'architetto Carlo Scarpa, discipline e culture differenti che si incontrano, scontrano e interagiscono, dando all'arte una propulsione creativa.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: La tenerezza è importante.
2: Bastano gesti piccolini.
3: Imparate da noi.
1: Capito?
4: Tenderly, un mondo di tenerezza.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
8: Dolore ai denti? Puoi provare il sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.
9: Nuovo Busco IBS. Mal di pancia frequente.
10: Ehi! Hey.
9: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.

0: Buongiorno da Rai News 24, notiziario nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Fiorella Vellotti con testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Dopo quanto accaduto a Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di hub per il rimpatrio dei migranti da realizzare nei paesi sicuri lungo le principali rotte, proposta sul modello Albania che sarà portata dall'Italia all'attenzione del Consiglio Europeo di domani. 84 intanto le vittime recuperate in mare. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, queste le parole di questa mattina del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano che smentiscono le affermazioni di ieri di Donald Trump. Resta chiuso lo stretto di Hormuz, annunci del presidente americano che avevano subito fatto calare il prezzo del petrolio sui mercati internazionali fin dalle prime ore della giornata. In Italia sciopero di 8 ore dei lavoratori del polo ex Ilva di Taranto, mobilitazione di FIM, FIOM, WILM e USB dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone il fermo dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico e alla vigilia del tavolo tecnico convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Dopo l'assemblea i lavoratori hanno iniziato la protesta con l'occupazione della carreggiata davanti ad uno degli ingressi dello stabilimento. Bisogna disinnescare una bomba sociale, le dichiarazioni a Rai News 24 del ministro Urso. Incidente tragico lungo la superstrada Terni-Rieti, al confine tra Umbria e Lazio. Sale a 7 il bilancio dei morti, quasi una trentina i feriti. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che avrebbe invaso la sua corsia mentre procedeva in direzione opposta. Coinvolte anche 3 auto che non hanno evitato l'impatto. 25 oggi le città con il bollino rosso, allerta massima provocata dall'ondata di calore, termometro fino a 40 gradi in diverse zone, ma la temperatura percepita sarà ancora più alta. Tanto più è prolungata l'esposizione all'ondata di calore, avverte il Ministero della Salute, maggiori sono gli effetti negativi sulla salute. Allerta gialla temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Europei di Parigi, Italia al secondo posto dopo i 2 ori conquistati ieri da Chiara Pellacani nella gara di tuffi dal trampolino 1 metro individuale e 3 metri in coppia con Matteo Santoro. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero argento nel nuoto artistico. Lo stesso Pelati questa mattina ha conquistato un bronzo nel solo libero. È la sua 4ª medaglia nella sua collezione parigina. Nel nuoto artistico sfiorato il bronzo da Enrica Piccoli, 4ª nella finale di solo libero femminile. È tutto per il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Fiorella Vellotti. Noi proseguiamo con la guerra europea tra Russia e Ucraina. Nuovi attacchi russi con missili balistici e droni sulle città ucraine, particolarmente bersagliata ancora una volta Zaporizhzhia, e resta caldo anche l'asse intorno a Pokrovsk. Sentiamo da Chisinau gli aggiornamenti dall'inviata Carlotta Macerollo.
1: Prosegue la pioggia di missili balistici, di bombe CAB, di droni sull'Ucraina. La scorsa settimana la Russia ha attaccato Kiev con 144 missili, 1900 droni e 1600 bombe aeree. L'allarme del presidente Zelensky, che ha dichiarato che la Russia sta cercando di incrementare la produzione di missili balistici in un momento in cui l'Ucraina è a corto di missili Patriot, quelli che possono difendere i cieli dell'Ucraina, ed è proprio per questo che Zelensky ha esortato i partner occidentali a trasferire in Ucraina i missili appunto per la difesa, perché le batterie sono vuote in questo momento e le città sono appunto in balia dei bombardamenti. Dicevamo, colpite varie parti d'Ucraina, ma soprattutto con forza la regione di Zaporizhia, soprattutto con le bombe plananti, 8 in un'ora e mezza. Secondo il governatore Fedorov ci sarebbe una donna uccisa e almeno 21 feriti. Intanto continua l'operazione di Kiev in territorio russo, su centrali energetiche e anche sulla Crimea occupata e gli altri territori occupati. Secondo il comandante dell'unità dei sistemi senza pilota, Robert Magyar, Brovdi parla di 13 stabilimenti colpiti. Dal 1 luglio ad oggi 177 gli obiettivi colpiti. E intanto vi diciamo con Matteo Pietrobelli che comunque l'asse più caldo rimane il Donetsk e l'asse di Pokrovsk e Konstantinivka. A voi.
0: Intanto il Ministero della Difesa russo rivendica la presa di altri due villaggi nel nord-est ucraino, mentre a Mosca proseguono le indagini per far luce sull'attentato di sabato sera al ristorante italiano che ha provocato 5 morti. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretti.
2: È un attentato dai contorni ancora poco chiari, quello avvenuto sabato sera a Mosca, in pieno centro, nel ristorante italiano Balzi Rossi. Il bilancio delle vittime è salito a 5, tra loro la donna che ha tentato di entrare nel locale con un pacco bomba, la guardia che l'ha fermata, ma l'ordigno è stato fatto detonare a distanza, uccidendo entrambi, e altri 3 clienti del ristorante, una ventina, sono i feriti. Questa è la versione ufficiale, mentre il sindaco di Mosca parla di attentato terroristico, ma secondo i media indipendenti l'obiettivo di questo attacco sarebbe stato il generale Chaiko, che dicono era presente al ristorante per un evento privato. Si tratta del comandante da un mese e mezzo delle forze dell'aeronautica russa, che secondo Kiev è responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. E tra i feriti, sempre secondo i media indipendenti, ci sarebbe anche sua figlia, ma non c'è nessuna conferma di queste informazioni. Non si sa nulla sulle sorti del generale, non si conosce neanche l'identità delle vittime, dunque nessuna dichiarazione a riguardo. Intanto da Roma l'ambasciata russa in Italia in un commento dice che Kiev con questo attacco cerca di intimidire gli italiani che vivono e lavorano in Russia, colpendo proprio un ristorante italiano. Linea a voi.
0: La Marina Militare Italiana ha intercettato ieri, abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini, una petroliera con bandiera del Camerun appartenente alla flotta ombra russa che era al largo di Pantelleria. Raffaella Cosentino.
3: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato. Quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in 2 settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel canale della Manica.
0: Veniamo alla scomparsa dei 7 connazionali che hanno perso la vita in Perù, sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca. C'è un'inchiesta aperta dalla magistratura di Lima per appurare le cause dello schianto. Anna Maria Esposito.
4: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti, precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno, per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto, perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto che esce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti. Una serie macabra cominciata nel 2010.
0: Di nuovo in Italia, dopo l'ultima potente scossa avvertita ai Campi Flegrei, si intensificano le operazioni di valutazione dell'entità dei danni subiti dalle abitazioni. Da 3 anni i residenti hanno la possibilità di chiedere verifiche per le proprie case, ma solo poco più di 1.000 le richieste arrivate finora. Giusy Testoni.
5: La terra ribolle da migliaia di anni in quel fazzoletto di terra che già i greci chiamavano i Campi Ardenti, un'area dove vive oltre 1 milione di persone in case che dovranno essere visionate una per una per verificare i danni causati dall'ultima potente scossa di magnitudo 4.7.
6: Il primo esame, almeno quello che posso dire io, è che il danneggiamento con questa scossa è più significativo. Quindi io ricordo che nella scossa del maggio 2024 furono richiesti circa 1.000 sopralluoghi, poi ovviamente in molti casi si diede l'agibilità, in questo caso prevedo che saranno di più.
5: Già dal 2023 esiste per i Campi Flegrei un piano straordinario programmatico che prevede l'analisi del rischio sismico di tutti gli edifici presenti nell'area, ma le richieste di sopralluogo da parte degli abitanti finora sono state pochissime.
7: Il governo ha deciso di coprire solo per il 50% la spesa per eventuali lavori per diminuire la vulnerabilità sismica di un edificio privato e questo sta determinando che su migliaia di famiglie che potevano chiedere il finanziamento solo poche decine, poche centinaia abbiano richiesto di avere gli studi e le verifiche di vulnerabilità nelle proprie case.
5: Per spingere i cittadini stremati da anni di scosse continue a chiedere la verifica dell'agibilità delle proprie case, per gli amministratori locali c'è un'unica strada, quella di maggiori finanziamenti da parte dello Stato.
7: Abbiamo chiesto al governo di aumentare la cifra, di portarla almeno al 75-80%, altrimenti interverremo sì tra qualche anno sugli edifici pubblici, ma continueremo ad avere un grosso problema enorme su quelli privati.
0: Numeri da record per le orestiadi di gibellina che si sono chiuse nel fine settimana nel Trapanese con l'atto finale al Cretto di Burri, altamente scenografico, quasi tutti gli spettacoli con il tutto esaurito, moltissime le rappresentazioni, 17 in tutto, 3 concerti, uno spettacolo studiato per i più piccoli, 11 eventi teatrali, 2 installazioni artistiche, 4 presentazioni di libri. Questa 45esima edizione del festival diretta da Alfio Scuderi, pensata per celebrare Gibellina, prima capitale italiana dell'arte contemporanea, ha visto tra i protagonisti anche alcuni ritorni artistici, da Emilio Esgrò a Roberto Andò e Mimmo Paladino. Con le temperature più alte degli ultimi giorni sono sempre di più i monumenti che prolungano fino a sera l'orario di apertura. A Milano succede questo al Castello Sforzesco. Valentina Fizzotti.
8: Luoghi di eroi e supereroi. A Roma il Colosseo e il Pantheon, a Milano il Castello Sforzesco. Sono i monumenti simbolo che questo mese resteranno aperti più a lungo. Al castello si chiude due ore dopo, alle 19.30.
9: Ah, wow, ok, very good, excellent.
10: Sono venuto apposta perché sapevo che oggi era aperto fino a tardi, per il mio giorno di riposo.
8: Un'apertura straordinaria promossa da Ministero del Turismo, Ministero della Cultura e Comune di Milano. Il biglietto per queste ore costa la metà, 5 euro per visitare il Museo delle Arti Antiche o vedere la Pietà Rondanini di Michelangelo.
11: Il Museo della Pietà, che ospita appunto l'ultimo lavoro di Michelangelo, sicuramente è uno dei più amati e apprezzati dai visitatori.
8: Aperta due ore in più anche la mostra gratuita Passione Disegno, allestita nelle salette della grafica.
11: Qui abbiamo in questa vetrina Leonardo, che ha una testa di Leda, e poi due copie da Michelangelo e da Raffaello, che sono però copie già del 500, del XVI secolo. Qui abbiamo un'intera parete dedicata ai disegni di Umberto Boccioni.
8: Il cortile del castello non chiude nemmeno dopo il tramonto. Stasera alle 21 inizia il cinema gratuito all'aperto. Si parte con Frankenstein Junior.
12: Sì! Può fare!
0: E ora torniamo a occuparci di Ceuta e di quanto accaduto negli ultimi giorni con il rientro in Marocco di gran parte dei migranti che erano arrivati nell'exclave spagnola. Tutto questo non placa la polemica politica in Europa, così come in Italia, alla vigilia del Consiglio europeo. Il nostro paese avanza al modello Albania per la gestione dei migranti in hub da collocare anche nel continente africano, temi che abbiamo affrontato con Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI.

0: In realtà, appunto, non sarebbe successo, anche se la Spagna non avesse controllato sostanzialmente, se il Marocco stesso non avesse allentato e pare molto fortemente i controlli al confine, no? Quindi, da un lato, questo coordinamento, la voce che si sparge sui social non è coordinata dal governo, però chissà chi l'ha messa in giro. Di sicuro i rapporti tra Spagna e Marocco, che erano molto migliorati negli ultimi anni, si sono fatti un po' più tesi nell'ultimo mese. E dall'altra parte, appunto, l'allentamento molto chiaro al confine, ma soprattutto camion e camion che passavano pieni di migranti, persone che volevano provare a attraversare la frontiera verso Ceuta, ripresi in pieno giorno, scortati o lasciati passare da militari, forze di polizia marocchine verso il confine. Quindi è abbastanza evidente, anche se appunto non abbiamo prove formali, diciamo, la complicità o comunque il fatto. Chiuso un occhio per vedere cosa sarebbe successo con questa crisi.
1: Allora, non so se sbaglio, ma lo chiedo a te. Trump e l'ultradestra, Santiago Abascal, i rapporti che hai detto difficili tra il Marocco e la Spagna, anche e soprattutto perché la Spagna ha invece buoni rapporti con un paese abbastanza rivale nel Nord Africa, proprio del Marocco, e Sanchez che si mette di traverso rispetto a Trump su Palestina, su Israele, sulla guerra in Iran, sul riarmo. Unisco i puntini, Matteo.
0: Li unisci benissimo perché Trump, da quando ha sostanzialmente, diciamo, da quando ci sono stati gli accordi di Abramo, quindi il Marocco ha riconosciuto, ha ripristinato i rapporti formali con Israele, ha avuto in cambio una cosa fondamentale per il Marocco, che è il riconoscimento della sovranità sul Sahara occidentale. Se guardate una cartina, a sud del Marocco c'è una regione che viene spesso tratteggiata perché il Marocco dice che è sua. Mentre c'è un movimento, c'è un indipendentista, si chiamano Sahrawi, che dicono no, vorremmo essere almeno autonomi, se non appunto indipendenti, spalleggiato dall'Algeria che confina col Marocco. Quindi in questo complesso sistema tenete presente appunto il fatto che il Marocco vorrebbe la regione. Trump è uno dei pochi, quindi gli Stati Uniti di Trump sono uno dei pochi paesi al mondo ad aver riconosciuto la sovranità marocchina sulla regione. Ma anche la Spagna in realtà negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti, non ha riconosciuto formalmente la sovranità marocchina, ma ha detto, guardate, la soluzione che riteniamo più realistica è quella che il Marocco in parte integri, diciamo, la regione sotto la sua nazione, concedendo uno stato speciale a una regione autonoma. Quindi di fatto si è riallineata al Marocco. Quello che è successo nell'ultimo mese è che però Sanchez, quindi il premier spagnolo, ha visitato l'Algeria, quindi ha un po' ricucito i rapporti con l'altro, diciamo, col nemico marocchino, e dall'altra parte, chiudo su questo, il Parlamento spagnolo ha iniziato a discutere una legge per dare eventualmente cittadinanza spagnola ai Sahrawi, quindi gli indipendentisti. Quindi questa cosa sicuramente ha dato fastidio al governo marocchino.
1: Poi mostreremo a casa e commenteremo con te due grafiche che ci hai mandato e che sono molto interessanti e che chiamano in causa il nostro paese. Ci arriviamo passando per l'Europa, la Premier danese, la Premier italiana e altri 20 paesi del vecchio continente dicono ora misure più rigorose, ora esternalizziamo il problema, hub fuori dall'Unione Europea, una sorta di allargamento, ampliamento del modello Albania. Ci aveva provato Boris Johnson nel Regno Unito, ci hanno provato i danesi in Kosovo, ma funziona sta roba, Matteo?
0: Per adesso sono parole, anche perché sono parole che non sono le uniche, le prime, è più di 2 anni che si discute su come cercare di sistematizzare quello che l'Italia ha fatto in Albania. Molti paesi europei si dicono a parole del tutto d'accordo con l'Italia. Nella realtà sapete che già diciamo, il modello Albania ha grossi problemi, tanto che quella cosa lì non si può fare, di fatto è diventato un hub per il rimpatrio dei migranti, finché adesso forse tornerà a essere qualcosa di diverso, grazie a nuove leggi europee, ma ancora niente è deciso. Dall'altra parte, i paesi che si schierano costantemente con l'Italia, ripeto, non è una cosa nuova, soprattutto la Danimarca, che è un governo socialista di centrosinistra, ma molto duro sull'immigrazione, e forse anche più duro di Meloni, devo dire, perché negli ultimi anni ha respinto direttamente i migranti alla frontiera quando li trova, sua frontiera ovviamente con la Germania. Quel governo ha detto: noi vogliamo degli hub esterni. Il problema qual è? È che dove li facciamo? Con che soldi e soprattutto con quale volontà politica. Immaginatevi se Ceuta, invece di essere un territorio spagnolo, fosse un hub di rimpatrio esterno, cioè insomma di respingimento esterno, cosa sarebbe potuto succedere se appunto quell'hub in Africa fosse stato assaltato invece dai migranti che vogliono arrivare in Europa invece di essere riportati indietro. Che si fa in quei casi? Quindi sono delle domande aperte enormi a cui non abbiamo dato risposta. Negli anni ci hanno provato in tanti, tutti i progetti dal Regno Unito, la Danimarca stessa, l'Italia, o sono falliti o sono stati molto ridimensionati rispetto a, diciamo, all'iniziativa iniziale.
1: Pronti e via, arrivano in tutto il mondo le immagini di Ceuta, rimbalzano in Italia, sospensione di Schengen, e però Ceuta ha uno status particolare rispetto a Schengen.
0: Sì, di fatto chi arriva a Ceuta, marocchino o chiunque altro, non può arrivare direttamente in Europa perché non si ritrova in un'area di libera circolazione, ma se anche facessero parte di Schengen, immaginatevi, comunque dovete prendere un aereo o un traghetto, quindi dovete avere un documento. In ogni caso, da quando la Spagna è entrata in Schengen nel 91, ha fatto un accordo specifico per escludere quel territorio dall'area di libera circolazione del resto della Spagna con tutto il resto d'Europa. Quindi di fatto quello è un argomento, diciamo, poco utilizzabile. E ripeto, cioè, io torno a raccontare questa cosa: quasi tutte le persone che sono arrivate da giovedì e venerdì a Ceuta sono state riportate indietro, perché gli accordi col Marocco ci sono ancora, e anche se c'è stata una sentenza in un tribunale spagnolo di cui si è parlato molto, in realtà la Spagna ha continuato a fare la stessa cosa che faceva prima, cioè rimandare le persone senza chiederle se volevano chiedere l'asilo in Spagna. Quindi di fatto questo problema che si pensava potesse insorgere non è insorto, anzi il numero di persone marocchine che sono rimaste a Ceuta sembra molto limitato, poche migliaia, 2000 si dice.
1: Elaborazione ISPI su dati Eurostat e del Ministero dell'Interno di Spagna. La domanda è: dove vanno i migranti irregolari una volta sbarcati in Spagna? 60% restano in Spagna, ma quello che colpisce, visto che veniamo dalla sospensione da parte del nostro governo di Schengen, è che il 2% arriva nel nostro paese, solo il 2%. È fuori classifica la Danimarca, per citare un altro governo prima nominato.
0: Sì, non ci si va in Danimarca. Diciamo così, un marocchino lo sa bene dove vuole andare in Europa, tendenzialmente in Francia, no? Subito dopo la Spagna. Quindi buona parte delle persone che arrivano irregolarmente in Spagna resta nel paese, così come anche in Italia. Non tutte, il 60%, molte poi si ridistribuiscono in Europa, però dire se sospendiamo Schengen, ripristiniamo i controlli al confine, da parte italiana, è molto strano, innanzitutto perché nessuno sostanzialmente arriva in Italia una volta sbarcato in Spagna. Anzi, vi do un secondo dato che non volevo portare perché non volevo svelarvelo prima: sono più le persone che dall'Italia si smuovono alla Spagna, migranti irregolari, ogni anno rispetto al contrario.
1: Anche perché sono molto più i migranti che arrivano nel nostro paese, o almeno questo è accaduto negli ultimi anni, rispetto alla Spagna. Arrivi di migranti irregolari dall'inizio del governo Meloni, siamo quasi alla fine della legislatura, eccolo qua, 340.000, Matteo, rispetto ai 182 della Spagna e ai 168.000 della Grecia.
0: Ora, io da inizio weekend dico: l'Italia si sta tirando le martellate sulle dita, ma per un motivo molto chiaro. Se l'Italia vuole dire a tutti gli altri paesi in Europa, quando si sbarca in uno dei tre paesi ovviamente dove si sbarca, no? Italia, Spagna o Grecia, cioè quando si arriva irregolarmente, perché appunto includiamo anche gli arrivi a Ceuta, quindi chi arriva a piedi, però quando si arriva in Europa, mettiamolo così, però in Italia, Spagna e Grecia, allora dovete darci una mano. E per anni anche il governo Meloni ha detto alla Francia: non ripristinate i controlli delle frontiere, all'Austria, alla Germania, l'abbiamo detto più volte. Se poi di fronte a una crisi, ripeto, minuscola, importante per Ceuta, ma che è stata quasi risolta già oggi, chiaramente importante per Spagna e Marocco, ma non per noi, noi stessi cediamo alla stessa tentazione del nord Europa di chiudere, introdurre i controlli alle frontiere di fronte a una pressione migratoria minuscola, quasi inesistente, poi è rischioso perché apriamo le porte a una critica possibile degli altri che ci dicono: ma scusate, l'avete fatto per numeri piccoli, perché noi non dovremmo farlo? E il rischio è che nel momento in cui riprenderanno gli sbarchi in Italia, adesso sono quasi crollati, ma è anche possibile che riprendano, e allora gli altri paesi ci dicono: no, noi lo introduciamo perché voi di fronte a una pressione minuscola lo avete fatto.

0: Al nord cielo sereni o poco nuvolosi, con qualche instabilità in arrivo dal pomeriggio, specie sulle Alpi occidentali, dove ci saranno dei temporali. Qualche piovascolo troviamo anche sulla pianura tra il Veneto e l'Emilia-Romagna. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata soleggiata, con nubi che si formeranno però durante le ore pomeridiane e porteranno dei rovesci e temporali sempre sulle vette principali. Anche sulle regioni peninsulari meridionali il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Anche qui nel pomeriggio ci sarà della instabilità e sarà sempre associata a temporali che però dalla sera tenderanno ad assorbirsi. Sulle due isole maggiori condizioni di bel tempo, infatti splenderà il sole per buona parte della giornata, anche se nelle aree interne, sia della Sardegna che della Sicilia, saranno possibili degli acquazzoni pomeridiani associati ad attività temporalesca che porteranno dei fenomeni intensi ma brevi. Per quanto riguarda la giornata di domani, ci sarà un netto miglioramento, anche se non mancheranno delle piogge e dei temporali sempre delle ore più calde del giorno, sia sulle Alpi, in particolare quelle occidentali, che sull'Appennino centro-meridionale, in un contesto però più asciutto rispetto alla giornata precedente. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori che raggiungeranno i 39 gradi su buona parte del paese.
1: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: A Ceuta ancora 3-5 mila migranti nell'exclave. Domani la Spagna chiederà solidarietà all'UE. L'Italia propone un hub in Africa per migranti irregolari. Le opposizioni in Italia attaccano solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere a pagamento il transito Hormuz. Ex Ilva, sciopero di 8 ore oggi a Taranto in vista degli incontri da domani al Mimit. Il ministro Urso a Rai News preme per un'accordata italiana e dice occorre disinnescare una bomba sociale. Si ipotizza un salto di corsia all'origine della strage sulla strada per la cascata delle Marmore tra Lazio e Umbria. 6 le vittime, 30 i feriti sulla superstrada Terni-Rieti. Perù, dopo la tragedia del Cessna in cui sono morte 13 persone, 7 gli italiani, sospesi i voli della compagnia turistica. Il pilota aveva segnalato gravi anomalie. Italia rovente da nord a sud, 25 città da bollino rosso, caldo intenso ovunque con piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Le 12:01, buongiorno da Rai News 24, subito in apertura a Ceuta dove resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono rientrati in Marocco, ma le cause di questa massiccia ondata migratoria sono ancora da chiarire. Allora andiamo dalla nostra inviata che è Marina Lalovic.
1: Sì, cause ancora precise non le sappiamo, ma quello che sappiamo è che, come dicevate, che la maggior parte delle persone è rientrata nel paese d'origine, il Marocco, ma adesso intanto vengono pubblicati i numeri per la prima volta dall'esodo di chi è rimasto. Le fonti locali qui di Ceuta parlano di fra i 3 e 5 mila persone ancora rimaste qui nell'exclave spagnola e vi facciamo vedere solo uno degli scorci di quelle che sono in realtà di questa città spagnola. Ci sono soprattutto i minorenni che incontriamo per le strade di Ceuta, che resta anche blindata dai mezzi militari. Sono oltre 2.000 i militari rimasti qui nella città per garantire la sicurezza, intanto assicura la prefettura, finché sarà necessario. Dunque la incognita è come far rientrare i minorenni e poi gli obitori. Il triste bilancio eccede 80 persone morte cercando di raggiungere questo pezzo d'Europa nuotando, obitori dell'università dell'ospedale militare dove ci sono molte persone che cercano di identificare i propri cari. Molte domande rimangono senza risposte. Una delle prime ricostruzioni dell'intelligence spagnola parla delle autorità del Marocco che hanno lasciato passare questa enorme quantità di persone, ricordiamo oltre 60.000 per lo più uomini del Marocco, entrare qui in Spagna, ma non hanno pianificato questo esodo. Questo è quanto sappiamo in queste ore, ma le autorità locali qui di Ceuta parlano di Rabat come un paese non collaborativo e non un partner affidabile. C'è anche una dichiarazione che arriva dal Ministero degli Esteri Albaras, che in vista dell'importantissimo vertice straordinario dei ministri degli interni di domani ha detto che Madrid esigerà la solidarietà dei suoi partner europei, perché Ceuta e Melilla sono spagnole ma sono anche l'Europa. A te.
0: E proprio in risposta a questa crisi migratoria, oggi pomeriggio alle 14:30, gli ambasciatori dei 27 Stati membri si riuniranno per preparare la riunione dei ministri degli interni che si terrà domani in videoconferenza. Ci aggiorna da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: La Commissione europea adesso si dice pronta ad accettare, a valutare delle proposte per realizzare dei centri europei di rimpatrio per migranti in paesi terzi sul modello Albania. E dunque la crisi di Ceuta ha dato un'ulteriore accelerazione alla proposta italiana, che era già stata approvata a giugno con il regolamento europeo sui migranti, che appunto apriva l'ipotesi di realizzare degli hub in paesi terzi. Non solo, c'è già una prima coalizione guidata dalla Olanda che ha iniziato a lavorare con Danimarca, Austria, Grecia e Germania per realizzare congiuntamente dei centri di rimpatrio in paesi terzi. Erano stati 19 i paesi che avevano inviato tempo fa una prima lettera a Bruxelles per chiedere che si andasse in questa direzione. Dunque sembra che la maggioranza politica ci sia e se ne discuterà, lo dicevi, già oggi in questa prima riunione con gli ambasciatori. Il momento più atteso è certamente quello di domani con il vertice convocato d'urgenza conferenza, in videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Restano fermamente contrari Spagna e Francia, ma anche tra chi è favorevole bisognerà capire dove reperire i soldi per allestire questi costosi hub e soprattutto dove realizzarli, visto che si sta parlando per il momento del Ruanda, dove già aveva iniziato a lavorare il Regno Unito, prima che però questo progetto naufragasse anche per problemi legali. Le altre ipotesi al momento sono quella dell'Uganda oppure di paesi dell'Est Europa che non facciano ancora parte dell'Unione. Dunque strada in salita, si vedrà quello che accade tra oggi e domani. Studio.
0: E dunque è proprio del governo italiano la proposta che si farà in Europa, questa riunione, di nuovi hub per migranti irregolari sul modello dell'Albania. Critiche arrivano dalle opposizioni, che sono alle prese anche con la discussione interna su programma e primaria. Su tutto questo ci aggiorna da Montecitorio Pablo Rojas.
3: Sì, c'è attesa per il vertice dei ministri degli interni europei, come sappiamo chiesto in primis da Giorgia Meloni, in asse con la Danimarca e anche con il cancelliere Merz. Viene rivendicata da parte di tutto il centrodestra la scelta di sospendere Schengen. Da parte delle forze di maggioranza l'accusa è verso la sinistra, le loro politiche migratorie portano a quello che abbiamo visto a Ceuta. Sono d'accordo ovviamente sia Salvini che gli esponenti di peso di Fratelli d'Italia. Per Maurizio Lupi la scelta di sospendere Schengen ha fatto sì che l'Europa abbia reagito unita per governare il fenomeno migratorio. Dalla Lega è intervenuto il parlamentare Dreosto, ascoltiamolo.
4: La Spagna oggi ci mostra cosa rischierebbe anche l'Italia con la sinistra a governo.

0: essere alle prese anche con il dibattito interno dopo le affermazioni di Giuseppe Conte ieri in Piazza Asiago, un evento estivo che parla molto anche di politica. Ha detto: non finanzieremo il riarmo in Ucraina, e quello che emergerà alle primarie sarà quello che poi verrà portato avanti dal campo largo. La risposta è stata immediata da parte del Partito Democratico. Taruffi, il responsabile dell'organizzazione, ha detto: prima il programma, poi le primarie, chi vincerà guiderà tutta la coalizione, non solo un partito. È intervenuta anche Elly Schlein, la ascoltiamo e poi linea a te.
1: Preferisco parlare di un'alleanza progressista che dà il senso di dove vogliamo andare, cioè avanti per l'Italia. Non possiamo essere un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette quelle tra le più care d'Europa. Gli italiani meritano di più.
2: C'è anche il caro carburanti, su cui è al lavoro il governo. Il Consiglio dei Ministri è previsto domani, potrebbe introdurre nuove misure per contenere i prezzi, che però non calano ancora alla pompa, e se ne sono accorti milioni di italiani partiti nel fine settimana. Facciamo il punto in studio con Alessandro Marchetti.
3: Eh sì, scadrà il 6 agosto l'ultimo sconto sulle accise voluto dal governo, quello sul diesel, che però continua a costare oltre 2 euro al litro. Come dicevi, se ne sono accorti gli italiani nel fine settimana. Allora vediamo rapidamente i prezzi al distributore, poi spieghiamo il perché. Con questo cartello vediamo la rilevazione del prezzo medio, l'ha fatta il Ministero delle Imprese su oltre 20 distributori in città. Come vedete, il prezzo è oltre 2 euro al litro, 2,09 euro, c'è un millesimo in più nella rilevazione su domenica rispetto a sabato. Col secondo cartello rapidamente vediamo il prezzo medio per la benzina, e la dinamica è la stessa, c'è un millesimo in più domenica rispetto a sabato, dunque sia il gasolio sia la verde sono stabilmente alti, nonostante il 20 luglio, l'abbiamo detto, il governo abbia introdotto uno sconto da 17 centesimi proprio sul gasolio, una miscela che è ancora molto utilizzata nell'autotrasporto delle merci ma anche delle persone, eppure il prezzo non è sceso abbastanza. Questo poi malgrado le quotazioni del petrolio greggio da cui si parte per produrre i carburanti siano in netto calo anche in queste ore. Il perché è tutto nella filiera della raffinazione, che è stata molto colpita da marzo dagli attacchi della guerra nel Golfo. La Banca Centrale Europea ha calcolato che i costi e i margini di guadagno proprio della raffinazione, in particolare del diesel, sono passati da 10 a 35 euro al litro con la guerra. D'altronde le raffinerie attorno a Hormuz sono state molto danneggiate, così come influisce il fatto che ci sia sempre meno diesel russo in Europa. Il risultato è che il prodotto raffinato, quello che abbiamo al distributore, resta poi molto caro. L'esecutivo, lo dicevamo, però è al lavoro, i tecnici del Ministero dell'Economia in queste ore mettono a punto un nuovo decreto, si potrebbe di nuovo intervenire sul prezzo per il mese di agosto. È in agenda il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe poter contare sulle risorse dell'extra gettito IVA. Che cos'è? Sono le tasse in più che lo Stato incassa coi prezzi alti. Il ministro Urso ha confermato anche a Rai News 24: valuteremo nuovi interventi. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto un intervento serio anche di 35 centesimi al litro, uno sconto complessivo molto alto, sconti che però, va detto, costano molto allo Stato, e per molti esperti questa volatilità sui prezzi dovuta alla geopolitica sarà difficile da frenare per decreto. È tutto.
2: Grazie Alessandro Marchetti. Ora parliamo dell'ex Ilva. Alla vigilia degli incontri al Ministero delle Imprese sul futuro degli impianti è in corso lo sciopero allo stabilimento di Taranto, proclamato dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo, un verdetto che aggiunge preoccupazione per il futuro del polo siderurgico e di chi ci lavora. Fabio Bottiglione.
4: Sì, i lavoratori sono da poco rientrati all'interno della fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto dalle sigle metalmeccaniche. Poco fa, per circa un'ora, hanno occupato il tratto della statale 100 all'esterno qui della direzione che collega Taranto con Bari. Assieme a loro hanno incrociato le braccia anche gli addetti delle aziende, delle ditte di appalto e dell'indotto. Obiettivo della mobilitazione è chiedere al governo garanzie e spiegazioni su quali siano le prospettive industriali e occupazionali dopo il provvedimento dei giudici milanesi. La Corte di Appello di Milano ha infatti stabilito con un decreto la chiusura dell'area a caldo entro 30 giorni perché inquinante. Area a caldo che, va detto, In questo momento è attiva solo per tre quarti, la gran parte resta inattiva, si marcia con un solo altoforno, però è chiaro che se la prospettiva in caso di un

0: spegnimento di una fermata a lungo termine, questo vorrebbe dire un drastico ridimensionamento della fabbrica che impiega circa 9.700 persone in tutti i siti nel resto d'Italia, 8.000 solo a Taranto. Per questo i sindacati, le sigle metalmeccaniche chiedono un piano straordinario e interventi straordinari, misure per poter mettere al sicuro i lavoratori. E proprio di questo domani si parlerà a Roma nel vertice interministeriale nel quale appunto si cercherà di fare il punto su quali possano essere le soluzioni. Intanto resta forte la preoccupazione dei lavoratori, ne abbiamo incontrati alcuni, ascoltiamo le loro testimonianze e poi linea allo studio. Stavolta c'è più preoccupazione delle altre volte.
1: Sì, assai pure.
0: Non si vede proprio la via d'uscita.
1: Niente, non si vede niente.
2: È un po' critica la situazione.
3: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo. Ci sono tante incertezze che purtroppo stanno incidendo anche a livello personale e oltre che poi portarlo a casa, perché la moglie ti chiede domani lavori, ce la faremo, ce la facciamo, il mutuo, pagare le cose. Cioè, è questo, basta, adesso bisogna agire.
4: Borse europee in rialzo a metà seduta, Londra la più debole, petrolio in calo sulla scia delle parole del presidente Trump riguardo un'imminente riapertura dei colloqui di pace con l'Iran, smentita però da Teheran. Facciamo il punto in diretta da Milano con Chiara Merico.
5: Sì, partiamo proprio dai prezzi del petrolio, prezzi che questa mattina sono in netto calo, proprio come dicevate, dopo le parole del presidente Trump sulla probabile riapertura dei negoziati con l'Iran. Vediamo il Brent, che è il greggio di riferimento per i mercati europei, con consegna a ottobre, è quotato poco sopra gli $83 al barile, in calo di oltre il 5% in una settimana, un andamento analogo a quello del WTI, che invece è il barile di riferimento per il mercato statunitense, intorno agli $80 al barile, in calo di oltre il 3% in una settimana, e sono quasi tutte in rialzo le borse europee, con la sola eccezione di Londra che si muove attorno alla parità. Milano in aumento dello 0,9%, più marcati i rialzi per Parigi e Francoforte. A Piazza Affari vanno abbastanza bene i titoli bancari e protagonisti nel fine settimana delle cronache, avanzano di circa 1,5 punti, Banco BPM, Intesa San Paolo, più debole Monte dei Paschi, dopo le indiscrezioni pubblicate stamattina dal Financial Times, secondo cui la banca senese starebbe valutando ora l'ipotesi di acquisire Banco BPM dopo il fallimento della proposta di fusione tra i due istituti, e questo nell'ottica di contrastare l'offerta di Intesa San Paolo sulla stessa Monte dei Paschi. Vediamo velocemente anche le borse asiatiche, dove spiccano i ribassi di Seoul. Tokyo cede circa 1 punto percentuale a poche ore dall'annuncio di un intervento congiunto degli Stati Uniti e del governo giapponese per rafforzare lo yen in caduta libera nei giorni scorsi contro il dollaro. Si tratta della prima operazione di questo genere dal 1998. Gli effetti sul mercato valutario sono stati immediati. Un dollaro statunitense vale adesso poco più di 157 yen giapponesi, in significativo calo dai massimi della scorsa settimana. A voi.
4: Allora, abbiamo sentito la reazione dei prezzi del petrolio all'annuncio della ripresa dei colloqui da parte del presidente Trump. Iniziamo allora però dalle reazioni iraniane. Andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
6: Sì, l'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri dichiara che Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni in questi giorni. Al centro delle tensioni nel Golfo Persico c'è sempre Hormuz. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e, secondo alcuni media, per trovare un'intesa l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelli in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran. Intanto l'Agenzia Britannica per il Trasporto Marittimo riferisce di aver ricevuto nella notte la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Ieri la Repubblica Islamica aveva negato di aver chiesto a Washington lo stop dei raid, affermando che la marcia indietro di Trump dipende dal fatto che gli Stati Uniti non hanno più mezzi per condurre nuove operazioni militari nella regione. E il ministro degli esteri Araghchi ribadisce che la Repubblica Islamica è pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo.
4: Grazie Anna Mazzone da Istanbul. E si indaga sulle cause dell'aereo precipitato in Perù, in cui hanno perso la vita due coppie della provincia di Monza-Brianza con i loro figli, tre ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Elena Mascarrone.
7: Nel video drammatico di una TV locale, il piccolo aereo da turismo precipita e perde pezzi prima di schiantarsi al suolo in una zona desertica nel sud del Perù. Il pilota aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca e aveva lanciato un SOS. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti. Morti i due piloti e gli 11 passeggeri, 7 italiani e 2 coppie di tedeschi e spagnoli. Una strage di turisti che ha cancellato 2 famiglie brianzole, partite giovedì scorso. Vivevano a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello. Lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte, un'azienda di consulenza e revisione dei conti, collaborava con l'Università Bocconi e il Politecnico di Milano. Una tragedia immensa. Paolo era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità. Il ricordo dell'amministratore delegato di Deloitte. La moglie Cristina, di 57 anni, fondatrice di una società di ricerca e selezione di dirigenti, era brillante, dotata di umorismo contagioso, dicono. Morti anche i loro due figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18, la vittima più giovane del tragico incidente. Seregno piange invece la famiglia Angelucci. Il padre Massimo, 58enne, era un imprenditore conosciuto e stimato. La moglie Elena Sala, coetanea, lavorava a suo fianco nell'azienda meccanica di Lissone. Nello schianto è morto anche il loro unico figlio Lorenzo, 24 anni, neolaureato al Politecnico di Milano. Dolore e vicinanza ai parenti dai sindaci di Monza, Lissone e Seregno. Profondo cordoglio alle famiglie dalla Premier Meloni e dal Presidente Lombardo Fontana.
4: E un drammatico incidente è avvenuto invece ieri sulla Terni-Rieti tra Lazio e Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, coinvolte anche 3 auto, 6 le vittime, oltre 30 i feriti, di cui 6 sono in gravi condizioni. Ci aggiorna in diretta Laura Tangherlini.
8: Partiamo dai dati. Gli ultimi verificati forniti dall'Ares 118 sono 6 morti accertati, 26 i feriti a causa dell'incidente dovuto a una scarsa visibilità per maltempo che ha visto uno scontro frontale tra un camper con a bordo 2 turisti e un pullman, navetta che trasportava turisti da e per la cascata delle Marmore, e poi 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Questo è successo sulla superstrada tra Terni e Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. Il procuratore di Terni ha aperto ovviamente un fascicolo, al momento contro ignoti non è chiaro se per omicidio stradale o omicidio colposo plurimo. Noi abbiamo sentito qui all'ospedale di Rieti, dove ci sono dei feriti, Giulia, 27 anni, una ragazza toscana, è qui perché sua madre e suo padre sono tra i ricoverati, il padre in osservazione breve intensiva, potrebbe essere dimesso oggi, dicono dall'ospedale, ha una mano rotta e punti in testa, più grave la mamma, entrata in codice giallo, ha una contusione polmonare e una lieve insufficienza respiratoria, dunque in terapia semi-intensiva. Ha raccontato questa ragazza: è stato mio padre ad avvisarci, ci ha telefonato dicendo abbiamo avuto un grave incidente, anche se io sto bene, ma ci sono persone a terra senza vita intorno a noi, noi siamo scappati dal finestrino, abbiamo visto questo camper arrivare contro il nostro mezzo, si trovavano seduti sui sedili davanti, quindi hanno visto il camper avvicinarsi, ha detto ci siamo abbracciati con tua madre, ci siamo in qualche modo scansati. L'altra coppia che viaggiava accanto a loro invece è stata colta alla sprovvista, sono morti, hanno visto la loro amica di fatto volare via. Qui a Rieti sono arrivati ieri 11 feriti, 6 di loro sono ancora ricoverati, uno in codice rosso. A Terni sono arrivati invece in 10, uno un cinquantenne è morto di fatto immediatamente, 9 persone ancora ricoverate, 2 in codice rosso. Altri ospedali coinvolti, quelli di Spoleto, quello di Roma, quello di Perugia. Qui c'è il caso più preoccupante, infatti è ricoverato un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, al momento ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva, ha un grave trauma cranico, è al momento sottoposto a ventilazione meccanica in sedazione. Le sue condizioni, ci dicono invece, sono particolarmente critiche, dunque non è escluso in questo caso il rischio di morte. Per il momento è tutto, da Rieti vi restituiamo la linea.
4: Grazie a Laura Tangherlini e noi ci spostiamo ai Campi Flegrei, dove dopo l'ultima potente scossa sono iniziati i sopralluoghi per capire l'entità dei danni subiti dalle abitazioni. Già dal 2023 i cittadini possono chiedere verifiche nelle proprie case, ma finora le richieste arrivate sono poco più di 1000. Giuseppina Testoni.
7: La terra ribolle da migliaia di anni in quel fazzoletto di terra che già i greci chiamavano i Campi Ardenti, un'area dove vive oltre 1 milione di persone in case che dovranno essere visionate una per una per verificare i danni causati dall'ultima potente scossa di magnitudo 4.7.
9: Il primo esame, e almeno quello che posso dire io, è che il danneggiamento con questa scossa è più significativo. Quindi io ricordo che nella scossa del maggio 2024 furono richiesti circa 1000 sopralluoghi, poi ovviamente in molti casi si diede l'agibilità, in questo caso prevedo che saranno di più.
7: Già dal 2023 esiste per i Campi Flegrei un piano straordinario programmatico che prevede l'analisi del rischio sismico di tutti gli edifici presenti nell'area, ma le richieste di sopralluogo da parte degli abitanti finora sono state pochissime.
10: Il governo ha deciso di coprire solo per il 50% la spesa per eventuali lavori per diminuire la vulnerabilità sismica di un edificio privato, e questo sta determinando che su migliaia di famiglie che potevano chiedere il finanziamento solo poche centinaia abbiano richiesto di avere gli studi e le verifiche di vulnerabilità nelle proprie case.
7: Per spingere i cittadini stremati da anni di scosse continue a chiedere la verifica dell'agibilità delle proprie case, per gli amministratori locali c'è un'unica strada, quella di maggiori finanziamenti da parte dello Stato.
10: Abbiamo chiesto al governo di aumentare la cifra, di portarla almeno al 75-80%, altrimenti interverremo sì tra qualche anno sugli edifici pubblici, ma continueremo ad avere un grosso problema enorme su quelli privati.
4: Siamo al meteo, sono ben 25 oggi le città con bollino rosso per le alte temperature. Siamo al picco di questa ondata di calore. Per capirlo lo abbiamo chiesto ad Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
11: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento, una lieve flessione delle temperature, perché potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali, e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord, ma saranno di un paio di gradi, 2-3 gradi, ed è questo il trend nei giorni successivi. Continueranno i temporali che apparterranno alla catena delle Alpi, all'Appennino. Ci saranno temporali che localmente saranno intensi, ma saranno molto brevi di intensità, come un classico di questo periodo, quelli che noi definiamo temporali di calore. E li avremo praticamente per tutta la settimana. Forse, come dicevo prima, da venerdì ci sarà questo leggero cambiamento, e quindi arriverà una perturbazione che interesserà un po' tutte le regioni settentrionali, poi quelle centrali e, ho detto, a spot anche quelle meridionali.
4: Tra le città da bollino rosso c'è Roma, la capitale. Ora andiamo a vedere qual è la situazione in Piazza Risorgimento con Matteo Parlato, no? Piazza che dovrebbe essere un'oasi in questa isola di calore che è Roma.
12: Un'oasi, non tanto, anche perché come vedi ci sono veramente pochissimi alberi, che sono uno degli strumenti migliori per abbattere il calore in città, dove si creano le isole di calore, e qui di alberi ce ne stanno pochi. Anzi, vi possiamo dire che noi eravamo venuti qui all'inizio di luglio e abbiamo notato che alcuni alberi che sono in vaso sono stati sostituiti perché erano morti dall'ultima volta che noi siamo venuti. Quindi ci troviamo adesso che la città e altre 25 città, come dicevi, in Italia sono sotto questa quarta ondata di calore, quindi siamo per la quarta volta di seguito che in Italia l'anticiclone subtropicale africano, diciamo, domina tutto il paese, quindi non può più essere definito un evento eccezionale, è parte della crisi climatica che da anni, anzi da decenni, gli scienziati e i climatologi ci hanno detto che stava per arrivare. E in Europa, rispetto al periodo preindustriale, la temperatura media è già aumentata di 2,5 gradi, e questo ha delle gravi conseguenze, cioè crea delle situazioni situazioni di rischio. Per esempio l'Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, è il primo paese in Europa per morti dovute al calore, e anche la Coldiretti ci dice che in 4 anni nei campi fra alluvioni e siccità si sono bruciati 20 miliardi di euro, quindi è una situazione molto critica. Ora però vi faccio sentire le voci che abbiamo raccolto qui in città e poi la linea torna a voi. Come si fa con sto caldo?
13: Si beve tanto.
12: E si cerca di muoversi poco?
13: No, camminare fa bene secondo me, se uno regge. Sì.
12: Lei si trova bene a camminare?
13: Io sì, la mattina però all'ombra.
12: E allora buona passeggiata.
13: Grazie anche a voi, buon lavoro. Grazie.
12: Come ci si muove in bici anche se fa caldo?
14: Ci si muove soprattutto nelle ore che non sono più calde, andando non troppo veloce, che più si va veloci più si suda, e facendo molta attenzione alle macchine, questo è fondamentale.
12: Però la bici, diciamo, svicola bene in mezzo alle macchine.
14: Svicola bene, però bisogna fare attenzione, perché a Roma chi va in auto non ha rispetto per i ciclisti. Spesso i ciclisti non hanno rispetto delle regole della strada, però insomma bisogna fare molta attenzione.
4: È tutto per questa edizione del telegiornale, noi torniamo tra pochissimo con Sport 24, restate con noi.

0: Questo ristorante è bellissimo.
1: Unico, direi.
0: E da cosa lo capisci? Dal menù?
1: Acqua.
2: Dal servizio?
1: Acqua.
0: Dalla carta dei vini?
1: Acqua.
3: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
4: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato. Ho perso 11 kg.
5: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
6: Certo che funziona. E per invitarti a provarlo, Mi piace così ti offre lo sconto estate. 100 euro di sconto per te. Sì, 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800-92-92-42 o vai su unicef.it.
7: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
10: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: In apertura di Sport 24 andiamo a Milano per l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera scomparso lo scorso 31 luglio, aveva 66 anni, i funerali si svolgeranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio. Francesco Rocchi.
1: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Domani mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano domani sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera a mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
0: Sono giorni di fermento per il calcio con le notizie che si rincorrono sul calciomercato. Allora ci colleghiamo con Ciro Venerato. Buongiorno. Partiamo dalla Juve, molto attiva sul mercato anche in queste ore, è così?
2: Sì Sabrina, buongiorno. Sì, Juve molto attiva perché dopo gli acquisti e le definizioni ufficiali di Colomouani e Alabegovic, Spalletti chiede ancora altri rinforzi. In primis il portiere. Cosa sta accadendo in queste ore Sabrina? Il Parma sempre più convinto di dare Suzuki al Paris Saint-Germain per 33 milioni. Paris Saint-Germain che ne ha incassati 38 dalla Juve per Colomouani. La Juve potrebbe a quel punto chiedere al Paris Saint-Germain un portiere in uscita, visto che arriva Suzuki. Il nome è quello di Chevalier, senza trascurare l'italiano Vicario, che il Tottenham di De Zerbi potrebbe anche dare in prestito temporaneo ai bianconeri, che cercano un altro attaccante. Bloccato sulla parola Zirkzee, vecchio pallino di Massara già ai tempi della Roma, ma prima va dismesso Davids, così anche per il difensore centrale. La Juve ha bloccato, ha un accordo col procuratore di Lucumi del Bologna, ma non lo ha ancora con i Felsini, che ne chiedono 25 rispetto ai 17 offerti finora dalla Juve, ma prima va dismesso Gatti.
0: Intanto vanno avanti le trattative per Napoli, Roma, Inter e Milan, quali le novità su questi fronti?
2: Sì Sabrina, parlavo di Gatti, no, prima di chiudere il mio intervento sulla Juve, e chiamo ovviamente in causa il Napoli. Perché? Perché il Napoli sta cercando un difensore centrale, visto l'infortunio di Buongiorno, che resterà lontano dal rettangolo verde per almeno 4-5 mesi. Gatti è un pallino di Allegri, ma costa. La Juve infatti non intende darlo in prestito, ma lo vuole vendere a 20 milioni per far cassa. Al contrario invece, forse il Chelsea potrebbe dismettere Badiashile, che è l'alternativa a Gatti, con un prestito legato al diritto e non all'obbligo. Un'operazione quindi che si gioca praticamente su queste valutazioni tecniche ed economiche. Dal punto di vista tecniche, Gatti è sicuramente il primo della lista. Badiashile, che è reduce anche da qualche brutto infortunio, un giocatore che convince anche per il fatto economico. Napoli, che oggi ha salutato Guterres, che ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro per firmare col Bayer Leverkusen 30 milioni senza bonus ai vice campioni d'Italia. Sfuma clamorosamente invece la cessione di Lindstrom allo Schalke 04. Il procuratore di Lukaku, Pastorello, nega al momento contatti con l'Atalanta United per un'offerta che riguarda Lukaku. Passo alla Roma. In queste ore, Sabrina, proprio adesso, c'è una colla a Trigoria per quanto riguarda il terzino destro, e mi riferisco a Reid del Feyenoord. La Roma ha aumentato l'offerta, è passata infatti a 29 con i bonus compresi rispetto ai 25 di due giorni fa. Aspetta il sì degli olandesi che nel frattempo si portano avanti. Laddove dismettessero Reed girassero alla Roma, potrebbero riportare a Rottenham Gertruida che oggi gioca nell'Ipsia. Per quanto riguarda l'Inter, tutto fermo. Prima le uscite, ci dicono dall'Inter. Quindi tutto fermo sia per Romero che per Diaby, il nuovo nome che esce sulla corsia destra dopo che l'Inter ha rinunciato a Spence del Tottenham. Chiudo col Milan che tratta Sulé della Roma, nello stesso ruolo piace anche Brian Diaz del Real. Leao sembra invece ormai proiettato a dire no ai turchi del Galatasaray e del Fenerbahce, o resta al Milan o andrà in un club di Premier entro il 1° settembre. È tutto dal calciomercato, a voi studio.
0: Grazie a Ciro Venerato per questo aggiornamento in diretta. Italia, protagonista è Chiara Pellacani nella storia agli europei di nuoto di Parigi. 3 ore in 3 giorni per lei, 2 ieri notte. Sentiamo Nicola San Giorgio.
3: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, 2 gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
4: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
0: E oggi è arrivata subito un'altra medaglia, quella d'argento per Filippo Pelati nel solo maschile, 4° podio personale della rassegna. Vediamo con Manuela Pezzola.
5: 7ª medaglia per l'Italia in questo europeo. È l'argento nel solo libero di Filippo Pelati, che sale sul podio per la 4ª volta e lo fa interpretando il diavolo sulle note dell'uccello di fuoco di Stravinsky.
6: Sono contento, ecco, anche della performance di oggi, anche se appunto ho sentito forse la stanchezza dell'ultima gara e potevo dare qualcosa di più, comunque si può sempre dare qualcosa di più, però è un punto su cui riflettere, ecco, e su cui migliorare già dai prossimi giorni in allenamento e soprattutto in vista del Mondiale Junior che disputerò tra pochissimi giorni.
5: Un 2° posto alle spalle del britannico Tomlin e davanti allo spagnolo Caceres che il 19enne di Ferrara dedica al nonno scomparso di recente.
6: Questa direi che la dedico a mio nonno che è mancato durante la preparazione di questa gara. Non sono riuscito a assentarmi, ecco, dalla preparazione anche perché volevo comunque, ecco, continuare a tenere alto il ritmo e credo che fosse anche suo volere, ecco, vedermi raggiungere tutti i miei sogni. Ho un tatuaggio per i miei nonni che non ci sono più e devo completarlo, ecco, per lui che purtroppo adesso mi guarda da lassù, ma era il mio primo fan.
0: Ma a Parigi tornano anche le polemiche dopo quelle dei Giochi Olimpici 2024 per la gara di fondo nella Senna. Tornano i dubbi sulla scelta di questo campo di gara anche per gli europei di nuoto, non solo per la qualità dell'acqua, come ci racconta Novella Caligaris.
7: Agli europei di Parigi nel nuoto in acque libere, la prima avversaria non sarà un atleta, sarà la Senna, il fiume simbolo della città, affascinante e spettacolare, ma anche imprevedibile. La qualità dell'acqua resta il punto più delicato. Basta un temporale, basta che la pioggia metta sotto pressione il sistema fognario perché i valori batteriologici possano cambiare nel giro di poche ore. Ed è per questo che fino all'ultimo vengono effettuati campionamenti ed analisi. Solo il via libera dei tecnici può trasformare l'attesa in gara. I dati raccolti finora sono confortanti, ma basta poco perché lo scenario cambi improvvisamente. Ed è proprio questa attesa che si protrarrà fino al ridosso del via a pesare sulla mente degli atleti, un'incertezza che a volte logora persino più della fatica di una 10 km. Poi ci sono le correnti, capaci di cambiare il volto della gara, tratti da affrontare controcorrente, altri con la corrente a favore, che però tende ad agevolare gli atleti più pesanti. Non certo il nostro Gregorio Paltrinieri, che sull'acqua sembra galleggiare come un sigaro. Un campo gara che, almeno sulla carta, non sembra cucito sulle sue caratteristiche. Ma Greg, come sempre, lo affronterà con il coraggio e la determinazione che lo hanno reso uno dei più grandi fondisti di sempre, senza rinunciare a ribadire un concetto che va oltre lo sport, ovvero nessuna medaglia può valere più della salute. Le sue parole non raccontano la paura di competere, raccontano il rispetto per uno sport estremo dove il confine tra impresa e rischio non deve mai essere superato, perché chi ama il nuoto di fondo accetta il mare agitato, il freddo, le onde e la corrente, ma pretende una certezza che l'acqua in cui gareggia sia sicura.
0: E allora sentiamo che cosa ha detto Gregorio Paltrinieri su questo alla nostra Elisabetta Caporale.
8: Sì, c'è tanta preoccupazione sicuramente, perché sai, un fiume, abbiamo già avuto una brutta esperienza in fiume dove alcuni erano stati male e ci sono stati anche altri episodi, diciamo, nel corso di questi anni dove le condizioni dell'acqua non erano top. E il fiume è sicuramente una location molto rischiosa, perché basta che piova, si alza il livello, arrivano gli scavi.

0: carichi, cioè una situazione un po' difficile da gestire. E infatti il dubbio è sempre se nuotare o no prima della gara nel fiume, perché dovresti provare le condizioni, però non vuoi rischiare di ammalarti, quindi questo è il dubbio di questi giorni, però insomma vediamo come fare. Sì, io spero che si ponga sempre più attenzione sulla sicurezza degli atleti, passa delle volte secondo me un po' in secondo piano. Detto questo, sì, le condizioni dell'acqua qua della Senna di Parigi dicono siano ottime e che la gente si è buttata anche in questo periodo di caldo torrido, quindi noi sicuramente speriamo che non succeda niente a nessuno di noi, perché appunto sono già successe in passato situazioni un po' così e non è giusto per gli atleti andare in un posto e sentirsi male.
1: I motori ora con l'MXGP delle Fiandre, che ha consacrato Geoffrey Herlings come assoluto padrone della sabbia di Lommel. L'olandese ha firmato un fine settimana perfetto nel 14° appuntamento del Mondiale 2026. Gianluca Gafforio.
2: Le immagini parlano da sole, sono impressionanti. Gran Premio delle Fiandre in Belgio, nella MXGP, una battaglia serrata nel finale di gara per la seconda posizione tra Romain Fevre, campione del mondo in carica, e Kai De Wulf. Fevre perde il controllo della moto e vola in aria, finisce a terra, mentre arriva De Wulf che lo sfiora letteralmente, ruota sul casco. Per pochi centimetri non si sfiora la tragedia. Dopo la caduta, la beffa per il francese, a cui si spegne anche la moto a pochi metri dall'arrivo e non riesce più ad arrivare al traguardo, perdendo così il terzo posto in una gara vinta dal fenomeno assoluto Geoffrey Herlings. L'olandese con questo risultato raggiunge quota 120 GP vinti in carriera. Mai nessuno come lui. A 31 anni Herlings domina il weekend belga in tutto, dalla gara di qualifica fino alle due manche del GP. In testa alla classifica mondiale, una nuova giovinezza sportiva per il pilota Honda, che vuole mettere in bacheca il sesto titolo iridato. Se continua così, nessuno lo può fermare.
1: E chiudiamo con il campionato di rally ad Alba per la tappa finale con Grugnola al comando. Vediamo con Lorenzo Leonarduzzi e poi sigla.
3: Dopo la vittoria al Ciocco, Andrea Carugnola torna al successo ad Alba grazie a una prestazione maiuscola impreziosita da 6 speciali vinte sulle 11 affrontate lungo i 140 km sugli asfalti delle Langhe, al termine dell'ormai classico duello con Roberto Dapà, terzo ma ancora leader del campionato. Il testa a testa si decide la domenica con il doppio scratch di Cugnola, che conto sorpassa da Pra, vittima di una scelta poco fortunata di pneumatici. Secondo posto in rimonta per Bojan Obel su Skoda, autore di due scratch. Determinante l'acuto dello sloveno nella power stage, che gli permette di stare davanti ad Pra per appena un secondo. Con questo risultato il trentino resta comunque leader nella serie tricolore con 84 punti contro i 69 di Cugnola e i 59 di Obel. Gloria al rally di Alba per Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, laureatisi campioni italiani due ruote motrici rally 4, al termine di un percorso che li ha visti vincere tutte e cinque le gare stagionali al volante della Peugeot 208 dell'Ion Team gommata Pirelli.

0: Queste sono giornate di caldo ma anche di fenomeni estremi. Il maltempo nel weekend ha causato una frana da Oronzo di Cadore. È stato un brusco risveglio nel cuore della notte di sabato per gli abitanti di 13 villette costretti a lasciare le loro case. Vediamo con Andrea Tornago.
1: L'elicottero dei vigili del fuoco partito da Venezia sorvola il fronte della frana. Uno smottamento causato dalle violenti piogge di sabato sera sulla montagna sopra Oronzo di Cadore, con un fiume di fango e detriti che è arrivato a sfiorare le villette. Il proprietario di questa casa ci mostra fin dove è arrivata la frana.
2: Questo canale non c'era prima,
3: è stato ricavato da questa
2: alluvione.
1: Come per miracolo, all'altezza della casetta degli attrezzi la frana fa una curva e scivola a valle.
2: Questa qui l'abbiamo scoperta stamattina. Quando siamo rientrati, evidentemente ha saltato questa barriera qua e questi pini non sono riusciti a tenerla.
1: Anche i vicini, con i tre figli al seguito, hanno dovuto abbandonare la casa nel cuore della notte.
4: Non ci siamo accorti di nulla perché erano 2:30. Erano parecchie ore che eravamo a letto e quindi poi ci siamo alzati, tutti di corsa abbiamo preso

0: su proprio le due cose principali da prendere sulle delle
1: sostanzialmente le
0: giacche.
1: giacche.
0: Sì. Il problema principale è sperare che rimanga tutto lì fermo, perché
2: Che
0: voglio
2: non
0: dire,
2: piova più con questa violenza.
0: e che non piova più con questa ferocia di stanotte, perché c'erano proprio dei fiumi di acqua che andavano giù.
2: Il sindaco di Auronzo ha emanato un'ordinanza per vietare il consumo dell'acqua potabile contaminata dal fango. Nel pomeriggio il gestore della rete idrica ha mandato le autobotti.
1: E allora andiamo a Londra dalla corrispondente Natalia Augias, che ci racconta le ultime novità riguardo il principe Louis di Galles.
3: Ai giochi del Commonwealth che si chiudono in Scozia arrivano tutti e cinque, Catherine, William e i tre ragazzini ormai cresciuti, incluso il piccolo Louis, che sorprende telecamere e fotografi, niente capricci, niente smorfie, solo puro entusiasmo. Il paese e lo staff di Buckingham Palace ricordano benissimo le sue buffonate diventate virali negli ultimi anni e nelle occasioni più formali lui non si era più visto. Fece sorridere gli inglesi e preoccupare l'ufficio stampa di palazzo l'exploit del piccolo principe alla parata del giubileo di platino del 22. In piedi, accanto all'anziana Elisabetta, lui si copriva la bocca con le mani, faceva la linguaccia a sua madre, si arrampicava sulla sedia. Mesi dopo, al concerto di Natale, si precipitò correndo a salutare i fan, costringendo i genitori a riacciuffarlo per contenerne l'energia. Fonti di palazzo notavano con preoccupazione un comportamento molto sopra le righe, anche in tempi di grande disinvoltura in pubblico da parte della prima famiglia britannica. Stavolta invece lui è stato inappuntabile, ha applaudito i nuotatori, sussurrato con garbo all'orecchio di Catherine. Gli esperti di etichetta applaudono alla raggiunta maturità degli 8 anni e i tre ragazzini conquistano consensi preziosi per la sopravvivenza della monarchia.
1: È il momento della rubrica Altri Mondi, prossima edizione del telegiornale alle 13.
4: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
5: Lost Carcosa. Ruled by the Eclipse.
4: Non è un sequel e nemmeno uno spin-off. Eppure tra Saros, la nuova creatura dello studio finlandese Housemarque, e Returnal, il loro precedente titolo pensato per PlayStation 5, c'è un rapporto simbiotico, come di due videogiochi che si specchiano l'uno nell'altro, condividendo uno stesso DNA che si è poi evoluto in due direzioni diverse. Sì, perché, come il suo predecessore, anche Saros è uno sparatutto in terza persona, caratterizzato da un alto livello di difficoltà, ambientato su un pianeta alieno popolato da creature ostili e impreziosito da una narrazione misteriosa legata a doppio filo alla struttura roguelike del titolo, che a ogni nuova partita costringe a ricominciare quasi da zero, con livelli sempre inediti. Ma se Returnal era una storia solitaria e psicologica, accompagnata da un gameplay feroce, che a parte qualche scorciatoia resettava davvero del tutto ogni progressione, Saros parte da un presupposto più corale. Il protagonista Arjun fa parte di una spedizione della Soltari, una mega corporazione simile a quelle di Alien, incaricata di scoprire cosa è successo ai coloni inviati sul pianeta Carcosa per estrarre un prezioso minerale. Nei panni del protagonista, interpretato dall'attore Raoul Coli, saremo meno soli, con la possibilità di interagire con gli altri membri dell'equipaggio e di trovare in giro i classici file audio dai quali capire qualcosa in più sulla storia e sulle motivazioni dei personaggi. Ma saremo un po' meno soli anche noi giocatori, visto che per Saros gli sviluppatori sono passati da una filosofia roguelike a una roguelite, dunque un po' meno punitiva. Con i materiali raccolti a ogni partita potremo infatti potenziare il protagonista in maniera permanente. Non che Saros sia una passeggiata, anzi, rispetto al Returnal, stavolta lo schermo si riempirà all'inverosimile di proiettili di ogni tipo, costringendoci a un balletto fatto di salti e schivate necessari

0: e per restare in vita, grazie anche all'introduzione dello scudo, in grado di assorbire i colpi e trasformarli in energia per alimentare un'arma speciale in grado di causare danni più pesanti, fondamentali soprattutto durante le eclissi, che su Carcosa producono mutazioni nei nemici e aumentano di molto la difficoltà. Ancora una volta bisogna lodare l'uso che gli sviluppatori hanno fatto del controller DualSense, in particolare con i grilletti dotati di resistenza attiva che moltiplicano a dismisura il fattore immersività. Saros insomma non sostituisce né migliora Returnal, ma si presenta come una sorta di doppelganger, una variazione sul tema che nelle sue differenze rafforza l'identità di entrambi i titoli, ognuno potente a modo suo. E conferma che Housemarque, al momento, un po' come è stato per From Software e Dark Souls, è tra i pochi studi di sviluppo che hanno inventato un linguaggio tutto loro, gettando le basi per un nuovo filone videoludico, un posto nel quale tornare, nonostante l'alto livello di difficoltà, è sempre un'esperienza imperdibile.
1: Italiano che secondo me ha capito la formula segreta per fare giochi belli, divertenti, senza però tradire, diciamo, le aspettative delle persone né sfruttarle. Quello sviluppatore si chiama Ponkl e qualche anno fa è uscito con Vampire Survivors e ha sbancato, un titolo semplice che costava poco, veramente molto molto divertente, che faceva giocare le persone per ore e ore. Ecco, adesso Ponkl torna con Vampire Crawlers, che è nello stesso universo narrativo, uno spin-off, ma stavolta si gioca combattendo con delle carte che vanno mescolate, combinate, vanno create varie sinergie, sbloccando vari personaggi e vari ambienti. Il contesto è molto simile, il gioco è diverso, rimane comunque una formula incredibile. Io credo che questa cosa derivi dal fatto che Ponkl prima ha fatto la gavetta sviluppando giochi per i software di d'azzardo, dei giochi d'azzardo. Ecco, perché secondo me ha capito che le persone vogliono un tipo di divertimento che è anche un po' gioco d'azzardo, ma senza la parte peggiore, senza spendere quei soldi, senza farsi rubare i soldi. I suoi giochi sono sempre molto curati a livello visivo, sonoro, e danno sempre un senso di soddisfazione e progressione. C'è sempre qualcosa da capire, da sviluppare. Ecco, Vampire Crawlers va esattamente in quella direzione, è un ottimo titolo, un ottimo spin-off, e devo dire che lo consiglio a tutti. Anzi, probabilmente non state vedendo questo video perché state già giocando a Vampire Crawlers, e se non lo state facendo vi consiglio di dargli un'occhiata, però occhio perché si prenderà tutto il vostro tempo libero. Ciao!

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
3: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
5: Capelli deboli che cadono?
4: O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: E grandi!
7: La tenerezza è importante!
8: Bastano gesti piccolini.
9: Imparate da noi!
10: Capito?
11: Tenderly, un mondo di tenerezza.
12: Entrate mortali!
13: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
14: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
15: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Ceuta ancora 3-5.000 migranti nelle sclave. Domani la Spagna chiederà solidarietà all'Unione Europea. L'Italia propone hub in Africa per migranti irregolari. Le opposizioni in Italia attaccano solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere a pagamento il transito a Hormuz. Ex Ilva, sciopero di 8 ore oggi a Taranto in vista degli incontri da domani al Mimit. Il ministro Urso a Rai News preme per una cordata italiana e dice occorre disinnescare una bomba sociale. Si ipotizza un salto di corsia all'origine della strage sulla strada per la cascata delle Marmore tra Lazio e Umbria. 6 le vittime e una 30 i feriti sulla superstrada Terni-Rieti. Perù, dopo la tragedia del Cessna in cui sono morte 13 persone e 7 gli italiani, sospesi i voli della compagnia turistica. Il pilota aveva segnalato gravi anomalie. Italia rovente da nord a sud, 25 città da bollino rosso, caldo intenso ovunque con piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Edizione delle 13 di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo da Ceuta, dove resta ancora alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono rientrati in Marocco, ma le cause della massiccia ondata migratoria sono ancora da chiarire. Allora andiamo dalla nostra inviata Marina Lalovic.
1: Sì, cause ancora precise non le sappiamo, ma quello che sappiamo è che, come dicevate, che la maggior parte delle persone è rientrata nel paese d'origine, il Marocco, ma adesso intanto vengono pubblicati i numeri per la prima volta dall'esodo di chi è rimasto. Le fonti locali qui di Ceuta parlano di fra i 3 e 5 mila persone ancora rimaste qui nell'exclave spagnola, e vi facciamo vedere solo uno degli scorci quelle che sono in realtà di questa città spagnola. Ci sono soprattutto i minorenni che incontriamo per le strade di Ceuta, che resta anche blindata dai mezzi militari. Sono oltre 2.000 i militari rimasti qui nella città per garantire la sicurezza, intanto assicura la prefettura, finché sarà necessario. Dunque la incognita è come far rientrare i minorenni e poi gli obitori. Il triste bilancio eccede 80 persone morte cercando di raggiungere questo pezzo d'Europa nuotando, obitori dell'università dell'ospedale militare, dove ci sono molte persone che cercano di identificare i propri cari. Molte domande rimangono senza risposte. Una delle prime ricostruzioni dell'intelligence spagnola parla delle autorità del Marocco che hanno lasciato passare questa enorme quantità di persone, ricordiamo oltre 60.000 per lo più uomini del Marocco, entrare qui in Spagna, ma non hanno pianificato questo esodo. Questo è quanto sappiamo in queste ore, ma le autorità locali qui di Ceuta parlano di Rabat come un paese non collaborativo e non un partner affidabile. C'è anche una dichiarazione che arriva dal Ministero degli Esteri Albaras, che in vista dell'importantissimo vertice straordinario dei ministri degli interni di domani ha detto che Madrid esigerà la solidarietà dei suoi partner europei, perché Ceuta e Melilla sono spagnole ma sono anche l'Europa. A te.
0: E dunque, ce lo diceva Marina Lalovic, domani c'è questo vertice dell'Unione Europea, alle 14.30 si riuniranno gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell'Unione per preparare la riunione dei ministri degli interni di domani in videoconferenza in risposta alla crisi migratoria che si è registrata nei giorni scorsi a Ceuta. Ma su questo ci aggiorna da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: La Commissione europea adesso si dice pronta ad accettare, a valutare delle proposte per realizzare dei centri europei di rimpatrio per migranti in paesi terzi sul modello Albania. E dunque la crisi di Ceuta ha dato un'ulteriore accelerazione alla proposta italiana, che era già stata approvata a giugno con il regolamento europeo sui migranti, che appunto apriva l'ipotesi di realizzare degli hub in paesi terzi. Non solo, c'è già una prima coalizione guidata dalla Olanda, che ha iniziato a lavorare con Danimarca, Austria, Grecia e Germania per realizzare congiuntamente dei centri di rimpatrio in paesi terzi. Erano stati 19 i paesi che avevano inviato tempo fa una prima lettera a Bruxelles per chiedere che si andasse in questa direzione. Dunque sembra che la maggioranza politica ci sia e se ne discuterà, lo dicevi, già oggi in questa prima riunione con gli ambasciatori. Il momento più atteso è certamente quello di domani, con il vertice convocato d'urgenza presenza in videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Restano fermamente contrari Spagna e Francia, ma anche tra chi è favorevole bisognerà capire dove reperire i soldi per allestire questi costosi hub e soprattutto dove realizzarli, visto che si sta parlando per il momento del Ruanda, dove già aveva iniziato a lavorare il Regno Unito, prima che però questo progetto naufragasse anche per problemi legali. Le altre ipotesi al momento sono quella dell'Uganda oppure di paesi dell'Est Europa che non facciano ancora parte dell'Unione. Dunque strada in salita, si vedrà quello che accade tra oggi e domani. Studio.
0: E su Ceuta intanto interviene nuovamente la Spagna, lo fa attraverso le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che dice la crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà tra gli stati membri, ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Queste le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia appunto dell'incontro di domani, della videoconferenza dell'Unione Europea proprio su Ceuta. E dopo il caso Ceuta il governo italiano lavora per proporre in Europa nuovi hub per migranti irregolari secondo il modello Albania. Sono critiche le opposizioni, alle prese anche con la discussione interna su programma e primarie, ma ci aggiorna in diretta da Montecitorio su tutto questo Pablo Rocas. Siamo da te, Pablo.
3: C'è grande attesa per il vertice di domani dei ministri degli interni europei, voluto in primis, chiesto in primis da Giorgia Meloni in asse con la premier danese ma anche con il cancelliere tedesco Merz. Sul tavolo anche la possibilità di usare il modello Albania per

0: Fratelli d'Italia, la ascoltiamo con Marta Schifone.
1: L'invasione di migranti a Ceuta, l'Europa sceglie la linea del rigore promossa dal governo Meloni. 22 paesi su 27 sono al nostro fianco, lasciando la sinistra italiana isolata con le sue ricette ampiamente fallite.
0: Invece le scelte di Giorgia Meloni per le opposizioni sono semplice propaganda, è un asse di destre mondiali che ha agito in Marocco e nell'exclave spagnola, ma il centro-sinistra poi si sta occupando anche delle dinamiche interne dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte ieri, che ha detto non voglio votare il riarmo di Kiev, bisogna andare alle primarie e lì capire qual è la linea da tenere. Replica immediata del Partito Democratico, che ha affermato prima bisogna scrivere un programma insieme, poi le primarie, chi vincerà quelle allora dovrà guidare non solo il partito ma tutta la coalizione. Calenda, commentando invece i centri in Albania, dice sono troppo costosi, sono costati 3 milioni a migranti, ma andiamo ancora su quelle che sono le dinamiche interne al centrosinistra e le critiche al governo con le affermazioni di Bonelli di AWS. Paulina, a te.
2: Ai nostri alleati voglio dire che Alleanza Verdi e Sinistra si vuole occupare di programmi, non di persone. Di fronte a una crisi climatica che prosciuga i fiumi e mette in discussione la vita delle persone, dobbiamo occuparci di salute e di stipendi bassi.
3: Il governo intanto è al lavoro anche sul caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri domani potrebbe introdurre nuove misure per contenere i prezzi, che però al momento non accennano a calare alla pompa, se non sono accorti milioni di italiani partiti nel fine settimana. Ci dice tutto in studio Alessandro Marchetti.
4: Eh sì, scadrà il 6 agosto l'ultimo sconto sulle accise voluto dal governo, quello sul diesel, che però continua a costare oltre 2 euro al litro. Come dicevi, se ne sono accorti gli italiani nel fine settimana. Allora vediamo rapidamente i prezzi al distributore, poi spieghiamo il perché. Con questo cartello vediamo la rilevazione del prezzo medio, l'ha fatta il Ministero delle Imprese su oltre 20 distributori in città. Come vedete il prezzo è oltre 2 euro al litro, 2,09 euro, c'è un millesimo in più nella rilevazione su domenica rispetto a sabato. Col secondo cartello rapidamente vediamo il prezzo medio per la benzina e la dinamica è la stessa, c'è un millesimo in più domenica rispetto a sabato, dunque sia il gasolio sia la verde sono stabilmente alti, nonostante il 20 luglio, l'abbiamo detto, il governo abbia introdotto uno sconto da 17 centesimi proprio sul gasolio, una miscela che è ancora molto utilizzata nell'autotrasporto delle merci ma anche delle persone, eppure il prezzo non è sceso abbastanza. Questo poi malgrado le quotazioni del petrolio greggio da cui si parte per produrre i carburanti siano in netto calo anche in queste ore, il perché è tutto nella filiera della raffinazione, che è stata molto colpita da marzo dagli attacchi della guerra nel Golfo. La Banca Centrale Europea ha calcolato che i costi e i margini di guadagno proprio della raffinazione, in particolare del diesel, sono passati da 10 a 35 euro al litro con la guerra. D'altronde le raffinerie attorno a Hormuz sono state molto danneggiate, così come influisce il fatto che ci sia sempre meno diesel russo in Europa. Il risultato è che il prodotto raffinato, quello che abbiamo al distributore, resta poi molto caro. L'esecutivo, lo dicevamo, però è al lavoro, i tecnici del Ministero dell'Economia in queste ore mettono a punto un nuovo decreto, si potrebbe di nuovo intervenire sul prezzo per il mese di agosto. È in agenda il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe poter contare sulle risorse dell'extra gettito IVA. Che cos'è? Sono le tasse in più che lo Stato incassa coi prezzi alti. Il ministro Urso ha confermato anche a Rai News 24, valuteremo nuovi interventi. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto un intervento serio anche di 35 centesimi al litro, uno sconto complessivo molto alto, sconti che però, va detto, costano molto allo Stato. E per molti esperti questa volatilità sui prezzi dovuta alla geopolitica sarà difficile da frenare per decreto. È tutto.
3: Ancora l'economia, alla vigilia degli incontri al Ministero delle Imprese sul futuro degli impianti dell'ex Ilva è in corso lo sciopero allo stabilimento di Taranto, proclamato dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo, tra l'altro entro 90 giorni, un verdetto che aggiunge preoccupazione per il futuro del polo siderurgico e di chi ci lavora. Fabio Buttignore.
5: Sì, i lavoratori sono da poco rientrati all'interno della fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto dalle sigle metalmeccaniche. Poco fa, per circa un'ora, hanno occupato il tratto della Statale 100 all'esterno qui della direzione che collega Taranto con Bari. Assieme a loro hanno incrociato le braccia anche gli addetti delle aziende, delle ditte di appalto e dell'indotto. Obiettivo della mobilitazione è

0: chiedere al governo garanzie e spiegazioni su quali siano le prospettive industriali e occupazionali dopo il provvedimento dei giudici milanesi. La Corte di Appello di Milano ha infatti stabilito con un decreto la chiusura dell'area a caldo entro 30 giorni perché inquinante. Aria a caldo che, va detto, in questo momento è attiva solo per tre quarti, la gran parte resta inattiva, si marcia con un solo altoforno, però è chiaro che se la prospettiva in caso di uno spegnimento, di una fermata a lungo termine, questo vorrebbe dire un drastico ridimensionamento della fabbrica che impiega circa 9.700 persone in tutti i siti nel resto d'Italia, 8.000 solo a Taranto. Per questo i sindacati, le sigle metalmeccaniche chiedono un piano straordinario e interventi straordinari, misure per poter mettere al sicuro i lavoratori. E proprio di questo domani si parlerà a Roma nel vertice interministeriale e nel quale appunto si cercherà di fare il punto su quali possano essere le soluzioni. Intanto resta forte la preoccupazione dei lavoratori, ne abbiamo incontrati alcuni, ascoltiamo le loro testimonianze e poi linea allo studio. Stavolta c'è più preoccupazione dell'altre volte.
1: Sì, sì. Assai pure.
0: Non si vede proprio la via d'uscita.
1: Niente, niente, non si vede niente.
2: È un po' critica la situazione.
3: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo. Ci sono tante incertezze che purtroppo stanno incidendo anche a livello personale e oltre che poi portarlo a casa, perché la moglie ti chiede domani lavori, ce la faremo, ce la facciamo, il mutuo, pagare le cose. E questo, basta, adesso bisogna agire.
4: Il conflitto in Medio Oriente adesso. Donald Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, spingendo così al ribasso le quotazioni del petrolio. Trump parla di un accordo non solo su Hormuz ma anche sul nucleare. Da New York ci aggiorna l'inviato Enrico Bona.
5: C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un accordo anche sul nucleare. Di ritorno a Washington a bordo dell'Air Force One, Donald Trump torna a parlare della crisi con l'Iran. I negoziati, dice, inizieranno nel pomeriggio. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti erano pronti a lanciare l'attacco contro la Repubblica Islamica. Sarebbe stato disastroso, credo che il paese non sarebbe stato più ricostruibile, aggiunge, ma insiste che proprio il regime, insieme ai vicini del Golfo, gli hanno chiesto di aspettare. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar gli avrebbero espresso la convinzione che una via d'uscita possa arrivare attraverso nuovi colloqui. I dubbi, visti i precedenti, restano. In particolare, quando Trump parla di un accordo sullo stretto di Hormuz, appare in aperto contrasto con la determinazione di Teheran a non tornare alla situazione precedente il conflitto. Ma l'opzione militare, precisa il presidente, rimane sul tavolo. Siamo pronti ad attaccare in qualsiasi momento.
4: Sulla ripresa dei colloqui annunciati da Trump, l'Iran smentisce, ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le reazioni iraniane con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
6: Sì, l'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri dichiara che Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni in questi giorni. Al centro delle tensioni nel Golfo Persico c'è sempre Hormuz. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e, secondo alcuni media, per trovare un'intesa l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelli in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran. Intanto l'Agenzia Britannica per il Trasporto Marittimo riferisce di aver ricevuto nella notte la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Ieri la Repubblica Islamica aveva negato di aver chiesto a Washington lo stop dei raid, affermando che la marcia indietro di Trump dipende dal fatto che gli Stati Uniti non hanno più mezzi per condurre nuove operazioni militari nella regione. E il ministro degli esteri Araghchi ribadisce che la Repubblica Islamica è pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo.
4: Rientriamo in Italia, torniamo a parlare del drammatico incidente avvenuto ieri sulla Terni-Rieti tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, coinvolte anche tre auto, 6 le vittime, oltre 30 i feriti, di cui 6 gravi. Ma ci aggiorna Laura Tangherlini.
7: Partiamo dai dati, gli ultimi verificati forniti dall'Ares 118, sono 6 morti accertati, 26 i feriti a causa dell'incidente dovuto a una scarsa visibilità per maltempo che ha visto uno scontro frontale tra un camper con a bordo due turisti e un pullman, navetta che trasportava turisti da e per la cascata delle Marmore e poi 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Questo è successo sulla superstrada tra Terni e Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Umbria e Lazio. Il procuratore di Terni ha aperto ovviamente un fascicolo, al momento contro ignoti non è chiaro se per omicidio stradale o omicidio colposo plurimo. Noi abbiamo sentito qui all'ospedale di Rieti dove ci sono dei feriti Giulia, 27 anni, una ragazza toscana, è qui perché sua madre e suo padre sono tra i ricoverati, il padre in osservazione breve intensiva, potrebbe essere dimesso oggi, dicono dall'ospedale, ha una mano rotta e punti in testa, più grave la mamma, entrata in codice giallo, ha una contusione polmonare e una lieve insufficienza respiratoria, dunque in terapia semi-intensiva. Ha raccontato questa ragazza, è stato mio padre ad avvisarci, ci ha telefonato dicendo abbiamo avuto un grave incidente, anche se io sto bene, ma ci sono persone a terra senza vita intorno a noi, noi siamo scappati dal finestrino, abbiamo visto questo camper arrivare contro il nostro mezzo, si trovavano seduti sui sedili davanti, quindi hanno visto il camper avvicinarsi, ha detto ci siamo abbracciati con tua madre, ci siamo in qualche modo scansati. L'altra coppia che viaggiava accanto a loro invece è stata colta alla sprovvista, sono morti, hanno visto la loro amica di fatto volare via. Qui a Rieti sono arrivati ieri 11 feriti, 6 di loro sono ancora ricoverati, uno in codice rosso. A Terni sono arrivati invece in 10, uno un cinquantenne è morto di fatto immediatamente, 9 persone ancora ricoverate, 2 in codice rosso. Altri ospedali coinvolti, quelli di Spoleto, quello di Roma, quello di Perugia. Qui c'è il caso più preoccupante, infatti è ricoverato un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, al momento ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva, ha un grave trauma cranico, al momento sottoposto a ventilazione meccanica in sedazione. Le sue condizioni, ci dicono, invece sono particolarmente critiche, dunque non è escluso in questo caso il rischio di morte. Per il momento è tutto, da Rieti vi restituiamo la linea.
4: Si indaga sulle cause dell'aereo precipitato in Perù, dove tra gli altri hanno perso la vita anche 7 italiani, 2 coppie della provincia di Monza Brianza con i loro figli. Elena Scarrone.
8: Nel video drammatico di una TV locale il piccolo aereo da turismo precipita e perde pezzi prima di schiantarsi al suolo in una zona desertica nel sud del Perù. Il pilota aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca e aveva lanciato un SOS. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti, morti i 2 piloti e gli 11 passeggeri, 7 italiani e 2 coppie di tedeschi e spagnoli. Una strage di turisti che ha cancellato 2 famiglie brianzole, partite giovedì scorso. Vivevano a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello. Lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte, un'azienda di consulenza e revisione dei conti, collaborava con l'Università Bocconi e il Politecnico di Milano. Una tragedia immensa, Paolo era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità, il ricordo dell'amministratore delegato di Deloitte. La moglie Cristina, di 57 anni, fondatrice di una società di ricerca e selezione di dirigenti, era brillante, dotata di umorismo contagioso, dicono. Morti anche i loro 2 figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18, la vittima più giovane del tragico incidente. Seregno piange invece la famiglia Angelucci. Il padre Massimo, 58enne, era un imprenditore conosciuto e stimato. La moglie Elena Sala, coetanea, lavorava al suo fianco nell'azienda meccanica di Lissone. Nello schianto è morto anche il loro unico figlio Lorenzo, 24 anni, neolaureato al Politecnico di Milano. Dolore e vicinanza ai parenti dai sindaci di Monza, Lissone e Seregno. Profondo cordoglio alle famiglie dalla Premier Meloni e dal presidente lombardo Fontana.
4: Andiamo adesso ai Campi Flegrei. L'osservatorio vesuviano ha dichiarato concluso lo sciame sismico in quella zona, ma dopo la scossa record di venerdì sera di magnitudo 4.7, la più forte in 40 anni, chiaramente ora si contano i danni e ci sono circa 350 persone fuori casa. Facciamo il punto in diretta con Fabio Forlano. Fabio.
9: Sì, buon pomeriggio. Partiamo da quanto è emerso stamattina nel vertice in Prefettura Napoli. In primo piano c'è la questione Costoni dopo i crolli seguiti appunto alla scossa di magnitudo 4.7 di venerdì scorso. La Procura di Napoli ha acquisito dei documenti per far luce sulla messa in sicurezza. Al momento però, ribadiamo, non ci sono ipotesi di reato né nomi iscritti nel registro degli indagati. E stamattina qui a Pozzuoli c'è stato un sopralluogo del Ministro della Cultura Giulia all'Anfiteatro Flavio. Tutti i siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei sono chiusi a seguito della scossa. All'esterno dell'Anfiteatro Flavio c'è stata contestazione da parte di un gruppo di cittadini. Qui la popolazione è esasperata, c'è chi non può rientrare in casa, chi attende le verifiche da parte dei vigili del fuoco, chi è senza acqua da 3 giorni. Giulia ha incontrato un piccolo gruppo di cittadini, poi ha parlato ai nostri microfoni, sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
10: A un primo sguardo c'è sicuramente da intervenire e già lo stiamo facendo con somma urgenza, come si dice, per consolidare alcune fessurazioni, alcuni piccoli crolli. La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di sciagurati e non auspicabili ulteriori eventi sismici, le strutture siano in grado di reggere l'urto, ed è questo il nostro compito adesso.
4: Siamo al meteo, quarta ondata di calore, 25 oggi le città con il bollino rosso per le alte temperature, tra queste anche la capitale. Allora andiamo a vedere qual è la situazione a Piazza Risorgimento con Matteo Parlato, che è in collegamento da quella che dovrebbe essere una delle oasi di refrigerio della capitale.
11: Un'oasi, non tanto, anche perché come vedi ci sono veramente pochissimi alberi, che sono uno degli strumenti migliori per abbattere il calore in città, dove si creano le isole di calore, e qui di alberi ce ne stanno pochi. Anzi, vi possiamo dire che noi eravamo venuti qui all'inizio di luglio e abbiamo notato che alcuni alberi che sono in vaso sono stati sostituiti perché erano morti dall'ultima volta che noi siamo venuti. Quindi ci troviamo adesso che la città e altre 25 città, come dicevi, in Italia sono sotto questa quarta ondata di calore. Quindi siamo per la quarta volta di seguito che in Italia l'anticiclone subtropicale africano, diciamo, domina tutto il paese, quindi non può più essere definito un evento eccezionale. È parte della crisi climatica che da anni, anzi da decenni, gli scienziati e i climatologi ci hanno detto che stava per arrivare. E in Europa, rispetto al periodo preindustriale, la temperatura media è già aumentata di 2,5 gradi e questo ha delle gravi conseguenze, cioè crea delle situazioni di rischio. Per esempio l'Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, è il primo paese in Europa per morti dovute al calore, e anche la Coldiretti ci dice che in 4 anni nei campi fra alluvioni e siccità si sono bruciati 20 miliardi di euro, quindi è una situazione molto critica. Ora però vi faccio sentire le voci che abbiamo raccolto qui in città e poi la linea torna a voi.
12: Come si fa con sto caldo?
13: Si beve tanto.
12: E si cerca di muoversi poco?
13: No, camminare fa bene secondo me, se uno regge. Sì.
12: Lei si trova bene a camminare?
13: Io sì, la mattina però all'ombra.
12: E allora buona passeggiata.
13: Grazie anche a voi, buon lavoro.
12: Grazie. Come ci si muove in bici anche se fa caldo?
14: Ci si muove soprattutto nelle ore che non sono più calde, andando non troppo veloce, perché più si va veloci più si suda, e facendo molta attenzione alle macchine, questo è fondamentale.
12: Però la bici, diciamo, svicola bene in mezzo alle macchine.
14: Svicola bene, però bisogna fare attenzione, perché a Roma chi va in auto non ha rispetto per i ciclisti. Spesso i ciclisti non hanno rispetto delle regole della strada, però insomma bisogna fare molta attenzione.
4: Breve pausa per noi, torniamo tra poco con le notizie più importanti della giornata.
15: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
16: Al nord cielo sereni o poco nuvolosi, con qualche instabilità in arrivo dal pomeriggio, specie sulle Alpi occidentali, dove ci saranno dei temporali. Qualche piovascolo troviamo anche sulla pianura tra il Veneto e l'Emilia-Romagna. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata soleggiata, con nubi che si formeranno però durante le ore pomeridiane e porteranno dei rovesci temporali sempre sulle vette principali. Anche sulle regioni peninsulari meridionali il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Anche qui nel pomeriggio ci sarà della instabilità e sarà sempre associata a temporali che però dalla sera tenderanno ad assorbirsi. Sulle due isole maggiori condizioni di bel tempo, infatti splenderà il sole per buona parte della giornata, anche se nelle aree interne sia della Sardegna che della Sicilia saranno possibili degli acquazzoni pomeridiani associati ad attività temporalesca che porteranno dei fenomeni intensi ma brevi. Per quanto riguarda la giornata di domani ci sarà un netto miglioramento, anche se non mancheranno delle piogge e dei temporali sempre delle ore più calde del giorno, sia sulle Alpi, in particolare quelle occidentali, che sull'Appennino centro-meridionale, in un contesto però più asciutto rispetto alla giornata precedente. Le temperature risulteranno stazionarie con valori che raggiungeranno i 39 gradi su buona parte del paese.
15: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
17: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Cal Express, brillantezza senza risciacquo.
18: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
19: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
20: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
21: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
22: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
21: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
23: La tenerezza è importante.
24: Bastano gesti piccolini.
25: Imparate da noi.
26: Capito?
27: Tenderly, un mondo di tenerezza.
28: Entrate mortali.
29: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
18: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
30: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
31: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
32: Dal giorno 1.
31: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
4: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Il governo di Ceuta fa sapere che nell'enclave spagnola ci sono ancora tra i 3.000 e i 5.000 migranti dopo gli arrivi di massa dei giorni scorsi. Domani la Spagna chiederà solidarietà all'Unione Europea, l'Italia propone hub in Africa per migranti irregolari, con strutture in paesi come Uganda e Montenegro. Le opposizioni attaccano e dicono solo propaganda. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump annuncia la ripresa dei negoziati da domani, anche sul nucleare, ma Teheran smentisce, afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. E intanto cerca un accordo con l'Oman per permettere a pagamento il transito a Hormuz. L'ex Ilva, sciopero oggi di 8 ore a Taranto in vista degli incontri da domani al Ministero delle Imprese del Made in Italy. I lavoratori hanno bloccato la statale dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo. Il ministro Urso a Rai News 24 preme per una cordata italiana e dice occorre disinnescare una bomba sociale. E poi la quarta ondata di calore. L'Italia rovente, 25 le città da bollino rosso oggi, caldo intenso con temperature fino a 40 gradi, afa ovunque, sarà così almeno per un'altra settimana ed è allerta gialla per temporali invece al centro-sud, in particolare in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Queste le notizie in primo piano fino a questo momento, ma in primo piano c'è anche quello che è accaduto in provincia di Varese, dove un uomo si è fermato per aiutare una donna che si era persa, ma è stato travolto con l'auto e ucciso dall'ex della 39enne. È accaduto in particolare a Somma Lombardo. Seguiamo Elena Scarrone.
0: Fino all'ultimo si è sempre comportato come... No, come il cuore gli diceva. Quindi,
1: un dolore composto negli occhi di Elena e Benedetto, che ricordano chi era il fratello maggiore, Federico Venco, morto sabato notte a 36 anni, investito per strada. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni in auto sul ciglio della strada in località La Maddalena, a Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era persa. Stava andando all'ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni, che non vedendola arrivare è andato a cercarla. Quando ha visto Federico e la ex insieme ha creduto che lui fosse un rivale. Secondo le indagini dei carabinieri lo ha inseguito e ha speronato la moto. Federico è morto sul colpo. Una tragedia che ha travolto la famiglia Venco, molto conosciuta a Samarate. Il padre è stato sindaco del paese. Federico, appassionato di montagna, aiutava tutti, faceva volontariato con gli anziani, era un cuor contento, le parole della mamma Patrizia, intervistata da un giornale.
0: È stata una cosa molto da lui, sì, ecco. Ha già detto tante cose giuste mia mamma e sì, è stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
1: Mirko Bertellini è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. In macchina ha trovato un grosso sasso e un coltello. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
4: Milano saluta Don Antonio Mazzi alle 15 la celebrazione nella Basilica di Sant'Ambrogio. La cerimonia è aperta ai cittadini, agli educatori, ai ragazzi della comunità Exodus. Andiamo allora da Donatella Negri. Donatella.
2: Sì, noi siamo qui davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, che è ancora chiusa, riaprirà alle 2, ma c'è già un po' di gente e tanta altra ha cercato l'ombra perché qui fa veramente molto caldo. È arrivata presto la gente per dare, come dicevate da studio, quest'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, il prete dei fragili. Colui che non si è mai perso d'animo, che ha sempre avuto fiducia nelle persone, anche quelle che la società considerava perse. Noi abbiamo incontrato tanti suoi ex ragazzi che sono venuti qui, che si sono ricostruiti una vita. Il funerale sarà vietato alle telecamere, ai fotografi, ai giornalisti per un momento di raccoglimento della città, ma soprattutto delle comunità Exodus che sono in tutta Italia e anche all'estero, e della grande famiglia di Don Calabria. Lui, Don Antonio Mazzi, era proprio un religioso di Don Calabria, l'opera della provvidenza. Vi dicevo che c'era gente, adesso la vedete, ma ce n'era già anche un'ora fa, noi abbiamo sentito qualche voce. La prima che abbiamo ascoltato è quella di un amico storico di Don Antonio Mazzi, che è arrivato da Roma per quest'ultimo saluto, Don Felice Riva. Sentiamo le voci, poi in linea allo studio.
3: Quel giorno che il Padre Eterno ci ha fatto incontrare all'aeroporto di Fiumicino, non ci siamo mai abbandonati. Andavamo in discoteca. Ma questi due preti che fanno in discoteca? Caro, e lui diceva, sono venuto ad ascoltare i vostri problemi, perché ogni problema ha una soluzione. Don Antonio, tu mi hai insegnato ad avere questo profumo della povertà.
2: Meglio arrivare prima, meglio per un ultimo saluto.
5: Prima che non entrare, esatto, per un saluto a Don Mazzi che mi ha aiutato. Mi ha aiutato, sì, che ho fatto un percorso di 3 anni.
2: Tutto bene adesso?
5: A postissimo, anzi, devo solo ringraziarlo.
2: Ha voluto anche lei venire a dire grazie.
6: Mi sembrava giusto e doveroso.
7: Anche se non ho avuto nessuna opportunità di conoscerlo in vita, mi sembrava importante rendergli omaggio nell'ultimo viaggio.
4: E restiamo a Milano, che si appresta a rendere l'ultimo omaggio anche a Franco Baresi, simbolo della storia rossonera. I funerali si svolgeranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio. Francesco Rocchi.
8: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Domani mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano domani sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera a mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
4: La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata in visita a Gibuti per avviare un percorso di collaborazione nei settori della ricerca scientifica, della formazione accademica superiore, a sostegno dell'impegno dell'Italia nel Corno d'Africa e nel più ampio quadro del Piano Mattei. Nel corso della missione ha incontrato il Presidente della Repubblica e una delegazione di ministri, al centro dei colloqui l'avvio di una cooperazione accademica e scientifica nei settori ritenuti strategici per lo sviluppo del Paese. Torniamo adesso a parlare del grande caldo e anche dei fenomeni estremi che ormai siamo stati abituati a conoscere come associati al grande caldo. Il maltempo nel weekend ha causato una frana ad Aurozzo di Caudore, un brusco risveglio nel cuore della notte di sabato per gli abitanti di 13 villette costretti a lasciare le loro case. Vediamo con Andrea Tornago.
9: L'elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Venezia sorvola il fronte della frana. Uno smottamento causato dalle violenti piogge di sabato sera sulla montagna sopra Auronzo di Cadore, con un fiume di fango e detriti che è arrivato a sfiorare le villette. Il proprietario di questa casa ci mostra fin dove è arrivata la frana.
10: Questo canale non c'era prima,
11: è stato ricavato da questa
10: alluvione.
9: Come per miracolo, all'altezza della casetta degli attrezzi la frana fa una curva e scivola a valle.
10: Questa qui l'abbiamo scoperta stamattina. Quando siamo rientrati, evidentemente ha saltato questa barriera qua e questi pini non sono riusciti a tenerla.
9: Anche i vicini, con i tre figli al seguito, hanno dovuto abbandonare la casa nel cuore della notte.
12: Non ci siamo accorti di nulla perché erano le 2:30. Erano parecchie ore che eravamo a letto e quindi poi ci siamo alzati e tutti di corsa abbiamo preso su proprio le due cose principali da prendere sulle giacche. Sì. Il problema principale è sperare che rimanga tutto lì fermo. Perché
9: che non piova più con questa violenza.
12: E che non piova più con questa ferocia di stanotte, perché c'erano proprio dei fiumi di acqua che andavano giù.
9: Il sindaco di Auronzo ha emanato un'ordinanza per vietare il consumo dell'acqua potabile contaminata dal fango. Nel pomeriggio il gestore della rete idrica ha mandato le autobotti.
4: E con il caldo che non dà tregua, siccità e crisi idrica mettono in ginocchio l'agricoltura. Siamo stati in provincia di Alessandria, dove i campi di girasole sono in grave sofferenza. Alessandro Mastrantonio.
13: Si perde la storia dell'agricoltura italiana.
14: Fiumi a secco e campi aridi. La crisi idrica in Piemonte ha spinto la regione a dichiarare lo stato di emergenza. A Predosa, provincia di Alessandria, i campi di girasole sono in grave sofferenza.
13: Non piovendo mai, neanche un temporale, oggi sono ridotti così. Sono piccolini, da questo qui non ci ricavi niente. È ancora vuoto. Un po' di semini ci sono, ma non si riempiranno.
14: Le zone più penalizzate sono quelle prive di corsi d'acqua in collina e precollina, dove l'approvvigionamento idrico dipende esclusivamente dalle precipitazioni.
15: Di questo raccolto si può salvare qualcosa o andrà tutto buttato?
13: Ma no, alla fine magari al posto di fare la produzione piena di girasoli ne fai un terzo, al posto di farne 30 quintali ne fai 10.
14: Ad agosto i fiori di girasole hanno terminato la crescita, ma la maggior parte non raggiunge nemmeno la metà dell'altezza ottimale. A fine settembre la mietitrebbia farà il lavoro di selezionare i girasoli pieni. Il timore è che saranno parecchi quest'anno i fiori vuoti lasciati sul campo.
16: La siccità è duplice, sia proprio per l'assenza di acqua che per il maggior consumo per l'evapotraspirazione che fa la pianta per questo caldo. È difficile spiegare e trasmettere quello che si prova quando vedi la tua coltivazione, il prodotto di un anno andato perso. È un po' come per un dipendente perdere lo stipendio di un anno tutto in un momento.
15: Cosa pensa guardando questo campo?
13: Penso che qualche anno resisteremo, la voglia c'è ancora e vediamo cosa succede nel futuro prossimo. Se le annate sono queste, se gli eventi climatici sono sempre più negativi, smetteremo.
4: Si moltiplicano gli atti di solidarietà a favore degli abitanti dell'ex stabile occupato Spin Time di Roma dopo un incendio. Ora ci sono 200 residenti che vivono in strada. Monica Pietrangeli.
17: Quarta notte all'aperto e quarto giorno in strada sotto il sole e il caldo estivo per circa 200 residenti dell'ex stabile occupato Spin Time all'Esquilino, sequestrato dopo l'incendio di mercoledì. L'emergenza umanitaria coinvolge decine di famiglie con anziani, persone fragili e quasi 100 bambini. Per affrontare la situazione di emergenza si è svolto ieri un vertice in Campidoglio tra la comunità dei residenti, gli assessori Zevi e Funari e la Protezione Civile. L'amministrazione ha garantito l'avvio immediato di interventi logistici e sanitari come servizi igienici, docce e spazi refrigerati, ma la delegazione di Spin Time e gli attivisti chiedono anche massima pressione sulla proprietà per sbloccare la trattativa di acquisto o regolarizzazione.
19: Siamo in attesa dell'incontro di domani per capire le tempistiche di un rientro permanente delle famiglie e delle persone all'interno di Spin Time.
17: Intanto si allarga il fronte della solidarietà. L'associazione Libera chiede a istituzioni e magistratura un atto di umanità per far rientrare subito le famiglie nelle loro case, mentre molti nomi della cultura, da Bellocchi a Verdone, a Virzì, a Guzzanti, si schierano a difesa di un patrimonio che appartiene alla città e aperto a tutti. Da giorni centinaia di persone si alternano sul posto per offrire il proprio sostegno materiale e organizzare attività culturali.
4: Il principe Louis di Galles, il terzogenito di William e Kate, teneramente noto per le sue smorfie e monellerie durante gli eventi pubblici, avrebbe, diciamo così, messo la testa a posto. Ci racconta tutto da Londra Natalia Augias.
20: Ai giochi del Commonwealth che si chiudono in Scozia arrivano tutti e cinque, Catherine, William e tre ragazzini ormai cresciuti, incluso il piccolo Louis, che sorprende telecamere e fotografi, niente capricci, niente smorfie, solo puro entusiasmo. Il paese e lo staff di Buckingham Palace ricordano benissimo le sue buffonate diventate virali negli ultimi anni e nelle occasioni più formali lui non si era più visto. Fece sorridere gli inglesi e preoccupare l'ufficio stampa di palazzo l'exploit del piccolo principe alla parata del giubileo di platino del 22. In piedi, accanto all'anziana Elisabetta, lui si copriva la bocca con le mani, faceva la linguaccia a sua madre, si arrampicava sulla sedia. Mesi dopo, al concerto di Natale, si precipitò correndo a salutare i fan, costringendo i genitori a riacciuffarlo per contenerne l'energia. Fonti di palazzo notavano con preoccupazione un comportamento molto sopra le righe, anche in tempi di grande disinvoltura in pubblico da parte della prima famiglia britannica. Stavolta invece lui è stato inappuntabile, ha applaudito i nuotatori, sussurrato con garbo all'orecchio di Catherine. Gli esperti di etichetta applaudono alla raggiunta maturità degli 8 anni e i tre ragazzini conquistano consensi preziosi per la sopravvivenza della monarchia.
4: Torniamo in chiusura a parlare di quanto accaduto a Ceuta. Sono rientrati quasi tutti in Marocco, i migranti che nel weekend sono entrati a Ceuta. Questo però non placa la polemica politica in Spagna e in Europa alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Ne abbiamo parlato con Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI. Vi lascio allora a questa intervista e poi ci ritroviamo alle 14 per una nuova edizione del Telegiornale.

0: in realtà, appunto, non sarebbe successo, anche se la Spagna non avesse controllato sostanzialmente, se il Marocco stesso non avesse allentato e pare molto fortemente i controlli al confine, no? Quindi, da un lato, questo coordinamento, la voce che si sparge sui social non è coordinata dal governo, però chissà chi l'ha messa in giro. Di sicuro i rapporti tra Spagna e Marocco, che si erano molto migliorati negli ultimi anni, si sono fatti un po' più tesi nell'ultimo mese. E dall'altra parte, appunto, l'allentamento molto chiaro al confine, ma soprattutto camion e camion che passavano pieni di migranti, persone che volevano provare a attraversare la frontiera verso Ceuta, ripresi in pieno giorno, scortati o lasciati passare da militari, forze di polizia marocchine verso il confine. Quindi è abbastanza evidente, anche se appunto non abbiamo prove formali, diciamo, la complicità o comunque il fatto. Chiuso un occhio per vedere cosa sarebbe successo con questa crisi.
1: Allora, non so se sbaglio, ma lo chiedo a te. Trump e l'ultradestra, Santiago Abascal, i rapporti che hai detto difficili tra il Marocco e la Spagna, anche e soprattutto perché la Spagna ha invece buoni rapporti con un paese abbastanza rivale nel Nord Africa, proprio del Marocco, e Sanchez che si mette di traverso rispetto a Trump su Palestina, su Israele, sulla guerra in Iran, sul riarmo. Unisco i puntini, Matteo.
0: Li unisci benissimo perché Trump, da quando ha sostanzialmente, diciamo, da quando ci sono stati gli accordi di Abramo, quindi il Marocco ha riconosciuto, ha ripristinato i rapporti formali con Israele, ha avuto in cambio una cosa fondamentale per il Marocco, che è il riconoscimento della sovranità sul Sahara occidentale. Se guardate una cartina, a sud del Marocco c'è una regione che viene spesso tratteggiata perché il Marocco dice che è sua. Mentre c'è un movimento, c'è un indipendentista, si chiamano Sahrawi, che dicono no, vorremmo essere almeno autonomi, se non appunto indipendenti, spalleggiato dall'Algeria che confina col Marocco. Quindi in questo complesso sistema tenete presente appunto il fatto che il Marocco vorrebbe la regione. Trump è uno dei pochi, quindi gli Stati Uniti di Trump sono uno dei pochi paesi al mondo ad aver riconosciuto la sovranità marocchina sulla regione. Ma anche la Spagna in realtà negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti, non ha riconosciuto formalmente la sovranità marocchina, ma ha detto, guardate, la soluzione che riteniamo più realistica è quella che il Marocco in parte integri, diciamo, la regione sotto la sua nazione, concedendo uno stato speciale a una regione autonoma. Quindi di fatto si è rialineata al Marocco. Quello che è successo nell'ultimo mese è che però Sanchez, quindi il premier spagnolo, ha visitato l'Algeria, quindi ha un po' ricucito i rapporti con l'altro, diciamo, col nemico marocchino, e dall'altra parte, chiudo su questo, il Parlamento spagnolo ha iniziato a discutere una legge per dare eventualmente cittadinanza spagnola ai Sahrawi, quindi gli indipendentisti. Quindi questa cosa sicuramente ha dato fastidio al governo marocchino.
1: Poi mostreremo a casa e commenteremo con te due grafiche che ci hai mandato e che sono molto interessanti e che chiamano in causa il nostro paese. Ci arriviamo passando per l'Europa, la Premier danese, la Premier italiana e altri 20 paesi del vecchio continente dicono ora misure più rigorose, ora esternalizziamo il problema, hub fuori dall'Unione Europea, una sorta di allargamento, ampliamento del modello Albania. Ci aveva provato Boris Johnson nel Regno Unito, ci hanno provato i danesi in Kosovo, ma funziona sta roba, Matteo?
0: Per adesso sono parole, anche perché sono parole che non sono le uniche, le prime. È più di 2 anni che si discute su come cercare di sistematizzare quello che l'Italia ha fatto in Albania. Molti paesi europei si dicono a parole del tutto d'accordo con l'Italia. Nella realtà sapete che già diciamo, il modello Albania ha grossi problemi, tanto che quella cosa lì non si può fare. Di fatto è diventato un hub per il rimpatrio dei migranti, finché adesso forse tornerà a essere qualcosa di diverso, grazie a nuove leggi europee, ma ancora niente deciso. Dall'altra parte, i paesi che si schierano costantemente con l'Italia, ripeto, non è una cosa nuova, soprattutto la Danimarca, che è un governo socialista di centrosinistra, ma molto duro sull'immigrazione, e forse anche più duro i Meloni, devo dire, perché negli ultimi anni ha respinto direttamente i migranti alla frontiera quando li trova, sua frontiera ovviamente con la Germania. Quel governo ha detto: noi vogliamo degli hub esterni. Il problema qual è? È che dove li facciamo? Con che soldi e soprattutto con quale volontà politica. Immaginatevi se Ceuta, invece di essere un territorio spagnolo, fosse un hub di rimpatrio esterno, cioè insomma di respingimento esterno, cosa sarebbe potuto succedere se appunto quell'hub in Africa fosse stato assaltato invece da migranti che vogliono arrivare in Europa invece di essere riportati indietro. Che si fa in quei casi? Quindi sono delle domande aperte enormi a cui non abbiamo dato risposta. Negli anni ci hanno provato in tanti, tutti i progetti dal Regno Unito, la Danimarca stessa, l'Italia, o sono falliti o sono stati molto ridimensionati rispetto a, diciamo, all'iniziativa iniziale.
1: Pronti e via, arrivano in tutto il mondo le immagini di Ceuta, rimbalzano in Italia, sospensione di Schengen, e però Ceuta ha uno status particolare rispetto a Schengen.
0: Sì, di fatto chi arriva a Ceuta, marocchino o chiunque altro, non può arrivare direttamente in Europa perché non si ritrova in un'area di libera circolazione, ma se anche facessero parte di Schengen, immaginatevi, comunque dovete prendere un aereo o un traghetto, quindi dovete avere un documento. In ogni caso, da quando la Spagna è entrata in Schengen nel 91, ha fatto un accordo specifico per escludere quel territorio dall'area di libera circolazione del resto della Spagna con tutto il resto d'Europa, quindi di fatto quello è un argomento, diciamo, poco utilizzabile. E ripeto, cioè, io torno a raccontare questa cosa, quasi tutte le persone che sono arrivate da giovedì e venerdì a Ceuta sono state riportate indietro, perché gli accordi col Marocco ci sono ancora, e anche se c'è stata una sentenza in un tribunale spagnolo di cui si è parlato molto, in realtà la Spagna ha continuato a fare la stessa cosa che faceva prima, cioè rimandare le persone senza chiederle se volevano chiedere l'asilo in Spagna. Quindi di fatto questo problema che si pensava potesse insorgere non è insorto, anzi il numero di persone marocchine che sono rimaste a Ceuta sembra molto limitato, poche migliaia, 2000 si dice.
1: Elaborazione ISPI su dati Eurostat e del Ministero dell'Interno di Spagna. La domanda è: dove vanno i migranti irregolari una volta sbarcati in Spagna? 60% restano in Spagna, ma quello che colpisce, visto che veniamo dalla sospensione da parte del nostro governo di Schengen, è che il 2% arriva nel nostro paese, solo il 2%. È fuori classifica la Danimarca, per citare un altro governo prima nominato.
0: Sì, non ci si va in Danimarca. Diciamo così, un marocchino lo sa bene dove vuole andare in Europa, tendenzialmente in Francia, no? Subito dopo la Spagna. Quindi buona parte delle persone che arrivano irregolarmente in Spagna resta nel paese, così come anche in Italia. Non tutte, il 60%, molte poi si ridistribuiscono in Europa, però dire se sospendiamo Schengen, ripristiniamo i controlli al confine, da parte italiana è molto strano, innanzitutto perché nessuno sostanzialmente arriva in Italia una volta sbarcato in Spagna. Anzi, vi do un secondo dato che non volevo portare perché non volevo svelarvelo prima: sono più le persone che dall'Italia si smuovono alla Spagna, migranti irregolari, ogni anno rispetto al contrario.
1: Anche perché sono molto più i migranti che arrivano nel nostro paese, o almeno questo è accaduto negli ultimi anni, rispetto alla Spagna. Arrivi di migranti irregolari dall'inizio del governo Meloni, siamo quasi alla fine della legislatura, eccolo qua, 340.000, Matteo, rispetto ai 182 della Spagna e ai 168.000 della Grecia.
0: Ora, io da inizio weekend dico l'Italia si sta tirando le martellate sulle dita, ma per un motivo molto chiaro: se l'Italia vuole dire a tutti gli altri paesi in Europa, quando si sbarca in uno dei tre paesi ovviamente dove si sbarca, no? Italia, Spagna o Grecia, cioè quando si arriva irregolarmente, perché appunto includiamo anche gli arrivi a Ceuta, quindi chi arriva a piedi, però quando si arriva in Europa, mettiamolo così, però in Italia, Spagna e Grecia, allora dovete darci una mano. E per anni anche il governo Meloni ha detto alla Francia: non ripristinate i controlli delle frontiere, alla Austria, alla Germania, l'abbiamo detto più volte. Se poi di fronte a una crisi, ripeto, minuscola, importante per Ceuta, ma che è stata quasi risolta già oggi, chiaramente importante per Spagna e Marocco, ma non per noi, noi stessi cediamo alla stessa tentazione del Nord Europa di chiudere, introdurre i controlli alle frontiere di fronte a una pressione migratoria minuscola, quasi inesistente, poi è rischioso, perché apriamo le porte a una critica possibile degli altri che ci dicono: ma scusate, l'avete fatto per numeri piccoli, perché noi non dovremmo farlo. E il rischio è che nel momento in cui riprenderanno gli sbarchi in Italia, adesso sono quasi crollati, ma è anche possibile che riprendano, e allora gli altri paesi ci dicono: no, noi lo introduciamo perché voi, di fronte a una pressione minuscola, lo avete fatto.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.

cerco, si sposta.

0: Ceuta, ancora 3-5.000 migranti nell'enclave. Il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Nella riunione di domani l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Le opposizioni solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati. Teheran smentisce, cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Ex Ilva, sciopero e corteo a Taranto in vista degli incontri di domani al Mimit. È ora di dare un futuro certo, chiedono gli operai. Il ministro Urso a Rai News: lavoriamo per una cordata italiana. Pozzuoli, l'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. La procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni. Si ipotizza un salto di corsia all'origine della strage sulla strada per la cascata delle Marmore tra Lazio e Umbria. 6 le vittime e una 30 i feriti sulla superstrada Terni-Rieti. Italia rovente da nord a sud, 25 città da bollino rosso, caldo intenso ovunque con piogge isolate. Allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Le 14 e un minuto, di nuovo in diretta, ben ritrovati su Rai News 24. Ripartiamo da Ceuta, sono ancora 3.000-5.000 i migranti presenti a Ceuta dopo i numerosi interrogativi sorti su cosa abbia spinto migliaia di persone tutte insieme a muoversi per poi fare marcia indietro. La Procura di Madrid ha aperto un'inchiesta per accertare il ruolo di gruppi criminali in quella che appare un'azione coordinata. Ma andiamo a Ceuta in diretta dall'inviata Marina Lalovic. Siamo da te, Marina.
1: Sì, noi ci troviamo davanti all'ospedale militare che normalmente resta chiuso, ma nelle situazioni di emergenza si attiva e qui continuano ad arrivare i corpi di chi non ce l'ha fatta ad arrivare qui a Ceuta, l'unico territorio europeo, ricordiamo, nel continente africano. Sono oltre 70 i corpi che si trovano nell'obitorio dell'ospedale militare. E poi vi facciamo vedere un'altra realtà della città, quella davanti alle panetterie come questa, perché chi è rimasto, e come dicevate, circa 5.000 migranti sono qui ancora nell'exclave spagnola, ora è nella ricerca del cibo. C'è dunque l'emergenza che si è spostata dalla frontiera verso la città, c'è molta tensione. Oltre 3.000 uomini militari sono appunto presenti ancora qui e mezzi militari circolano per appunto fare delle retate contro i migranti. Però c'è un problema enorme, perché la maggior parte delle persone che sono rimaste sono i minori e secondo la legge è impossibile riportarli perché non accompagnati verso il paese d'origine. E poi tanta rabbia fra i residenti, ieri anche la protesta che puntava il dito contro il governo di Sanchez, però per via del governo ha parlato, come dicevi, il ministro degli esteri Alvarez, spagnolo, in vista anche del vertice di domani dei ministri degli interni, che intanto punta il dito contro Roma e dice non è stata d'altezza a gestire la crisi migratoria. E poi alloggio invece Rabat, che dice che senza la collaborazione con il Marocco la crisi non sarebbe potuta essere risolta. Dall'altra parte dà la colpa alla disinformazione, che è stata l'elemento chiave. Ricordiamo anche molti dei migranti con i quali abbiamo parlato ci hanno raccontato dei appunto video che circolavano, che promettevano un facile ingresso e un'accoglienza permanente qua in Spagna. Io vi lascerei con delle immagini dunque di qui che è la nuova vita di Ceuta, ma anche della triste realtà di questo ospedale che si attiva per recuperare i corpi dei migranti morti in questo tentativo di raggiungere l'Europa. A te.
0: Grazie, grazie a Marina Lalovic per questi aggiornamenti da Ceuta. E si riuniranno tra poco alle 14.30 gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell'Unione Europea per preparare la riunione dei ministri degli interni di domani in videoconferenza in risposta alla crisi migratoria di Ceuta. Ma ci aggiorna da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: La Commissione europea adesso si dice pronta ad accettare, a valutare delle proposte per realizzare dei centri europei di rimpatrio per migranti in paesi terzi sul modello Albania. E dunque la crisi di Ceuta ha dato un'ulteriore accelerazione alla proposta italiana, che era già stata approvata a giugno con il regolamento europeo sui migranti, che appunto apriva l'ipotesi di realizzare degli hub in paesi terzi. Non solo, c'è già una prima coalizione guidata dalla Olanda, che ha iniziato a lavorare con Danimarca, Austria, Grecia e Germania per realizzare congiuntamente dei centri di rimpatrio in paesi terzi. Erano stati 19 i paesi che avevano inviato tempo fa una prima lettera a Bruxelles per chiedere che si andasse in questa direzione. Dunque sembra che la maggioranza politica ci sia e se ne discuterà, lo dicevi già oggi in questa prima riunione con gli ambasciatori. Il momento più atteso è certamente quello di domani, con il vertice convocato d'urgenza in videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Restano fermamente contrari Spagna e Francia, ma anche tra chi è favorevole bisognerà capire dove reperire i soldi per allestire questi costosi hub e soprattutto dove realizzarli, visto che si sta parlando per il momento del Ruanda, dove già aveva iniziato a lavorare il Regno Unito, prima che però questo progetto naufragasse anche per problemi legali. Le altre ipotesi al momento sono quella dell'Uganda oppure di paesi dell'Est Europa che non facciano ancora parte dell'Unione. Dunque strada in salita, si vedrà quello che accade tra oggi e domani. Studio.
0: E tra l'altro la Spagna è tornata a parlare relativamente a quanto accaduto a Ceuta ed è tornata a criticare l'Italia sulla questione migranti, proprio in vista della riunione dei ministri dell'interno di domani dell'Unione Europea. Il capo della diplomazia spagnola ha condannato alcuni governi europei che a suo dire non sono stati all'altezza della situazione, citando tra questi l'Italia, che dice è stata la prima a chiedere la sospensione della Spagna dall'area Schengen. Alvarez ha parlato di tutto questo in un'intervista con una TV spagnola. Tema dei migranti che continua ad accendere lo scontro politico italiano, ma nelle opposizioni si torna a discutere anche di programma. Ci aggiorna su tutto questo da Montecitorio Paolo Rocas.
3: C'è grande attesa per il vertice di domani dei ministri degli interni europei, chiesto in primis da Giorgia Meloni in asse con la premier danese, ma anche con il cancelliere tedesco Merz. Sul tavolo anche la possibilità di usare il modello Albania per aprire altri hub, altri centri di rimpatrio, ma questa volta in Africa. Il centrodestra rivendica anche la scelta di sospendere Schengen, lo ha fatto anche Maurizio Lupi questa mattina in un'intervista, dicendo solo grazie a questa decisione di Giorgia Meloni l'Europa ha capito che bisogna affrontare l'emergenza della migrazione tutti insieme. La Lega poi punta il dito contro la sinistra, dicendo quello che abbiamo visto a Ceuta è quello che ci sarebbe se la sinistra andasse al governo. Non è così distante la linea di Fratelli d'Italia, la ascoltiamo con Marta Schifone.
4: L'invasione di migranti a Ceuta, l'Europa sceglie la linea del rigore promossa dal governo Meloni. 22 paesi su 27 sono al nostro fianco, lasciando la sinistra italiana isolata con le sue ricette ampiamente fallite.
3: Invece le scelte di Giorgia Meloni per le opposizioni sono semplice propaganda, è un asse di destre mondiali che ha

0: In Albania dice sono troppo costosi, sono costati 3 milioni a migranti, ma andiamo ancora su quelle che sono le dinamiche interne al centrosinistra e le critiche al governo con le affermazioni di Bonelli e di AVS. Paolina, a te.
1: Ai nostri alleati voglio dire che Alleanza Verdi e Sinistra si vuole occupare di programmi, non di persone. Di fronte a una crisi climatica che prosciuga i fiumi e mette in discussione la vita delle persone, dobbiamo occuparci di salute e di stipendi bassi.
2: Il conflitto in Medio Oriente adesso con Donald Trump, che annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, spingendo così a ribasso le quotazioni del petrolio. Trump parla di un accordo su Hormuz, ma anche sul nucleare. Da New York l'inviato Enrico Bona.
3: C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un accordo anche sul nucleare. Di ritorno a Washington a bordo dell'Air Force One, Donald Trump torna a parlare della crisi con l'Iran. I negoziati, dice, inizieranno nel pomeriggio. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti erano pronti a lanciare l'attacco contro la Repubblica Islamica. Sarebbe stato disastroso, credo che il paese non sarebbe stato più ricostruibile, aggiunge, ma insiste che proprio il regime, insieme ai vicini del Golfo, gli hanno chiesto di aspettare. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar gli avrebbero espresso la convinzione che una via d'uscita possa arrivare attraverso nuovi colloqui. I dubbi, visti i precedenti, restano. In particolare, quando Trump parla di un accordo sullo stretto di Hormuz, appare in aperto contrasto con la determinazione di Teheran a non tornare alla situazione precedente il conflitto. Ma l'opzione militare, precisa il presidente, rimane sul tavolo. Siamo pronti ad attaccare in qualsiasi momento.
2: E sulla ripresa dei colloqui annunciata da Trump, Teheran smentisce, ma andiamo a vedere nel dettaglio le reazioni iraniane con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Sì, l'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri dichiara che Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni in questi giorni. Al centro delle tensioni nel Golfo Persico c'è sempre Hormuz. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e secondo alcuni media per trovare un'intesa l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelli in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran. Intanto l'Agenzia Britannica per il Trasporto Marittimo riferisce di aver ricevuto nella notte la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Ieri la Repubblica Islamica aveva negato di aver chiesto a Washington lo stop dei raid, affermando che la marcia indietro di Trump dipende dal fatto che gli Stati Uniti non hanno più mezzi per condurre nuove operazioni militari nella regione. E il ministro degli Esteri Araghchi ribadisce che la Repubblica Islamica è pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo.
2: Torniamo adesso a parlare della tragedia avvenuta in Perù. Erano viaggiatori appassionati, i 7 italiani morti sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca, gli enormi disegni nel deserto del Perù. I voli verranno di nuovo ridotti per l'alto numero di incidenti aerei in quella zona ed è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Lima che dovrà capire le ragioni dello schianto. Anna Maria Esposito.
5: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti, precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno, per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto, perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto che esce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti. Una serie macabra cominciata nel 2010.

0: Cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che da domani sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto oggi lo stabilimento di Taranto sciopera per dare voce ai timori e rinnovare le richieste. Seguiamo Fabio Bottiglione.
1: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
2: È un po' critica la situazione.
3: Niente, non si vede niente.
4: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
1: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
5: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
6: È avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
1: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane auspicando la nascita di una cordata nazionale.
0: L'osservatorio vesuviano ha dichiarato concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, ma dopo la scossa record di venerdì sera di magnitudo 4.7, la più forte in 40 anni, si contano ora chiaramente i danni. Sono circa 350 le persone fuori casa. Facciamo il punto con Fabio Forlano.
7: Sì, buon pomeriggio. Partiamo da quanto emerso stamattina nel vertice in Prefettura Napoli. In primo piano c'è la questione Costoni dopo i crolli seguiti appunto alla scossa di magnitudo 4.7 di venerdì scorso. La Procura di Napoli ha acquisito dei documenti per far luce sulla messa in sicurezza. Al momento però, ribadiamo, non ci sono ipotesi di reato né nomi iscritti nel registro degli indagati. E stamattina qui a Pozzuoli c'è stato un sopralluogo del ministro della cultura Giulia all'anfiteatro Flavio. Tutti i siti del parco archeologico dei Campi Flegrei sono chiusi a seguito della scossa. All'esterno dell'anfiteatro Flavio c'è stata contestazione da parte di un gruppo di cittadini. Qui la popolazione è esasperata, c'è chi non può rientrare in casa, chi attende le verifiche da parte dei vigili del fuoco, chi è senza acqua da 3 giorni. Giulia ha incontrato un piccolo gruppo di cittadini, poi ha parlato ai nostri microfoni, sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
8: A un primo sguardo c'è sicuramente da intervenire e già lo stiamo facendo con somma urgenza, come si dice, per consolidare alcune fessurazioni, alcuni piccoli crolli. La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di sciagurati e non auspicabili ulteriori eventi sismici, le strutture siano in grado di reggere l'urto, ed è questo il nostro compito adesso.
0: Torniamo ora a parlare del drammatico incidente avvenuto ieri sulla Terni Rieti tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, coinvolte anche 3 auto, 6 le vittime, oltre 30 i feriti, di cui 6 gravi. Ma ci aggiorna Laura Tangherlini.
9: Partiamo dai dati. Gli ultimi verificati forniti dall'Ares 118 sono 6 morti accertati, 26 i feriti a causa dell'incidente dovuto a una scarsa visibilità per maltempo che ha visto uno scontro frontale tra un camper con a bordo 2 turisti e un pullman, navetta che trasportava turisti da e per la cascata delle Marmore, e poi 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Questo è successo sulla superstrada tra Terni e Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. Il procuratore di Terni ha aperto ovviamente un fascicolo, al momento contro ignoti non è chiaro se per omicidio stradale o omicidio colposo plurimo. Noi abbiamo sentito qui all'ospedale di Rieti, dove ci sono dei feriti, Giulia, 27 anni, una ragazza toscana, è qui perché sua madre e suo padre sono tra i ricoverati, il padre in osservazione breve intensiva, potrebbe essere dimesso oggi, dicono dall'ospedale, ha una mano rotta e punti in testa, più grave la mamma, entrata in codice giallo, ha una contusione polmonare e una lieve insufficienza respiratoria.

0: Comunque in terapia semi-intensiva, ha raccontato questa ragazza, è stato mio padre ad avvisarci, ci ha telefonato dicendo abbiamo avuto un grave incidente, anche se io sto bene, ma ci sono persone a terra senza vita intorno a noi, noi siamo scappati dal finestrino, abbiamo visto questo camper arrivare contro il nostro mezzo, si trovavano seduti sui sedili davanti, quindi hanno visto il camper avvicinarsi, ha detto ci siamo abbracciati con tua madre, ci siamo in qualche modo scansati. L'altra coppia che viaggiava accanto a loro invece è stata colta alla sprovvista, sono morti. Hanno visto la loro amica di fatto volare via. Qui a Rieti sono arrivati ieri 11 feriti, 6 di loro sono ancora ricoverati, uno in codice rosso. A Terni sono arrivati invece in 10, uno un cinquantenne è morto di fatto immediatamente, 9 persone ancora ricoverate, 2 in codice rosso. Altri ospedali coinvolti, quelli di Spoleto, quello di Roma, quello di Perugia. Qui c'è il caso più preoccupante, infatti è ricoverato un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, al momento ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva, ha un grave trauma cranico, al momento sottoposto a ventilazione meccanica in sedazione. Le sue condizioni, ci dicono, invece sono particolarmente critiche, dunque non è escluso in questo caso il rischio di morte. Per il momento è tutto, da Rieti vi restituiamo la linea.
1: Riprendiamo la linea per parlare di quello che è accaduto nel Baresotto, a Somma Lombardo, dove un uomo si è fermato per aiutare una donna che si era persa ma è stato travolto con l'auto e ucciso dall'ex della 39enne, Elena Scarrone.
2: Fino all'ultimo si è sempre comportato come... No, come il cuore gli diceva. Quindi,
3: un dolore composto negli occhi di Elena e Benedetto, che ricordano chi era il fratello maggiore, Federico Venco, morto sabato notte a 36 anni, investito per strada. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni in auto sul ciglio della strada in località La Maddalena, a Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era persa. Stava andando all'ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni, che non vedendola arrivare è andato a cercarla. Quando ha visto Federico e la ex insieme ha creduto che lui fosse un rivale. Secondo le indagini dei carabinieri lo ha inseguito e ha speronato la moto. Federico è morto sul colpo. Una tragedia che ha travolto la famiglia Venco, molto conosciuta a Samarate. Il padre è stato sindaco del paese. Federico, appassionato di montagna, aiutava tutti, faceva volontariato con gli anziani, era un cuor contento, le parole della mamma Patrizia, intervistata da un giornale.
2: È stata una cosa molto da lui, sì, ecco. Ha già detto tante cose giuste mia mamma e sì, è stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
3: Mirko Bertellini è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. In macchina ha trovato un grosso sasso e un coltello. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
1: Siamo al meteo, sono 25 oggi le città con il bollino rosso per le alte temperature, tra queste c'è la capitale. Allora andiamo a vedere la situazione in diretta con Matteo Parlato. Siamo da te, Matteo.
4: Eh sì, Roma è decisamente calda, in questo momento c'è un reflo d'aria che è un po', diciamo, mitiga la situazione, però è un'alta città appunto da bollino rosso. Questa è la quarta ondata di calore che interessa l'Italia, cioè vuol dire che per la quarta volta dall'inizio dell'estate l'anticiclone subtropicale africano, diciamo, è salito fino alle nostre latitudini, proprio, come dire, a significare che ormai siamo in piena crisi climatica, un evento che è stato annunciato da decenni da climatologi e che ora ci troviamo ad affrontare. Un problema che non è soltanto un problema di temperatura, è anche un problema di sicurezza. Secondo i dati che riguardano l'estate passata, l'Italia è il primo paese in Europa per morti legati ai colpi di calore. Secondo quello che è un rapporto della Coldiretti, nelle campagne italiane in 4 anni si sono bruciati 20 miliardi di euro fra siccità e alluvioni, e purtroppo il processo della crisi climatica continua ad accelerare, non riusciamo per il momento a fermare questa situazione. Ora vi faccio sentire delle voci che abbiamo raccolto qui in giro per la città e poi la linea torna a voi. Voi come ve lo gestite il caldo?
5: Malissimo.
4: In che modo malissimo?
5: È che non lo gestisco, non so come fare.
4: Riesci a fare la spesa in queste ore così calde?
5: Eh sì, devo, se no non si mangia.
4: Vacanza quando ci andiamo?
6: Vacanze ci andiamo fra un po', perché vediamo un po' i miei che non stanno con questo caldo, anche loro non stanno in condizioni perfette.
4: Perché con questo clima per gli anziani è più dura?
6: No, i miei stanno proprio, poi sono grandi, quindi sono proprio in condizioni pietose.
4: Come si fa con questo caldo?
6: Si beve tanto.
4: Com'è lavorare con queste temperature?
7: Beh, è difficile,

0: È dura perché comunque le moto sono calde, i motori bollono e la gente vuole partire, quindi bisogna lavorare, però fa caldo.
1: E vogliono partire in fretta pure.
0: Eh certo, le ferie sono incombenti, il tempo aiuta e qui non possiamo mettere anche i condizionatori perché tre serrande è difficile.
2: E in questo contesto è allarme siccità per i laghi e i fiumi, in particolare al nord. La sorgente del Po a Pian del Re, a oltre 2.000 metri di quota, è in secca a causa della grave mancanza di piogge e di neve, con gravi ripercussioni sulla natura e per il lavoro nei campi. Silvia Bacci.
3: Siamo qui proprio per cercare un po' di fresco in un posto bello.
4: Una foto da dove nasce il Po, quasi in punta di piedi, da una sorgente sotto il Monviso che oggi non si vede nel grande anfiteatro naturale del Pian del Re.
5: Ne siamo scappati un po' dal caldo della città, fa freschino, beccato la giornata giusta.
4: Rigoli d'acqua che scendono dalla montagna in un giorno d'inizio agosto, attraversato da escursionisti e villeggianti in cerca di un po' di frescura.
6: Tutto pieno, sempre, perché il caldo che c'è in pianura fa sì che i turisti vengano in montagna, per forza, 42 gradi contro 25.
4: E ancora gelida la sua acqua, meno copiosi i suoi percorsi. Il fiume, qui rivolo ignaro, ha un respiro però più corto. Più si scende, più è evidente.
6: Zero termico, 5.000 metri, 4.500. Quindi evidentemente i ghiacciai si riducono, perché evidentemente alimentano le sorgenti, ma in modo meno frequente, meno importante di quello che era una volta.
4: Rallenta la corrente e mette sotto pressione un ecosistema sempre più fragile.
7: Da qua bellissimo, freschissimo, si sta da Dio, in città è penoso, è fermo, non ha vita.
3: E ho degli amici che fanno canoa, eccetera, è davvero una cosa impraticabile, tutte le alghe.
4: Le alghe a Torino, le secche, 8,59 m sotto lo zero idrometrico a Cremona, il più basso di sempre. Nel delta l'acqua dolce fatica a respingere l'acqua salata, il mare risale il fiume, già di 21 km, altera la biodiversità. Quella secca della sorgente, nel 2017 un segnale ignorato.
2: Italia protagonista agli europei di nuoto a Parigi dopo le tre medaglie di ieri con i due bellissimi ori di Chiara Pellacani. Oggi un'altra medaglia, quella d'argento per Filippo Pelati nel solo maschile. Allora vediamo con Emanuela Pezzola, poi breve pausa per noi e a seguire il nostro filo diretto vi aspetta Sabrina Bellomo.
8: Settima medaglia per l'Italia in questo europeo è l'argento nel solo libero di Filippo Pelati, che sale sul podio per la quarta volta e lo fa interpretando il diavolo sulle note dell'uccello di fuoco di Stravinsky.
9: Sono contento, ecco, anche della performance di oggi, anche se appunto ho sentito forse la stanchezza dell'ultima gara e potevo dare qualcosa di più, comunque si può sempre dare qualcosa di più, però è un punto su cui riflettere, ecco, e su cui migliorare già dai prossimi giorni in allenamento e soprattutto in vista del Mondiale Junior che disputerò tra pochissimi giorni.
8: Un secondo posto alle spalle del britannico Tomlin e davanti allo spagnolo Caceres, che il 19enne di Ferrara dedica al nonno scomparso di recente.
9: Questa direi che la dedico a mio nonno, che è mancato durante la preparazione di questa gara. Non sono riuscito a assentarmi, ecco, dalla preparazione, anche perché volevo comunque, ecco, continuare a tenere alto il ritmo e credo che fosse anche suo volere, ecco, vedermi raggiungere tutti i miei sogni. Ho un tatuaggio per i miei nonni che non ci sono più e devo completarlo, ecco, per lui che purtroppo adesso mi guarda da lassù, ma era il mio primo fan.
10: Al nord, cielo e sereni o poco nuvolosi, con qualche instabilità in arrivo dal pomeriggio, specie sulle Alpi occidentali, dove ci saranno dei temporali. Qualche piovascolo troviamo anche sulla pianura tra il Veneto e l'Emilia-Romagna. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata soleggiata, con nubi che si formeranno però durante le ore pomeridiane e porteranno dei rovesci temporali sempre sulle vette principali. Anche sulle regioni peninsulari meridionali il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Anche qui nel pomeriggio ci sarà della instabilità e sarà sempre associata a temporali che però dalla sera tenderanno ad assorbirsi. Sulle due isole maggiori condizioni di bel tempo, infatti splenderà il sole per buona parte della giornata, anche se nelle aree interne sia della Sardegna che della Sicilia saranno possibili degli acquazzoni pomeridiani associati ad attività temporalesca che porteranno dei fenomeni intensi ma brevi. Per quanto riguarda la giornata di domani ci sarà un netto miglioramento, anche se non mancheranno delle piogge e dei temporali sempre delle ore più calde del giorno, sia sulle Alpi, in particolare quelle occidentali, che sull'Appennino centro-meridionale, in un contesto però più asciutto rispetto alla giornata precedente. Le temperature risulteranno stazionarie con valori che raggiungeranno i 39 gradi su buona parte del paese.

0: La crisi migratoria di Ceuta e le nuove norme europee sull'intelligenza artificiale in primo piano nel filo diretto di oggi. Allora iniziamo subito da Ceuta. Proprio in questi minuti dovrebbero riunirsi in videoconferenza gli ambasciatori dei 27 paesi europei per preparare il vertice che si terrà domani tra i ministri degli interni europei per affrontare questa crisi. Ecco, mentre tutto questo sta per accadere, ci si continua a interrogare su che cosa abbia spinto decine di migliaia di giovani ad approdare a nuoto nell'exclave spagnola in Marocco. Allora ne parliamo con Lorenzo Gabrielli, collegato con noi. Buon pomeriggio, ricercatore all'Università Pompeu Fabra di Barcellona. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Prima però di parlare di questo punto, che è ancora tutto da chiarire, iniziamo proprio da Ceuta. Vediamo qual è la situazione. Ricordiamo che c'è stato un centinaio circa di morti. La maggior parte dei migranti sono già stati rimpatriati. A Ceuta per noi c'è l'inviata Marina Lalovic. Marina, a te.
2: Sì, buon pomeriggio. Iniziamo il nostro racconto dall'ospedale che vedete alle nostre spalle, l'ospedale militare che normalmente resta chiuso ma si attiva nei casi di emergenza, e qui continuano ad arrivare i corpi di chi non ce l'ha fatta ad arrivare a Ceuta, l'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea assieme a Melilla sul continente africano. Sono oltre 70 i corpi recuperati, dicono le autorità locali, ma il bilancio purtroppo è destinato a salire. Tutto mentre possiamo dire che l'emergenza dal confine si è spostato in città, e come vedete alle nostre spalle continuano, c'è la presenza dei migranti. Secondo le fonti locali, poco più di 3.000 sono rimasti ancora qui a Ceuta, e sono per di più i minori, e questo è il nodo principale, perché il rimpatrio dei minori non accompagnati è difficilissimo verso il paese d'origine. Dall'altra parte la tensione resta alta con la presenza dei mezzi militari blindati qui in città. Molti dei migranti si nascondono nelle zone boschive dell'exclave spagnola, mentre la residenza locale punta il dito contro il governo di Sanchez e si dice appunto tradita in questa emergenza senza precedenti. Ha parlato in queste ore anche il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, in vista del vertice, come dicevate, straordinario dei ministri degli interni. Invece Alvarez critica il governo di Roma dicendo che non è stato ad altezza per affrontare la situazione come una questione europea. Ovviamente si riferisce alla sospensione dell'accordo di Schengen, e invece ringrazia Rabat per la collaborazione per appunto arginare la crisi senza precedenti come quella che ha visto portare più di 60.000 persone qui a Ceuta, e dice e dà la colpa alla disinformazione come una delle principali cause di questo esodo. Chiaro. Ma molte domande ancora rimangono senza risposta per quanto concerne la crisi ancora in atto qui a Ceuta. Per il momento è tutto, a te.
0: Esatto, Marina, grazie per questo aggiornamento. Noi proprio a quelle domande cercheremo di dare una risposta. Abbiamo visto questi segnali di dialogo che dalla Spagna arrivano a Rabat, il tentativo chiaro di mantenere i rapporti su un piano positivo. Ma noi rientriamo in Europa. Allora, Lorenzo Gabrielli, parlavamo delle ragioni reali che hanno spinto questa ondata migratoria. Sappiamo che l'Italia ha reagito duramente, ha sospeso Schengen, l'accordo di libera circolazione in Europa, ha accusato le politiche migratorie spagnole perché il governo spagnolo ha regolarizzato circa 500.000 migranti irregolari. La Spagna invece parla di una sentenza della Corte Suprema che è stata mal interpretata, punta il dito contro i trafficanti. Lei in un'intervista al New York Times ha aggiunto un altro elemento, quello del governo marocchino. Perché? Che ruolo avrebbe in questa vicenda?
1: A livello scientifico diciamo che è difficile a questo punto avere delle evidenze. Si possono fare delle ipotesi che abbiamo visto anche in altri casi, per esempio sempre nelle relazioni tra la Spagna e il Marocco, ma anche in altri casi nelle relazioni tra la Turchia e la Grecia e i paesi dell'Unione Europea. Diciamo che quando si esternalizza il controllo migratorio e il filtraggio di tutte le persone in movimento, che siano migranti, rifugiati, che vogliono cercare di arrivare in Europa, si dà potere ai paesi extraeuropei, quindi questi paesi giocano questo potere, diciamo, in alcuni casi riducendo o rilassando il loro livello di controllo sulle uscite. Ricordiamoci che controllare le frontiere in uscita in realtà è una cosa abbastanza strana e si fa perché c'è una pressione che arriva dai paesi europei per filtrare, diciamo, i movimenti, per controllare le frontiere insieme a altre cose, accettare i rimpatri, eccetera, eccetera.
0: Dunque, la linea dura sull'immigrazione, la linea dura europea, che poi è un po' la direzione verso la quale sta andando Bruxelles, avrebbe questo effetto collaterale negativo, secondo lei, di dare potere ai paesi extraeuropei di fare pressione. Che ragioni avrebbe avuto il Marocco di esercitare pressioni sulla Spagna? Si parla del controllo della Sahara occidentale e di una visione critica del riavvicinamento della Spagna all'Algeria?
1: Sì, questi sono due dei fattori, diciamo che per me ce ne sono probabilmente un altro paio. Il ravvicinamento tra la Spagna e l'Algeria, che se si sta operando in questi ultimi mesi e anche nei prossimi, per quel che è previsto, diciamo che è una cosa abbastanza importante e che gioca un ruolo determinante, secondo me. E insieme a questo c'è anche, diciamo, ci sono le pretese marocchine su queste due città, Ceuta e Melilla, che sono nel territorio nordafricano. E diciamo che c'è un certo supporto da parte del governo di Trump su queste questioni, o sembra esserci perlomeno, diciamo, c'è un certo appoggio, per cui questo era già successo in momenti anteriori, vari anni fa, nel caso di un arrivo di 8-10 mila persone a Ceuta. Diciamo che sono elementi che possono giocare in contemporanea, e tra l'altro c'è sempre questo gioco che i paesi terzi fanno, in cui in alcuni momenti, diciamo, che rilassano i loro livelli di controllo sull'uscita delle persone dalle loro frontiere e cercano di rinegoziare questi accordi. Poi in cambio ci possono essere questioni economiche, questioni diplomatiche, appoggio politico o altre questioni che si possono rinegoziare, diciamo.
0: Certo, è difficile, insomma, provare che il coinvolgimento del Marocco effettivamente ci sia stato, però ci sarebbero appunto delle ragioni che sono quelle che stiamo enunciando. Qualche analista ha parlato anche, lo ha accennato lei ora, di un possibile interesse da parte di Trump in funzione antispagnola nell'appoggiare il Marocco, e c'è chi ha tirato in ballo anche Israele, visto che la Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina per le politiche spagnoli nei confronti del governo di Netanyahu. Ecco, lei crede che possano esserci anche questi interessi in questa partita geopolitica?
1: È difficile saperlo, si può ipotizzare che ci siano relazioni, perché stiamo parlando di geopolitica, in cui, diciamo, i movimenti di persone entrano in questo gioco, e in questo gioco sì che ci sono anche altre cause, no? La vicinanza degli Stati Uniti e di Israele con il Marocco è risaputa. Il Marocco utilizzava questa applicazione spia, l'aveva utilizzata anche contro alcuni governi europei nel passato. Trump, alla fine del suo primo mandato, aveva appoggiato il piano marocchino sul Sahara occidentale, e questo aveva fatto in modo, diciamo, di scatenare o di attivare questo primo arrivo di vari anni fa, nel caso di Ceuta, in cui erano arrivate tra le 8 e le 10 mila persone. In questi tempi si parlava di questa inaugurazione di un'autostrada che dovrebbe connettere il territorio marocchino con uno dei porti del Sahara occidentale, che sarebbe dedicata nel suo nome a Donald Trump. Diciamo, le relazioni sono vicine. In questo senso non si può dimenticare che tanto il governo di Trump come il governo di Israele hanno una visione abbastanza critica rispetto alla Spagna, che è l'unico paese europeo che si è espresso in modo chiaro sul massacro dei
0: Certo,
1: palestinesi a Gaza.
0: questo è il quadro geopolitico, però ci sono anche degli elementi molto più concreti, no? Che chiamano in causa le responsabilità del governo marocchino, perché si è capito che questi migranti, questi giovani hanno ricevuto dei messaggi sui social network che li spingevano ad arrivare a Ceuta a nuoto. Allora, com'è possibile che questi messaggi non siano stati intercettati dalle autorità marocchine e che poi siano state fatte passare tutte queste decine di migliaia di persone?
1: Sulla questione della circolazione di questi messaggi per vari canali e reti sociali è difficile capire esattamente chi ci sia dietro e come si possa essere sviluppata. Sembra chiaro che ci sia stata certa coordinazione tra tutti questi messaggi. E quel che è chiaro è che a me risulta difficile pensare che un numero così importante di persone possano arrivare a differenti punti del Marocco, nella zona di Castillejos, e da lì avvicinarsi alla frontiera e attraversare la frontiera senza che il governo marocchino non abbia fatto niente o non abbia potuto intervenire. In questo senso, diciamo che non so fino a che punto sia qualcosa che si sia fatto direttamente,
0: Certo.
1: nel senso che non posso sapere chi ha fatto circolare, sarebbe interessante investigare e capire chi ha fatto circolare queste catene di messaggi che indicavano che c'era la possibilità di attraversare la frontiera senza documenti, che la frontiera era aperta e che si poteva arrivare a Ceuta. E, quel che è chiaro è che secondo me, insomma, c'è stato uno scarso controllo da parte del governo marocchino.
0: Un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto per tornare sulla sponda europea. Lei diceva che la linea dura sull'immigrazione ha come appunto effetto negativo il fatto che si dà potere ai paesi extraeuropei di fare pressione sull'Europa. Ora, domani, i ministri dell'interno si riuniscono, ci sarà la proposta italiana di creare degli hub extraeuropei in Africa. Si parla del Ruanda, dove collocare i migranti irregolari in attesa di rimpatrio, lei crede che si andrà sempre più in questa direzione?
1: In questa direzione diciamo che ce la indicava già il Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, purtroppo è un'opzione che secondo me ha gravi problemi legali, nel senso che il diritto di asilo per fortuna continua ad esistere e anche diciamo, le norme nazionali sul trattamento alle persone che entrano alle frontiere nazionali e che devono essere eventualmente deportate in modo forzoso. Non so fino a che punto si possa andare in questo senso, in questo caso sarebbe completamente inutile, voglio dire, sono persone principalmente dal Marocco che hanno attraversato la frontiera e che sono tornate in parte volontariamente, in parte no, ma comunque in gran parte sono ritornate, quindi non vedo che senso avrebbe rispedire queste persone in Ruanda. Sembra chiaro che questo fatto è stato utilizzato dai governi europei, alcuni governi europei, in particolare quelli più allineati diciamo, su opzioni repressive della migrazione, sulla destra, l'estrema destra, in modo strumentale per criticare tanto il governo spagnolo e diciamo, per fare propaganda politica utilizzando in maniera molto spettacolare quello che è successo.
0: Certo, sarà sicuramente una questione politica molto calda nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni in Europa. Allora grazie Lorenzo Gabrielli per aver risposto ai nostri
1: Grazie
0: dubbi e alle nostre domande. Dicevamo che il governo italiano ha sospeso Schengen e questo aumenterà anche il lavoro dei nostri controlli alla frontiera perché dovremo controllare i passaporti dei cittadini spagnoli, dei turisti, diciamo anche che arrivano in questi giorni in vacanza in Italia, per esempio all'aeroporto di Fiumicino. Allora ne parliamo con Salvatore La Greca, commissario capo della Polizia di Stato, benvenuto, della Polizia Frontiera Aerea all'aeroporto di Fiumicino nella fattispecie. Allora, adesso era per collegarci ovviamente a quello che diciamo della Spagna, però oggettivamente ci sono controlli in più. Quanti sono gli arrivi e le partenze a Fiumicino, che è un hub internazionale, lo ricordiamo?
3: Sì, nell'aeroporto di Fiumicino in questo periodo si registrano un numero di passeggeri pari addirittura a 160.000 al giorno, con picchi di 180.000 nel fine settimana. Nell'ultimo anno abbiamo raggiunto un numero pari a 5 milioni di passeggeri durante tutto l'anno.
0: Un traffico incredibile, tra l'altro l'hub di Fiumicino è un hub premiato, insomma molto efficiente, funziona molto bene. Quali sono i controlli che si effettuano in partenza e in arrivo?
3: Il passeggero che giunge all'aeroporto di Fiumicino in partenza deve essere innanzitutto sottoposto ai controlli di sicurezza, sia sulla persona sia sul bagaglio. Una volta effettuati i controlli, che vengono svolti fisicamente dalle guardie particolari giurate, ma sempre sotto l'attenta vigilanza della polizia di frontiera, a questo punto il passeggero in partenza, se deve andare in una destinazione che fa parte dell'area Schengen, non sarà sottoposto a controlli sistematici dei documenti. Se invece diretto in un paese che fa parte dell'area extra Schengen, dovrà essere sottoposto ai controlli di frontiera, in particolar modo dovrà essergli controllato il documento, in particolare saranno controllate la corrispondenza tra l'identità fisica del soggetto e il documento, i dati sul documento, dopodiché verrà sottoposto all'interrogazione delle banche dati di polizia e se non ci sono alert, allora il passeggero potrà proseguire verso il gate. Altrimenti verrà sottoposto ad ulteriori approfondimenti in un controllo cosiddetto di seconda linea, dove operatori esperti effettueranno ulteriori controlli ed eventualmente potranno notificare dei provvedimenti di polizia. Per quanto riguarda invece gli arrivi, gli operatori di polizia effettueranno non solo i controlli documentali, ma potranno effettuare anche un'intervista di frontiera volta ad accertare la coerenza tra quanto dichiarato dal
0: passeggero
3: per chi viene dall'area extra Schengen. Okay. Quindi questi controlli sono volti a controllare appunto l'eventuale coerenza tra quanto dichiarato dal passeggero e il motivo del volo. Se per esempio il soggetto ha un visto per turismo, ma dall'interrogazione si capisce che il soggetto è intenzionato a lavorare o a permanere più del dovuto all'interno del territorio italiano, allora in quel caso verrà intercettato e fermato.
0: Senta, le volevo chiedere quali sono le regole per chi viaggia, perché è sempre bene ricordarle, se ci fa un piccolo vademecum utile per noi viaggiatori.
3: Certo, le regole sono innanzitutto accertarsi, essere sicuri di non trasportare con sé articoli proibiti. Dopo il consiglio è quello di recarsi all'aeroporto sempre con largo anticipo, anche rispetto alle indicazioni delle compagnie aeree.
0: Attenzione quindi ai ritardatari.
3: Esatto. Poi accertarsi di avere un documento, un passaporto valido o eventualmente per chi viaggia per destinazioni extra Schengen in cui è richiesto un visto d'ingresso e poi essere sempre ben attenti a non lasciare bagagli abbandonati.
0: Questa è anche un'altra regola importante. Allora io la ringrazio per averci dato un po' i numeri dell'aeroporto di Fiumicino, che lo ricordiamo è un hub internazionale dove transitano milioni di persone. E noi da Fiumicino, grazie ancora, passiamo a Milano dove stanno per tenersi i funerali di Don Mazzi, sacerdote amatissimo ma anche educatore, fondatore della comunità Exodus che ha salvato tanti ragazzi dalla tossicodipendenza e dall'emarginazione, anche una figura molto nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche. Alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e lì per noi c'è Donatella Negri.
4: E noi siamo proprio in attesa del feretro di Don Antonio Mazzi. Qui stanno arrivando, sono già arrivate tantissime persone, i ragazzi di Exodus da tutta Italia, perché queste comunità sono sparse veramente in tutta Italia. Ecco, in questo momento sta arrivando anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Oggi a Milano è lutto cittadino. I funerali sono a porte chiuse, le telecamere non possono entrare. Ecco, stiamo vedendo che dovrebbe arrivare, se l'operatore Claudio ci aiuta, sta per arrivare il feretro di Don Antonio Mazzi. E i funerali saranno concelebrati da tantissimi sacerdoti, e a cominciare da quelli dell'opera Don Calabria, e ci sarà proprio il superiore generale che è arrivato poco fa qui e ci ha detto: arrivo a presiedere un'eucaristia per un amico che per me è stato un secondo padre. Ecco, il feretro è accompagnato da Cristina Mazza. Adesso vediamo se riusciamo a spostarci e farvelo vedere.
0: Sì, grazie.
4: Vediamo un attimo che arriva.
0: C'è proprio il carro funebre.
4: Lo vedete?
0: Continua pure Donatella.
4: Ecco, allora, dicevo, Cristina è la signora che adesso vedete di spalle, ha una rosa bianca in mano, magari l'operatore riesce ad avvicinarsi ancora un pochino e sarà lei a nome di tutti a tenere il ricordo, sarà l'unica voce al di là di quella della sacerdote Don Massimiliano Parrella, che come vi dicevo è il superiore dell'opera Don Calabria. Stato poco fa è arrivato anche Don Luigi Ciotti, sentiamo che cosa ci ha detto, poi linea allo studio.
0: Grazie.
5: È stato veramente un vero percorso educativo. L'ultimo articolo che ha scritto per Vita Pastorale parla proprio ancora una volta dell'importanza dell'educare e dell'educarci, del metterci profondamente in gioco tutti. E allora è stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza. E lui ha testimoniato questo con Exodus. La nostra amicizia è stata proprio saldando insieme un po' di terra con il cielo.
0: Ecco, abbiamo sentito il bel ricordo commosso di Don Ciotti, un altro don vicino agli ultimi. Noi adesso in questa ultima parte del nostro filo diretto cambiamo argomento e parliamo di un tema molto interessante che riguarda tutti noi, l'intelligenza artificiale, perché a 2 anni dall'entrata in vigore dello AI Act, Artificial Intelligence Act, la prima normativa al mondo che regolamenta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e a quella europea, ieri è entrato in vigore un articolo molto importante, il numero 50, che riguarda l'obbligo della trasparenza, una normativa che entra in vigore gradualmente. Allora, vediamo di che cosa si tratta con Enrico Aprico, docente di strategia e intelligenza artificiale all'Università LUISS di Roma. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Sabrina, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, spero di averlo spiegato bene, però chiedo a lei invece di spiegare a tutti noi che cosa significa nel concreto per noi che ormai utilizziamo quotidianamente l'intelligenza artificiale quest'obbligo alla trasparenza.
6: L'obbligo alla trasparenza è fondamentale perché è uno degli asset fondamentali dell'AI Act, fondamentalmente. Quindi è quello che impone in qualche modo a coloro che usano l'AI di trasferire quello che effettivamente è l'elemento importante, cioè il fatto che quando usi l'intelligenza artificiale coloro che in qualche modo sono i tuoi interlocutori devono saperlo, no? Quindi quando utilizzi un chatbot, quando utilizzi un assistente virtuale, quando utilizzi un agente, soprattutto quando è rivolto al pubblico, questo pubblico deve essere a conoscenza del fatto che tu lo utilizzi, no? E quindi questo vale sia per quanto riguarda appunto il chatbot piuttosto che gli assistenti virtuali, ma vale tantissimo anche in tutto quello che è il mondo del deepfake, no? Ormai siamo abituati a quello che poi sono i contenuti, chiamiamoli sintetici, no? Quei contenuti che non sappiamo mai se sono effettivamente reali o non lo siano, no? Questo è un aspetto importantissimo, dover in qualche modo avere un disclaimer, cioè quindi una citazione, un watermark che effettivamente sottolinea il fatto che quel prodotto, quel contenuto sia un contenuto prodotto.
0: Quindi,
6: con
0: se ho capito bene, ci quindi sarà una sorta di marchio.
6: Dinamica sicuramente è una tutela fortissima, sì.
0: Cioè, come sarà riconoscibile,
6: sì,
0: l'intelligenza artificiale?
6: Una sorta di watermark, sì, una sorta di definizione che dice effettivamente che, beh, attraverso appunto una scritta che effettivamente identifica il fatto che quello è un prodotto fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Perfetto, quindi insomma d'ora in poi, da ieri in avanti, noi europei saremo informati che avremo a che fare con l'intelligenza artificiale, molto importante anche per i deepfake, no? Le immagini generate con l'intelligenza artificiale che sono sempre
6: assolutamente
0: più diffuse, ma chi controlla?
6: Beh, ci sono fondamentalmente, l'altro elemento importante è proprio questo, nel senso che mentre prima tutto questo non veniva controllato, adesso finalmente ci sono delle modalità che effettivamente...
0: C'è qualche problema con il nostro collegamento, allora vediamo se con la regia riusciamo a risolvere questo problema tecnico, perché vedo che l'immagine si è fermata. Intanto ricapitoliamo, è entrato in vigore ieri l'articolo 50 del AI Act, la normativa europea che è la prima al mondo che regolamenta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che prevede l'obbligo alla trasparenza. Dunque, quando abbiamo a che fare con un chatbot, un programma che simula la conversazione umana, ma anche con assistenti vocali e avatar, noi utenti dovremo essere informati che si tratta di intelligenza artificiale. E altro punto fondamentale, anche nel caso dei deepfake, ossia le immagini ma anche i video, gli audio sempre più diffusi che vengono generati con l'intelligenza artificiale, quindi dovrà esserci un avviso, un marchio, una scritta che ci dice che stiamo avendo a che fare con l'intelligenza artificiale. Chiedevo al professor Aprico chi controllerà, perché è stato istituito. Ecco, la vedo, stavo facendo un attimo un riassunto in attesa di ricollegarci con lei a proposito di chi controlla, perché c'è un
6: Bravissima.
0: Ufficio per l'intelligenza artificiale, mi corregga se sbaglio, della Commissione europea, che però agirà anche con le autorità nazionali.
6: Sì, attraverso poi il supporto di quella che è l'AGN, quindi l'Agenzia per la Cybersicurezza, e naturalmente anche l'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi l'AGID, no? Quindi fondamentalmente a livello nazionale abbiamo questi due soggetti, e a livello europeo invece proprio abbiamo l'Ufficio Europeo per le AI, l'AI Office, chiamato così. Poi c'è un altro elemento importante, che è questo meccanismo del reclamo, che effettivamente prima non c'era assolutamente. Quindi
0: Allora, il collegamento è ballerino.
6: chiunque può segnalare all'ufficio di queste
0: Esatto.
6: normative, no? Da parte di fornitori
0: Sì.
6: o dei modelli stessi.
0: Allora, dicevo, il collegamento è ballerino, però abbiamo fatto in tempo a capire questa novità importante, che chiunque può segnalare un reclamo a questo ufficio europeo. Un'ultima domanda, abbiamo giusto un minuto, professore, se riusciamo a mantenere il collegamento. Ci sono anche delle critiche, c'è chi dice che questo potrebbe rallentare la corsa europea all'intelligenza artificiale e lasciarci indietro.
6: Che è l'approccio regolatorio, no? In qualche modo. Cerchiamo di fare in modo che le cose possano essere governate e non lasciate diciamo, al libero arbitrio, no? È un approccio diverso rispetto a quello che è l'approccio anglosassone o l'approccio orientale, diciamo così.
0: Ok.
6: Non credo sia un rallentamento, credo sia un modo per far sì che le cose vengano fatte in modo corretto.
0: Benissimo, bisogna trovare un equilibrio tra la libertà e la sicurezza dei cittadini, ovviamente, soprattutto con l'intelligenza artificiale. Grazie per essere stato con noi,
6: Assolutamente.
0: grazie a voi per aver seguito il nostro filo diretto. Tra poco
6: Grazie
0: una
6: ancora,
0: nuova
6: grazie a
0: edizione
6: voi.
0: del telegiornale.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click.
2: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
4: Da MD c'è il tutto a... da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi il salame La Fattoria in diverse varietà a 1 euro.
5: MD, buona spesa Italia!
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Punta verso la linea nemica! Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero!
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
10: Era fuori!
9: Tu sei fuori!
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
12: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
13: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
14: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Ceuta, ancora 3-5.000 migranti nell'exclave. Il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Nella riunione di domani l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Le opposizioni solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran smentisce. Cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Ex Ilva, sciopero e corteo a Taranto in vista degli incontri di domani al Mimit. È ora di dare un futuro certo, chiedono gli operai. Il ministro Urso a Rai News, lavoriamo per una cordata italiana. Pozzuoli, l'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della Cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. La procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni. Si ipotizza un salto di corsia causato forse dal maltempo nella strage sulla strada per la cascata delle Marmore tra Lazio e Umbria, 6 vittime e 19 feriti. Italia rovente da nord a sud, 25 città da bollino rosso, caldo intenso ovunque con piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Allora sono le 15 e iniziamo con Ceuta in primo piano perché le autorità parlano di strutture di accoglienza al collasso, mentre in Spagna il Tribunale dell'Udienza Nazionale indaga su una possibile azione coordinata e diretta da gruppi criminali legata al massiccio ingresso irregolare nell'exclave iberica in Marocco. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Quattro giorni dopo l'invasione di oltre 50.000 migranti marocchini, le autorità di Ceuta aggiornano il bilancio delle vittime. Sarebbero 88 i morti recuperati intorno alla diga di Tarajal, quasi tutti annegati. La Guardia Civile parla invece di un centinaio di persone. Oggi nell'enclave la situazione appare sotto controllo, gran parte dei migranti è già stata rimpatriata. Restano alcune centinaia di persone, per lo più subsahariani, che vogliono asilo, ma 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli continuano a setacciare i dintorni della città per rimpatriare tutti. Intanto una barriera galleggiante di 500 metri installata sabato ora blocca gli arrivi via mare. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'ingresso di massa, ma lo ha permesso e ne sfrutta le conseguenze politiche. A provocare l'esodo di massa, tuttavia, sarebbe stata una bufala diffusa sui social marocchini, secondo cui una sentenza della Corte Suprema spagnola avrebbe impedito di respingere i migranti. La Guardia Civile ha identificato agenti dei servizi segreti marocchini tra i migranti che hanno assaltato l'enclave. Madrid però smorza i toni e ringrazia il Marocco per aver permesso rimpatri accelerati, mentre Rabat, temendo conseguenze negli accordi di collaborazione con l'Europa, respinge ogni responsabilità, si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Il leader dell'estrema destra spagnola, Santiago Abascal, ieri da Ceuta ha accusato il premier Sánchez di essere responsabile dell'accaduto, ha chiesto la militarizzazione della frontiera e la chiusura di ogni rapporto tra Spagna e Marocco.
0: Oggi pomeriggio si riuniscono gli ambasciatori dei 27 paesi membri dell'Unione Europea per preparare la riunione dei ministri dell'interno che si terrà domani in videoconferenza in cerca di una risposta alla crisi migratoria di Ceuta. Da Bruxelles ci aggiorna l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: La Commissione europea adesso si dice pronta ad accettare, a valutare delle proposte per realizzare dei centri europei di rimpatrio per migranti in paesi terzi sul modello Albania. E dunque la crisi di Ceuta ha dato un'ulteriore accelerazione alla proposta italiana che era già stata approvata a giugno con il regolamento europeo sui migranti che appunto apriva l'ipotesi di realizzare degli hub in paesi terzi. Non solo, c'è già una prima coalizione guidata dalla Olanda che ha iniziato a lavorare con Danimarca, Austria, Grecia e Germania per realizzare congiuntamente dei centri di rimpatrio in paesi terzi. Erano stati 19 i paesi che avevano inviato tempo fa una prima lettera a Bruxelles per chiedere che si andasse in questa direzione. Dunque sembra che la maggioranza politica ci sia e se ne discuterà, lo dicevi, già oggi in questa prima riunione con gli ambasciatori. Il momento più atteso è certamente quello di domani con il vertice convocato d'urgenza in videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Restano fermamente contrari Spagna e Francia, ma anche tra chi è favorevole bisognerà capire dove reperire i soldi per allestire questi costosi hub e soprattutto dove realizzarli, visto che si sta parlando per il momento del Ruanda, dove già aveva iniziato a lavorare il Regno Unito, prima che però questo progetto naufragasse anche per problemi legali. Le altre ipotesi al momento sono quella dell'Uganda oppure di paesi dell'Est Europa che non facciano ancora parte dell'Unione. Dunque strada in salita, si vedrà quello che accade tra oggi e domani. Studio.
0: Tema caldo quello dei migranti che continua a fomentare lo scontro politico, partiti divisi anche sul sostegno all'Ucraina. In diretta da Montecitorio, Pablo Rojas.
3: Sì, c'è grande attesa per il vertice di domani dei consigli dei ministri degli interni dei paesi europei e tutte le forze di maggioranza difendono la linea di Giorgia Meloni e anche l'annuncio di sospensione di Schengen, che viene spiegata anche da Tajani dicendo è successo già altre volte, e poi viene puntato il dito contro la sinistra che avrebbe con le proprie politiche migratorie provocato quello che abbiamo visto in Spagna o comunque nell'exclave spagnola. Da parte del centrosinistra invece c'è l'accusa di aver fatto propaganda in questi giorni. Poco fa ha scritto sui social anche Giuseppe Conte che, piuttosto che parlare di carburanti dove non si hanno soluzioni, piuttosto che parlare delle chat di Del Mastro, allora si è fatto questo tipo di narrazione, di racconto, allora l'invito è di parlare di tutto questo e anche del carovita. Giuseppe Conte da parte sua ha anche scatenato una sorta di polemica all'interno del campo largo con le sue affermazioni riguardanti la scarsa volontà di aiutare con altre armi l'Ucraina. Allora da una parte c'è la risposta del Partito Democratico, perché Conte ha anche invitato a fare le primarie per decidere quale linea tenere all'interno delle forze progressiste. Allora la replica del Nazareno è stata: prima il programma, poi si decide chi guiderà attraverso le primarie non solo un singolo partito ma anche l'intera coalizione. C'è l'invito da parte di Calenda allora all'area riformista del Partito Democratico ad andare in un centro europeista, perché secondo il leader di Azione non ci sarebbero più le condizioni per una convivenza tra quella linea di politica estera del Movimento 5 Stelle e quella del Partito Democratico. Anche Renzi dice che bisogna però fare le primarie e trovare una linea comune per andare a vincere le elezioni, perché divisi altrimenti vincerebbe ancora Giorgia Meloni. Ed è tutto.
0: Negli Stati Uniti, ora, dove Donald Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, spingendo a ribasso le quotazioni del petrolio. Da New York, l'inviato Enrico Bona.
4: C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un accordo anche sul nucleare. Di ritorno a Washington a bordo dell'Air Force One, Donald Trump torna a parlare della crisi con l'Iran. I negoziati, dice, inizieranno nel pomeriggio. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti erano pronti a lanciare l'attacco contro la Repubblica Islamica. Sarebbe stato disastroso, credo che il paese non sarebbe stato più ricostruibile, aggiunge, ma insiste che proprio il regime, insieme ai vicini del Golfo, gli hanno chiesto di aspettare. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar gli avrebbero espresso la convinzione che una via d'uscita possa arrivare attraverso nuovi colloqui. I dubbi, visti i precedenti, restano. In particolare, quando Trump parla di un accordo sullo stretto di Hormuz, appare in aperto contrasto con la determinazione di Teheran a non tornare alla situazione precedente il conflitto. Ma l'opzione militare, precisa il presidente, rimane sul tavolo. Siamo pronti ad attaccare in qualsiasi momento.
0: Sentiamo quali sono state le reazioni iraniane con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
5: Sì, l'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari.

0: Riferisce di aver ricevuto nella notte la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Ieri la Repubblica Islamica aveva negato di aver chiesto a Washington lo stop dei raid, affermando che la marcia indietro di Trump dipende dal fatto che gli Stati Uniti non hanno più mezzi per condurre nuove operazioni militari nella regione. E il ministro degli Esteri Araghchi ribadisce che la Repubblica Islamica è pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo.
1: Intanto la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha preso un'insolita decisione di vendere euro per acquistare yen per conto del tesoro, una mossa confermata dal presidente Trump che la considera un gesto di amicizia nei confronti del Giappone, positivo anche per l'economia globale. Ma ci dice di più Marco Mirabile.
2: Quando una valuta si indebolisce, le alleanze si misurano anche in miliardi. Così gli Stati Uniti sono intervenuti a sostegno dello yen giapponese, un gesto che il presidente Donald Trump ha definito un segno di amicizia nei confronti del Giappone. L'operazione congiunta Washington-Tokyo ha visto la Federal Reserve vendere euro e acquistare yen per arginare una caduta che a luglio aveva portato la valuta giapponese ai minimi nei confronti del dollaro dal 1986. L'intervento di Tokyo a sostegno della sua valuta, secondo gli analisti, potrebbe aver superato i 52 miliardi di dollari. Pressione dei tassi americani più elevati, petrolio in rialzo e deflusso dei capitali hanno alimentato la debolezza dello yen. Tutto questo in attesa di nuovi dati macro, a partire dall'occupazione negli Stati Uniti. Prime indicazioni arrivano intanto dal manifatturiero. In Italia il PMI scende a 51,3 punti e anche in Cina la crescita prosegue ma rallenta oltre le attese, pur restando in espansione.
3: Perché Trump ha deciso di aiutare il Giappone? Perché gli conviene e due sono le ragioni principali. Da un lato uno yen troppo debole potrebbe costringere il Giappone a vendere titoli di Stato americani quando ne è il principale detentore. D'altro canto, si potrebbero innescare fenomeni che aumentano la fragilità dei mercati finanziari. Nel complesso, l'intervento può essere interpretato come un segnale chiaro che gli Stati Uniti iniziano a considerare la stabilità finanziaria globale un obiettivo assolutamente prioritario.
1: Nuovo blackout in tutta l'isola di Cuba. L'azienda elettrica statale ha segnalato sui social media una disconnessione totale della rete nazionale che ha lasciato al buio tutto il paese, inclusa la capitale, La Habana, a partire dalle 23 circa. Colpita da una grave crisi economica negli ultimi 5 anni, Cuba subisce regolarmente interruzioni di corrente a causa di infrastrutture obsolete e di carenza di carburante. Il sistema si basa su 7 centrali termoelettriche molto vecchie. Le interruzioni sono peggiorate poi da gennaio, quando Washington ha imposto un blocco petrolifero all'isola, complicando l'approvvigionamento di carburante alle centrali e ai generatori privati. E in Messico le forze federali hanno catturato uno dei massimi narcotrafficanti del paese, Poncho La Chiringua. L'operazione è stata condotta nello stato di Michoacán. Gli Stati Uniti offrivano una ricompensa fino a 4,6 milioni di dollari per informazioni utili al suo arresto. L'uomo è accusato di narcotraffico, estorsione e di aver guidato attacchi con droni contro i militari in diverse occasioni. L'arresto ha scatenato la violenta rappresaglia del gruppo criminale che fa parte dell'alleanza Carteles Unidos, con blocchi stradali e incendi di veicoli. Rientriamo in Italia con la cronaca. Sono una coppia originaria di Narni, l'autista del bus, anche lui umbro, una coppia di coniugi di 61 anni di Massa Carrara e una 59enne romana, le vittime del tragico incidente di ieri sulla Terni-Rieti tra Lazio e Umbria. Vediamo un loro ritratto nel servizio di Elisa Marioni.
4: La moto, una delle passioni che li univa, erano stati nel fine settimana un raduno per bikers in Abruzzo, come facevano abitualmente, stavano tornando a casa a bordo del loro camper. Non hanno avuto scampo nell'impatto frontale con il pullman che effettuava il servizio di navetta alla cascata delle Marmore. Giampiero Colasanti, narnese di 68 anni, detto Scintilla, attivo anche nell'organizzazione della corsa all'anello, e la compagna Daniela Bellanca, 59 anni, di Narni. Sono due dei tre umbri che hanno perso la vita nel tragico incidente di ieri pomeriggio lungo la superstrada Terni-Rieti a Colli sul Velino, al confine tra le due regioni. L'altro è Federico Romualdi, autista 49enne ternano della ditta Troiani, che era alla guida del bus che trasportava turisti alla cascata. Altre tre le vittime tra i passeggeri del pullman, una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini, che lasciano un figlio, e la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, morta sul posto. La donna viaggiava con il marito in condizioni gravissime all'ospedale di Perugia e le due figlie ferite ricoverate a Rieti. Un bilancio già drammatico che rischia ancora di aggravarsi.

0: Due dei 30 feriti lottano tra la vita e la morte. Imponente la macchina dei soccorsi mobilitata per l'incidente avvenuto in territorio umbro. La regione ha attivato il protocollo per le maxi emergenze e ieri sera ha riunito un vertice in prefettura a Terni, predisposto anche un numero riservato ai parenti delle vittime. La presidente Stefania Proietti ha parlato di bollettino di guerra e ha fatto appello a uno sforzo maggiore per rendere le strade più sicure.
1: La strada è di competenza ANAS. Purtroppo dobbiamo fare anche una indagine accurata sulla causalità che troppo spesso le strade mettono insieme alle altre cause che possono essere ascrivibili a comportamenti.
2: Ci sono state tensioni questa mattina a Pozzuoli per la visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli ai Campi Flegrei per un sopralluogo tecnico ai siti archeologici. I cittadini chiedono risposte immediate riguardo l'assistenza agli sfollati. Facciamo il punto con Fabio Forlano.
3: Sì, buon pomeriggio. Partiamo da quanto è emerso stamattina nel vertice in Prefettura Napoli. In primo piano c'è la questione Costoni dopo i crolli seguiti appunto alla scossa di magnitudo 4.7 di venerdì scorso. La Procura di Napoli ha acquisito dei documenti per far luce sulla messa in sicurezza. Al momento però, ribadiamo, non ci sono ipotesi di reato né nomi iscritti nel registro degli indagati. E stamattina qui a Pozzuoli c'è stato un sopralluogo del ministro della cultura Giuli all'anfiteatro Flavio. Tutti i siti del parco archeologico dei Campi Flegrei sono chiusi a seguito della scossa. All'esterno dell'anfiteatro Flavio c'è stata contestazione da parte di un gruppo di cittadini. Qui la popolazione è esasperata, c'è chi non può rientrare in casa, chi attende le verifiche da parte dei vigili del fuoco, chi è senza acqua da 3 giorni. Giuli ha incontrato un piccolo gruppo di cittadini, poi ha parlato ai nostri microfoni, sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
4: A un primo sguardo c'è sicuramente da intervenire e già lo stiamo facendo con somma urgenza, come si dice, per consolidare alcune fessurazioni, alcuni piccoli crolli. La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di sciagurati e non auspicabili ulteriori eventi sismici, le strutture siano in grado di reggere l'urto, ed è questo il nostro compito adesso.
2: Si era fermato per aiutare una donna che si era persa, ma è stato travolto con l'auto e ucciso dall'ex della 39enne, accaduto a Somma Lombardo nel Varesotto. Elena Scarrone.
5: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva. Quindi,
6: un dolore composto negli occhi di Elena e Benedetto, che ricordano chi era il fratello maggiore, Federico Venco, morto sabato notte a 36 anni, investito per strada. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni in auto sul ciglio della strada in località La Maddalena, a Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era persa. Stava andando all'ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni, che non vedendola arrivare è andato a cercarla. Quando ha visto Federico e la ex insieme, ha creduto che lui fosse un rivale. Secondo le indagini dei carabinieri, lo ha inseguito e ha speronato la moto. Federico è morto sul colpo. Una tragedia che ha travolto la famiglia Venco, molto conosciuta a Samarate. Il padre è stato sindaco del paese. Federico, appassionato di montagna, aiutava tutti, faceva volontariato con gli anziani, era un cuor contento, le parole della mamma Patrizia, intervistata da un giornale.
5: È stata una cosa molto da lui, sì. Ha già detto tante cose giuste mia mamma e sì, è stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
6: Mirko Bertellini è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. In macchina ha trovato un grosso sasso e un coltello. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
2: Un giovane 24enne è stato ucciso a Vescovato nel Cremonese con diverse coltellate alla gola. L'omicidio è avvenuto nella notte durante una rissa, ferito all'addome anche il fratello ricoverato in ospedale, Alberto Ambrogi.
7: Ieri sera, quando sono passata 12:15, 12:30, ho visto sta roba per terra, ho detto ma qui hanno festeggiato con il vino rosso, invece era sangue.
8: La lite con Spintoni è iniziata in serata a Cremona in una gelateria, motivo del contendere una donna. Poi Mattia Miraglia, 32 anni, incensurato, è tornato a Vescovato, 15 km dal capoluogo, dove da qualche tempo aveva affittato questo appartamento al primo piano. Qui intorno a mezzanotte si è presentato un Nurjan Dalipagi, 24 anni, in compagnia di due fratelli, invitandolo a scendere in strada. strada per regolare la questione. Miraglia si è presentato armato di coltello e ha ferito il 24enne alla gola e uno dei fratelli all'addome. I due si sono trascinati nella vicina piazza principale di Vescovato e poi in auto alla caserma dei carabinieri. Qui i militari hanno chiamato i soccorsi, ma Nurjan Dalipagi è morto all'arrivo in ospedale a Cremona. Il fratello è ricoverato in terapia intensiva, non sarebbe in pericolo di vita. Anche il presunto omicida è rimasto ferito, ma in modo lieve, e piantonato dai carabinieri in ospedale in attesa del fermo. Mattia Miraglia si era trasferito da poco tempo a Vescovato. Oggi nessuno sembra conoscerlo.
9: Parlava poco lui. Il furgone andava avanti e indietro col lavoro.
2: Cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che da domani sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto oggi lo stabilimento di Taranto fa sciopero per dar voce ai timori e rinnovare le richieste. Fabio Bottiglione.
10: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
11: È un po' critica la situazione.
12: Niente, non si vede niente.
13: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
10: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano, che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
14: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via, riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
15: E avviare un processo di transizione ecologico e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
10: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal, che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
2: Siamo al meteo, 25 oggi le città con bollino rosso per via delle alte temperature, e per capire se siamo al picco di questa ondata ne abbiamo parlato con Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'aeronautica militare.
16: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento, una lieve flessione delle temperature, perché potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali, e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord, ma saranno di un paio di gradi, 2-3 gradi, ed è questo il trend nei giorni successivi. Continueranno i temporali che apparterranno alla catena delle Alpi, all'Appennino. Ci saranno temporali che localmente saranno intensi, ma saranno molto brevi di intensità, come un classico di questo periodo, quelli che noi definiamo temporali di calore. E li avremo praticamente per tutta la settimana. Forse, come dicevo prima, da venerdì ci sarà questo leggero cambiamento e quindi arriverà una perturbazione che interesserà un po' tutte le regioni settentrionali, poi quelle centrali e, ho detto, a spot anche quelle meridionali.
2: Tra le 25 città da bollino rosso c'è anche la capitale, Roma. Andiamo a vedere qual è la situazione con Matteo Parlato.
17: Eh sì, Roma è decisamente calda. In questo momento c'è un reflo d'aria che un po', diciamo, mitiga la situazione, però è un'altra città appunto da bollino rosso. Questa è la quarta ondata di calore che interessa l'Italia, cioè vuol dire che per la quarta volta dall'inizio dell'estate l'anticiclone subtropicale africano, diciamo, è salito fino alle nostre latitudini, proprio, come dire, a significare che ormai siamo in piena crisi climatica, un evento che è stato annunciato da decenni da climatologi e che ora ci troviamo ad affrontare. Un problema che non è soltanto un problema di temperatura, è anche un problema di sicurezza. Secondo i dati che riguardano l'estate passata, l'Italia è il primo paese in Europa per morti legati ai colpi di calore. Secondo quello che è un rapporto della Coldiretti, nelle campagne italiane in 4 anni si sono bruciati 20 miliardi di euro fra siccità e alluvioni, e purtroppo il processo della crisi climatica continua ad accelerare, non riusciamo per il momento a fermare questa situazione. Ora vi faccio sentire delle voci che abbiamo raccolto qui in giro per la città e poi la linea torna a voi. Voi come ve lo gestite il caldo?
18: Malissimo.
17: In che modo malissimo?
18: Perché non lo gestisco, non so come fare.
17: Riesci a fare la spesa in queste ore così calde?
18: Eh sì, devo, se no non si mangia.
17: Vacanze quando ci andiamo?
5: Vacanze ci andiamo fra un po' perché vediamo un po' i miei che non stanno con questo caldo, anche loro non stanno in condizioni perfette.
17: Perché con questo clima per gli anziani è più dura?
5: No, i miei stanno proprio, poi sono grandi, quindi sono proprio in condizioni pietose.
17: Come si fa con sto caldo?
5: Si beve tanto.
17: Com'è lavorare con queste temperature?
19: Beh, è difficile, è dura, perché comunque le moto sono calde, i motori bollono e la gente vuole partire. Quindi bisogna lavorare, però fa caldo.
17: E vogliono partire in fretta pure?
19: Certo, le ferie sono incombenti, il tempo aiuta e qui non possiamo mettere anche i condizionatori perché tre serrande è difficile.
2: Italia protagonista agli europei di nuoto a Parigi dopo le tre medaglie di ieri con i due bellissimi ori di Chiara Pellacani. Oggi un'altra medaglia, quella d'argento per Filippo Pelati nel solo maschile. Vediamo con Manuela Pezzola.
20: Settima medaglia per l'Italia in questo europeo. È l'argento nel solo libero di Filippo Pelati, che sale sul podio per la quarta volta. E lo fa interpretando il diavolo sulle note dell'uccello di fuoco di Stravinsky.
21: Sono contento, ecco, anche della performance di oggi, anche se appunto ho sentito forse la stanchezza dell'ultima gara e potevo dare qualcosa di più, comunque si può sempre dare qualcosa di più, però è un punto su cui riflettere, ecco, e su cui migliorare già dai prossimi giorni in allenamento e soprattutto in vista del Mondiale Junior che disputerò tra pochissimi giorni.
20: Un secondo posto alle spalle del britannico Tomlin e davanti allo spagnolo Caceres, che il 19enne di Ferrara dedica al nonno scomparso di recente.
21: Questa direi che la dedico a mio nonno, che è mancato durante la preparazione di questa gara. Non sono riuscito a assentarmi, ecco, dalla preparazione, anche perché volevo comunque, ecco, continuare a tenere alto il ritmo e credo che fosse anche suo volere, ecco, vedermi raggiungere tutti i miei sogni. Ho un tatuaggio per i miei nonni che non ci sono più e devo completarlo, ecco, per lui che purtroppo adesso mi guarda da lassù, ma era il mio primo fan.
2: Linea alla regia per una brevissima pausa, torniamo tra pochi istanti con tutte le notizie in diretta.
22: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
23: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
24: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto retta da €1,550.
25: Punta verso la linea nemica. Rigore!
26: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
27: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
28: Quanto mi manca il calcio vero.
27: Ma ce l'avete Team Vision?
29: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da €9,99 al mese.
28: Era fuori. Era fuori!
27: Tu sei fuori.
28: Magari, sono 33 anni che non esco.
29: Vieni nei negozi.
0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
3: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: E 15:30 in punto, di nuovo in diretta, ripartiamo da Milano che dà l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi. Sono in corso i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, una cerimonia a cui partecipano i ragazzi delle comunità Exodus, gli educatori ma anche tanti cittadini. Andiamo in diretta dalla nostra Donatella Negri.
4: Sì, ci sono veramente tantissime persone, sono qui venuti per l'abbraccio, un abbraccio grande, un abbraccio corale, come avete detto da studio, i ragazzi delle comunità Exodus, ma anche tanta gente che Don Mazzi lo conosceva per sentito dire attraverso le sue opere, attraverso proprio anche i suoi passaggi in televisione. Lui amava moltissimo la comunicazione, amava moltissimo la TV, è stato spesso ospite della RAI. E diceva: la speranza si porta con ogni mezzo, la speranza va comunicata, e quindi anche attraverso la televisione. E anche attraverso la televisione l'hanno conosciuto i tanti che sono qui. In questo momento c'è l'omelia della superiore dell'ordine religioso di Don Calabria, l'ordine a cui apparteneva Don Antonio Mazzi, e sta parlando Don Massimiliano Parrella, che ha appena finito di dire: Don Antonio era il Vangelo vivente. E ci lascia il coraggio del Vangelo. Noi abbiamo visto tanta gente commossa sulla bara, vi racconto, un unico fiore, un girasole, il simbolo proprio della luce, quella luce che adesso ha abbracciato definitivamente Don Antonio Mazzi, circondato dall'affetto di tutti i suoi ragazzi. Fra poco una, la sua storica collaboratrice, prenderà la parola per un ricordo. Noi intanto invece vi facciamo sentire il ricordo di Don Luigi Ciotti, amico di sempre di Don Antonio Mazzi, poi in linea allo studio.
6: È stato veramente un vero percorso educativo. L'ultimo articolo che ha scritto per Vita Pastorale parla proprio ancora una volta dell'importanza dell'educare e dell'educarci, del metterci profondamente in gioco tutti. E allora è stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile. Perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza. E lui ha testimoniato questo con Exodus. La nostra amicizia è stata proprio saldando insieme un po' di terra con il cielo.
2: Con il caldo che non dà tregua, siccità e crisi idrica mettono in ginocchio l'agricoltura. Noi siamo stati nei campi di Predosa in provincia di Alessandria, dove i campi di girasole sono in grave sofferenza. Sentiamo Alessandro Mastrantonio.
7: Si perde la storia dell'agricoltura italiana.
8: Fiumi a secco e campi aridi. La crisi idrica in Piemonte ha spinto la regione a dichiarare lo stato di emergenza. A Predosa, provincia di Alessandria, i campi di girasole sono in grave sofferenza.
7: Non piovendo mai, neanche un temporale, oggi sono ridotti così. Sono piccolini, da questo qui non ci ricavi niente. È ancora vuoto. Un po' di semini ci sono, ma non si riempiranno.
8: Le zone più penalizzate sono quelle prive di corsi d'acqua in collina e precollina, dove l'approvvigionamento idrico dipende esclusivamente dalle precipitazioni.
9: Di questo raccolto si può salvare qualcosa o andrà tutto buttato?
7: Ma no, alla fine magari al posto di fare la produzione piena di girasoli ne fai un terzo, al posto di farne 30 quintali ne fai 10.
8: Ad agosto i fiori di girasole hanno terminato la crescita, ma la maggior parte non raggiunge nemmeno la metà dell'altezza ottimale. A fine settembre la Mietitrebbia farà il lavoro di selezionare i girasoli pieni. Il timore è che saranno parecchi quest'anno i fiori vuoti lasciati sul campo.
11: La siccità è,
5: è duplice, sia proprio per l'assenza di acqua che per il maggior consumo per l'evapotraspirazione che fa la pianta per questo caldo. È difficile spiegare, trasmettere quello che si prova quando vedi la tua coltivazione, il prodotto di un anno è andato perso. È un po' come per un dipendente perdere lo stipendio di un anno tutto in un momento.
9: Cosa pensa guardando questo campo?
7: Penso che qualche anno resisteremo. La voglia c'è ancora e vediamo cosa succede nel futuro prossimo. Se le annate sono queste, se gli eventi climatici sono sempre più negativi, smetteremo.
2: Non c'è solo il caldo, ma anche i fenomeni estremi come il maltempo che nel weekend ha causato una frana da Auronzo di Cadore, con un brusco risveglio nel cuore della notte sabato per gli abitanti di diverse villette costretti a lasciare le loro case. Vediamo con Andrea Tornago.
10: L'elicottero dei vigili del fuoco partito da Venezia sorvola il fronte della frana. Uno smottamento causato dalle violenti piogge di sabato sera sulla montagna sopra Auronzo di Cadore, con un fiume di fango e detriti che è arrivato a sfiorare le villette. Il proprietario di questa casa ci mostra fin dove è arrivata la frana.
11: Questo canale non c'era prima, è stato
12: ricavato da questa
11: alluvione.
10: Come per miracolo, all'altezza della casetta degli attrezzi la frana fa una curva e scivola a valle.
11: Questa qui l'abbiamo scoperta stamattina. Quando siamo rientrati, evidentemente ha saltato questa barriera qua e questi pini non sono riusciti a tenerla.
10: Anche i vicini, con i tre figli al seguito, hanno dovuto abbandonare la casa nel cuore della notte.
13: Non ci siamo accorti di nulla perché erano 2:30. Erano parecchie ore che eravamo a letto e quindi poi ci siamo alzati tutti di corsa, abbiamo preso su proprio le due cose principali da prendere su, le giacche. Sì. Il problema principale è sperare che rimanga tutto lì fermo. Perché
12: che non piova più con questa violenza.
13: E che non piova più con questa ferocia di stanotte, perché c'erano proprio dei fiumi di acqua che andavano giù.
10: Il sindaco di Auronzo ha emanato un'ordinanza per vietare il consumo dell'acqua potabile contaminata dal fango. Nel pomeriggio il gestore della rete idrica ha mandato le autobotti.
2: Milano dà l'ultimo saluto non solo a Don Mazzi, si appresta anche a dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera, scomparso il 31 luglio, aveva 66 anni, i funerali ci saranno domani, sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio. Francesco Rocchi.
14: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Domani mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano domani sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera a mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
2: Italia protagonista agli europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani nella storia. 3 ore in 3 giorni per lei, 2 ieri notte. Sentiamo Nicola San Giorgio.
15: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, 2 gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi, l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
16: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
2: Il momento del nostro faccia a faccia, dal nuoto al marketing internazionale, passando per il credito sportivo e l'incarico di governo con lo sport, sempre come filo conduttore nella vita del ministro per lo sport Andrea Bodi. L'intervista è di Novella Calligaris.
17: Sostanzialmente è un bambino normale, sereno, e la serenità della famiglia, che è una cosa fondamentale. Bei ricordi ancora che mi aiutano, mi accompagnano.
2: Qual è un ricordo che le è rimasto più impresso?
17: Quando la maestra suggerì a mia mamma di portarmi dallo psicologo, avevo 6 anni, ero in seconda elementare. Proprio la mia irrequietezza portò la mia maestra, si chiamava De Molfetta, lo ricordo ancora. E a suggerire a mia madre di capire un po' le chiavi psicologiche. E, insomma, ho bei ricordi. Mi disse qual è l'animale che ti piace di più. Io dissi l'elefante. Allora, perché è mansueto, è pacato, però guai a farlo arrabbiare e poi ci ricorda tutto.
2: Il rapporto con lo sport, quando è iniziato e perché?
17: Mia madre mi portò in piscina e sono rimasto prigioniero di quello sport per 12 anni, all'inizio con qualche trauma. Io ricordo che il primo giorno ero alla piscina del Foro Italico, quella pensile, quindi una piscina meravigliosa, storica, e in un momento di distrazione il primo giorno presi e scappai e l'allenatore di allora mi venne a cercare nello spogliatoio. Ero salito sul sedile dello spogliatoio individuale, lui guardava sotto, aprì tutte le porte, mi riportò in piscina e piano piano comunque è iniziata la mia vita sportiva.
2: Che cosa le ha dato il nuoto?
17: Mi ha insegnato anche a tra virgolette soffrire in acqua, perché quando si sta in acqua per 2 ore, però apprezzare anche gli aspetti positivi appunto della riflessività del nuoto e dell'impegno che è necessario se vuoi comunque arrivare a un certo livello al quale non sono arrivato, ma ci ho provato e poi ho imparato anche con il nuoto ad apprezzare un allenatore che poi è diventato maestro della mia vita, perché è stato, così come magari a scuola Gianfranco Seini è stato per me il maestro, per tutti noi il maestro, perché ci insegnava non soltanto a nuotare ma tante altre cose.
2: Con i ragazzi di allora, che rapporto è rimasto?
17: Beh, intanto si è ricostruito nel tempo, perché per tante ragioni, anche perché io per 20 anni ho vissuto a Milano, insomma, avevo perso un po' il senso del gruppo, ma non nella memoria, nella frequentazione. Poi è stato proprio Gianfranco Seini che ci ha rimessi insieme per i suoi 80 anni, ci siamo ritrovati tutti, ci siamo riconosciuti tutti, perché certi rapporti, certi legami, cioè quando almeno 2 ore al giorno le passi insieme, tante cose si determinano al di là delle volontà, e con tutte le differenze poi ci siamo riscoperti in parte come eravamo, in parte come siamo diventati, e comunque c'è l'amicizia profonda che il nuoto secondo me determina, come lo sport in generale.
2: Come è diventato?
17: Diciamo che c'è una parte di me che è rimasta quella che è sempre stata, comunque una persona pacata, sensibile, creativa. Non dovrei dirmene da solo certe cose, forse anche generoso, attento a tutto quello che succede, con la voglia comunque di dare sempre un contributo. È sempre stato così, per migliorare le cose. E insomma, il ruolo che sto svolgendo, che mi è stato affidato dal presidente Meloni, è un po' la consacrazione di tutto questo.
18: Come è iniziato il rapporto con il mondo del lavoro?
17: Ho iniziato con la Formula 3. Un consorzio di società di servizi per l'industria aveva due macchine che facevano il campionato italiano, e un amico mi disse: vuoi venire, vuoi provare? Nel frattempo cercavo anche di studiare, perché insomma c'era l'università. Poi mi sono laureato non a caso 8 anni dopo, ma con 4 anni fuori dal corso normale, perché una mattina mi sono svegliato e mi sentivo mortificato nei confronti dei miei genitori, che si erano sacrificati tanto per farmi studiare. Non potevo non dar loro una soddisfazione. 12 esami in un anno e ho portato a casa anche quel risultato. Poi a un certo punto c'è stato un incontro per caso con la persona che ha cambiato la mia vita e ha dato un indirizzo, anche se lo sport era un po' nel DNA, che era e sarà Cino Marchese. Mi fece una proposta e iniziò questo mio percorso più strutturato del lavoro, una multinazionale americana, MG, che ha fatto la storia del marketing sportivo, della gestione industriale dello sport, degli eventi, dei talenti, dei diritti televisivi.
18: 7 anni di Lega di Serie B, cosa è rimasto?
17: Lì c'è stato un salto di qualità, una crescita. Ho imparato tante cose, mi sono trovato improvvisamente in prima linea, anche nel rapporto con i media, nello sviluppo della progettualità. Per quanto la B avesse una storia, era il primo anno, il primo campionato della B separata dalla Serie A, e quindi alla ricerca di un destino. C'era bisogno di dare un'anima, un indirizzo, di identificare un po' la bussola dei valori. Ho cercato di far valere il principio per il quale si gioca per gli altri, si gioca per il pubblico, si gioca per gli italiani, e questo deve essere sempre tenuto in conto, perché a volte si ha la sensazione di essere una PlayStation dove si gioca per i giocatori. No, si gioca per il pubblico.
18: E poi l'avventura nella banca, nel credito sportivo, che adesso è credito sportivo e culturale.
17: Per una serie di ragioni mi faccio convincere a candidarmi alla presidenza della Federcalcio, non andò bene, anche se ci andai vicino, e l'allora ministro dello sport, che conoscevo molto molto poco, Luca Lotti, mi disse una cosa molto gratificante, perché io e Luca appunto non ci conoscevamo, avevamo e abbiamo idee differenti, e lui mi disse: tu per noi sei un valore, e quindi faccio 3 proposte. E una di queste 3 proposte era la banca, e io accettai di buon grado, con entusiasmo. Rimasi un po' sorpreso, e Luca tenne la sua proposta ferma per tanti mesi. Difficilmente la politica ha un pensiero così fermo, e tanto più in una situazione controversa, perché comunque all'interno del suo partito probabilmente non tutti erano d'accordo che una persona di un altro orientamento politico, anche se io non avevo mai fatto politica nel senso classico del termine, salvo scuola e università, no, fosse designato. E lui fece prevalere il suo giudizio di merito.
18: E poi la politica. Come nasce il rapporto con la politica?
17: Ma diciamo che è sempre, secondo me, legato alla passione del fare, del dedicarsi agli altri, di contribuire al miglioramento delle cose e all'affermazione dei miei principi, dei miei valori, che poi non sono miei, sono insomma condivisi da tante persone. E era già capitata un'occasione di una proposta del presidente Meloni, che era in un'altra condizione, era la guida comunque di un partito, di Fratelli d'Italia, e nel 2021 mi propose per lungo tempo di candidarmi a sindaco. E io ero dubbioso della capacità di poter sostenere quell'impresa. Lei era convinta che ce la potessi fare, insieme a lei naturalmente. Poi è arrivato un segnale da altri mondi, diciamo così, di riflessione, e quindi ho dovuto dire di no. Ho affrontato un'altra campagna non elettorale ma di altra natura, l'ho affrontata con diciamo con coscienza e incoscienza, perché non mi sono calato nella dimensione profonda della malattia. L'ho vissuta cercando di farmela amica. Poi, insomma, sono passati 5 anni, oggi posso dire, come me l'hanno definita i medici, e per ora guarito. Ma ricordati che sei sempre un malato oncologico. Ma questo, insomma, l'ho messo in un angolo della mente, cercando di minimizzare l'impatto, e secondo me questo è un aspetto non secondario. Rispettare, perché non bisogna essere sfacciati, ma non farsi sopraffare, diciamo così, dalla preoccupazione. Io ho continuato a lavorare, avevo 2 uffici per alcuni mesi, la mattina avevo il mio ufficio all'Umberto I, e poi il pomeriggio cercavo, salvo quando proprio non ce la facevo ed era normale, cercavo di andare in ufficio e di fare la mia parte, perché comunque ho mantenuto il mio incarico, la mia responsabilità, e avevo anche sentivo il bisogno anche di non precarizzare l'istituto, la banca, e quindi andavo e cercavo di fare le cose normalmente.
2: E poi
17: è arrivata la chiamata mentre stavo andando altrove, perché ero stato scelto dal presidente Draghi per andare a guidare la Fondazione Milano Cortina, una cosa molto importante, molto gratificante. Però strada facendo non arrivava la telefonata definitiva e non si firmava poi l'atto. Forse una ragione c'era, evidentemente, poi è arrivata quell'altra telefonata, invece quella che della proposta, e io mi sono preso mezza giornata, forse anche meno, perché ho voluto non solo riflettere ma confrontarmi con mia moglie, perché sono cose che impegnano anche la famiglia, non si decidono da soli. E poi ho chiamato il presidente Meloni e ho detto: vengo con te. E così è stato.

0: E così è stato, e l'avventura evidentemente Olimpiadi e Paralimpiadi che sono state un successo per l'Italia, un successo collettivo.
1: Sì, un successo di squadra legato anche ad uno spartito che magicamente ha visto le sue note rimettersi al posto giusto e determinare quell'armonia indispensabile che non è stato soltanto il tema della cerimonia inaugurale, affrontando mille difficoltà, affrontando anche momenti di confronto serrato, duro, affrontando e superando le difficoltà del momento. È stata quasi una magia alla quale abbiamo però concorso da esseri umani, convinti che fosse una sfida non delle singole persone, non di una sola organizzazione, ma di un sistema di interessi che è l'Italia. Abbiamo avvertito tutti alla fine quella chiamata alla responsabilità che ha consentito di fare di questo momento un momento esemplare, nel quale tutto ha funzionato magicamente. E quindi questo è un bagaglio meraviglioso che ci deve far capire anche però che la prossima volta non dobbiamo sfidare la sorte, dobbiamo pianificare meglio e dobbiamo avere maggiori consapevolezze che lo sport esprime la dimensione appunto sportiva meravigliosa, con testimonianze straordinarie, gli atleti, delle atlete, olimpici, paralimpici, ma è molto di più. È la rappresentazione di ciò che siamo. Io credo che questo sia un modo di presentare l'Italia nuovo, ulteriormente positivo. Sono convinto che gli effetti delle Olimpiadi, che hanno coinvolto miliardi di persone in ogni parte del mondo, ci consentirà di essere ancora più orgogliosi da un lato, ma anche più competitivi dall'altro.
0: Olimpiadi e Paralimpiadi messe sullo stesso piano, un vero passaggio culturale?
1: La potremmo definire transizione perché ancora non ci siamo. Ci sono tanti fattori che hanno portato alla quasi parità, la partecipazione intanto degli atleti che si è già determinata a Parigi, il numero delle competizioni, quindi il programma olimpico e paralimpico, ma pur ringraziandovi per lo straordinario lavoro che avete fatto come azienda nel suo complesso, in tutte le sue articolazioni e dimensioni, c'è ancora una differenza che in parte è determinata dal programma sportivo, che per le Olimpiadi è un po' più articolato, più fitto. Però qualche ulteriore miglioramento si può fare, secondo me. Secondo me bisogna lavorare meglio prima e bisogna, adesso però tocca a noi, tutti noi, utilizzare bene le emozioni e le consapevolezze acquisite, rafforzate durante questa esperienza per fare in modo che si allarghi la base, che ci siano maggiori opportunità, che questo clamore, questo entusiasmo, questa passione non rimangano imprigionate nel meraviglioso ricordo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Devono essere un fattore di crescita e soprattutto a livello paralimpico, così come a livello sportivo in senso generale abbiamo bisogno di allargare la base, arrivare dove non si arriva facilmente, nelle periferie sociali, urbane, nelle famiglie meno abbienti. E così per quanto riguarda il paralimpismo dobbiamo portarlo culturalmente nella vita di tutti i giorni, offrendo opportunità perché le persone che possono beneficiare dello sport non soltanto per competere ma per vivere meglio sono tante e stanno ancora troppo a casa.
0: Ultima ma non ultima, la famiglia. Due matrimoni, due figli.
1: Beh, io non mi sono fatto mancare niente, nel senso che di matrimoni ce ne sono due. Però sempre in quella logica della composizione, dell'armonia alla quale non so rinunciare, a volte faccio dei danni, ma poi cerco anche di rimettere insieme le cose. Quindi le mie due mogli sono molto, molto amiche. I figli sono fratelli, condividiamo comunque dove possibile, quando possibile, anche la vita. Sono sereno. Mentre vedo tanta inquietudine, vedo tanta gente che non è contenta di ciò che ha e cerca sempre qualcos'altro, forse perché non ha la pace interiore. In questo il paralimpismo e gli atleti e le atlete sono di grande insegnamento, perché ho preso atto strada facendo nella conoscenza sempre più profonda di quanto i loro sorrisi siano la rappresentazione della valorizzazione di ciò che hanno e non di ciò che hanno perso o non hanno mai avuto. mentre noi abbiamo sempre quella, io dico sempre, quella faccia aggrottata o quell'animo sempre inquieto perché vogliamo qualcos'altro e non sappiamo invece apprezzare quello che la vita ci offre. Qualunque cosa ci offra, nel bene e nel male, ma è vita. E io credo che sia un'opportunità meravigliosa che bisogna sapersi godere al meglio condividendo con gli affetti più cari.
0: Come padre, come si giudica?
1: Sono stato fisicamente assente perché ho esercitato la responsabilità nel lavoro, dando a volte anche confidando magari della mamma. E ho cercato di recuperare. L'affetto incondizionato dei figli è la testimonianza che in parte sono riuscito a recuperare. E i figli sono tutto. E sono molto di più di tutto il resto. Sono il senso della vita che ti è stata donata e che tu doni. Direi quasi un senso di immortalità con il rispetto dell'immortalità che non esiste, no? Perché dentro di loro comunque c'è una porzione comunque dei genitori. E quindi la preoccupazione di questi tempi, l'orgoglio di averli così nella loro naturalezza, semplicità, a parte che hanno età differenti, Martina ne ha 31, Andrea ne ha 16, molto diversi tra loro, ma con una matrice comune che si percepisce anche esteticamente, ma si percepisce anche nei sentimenti. Diciamo che esprimono in maniera differente lo stesso patrimonio di sentimenti e di sensibilità. Martina già molto avviata e con grande orgoglio personale, Andrea comunque con una vocazione sportiva che cerco di accompagnare con quella presenza distaccata, ma comunque non troppo, perché credo che debba sentirsi libero di fare tutto il suo percorso. Cerco di dargli qualche consiglio, esattamente come facevano i miei genitori. Io dicevo, andavo per la mia strada, così come Andrea, ma poi inevitabilmente mi ritrovavo nella stessa strada e sono convinto che anche lui farà la stessa cosa.
0: Domani cosa c'è nel futuro?
1: Domani c'è, diciamo, il frutto di quello che sto facendo oggi, in un modo o nell'altro, probabilmente non nello sport, ma in tutti i miei passaggi della vita quello che è successo dopo aveva un senso legato a tutto quello che era successo prima, e quindi sarà così anche per domani.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ceuta ancora 3-5.000 migranti nell'esclave. Il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Nella riunione di domani l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Le opposizioni, solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per promettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Pozzuoli, l'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. La procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni. A Milano, grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili. Era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Il nostro viaggio nel PNRR a Torino raggiunte tutti gli obiettivi del piano, completati 113 cantieri sui 137 aperti in città. Previsione di bollini rossi per 25 città su 27 monitorate oggi, domani e 5 agosto. Caldo intenso ovunque, con piogge isolate, anche violente. Italia prima per vittime da colpo di calore. Le 16:01, di nuovo in diretta, ben ritrovati su Rai News 24. Ripartiamo da Ceuta, sono ancora tra i 3.000 e i 5.000 i migranti presenti, dopo i numerosi interrogativi sorti su cosa abbia spinto migliaia di persone tutte insieme a muoversi per poi fare marcia indietro. La Procura di Madrid ha aperto un'inchiesta per accertare il ruolo di gruppi criminali in quella che appare un'azione coordinata. Ma andiamo a Ceuta dall'inviata Marina Lalovic.
1: Sì, noi ci troviamo davanti all'ospedale militare che normalmente resta chiuso, ma nelle situazioni di emergenza si attiva e qui continuano ad arrivare i corpi di chi non ce l'ha fatta ad arrivare qui a Ceuta, l'unico territorio europeo, ricordiamo, nel continente africano. Sono oltre 70 i corpi che si trovano nell'obitorio dell'ospedale militare. E poi vi facciamo vedere un'altra realtà della città, quella davanti alle panetterie come questa, perché chi è rimasto, e come dicevate, circa 5.000 immigranti sono qui ancora nell'exclave spagnola, ora è nella ricerca del cibo. C'è dunque l'emergenza che si è spostata dalla frontiera verso la città, c'è molta tensione, oltre 3.000 uomini militari sono appunto presenti ancora qui e mezzi militari circolano per appunto fare delle retate contro i migranti, però c'è un problema enorme. Perché la maggior parte delle persone che sono rimaste sono i minori e secondo la legge è impossibile riportarli perché non accompagnati verso il paese d'origine. E poi tanta rabbia fra i residenti, ieri anche la protesta che puntava il dito contro il governo di Sanchez, però per via del governo ha parlato, come dicevi, il ministro degli esteri Alvarez, spagnolo, in vista anche del vertice di domani dei ministri degli interni, che intanto punta il dito contro Roma e dice non è stata d'altezza a gestire la crisi migratoria. E poi alloggi invece Rabat, che dice che senza la collaborazione con il Marocco la crisi non sarebbe potuta essere risolta. Dall'altra parte dà la colpa alla disinformazione, che è stata l'elemento chiave. Ricordiamo anche molti dei migranti con i quali abbiamo parlato ci hanno raccontato dei appunto video che circolavano, che promettevano un facile ingresso e un'accoglienza permanente qua in Spagna. Io vi lascerei con delle immagini dunque di qui, che è la nuova vita di Ceuta, ma anche della triste realtà di questo ospedale che si attiva per recuperare i corpi dei migranti morti in questo tentativo di raggiungere l'Europa. A te.
0: E il tema dei migranti continua ad accendere lo scontro politico. Ci aggiorna da Montecitorio Pablo Rocas.
2: E ovviamente c'è grande attesa anche per il vertice dei ministri degli interni di domani, voluto in primis da Giorgia Meloni, Meloni, in asse con la premier danese, anche con il cancelliere tedesco Merz. E c'è la rivendicazione da parte di Fratelli d'Italia e di tutte le forze di maggioranza dell'annuncio di sospendere Schengen. Allora, su questo è intervenuta anche Marta Schifone, l'ascoltiamo.
3: Dopo l'invasione di migranti a Ceuta, l'Europa sceglie la linea del rigore promossa dal governo Meloni. 22 paesi su 27 sono al nostro fianco, lasciando la sinistra italiana isolata con le sue ricette ampiamente fallite.
2: E la maggioranza rivendica ovviamente anche l'idea di usare il modello Albania per costruire altri hub per il rimpatrio, questa volta in Africa, ma su questo punto e su altri le opposizioni criticano il governo di aver fatto semplicemente propaganda. Su questo è intervenuto in aula anche Fratoianni di AWS poco fa, ascoltiamo quello che ha detto.
4: A Ceuta non valgono le regole di Schengen, che valgono nel resto del continente europeo, e che dunque quella scelta e quella reazione era non solo del tutto inutile, ma anche in tutta evidenza una scelta cinicamente strumentale.
2: Poco fa ha scritto anche sui social Giuseppe Conte che questa narrazione è stata fatta per nascondere l'impossibilità di trovare soluzioni sui carburanti. Bisogna parlare di carovita soprattutto e soprattutto delle chat di Delmastro, e su questo poco fa il deputato Ricciardi è intervenuto, e poi c'è stata bagarre in aula dopo che sono stati esposti degli striscioni fuori le chat. Aprite la cassaforte, perché nella cassaforte ci sarebbe il CD con dentro lo scambio con uno che è, insomma, il suo ex socio nel ristorante, ex socio che aveva legami con un clan della Camorra. E allora i 5 Stelle hanno chiesto a gran voce di rendere pubbliche, di rendere leggibili gli scambi. Ma all'interno del campo largo ci sono polemiche rispetto al futuro, dopo le parole sempre di Giuseppe Conte di ieri, che ha detto no a un invio nuovo di armi a Kiev. E su questo il Partito Democratico ha detto: prima però ci devono essere le primarie, e anzi prima un programma, poi le primarie. Renzi ha detto: facciamo le primarie, ma soprattutto siamo uniti, perché altrimenti rivince alle prossime elezioni Giorgia Meloni. Ed è tutto.
0: Grazie a Paolo Rocas. Il conflitto in Medio Oriente adesso con Donald Trump, che ha annunciato la ripresa dei colloqui, dei negoziati con l'Iran. C'è accordo, ha detto, su Hormuz, ma anche sul nucleare. Seguiamo da New York l'inviato Enrico Bona.
5: Il punto stampa sul volo che lo riporta a Washington, reduce dal torneo vinto nel suo golf club in New Jersey. Sui social si vanta del colpo decisivo. Io talento, commenta, loro no. A bordo gli chiedono dell'Iran. C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un accordo anche sul nucleare, commenta. I negoziati inizieranno nel pomeriggio. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti erano pronti a lanciare l'attacco contro la Repubblica Islamica. Sarebbe stato disastroso, credo che il paese non sarebbe stato più ricostruibile, aggiunge, ma insiste che proprio il regime, insieme ai vicini del Golfo, gli hanno chiesto di aspettare. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar gli avrebbero espresso la convinzione che una via d'uscita possa arrivare attraverso nuovi colloqui. I dubbi, visti i precedenti, restano. Nell'annunciare la sospensione dei raid sabato, Trump aveva detto chiaramente di aspettarsi un'intesa in tempi rapidi. Ora però rifiuta di dire se abbia in mente una scadenza. Vedremo cosa succede, dice, siamo pronti ad attaccare in qualsiasi momento. Se preferisco un accordo, non desidero uccidere persone.
0: E sulla ripresa dei colloqui annunciata da Trump andiamo a vedere quelle che sono le reazioni iraniane, con Teheran di tutt'altro avviso rispetto a quanto dichiarato dal presidente americano. Ma ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzoni.
6: Sì, l'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri dichiara che Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni in questi giorni. Al centro delle tensioni nel Golfo Persico c'è sempre Hormuz. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e, secondo alcuni media, per trovare un'intesa l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelli in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran. Intanto l'Agenzia Britannica per il Trasporto Marittimo riferisce di aver ricevuto nella notte la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Ieri la Repubblica Islamica aveva negato di aver chiesto a Washington lo stop dei raid, affermando che la marcia indietro di Trump dipende dal fatto che gli Stati Uniti non hanno più

0: combattenti di Hamas e sue infrastrutture, e però sono numerosi tra i 19 che dicevi i civili, e ci sono anche bambini. Uno muore con il padre, la madre incinta nella città di Gaza, nel bombardamento dell'edificio dove vivevano, e al Nasser di Khan Yunis, sempre ieri, è stato sepolto un altro bambino con i suoi di 4 anni. Un'escalation che si fa notare anche perché arriva all'indomani dell'annuncio dato direttamente da Donald Trump di una svolta da lui chiamata monumentale, storica, quella che viene definita come l'accettazione da parte di Hamas del suo disarmo a Gaza, un passaggio cruciale dell'arrivo della fase 2 del piano ai 20 punti voluto proprio da Trump il gennaio scorso, sul quale, su questo annuncio, il premier Netanyahu ancora non ha detto nulla, ma ha parlato un portavoce dell'ufficio del primo ministro, dicendo di avere fatto presente le preoccupazioni di Israele alla Casa Bianca, in particolar modo che, secondo l'intelligence, Hamas in questo tempo si sta riarmando e sta nuovamente reclutando. Si fa notare però invece la dichiarazione rilasciata al Times of Israel del presidente israeliano Herzog, che nota passi positivi nella bozza di accordo, dice: certo, Hamas però deve disarmare. Si fanno anche notare le critiche rivolte dal più alto in grado tra i diplomatici del Board on Peace, Nikolai Mladenov, che tra l'altro dovrebbe essere in visita qui in Israele proprio nei prossimi giorni, che ha criticato però Israele per l'escalation di queste ultime ore. A te la linea.
1: Grazie, grazie a Lucia Goracci per questi aggiornamenti da Gerusalemme. Rientriamo in Italia, andiamo a Taranto. Cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che da domani sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Lo stabilimento di Taranto oggi fa sciopero per dare voce ai timori e rinnovare le richieste. Fabio Bottiglione.
2: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
3: È un po' critica la situazione.
4: Niente, non si vede niente.
5: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa, è probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
2: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano, che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
6: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via, riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
7: E avviare un processo di transizione ecologico e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
2: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal, che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
1: Milano saluta Don Antonio Mazzi, la celebrazione nella Basilica di Sant'Ambrogio, presenti gli educatori, i ragazzi della comunità Exodus. Linea a Donatella Negri.
8: E la celebrazione sta terminando qui in questo momento nel quadriportico di Esperto della Basilica di Sant'Ambrogio, gremita all'inverosimile. Guardate, non c'era veramente posto, noi non potevamo entrare, ma ve lo garantisco, era piena in ogni ordine e grado. C'è tantissima gente anche qua che sta aspettando l'uscita del feretro di Don Antonio Mazzi, un Vangelo vivente, così l'ha definito il religioso superiore dell'ordine di Don Calabria a cui apparteneva Don Antonio Mazzi. La parola più ricorrente qui è stato padre. Ebbene, quel Vangelo è stato detto e ripetuto, del coraggio, quello sporco di lacrime, quello con le scarpe sporche. Ne ha fatta di strada Don Antonio Mazzi, e poco fa una delle sue collaboratrici più strette lo ha ricordato e ha promesso: continueremo a camminare su quei cammini impervi come tu ci hai insegnato, facendo tesoro di quella frase: i sogni sono sempre giovani e noi resteremo sempre giovani con te. Dalla

0: Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, lì nello studio.
1: Grazie Donatella Negri. Torniamo a parlare adesso del drammatico incidente avvenuto ieri sulla Terni-Rieti tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, coinvolte anche 3 auto, 6 le vittime, oltre 30 i feriti, di cui 6 gravi. Sono una coppia originaria di Narni, l'autista del bus, anche lui umbro, una coppia di coniugi di 61 anni di Massa Carrara e una 59enne romano. Allora vediamo un loro ritratto nel servizio di Elisa Marioni.
2: La moto, una delle passioni che li univa, erano stati nel fine settimana a un raduno per bikers in Abruzzo, come facevano abitualmente, stavano tornando a casa a bordo del loro camper. Non hanno avuto scampo nell'impatto frontale con il pullman che effettuava il servizio di navetta alla Cascata delle Marmore. Gianpiero Colasanti, narnese di 68 anni, detto Scintilla, attivo anche nell'organizzazione della corsa all'anello, e la compagna Daniela Bellanca, 59 anni, di Narni. Sono 2 dei 3 umbri che hanno perso la vita nel tragico incidente di ieri pomeriggio lungo la superstrada Terni-Rieti a Colli sul Velino, al confine tra le due regioni. L'altro è Federico Romualdi, autista 49enne ternano della ditta Troiani, che era alla guida del bus che trasportava turisti alla cascata. Altre 3 le vittime tra i passeggeri del pullman, una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini, che lasciano un figlio, e la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, morta sul posto. La donna viaggiava con il marito in condizioni gravissime all'ospedale di Perugia e le 2 figlie ferite ricoverate a Rieti. Un bilancio già drammatico che rischia ancora di aggravarsi. 2 dei 30 feriti lottano tra la vita e la morte. Imponente la macchina dei soccorsi mobilitata per l'incidente avvenuto in territorio umbro. La regione ha attivato il protocollo per le maxi emergenze e ieri sera ha riunito un vertice in prefettura a Terni, predisposto anche un numero riservato ai parenti delle vittime. La presidente Stefania Proietti ha parlato di bollettino di guerra e ha fatto appello a uno sforzo maggiore per rendere le strade più sicure.
3: Di competenza ANAS, purtroppo dobbiamo fare anche una indagine accurata sulla causalità che troppo spesso le strade mettono insieme alle altre cause che possono essere ascrivibili a comportamenti.
1: Attenzione questa mattina a Pozzuoli per la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli ai campi Flegrei per un sopralluogo tecnico ai siti archeologici dopo la scossa di venerdì di magnitudo 4.7. I cittadini chiedono risposte immediate sull'assistenza agli sfollati. Facciamo il punto con Fabio Forlano.
4: Sì, buon pomeriggio. Partiamo da quanto è emerso stamattina nel vertice in Prefettura Napoli. In primo piano c'è la questione costoni dopo i crolli seguiti appunto alla scossa di magnitudo 4.7 di venerdì scorso. La Procura di Napoli ha acquisito dei documenti per far luce sulla messa in sicurezza. Al momento però, ribadiamo, non ci sono ipotesi di reato né nomi iscritti nel registro degli indagati. E stamattina qui a Pozzuoli c'è stato un sopralluogo del ministro della cultura Giuli all'anfiteatro Flavio. Tutti i siti del parco archeologico dei Campi Flegrei sono chiusi a seguito della scossa. All'esterno dell'anfiteatro Flavio c'è stata contestazione da parte di un gruppo di cittadini. Qui la popolazione è esasperata, c'è chi non può rientrare in casa, chi attende le verifiche da parte dei vigili del fuoco, chi è senza acqua da 3 giorni. Giuli ha incontrato un piccolo gruppo di cittadini, poi ha parlato ai nostri microfoni, sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
5: A un primo sguardo c'è sicuramente da intervenire e già lo stiamo facendo con somma urgenza, come si dice, per consolidare alcune fessurazioni, alcuni piccoli crolli. La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di sciagurati e non auspicabili ulteriori eventi sismici, le strutture siano in grado di reggere l'urto, ed è questo il nostro compito adesso.
1: Si era fermato per aiutare una donna che si era persa, ma è stato travolto con l'auto e ucciso dall'ex della 39enne, accaduto a Somma Lombardo, nel Varesotto. Seguiamo Elena Scarrone.
6: Fino all'ultimo si è sempre comportato come... come il cuore gli diceva.
7: Un dolore composto negli occhi di Elena e Benedetto, che ricordano chi era il fratello maggiore, Federico Venco, morto sabato notte a 36 anni, investito per strada. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni in auto sul ciglio della strada in località La Maddalena, a Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era persa, Stava andando all'ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni, che non vedendola arrivare è andato a cercarla. Quando ha visto Federico e la ex insieme ha creduto che lui fosse un rivale. Secondo le indagini dei carabinieri lo ha inseguito e ha speronato la moto. Federico è morto sul colpo. Una tragedia che ha travolto la famiglia Venco, molto conosciuta a Samarate. Il padre è stato sindaco del paese. Federico, appassionato di montagna, aiutava tutti, faceva volontariato con gli anziani, era un cuor contento, le parole della mamma, Patrizia, intervistata da un giornale.
6: È stata una cosa molto da lui, sì, ecco. Ha già detto tante cose giuste mia mamma e sì, è stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
7: Mirko Bertellini è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. In macchina ha trovato un grosso sasso e un coltello. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
1: È stata estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Oggi i primi interrogatori dei tre indagati per il crollo. Secondo la procura erano a conoscenza delle criticità della struttura. Andiamo in diretta ad Antonella Gurrieri. Antonella.
8: Sì, la quarta vittima accertata di questo disastro è stata proprio rinvenuta alle 15 poco fa. Proprio qualche minuto prima che iniziasse la nostra diretta, l'ambulanza è entrata proprio all'interno dei cancelli che celano quello che sta accadendo e il lavoro anche dei vigili del fuoco. La vittima sta per essere estratta, è stato trovato il corpo di una donna, si tratterebbe di Sara Leone e secondo quanto raccontatoci proprio dai vigili del fuoco, la donna probabilmente non si sarebbe accorta di quello che stava accadendo perché probabilmente in quel momento stava riposando. Ricordiamolo, il crollo è avvenuto intorno alle 15 del pomeriggio di giovedì scorso. Il suo corpo è stato trovato appunto sotto le macerie. Si cercano però ancora altri due corpi, ovvero quello di Agostino Magazzù, che è il cognato di Sara Leone, e poi quello del collaboratore domestico, il cingalese, che viveva in questa palazzina. Quindi all'appello ancora mancano due dispersi. Intanto i vigili del fuoco continuano a lavorare, e c'è molto da fare, le macerie sono davvero tante, si scava tra lamiere e tra travi di ferro e enormi blocchi di cemento. Per il momento da Messina è tutto, linea a voi.
1: Grazie per questi aggiornamenti da Messina. Torniamo sull'attività di governo che è a lavoro anche sul caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri domani potrebbe introdurre nuove misure per contenere i prezzi che però non accennano a calare alla pompa. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise, chiedono le sigle dei consumatori. Alessandro Marchetti.
9: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
1: Continua il nostro viaggio attraverso l'Italia del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Torino raggiunto il 100% degli obiettivi, diversi cantieri già terminati, si lavora in particolare al progetto Bandiera della Città, quello del Polo della Biblioteca Civica, dove si trova il nostro inviato Riccardo Cavaliere. Riccardo.
10: A 720 milioni di euro per diversi progetti sono circa...
1: Non riusciamo a sentire il nostro inviato, torneremo più tardi chiaramente a raccontarvi quelli che sono gli obiettivi raggiunti a Torino per quel che riguarda il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Adesso invece vi raccontiamo la grande festa per Dylan Dog, che compie 40 anni. La sua storia arriva a Roma ad ottobre al Teatro Eliseo, ma i festeggiamenti cominciano già a fine settembre, ce ne parla Antonio Sgobba.
11: In 40 anni non era mai successo. L'indagatore dell'incubo arriva a teatro. Dylan Dog Horror Show andrà in scena a ottobre a Roma all'Eliseo con la regia di Walter Malosti. Uno spettacolo per celebrare il compleanno del personaggio creato nel 1986 da Tiziano Sclavi.
12: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Dylan Dog, per fortuna, è lo stesso che era 40 anni fa. Noi invecchiamo, lui no.
11: I lettori come sono cambiati? Cosa c'è di nuovo?
12: Sono cresciuti con lui, se ne sono inseriti tanti. Ha guadagnato tanto pubblico femminile, che non era scontato, perché il fumetto d'avventura, diciamo Bonelli, era soprattutto frequentato da lettori maschi.
11: La festa per il quarantennale culminerà il 26 settembre, in quello che era stato il giorno dell'uscita dell'Alba dei Morti Viventi, il primo storico numero disegnato da Villa e Stano. In edicola arriverà prima che sia l'alba e sarà un'edizione speciale.
12: Presentato con quattro copertine differenti, quattro copertine che saranno racchiuse in una busta e quindi non sarà possibile decidere qual è la copertina che si acquista questo mese, ma sarà letteralmente una sorpresa.
1: Allora, proviamo adesso a tornare dal nostro inviato a Torino, Riccardo Cavaliere. No, mi dicono dalla regia che non è ancora buono, allora ci torneremo più tardi. Più tardi vi racconteremo i traguardi raggiunti a Torino per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora ci fermiamo per una breve pausa, ci rivediamo tra poco con tutte le altre notizie del telegiornale.
13: Pubblicità.

0: dottor Scotti.
1: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
7: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
6: Prima che sia troppo tardi.
8: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. E per la stanchezza da caldo o affaticamento, puoi provare Carnidin Fast con carnitina. Carnidin, l'energia che fa per te.
9: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. In apertura di questa seconda parte andiamo subito a Torino. Il collegamento con il nostro Riccardo Cavaliere è stato ripristinato. Allora Riccardo, siamo da te, raccontaci l'Italia del PNRR e i traguardi raggiunti a Torino.
10: Eh sì, Torino è una città dove sono arrivati 720 milioni di investimenti del PNRR, o meglio arriveranno in tutto 720 milioni, però intanto le milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state tutte raggiunte, è quello che comunica il Comune. Tra i progetti più grandi c'è quello del Polo della Biblioteca Civica, un investimento in tutto da 190 milioni, e ci sono fondi del PNRR ma anche fondi del Piano Nazionale complementari e poi dei fondi nazionali. Per fare cosa? Allora, per costruire una biblioteca civica molto grande in questo che era un ex polo fieristico, un palazzetto di Nervi del 1948-1950, vedete ci sono i lavori in corso, sarà una sala di lettura da 1400 posti e vi verranno conservati quasi un milione di libri tra quelli accessibili direttamente sugli scaffali e quelli nei magazzini, e tra l'altro un luogo che si trova alle porte del Parco del Valentino, dove siamo in questo momento. In questa parte del parco che viene rinnovata verrà costruito un roseto, verranno piantate a breve delle rose, adesso ci hanno spiegato era troppo presto per farlo anche per via delle temperature, ma dovrebbe anche quest'area essere completata nel giro di qualche settimana. In generale tutto il parco da questo lato è stato risistemato, ci sono state delle strade che sono state costruite in un materiale speciale, non in cemento, per renderlo più adatto alle temperature che ormai si raggiungono d'estate, ed è un asfalto drenante, ma sono solo alcuni dei progetti che sono in campo in città, perché poi c'è anche il rinnovamento dell'edilizia scolastica con dei sistemi antisismici più nuovi per diverse scuole della città, anche in aree periferiche come quelle di Barriera di Milano, e poi in generale investimenti anche su altri parchi per migliorarne la vivibilità e anche la possibilità di avere una vita sociale in queste zone. Questa è una prospettiva da Torino, in particolare da quello che è un po' il progetto bandiera che vi abbiamo fatto vedere nelle immagini. A te.
9: Grazie, grazie a Riccardo Cavaliere. Intanto vi diciamo anche che la Farnesina è al lavoro per il rientro dal Perù delle salme dei 7 italiani morti nell'incidente aereo che ha coinvolto il piccolo velivolo con cui avevano sorvolato il sito archeologico di Nazca. Ancora incerte le cause. Ilario Pianirelli.
11: Siete italiano?
12: Abbiamo identificato 7 italiani e siamo in contatto con le loro famiglie, dice alla stampa peruviana la console italiana Elisa Polsinelli, giunta sul posto assieme al collega tedesco, mentre una commissione indipendente indaga sulle cause del tragico incidente di Nazca. Il cielo era senza nuvole e i piloti esperti. Al rientro verso l'aeroporto di Pisco, il velivolo, un Cessna 208B, dopo essersi improvvisamente avvitato su se stesso, è piombato al suolo e ha preso fuoco, uccidendo uccidendo 13 persone, tra cui 7 connazionali residenti in Brianza. Secondo il ministro dei trasporti, prima di perdere il contatto radio, l'equipaggio avrebbe segnalato un malfunzionamento alla torre di controllo. Due famiglie italiane distrutte, i Gianturco con due figli di 18 e 24 anni e gli Angelucci con un figlio di 24. Le altre vittime, oltre ai due piloti, sono due turisti tedeschi e due spagnoli. Avevano sorvolato le linee di Nazca, i misteriosi geoglifi tracciati da un'antica civiltà e apprezzabili nella loro interezza solo dall'alto. Situate nel deserto del Perù meridionale, a circa 450 km da Lima, attirano ogni anno circa 100.000 visitatori. Prima di questo, negli ultimi 18 anni si erano verificati 4 incidenti aerei con 25 vittime in tutto.
9: Un giovane di 24 anni è stato ucciso a Vescovato nel Cremonese con diverse coltellate alla gola. L'omicidio è avvenuto nella notte nel corso di una rissa, ferito all'addome anche il fratello che ora è ricoverato in ospedale. Alberto Ambrogi.
0: Ieri sera quando sono passata 12:15, 12:30, ho visto sta roba per terra, ho detto ma qui hanno festeggiato con il vino rosso, invece era sangue.
4: La lite con Spintoni è iniziata in serata a Cremona in una gelateria, motivo del contendere una donna. Poi Mattia Miraglia, 32 anni, incensurato, è tornato a Vescovato, 15 km dal capoluogo, dove da qualche tempo aveva affittato questo appartamento al primo piano. Qui intorno a mezzanotte si è presentato un Urjan Dalipagi, 24 anni, in compagnia di due fratelli, invitandolo a scendere in strada per regolare la questione. Miraglia si è presentato armato di coltello e ha ferito il 24enne alla gola e uno dei fratelli all'addome. I due si sono trascinati nella vicina piazza principale di Vescovato e poi in auto alla caserma dei carabinieri. Qui i militari hanno chiamato i soccorsi, ma Urjan Dalipagi è morto all'arrivo in ospedale a Cremona. Il fratello è ricoverato in terapia intensiva, non sarebbe in pericolo di vita. Anche il presunto omicida è rimasto ferito, ma in modo lieve e piantonato dai carabinieri in ospedale in attesa del fermo. Mattia Miraglia si era trasferito da poco tempo a Vescovato. Oggi nessuno sembra conoscerlo.
13: Parlava poco lui. Con furgoni andavano avanti e indietro col lavoro.
9: Torniamo a parlare del grande caldo. Quarta ondata di calore e con le alte temperature allarme siccità per i laghi e i fiumi, in particolare al nord. La sorgente del Po a Pian del Re ha oltre 2000 metri di quota e in secca a causa della grave mancanza di pioggia e di neve, con gravi ripercussioni sulla natura e per il lavoro nei campi. Seguiamo Silvia Bacci.
14: Siamo qui proprio per cercare un po' di fresco in un posto bello.
15: Una foto da dove nasce il Po, quasi in punta di piedi, da una sorgente sotto il Monviso che oggi non si vede nel grande anfiteatro naturale del Pian del Re.
16: Ne siamo scappati un po' dal caldo della città, fa freschino, beccato la giornata giusta.
15: Rigoli d'acqua che scendono dalla montagna in un giorno di inizio agosto, attraversato da escursionisti e villeggianti in cerca di un po' di frescura.
17: Tutto pieno, sempre, perché il caldo che c'è in pianura fa sì che i turisti vengano in montagna, per forza, 42 gradi contro 25.
15: E ancora gelida la sua acqua, meno copiosi i suoi percorsi. Il fiume, qui Rivolo Ignaro, ha un respiro però più corto. Più si scende, più è evidente.
17: Zero termico, 5.000 metri, 4.500. Quindi evidentemente i ghiacciai si riducono, perché evidentemente alimentano le sorgenti, ma in modo meno frequente, meno importante di quello che era una volta.
15: Rallenta la corrente e mette sotto pressione un ecosistema sempre più fragile.
18: D'acqua bellissimo, freschissimo, si sta da Dio, in città è penoso, è fermo, non ha vita.
14: Ho degli amici che fanno canoa, eccetera, è davvero una cosa impraticabile, tutte le alghe.
15: Le alghe a Torino, le secche, 8,59 m sotto lo zero idrometrico a Cremona, il più basso di sempre. Nel delta l'acqua dolce fatica a respingere l'acqua salata, il mare risale il fiume, già di 21 km, altera la biodiversità. Quella secca della sorgente, nel 2017 un segnale ignorato.
9: E siccità e crisi idrica mettono in ginocchio anche l'agricoltura. Siamo stati nei campi di Predosa, in provincia di Alessandria, dove i campi di girasole sono in grave sofferenza. Alessandro Mastrantonio.
19: Si perde la storia dell'agricoltura italiana.
20: Fiumi a secco e campi aridi. La crisi idrica in Piemonte ha spinto la regione a dichiarare lo stato di emergenza. A Predosa, provincia di Alessandria, i campi di girasole sono in grave sofferenza.
19: Non piovendo mai, neanche un temporale, oggi sono ridotti così. Sono piccolini, da questo qui non ci ricavi niente. È ancora vuoto, Un po' di semini ci sono, ma non si riempiranno.
20: Le zone più penalizzate sono quelle prive di corsi d'acqua in collina e precollina, dove l'approvvigionamento idrico dipende esclusivamente dalle precipitazioni.
4: Di questo raccolto si può salvare qualcosa o andrà tutto buttato?
19: Ma no, alla fine magari al posto di fare la produzione piena di girasoli ne fai un terzo, al posto di farne 30 quintali ne fai 10.
20: Ad agosto i fiori di girasole hanno terminato la crescita, ma la maggior parte non raggiunge nemmeno la metà dell'altezza ottimale. A fine settembre la mietitrebbia farà il lavoro di selezionare i girasoli pieni. Il timore è che saranno parecchi quest'anno i fiori vuoti lasciati sul campo.
1: La siccità è duplice, sia proprio per l'assenza di acqua che per il maggior consumo per l'evapotraspirazione che fa la pianta, per questo caldo. È difficile spiegare, trasmettere quello che si prova quando vedi la tua coltivazione, il prodotto di un anno è andato perso. È un po' come per un dipendente perdere lo stipendio di un anno tutto in un momento.
4: Cosa pensa guardando questo campo?
19: Penso che qualche anno resisteremo, la voglia c'è ancora e vediamo cosa succede nel futuro prossimo. Se le annate sono queste, se gli eventi climatici sono sempre più negativi, smetteremo.
9: Ariana Grande ha annunciato di aver annullato il suo musical previsto a Londra dal 1 settembre. Il motivo? La volontà di prendersi una pausa dai riflettori e dalla vita pubblica. Ce ne parla Nicoletta Mansione.
21: Il brano è delicato, il video stile anni 60 ma con un finale horror show. Ariana Grande con Petals, il suo ultimo singolo pubblicato a sorpresa, ha scatenato un'ondata di critiche e attacchi sui social. Le immagini della pop star molto magra e ossuta hanno sollevato ipotesi sul suo stato di salute fisico e mentale. Ed è per questo che Ariana Grande ha deciso di fare una pausa dalla vita pubblica. Ha annullato il suo musical previsto dal 1 settembre nel teatro del West End a Londra. Non vuole più essere sotto l'osservazione continua del pubblico, hanno spiegato i suoi agenti. Ariana Grande è in tour in Nord America, tutte esaurite anche le date europee, anni di successi come attrice nei capitoli di Wicked, come performer e come autrice delle sue canzoni. Dunque abituata a stare sotto i riflettori, ma questa volta è troppo. Ha bisogno di un po' di ombra e di respirare.
9: A Venezia, nel negozio Olivetti, progettato dal maestro Carlo Scarpa, la mostra promossa dal FAI dedicata a Leandro Erlich, il servizio di Laura Longo.
22: Guarda, questa è la mostra, la più grande mostra che mai è stata fatta. Nessuno è arrivato a fare una mostra così e in un posto così di geniale. Allora, la sola cosa che io non arrivo a capire è come l'è arrivato a fare, veramente.
23: È divertita la reazione di Leandro Erlich, evidentemente felice del risultato finale della mise en place di Hybrids, la mostra a lui dedicata, ospitata nello storico negozio Olivetti, progettato da Carlo Scarpa.
24: Questo è uno primo dei concept store che poi hanno fatto fortuna nella realtà odierna, che volevano passare un concetto anche etico, che era quello che ha fatto grande la visione di Adriano Olivetti.
23: Realizzato in collaborazione con il FAI, con il supporto di Galleria Continua, come evento collaterale della 61esima Biennale di Venezia, il progetto espone 26 sculture dell'artista concettuale argentino, maestro nell'elaborazione di soggetti reali trasformati in organismi immaginari. L'immaginifico di Leandro Erlich, l'imprenditorialità illuminata di Adriano Olivetti e il rigore dei progetti dell'architetto Carlo Scarpa, discipline e culture differenti che si incontrano, scontrano e interagiscono, dando all'arte una propulsione creativa.
9: Sta diventando uno dei fenomeni più diffusi per pagare meno l'assicurazione dell'auto. Veicoli reimmatricolati in Polonia, poi noleggiati nel nostro paese. A Varsavia, che sta subendo un ingente danno economico, stanno cercando di correre ai ripari. Ci racconta tutto Gianluca De Martino.
25: Siamo operativi in zona pianura per attività di polizia stradale.
20: Pianura, periferia di Napoli, ma sembra di essere a Varsavia, nella città col record nazionale di targhe estere, soprattutto polacche. Sono circa 42.000 veicoli in circolazione. Giornata di controlli della polizia locale.
26: Abbiamo una revisione scaduta.
2: in data 20 gennaio 2026.
3: Il fenomeno sta mettendo in crisi le casse pubbliche in Polonia, dove le nuove norme prevedono che la revisione obbligatoria ogni anno venga fatta lì con tanto di foto. Difficile però che le auto viaggeranno in massa verso Varsavia.
5: Revisione in Polonia a cadenza annuale, quindi potete immaginare che l'incidenza sul costo del noleggio della vettura di una revisione fatta annualmente in Polonia chiaramente sia notevole.
3: Proprietari che diventano semplici conducenti.
6: E niente, la macchina praticamente ce la noleggia perché qua le assicurazioni sono impazzite. Praticamente ogni macchina che acquisto un'assicurazione parla da 2.000 euro a salire.
3: Questo operaio ha speso 8.000 euro per un furgone già completo di targhe, non tutto in regola.
2: E quando riguarda la Polonia si riscontra una traccia del veicolo, ma di fatto non è immatricolato.
3: Ha passato tutta la mattinata al telefono con chi glielo ha venduto.
7: Tutto a posto, è vicino a sistema, secondo tutto a posto, le targhe che non risultano.
5: C'è tutto un sottobosco di broker intermediari che procacciano clienti in Italia e che chiaramente hanno il loro margine di guadagno che può anche essere cospicuo.
9: Ora la rubrica dedicata alla mobilità, motori 24, un viaggio tra i prototipi del settore aerospaziale che stanno ridefinendo i confini del trasporto globale. Vi lascio allora a motori 24, vi ricordo che poi alle 17 tornano i nostri titoli.

0: Volare oltre la velocità del suono senza far tremare i vetri delle case. Sembra impossibile, eppure è quello che promette quest'aereo decollato per la prima volta in California. L'X-59 ha spiccato il volo da Palmdale, nel deserto a nord di Los Angeles. È un jet lungo quasi 30 metri, dalla forma decisamente insolita. E questa sagoma particolare è esattamente il segreto. Ogni curva, ogni angolo è disegnato per domare il bang sonico, quel rumore esplosivo che ha sempre accompagnato i voli supersonici. I numeri parlano chiaro. Velocità massima 1490 km/h. Quota di crociera, doppia rispetto a un aereo normale di linea. Ma il dato che conta davvero è un altro, il rumore. Invece del classico boom che fa sobbalzare intere città, l'X-59 produce solo un tonfo sordo, non più forte della portiera di un'auto che si chiude. Per ora il volo è stato prudente, bassa quota, velocità ridotta, solo per testare i sistemi. Ma l'ambizione anche alla NASA è alta. Si punta a riportare i voli supersonici sulle rotte commerciali, anche sopra le aree abitate. Una prospettiva impensabile dopo la fine del Concorde, che ha smesso di volare più di 20 anni fa proprio per i costi proibitivi e per i divieti legati al rumore. Il volo supersonico in silenzio è un traguardo, ma c'è un'altra sfida, forse meno spettacolare, ma altrettanto decisiva. Preparare i piloti a gestire situazioni che nella realtà sarebbero troppo rischiose da provare. In Francia hanno trovato una soluzione che suona quasi fantascientifica: la realtà aumentata applicata al volo vero. Immaginate di decollare con un caccia vero, di alzarvi in quota e di trovarvi improvvisamente circondati da aerei nemici. Solo che quegli aerei non esistono, sono proiezioni virtuali, ma così realistiche e verosimili che il vostro istinto reagisce come se fossero vere.
1: Using your
2: Equipaggiamo un normale casco da volo con una lente combinatrice simile ai display head-up degli aerei. Attraverso quella lente le immagini vengono proiettate con angolo e distanza corretti. Osservi un caccia a 12 miglia e lo vedi esattamente delle dimensioni reali, anche se l'immagine è a un centimetro dai tuoi occhi.
0: Il sistema può ricreare qualsiasi scenario: duelli aerei, rifornimenti in volo, voli in formazione stretta. Può persino generare situazioni impossibili da organizzare nella realtà, come schierare decine di velivoli amici e nemici insieme. E il livello di realismo è tale che i piloti reagiscono istintivamente.
2: Quando insegniamo a volare in formazione stretta, alcuni piloti indietreggiano istintivamente se ci avviciniamo troppo. Abbiamo costruito un modello fisico di volo che si comporta in modo completamente realistico, perché nessun pilota userà mai un sistema se non sembra e non si comporta come fosse reale.
0: La produzione su larga scala partirà nei prossimi mesi. Due tecnologie diverse, due continenti, un unico filo conduttore. La mobilità aerea si sta reinventando, non solo volando più veloce o più in alto, ma ripensando il modo stesso in cui ci muoviamo in cielo.
3: Immaginate un aereo lungo quanto un campo da calcio, un gigante volante con una stazza 12 volte superiore a quella di un Boeing 747. Non è fantascienza, si chiama Windrunner ed è in fase di sviluppo in Francia. Destinato a rivoluzionare il trasporto aereo di carichi eccezionali.
1: The Windrunner will be the biggest aircraft in the world.
0: Windrunner sarà l'aereo più grande del mondo, di gran lunga. È lungo come un campo da calcio, la sua cabina di pilotaggio è alta quanto un palazzo di 5 piani. È gigantesco, ma ha anche la capacità di atterrare su piste sterrate relativamente corte.
3: 108 metri di lunghezza, 80 di apertura alare. La stiva si apre dal naso e può contenere pale eoliche lunghe 100 metri, oppure 6 elicotteri Chinook con i rotori ancora montati.
0: Abbiamo progettato questo aereo per l'energia eolica. Volevamo permettere alle turbine terrestri di avere le stesse dimensioni di quelle offshore, ma non si possono spostare pale così grandi su strada. Allora abbiamo progettato questo Windrunner per spostare gli oggetti più grandi del mondo verso i luoghi più difficili, inaccessibili del mondo.
3: Il trasporto su gomma si ferma a 70 metri. Oltre quella misura, ogni strada diventa un vicolo cieco. E proprio qui sta la vera rivoluzione del Windrunner. È il primo aereo progettato ottimizzando il volume di carico invece del peso. I cargo tradizionali esauriscono lo spazio disponibile prima di raggiungere il limite di massa trasportabile. Questo ribalta la logica, massimizza il volume interno pur mantenendo un carico utile di 75 tonnellate. Utilizza motori già collaudati su aerei commerciali, ma con un'architettura completamente nuova. E mentre la domanda energetica globale continua a crescere, i siti eolici più produttivi sono spesso i più remoti. Altipiani ventosi, deserti isolati, zone montane dove l'unica via d'accesso è una pista serrata, luoghi inaccessibili ai trasporti convenzionali, ma perfetti per catturare energia pulita. Il Windrunner promette di colmare questo gap, collegare l'industria energetica ai luoghi più difficili da raggiungere, trasformando l'isolamento geografico in una risorsa. Anche perché potrà atterrare su piste corte e non asfaltate di appena 1800 metri. Una nuova idea di mobilità aerea per cariche eccezionali? Quando le strade finiscono e ogni limite terrestre diventa invalicabile, il cielo si trasforma nell'unica autostrada possibile. E questo gigante dei cieli è pronto a renderla percorribile.
2: Sta succedendo davvero. L'aviazione elettrica non è più fantascienza. È atterrata su una delle piste più trafficate del mondo. Un aereo completamente elettrico ha portato passeggeri in quello che molti considerano un volo storico. Destinazione? Uno degli aeroporti più iconici degli Stati Uniti. Si chiama Alia ed è il primo velivolo completamente elettrico a trasportare passeggeri atterrando in questo scalo internazionale. 70 miglia nautiche coperte in appena 35 minuti. Niente carburante fossile, niente emissioni, solo batterie. A pilotarlo il fondatore dell'azienda produttrice, un volo che segna un passaggio cruciale per tutta l'industria aeronautica. La tecnologia è matura. Il velivolo è stato costruito su una linea di produzione vera e propria, dopo anni di test e prototipi. Ora manca solo l'ultimo step, la certificazione ufficiale, prevista tra circa 18-20 mesi. Da quel momento le compagnie potranno acquistare questi aerei e vendere biglietti ai passeggeri.
0: Questo è un aereo elettrico al 100%, cavolato con passeggeri a bordo, una prima assoluta per l'autorità portuale e per tutta l'area. Abbiamo coperto circa 70 miglia nautiche in 35 minuti.
2: Ma la vera rivoluzione non è solo tecnologica, è economica. Ricaricare le batterie per questo volo è costato circa $8. Il costo del carburante tradizionale sarebbe stato decine di volte superiore. Certo, restano i costi fissi, pilota, manutenzione, ammortamento, ma il risparmio operativo è enorme. E poi c'è il rumore, o meglio la sua assenza. Niente motore a scoppio, niente elica davanti al muso, solo un sibilo leggero. I passeggeri possono conversare normalmente durante il volo senza alzare la voce. Le comunità che vivono sotto le rotte di avvicinamento ringraziano.
0: L'aspetto più innovativo è che riduci drasticamente i costi del volo. Ricaricare e volare fin qui ci è costato più o meno $8 di carburante. E poi è più silenzioso, quindi le comunità sono più contente. È un velivolo più semplice, sei silenzioso, accessibile e alla gente piace volarci.
2: Alia può percorrere 250 miglia nautiche con una sola ricarica, abbastanza per collegare città vicine, aeroporti regionali, destinazioni turistiche. L'idea è quella dei taxi aerei, velivoli che decollano e atterrano verticalmente, saltano il traffico stradale, riducono i tempi di viaggio. Le autorità portuali guardano al futuro con ottimismo. Nei prossimi 10 anni prevedono un'espansione significativa di questa tecnologia. Gli aerei elettrici potrebbero diventare i taxi aerei di domani, onnipresenti, quanto oggi lo sono i velivoli a combustione. Dietro questo progetto c'è un lavoro impressionante. Ogni componente, computer, motori, batterie, sistemi di distribuzione, è stato sviluppato internamente. Nell'aerospazio non esistono compromessi quando si parla di sicurezza e questa macchina ne è la dimostrazione. Tecnologia moderna, motori elettrici che restano freddi, niente carburante liquido, niente surriscaldamenti. Un ambiente di volo più sicuro, secondo chi l'ha progettata. Un sogno lungo 20 anni che oggi diventa realtà tangibile. L'aviazione elettrica è qui, ha un nome, a passeggeri a bordo, e ha appena dimostrato che il futuro del trasporto aereo può essere più pulito, più economico e molto più silenzioso.

0: pubblicità.
1: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
0: Pubblicità.
2: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
3: Da MD c'è il tutto a... da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi 6 coni gelato, le specialità di Beppe, in gusti assortiti, a 2 euro.
4: MD, buona spesa Italia!
5: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Entrate mortali!
8: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
11: In serata al nord bel tempo, con poche nubi, più presenti sul settore occidentale dove ci saranno ancora dei residui temporali che apparterranno ai rilievi montuosi della Valle d'Aosta e del Piemonte. Le regioni centrali invece finiscono le piogge, ci saranno ancora delle nubi residue che saranno posizionate a ridosso delle vette ma non porteranno più precipitazioni. Anche sulle regioni peninsulari meridionali ci sarà una situazione di bel tempo con aria sicuramente più stabile, con pochissime nubi che saranno presenti lungo le coste tirreniche ma anche quelle ioniche della Calabria. Sulle due isole maggiori invece i venti aumentano di intensità, saranno meridionali e saranno un po' più tesi lungo le coste esposte sia della Sicilia che della Sardegna, in condizioni di tempo stabile ma soprattutto cielo sereno. La giornata di domani si aprirà con bel tempo, sarà sicuramente più asciutto della giornata precedente con nubi più persistenti solo sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali, dove sempre nelle ore pomeridiane saranno possibili dei temporali. Le temperature resteranno alquanto stazionarie con valori che raggiungeranno ancora picchi massimi di 39-40 gradi.

0: Ceuta, ancora 3-5 mila migranti nell'exclave. Il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Nella riunione di domani l'Italia proporrà un hub in Africa per migranti, le opposizioni solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, ma Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Pozzuoli, l'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della Cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. La procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni. A Milano, grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili. Era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Il nostro viaggio nel PNRR a Torino, raggiunti tutti gli obiettivi del piano, completati 113 cantieri sui 137 aperti in città. Previsione di bollini rossi per 25 città su 27 monitorate oggi, domani e il 5 agosto caldo intenso ovunque con piogge isolate anche violente, Italia prima per vittime da colpo di calore. Le 17 e un minuto, iniziamo dalla crisi migratoria in Spagna. Spagna che ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, dove dopo le decine di migliaia di giovani marocchini tornati in patria ne restano ancora alcune migliaia tra le 3 e le 5.000. I centri di accoglienza sono al collasso, le associazioni lanciano l'allarme sulla sorte degli oltre 800 minori non accompagnati presenti a Ceuta. Lì andiamo dalla nostra inviata Marina Lalovic.
1: Ci troviamo qui al centro di Ceuta davanti all'ospedale militare che normalmente resta chiuso ma che si riattiva nelle situazioni di emergenza come questa, che è stato l'esodo senza precedenti di oltre 60.000 per lo più gli uomini dal Marocco. Ora continuano ad arrivare i corpi di chi non ce l'ha fatta ad arrivare in questo pezzo dell'Europa, l'unico sul continente africano. Sono oltre 70 i corpi che sono presenti qui nell'obitorio dell'ospedale militare. C'è molta tensione, la emergenza si è spostata dal confine verso la città dove rimangono oltre 5.000 ancora i migranti, dicono le fonti locali, per di più si nascondono nelle zone boschive della città e rimane un problema grave, quello della presenza dei minori, perché secondo la legge spagnola è impossibile rimpatriarli perché non accompagnati. Molta tensione anche fra la cittadinanza locale qui, che ieri ha puntato il dito contro il governo di Sanchez per quello che è stato l'esodo senza precedenti e anche per chi vive adiacente al confine con il Marocco, e ha parlato in queste ore anche il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che ha criticato il governo di Roma dicendo che non è stato d'altezza a gestire le crisi migratorie. Invece ha elogiato Rabat per la collaborazione nell'arginare questo esodo senza precedenti, incolpando la disinformazione che è stato l'elemento chiave per spingere, dicevamo, oltre 60.000 persone ad arrivare qui a Ceuta. Si attende dunque il vertice straordinario dei ministri degli interni di domani. Alvarez ricorda che Ceuta e Melilla sono la Spagna ma sono soprattutto l'Europa, e chiede la maggiore collaborazione e solidarietà di tutti i governi europei. Per il momento è tutto. Da qui, da Ceuta, a te.
0: Torniamo sulle parole del ministro degli esteri spagnolo Alvarez, pronunciate in un'intervista alla TV spagnola. Il ministro ha affermato che la crisi di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea, ha accusato alcuni governi, appunto, come ci diceva la nostra inviata, tra cui quello italiano, di non essere stati all'altezza, di aver assunto posizioni irresponsabili. Domani l'incontro tra i ministri dell'interno dei 27 paesi membri dell'Europa, l'incontro si terrà in videoconferenza. Da parte sua, la Presidente von der Leyen ha inviato una lettera al premier spagnolo Sanchez affermando che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, per questo la solidarietà è fondamentale. Dunque il tema dei migranti continua a fomentare lo scontro politico. In aula si sono registrate proteste delle opposizioni anche sul caso del Mastro. Ci aggiorna da Montecitorio Pablo Rojas.
2: C'è attesa per il vertice dei ministri degli interni di domani, vertice a distanza, su cui c'è la rivendicazione da parte dell'Italia per aver spinto l'Europa a seguire una propria linea, soprattutto sugli hub che potrebbero essere costruiti in Africa sul modello di quello albanese. Da parte del centrodestra c'è anche la rivendicazione della sospensione di Schengen e anche grazie a questo, dice Maurizio Lupi, l'Europa ha capito che bisogna governare stando insieme il fenomeno dell'immigrazione. La Lega accusa la sinistra di aver fatto politiche migratorie sbagliate e se dovesse vincere ancora allora quello che abbiamo visto a Ceuta sarebbe quello che vedremmo anche in Italia. L'accusa invece da parte delle minoranze è di aver fatto da parte di Giorgia Meloni e del centrodestra propaganda. L'ho scritto anche poco fa in un post Giuseppe Conte in cui dice bisogna occuparsi del carovita, dei carburanti e anche delle chat di Del Mastro. E in aula c'è stata una bagarra dopo l'intervento di Ricciardi che ha ricordato il legame dell'ex sottosegretario Del Mastro con un esponente di un clan della Camorra e sono stati esposti due striscioni. Su uno c'era scritto fuori le chat, sull'altro aprite la cassaforte ed è stata proprio mostrata una cassaforte con un CD dove ci sarebbero appunto le chat e gli scambi con l'ex socio proprio dell'ex sottosegretario. E Giuseppe Conte ha scritto una lettera di dimissioni dalla commissione Covid in attesa della sua audizione di domani alle 9.30. Ha invitato tutti a seguirlo, è l'occasione per spazzare via il fango di questi mesi. Giuseppe Conte poi ha scatenato una polemica interna al campo largo perché ha detto basta invio di armi in Ucraina, andiamo a primarie. Il PD ha replicato, prima però dobbiamo scrivere il programma. Ed è tutto.
0: Negli Stati Uniti il presidente Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, che però smentisce, ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, l'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri dichiara che Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni in questi giorni. Al centro delle tensioni nel Golfo Persico c'è sempre Hormuz. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e secondo alcuni media per trovare un'intesa l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelli in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran. Intanto l'Agenzia Britannica per il Trasporto Marittimo riferisce di aver ricevuto nella notte la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Ieri la Repubblica Islamica aveva negato di aver chiesto a Washington lo stop dei raid, affermando che la marcia indietro di Trump dipende dal fatto che gli Stati Uniti non hanno più mezzi per condurre nuove operazioni militari nella regione. E il ministro degli esteri Araghchi ribadisce che la Repubblica Islamica è pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo.
0: Scusate, nuovi attacchi israeliani su Gaza nelle ultime 24 ore con un bilancio che sale a 19 morti e 35 feriti da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco nell'enclave palestinese nell'ottobre del 2025 sono stati uccisi 1250 palestinesi e sono oltre 4000 i feriti. Ci aggiorna da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
4: L'esercito israeliano dichiara di avere nel mirino soltanto combattenti di Hamas e sue infrastrutture, e però sono numerosi tra i 19 che dicevi i civili e ci sono anche bambini. Uno muore con il padre, la madre incinta nella città di Gaza, nel bombardamento dell'edificio dove vivevano, e al Nasser di Khan Yunis, sempre ieri è stato sepolto un altro bambino con i suoi di 4 anni. Un'escalation che si fa notare anche perché arriva all'indomani dell'annuncio dato direttamente da Donald Trump di una svolta da lui chiamata monumentale, storica, quella che viene definita come l'accettazione da parte di Hamas del suo disarmo a Gaza, un passaggio cruciale dell'arrivo della fase 2 del piano in 20 punti voluto proprio da Trump il gennaio scorso, sul quale su questo annuncio il premier Netanyahu ancora non ha detto nulla, ma ha parlato un portavoce dell'ufficio del primo ministro dicendo di avere fatto presente le preoccupazioni di Israele alla Casa Bianca, in particolar modo che secondo l'intelligence Hamas in questo tempo si sta riarmando e sta nuovamente reclutando. Si fa notare però invece la dichiarazione rilasciata al Times of Israel del presidente israeliano Herzog che nota passi positivi nella bozza di accordo, dice certo Hamas però deve disarmare. Si fanno anche notare le critiche rivolte dal più alto in grado tra i diplomatici del Board

0: Bottiglione.
1: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
2: È un po' critica la situazione.
3: Niente, non si vede niente.
4: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
1: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'aria a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
5: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
6: E avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
1: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
0: La Farnesina è al lavoro per far rientrare dal Perù le salme dei 7 italiani morti nell'incidente aereo che ha coinvolto un piccolo velivolo con cui avevano sorvolato un sito archeologico. Ancora incerte le cause del sinistro. Ilario Piagnarelli.
7: Siete italiano? Abbiamo identificato 7 italiani e siamo in contatto con le loro famiglie, dice alla stampa peruviana la console italiana Elisa Polsinelli, giunta sul posto assieme al collega tedesco, mentre una commissione indipendente indaga sulle cause del tragico incidente di Nazca. Il cielo era senza nuvole e piloti esperti. Al rientro verso l'aeroporto di Pisco, il velivolo, un Cessna 208B, dopo essersi improvvisamente avvitato su se stesso, è piombato al suolo e ha preso fuoco, uccidendo 13 persone, tra cui 7 connazionali, residenti in Brianza. Secondo il ministro dei trasporti, prima di perdere il contatto radio, l'equipaggio avrebbe segnalato un malfunzionamento alla torre di controllo. 2 famiglie italiane distrutte, i Gianturco, con 2 figli di 18 e 24 anni, e gli Angelucci, con un figlio di 24. Le altre vittime, oltre ai 2 piloti, sono 2 turisti tedeschi e 2 spagnoli. Avevano sorvolato le linee di Nazca, i misteriosi geoglifi tracciati da un'antica civiltà e apprezzabili nella loro interezza solo dall'alto. Situate nel deserto del Perù meridionale, a circa 450 km da Lima, attirano ogni anno circa 100.000 visitatori. Prima di questo, negli ultimi 18 anni si erano verificati 4 incidenti aerei con 25 vittime in tutto.
0: E ieri c'è stato un drammatico incidente sulla Terni-Rieti tra Lazio e Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, coinvolte anche 3 auto. Sono 6 le vittime e oltre 30 i feriti, di cui 6 in gravi condizioni. Si tratta di una coppia originaria di Narni, l'autista del bus, anche lui umbro, una coppia di coniugi di 61 anni di Massa Carrara e un 59enne romano. Vediamo un loro ritratto nel servizio di Elisa Marioni.
8: La moto, una delle passioni che li univa, erano stati nel fine settimana a un raduno per bikers in Abruzzo, come facevano abitualmente, stavano tornando a casa a bordo del loro camper. Non hanno avuto scampo nell'impatto frontale con il pullman che effettuava il servizio di navetta alla cascata delle Marmore. Gianpiero Colasanti, narnese di 68 anni, detto Scintilla, attivo anche nell'organizzazione della corsa all'anello, e la compagna Daniela Bellanca, 59 anni, di Narni. Sono 2 dei 3 umbri che hanno perso la vita nel tragico incidente di ieri pomeriggio lungo la superstrada Terni-Rieti a Colli sul Velino, al confine tra le due regioni. L'altro è Federico Romualdi, autista 49enne ternano della ditta Troiani, che era alla guida del bus che trasportava turisti alla cascata. Altre 3 le vittime tra i passeggeri del pullman, una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini, che lasciano un figlio, e la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, morta sul posto. La donna viaggiava con il marito in condizioni gravissime all'ospedale di Perugia e le 2 figlie ferite ricoverate a Rieti. Un bilancio già drammatico che rischia ancora di aggravarsi. 2 dei 30 feriti lottano tra la vita e la morte. Imponente la macchina dei soccorsi mobilitata per l'incidente avvenuto in territorio umbro. La regione ha attivato il protocollo per le maxi emergenze e ieri sera ha riunito un vertice in prefettura a Terni, predisposto anche un numero riservato ai parenti delle vittime. La presidente Stefania Proietti ha parlato di bollettino di guerra e ha fatto appello a uno sforzo maggiore per rendere le strade

0: e più sicure.
1: La strada è di competenza ANAS, purtroppo dobbiamo fare anche un'indagine accurata sulla causalità che troppo spesso le strade mettono insieme alle altre cause che possono essere ascrivibili a comportamenti.
2: Si sono registrate tensioni questa mattina a Pozzuoli per la visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli ai Campi Flegrei per un sopralluogo tecnico ai siti archeologici. I cittadini chiedono risposte immediate in merito all'assistenza agli sfollati. Allora facciamo il punto con Fabio Forlano.
3: Sì, buon pomeriggio. Partiamo da quanto emerso stamattina nel vertice in Prefettura Napoli. In primo piano c'è la questione Costoni dopo i crolli seguiti appunto alla scossa di magnitudo 4.7 di venerdì scorso. La Procura di Napoli ha acquisito dei documenti per far luce sulla messa in sicurezza. Al momento però, ribadiamo, non ci sono ipotesi di reato né nomi iscritti nel registro degli indagati. E stamattina qui a Pozzuoli c'è stato un sopralluogo del ministro della cultura Giulia all'anfiteatro Flavio. Tutti i siti del parco archeologico dei Campi Flegrei sono chiusi a seguito della scossa. All'esterno dell'anfiteatro Flavio c'è stata contestazione da parte di un gruppo di cittadini. Qui la popolazione è esasperata, c'è chi non può rientrare in casa, chi attende le verifiche da parte dei vigili del fuoco, chi è senza acqua da 3 giorni. Giuli ha incontrato un piccolo gruppo di cittadini, poi ha parlato ai nostri microfoni, sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
4: A un primo sguardo c'è sicuramente da intervenire e già lo stiamo facendo con somma urgenza, come si dice, per consolidare alcune fessurazioni, alcuni piccoli crolli. La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di sciagurati e non auspicabili ulteriori eventi sismici, le strutture siano in grado di reggere l'urto, ed è questo il nostro compito adesso.
2: Milano, dall'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi. È finita poco fa la celebrazione nella Basilica di Sant'Ambrogio, presenti gli educatori, i ragazzi delle comunità Exodus, oltre a tantissimi cittadini. È stato proclamato il lutto cittadino dopo il funerale con centinaia di persone. La tumulazione di Don Antonio Mazzi avverrà in forma strettamente privata presso l'abbazia di Maguzzano, in provincia di Brescia. Tra i presenti alla cerimonia, il sindaco Sala, il presidente dell'Inter Marotta e Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e amico di Don Mazzi. L'inviata Donatella Negri ne ha raccolto il ricordo.
5: È stato veramente un vero percorso educativo. L'ultimo articolo che ha scritto per Vita Pastorale parla proprio ancora una volta dell'importanza dell'educare e dell'educarci, del metterci profondamente in gioco tutti. E allora è stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché 3 parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza, e lui ha testimoniato questo con Exodus. La nostra amicizia è stata proprio saldando insieme un po' di terra con il cielo.
2: Si era fermato per aiutare una donna che si era persa, ma è stato travolto con l'auto e ucciso dall'ex della 39enne, accaduto a Somma Lombardo, nel Varesotto. Elena Scarrone.
6: Fino all'ultimo si è sempre comportato come, no, come il cuore gli diceva. Quindi,
7: un dolore composto negli occhi di Elena e Benedetto, che ricordano chi era il fratello maggiore, Federico Venco, morto sabato notte a 36 anni, investito per strada. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni in auto sul ciglio della strada in località La Maddalena, a Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era persa. Stava andando all'ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni, che non vedendola arrivare è andato a cercarla. Quando ha visto Federico e la ex insieme, ha creduto che lui fosse un rivale. Secondo le indagini dei carabinieri, lo ha inseguito e ha speronato la moto. Federico è morto sul colpo. Una tragedia che ha travolto la famiglia Venco, molto conosciuta a Samarate. Il padre è stato sindaco del paese. Federico, appassionato di montagna, aiutava tutti, faceva volontariato con gli anziani, era un cuor contento, le parole della mamma Patrizia, intervistata da un giornale.
6: È stata una cosa molto da lui, sì, ecco. Ha già detto tante cose giuste mia mamma e sì, è stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
7: Mirko Bertellini è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. In macchina ha trovato un grosso sasso e un coltello. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.

0: È stata estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Oggi intanto ci sono i primi interrogatori dei tre indagati per il crollo. Secondo la procura erano a conoscenza delle criticità della struttura. Andiamo da Antonella Gurrieri.
1: Sì, la quarta vittima accertata di questo disastro è stata proprio rinvenuta alle 15 poco fa. Proprio qualche minuto prima che iniziasse la nostra diretta, l'ambulanza è entrata proprio all'interno dei cancelli che celano quello che sta accadendo e il lavoro anche dei vigili del fuoco. La vittima sta per essere estratta, è stato trovato il corpo di una donna. Si tratterebbe di Sara Leone e secondo quanto raccontatoci proprio dai vigili del fuoco, la donna probabilmente non si sarebbe accorta di quello che stava accadendo perché probabilmente in quel momento stava riposando. Ricordiamolo, il crollo è avvenuto intorno alle 15 del pomeriggio di giovedì scorso. Il suo corpo è stato trovato appunto sotto le macerie. Si cercano però ancora altri due corpi, ovvero quello di Agostino Magazzù, che è il cognato di Sara Leone, e poi quello del collaboratore domestico, il cingalese, che viveva in questa palazzina. Quindi all'appello ancora mancano due dispersi. Intanto i vigili del fuoco continuano a lavorare. Diciamo che c'è molto da fare e le macerie sono davvero tante. Si scava tra lamiere e tra travi di ferro e enormi blocchi di cemento. Per il momento da Messina è tutto, linea a voi.
0: Continua il viaggio di RaiNews 24 attraverso l'Italia del PNRR, il Piano di Ripresa e Resilienza. E c'è una buona notizia che arriva da Torino, dove è stato raggiunto il 100% degli obiettivi. Se diversi sono i cantieri già terminati, si lavora in particolare al progetto della Biblioteca Civica, dove si trova il nostro inviato Riccardo Cavaliere.
2: Eh sì, Torino è una città dove sono arrivati 720 milioni di investimenti del PNRR, o meglio, arriveranno in tutto 720 milioni, però intanto le milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state tutte raggiunte, è quello che comunica il Comune. Tra i progetti più grandi c'è quello del Polo della Biblioteca Civica, un investimento in tutto da 190 milioni, e ci sono fondi del PNRR, ma anche fondi del Piano Nazionale complementari e poi dei fondi nazionali. Per fare cosa? Allora, costruire una biblioteca civica molto grande in questo che era un ex polo fieristico, un palazzetto di Nervi del 1948-1950, vedete ci sono i lavori in corso, sarà una sala di lettura da 1400 posti e vi verranno conservati quasi un milione di libri tra quelli accessibili direttamente sugli scaffali e quelli nei magazzini, e tra l'altro un luogo che si trova alle porte del Parco del Valentino, dove siamo in questo momento. In questa parte del parco, che viene rinnovata, verrà costruito un roseto, verranno piantate a breve delle rose. Adesso ci hanno spiegato che era troppo presto per farlo anche per via delle temperature, ma dovrebbe anche quest'area essere completata nel giro di qualche settimana. In generale tutto il parco da questo lato è stato risistemato, ci sono state delle strade che sono state costruite in un materiale speciale, non in cemento, per renderlo più adatto alle temperature che ormai si raggiungono d'estate. Ed è un asfalto drenante, ma sono solo alcuni dei progetti che sono in campo in città, perché poi c'è anche il rinnovamento dell'edilizia scolastica con dei sistemi antisismici più nuovi per diverse scuole della città, anche in aree periferiche come quelle di Barriera di Milano, e poi in generale investimenti anche su altri parchi per migliorarne la vivibilità e anche la possibilità di avere una vita sociale in queste zone. Questa è una prospettiva da Torino, in particolare da quello che è un po' il progetto bandiera che vi abbiamo fatto vedere nelle immagini. A te.
0: Intanto non si placa l'ondata di caldo sul nostro paese. Roma e altre 24 le città da bollino rosso, con questa che è la quarta ondata dall'inizio dell'anno. Il servizio di Matteo Parlato.
3: L'autobotte annaffia i vasi di Piazza Risorgimento a Roma dopo che le piante precedenti erano morte di sete a luglio. La capitale, assieme ad altre 24 città, è da bollino rosso per il caldo. La nuova normalità al tempo della crisi climatica fa sì che, per la quarta volta, l'anticiclone subtropicale africano raggiunge le nostre latitudini. Fa caldo e lo farà ancora di più in futuro, ma in un modo o nell'altro bisogna pur vivere e lavorare. Com'è lavorare con queste temperature?
4: Beh, è difficile, è dura, perché comunque le moto sono calde, i motori bollono e la gente vuole partire, quindi bisogna lavorare, però fa caldo.
3: Come ci si muove in bici anche se fa caldo?
5: Ci si muove soprattutto nelle ore che non sono più calde, andando non troppo veloce, perché più si va veloci più si suda, e facendo molta attenzione alle macchine, questo è fondamentale.
6: Si beve tanto.
3: E si cerca di muoversi poco?
6: No, camminare fa bene secondo me, se uno regge. Sì.
3: Lei si trova bene a camminare?
6: Io sì, la mattina però all'ombra.
3: Il consumo di carbone, petrolio e metano fa crescere in modo indisturbato la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, cosa che accelera la crisi climatica. E se le cose non cambieranno, rischiamo di ricordare questa come una delle estati più fresche degli ultimi 20 anni.
0: Ariana Grande ha annunciato di aver annullato il suo musical previsto a Londra dal 1 settembre. Il motivo? La voglia di prendersi una pausa dai riflettori e dalla vita pubblica. Ce ne parla Nicoletta Manzione e noi torniamo dopo una brevissima pausa.
7: Il brano è delicato, il video stile anni 60 ma con un finale horror show. Ariana Grande con Petals, il suo ultimo singolo pubblicato a sorpresa, ha scatenato un'ondata di critiche e attacchi sui social. Le immagini della pop star molto magra e ossuta hanno sollevato ipotesi sul suo stato di salute fisico e mentale. Ed è per questo che Ariana Grande ha deciso di fare una pausa dalla vita pubblica. Ha annullato il suo musical previsto dal 1 settembre nel teatro del West End a Londra. Non vuole più essere sotto l'osservazione continua del pubblico. Ariana Grande è in tour in Nord America, tutte esaurite anche le date europee, anni di successi come attrice nei capitoli di Wicked, come performer e come autrice delle sue canzoni. Dunque è abituata a stare sotto i riflettori, ma questa volta è troppo. Ha bisogno di un po' di ombra e di respirare.
8: Pubblicità. Si infiammano se lavi male i denti.
9: Gengive.
8: Ah, ma quindi li lavo male.
9: Il manuale non è il massimo.
10: Passa ora al PIO.
11: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
9: Enigma risolto.
11: Nulla pulisce come ora il PIO.
8: Pubblicità.
12: Che bello hotel.
13: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
12: Non hai usato Trivago.
14: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
15: Cerca su Trivago.
12: Non ha usato Trivago.
13: Non ho usato Trivago.
15: Hotel Trivago.
16: Punta verso la linea nemica. Rigore!
17: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
18: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
19: Quanto mi manca il calcio vero.
20: Ma ce l'avete Team Vision?
21: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
19: Era fuori. Era fuori.
20: Tu sei fuori.
19: Magari, sono 33 anni che non esco.
21: Vieni nei negozi.
22: Entrate mortali.
23: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
24: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
0: Le 17.30 di nuovo in diretta, ripartiamo dall'economia, dal caro carburanti sul quale lavora il governo. Il Consiglio dei Ministri domani potrebbe introdurre nuove misure per contenere i prezzi, che però non accennano a calare alla pompa. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise, chiedono le associazioni. Seguiamo Alessandro Marchetti.
1: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi

0: stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
1: E ora parliamo di conto di base, vediamo cos'è nel servizio di Raffaele Cappuccio.
2: Un servizio bancario a costo zero o ridotto è il conto di base, un conto corrente o di pagamento che banche e Poste Italiane sono obbligate per legge a offrire alle fasce di popolazione vulnerabili. Inoltre può essere aperto per chi soggiorna legalmente in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. È insomma uno strumento pensato per chi ha esigenze finanziarie semplici. Permette di ricevere lo stipendio o la pensione, fare bonifici e usare la carta di debito, senza però la possibilità di avere un fido o andare in rosso. È gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro. In questo caso non si paga né il canone né l'imposta di bollo. Per i pensionati invece bisogna avere un reddito fino a 18.000 euro. Si paga solo l'imposta di bollo in questo caso. Bisogna però tenere presente che c'è un numero massimo di operazioni. Al di sopra poi delle soglie sopracitate è previsto un canone annuo più basso di un tipico conto corrente. Per Banca d'Italia questo strumento resta sottoutilizzato. A fine 2025 i conti attivi nel nostro paese erano appena 180.000, a fronte di un bacino potenziale di oltre 7 milioni di cittadini che potrebbero ottenerlo gratis. Tra le cause principali figurano la scarsa conoscenza dello strumento e gli ostacoli opposti da alcuni intermediari finanziari. Per questo motivo Banca d'Italia ha il lavoro sia per monitorare le banche, sia per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti.
1: Allora, entriamo ancora più nel dettaglio del conto di base. Lo facciamo con il nostro ospite Michele Carofiglio, che ci ha raggiunto in studio della Banca d'Italia. Buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, quali sono i vantaggi di questo conto di base? Abbiamo visto i limiti di reddito, occorre anche un capitale minimo?
3: Il conto di base ha due vantaggi fondamentali. Uno è quello che è stato appena citato, la gratuità quando si è al di sotto di certe fasce di reddito o di pensione. E l'altro è, nel caso in cui si sia al di sopra di queste fasce, comunque si paga un canone annuo omnicomprensivo che è molto più basso del costo di un conto corrente ordinario, quindi la gratuità o la economicità. Il secondo vantaggio, oppure accennato nel corso del servizio, è il fatto che è un conto che gli intermediari, le banche, sono obbligate a aprire nei confronti dei soggetti legalmente soggiornanti nell'Unione Europea, quindi persone vulnerabili, persone in attesa del permesso di soggiorno, richiedenti asilo, persone senza fissa dimora, persone che hanno pene alternative alla detenzione, quindi tutti soggetti che con un conto di base che consenta di effettuare operazioni minimali bancarie e finanziarie riescono a essere incluse nel sistema economico con vantaggi per le persone e per la società nel suo complesso.
1: Sorta di tutela del diritto finanziario minimo dei cittadini. E c'è un numero massimo di operazioni previste, abbiamo sentito, qual
3: sì,
1: è questo tetto?
3: Sì, il conto di base, sia gratuito sia quello col canone omnicomprensivo, ha alcune operazioni che sono illimitate. Si può ricevere lo stipendio o la pensione, si possono effettuare pagamenti con la carta di debito, si possono avere domiciliate le bollette, per esempio. Altre operazioni si possono fare invece in un plafond massimo. Se si sforano questi plafond si devono pagare delle commissioni aggiuntive.

0: ma sempre più ridotte rispetto a un conto corrente ordinario.
1: Quali sono queste altre operazioni che si possono fare in un numero limitato?
0: Il numero illimitato sono
1: limitato
0: o comunque insomma in un certo range sono, non lo so, l'incasso presso sportelli automatici di altre banche, okay, oppure bonifici presso altri soggetti, mm-hmm, oppure una cosa importante, non si possono emettere assegni su questo conto di base, questa è un'operazione proprio vietata e non consentita.
1: È importante saperlo, c'è anche un numero limitato di bonifici.
0: Comunque va letto nel contratto, per essere precisi, perché poi ogni banca può mettere dei limiti un po' diversi.
1: Esatto, questo sempre, leggere i contratti. Se nel tempo si dovessero superare per esempio i limiti di reddito, che cosa accade?
0: In quel caso il conto da gratuito diventa a pagamento, la banca chiede la trasformazione del conto a pagamento, il cliente se accetta lo sottoscrive a pagamento o altrimenti il conto viene chiuso.
1: Abbiamo sentito che questo utile e interessante strumento esiste già da un po' di tempo, ma perché è stato utilizzato così poco? Disinformazione, ostacoli di altro tipo?
0: Certo, i numeri che abbiamo visto anche nel servizio ci dicono che è sottoutilizzato. Un bacino potenziale di 7 milioni di persone, in Italia esistono 180.000 conti della specie, anche se facciamo un confronto in Europa, perché questo è un prodotto che vale in tutta Europa, con altri paesi europei noi siamo un po' al di sotto. C'è da un lato la mancata conoscenza dello strumento, probabilmente poche persone sanno che hanno questo diritto e che possono usarlo e quindi ecco che lo stiamo diciamo diffondendo e rendendo noto. Dall'altro alcune vischiosità nell'offerta da parte delle banche, degli intermediari, che magari offrono dei prodotti simili ma magari un poco più costosi, e su questo l'azione della Banca d'Italia, che fa anche controlli sulle banche, è molto seria, importante e proseguirà anche nel prossimo futuro per promuovere l'offerta di questo prodotto a tutti gli aventi diritto.
1: Allora, grazie mille per aver risposto alle nostre domande e averci aiutato a capire meglio che cos'è questo conto di base, e dunque è importante che le persone conoscano questo loro diritto a avere un conto di base in banca. Grazie,
0: grazie a voi.
1: Cambiamo argomento. Monte dei Paschi non si arrende dopo il naufragio delle trattative per una fusione alla pari. Ora cerca di riaprire il confronto con Banco BPM per contrastare l'OPAS da 30,6 miliardi presentata da Intesa. Eleonora Di Lauro.
2: Da qualche giorno l'aria era quella di far saltare il matrimonio e la rottura è arrivata venerdì quando BPM annuncia la fine del fidanzamento con Monte Paschi. Progetto industriale interessante ma tempi troppo lunghi, spiegava in una nota il CEO di BPM, Giuseppe Castagna. Troppo lunghi per aspettare un accordo che tarda a venire. Una rottura voluta soprattutto dai francesi del Crédit Agricole, che con quasi il 30% del pacchetto azionario è socio di maggioranza dell'Istituto Lombardo. Reazione di Montepaschi, laconica, presa d'atto della decisione, fino a che, dalle colonne del londinese Financial Times, arriva l'indiscrezione che l'indomito Luigi Lovaglio, alla guida di Montepaschi, giocherebbe la carta di acquisizione del Banco BPM, confermando l'obiettivo di sempre, creare il secondo gruppo bancario italiano, previa, ovvia, consultazione del Crédit Agricole. In attesa di una nuova puntata, il risico bancario dell'estate continua, con quell'offerta da 30 miliardi lanciata e ribadita da Carlo Messina, che su Montepaschi allunga la gigantesca ombra di Intesa San Paolo.
1: Vediamo come hanno chiuso le borse europee. Andiamo diretta a Milano da Luigina Venturelli.
3: Sì, partiamo subito con dire che le trattative ancora non c'è, ma le parole di Donald Trump su una possibile ripresa dei colloqui con l'Iran stanno facendo crollare il prezzo del petrolio del 4,6%. In questo momento il Brent, ovvero il greggio di riferimento per i mercati europei, è quotato sotto gli 84 dollari al barile e scende anche il gas sulla piazza di Amsterdam a 57,3 euro. Nel frattempo le borse europee hanno chiuso quasi tutte in rialzo, in particolare Milano è salita dell'1,3% in linea con Parigi, la migliore però Francoforte più 1,6%, Londra invece è debole sotto la parità. A Piazza Affari, lo dicevate, si distinguono i titoli bancari. Banco BPM e Intesa San Paolo salgono oltre del 2%, invece MPS sulla parità dopo le indiscrezioni del Financial Times, secondo cui la banca senese starebbe valutando l'ipotesi di acquisire Banco BPM dopo il fallimento alla fusione tra pari. Nel frattempo però andiamo a vedere come si sta comportando Wall Street, un'altra seduta positiva per la borsa americana, in particolare il Nasdaq dei tecnologici più 1,8%. Da segnalare che oggi per la prima volta Amazon ha toccato i 3.000 miliardi di capitalizzazione in borsa, sale del 5%, invece attenzione domani a SpaceX di Elon Musk, perché per la prima volta presenterà i conti trimestrali dal suo debutto record in borsa a metà giugno, nel frattempo la società ha già perso 500 miliardi di capitalizzazione. A voi.
1: Grazie per questo aggiornamento in diretta. Parliamo ora di gas liquido, perché il blocco delle forniture dal Golfo costringe sempre di più gli operatori a diversificare i canali di approvvigionamento, per ora senza impatti sui consumatori. Chiara Rancati.
4: Niente gas liquefatto dal Qatar, almeno fino a fine settembre, per cause di forza maggiore. Lo ha comunicato alla fine della scorsa settimana la compagnia energetica nazionale del paese del Golfo, in una missiva ai suoi acquirenti europei, in testa la milanese Edison, che già da mesi non riceve le consegne pattuite.
5: Le forniture si sono interrotte all'inizio del conflitto fra Stati Uniti ed Iran. Ad oggi sostanzialmente i volumi consegnati sono pari a zero. Il Qatar ha anticipato che sarà nell'impossibilità di consegnare i volumi fino alla fine del prossimo mese di settembre. Questo ha riguardato quindi una mancata fornitura nell'ordine di 3 miliardi di metri cubi.
4: Per evitare buchi nelle forniture, la società ha dovuto rivolgersi agli altri venditori con cui ha già accordi, dagli Stati Uniti per il gas liquefatto, all'Azerbaigian e all'Algeria per quello via gasdotto, e comprare anche sul mercato spot con vendite immediate a prezzi che cambiano in continuazione.
5: Questo ci ha consentito di sostituire 18-19 cargo dei 24 che sono stati non forniti dal Qatar, quindi siamo riusciti a rimpiazzare quasi 2 miliardi di gas rispetto ai 3 miliardi indisponibili dal Qatar.
4: Al momento, assicurano, non ci sono conseguenze sui consumatori finali, ma se l'incertezza intorno a Hormuz dovesse continuare, c'è il rischio di una nuova impennata dei prezzi, anche in bolletta.
1: Sono ancora per strada i residenti dell'ex stabile occupato Spin Time di Roma dopo l'incendio della scorsa settimana. Vediamo il servizio di Filippo Pala.
6: Ci sono l'attesa, la preoccupazione e la stanchezza per le condizioni precarie di questi giorni. Sono ormai 5 notti che i 200 residenti dello Spin Time si trovano davanti ai cancelli dello stabile occupato di Roma, che è stato sgomberato mercoledì scorso dopo un incendio. Decine le famiglie che attendono in zona una novità che gli consenta di rientrare in quella che considerano la loro casa.
7: Noi chiediamo una risposta, soprattutto di tornare dentro, perché abbiamo lasciato tutte le nostre cose, siamo stati così rintronati in 2-3 giorni e siamo veramente stanchi.
6: Gli attivisti si aspettano la massima pressione sulla proprietà per sbloccare il rientro e far avanzare la proposta di acquisto di Roma Capitale.
8: Le persone che vivono qui sono persone che hanno i requisiti per avere una casa popolare, che hanno occupato per necessità di ormai 13 anni fa. Ci aspettiamo dall'incontro di oggi una disponibilità, ecco, a discutere. Siamo pronti qui a resistere un minuto più di loro per poter tornare ad avere Spin Time.
6: Preoccupano le condizioni di questi giorni e le notti per strada. Tra gli occupanti ci sono anziani fragili e circa 100 bambini. Appello di un gruppo di medici che chiedono di far rientrare gli occupanti per motivi sanitari.
9: Abbiamo allestito un presidio sanitario per le esigenze, per le prime necessità, ma si tratta di persone che sono già di loro molto fragili. Quindi stare in strada significa aumentare il rischio che questa fragilità possa poi accentuare le malattie che hanno.
6: Gli attivisti respingono le accuse di creare un danno alla società proprietaria dell'immobile all'Esquilino, ricordando che lo Stato ha già dovuto versare all'immobiliare 21 milioni di euro e 207 mila euro al mese. Considerano Spin Time un esempio di lotta per i diritti fondamentali.
1: La crisi migratoria di Ceuta sarà al centro del vertice di domani dei ministri dell'interno europei, ma quali sono le cause a monte di quello che è accaduto nell'exclave spagnola in Marocco? Ne abbiamo parlato con Lorenzo Gabrielli, ricercatore dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona. Allora vediamo l'intervista e poi sempre dal nostro filo diretto il punto su come avvengono i controlli negli aeroporti in questi giorni di arrive e partenze per le ferie estive. Alle 18 una nuova edizione del telegiornale.
10: scientifico diciamo che è difficile a questo punto avere delle evidenze. Si possono fare delle ipotesi che abbiamo visto anche in altri casi, per esempio sempre nelle relazioni tra la Spagna e il Marocco, ma anche in altri casi nelle relazioni tra la Turchia e la Grecia e i paesi dell'Unione Europea. Diciamo che quando si esternalizza il controllo migratorio e il filtraggio di tutte le persone in movimento,

0: siano migranti, rifugiati che vogliono cercare di arrivare in Europa, si dà potere ai paesi extraeuropei, quindi questi paesi giocano questo potere, diciamo, in alcuni casi riducendo o rilassando il loro livello di controllo sulle uscite. Ricordiamoci che controllare le frontiere in uscita in realtà è una cosa abbastanza strana e si fa perché c'è una pressione che arriva dai paesi europei per filtrare, diciamo, i movimenti, per controllare le frontiere insieme a altre cose, accettare i rimpatri, eccetera, eccetera.
1: Dunque, la linea dura sull'immigrazione, la linea dura europea, che poi è un po' la direzione verso la quale sta andando Bruxelles, avrebbe questo effetto collaterale negativo, secondo lei, di dare potere ai paesi extraeuropei di fare pressione. Che ragioni avrebbe avuto il Marocco di esercitare pressioni sulla Spagna? Si parla del controllo della Sahara occidentale e di una visione critica del riavvicinamento della Spagna all'Algeria?
0: Sì, questi sono due dei fattori, diciamo che per me ce ne sono probabilmente un altro paio. Il ravvicinamento tra la Spagna e l'Algeria, che se si sta operando in questi ultimi mesi e anche nei prossimi, per quel che è previsto, diciamo che è una cosa abbastanza importante e che gioca un ruolo determinante, secondo me. E insieme a questo c'è anche, diciamo, ci sono le pretese marocchine diciamo su queste due città, Ceuta e Melilla, che sono nel territorio nordafricano. E diciamo che c'è un certo supporto da parte del governo di Trump su queste questioni, o sembra esserci perlomeno, diciamo, c'è un certo appoggio, per cui questo era già successo in momenti anteriori, vari anni fa, nel caso di un arrivo di 8-10 mila persone a Ceuta. Diciamo che sono elementi che possono giocare in contemporanea, e tra l'altro c'è sempre questo gioco che i paesi terzi fanno, in cui in alcuni momenti, diciamo, che rilassano i loro livelli di controllo sull'uscita delle persone dalle loro frontiere e cercano di rinegoziare questi accordi. Poi in cambio ci possono essere questioni economiche, questioni diplomatiche, appoggio politico o altre questioni che si possono rinegoziare, diciamo.
1: Certo, è difficile, insomma, provare che il coinvolgimento del Marocco effettivamente ci sia stato, però ci sarebbero appunto delle ragioni che, quelle che siamo, sono quelle che stiamo enunciando. Qualche analista ha parlato anche, lo ha accennato lei ora, di un possibile interesse da parte di Trump in funzione antispagnola nell'appoggiare il Marocco, e c'è chi ha tirato in ballo anche Israele, visto che la Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina per le politiche spagnoli nei confronti del governo di Netanyahu. Ecco, lei crede che possano esserci anche questi interessi in questa partita geopolitica?
0: È difficile saperlo, si può ipotizzare che ci siano relazioni, perché stiamo parlando di geopolitica in cui, diciamo, i movimenti di persone entrano in questo gioco, e in questo gioco sì che ci sono anche altre cause, no? La vicinanza degli Stati Uniti e di Israele con il Marocco è risaputa. Il Marocco utilizzava questa applicazione spia, l'aveva utilizzata anche contro alcuni governi europei nel passato. Trump, alla fine del suo primo mandato, aveva appoggiato il piano marocchino sul Sahara occidentale, e questo aveva fatto in modo, diciamo, di scatenare o di attivare questo primo arrivo di vari anni fa, nel caso di Ceuta, in cui erano arrivate tra le 8 e 10 mila persone. E in questi tempi si parlava di questa inaugurazione di un'autostrada che dovrebbe connettere il territorio marocchino con uno dei porti del Sahara occidentale, che sarebbe dedicata nel suo nome a Donald Trump. Diciamo, le relazioni sono vicine, in questo senso non si può dimenticare che tanto il governo di Trump come il governo di Israele hanno una visione abbastanza critica rispetto alla Spagna, che è l'unico paese europeo che si è espresso in modo chiaro sul massacro dei
1: Certo,
0: palestinesi a Gaza.
1: questo è il quadro geopolitico, però ci sono anche degli elementi molto più concreti, no? Che chiamano in causa le responsabilità del governo marocchino, perché si è capito che questi migranti, questi giovani hanno ricevuto dei messaggi sui social network che li spingevano ad arrivare a Ceuta a nuoto. Allora, com'è possibile che questi messaggi non siano stati intercettati dalle autorità marocchine e che poi siano state fatte passare tutte queste decine di migliaia di persone?
0: Sulla questione della circolazione di questi messaggi per vari canali e reti sociali è difficile capire esattamente chi ci sia dietro e come si possa essere sviluppata. Sembra chiaro che ci sia stata certa coordinazione tra tutti questi messaggi. E quel che è chiaro è che a me risulta difficile pensare che un numero così importante di persone possano arrivare a differenti punti del Marocco nella zona di Castillejos e da lì avvicinarsi alla frontiera e attraversare la frontiera senza che il governo marocchino non abbia fatto niente o non abbia potuto intervenire in questo senso.

0: Diciamo che non so fino a che punto sia qualcosa che si sia fatto direttamente, nel
1: Certo.
0: senso che non posso sapere chi ha fatto circolare. Sarebbe interessante investigare e capire chi ha fatto circolare queste catene di messaggi che indicavano che c'era la possibilità di attraversare la frontiera senza documenti, che la frontiera era aperta e che si poteva arrivare a Ceuta. E, quel che è chiaro è che secondo me, insomma, c'è stato uno scarso controllo da parte del governo marocchino.
1: Un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto per tornare sulla sponda europea. Lei diceva che la linea dura sull'immigrazione ha come appunto effetto negativo il fatto che si dà potere ai paesi extraeuropei di fare pressione sull'Europa. Ora, domani, i ministri dell'interno si riuniscono, ci sarà la proposta italiana di creare degli hub extraeuropei in Africa. Si parla del Ruanda, dove collocare i migranti irregolari in attesa di rimpatrio, lei crede che si andrà sempre più in questa direzione?
0: In questa direzione, diciamo che ce la indicava già il Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo. Purtroppo è un'opzione che secondo me ha gravi problemi legali, nel senso che il diritto di asilo per fortuna continua ad esistere e anche diciamo, le norme nazionali sul trattamento delle persone che entrano alle frontiere nazionali e che devono essere eventualmente deportate in modo forzoso. Non so fino a che punto si possa andare in questo senso. In questo caso sarebbe completamente inutile, voglio dire, sono persone principalmente dal Marocco che hanno attraversato la frontiera e che sono tornate in parte volontariamente, in parte no, ma comunque in gran parte sono ritornate, quindi non vedo che senso avrebbe rispedire queste persone in Ruanda. Sembra chiaro che questo fatto è stato utilizzato dai governi europei, alcuni governi europei, in particolare quelli più allineati diciamo, su opzioni repressive della migrazione, sulla destra, l'estrema destra, in modo strumentale per criticare tanto il governo spagnolo e diciamo, per fare propaganda politica utilizzando in maniera molto spettacolare quello che è successo.

0: questo periodo si registrano un numero di passeggeri pari addirittura a 160.000 al giorno, con picchi di 180.000 nel fine settimana. Nell'ultimo anno abbiamo raggiunto un numero pari a 5 milioni di passeggeri durante tutto l'anno.
1: Un traffico incredibile, tra l'altro l'hub di Fiumicino è un hub premiato, insomma molto efficiente, funziona molto bene. Quali sono i controlli che si effettuano in partenza e in arrivo?
0: Il passeggero che giunge all'aeroporto di Fiumicino in partenza deve essere innanzitutto sottoposto ai controlli di sicurezza, sia sulla persona sia sul bagaglio. Una volta effettuati i controlli, che vengono svolti fisicamente dalle guardie particolari giurate, ma sempre sotto l'attenta vigilanza della polizia di frontiera, a questo punto il passeggero in partenza, se deve andare in una destinazione che fa parte dell'area Schengen, non sarà sottoposto a controlli sistematici dei documenti. Se invece diretto in un paese che fa parte dell'area extra Schengen, dovrà essere sottoposto ai controlli di frontiera. In particolar modo dovrà essergli controllato il documento. In particolare saranno controllate la corrispondenza tra l'identità fisica del soggetto e il documento, i dati sul documento. Dopodiché verrà sottoposto all'interrogazione delle banche dati di polizia, e se non ci sono alert, allora il passeggero potrà proseguire verso il gate, altrimenti verrà sottoposto ad ulteriori approfondimenti in un controllo cosiddetto di seconda linea, dove operatori esperti effettueranno ulteriori controlli ed eventualmente potranno notificare dei provvedimenti di polizia. Per quanto riguarda invece gli arrivi, gli operatori di polizia effettueranno non solo i controlli documentali, ma potranno effettuare anche un'intervista di frontiera volta ad accertare la coerenza tra quanto dichiarato dal passeggero per chi viene dall'area extra Schengen. Okay. Quindi questi controlli sono volti a controllare appunto l'eventuale coerenza tra quanto dichiarato dal passeggero e il motivo del volo. Se per esempio il soggetto ha un visto per turismo, ma dall'interrogazione si capisce che il soggetto è intenzionato a lavorare o a permanere più del dovuto all'interno del territorio italiano, allora in quel caso verrà intercettato e fermato.
1: Le volevo chiedere quali sono le regole per chi viaggia, perché è sempre bene ricordarle, se ci fa un piccolo vademecum utile per noi viaggiatori.
0: Certo, le regole sono innanzitutto accertarsi, essere sicuri di non trasportare con sé articoli proibiti. Dopo il consiglio è quello di recarsi all'aeroporto sempre con largo anticipo, anche rispetto alle indicazioni delle compagnie aeree.
1: Attenzione quindi ai ritardatari.
0: Esatto. Poi accertarsi di avere un documento, un passaporto valido, o eventualmente per chi viaggia per destinazioni extra Schengen in cui è richiesto un visto d'ingresso, e poi essere sempre ben attenti a non lasciare bagagli abbandonati.

Oh,

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: In serata al nord bel tempo, con poche nubi, più presenti sul settore occidentale dove ci saranno ancora dei residui temporali che apparterranno ai rilievi montuosi della Valle d'Aosta e del Piemonte. Le regioni centrali invece finiscono le piogge, ci saranno ancora delle nubi residue che saranno posizionate a ridosso delle vette ma non porteranno più precipitazioni. Anche sulle regioni peninsulari meridionali ci sarà una situazione di bel tempo con aria sicuramente più stabile, con pochissime nubi che saranno presenti lungo le coste tirreniche ma anche quelle ioniche della Calabria. Sulle due isole maggiori invece i venti aumentano di intensità, saranno meridionali e saranno un po' più tesi lungo le coste esposte sia della Sicilia che della Sardegna, in condizioni di tempo stabile ma soprattutto cielo sereno. La giornata di domani si aprirà con bel tempo, sarà sicuramente più asciutto della giornata precedente con nubi più persistenti solo sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali, dove sempre nelle ore pomeridiane saranno possibili dei temporali. Le temperature resteranno alquanto stazionarie con valori che raggiungeranno ancora picchi massimi di 39-40 gradi.

0: Ceuta, ancora 3-5 mila migranti nell'esclave. Il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Nella riunione di domani l'Italia proporrà hub in Africa per i migranti. Le opposizioni solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce, cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto dagli Stati Uniti, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo dell'organizzazione terroristica. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati, l'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della Cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. A Milano grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili. Era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Il caldo, previsione di bollini rossi per 25 città su 27 monitorate oggi, domani e il 5 agosto. Caldo intenso ovunque, con piogge isolate e anche violente. Italia prima per vittime da colpo di calore. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24. In apertura di edizione, lo sguardo dell'Europa rivolto anche in queste ore all'esclave spagnola di Ceuta e all'ondata migratoria dal Marocco. L'emergenza appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Albares attacca Roma, chiede risposte al governo marocchino e rilancia. È una questione che riguarda l'intera Europa. Sentiamo allora l'inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
1: Ci troviamo qui al centro di Ceuta davanti all'ospedale militare che normalmente resta chiuso ma che si riattiva nelle situazioni di emergenza come questa, che è stato l'esodo senza precedenti di oltre 60.000 per lo più gli uomini dal Marocco. Ora continuano ad arrivare i corpi di chi non ce l'ha fatta ad arrivare in questo pezzo dell'Europa, l'unico sul continente africano. Sono oltre 70 i corpi che sono presenti qui nell'obitorio dell'ospedale militare. C'è molta tensione, la emergenza si è spostata dal confine verso la città dove rimangono oltre 5.000 ancora i migranti, dicono le fonti locali, per di più si nascondono nelle zone boschive della città e rimane un problema grave, quello della presenza dei minori, perché secondo la legge spagnola è impossibile rimpatriarli perché non accompagnati. Molta tensione anche fra la cittadinanza locale qui, che ieri ha puntato il dito contro il governo di Sanchez per quello che è stato l'esodo senza precedenti e anche per chi vive adiacente al confine con il Marocco, e ha parlato in queste ore anche il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che ha criticato il governo di Roma dicendo che non è stato d'altezza a gestire le crisi migratorie. Invece ha elogiato Rabat per la collaborazione nell'arginare questo esodo senza precedenti, incolpando la disinformazione che è stato l'elemento chiave per spingere, dicevamo, oltre 60.000 persone ad arrivare qui a Ceuta. Si attende dunque il vertice straordinario dei ministri degli interni di domani. Alvarez ricorda che Ceuta e Melilla sono la Spagna ma sono soprattutto l'Europa, e chiede la maggiore collaborazione e solidarietà di tutti i governi europei. Per il momento è tutto da qui, da Ceuta, a te.
0: E come ci diceva Marina Lalovic, la partita politica si sposta in queste ore a Bruxelles. Oggi è il turno dell'incontro tra gli ambasciatori, domani di quello dei ministri dell'interno dei paesi membri. Andiamo per tutti gli aggiornamenti in diretta dall'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: Il primo appuntamento si è svolto poco fa, dunque, con l'incontro degli ambasciatori dei paesi dell'Europa, e domani il vertice dei ministri degli interni. Sul tavolo c'è soprattutto la proposta di aprire degli hotspot, dei centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello dell'Albania, una proposta su cui Bruxelles si dice pronta a lavorare. E in una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto: quella delle migrazioni è una sfida europea, serve una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Poi ha detto von der Leyen: bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare i confini e poi accelerare i rimpatri. La Commissione adesso ha ricevuto la notifica da parte del governo italiano della sospensione di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. La Commissione fa sapere che non ci sono altri paesi che abbiano abbiano seguito l'Italia per la crisi di Ceuta, ma in tutto risultano 8 sospensioni attive, soprattutto lungo la rotta balcanica, per frenare le migrazioni su quel fronte. Linea allo studio.
0: Grazie Gerardo. Dunque, il tema dei migranti continua ad accendere lo scontro politico, ma c'è anche una bagarre in aula sul caso del Mastro. Allora andiamo a Montecitorio da Pablo Rojas.
3: Sì, da una parte il centrodestra rivendica le scelte del governo di queste ore, da una parte la sospensione di Schengen, dall'altra la possibilità di proporre all'Europa proprio il modello Albania, come abbiamo sentito, da costruire eventualmente degli hub in Africa proprio per contrastare il fenomeno migratorio. Su questo è andato anche Maurizio Lupi di Noi Moderati dicendo: grazie a noi poi l'Europa ha capito che bisogna governare questa situazione tutti insieme. La Lega attacca la sinistra, quelle politiche migratorie che avete portato avanti quando eravate al governo e quando doveste tornarci provocano quello che abbiamo visto a Ceuta. Sentiamo però quello che ha detto da Fratelli d'Italia la parlamentare Chelani.
4: Bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista. Vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
3: Le opposizioni attaccano governo e maggioranza di aver strumentalizzato questa vicenda, di fare propaganda in un momento in cui invece è necessario occuparsi dei problemi dei cittadini, a cominciare dal caro vita e dai carburanti. Lo dice Giuseppe Conte in un post e aggiunge: bisogna occuparsi anche delle chat di Del Mastro. E così in aula è intervenuto Riccardo Ricciardi, c'è stata, come dicevi, anche una bagarre, Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, in cui i parlamentari del Movimento hanno mostrato due striscioni, uno fuori le chat, l'altro aprite la cassaforte in cui è contenuto il CD con gli scambi tra Del Mastro e il rappresentante o comunque l'ex socio legato a un clan della Camorra. È stata mostrata anche una cassaforte fisica, ma ascoltiamo quello che ha detto Ricciardi del Movimento 5 Stelle.
5: Voi avete tenuto tutto sigillato! Sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
3: Quello che è accaduto a Ceuta, secondo AWS, è stato organizzato da un asse della destra internazionale, ma all'interno del campo largo si parla anche di problemi interni dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte rispetto all'invio di armi in Ucraina, che non vuole più sostenere. Allora il Partito Democratico ha detto: prima però dobbiamo scrivere un programma e infine fare le primarie per capire chi guiderà non solo un partito ma anche tutta la coalizione in futuro. Ed è tutto.
0: E il governo è al lavoro anche sul caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri domani potrebbe introdurre nuove misure per contenere i prezzi, che nel frattempo non accennano a calare. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise, chiedono le associazioni. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
6: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
0: Cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che da domani sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto oggi lo stabilimento di Taranto fa sciopero per dar voce ai timori e rinnovare le richieste dei lavoratori. Sentiamo Fabio Bottiglione.
7: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, Wilma e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
8: È un po' critica la situazione.
9: Niente, non si vede niente.
10: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
7: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'aria a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.

0: di una cordata nazionale.
1: E ora la crisi del Golfo Persico, con il presidente americano Donald Trump che parla di trattative riaperte ma viene seccamente smentito da Teheran. In serata il presidente degli Stati Uniti potrebbe tornare a parlare a margine della firma di un nuovo ordine esecutivo, ma andiamo per gli aggiornamenti dall'inviato a New York Nico Piro.
2: Sì, continua l'altalena tra venti di guerra e speranze di pace. Ieri sera, qui negli Stati Uniti, notte in Italia, Trump, tornando da un weekend trascorso al suo club di golf in New Jersey, tra l'altro sui social si era anche vantato di un colpo vincente, in aereo aveva detto ai giornalisti che oggi pomeriggio, lunedì pomeriggio, presumiamo il pomeriggio americano, sarebbero ripresi i negoziati con Teheran, che c'era un accordo sullo stretto di Hormuz, che si stava arrivando a un accordo sul nucleare e che in virtù di questi fatti aveva sospeso quello che aveva definito come il peggior attacco statunitense sin dalla seconda guerra mondiale, pianificato contro l'Iran. Attacco sospeso anche perché il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva chiesto agli Stati Uniti di non allargare ulteriormente una guerra che, aggiungiamo noi, ha provocato serissimi danni alle economie dei paesi del Golfo. Poi la reazione di Teheran, che dice sono in corso trattative solo con l'Oman, ed era un fatto noto, sulla gestione dello stretto di Hormuz. Poco fa, a mezzo social, Trump dice la leadership iraniana è incredibilmente ipocrita, prima implorano, chiedono di trattare, poi affermano che stanno trattando solo con l'Oman, e poi la minaccia, il blocco navale continua fino alla resa totale o ad un accordo. Se ci saranno, e presumibilmente ce ne saranno, nuovi sviluppi, vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
1: Grazie Nico. Intanto una lunga scia di violenze continua a sconvolgere i territori palestinesi, ancora raid israeliani su Gaza, dove ci sono decine di vittime negli ultimi due giorni, mentre nella città vecchia di Gerusalemme ci sono stati 6 arresti, e proprio da qui è collegata in diretta per noi l'inviata Lucia Goracci.
3: Ebbene sì, qui sarebbe arrivato, secondo Axios, era dato per tutto il giorno in imminente arrivo e avrebbe già visto il premier Netanyahu Nikolai Mladenov, cioè il più alto diplomatico del Board of Peace, cioè di quel consiglio a cui il piano in 20 punti che ha voluto Donald Trump lo scorso gennaio affida la guida della transizione a Gaza. Dopo che ieri Mladenov aveva fortemente criticato quell'escalation di cui parlavi, ci sono molte vittime civili e sono colpiti, dice nel suo post su X, anche medicinali essenziali. Insomma, il pressing del Board of Peace dà il senso di questa accelerazione, una svolta storica, aveva detto Donald Trump, presentando appunto quello che aveva definito come l'accordo sul disarmo di Hamas. Ancora non ha parlato il premier israeliano, però ha fatto parlare un suo portavoce, che ha dichiarato che l'intelligence rivela che, altro che disarmo, Hamas si starebbe riarmando e starebbe riarruolando. E poi un altro passaggio altamente qualificante della fase 2 che si dovrebbe avviare è preso di mira dai ministri, alcuni del governo Netanyahu, non imprevedibilmente, da Smotrich e Ben-Gvir, e cioè l'accesso nella striscia di Gaza della Forza di Stabilizzazione Internazionale, un paio di centinaia di soldati mandati essenzialmente da Marocco e Uganda. Israele insiste, niente ritiro senza il disarmo completo di Hamas, apre però e vede aspetti positivi a questa fase il presidente Herzog. A te la linea.
1: Grazie Lucia. Intanto la Farnesina è al lavoro per il rientro dal Perù delle salme dei 7 italiani che sono morti nell'incidente aereo che ha coinvolto il piccolo velivolo con cui avevano sorvolato il sito archeologico di Nazca. Ancora incerte le cause di questo incidente, ce ne parla Ilario Piagnerelli.
0: Siete italiano?
4: Abbiamo identificato 7 italiani e siamo in contatto con le loro famiglie, dice alla stampa peruviana la console italiana Elisa Polsinelli, giunta sul posto assieme al collega tedesco, mentre una commissione indipendente indaga sulle cause del tragico incidente di Nazca. Il cielo era senza nuvole e i piloti esperti. Al rientro verso l'aeroporto di Pisco, il velivolo, un Cessna 208B,

0: dopo essersi improvvisamente avvitato su se stesso, è piombato al suolo e ha preso fuoco, uccidendo 13 persone, tra cui 7 connazionali residenti in Brianza. Secondo il ministro dei trasporti, prima di perdere il contatto radio, l'equipaggio avrebbe segnalato un malfunzionamento alla torre di controllo. Due famiglie italiane distrutte, i Gianturco con due figli di 18 e 24 anni e gli Angelucci con un figlio di 24. Le altre vittime, oltre ai due piloti, sono due turisti tedeschi e due spagnoli. Avevano sorvolato le linee di Nazca, i misteriosi geoglifi tracciati da un'antica civiltà e apprezzabili nella loro interezza solo dall'alto. Situate nel deserto del Perù meridionale, a circa 450 km da Lima, attirano ogni anno circa 100.000 visitatori. Prima di questo, negli ultimi 18 anni si erano verificati 4 incidenti aerei con 25 vittime in tutto.
1: E sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava turisti al confine tra Lazio e Umbria. I feriti sono 26, di cui 3 gravi. Sentiamo il servizio dell'inviata Laura Tangherlini.
2: Avevamo attivato il PEMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era e noi non sapevamo ancora che era il marito.
3: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, Terni. Sopravvissuti dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i due turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla, lo chiamavano, un pilastro della rievocazione storica della corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne, del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni, sperando di ritrovarli in vita.
4: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
3: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei due feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
1: Si era fermato per aiutare una donna che si era persa, ma è stato travolto con l'auto e ucciso dall'ex della donna di 39 anni. Accaduto a Somma Lombardo, nel Varesotto. Ce ne parla Elena Scarrone.
5: Che lavoro faceva Federico?
6: Faceva il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, ha fatto tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma, ha fatto tante altre cose, una vita piena.
7: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo, nel Varesotto. Non è stato un incidente. Si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
6: Fino all'ultimo si è sempre comportato come cuore gli diceva.
7: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Ieri la comunità sotto shock si è raccolta in preghiera.
8: È un bravo ragazzo di una brava famiglia. La chiesa per il rosario ieri era strapiena, anche di tanta gente così commossa che si domanda chissà perché succedono queste cose. Uno che ha fede dice tutto ha un significato, però per tutti è una bella botta, ecco.
7: Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
1: Ai Campi Flegrei, dopo le ultime scosse e gli accertamenti della Procura sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi, contestato, il ministro Giuli è arrivato per un sopralluogo dello stato dei beni archeologici. Ce ne parla Fabio Forlano.

0: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
1: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
0: Il ministro della Cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
2: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo, il mio primo compito è questo.
0: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati.
3: Folla a Sant'Ambrogio, a Milano, per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alle tossicodipendenze. Sentiamo Donatella Negri.
4: Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
5: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
6: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vive sempre, vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi, e noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
7: Era unico e raro, non si può dimenticare.
4: Bisogna andare avanti adesso.
8: Sì, sì, andremo avanti in suo nome.
4: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa. Restiamo qui a camminare su strade impossibili.
3: Il caldo, Roma e altre 24 città sono da bollino rosso, con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. Vediamo il servizio di Matteo Parlato.
9: L'autobotte annaffia i vasi di Piazza Risorgimento a Roma dopo che le piante precedenti erano morte di sete a luglio. La capitale, assieme ad altre 24 città, è da bollino rosso per il caldo. La nuova normalità al tempo della crisi climatica fa sì che, per la quarta volta, l'anticiclone subtropicale africano raggiunge le nostre latitudini. Fa caldo e lo farà ancora di più in futuro, ma in un modo o nell'altro bisogna pur vivere e lavorare. Com'è lavorare con queste temperature?
10: Beh, è difficile, è dura, perché comunque le moto sono calde, i motori bollono e la gente vuole partire. Quindi bisogna lavorare, però fa caldo.
9: Come ci si muove in bici anche se fa caldo?
11: Ci si muove soprattutto nelle ore che non sono più calde, andando non troppo veloce, che più si va veloci più si suda, e facendo molta attenzione alle macchine, questo è fondamentale.
12: Si beve tanto.
9: E si cerca di muoversi poco?
12: No, camminare fa bene secondo me, se uno regge. Sì.
9: Lei si trova bene a camminare?
12: Io sì, la mattina però all'ombra.
9: Il consumo di carbone, petrolio e metano fa crescere in modo indisturbato la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, cosa che accelera la crisi climatica. E se le cose non cambieranno, rischiamo di ricordare questa come una delle estati più fresche degli ultimi 20 anni.
3: Ed è sempre allarme siccità per i laghi e per i fiumi nel nord Italia. La sorgente del Po a Pian del Re, oltre 2000 metri di quota, è in secca a causa della grave mancanza di piogge e di neve, con gravi ripercussioni sull'ambiente e per il lavoro nei campi. Sentiamo Silvia Bacci.
13: Siamo qui proprio per cercare un po' di fresco in un posto bello.
14: Una foto da dove nasce il Po, quasi in punta di piedi, da una sorgente sotto il Monviso che oggi non si vede nel grande anfiteatro naturale del Pian del Re.
15: Ne siamo scappati un po' dal caldo della città, fa freschino, beccato la giornata giusta.
14: Rigoli d'acqua che scendono dalla montagna in un giorno d'inizio agosto, attraversato da escursionisti e villeggianti in cerca di un po' di frescura.
16: Tutto pieno, sempre, perché il caldo che c'è in pianura fa sì che i turisti vengano in montagna, per forza, 42 gradi contro 25.
14: E ancora gelida la sua acqua, meno copiosi i suoi percorsi. Il fiume, qui Rivolo Ignaro, ha un respiro però più corto. Più si scende, più è evidente.
16: Zero termico, 5.000 metri, 4.500. Quindi evidentemente i ghiacciai si riducono, perché evidentemente alimentano le sorgenti, ma in modo meno frequente, meno importante di quello che era una volta.
14: Rallenta la corrente e mette sotto pressione un ecosistema sempre più fragile.
17: Da qua bellissimo, freschissimo, si sta da Dio, in città è penoso, è fermo, non ha vita.
13: Ho degli amici che fanno canoa, eccetera, è davvero una cosa impraticabile, tutte le alghe.
14: Le alghe a Torino, le secche, 8,59 m sotto lo zero idrometrico a Cremona, il più basso di sempre. Nel delta l'acqua dolce fatica a respingere l'acqua salata, il mare risale il fiume, già di 21 km, altera la biodiversità. Quella secca della sorgente, nel 2017 un segnale ignorato.
3: Facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

0: Pubblicità.
1: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato. Ho perso 11 kg.
2: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
3: Certo che funziona. E per invitarti a provarlo, Mi piace così ti offre lo sconto estate. 100 euro di sconto per te. Sì, 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Entrate mortali!
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Ripartiamo dalla questione dei migranti. Da Ceuta le autorità parlano di strutture di accoglienza al collasso e in Spagna il Tribunale dell'Audienza Nazionale indaga su una possibile azione coordinata e diretta da gruppi criminali legata al massiccio ingresso irregolare nelle scavi iberiche in Marocco. Sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: 4 giorni dopo l'invasione di oltre 50.000 migranti marocchini, le autorità di Ceuta aggiornano il bilancio delle vittime. Sarebbero 88 i morti recuperati intorno alla diga di Tarajal, quasi tutti annegati. La Guardia Civile parla invece di un centinaio di persone. Oggi nell'enclave la situazione appare sotto controllo, gran parte dei migranti è già stata rimpatriata. Restano però alcune migliaia di persone, per lo più subsahariani, che vogliono asilo. Ma 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli continuano a setacciare i dintorni della città per rimpatriare tutti. Intanto una barriera galleggiante di 500 metri, installata sabato, ora blocca gli arrivi via mare. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'ingresso di massa, ma lo ha permesso e ne sfrutta le conseguenze politiche. A provocare l'esodo di massa, tuttavia, sarebbe stata una bufala diffusa sui social marocchini, secondo cui una sentenza della Corte Suprema spagnola avrebbe impedito di respingere i migranti. La Guardia Civile ha identificato agenti dei servizi segreti marocchini tra i migranti che hanno assaltato l'enclave. Madrid però smorza i toni e ringrazia il Marocco per aver permesso rimpatri accelerati, mentre Rabat, temendo conseguenze negli accordi di collaborazione con l'Europa, respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Il leader dell'estrema destra spagnola, Santiago Abascal, ieri da Ceuta ha accusato il premier Sánchez di essere responsabile dell'accaduto. Ha chiesto la militarizzazione della frontiera e la chiusura di ogni rapporto tra Spagna e Marocco.
0: In Ucraina non si fermano gli attacchi con missili balistici e droni russi. A Zaporizhia è stata raggiunta da bombe plananti e ci sono decine di feriti. Sul campo l'asse di Pokrovsk resta il più caldo. Sentiamo da Chisinau l'inviata Carlotta Macerollo.
2: Prosegue la pioggia di missili balistici, di bombe CAB, di droni sull'Ucraina. La scorsa settimana la Russia ha attaccato Kiev con 144 missili, 1.900 droni e 1.600 bombe aeree. L'allarme del presidente Zelensky, che ha dichiarato che la Russia sta cercando di incrementare la produzione di missili balistici in un momento in cui l'Ucraina è a corto di missili Patriot, quelli che possono difendere i cieli dell'Ucraina, ed è proprio per questo che Zelensky ha esortato i partner occidentali a trasferire in Ucraina i missili, appunto, per la difesa, perché le batterie sono vuote in questo momento e le città sono, appunto, in balia dei bombardamenti. Dicevamo, colpite varie parti d'Ucraina, ma soprattutto con forza la regione di Zaporizhia, soprattutto con le bombe plananti, 8 in un'ora e mezza. Secondo il governatore Fedorov ci sarebbe una donna uccisa e almeno 21 feriti. Intanto continua l'operazione di Kiev in territorio russo, su centrali energetiche e anche sulla Crimea occupata e gli altri territori occupati. Secondo il comandante dell'unità dei sistemi senza pilota, Robert Magyar, Brovdi parla di 13 stabilimenti colpiti. Dal 1 luglio ad oggi 177 gli obiettivi colpiti, e intanto vi diciamo con Matteo Pietrobelli che comunque l'asse più caldo rimane il Donetsk e l'asse di Pokrovsk e Kostantinivka. A voi.
0: Torniamo in Italia, è stata estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina e oggi ci sono stati i primi interrogatori per i 3 indagati per il crollo. Secondo la procura erano a conoscenza delle criticità della struttura. Sentiamo Antonella Gurrieri.
3: Sì, la quarta vittima accertata di questo disastro è stata proprio rinvenuta alle 15 poco fa. Proprio qualche minuto prima che iniziasse la nostra diretta, l'ambulanza è entrata proprio all'interno dei cancelli che celano quello che sta accadendo e il lavoro anche dei vigili del fuoco. La vittima sta per essere estratta, è stato trovato il corpo di una donna, si tratta si tratterebbe di Sara Leone e secondo quanto raccontatoci proprio dai vigili del fuoco, la donna probabilmente non si sarebbe accorta di quello che stava accadendo perché probabilmente in quel momento stava riposando. Ricordiamolo, il crollo è avvenuto intorno alle 15 del pomeriggio di giovedì scorso. Il suo corpo è stato trovato appunto sotto le macerie. Si cercano però ancora altri due corpi, ovvero quello di Agostino Magazzù, che è il cognato di Sara Leone, e poi quello del collaboratore domestico, il cingalese, che viveva in questa palazzina. Quindi all'appello ancora mancano due dispersi. Intanto i vigili del fuoco continuano a lavorare, diciamo che c'è molto da fare, le macerie sono davvero tante, si scava tra lamiere e tra travi di ferro e enormi blocchi di cemento. Per il momento da Messina è tutto, linea a voi.
0: E a Bologna, sopralluogo dei carabinieri del RIS, della squadra mobile della polizia e della procura, nel luogo in cui il 19 luglio è morto, durante un intervento della polizia, il 42enne Abderrahim Fakir. Il servizio di David Marceddu.
4: Sarà ricostruita una scena virtuale di quella mattina attraverso l'uso dei dati raccolti con un laser scanner e con migliaia di immagini catturate da droni e macchine fotografiche. Il RIS, il reparto investigazioni scientifiche di Parma, è giunto al mattino nel piazzale del palazzo di via Italo Svevo, Rione Pilastro, a Bologna, dove il 19 luglio Abderrahim Fakir è morto a 42 anni dopo un intervento di due agenti di polizia. La ricostruzione in più dimensioni, effettuata dalla sezione di intervento operativo al comando del tenente colonnello Nicola Staiti, servirà a contestualizzare e mettere in ordine i tanti video a disposizione di quella domenica, quelli dei telefoni dei residenti, quello della body cam di uno degli agenti, quelli delle telecamere di sorveglianza della zona. La procura, che indaga per omicidio colposo, vuole capire cosa sia accaduto esattamente prima che il 42enne marocchino venisse messo a terra dai poliziotti per non rialzarsi mai più. I due agenti e poi i quattro volontari della Croce Rossa erano stati allertati dai residenti che avevano visto Fakir vagare intorno al palazzo in una sorta di delirio. L'attesa naturalmente è poi per l'esito della autopsia, che dirà anche se il decesso sia stato causato e in che misura dallo schiacciamento al torace durante il fermo dei poliziotti, che insieme ai quattro volontari al momento non sono indagati ma iscritti nel registro preliminare 45 bis istituito recentemente dal governo con la legge sul cosiddetto scudo penale.
0: Negli Stati Uniti la Federal Reserve Bank di New York ha preso l'insolita decisione di vendere euro per acquistare yen per conto del tesoro. Una mossa confermata da Trump, che la considera un gesto di amicizia nei confronti del Giappone, positiva anche per l'economia globale. Ma ci dice di più Marco Mirabile.
5: Quando una valuta si indebolisce, le alleanze si misurano anche in miliardi. Così gli Stati Uniti sono intervenuti a sostegno dello yen giapponese, un gesto che il presidente Donald Trump ha definito un segno di amicizia nei confronti del Giappone. L'operazione congiunta Washington-Tokyo ha visto la Federal Reserve vendere euro e acquistare yen per arginare una caduta che a luglio aveva portato la valuta giapponese ai minimi nei confronti del dollaro dal 1986. L'intervento di Tokyo a sostegno della sua valuta, secondo gli analisti, potrebbe aver superato i 52 miliardi di dollari. Pressione dei tassi americani più elevati, petrolio in rialzo e deflusso dei capitali hanno alimentato la debolezza dello yen. Tutto questo in attesa di nuovi dati macro, a partire dall'occupazione negli Stati Uniti. Prime indicazioni arrivano intanto dal manifatturiero. In Italia il PMI scende a 51,3 punti e anche in Cina la crescita prosegue ma rallenta oltre le attese, pur restando in espansione.
6: Perché Trump ha deciso di aiutare il Giappone? Perché gli conviene? E due sono le ragioni principali. Da un lato, uno yen troppo debole potrebbe costringere il Giappone a vendere titoli di Stato americani quando ne è il principale detentore. D'altro canto, si potrebbero innescare fenomeni che aumentano la fragilità dei mercati finanziari. Nel complesso, l'intervento può essere interpretato come un segnale chiaro che gli Stati Uniti iniziano a considerare la stabilità finanziaria globale un obiettivo assolutamente prioritario.
0: Torniamo a parlare di carburanti. Il blocco delle forniture di gas liquido dal Golfo costringe gli operatori a modificare i propri canali di approvvigionamento, ma per ora senza impatti sui consumatori. Ce ne parla Chiara Rancati.
7: Niente gas liquefatto dal Qatar, almeno fino a fine settembre, per cause di forza maggiore. Lo ha comunicato alla fine della scorsa settimana la Compagnia Energetica Nazionale del Paese del Golfo, in una missiva ai suoi acquirenti europei, in testa la milanese Edison, che già da mesi non riceve le consegne pattuite.
8: Le forniture si sono interrotte all'inizio del conflitto fra Stati Uniti ed Iran. Ad oggi sostanzialmente i volumi consegnati sono pari a zero. Il Qatar ha anticipato che sarà nell'impossibilità di consegnare i volumi fino alla fine del prossimo mese di settembre. Questo ha riguardato quindi una mancata fornitura nell'ordine di 3 miliardi di metri cubi.
7: Per evitare buchi nelle forniture, la società ha dovuto rivolgersi agli altri venditori con cui ha già accordi, dagli Stati Uniti per il gas liquefatto, all'Azerbaigian e all'Algeria per quello via gasdotto, e comprare anche sul mercato spot con vendite immediate a prezzi che cambiano in continuazione.
8: Questo ci ha consentito di sostituire 18-19 cargo dei 24 che sono stati non forniti dal Qatar. Quindi siamo riusciti a rimpiazzare quasi 2 miliardi di gas rispetto ai 3 miliardi indisponibili dal Qatar.
7: Al momento, assicurano, non ci sono conseguenze sui consumatori finali, ma se l'incertezza intorno a Hormuz dovesse continuare, c'è il rischio di una nuova impennata dei prezzi, anche in bolletta.
0: E continua il viaggio di RaiNews 24 attraverso l'Italia del piano di ripresa e resilienza. A Torino è stato raggiunto il 100% degli obiettivi, diversi cantieri già terminati, ma si lavora in particolare ora al progetto della biblioteca civica, dove si trova il nostro inviato Riccardo Cavaliere.
9: Eh sì, Torino è una città dove sono arrivati 720 milioni di investimenti del PNRR, o meglio arriveranno in tutto 720 milioni, però intanto le milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state tutte raggiunte, è quello che comunica il Comune. Tra i progetti più grandi c'è quello del Polo della Biblioteca Civica, un investimento in tutto da 190 milioni, e ci sono fondi del PNRR ma anche fondi del Piano Nazionale Complementare e poi dei fondi nazionali. Per fare cosa? Allora, per costruire una biblioteca civica molto grande in questo che era un ex polo fieristico, un palazzetto di Nervi del 1948-1950, vedete ci sono i lavori in corso, sarà una sala di lettura da 1400 posti e vi verranno conservati quasi un milione di libri, tra quelli accessibili direttamente sugli scaffali e quelli nei magazzini, e tra l'altro un luogo che si trova alle porte del Parco del Valentino, dove siamo in questo momento. In questa parte del parco che viene rinnovata verrà costruito un roseto, verranno piantate a breve delle rose, adesso ci hanno spiegato era troppo presto per farlo anche per via delle temperature, ma dovrebbe anche quest'area essere completata nel giro di qualche settimana. In generale tutto il parco da questo lato è stato risistemato, ci sono state delle strade che sono state costruite in un materiale speciale, non in cemento, per renderlo più adatto alle temperature che ormai si raggiungono d'estate, ed è un asfalto drenante, ma sono solo alcuni dei progetti che sono in campo in città, perché poi c'è anche il rinnovamento dell'edilizia scolastica con dei sistemi antisismici più nuovi per diverse scuole della città, anche in aree periferiche come quelle di Barriera di Milano, e poi in generale investimenti anche su altri parchi per migliorarne la vivibilità e anche la possibilità di avere una vita sociale in queste zone. Questa è una prospettiva da Torino, in particolare da quello che è un po' il progetto bandiera che vi abbiamo fatto vedere nelle immagini. A te.
0: E con il caldo che non dà tregua, siccità e crisi idrica mettono in ginocchio l'agricoltura. Noi siamo stati nei campi di Predosa, in provincia di Alessandria, dove i campi di girasole sono in grave sofferenza. Sentiamo Alessandro Mastrantonio.
10: Si perde la storia dell'agricoltura italiana.
11: Fiumi a secco e campi aridi. La crisi idrica in Piemonte ha spinto la regione a dichiarare lo stato di emergenza. A Predosa, provincia di Alessandria, i campi di girasole sono in grave sofferenza.
10: Non piovendo mai, neanche un temporale, oggi sono ridotti così. Sono piccolini, da questo qui non ci ricavi niente. È ancora vuoto, Un po' di semini ci sono, ma non si riempiranno.
11: Le zone più penalizzate sono quelle prive di corsi d'acqua in collina e precollina, dove l'approvvigionamento idrico dipende esclusivamente dalle precipitazioni.
12: Di questo raccolto si può salvare qualcosa o andrà tutto buttato?
10: Ma no, alla fine magari al posto di fare la produzione piena di girasoli ne fai un terzo, al posto di farne 30 quintali ne fai 10.
11: Ad agosto i fiori di girasole hanno terminato la crescita, ma la maggior parte non raggiunge nemmeno la metà dell'altezza ottimale. A fine settembre la mietitrebbia farà il lavoro di selezionare i girasoli pieni. Il timore è che saranno parecchi quest'anno i fiori vuoti lasciati sul campo.
13: La siccità è duplice, sia proprio per l'assenza di acqua che per il maggior consumo per l'evapotraspirazione che fa la pianta, per questo caldo. È difficile spiegare, trasmettere quello che si prova quando vedi la tua coltivazione, il prodotto di un anno andato perso. È un po' come per un dipendente perdere lo stipendio di un anno tutto in un momento.
12: Cosa pensa guardando questo campo?
10: Penso che qualche anno resisteremo, la voglia c'è ancora e vediamo cosa succede nel futuro prossimo. Se le annate sono queste, se gli eventi climatici sono sempre più negativi, smetteremo.
0: E ora passiamo alla musica. Ariana Grande ha annunciato di aver annullato il suo musical previsto a Londra dal 1 settembre. All'origine di questa scelta ci sarebbe la voglia di prendersi una pausa dai riflettori e dalla vita pubblica. Ce ne parla Nicoletta Manzioni.
14: Il brano è delicato, il video stile anni 60 ma con un finale horror show. Ariana Grande con Petals, il suo ultimo singolo pubblicato a sorpresa, ha scatenato un'ondata di critiche e attacchi sui social. Le immagini della pop star molto magra e ossuta hanno sollevato ipotesi sul suo stato di salute fisico e mentale. Ed è per questo che Ariana Grande ha deciso di fare una pausa dalla vita pubblica. Ha annullato il suo musical previsto dal 1 settembre nel teatro del West End a Londra. Non vuole più essere sotto l'osservazione continua del pubblico, hanno spiegato i suoi agenti. Ariana Grande è in tour in Nord America, tutte esaurite anche le date europee, anni di successi come attrice nei capitoli di Wicked, come performer e come autrice delle sue canzoni. Dunque abituata a stare sotto i riflettori, ma questa volta è troppo. Ha bisogno di un po' di ombra e di respirare.
0: Grande festa per Dylan Dog, che compie 40 anni e la sua storia arriva a Roma a ottobre al Teatro Eliseo, ma i festeggiamenti cominceranno già a fine settembre. Ce lo racconta in questo servizio Antonio Sgobba e poi vedremo il nostro Altri Mondi, la rubrica di videogiochi a cura di Dario Marchetti. Alle 19 torna il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
15: In 40 anni non era mai successo. L'indagatore dell'incubo arriva a teatro. Dylan Dog Horror Show andrà in scena a ottobre a Roma all'Eliseo con la regia di Walter Malosti. Uno spettacolo per celebrare il compleanno del personaggio creato nel 1986 da Tiziano Sclavi.
16: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Dylan Dog, per fortuna, è lo stesso che era 40 anni fa. Noi invecchiamo, lui no.
15: I lettori come sono cambiati? Cosa c'è di nuovo?
16: Sono cresciuti con lui, se ne sono inseriti tanti. Ha guadagnato tanto pubblico femminile, che non era scontato, perché il fumetto d'avventura, diciamo Bonelli, era soprattutto frequentato da lettori maschi.
15: La festa per il quarantennale culminerà il 26 settembre in quello che era stato il giorno dell'uscita dell'Alba dei Morti Viventi, il primo storico numero disegnato da Villa e Stano. In edicola arriverà prima che sia l'alba e sarà un'edizione speciale.
16: Presentato con 4 copertine differenti, 4 copertine che saranno racchiuse in una busta e quindi non sarà possibile decidere qual è la copertina che si acquista questo mese, ma sarà letteralmente una sorpresa.

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Lost Carcosa. Ruled by the Eclipse. Non è un sequel e nemmeno uno spin-off. Eppure tra Saros, la nuova creatura dello studio finlandese Housemarque, e Returnal, il loro precedente titolo pensato per PlayStation 5, c'è un rapporto simbiotico, come di due videogiochi che si specchiano l'uno nell'altro, condividendo uno stesso DNA che si è poi evoluto in due direzioni diverse. Sì, perché, come il suo predecessore, anche Saros è uno sparatutto in terza persona, caratterizzato da un alto livello di difficoltà, ambientato su un pianeta alieno popolato da creature ostili e impreziosito da una narrazione misteriosa legata a doppio filo alla struttura roguelike del titolo, che a ogni nuova partita costringe a ricominciare quasi da zero, con livelli sempre inediti. Ma se Returnal era una storia solitaria e psicologica, accompagnata da un gameplay feroce, che a parte qualche scorciatoia resettava davvero del tutto ogni progressione, Saros parte da un presupposto più corale. Il protagonista Arjun fa parte di una spedizione della Soltari, una mega corporazione simile a quelle di Alien, incaricata di scoprire cosa è successo ai coloni inviati sul pianeta Carcosa per estrarre un prezioso minerale. Nei panni del protagonista, interpretato dall'attore Raoul Coli, saremo meno soli, con la possibilità di interagire con gli altri membri dell'equipaggio e di trovare in giro i classici file audio dai quali capire qualcosa in più sulla storia e sulle motivazioni dei personaggi. Ma saremo un po' meno soli anche noi giocatori, visto che per Saros gli sviluppatori sono passati da una filosofia roguelike a una roguelite, dunque un po' meno punitiva. Con i materiali raccolti a ogni partita potremo infatti potenziare il protagonista in maniera permanente. Non che Saros sia una passeggiata, anzi, rispetto a Returnal, stavolta lo schermo si riempirà all'inverosimile di proiettili di ogni tipo, costringendoci a un balletto fatto di salti e schivate necessarie per restare in vita, grazie anche all'introduzione dello scudo in grado di assorbire i colpi e trasformarli in energia per alimentare un'arma speciale in grado di causare danni più pesanti, fondamentali soprattutto durante le eclissi, che su Carcosa producono mutazioni nei nemici e aumentano di molto la difficoltà. Ancora una volta bisogna lodare l'uso che gli sviluppatori hanno fatto del controller DualSense, in particolare con i grilletti dotati di resistenza attiva che moltiplicano a dismisura il fattore immersività. Saros, insomma, non sostituisce né migliora Returnal, ma si presenta come una sorta di doppelganger, una variazione sul tema che nelle sue differenze rafforza l'identità di entrambi i titoli, ognuno potente a modo suo. E conferma che Housemarque, al momento, un po' come è stato per From Software e Dark Souls, è tra i pochi studi di sviluppo che hanno inventato un linguaggio tutto loro, gettando le basi per un nuovo filone videoludico, un posto nel quale tornare, nonostante l'alto livello di difficoltà, è sempre un'esperienza imperdibile.
1: Italiano che secondo me ha capito la formula segreta per fare giochi belli, divertenti, senza però tradire, diciamo, le aspettative delle persone né sfruttarle. Quello sviluppatore si chiama Ponkl e qualche anno fa è uscito con Vampire Survivors e ha sbancato, un titolo semplice che costava poco, veramente molto molto divertente, che faceva giocare le persone per ore e ore. Ecco, adesso Ponkl torna con Vampire Crawlers, che è nello stesso universo narrativo, uno spin-off, ma stavolta si gioca combattendo con delle carte che vanno mescolate, combinate, vanno create varie sinergie, sbloccando vari personaggi e vari ambienti. Il contesto è molto simile, il gioco è diverso, rimane comunque una formula incredibile. Io credo che questa cosa derivi dal fatto che Ponkl prima ha fatto la gavetta sviluppando giochi per i software di d'azzardo, dei giochi d'azzardo. Ecco, perché secondo me ha capito che le persone vogliono un tipo di divertimento che è anche un po' gioco d'azzardo, ma senza la parte peggiore, senza spendere quei soldi, senza farsi rubare i soldi. I suoi giochi sono sempre molto curati a livello visivo, sonoro, e danno sempre un senso di soddisfazione e progressione. C'è sempre qualcosa da capire, da sviluppare. Ecco, Vampire Chronicles va esattamente in quella direzione, è un ottimo titolo, un ottimo spin-off, e devo dire che lo consiglio a tutti. Anzi, probabilmente non state vedendo questo video perché state già giocando a Vampire Chronicles, e se non lo state facendo vi consiglio di dargli un'occhiata, però occhio perché si prenderà tutto il vostro tempo libero. Ciao!

0: Pubblicità.
1: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
2: A Oral-B io invece basta un click.
3: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
0: Pubblicità.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
8: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
1: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B IO.
9: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.

0: Ceuta, ancora 3-5 mila migranti nell'esclave. Il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Nella riunione di domani l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Le opposizioni, solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce, cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito Hormuz. Sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto da USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo dell'organizzazione terroristica. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. L'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della cultura Giuli, presente per un sopralluogo e beni culturali. A Milano, grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili. Era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Previsione di bollini rossi per 25 città su 27 monitorate oggi, domani il 5 agosto, caldo intenso ovunque con piogge isolate anche violente, Italia prima per vittime da colpo di calore. Di nuovo in diretta, buonasera a tutti da Rai News. In apertura di edizione lo sguardo dell'Europa rivolto anche in queste ore all'exclave spagnola di Ceuta e all'ondata migratoria dal Marocco. L'emergenza appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Albares attacca Roma, chiede risposte al governo marocchino e rilancia. È una questione che riguarda l'intera Europa. L'inviata a Ceuta è Marina Lalovic.
1: Sì, buon pomeriggio. Come dicevate, rimangono ancora fra 3 e 5 mila persone qui nell'exclave spagnola.

0: Anche se la maggior parte, come dice il Ministero degli Interni, è rientrato nel paese d'origine, il vicino Marocco, oltre 60.000 persone, ricordiamo, erano entrate nelle poco più di 24 ore. Sono soprattutto i minorenni e quello che vediamo camminando per le strade di Ceuta, e questo è un problema grave per quanto concerne il rimpatrio riguardo anche alle leggi spagnole che non appunto prevedono il rimpatrio dei minorenni non accompagnati. E poi c'è un'altra immagine, una riapertura dell'ospedale militare che continua a ricevere dei corpi di chi non ce l'ha fatta ad arrivare in questo l'unico pezzo dell'Europa sul continente africano. Sono oltre i 70 corpi che giacciono nell'obitorio di questo ospedale. C'è molta attesa, molta rabbia della cittadinanza locale che punta il dito contro il governo centrale, e abbiamo oggi pomeriggio anche varcato il confine verso il Marocco, dove proprio a pochi metri dalla frontiera abbiamo incontrato le famiglie che tenevano in mano le foto dei propri cari, proprio dei minorenni che ancora mancano all'appello e al ritorno a casa. Dall'altra parte c'è molta anche rabbia, come dicevate, dai vertici spagnoli, anche in vista del vertice straordinario dei ministeri degli interni domani. Ha parlato il ministro degli esteri Albares, che ha puntato il dito contro Roma, dicendo che il governo italiano non è all'altezza per affrontare la situazione come una questione europea, riferendosi ovviamente alla sospensione dell'accordo di Schengen. Ma ha parlato anche la ministra della difesa in queste ore, Robles, che invece ha chiesto al governo di Rabat di fare piena luce su quanto accaduto, dove la disinformazione ha giocato il ruolo cruciale per far innescare questo esodo senza precedenti. Dunque molte domande rimangono senza risposte, e soprattutto che fine faranno e come torneranno a casa davvero tantissimi minorenni che si trovano ancora qui a Ceuta. A te.
1: E la partita politica si sposta in queste ore a Bruxelles, dove è il turno degli ambasciatori e poi dei ministri dei Paesi membri. Per tutti gli aggiornamenti andiamo dall'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: Il primo appuntamento si è svolto poco fa, dunque con l'incontro degli ambasciatori dei paesi dell'Europa, e domani il vertice dei ministri degli interni. Sul tavolo c'è soprattutto la proposta di aprire degli hotspot, dei centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello dell'Albania, una proposta su cui Bruxelles si dice pronta a lavorare. E in una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto: quella delle migrazioni è una sfida europea, serve una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Poi ha detto von der Leyen: bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare i confini e poi accelerare i rimpatri. La Commissione adesso ha ricevuto la notifica da parte del governo italiano della sospensione di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. La Commissione fa sapere che non ci sono altri paesi che abbiano seguito l'Italia per la crisi di Ceuta, ma in tutto risultano 8 sospensioni attive, soprattutto lungo la rotta balcanica, per frenare le migrazioni su quel fronte. Linea allo studio.
1: Dunque il tema dei migranti continua ad accendere lo scontro politico. Intanto è bagarre in aula sul caso del Mastro. Ci aggiorna da Montecitorio Pablo Rojas.
3: Sì, da una parte il centrodestra rivendica le scelte del governo di queste ore, da una parte la sospensione di Schengen, dall'altra la possibilità di proporre all'Europa proprio il modello Albania, come abbiamo sentito, da costruire eventualmente degli hub in Africa proprio per contrastare il fenomeno migratorio. Su questo è andato anche Maurizio Lupi di Noi Moderati, dicendo: grazie a noi poi l'Europa ha capito che bisogna governare questa situazione tutti insieme. La Lega attacca la sinistra: quelle politiche migratorie che avete portato avanti quando eravate al governo e quando doveste tornarci provocano quello che abbiamo visto a Ceuta. Sentiamo però quello che ha detto da Fratelli d'Italia la parlamentare Chelani.
4: Bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista, e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
3: Le opposizioni attaccano governo e maggioranza di aver strumentalizzato questa vicenda, di fare propaganda in un momento in cui invece è necessario occuparsi dei problemi dei cittadini, a cominciare dal caro vita e dai carburanti. Lo dice Giuseppe Conte in un post e aggiunge che bisogna occuparsi anche delle chat di Delmastro. E così in aula è intervenuto Riccardo Ricciardi, c'è stata, come dicevi, anche una bagarre, Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, in cui i parlamentari del Movimento hanno mostrato due striscioni, uno fuori le chat, l'altro aprite la cassaforte in cui è contenuto il CD con gli scambi tra Delmastro e il rappresentante, o comunque l'ex socio legato a un clan della Camorra. È stata mostrata anche una cassaforte fisica, ma ascoltiamo quello che ha detto Ricciardi del Movimento 5 Stelle.
5: Voi avete tenuto tutto sigillato! Sigillato, dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
3: Quello che è accaduto a Ceuta, secondo AWS, è stato organizzato da un asse della destra internazionale, ma all'interno del campo largo si parla anche di problemi interni dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte rispetto all'invio di armi in Ucraina, che non vuole più sostenere. Allora il Partito Democratico ha detto: prima però dobbiamo scrivere un programma e infine fare le primarie per capire chi guiderà non solo un partito ma anche tutta la coalizione in futuro. Ed è tutto.
1: Il governo ha lavoro sul caro carburanti, il Consiglio dei Ministri domani potrebbe introdurre nuove misure per contenere i prezzi, che però non accennano a calare alla pompa. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise, chiedono le associazioni. Facciamo il quadro con Alessandro Marchetti.
6: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
1: E cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che da domani sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto oggi lo stabilimento di Taranto fa sciopero per dar voce ai timori e rinnovare le richieste. Fabio Bottiglione.
7: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
8: È un po' critica la situazione.
9: Niente, non si vede niente.
10: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
7: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano, che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'aria a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
11: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
12: E avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
7: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
1: Ora ci occupiamo della crisi del Golfo Persico con Donald Trump che parla di trattative riaperte.

0: di un colpo vincente, in aereo aveva detto ai giornalisti che oggi pomeriggio, lunedì pomeriggio, presumiamo il pomeriggio americano, sarebbero ripresi i negoziati con Teheran, che c'era un accordo sullo stretto di Hormuz, che si stava arrivando a un accordo sul nucleare e che in virtù di questi fatti aveva sospeso quello che aveva definito come il peggior attacco statunitense sin dalla seconda guerra mondiale, pianificato contro l'Iran. Attacco sospeso anche perché il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva chiesto agli Stati Uniti di non allargare ulteriormente una guerra che, aggiungiamo noi, ha provocato serissimi danni alle economie dei paesi del Golfo. Poi la reazione di Teheran, che dice sono in corso trattative solo con l'Oman, ed era un fatto noto, sulla gestione dello stretto di Hormuz. Poco fa, il mezzo social, Trump dice la leadership iraniana è incredibilmente ipocrita, prima implorano, chiedono di trattare, poi affermano che stanno trattando solo con l'Oman, e poi la minaccia, il blocco navale continua fino alla resa totale o ad un accordo. Se ci saranno, e presumibilmente ce ne saranno, nuovi sviluppi, vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
1: Una lunga scia di violenze continua a sconvolgere Israele e Palestina. Ancora raid su Gaza, dove ci sono decine di vittime nelle ultime ore. 6 arresti poi per le violenze nella città vecchia di Gerusalemme. Da là è collegata l'inviata della Rai, Lucia Goracci.
2: Ebbene sì, qui sarebbe arrivato, secondo Axios, era dato per tutto il giorno in imminente arrivo e avrebbe già visto il premier Netanyahu Nikolai Mladenov, cioè il più alto diplomatico del Board of Peace, cioè di quel consiglio a cui il piano in 20 punti che ha voluto Donald Trump lo scorso gennaio affida la guida della transizione a Gaza. Dopo che ieri Mladenov aveva fortemente criticato quell'escalation di cui parlavi, ci sono molte vittime civili e sono colpiti, dice nel suo post su X, anche medicinali essenziali. Insomma, il pressing del Board of Peace dà il senso di questa accelerazione, una svolta storica, aveva detto Donald Trump, presentando appunto quello che aveva definito come l'accordo sul disarmo di Hamas. Ancora non ha parlato il premier israeliano, però fatto parlare un suo portavoce che ha dichiarato che l'intelligence rivela che, altro che disarmo, Hamas si starebbe riarmando e starebbe riarruolando. E poi un altro passaggio altamente qualificante della fase 2 che si dovrebbe avviare è preso di mira dai ministri, alcuni del governo Netanyahu, non imprevedibilmente, da Smotrich e Ben-Gvir, e cioè l'accesso nella striscia di Gaza della forza di stabilizzazione internazionale, un paio di centinaia di soldati mandati essenzialmente da Marocco e Uganda. Israele insiste, niente ritiro senza il disarmo completo di Hamas, apre però e vede aspetti positivi a questa fase il presidente Herzog. A te la linea.
1: Sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava dei turisti al confine tra Lazio e Umbria domenica pomeriggio. I feriti 26, 3 in gravi condizioni. L'inviata Laura Tangherlini.
3: Avevamo attivato il PEMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati, e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era, e noi non sapevamo che era il marito.
4: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore, e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, Terni. Sopravvissuti dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i 2 turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla lo chiamavano, un pilastro della rievocazione storica della corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne, del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto, e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni, sperando di ritrovarli in vita.
5: Il ragazzo ha confermato che il padre

0: Aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
1: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei due feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte, l'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
2: Ora una storia che arriva da Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era fermato per aiutare una donna che si era persa. È stato travolto con l'auto e ucciso dall'ex della 39enne, Elena Scarrone.
3: Che lavoro faceva Federico?
4: Faceva il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, ha fatto tante cose, adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma, ha fatto tante altre cose, una vita piena.
5: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente. Si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
4: Fino all'ultimo si è sempre comportato come... No, come il cuore gli diceva.
5: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Ieri la comunità sotto shock si è raccolta in preghiera.
6: È un bravo ragazzo di una brava famiglia. La chiesa per il rosario ieri era strapiena, anche di tanta gente così commossa che si domanda chissà perché succedono queste cose. Uno che ha fede dice tutto ha un significato, però per tutti è una bella botta, ecco.
5: Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
2: Ai Campi Flegrei, accertamenti della Procura sulla messa in sicurezza dei costoni e l'utilizzo dei fondi. È stato contestato il ministro Giuli, arrivato per un sopralluogo sullo stato dei beni archeologici. Fabio Forlano.
7: Del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
8: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
7: Il ministro della Cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
9: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
7: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
2: La folla a Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alla tossicodipendenza. Sentiamo Donatella Nigri.
10: Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
11: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie Don.
12: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi. E noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
13: Era unico e raro, non si può dimenticare.
10: Bisogna andare avanti adesso.
14: Sì, sì, andremo avanti in suo nome.
10: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato

0: Il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa. Restiamo qui a camminare su strade impossibili.
1: Roma ed altre 24 città da bollino rosso con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. Il servizio di Matteo Parlato.
2: L'autobotte annaffia i vasi di Piazza Risorgimento a Roma dopo che le piante precedenti erano morte di sete a luglio. La capitale, assieme ad altre 24 città, è da bollino rosso per il caldo. La nuova normalità al tempo della crisi climatica fa sì che, per la quarta volta, l'anticiclone subtropicale africano raggiunge le nostre latitudini. Fa caldo e lo farà ancora di più in futuro, ma in un modo o nell'altro bisogna pur vivere e lavorare. Com'è lavorare con queste temperature?
3: Beh, è difficile, è dura, perché comunque le moto sono calde, i motori bollono e la gente vuole partire. Quindi bisogna lavorare, però fa caldo.
2: Come ci si muove in bici anche se fa caldo?
4: Ci si muove soprattutto nelle ore che non sono più calde, andando non troppo veloce, che più si va veloci più si suda, e facendo molta attenzione alle macchine, questo è fondamentale.
5: Si beve tanto.
2: E si cerca di muoversi poco?
5: No, camminare fa bene secondo me, se uno regge. Sì.
2: Lei si trova bene a camminare?
5: Io sì, la mattina però all'ombra.
2: Il consumo di carbone, petrolio e metano fa crescere in modo indisturbato la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, cosa che accelera la crisi climatica. E se le cose non cambieranno, rischiamo di ricordare questa come una delle estati più fresche degli ultimi 20 anni.
1: Ed è sempre allarme e siccità per laghi e fiumi al nord. La sorgente del Po a Pian del Re, a oltre 2000 metri di quota, è in secca. Questo a causa della grave mancanza di pioggia e di neve, con gravi ripercussioni sulla natura e per il lavoro nei campi, come ci racconta Silvia Bacci.
6: Siamo qui proprio per cercare un po' di fresco in un posto bello.
7: Una foto da dove nasce il Po, quasi in punta di piedi, da una sorgente sotto il Monviso che oggi non si vede nel grande anfiteatro naturale del Pian del Re.
8: Ne siamo scappati un po' dal caldo della città, fa freschino, beccato la giornata giusta.
7: Rigoli d'acqua che scendono dalla montagna in un giorno di inizio agosto, attraversato da escursionisti e villeggianti in cerca di un po' di frescura.
9: Tutto pieno, sempre, perché il caldo che c'è in pianura fa sì che i turisti vengano in montagna, per forza, 42 gradi contro 25.
7: E ancora gelida la sua acqua, meno copiosi i suoi percorsi. Il fiume, qui Rivolo Ignaro, ha un respiro però più corto. Più si scende, più è evidente.
9: Zero termico, 5.000 metri, 4.500. Quindi evidentemente i ghiacciai si riducono, perché evidentemente alimentano le sorgenti, ma in modo meno frequente, meno importante di quello che era una volta.
7: Rallenta la corrente e mette sotto pressione un ecosistema sempre più fragile.
10: Da qua bellissimo, freschissimo, si sta da Dio, in città è penoso, è fermo, non ha vita.
6: Ho degli amici che fanno canoa, eccetera, è davvero una cosa impraticabile, tutte le alghe.
7: Le alghe a Torino, le secche, 8,59 m sotto lo zero idrometrico a Cremona, il più basso di sempre. Nel delta l'acqua dolce fatica a respingere l'acqua salata, il mare risale il fiume, già di 21 km altera la biodiversità. Quella secca della sorgente, nel 2017 un segnale ignorato.
1: Adesso la grande festa per Dylan Dog, che compie 40 anni. La sua storia arriva a Roma ad ottobre al Teatro Eliseo, ma i festeggiamenti cominciano già a fine settembre. Ce lo racconta Antonio Sgobba, poi una breve pausa con il meteo e torniamo con la seconda parte.
11: In 40 anni non era mai successo. L'indagatore dell'incubo arriva a teatro. Dylan Dog Horror Show andrà in scena a ottobre a Roma all'Eliseo con la regia di Walter Malosti. Uno spettacolo per celebrare il compleanno del personaggio creato nel 1986 da Tiziano Sclavi.
12: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Dylan Dog, per fortuna, è lo stesso che era 40 anni fa. Noi invecchiamo, lui no.
11: I lettori come sono cambiati? Cosa c'è di nuovo?
12: Sono cresciuti con lui, se ne sono inseriti

0: tanti, ha guadagnato tanto pubblico femminile, che non era scontato, perché il fumetto d'avventura, diciamo Bonelli, era soprattutto frequentato da lettori maschi.
1: La festa per il quarantennale culminerà il 26 settembre, in quello che era stato il giorno dell'uscita dell'Alba dei Morti Viventi, il primo storico numero disegnato da Villa e Stano. In edicola arriverà prima che sia l'alba e sarà un'edizione speciale.
0: Presentato con quattro copertine differenti, quattro copertine che saranno racchiuse in una busta e quindi non sarà possibile decidere qual è la copertina che si acquista questo mese, ma sarà letteralmente una sorpresa.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: In serata al nord bel tempo, con poche nubi, più presenti sul settore occidentale dove ci saranno ancora dei residui temporali che apparterranno ai rilievi montuosi della Valle d'Aosta e del Piemonte. Le regioni centrali invece finiscono le piogge, ci saranno ancora delle nubi residue che saranno posizionate a ridosso delle vette ma non porteranno più precipitazioni. Anche sulle regioni peninsulari meridionali ci sarà una situazione di bel tempo con aria sicuramente più stabile, con pochissime nubi che saranno presenti lungo le coste tirreniche ma anche quelle ioniche della Calabria. Sulle due isole maggiori invece i venti aumentano di intensità, saranno meridionali e saranno un po' più tesi lungo le coste esposte sia della Sicilia che della Sardegna, in condizioni di tempo stabile ma soprattutto cielo sereno. La giornata di domani si aprirà con bel tempo, sarà sicuramente più asciutto della giornata precedente con nubi più persistenti solo sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali, dove sempre nelle ore pomeridiane saranno possibili dei temporali. Le temperature resteranno alquanto stazionarie con valori che raggiungeranno ancora picchi massimi di 39-40 gradi.
0: Il meteo è stato presentato da
2: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: Buonasera a tutti, sono le 19.30 praticamente di questa serata del 3 agosto. Allora andiamo a vedere in sintesi le notizie in primo piano. Ancora l'ondata migratoria a Ceuta, il presidente della città autonoma ha rialzato a 80.000 la stima delle persone entrate illegalmente. Attualmente ce ne sono ancora tra 3 e 5.000, le autorità parlano di strutture di accoglienza al collasso. In Spagna il Tribunale dell'Audienza Nazionale indaga su una possibile azione coordinata diretta da gruppi criminali. Il ministro Albares si scaglia contro Roma. Nella riunione di domani l'Italia proporrà hub in Africa per migranti, le opposizioni dicono è solo propaganda. Nessun colloquio in vista tra Stati Uniti e Iran nonostante l'annuncio di negoziati in corso da parte del presidente Trump. A smentirlo per primi sono stati gli iraniani che invece sono impegnati con l'Oman per stabilire le regole del passaggio attraverso Hormuz. Poi fonti della stessa amministrazione USA alla CBS dicono che gli unici contatti in corso sono proprio quelli con i paesi mediatori. La folla a Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo dei Nomadi, la sua canzone preferita, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alla tossicodipendenza. E poi il caldo, la morsa del caldo estremo che non dà tregua, insiste su tutta Italia, non si allenterà almeno per un'altra settimana. Le temperature raggiungono picchi di 40 gradi, ma non mancano piogge isolate, anche violente. L'allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Fino a dopodomani ci saranno bollini rossi per 25 città su 27 monitorate. Le uniche eccezioni oggi Messina e Reggio Calabria. E l'Italia è al primo posto in Europa per le vittime da colpo di calore. Adesso è il momento delle notizie sportive della giornata. Subito dopo Sport 24. Ci sarà la rubrica dedicata alla mobilità, Motori 24. Alle 20 poi torna il TG Liss con Cecilia Tosi.

Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Domani mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi, che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo.

0: campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano domani sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
1: Alla fine ne resterà in piedi solo uno e non è detto che sia Infantino. L'ultima infantinata, il progetto di aprire ai fondi privati le principali competizioni internazionali, ha causato un terremoto con dimissioni eccellenti e sollevazione di molte federazioni, soprattutto europee, uscite allo scoperto in vista delle elezioni di marzo a Rabat. Lo slogan è semplice, FIFA first, no grazie. In prima fila due candidati, il primo è l'arcinemico di Infantino, lo sloveno Alexander Čeferin, attuale capo della UEFA, uscito rafforzato dal peso dell'Europa nell'ultimo torneo. Se Čeferin optasse per il no, potrebbe convogliare il suo peso su Nasser El Khelaifi, catariota ma presidente sia del Paris Saint-Germain sia dei club europei, capace di raccogliere consensi anche in altri continenti. Più defilate le candidature del presidente del calcio nord e centroamericano Montagliani e di quello asiatico Al Khalifa.
2: In attesa delle sfide in campionato, il primo derby di Milano della stagione si gioca dall'altra parte del mondo, a Perth, in Australia. Per l'Inter l'amichevole di lusso arriva dopo la vittoria ai rigori contro il Manchester City, che ha già dato le prime indicazioni a Kivu. La voglia di restare di Pavar, il buon impatto dei giovani Mosconi, Lavelli e Stankovic, la casella dell'esterno di destra ancora da colmare con il mercato. Sull'altro fronte, in casa Milan, c'è grande curiosità tra i tifosi per il debutto in rossonero di Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese, appena arrivato dal Paris Saint-Germain, ha l'occasione di saggiare l'intesa con i nuovi compagni e di dimostrare di valere i 70 milioni di euro investiti dal diavolo. Non sarà in campo invece un altro neoacquisto, Mario Hila, che in ripresa dal problema alla coscia prosegue con gli allenamenti individuali. E poi al gruppo si è aggregato Luka Modric, fresco di rinnovo contrattuale, accolto in aeroporto come una superstar, in attesa di vedere le sue magie in campo.
3: Settima medaglia per l'Italia in questo europeo. È l'argento nel solo libero di Filippo Pelati, che sale sul podio per la quarta volta. E lo fa interpretando il diavolo sulle note dell'uccello di fuoco di Stravinsky.
4: Sono contento, ecco, anche della performance di oggi, anche se appunto ho sentito forse la stanchezza dell'ultima gara e potevo dare qualcosa di più, comunque si può sempre dare qualcosa di più, però è un punto su cui riflettere, ecco, e su cui migliorare già dai prossimi giorni in allenamento e soprattutto in vista del Mondiale Junior che disputerò tra pochissimi giorni.
3: Un secondo posto alle spalle del britannico Tomlin e davanti allo spagnolo Caceres, che il 19enne di Ferrara dedica al nonno scomparso di recente.
4: Questa direi che la dedico a mio nonno, che è mancato durante la preparazione di questa gara. Non sono riuscito a assentarmi, ecco, dalla preparazione, anche perché volevo comunque, ecco, continuare a tenere alto il ritmo e credo che fosse anche suo volere, ecco, vedermi raggiungere tutti i miei sogni. Ho un tatuaggio per i miei nonni che non ci sono più e devo completarlo, ecco, per lui che purtroppo adesso mi guarda da lassù, ma era il mio primo fan.
5: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. Due ori in due ore, due volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, due gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi, l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
6: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
2: 3 argenti è il bilancio dell'Italia agli europei di mountain bike svoltisi nella zona di Monte Ceneri nel Ticino svizzero. Dopo il secondo posto del team relay e quello di Yuri Zanotti nella gara corta, è proprio il 27enne lombardo che si conferma nella gara più importante della manifestazione, quella di cross country. A metà competizione la lotta per le medaglie si restringe a 4 atleti, i 2 elvetici Fabio Puntener e Mattias Flückiger, il britannico Charlie Aldridge e appunto il nostro Yuri Zanotti. A un giro dal termine il lecchese forza l'andatura facendo perdere terreno a Puntener, mentre l'altro svizzero Flückiger poco dopo è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una foratura. All'inizio dell'ultima tornata Charlie Aldridge porta il suo attacco al quale Zanotti non riesce a replicare. Alla fine successo per il 25enne scozzese, argento per Zanotti a 15 secondi, bronzo per Puntener e quinto posto per un altro azzurro, Filippo Fontana. In ambito femminile, gara condizionata da una foratura per la favorita, la campionessa del mondo in carica, la svedese Jenny Risvets, che comunque riesce a risalire fino al terzo posto finale. Vittoria per l'elvetica Sina Frey, che si era aggiudicata anche la gara short track il giorno prima, con la Svizzera che si prende anche il secondo gradino del podio grazie ad Alessandra Keller.
7: Come primo europeo nel ruolo di presidente devo dire che ho apprezzato l'atteggiamento delle atlete e degli atleti. Alla fine il bottino, come si dice, vede 9 sigilli, 9 medaglie conquistate dagli equipaggi azzurri, ma al di là delle medaglie che fanno sempre piacere, direi che la squadra è in buona salute. È in buona salute anche se abbiamo dovuto organizzare un paio di sostituzioni sulle ammiraglie, però anche questo ha dimostrato che comunque la squadra sa essere flessibile. Anche il settore paralimpico devo dire che ha dimostrato un livello di crescita molto importante. È chiaro che dobbiamo lavorare e sappiamo che fra meno di un mese avremo il mondiale, che è il nostro appuntamento principale.
8: C'è stata la nota dolente un po' del 4 di coppia, ma sappiamo che da lì potranno ripartire. Lei cosa ne pensa?
7: Probabilmente è mancato l'acuto in questo campionato europeo, che era quello che ci aspettavamo dal 4 di coppia. Una piccola defiance io credo che possa succedere. Se devo scegliere a questo punto, preferisco sia successa all'europeo, con tutto rispetto per il comitato organizzatore, piuttosto che al mondiale. So per certo che con il carattere che hanno i nostri 4 ragazzi utilizzeranno la delusione che hanno patito l'altro giorno come grande punto di forza per ripartire ancora più convinti.
9: Le immagini parlano da sole, sono impressionanti. Gran Premio delle Fiandre in Belgio nella MXGP, una battaglia serrata nel finale di gara per la seconda posizione tra Romain Fèvre, campione del mondo in carica, e Kai De Wulf. Fèvre perde il controllo della moto e vola in aria, finisce a terra mentre arriva De Wulf che lo sfiora letteralmente. ruota sul casco. Per pochi centimetri non si sfiora la tragedia. Dopo la caduta, la beffa per il francese, a cui si spegne anche la moto a pochi metri dall'arrivo e non riesce più ad arrivare al traguardo, perdendo così il terzo posto in una gara vinta dal fenomeno assoluto Geoffrey Herlings. L'olandese con questo risultato raggiunge quota 120 GP vinti in carriera. Mai nessuno come lui. A 31 anni Herlings domina il weekend belga in tutto, dalla gara di qualifica fino alle due manche del GP. In testa alla classifica mondiale, una nuova giovinezza sportiva per il pilota Honda, che vuole mettere in bacheca il sesto titolo iridato. Se continua così, nessuno lo può fermare.

0: volare oltre la velocità del suono senza far tremare i vetri delle case. Sembra impossibile, eppure è quello che promette questo aereo decollato per la prima volta in California. L'X-59 ha spiccato il volo da Palmdale, nel deserto a nord di Los Angeles. È un jet lungo quasi 30 metri, dalla forma decisamente insolita. E questa sagoma particolare è esattamente il segreto. Ogni curva, ogni angolo è disegnato per domare il bang sonico, quel rumore esplosivo che ha sempre accompagnato i voli supersonici. I numeri parlano chiaro, velocità massima 1490 km orari. Quota di crociera, doppia rispetto a un aereo normale di linea. Ma il dato che conta davvero è un altro, il rumore. Invece del classico boom che fa sobbalzare intere città, l'X-59 produce solo un tonfo sordo, non più forte della portiera di un'auto che si chiude. Per ora il volo è stato prudente, bassa quota, velocità ridotta, solo per testare i sistemi. Ma l'ambizione anche alla NASA è alta. Si punta a riportare i voli supersonici sulle rotte commerciali, anche sopra le aree abitate. Una prospettiva impensabile dopo la fine del Concorde, che ha smesso di volare più di 20 anni fa proprio per i costi proibitivi e per i divieti legati al rumore. Il volo supersonico in silenzio è un traguardo, ma c'è un'altra sfida, forse meno spettacolare, ma altrettanto decisiva. Preparare i piloti a gestire situazioni che nella realtà sarebbero troppo rischiose da provare. In Francia hanno trovato una soluzione che suona quasi fantascientifica, la realtà aumentata applicata al volo vero. Immaginate di decollare con un caccia vero, di alzarvi in quota e di trovarvi improvvisamente circondati da aerei nemici. Solo che quegli aerei non esistono, sono proiezioni virtuali, ma così realistiche e verosimili che il vostro istinto reagisce come se fossero vere.
1: Using your
2: Equipaggiamo un normale casco da volo con una lente combinatrice simile ai display head-up degli aerei. Attraverso quella lente le immagini vengono proiettate con angolo e distanza corretti. Osservi un caccia a 12 miglia e lo vedi esattamente delle dimensioni reali, anche se l'immagine è a un centimetro dai tuoi occhi.
0: Il sistema può ricreare qualsiasi scenario. Duelli aerei, rifornimenti in volo, voli in formazione stretta, può persino generare situazioni impossibili da organizzare nella realtà, come schierare decine di velivoli amici e nemici insieme. E il livello di realismo è tale che i piloti reagiscono istintivamente.
2: Quando insegniamo a volare in formazione stretta, alcuni piloti indietreggiano istintivamente se ci avviciniamo troppo. Abbiamo costruito un modello fisico di volo che si comporta in modo completamente realistico, perché nessun pilota userà mai un sistema se non sembra e non si comporta come fosse reale.
0: La produzione su larga scala partirà nei prossimi mesi. Due tecnologie diverse, due continenti, un unico filo conduttore. La mobilità aerea si sta reinventando, non solo volando più veloce o più in alto, ma ripensando il modo stesso in cui ci muoviamo in cielo.
3: Immaginate un aereo lungo quanto un campo da calcio, un gigante volante con una stazza 12 volte superiore a quella di un Boeing 747. Non è fantascienza, si chiama Windrunner ed è infatti

0: fase di sviluppo in Francia, destinato a rivoluzionare il trasporto aereo di carichi eccezionali.
1: Windrunner sarà l'aereo più grande del mondo, di gran lunga. È lungo come un campo da calcio, la sua cabina di pilotaggio è alta quanto un palazzo di 5 piani. È gigantesco, ma ha anche la capacità di atterrare su piste sterrate relativamente corte.
0: 108 metri di lunghezza, 80 di apertura alare. La stiva si apre dal naso e può contenere pale eoliche lunghe 100 metri, oppure 6 elicotteri Chinook con i rotori ancora montati.
1: Abbiamo progettato questo aereo per l'energia eolica. Volevamo permettere alle turbine terrestri di avere le stesse dimensioni di quelle offshore, ma non si possono spostare pale così grandi su strada. Allora abbiamo progettato questo Windrunner per spostare gli oggetti più grandi del mondo verso i luoghi più difficili, inaccessibili del mondo.
0: Il trasporto su gomma si ferma a 70 metri. Oltre quella misura, ogni strada diventa un vicolo cieco. E proprio qui sta la vera rivoluzione del Windrunner. È il primo aereo progettato ottimizzando il volume di carico invece del peso. I cargo tradizionali esauriscono lo spazio disponibile prima di raggiungere il limite di massa trasportabile. Questo ribalta la logica, massimizza il volume interno pur mantenendo un carico utile di 75 tonnellate. Utilizza motori già collaudati su aerei commerciali, ma con un'architettura completamente nuova. E mentre la domanda energetica globale continua a crescere, i siti eolici più produttivi sono spesso i più remoti. Altipiani ventosi, deserti isolati, zone montane dove l'unica via d'accesso è una pista serrata, luoghi inaccessibili ai trasporti convenzionali, ma perfetti per catturare energia pulita. Il Windrunner promette di colmare questo gap, collegare l'industria energetica ai luoghi più difficili da raggiungere, trasformando l'isolamento geografico in una risorsa. Anche perché potrà atterrare su piste corte e non asfaltate di appena 1800 metri. Una nuova idea di mobilità aerea per carichi eccezionali. Quando le strade finiscono e ogni limite terrestre diventa invalicabile, il cielo si trasforma nell'unica autostrada possibile. E questo gigante dei cieli è pronto a renderla percorribile.
2: Sta succedendo davvero. L'aviazione elettrica non è più fantascienza. È atterrata su una delle piste più trafficate del mondo. Un aereo completamente elettrico ha portato passeggeri in quello che molti considerano un volo storico. Destinazione? Uno degli aeroporti più iconici degli Stati Uniti. Si chiama Alia ed è il primo velivolo completamente elettrico a trasportare passeggeri atterrando in questo scalo internazionale. 70 miglia nautiche coperte in appena 35 minuti. Niente carburante fossile, niente emissioni, solo batterie. A pilotarlo il fondatore dell'azienda produttrice, un volo che segna un passaggio cruciale per tutta l'industria aeronautica. La tecnologia è matura. Il velivolo è stato costruito su una linea di produzione vera e propria, dopo anni di test e prototipi. Ora manca solo l'ultimo step, la certificazione ufficiale, prevista tra circa 18-20 mesi. Da quel momento le compagnie potranno acquistare questi aerei e vendere biglietti ai passeggeri.
1: Questo è un aereo elettrico al 100%, cavolato con passeggeri a bordo, una prima assoluta per l'autorità portuale e per tutta l'area. Abbiamo coperto circa 70 miglia nautiche in 35 minuti.
2: Ma la vera rivoluzione non è solo tecnologica, è economica. Ricaricare le batterie per questo volo è costato circa 8 dollari. 8. Il costo del carburante tradizionale sarebbe stato decine di volte superiore. Certo, restano i costi fissi, pilota, manutenzione e ammortamento, ma il risparmio operativo è enorme. E poi c'è il rumore, o meglio la sua assenza. Niente motore a scoppio, niente elica davanti al muso, solo un sibilo leggero. I passeggeri possono conversare normalmente durante il volo senza alzare la voce. Le comunità che vivono sotto le rotte di avvicinamento ringraziano.
1: L'aspetto più innovativo è che riduci drasticamente i costi del volo. Ricaricare e volare fin qui ci è costato più o meno $8 di carburante. E poi è più silenzioso, quindi le comunità sono più contente. È un velivolo più semplice. Sei silenzioso, accessibile e alla gente piace volarci.
2: Alia può percorrere 250 miglia nautiche con una sola ricarica, abbastanza per collegare città vicine, aeroporti regionali, destinazioni turistiche. L'idea è quella dei taxi aerei, velivoli che decollano e atterrano verticalmente, saltano il traffico stradale, riducono i tempi di viaggio. Le autorità portuali guardano al futuro con ottimismo. Nei prossimi 10 anni prevedono un'espansione significativa di questa tecnologia. Gli aerei elettrici potrebbero diventare i taxi aerei di domani, onnipresenti, quanto oggi lo sono i velivoli a combustione. Dietro a questo progetto c'è un lavoro impressionante. Ogni componente, computer, motori, batterie, sistemi di distribuzione, è stato sviluppato internamente. Nell'aerospazio non esistono compromessi quando si parla di sicurezza e questa macchina ne è la dimostrazione. Tecnologia moderna, motori elettrici che restano freddi, niente carburante liquido, niente surriscaldamenti. Un ambiente di volo più sicuro, secondo chi l'ha progettata. Un sogno lungo 20 anni che oggi diventa realtà tangibile. L'aviazione elettrica è qui, ha un nome, a passeggeri a bordo, e ha appena dimostrato che il futuro del trasporto aereo può essere più pulito, più economico e molto più silenzioso.

0: 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: In serata al nord bel tempo, con poche nubi, più presenti sul settore occidentale dove ci saranno ancora dei residui temporali che apparterranno ai rilievi montuosi della Valle d'Aosta e del Piemonte. Le regioni centrali invece finiscono le piogge, ci saranno ancora delle nubi residue che saranno posizionate a ridosso delle vette ma non porteranno più precipitazioni. Anche sulle regioni peninsulari meridionali ci sarà una situazione di bel tempo con aria sicuramente più stabile, con pochissime nubi che saranno presenti lungo le coste tirreniche ma anche quelle ioniche della Calabria. Sulle due isole maggiori invece i venti aumentano di intensità, saranno meridionali e saranno un po' più tesi lungo le coste esposte sia della Sicilia che della Sardegna, in condizioni di tempo stabile ma soprattutto cielo sereno. La giornata di domani si aprirà con bel tempo, sarà sicuramente più asciutto della giornata precedente con nubi più persistenti solo sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali, dove sempre nelle ore pomeridiane saranno possibili dei temporali. Le temperature resteranno alquanto stazionarie con valori che raggiungeranno ancora picchi massimi di 39-40 gradi.

adesso si sposta.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Tajani, in Italia irregolari giù del 60%. Nella riunione di domani alla UE l'Italia proporrà hub in Africa per migranti, per le opposizioni solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce, cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza negli ultimi due giorni. Hamas dice di aver accettato il piano proposto dagli Stati Uniti, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo dell'organizzazione terroristica. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. L'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della Cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. A Milano grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili, era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Il caldo, previsioni di bollini rossi per 25 città su 27 monitorate oggi, domani e il 5 agosto. Caldo intenso ovunque con piogge isolate e anche violente, l'Italia prima per vittime da colpo di calore. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale nella lingua dei segni italiana. Questa sera ci accompagna l'interprete Cristina Cucurullo. In primo piano ancora l'ondata migratoria a Ceuta, l'esclave spagnola. Il presidente della città autonoma ha rialzato a 80.000 la stima delle persone che sono entrate illegalmente. Attualmente ce ne sarebbero ancora tra 3.000 e 5.000. Le autorità parlano di strutture di accoglienza al collasso. In Spagna il Tribunale dell'Audiencia Nacional indaga su una possibile azione coordinata e diretta da gruppi criminali dietro l'ingresso massiccio di migranti. Il ministro degli esteri spagnolo Albares si scaglia contro la decisione dell'Italia di sospendere Schengen e domani a Bruxelles si riunirà il Consiglio dei Ministri dell'Unione e l'Italia proporrà un piano di hub in Africa per migranti. Per le opposizioni è solo propaganda. Nessun colloquio in vista tra Stati Uniti e Iran, nonostante l'annuncio di negoziati da parte del presidente Trump. A smentirlo per primi sono stati gli iraniani, che sono invece impegnati con l'Oman per stabilire le regole del passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. E poi fonti della stessa amministrazione degli Stati Uniti alla CBS dicono gli unici contatti in corso sono quelli con i paesi mediatori. In Medio Oriente, a Gaza, sono almeno 19 i palestinesi che sono stati uccisi negli attacchi israeliani tra ieri e oggi. È il bilancio più alto da mesi. Sono comunque almeno 1.250 le vittime dei raid di Tel Aviv sulla striscia dal cessate il fuoco.

0: poco di ottobre. La popolazione civile è sempre più stretta tra violenza e crisi umanitaria, mancanza di cibo e acqua per oltre 1,5 milioni di sfollati. Mladenov, il capo del Board of Peace per Gaza, oggi ha incontrato Netanyahu per chiedergli di interrompere i raid, ma al momento il governo israeliano conferma che non si ritirerà dalle sue attuali posizioni nella striscia. Dopo il terremoto ai Campi Flegrei, la Procura di Napoli indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati a Pozzuoli e sull'utilizzo dei fondi. Stamattina è stato contestato il ministro della Cultura Giuli, che era arrivato per un sopralluogo ai siti archeologici. I residenti chiedono interventi urgenti e il ripristino dei servizi primari, in particolare della fornitura di acqua potabile. Mercoledì è atteso a Napoli il ministro dell'Interno Piantedosi, che parteciperà a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area. Folla a Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, che è scomparso il 31 luglio, aveva 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo dei Nomadi, la sua canzone preferita, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alle tossicodipendenze. La sua vita è stata l'interpretazione del Vangelo, ha detto Don Parrella nell'omelia. Ha cercato Dio tra gli ultimi, non fra i tabernacoli d'oro, il ricordo di Don Ciotti. E non dà tregua alla morsa di caldo estremo che insiste su tutta Italia, non si allenterà almeno per un'altra settimana. Le temperature che raggiungono picchi di 40 gradi, ma non mancano piogge isolate, in qualche caso anche violente. Allerta gialla, infatti, per il maltempo in Abruzzo, in Sicilia e in Umbria. Fino a dopodomani, dicevamo, bollini rossi per 25 città su 27 che sono monitorate. Oggi le uniche eccezioni sono state Messina e Reggio Calabria. L'Italia è al primo posto in Europa per vittime da colpo di calore. E ora, come di consueto, ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: In serata piogge residue e temporali sulle Alpi, in particolar modo tra la Lombardia e il Piemonte, ma soprattutto sulla Valle d'Aosta e il Trentino. Qualche piovasco associato sempre a temporali nelle aree più interne della Sicilia e della Sardegna, in un contesto però generale asciutto. Come sarà asciutta la giornata di domani al nord, con qualche precipitazione sempre sui monti occidentali, che saranno localmente anche intensi. Al centro la nuvolosità sarà generalmente scarsa per buona parte della giornata, sarà spostata più in area adriatica, dove però a ridosso dei monti nel pomeriggio arriveranno però dei temporali. Al sud peninsulare cieli sereni, poco nuvolosi, nubi più inconsistenti a ridosso dei rilievi, ma questa volta non saranno foriere di precipitazioni. Anche sulle due isole maggiori sarà una giornata di bel tempo, dove la ventilazione sarà per lo più meridionale, un po' più sostenuta sulle coste occidentali della Sicilia e quelle meridionali della Sardegna. Le temperature risulteranno per lo più stabili, con valori che raggiungeranno ancora i 38-39 gradi come picchi massimi.
0: Ripartiamo dall'ondata migratoria che ha investito nei giorni scorsi l'esclave spagnola di Ceuta, al confine con il Marocco. L'emergenza ora appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Albares attacca Roma per la sospensione del trattato di Schengen e rilancia, questa è una questione che riguarda l'intera Europa. Andiamo dall'inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
2: A Ceuta comincia una nuova vita. Perché, come questi ragazzi, è rimasto? Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origine

0: origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
1: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
0: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
2: Estamos invadidos. No podemos.
0: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez che si deve dimettere.
2: E tutto per colpa di Mohamed Ceuta e Pedro Sánchez.
0: Chi è rimasto ora? È in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
3: La partita politica adesso si sposta a Bruxelles, dove oggi c'è stato il vertice degli ambasciatori e domani quello dei ministri dei paesi membri dell'Unione. Per tutti gli aggiornamenti andiamo dall'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Il primo appuntamento si è svolto poco fa, dunque con l'incontro degli ambasciatori dei paesi dell'Europa e domani il vertice dei ministri degli interni. Sul tavolo c'è soprattutto la proposta di aprire degli hotspot, dei centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello dell'Albania, una proposta su cui Bruxelles si dice pronta a lavorare e in una lettera al premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che quella delle migrazioni è una sfida europea, serve una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Poi ha detto von der Leyen che bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare i confini e poi accelerare i rimpatri. La Commissione adesso ha ricevuto la notifica da parte del governo italiano della sospensione di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. La Commissione fa sapere che non ci sono altri paesi che abbiano seguito l'Italia per la crisi di Ceuta, ma in tutto risultano 8 sospensioni attive, soprattutto lungo la rotta balcanica, per frenare le migrazioni su quel fronte. Linea allo studio.
3: Dunque, in primo piano nell'agenda della Presidente del Consiglio c'è il dossier immigrazione. Dopo quanto accaduto a Ceuta, il governo italiano, come ci diceva Gerardo Vitali Rosati, porterà in Europa la proposta di nuovi hub per migranti irregolari sul cosiddetto modello Albania. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
5: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente piante dosi che illustrerà le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta e immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura, potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
3: Ed è arrivata la replica del ministro degli esteri Tajani al suo omologo spagnolo Albares, è arrivata sul suo profilo Twitter. Ad Albares scrive Tajani, non rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio del 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare sono stati 54%.

0: dichiarazioni alla Camera, poi c'è stata una bagarra sul caso delle chat di Del Mastro. Ce ne parla Pablo Rojas.
1: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
2: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
1: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia, siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda e la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il co-portavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula, fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
3: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
0: E cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che da domani sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto oggi lo stabilimento di Taranto fa sciopero per dare voce ai timori e rinnovare le richieste dei lavoratori. Fabio Bottiglione.
4: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, Wilma e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
5: È un po' critica la situazione.
6: Niente, non si vede niente.
7: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
4: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
8: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
9: E avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
4: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
0: Torniamo ora sulla guerra di Gaza, che infatti non si è mai interrotta. Sono più di 1250 i palestinesi che sono stati uccisi nei raid israeliani dal cessate il fuoco dell'ottobre dell'anno scorso. E sono decine le vittime anche nelle ultime ore, almeno 19 negli ultimi 2 giorni, ma c'è anche chi volontariamente sceglie di rientrare nella striscia. Vediamo il servizio dell'inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci.
10: Non smette di piangere Khalil, tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio. Mentre i tassisti pensano solo al caffè, Dio sia lodato, dice, torno a casa, a morire dentro la mia terra. Da gran parte è stata sorpresa dalla guerra di qua, per lavoro o a curarsi. Il 7 ottobre li ha trasformati in illegali senza spiegazioni.

0: tornano. Anzi, hanno combattuto per tornare. La malattia rimane e toglie il fiato in questa accampata attesa. E a Gaza le bombe non smettono di cadere. Non vedo da 3 anni la mia bimba, è piccola, sa? A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malek, quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano. Perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil allo zio che rimane. Non glielo regala, dietro fine.
1: E poco fa Donald Trump è tornato a parlare della crisi con l'Iran, lo ha fatto dallo studio Ovale, sentiamo le sue parole.
2: It's an amazing thing, we have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have, you know, we're straight about it.
3: Sì, noi siamo molto diretti quando siamo in una fase di colloqui, lo ammettiamo. Loro a volte preferiscono negare, ma non l'hanno fatto. Questa volta non hanno smentito che stiamo negoziando. Come dicevo, a volte lo fanno, negano che siamo in una fase negoziale. Ora, dobbiamo ricordare che ieri eravamo pronti a sferrare quello che sarebbe stato sicuramente l'attacco più imponente sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Eravamo pronti e loro ci hanno contattati. Siamo stati anche contattati dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Qatar. Ho ricevuto chiamate da molti. Non voglio dire che si siano messi a implorare, però l'Iran non voleva essere colpito e ha dichiarato di voler parlare dello stretto, ma cosa più importante dal mio punto di vista, l'Iran ha detto di voler parlare della denuclearizzazione. E questo è il punto, questo è il mio obiettivo, è una cosa che si sarebbe dovuta fare 50 anni fa, non 47, ne sono già passati 3. Sono 50 anni che nessun presidente o nessun altro paese ha fatto quello che andava fatto. Era giunto il momento, li abbiamo colpiti più di un anno fa, duramente con i B2, abbiamo così eliminato la loro potenziale capacità, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Noi quando stiamo parlando lo dichiariamo, in questo momento stiamo in una fase negoziale su richiesta dell'Iran con il sostegno dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti e dal Qatar in particolare. Ci sono tantissimi leader di tanti paesi che hanno chiamato in un modo o nell'altro, ho ottimi rapporti di amicizia con la maggior parte di loro e questa è l'ultima chance, è l'ultima occasione perché arrivino a firmare un documento valido.
1: Torniamo ora in Italia, sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava turisti al confine tra Lazio e Umbria, è successo ieri, domenica pomeriggio, i feriti sono 26, di cui 3 gravi. Sentiamo il servizio di Laura Tangherlini.
4: Avevamo attivato il PEMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza, erano impauriti, angosciati e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era e noi non sapevamo che era il marito.
5: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, interni. Sopravvissuti, dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i due turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla, lo chiamavano, un pilastro della rievocazione storica della corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne, del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto, e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni, sperando di ritrovarli in vita.
6: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
5: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei due feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
1: Ai Campi Flegrei, accertamenti della procura sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi, contestato il ministro Giuli che era arrivato per un sopralluogo dello stato dei beni archeologici. Il servizio di Fabio Forlano.
7: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
8: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
7: Il ministro della cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
9: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
7: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
1: Folla a Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, che è scomparso venerdì a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alle tossicodipendenze. Sentiamo Donatella Negri. Io vagabondo
10: che salio, vagabondo che non sono. Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
11: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
12: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vive sempre, vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi, e noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
13: Era unico e raro, non si può dimenticare.
10: Bisogna andare avanti adesso.
14: Sì, sì, andremo avanti in suo nome.
10: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa. Restiamo qui a camminare su strade impossibili.
1: E la quarta ondata di calore non accenna a placarsi, invece di diminuire salgono a 25 le città con il bollino rosso, una situazione che potrebbe durare fino al 13 agosto. Sentiamo allora il servizio di Danilo Sinibaldi e poi, dopo una breve pausa, Spotlight ci porterà in Sud Sudan per parlare delle conseguenze del cambiamento climatico.
15: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
16: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
15: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
2: A Oral-B io invece basta un click.
3: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
5: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
9: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio? Prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Queste sono le piccole capanne. Capanne, la casa.
13: La casa dove vivevano.
12: Dove vivevano prima, sì.
13: Questa vecchia prigione hanno trovato rifugio decine di sfollati, decine di famiglie di sfollati per l'alluvione, e sui muri della prigione i bambini disegnano delle case.
12: Quindi sta solo disegnando due case per la capacità della famiglia. Questa è una casa grande per ospitare diverse persone. E forse quella più piccola è per il padre e la madre. E poi i bambini. Questa grande accoglierà tutti i bambini.
13: Ma questo significa che le manca la sua casa?
12: Sì. Disegna perché le manca la sua casa.
13: Come ti chiami?
14: Nyagwande.

0: Questa terra è allagata dal 2020. Fino ad ora sono passati 6 o 7 anni. Sì, e l'acqua è qui. Come avete visto, è ancora lì. E le persone stanno morendo. La gente sta scappando. Alcuni sono andati a Juba, altri a Khartoum. Una volta era pieno di gente qui. C'erano molte persone. Che ora se ne sono andate a causa dell'alluvione. Perché, vedi, l'area è ancora piena d'acqua. Ricordo quel periodo. Quello che ricordo, sì, l'acqua veniva dal sud. Sì, da sud. Viene da Panjshir, da Panjshir fino a Mayandit, da Mayandit a Koch, poi a Gwit. Dopo Gwit è arrivata qui a Rubkona. Il 28 gennaio 2020 è arrivata qui. E nell'ottobre 2021 hanno costruito le dighe per fermare l'acqua. E fino ad ora sono qui. Sì, la gente tornerà. Torneranno quando ci sarà un luogo per coltivare. Quando questa inondazione si sarà asciugata, torneranno. Per ora, se non tornano, è perché sentono che l'alluvione è ancora qui, oggi. L'acqua è ancora qui. Quindi alcune persone si sentono perse e non tornano ancora. Quando sentiranno che l'alluvione si è asciugata, torneranno senza problemi. Costruiranno la loro casa e coltiveranno il loro orto.
1: Ti senti al sicuro adesso?
0: Beh, sì. In realtà, sì, siamo al sicuro. Perché hanno costruito questa diga e tengono l'acqua lontano. E la terra ci viene restituita. È una cosa buona. E lo apprezziamo davvero.
1: Posso chiederti dell'attacco di ieri sera?
0: Non sappiamo nulla, ma abbiamo sentito la bomba. Ma non li abbiamo visti. Non li abbiamo visti. Ieri sera, verso le 11, abbiamo sentito le esplosioni. Ma non abbiamo mai visto chi ha sparato. Abbiamo solo sentito le esplosioni.
1: La gente ha paura che la guerra ritorni.
0: No, non hanno paura. Quando arrivano, la gente semplicemente scappa, come ieri sera, quando abbiamo sentito le voci delle pistole.
2: Il Sud Sudan ha affrontato diverse sfide nel tempo, a partire dal periodo in cui il Sudan era un paese unito. Il Sud Sudan era stato marginalizzato e tutti gli indicatori fondamentali dello sviluppo umano erano meno che basilari. Poi, nel 2011, arrivò l'indipendenza. Tutti speravano che questo paese avrebbe trovato la sua strada. Ma ora il conflitto è tornato.

Il nuovo conflitto ha colpito ogni persona in questa società, che sia un bambino, una donna o un uomo. Ci sono diversi processi che vanno verso la pace. Ma si fanno 3 passi avanti, 2 indietro, anche ora, anche con l'accordo che stiamo cercando di sostenere. Questo, unito ai problemi di povertà e al cambiamento climatico, tutti gli aspetti dello sviluppo sono messi in discussione. Istruzione, salute, sicurezza alimentare, mezzi di sussistenza, infrastrutture. Le persone a malapena riescono a sopravvivere. Coloro che riescono a sopravvivere in questo luogo possono sopravvivere ovunque nel mondo, perché penso che le sfide che stanno affrontando siano senza precedenti in qualsiasi altra parte del mondo.

0: Questo campo è stato fondato nel 2013, dopo lo scoppio della guerra civile. Quindi c'era un argine già prima dell'alluvione. Lo scopo principale di quest'argine era inizialmente di proteggere il campo dal conflitto. Era una trincea, sostanzialmente. Alcuni ribelli giravano qui intorno. Quindi i ribelli potevano in ogni momento attaccare il campo. Era stato costruito principalmente per proteggere il campo dal rischio di attacchi.
1: Era la prima linea di difesa.
0: Era la prima linea di difesa dagli attacchi armati, prima dell'alluvione. L'alluvione è avvenuta nel 2020, ma già dal 2013 questo argine era lì. Dopo l'alluvione, l'altezza dell'argine è stata alzata per raggiungere il livello dell'alluvione. Prima non era così grande, ma l'argine c'era già.

Tutto questo posto era terraferma ed era popolato da molte persone. Ma l'alluvione è arrivata ed ha sommerso tutti i villaggi. Quindi la gente ha dovuto trasferirsi nel campo per gli sfollati. Alcuni sono andati in città, mentre altri sono rimasti. Hanno ricostruito piccoli villaggi sulla terra emersa. Sono piccole isole e hanno creato lì la loro piccola comunità, ma sono completamente isolati dal resto del mondo.

0: È molto tempo che nessuno viene qui. Perché siete venuti? Siamo molto contenti che siate venuti a trovarci.
1: Quando siamo approdati qui, su quest'isola che prima era una collina, pensavamo che sarebbe stato temporaneo, ma sono passati 3 anni e ora sappiamo che non abbiamo alternative. Non possiamo andare da nessun'altra parte. Non c'è altra terra asciutta, c'è solo acqua. L'alluvione ci ha portato via i nostri campi coltivati, le nostre foreste. Quello che ci manca ora è solo il cibo.
2: La vita qui è dura. Abbiamo molti problemi, soprattutto nella sicurezza. Hanno ucciso alcune persone. Non sappiamo chi fossero. Era un gruppo armato. L'ultima volta sono arrivati per derubarci e hanno sparato. Abbiamo chiamato le autorità, ma non è venuto nessuno, neanche per prendere i cadaveri. Li abbiamo dovuti seppellire qui. Sono venuti di notte e quando sono arrivati hanno trovato sveglio solo un ragazzo che è scappato quando li ha visti. Ha iniziato a correre verso l'acqua, ma hanno sparato, ma non lo hanno colpito. Lui però non sapeva nuotare e per fuggire si è buttato in acqua ed è annegato. Abbiamo trovato il corpo dopo 2 giorni e abbiamo visto che non era stato colpito dai proiettili. È morto annegato.
1: Per mangiare prendiamo le ninfee dall'acqua. Le apriamo, le lasciamo asciugare. E poi prendiamo i semi e li facciamo bollire per poterli mangiare. Viviamo come rifugiati. E ormai ci siamo abituati a questa vita, a convivere con le inondazioni. Noi donne siamo spaventate. Non è facile vivere qui. Ma non abbiamo scelta. I nostri figli non sopravviverebbero comunque, anche se andassero al campo. Anche se sappiamo che il campo è in qualche modo sicuro. Se ci andassimo, non avremmo alcun cibo da mangiare, nessun mezzo per sopravvivere. Quindi dobbiamo abituarci a questa vita. Ai ladri che vengono armati durante la notte per prenderci quel poco che abbiamo. E il giorno dopo ci costringono a ricominciare da capo. Ma abbiamo paura per gli uomini soprattutto, perché quando questi banditi arrivano, torturano i nostri uomini e li uccidono.
2: Siamo completamente isolati dalla comunità. Siamo soli in questa piccola isola. Dobbiamo cavarcela da soli e sopravvivere come possiamo. Perché non ci fidiamo di nessuno, né dei ribelli, né del governo. Perché se collaboriamo con una delle parti che combattono oggi, domani potremmo essere uccisi per questo. Quindi è così difficile per noi affidarci a chiunque. Siamo soli, affrontiamo da soli i nostri problemi, perché ci fidiamo solo di noi stessi.
1: Quello che ci serve adesso sono le canoe per raccogliere la legna e andarla a vendere al campo.

Se parliamo dell'innalzamento dei livelli dell'acqua in Sud Sudan, ci sono tre ragioni che ne determinano la causa. Il primo è l'innalzamento dei livelli dell'acqua nel bacino superiore del lago Vittoria. Il primo allarme che abbiamo ricevuto dal governo ugandese era nel 2024. Ci hanno inviato una comunicazione ufficiale che avvisava della grande quantità d'acqua causata dalle forti precipitazioni nel lago Vittoria. Ci avvisavano che erano costretti a rilasciare l'acqua eccessiva. Questo eccesso d'acqua entra in Sud Sudan e trabocca dalle rive del fiume principale, il fiume Nilo, che nasce in Uganda come Nilo Bianco, fino a raggiungere Khartoum, dove si unisce al Nilo Blu. In Sud Sudan l'acqua ha seguito il corso del fiume e si è fermata soprattutto a ridosso delle montagne Nuba, allagando tutto il territorio. E questo è un problema molto serio. Un'altra delle cause è il grande tasso di deforestazione in Sud Sudan. Noi, come Dipartimento dell'Ambiente, crediamo che questa sia una delle cause principali delle inondazioni ricorrenti in Sud Sudan, seguite alle alluvioni che si verificano sempre più spesso. Il Sud Sudan prima aveva una vasta copertura vegetativa che costituiva una barriera per l'acqua e controllava le inondazioni. La quantità di vegetazione gioca un ruolo fondamentale nel controllo delle inondazioni. Ma negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2013, c'è un enorme tasso crescente di deforestazione in Sud Sudan. E questo ha reso il territorio molto vulnerabile alle inondazioni. Quando l'acqua arriva, ristagna su un terreno che diventa argilloso e quasi impermeabile, senza gli alberi a drenare, e allaga tutto. La terza ragione, a livello globale, è ben nota. Molti studi hanno attribuito un aumento di diversi modelli climatici. La temperatura e le precipitazioni causate dai cambiamenti climatici è un problema globale che colpisce la maggior parte del pianeta.

0: La diga su cui sto camminando è in fase di riabilitazione da parte dell'ECI RP Project, finanziato dalla Banca Mondiale e implementato dall'OIM per conto del governo del Sud Sudan. La diga è alta 2,5 metri e la larghezza è di 1,5 metri. Questa, come le altre dighe, vanno controllate regolarmente perché proteggono la popolazione e le strutture del campo di Bentiu, le case, gli uffici, le strade. La comunità è protetta da questa cintura di dighe che dureranno per più di 5 anni.
1: Il campo è protetto da circa 6 km di argine, che protegge la comunità sfollata dalle inondazioni. Le dighe sono state costruite molto tempo fa, quindi non sono abbastanza forti da resistere, a meno che non continuiamo a mantenerle e rinforzarle. Quindi, nel momento in cui c'è una pioggia intensa, se c'è un'onda forte, questa potrebbe spezzare la diga, esponendo le persone a nuovi allagamenti. Queste persone sono già sfollate perché le loro aree non sono sicure o perché sono sommerse sott'acqua. E immagina se la diga venga rotta e poi vengano di nuovo allagati. Li costringerebbe a spostarsi una seconda volta. Il Sud Sudan non contribuisce in nulla alle emissioni climatiche nel mondo, ma sono loro a pagare il prezzo più alto. Quindi chiederei davvero al mondo di guardare a Bentiu come una situazione unica, dove le persone sono costrette ad una dipendenza dagli aiuti umanitari e non riescono, non possono essere davvero resilienti.
2: Se la diga, cosa succederebbe?
3: Assolutamente. Senza la diga si allaga tutto e tu morirai.

0: Sì, la fede della popolazione dà speranza di futuro, soprattutto di vita in comunità e quindi anche di riuscire a superare quelle difficoltà che sono evidenti. Sì, si parla che l'80% della popolazione vive da sfollata, in parte a causa del conflitto, il primo conflitto 2013 fino al 2018 e poi ultimamente dall'alluvione. La popolazione vive all'interno di questo campo, prima protezione dei civili, ora non più tanto come protezione dei civili, ma protetta da questa grande inondazione che ha colpito il territorio negli ultimi 5 anni. Nella straordinarietà del conflitto adesso è diventato ordinario vivere nella miseria in un campo dove non c'è lavoro e non c'è prospettiva di vita.
1: Mio marito è un militare, sta combattendo da qualche parte nella contea. Non possiedo un telefono e lo sento quando qualcuno mi fa chiamare. Vuole sapere come stanno i bambini, manda del cibo e qualche soldo quando riesce. Abbiamo perso tutto con l'alluvione. Avevamo una casa, animali. Potevamo pagare la retta della scuola dei bambini. Adesso non abbiamo più nulla. E siamo stati costretti a tornare in questo campo. Sono preoccupata perché siamo soli ad occuparci dei piccoli. Se gli succedesse qualcosa, sarebbe terribile, soprattutto per loro.
2: Cosa teme, l'acqua o la guerra?
1: La guerra. Quando c'è la guerra, ogni volta che sento che ci sono combattimenti, mi preoccupo per mio marito. È solo lui che si prende cura di noi. Nel caso gli succeda qualcosa, Dio non voglia, la vita sarà difficile per noi. Perché anche se è lontano, può chiamare un collega per farlo venire a vedere come stanno i nostri figli. Può aiutarli. Se siamo affamati, può mandarci qualcosa. Ma se non c'è lui, non lo farà nessuno. E anche l'acqua fa paura. Anche l'acqua fa paura. Ho paura della guerra e ho paura dell'acqua. Frequento quel gruppo di donne e mi sta aiutando. Perché quando sono sola penso molto. Quando vado al gruppo condividiamo le nostre idee e poi ridiamo tutti insieme. Parliamo tutti insieme. E non penso più alle cose che penso quando sono sola.

0: Anche se le inondazioni sono elevate e sono destinate a restare, le persone possono cercare meccanismi di adattamento per affrontare la sfida delle inondazioni. Ma non credo che esista un meccanismo di difesa unico, legato alla guerra, che può toglierti la vita. L'aspetto più importante è risolvere il conflitto. Perché è questo che sbloccherebbe quel potenziale negli esseri umani per trovare modi di sopravvivere e affrontare i disastri naturali. Se parli con le persone delle diverse aree, tutto ciò che vogliono è la pace. Quanto vorrei che i leader potessero ascoltare la voce del popolo. Il popolo vuole la pace.
1: Il futuro. Se siamo al sicuro, il futuro sarà bello. E la gente starà bene.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click.
2: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
4: Da MD c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi il salame La Fattoria in diverse varietà a 1 euro.
5: Oh? Ah! MD, buona spesa Italia!
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
10: Era fuori.
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
12: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Tajani, in Italia irregolari giù del 60%. Nella riunione di domani l'Italia proporrà hub in Africa per i migranti, le opposizioni solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce, cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito Hormuz. Sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto dagli USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo dell'organizzazione terroristica. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. L'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della Cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. A Milano, grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili. Era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Previsione di bollini rossi per 25 città su 27 monitorate. Oggi, domani è il 5 agosto. Caldo intenso ovunque con piogge isolate, anche violente. Italia prima per vittime da colpo di calore. Buonasera di nuovo in diretta per il nostro giornale delle 21. In primo piano lo sguardo dell'Europa rivolto anche in queste ore all'exclave spagnola di Ceuta all'ondata migratoria dal Marocco. Emergenza che appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Albares attacca a Roma, chiede risposte al governo marocchino, rilancia. È una questione che riguarda l'intera Europa. L'inviata a Ceuta Marina Lalovic.
1: A Ceuta comincia una nuova vita. Perché, come questi ragazzi, è rimasto? Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
2: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
1: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
3: Estamos invadidos. No podemos.
1: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez che si deve dimettere.
3: E tutto per colpa di Mohamed Ceuta e Pedro Sánchez.
1: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
0: La partita politica si sposta ora a Bruxelles, dove in giornata ha avuto luogo la riunione degli ambasciatori degli Stati membri. Domani sarà la volta dei ministri dell'interno. Il servizio dell'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti oggi in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice di domani con i ministri degli interni del vecchio continente, sul tavolo soprattutto la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
5: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas. La única.
4: Ma la Spagna attacca l'Italia, ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli Esteri Albares, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del Trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
0: La replica al suo omologo spagnolo Albares arriva proprio dal ministro degli esteri Tajani. Sul suo profilo X ad Albares scrive: Tajani non posto, non rispondo io ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare sono stati del meno 54% rispetto al 2025 e meno 50% sul 2024. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, ce ne sono oltre 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? La decisione di sospendere Schengen conclude in linea con i trattati ed è quella giusta, così dice Tajani. E in primo piano, nell'agenda della Premier, il dossier immigrazione. Dopo quanto avvenuto a Ceuta, il governo italiano porta in Europa la proposta di nuovi hub per migranti irregolari sul modello Albania. Vediamo con Gabriele Martelloni.
6: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustra le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'Interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta e immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: E dunque il tema migranti continua ad accendere lo scontro politico tra la maggioranza e l'opposizione. La Camera poi scoppia la bagarra anche sul caso delle chat di Del Mastro. Il racconto di Pablo Rojas.
7: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
8: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
7: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia: siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il co-portavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa è rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula: fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
9: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
0: Il governo al lavoro sul caro carburanti, il Consiglio dei Ministri domani potrebbe introdurre nuove misure per contenere i prezzi che però non accennano a calare alla pompa. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise, questo chiedono le associazioni. Alessandro Marchetti.
10: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato, i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
0: Intanto cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che da domani sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Oggi lo stabilimento di Taranto ha fatto sciopero per dar voce ai timori e rinnovare le richieste. Fabio Bottiglione.
11: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
12: È un po' critica la situazione.
13: Niente, non si vede niente.
14: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
11: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
15: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
16: È avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
11: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran, in conferenza stampa dallo studio

0: Trump risponde, stiamo parlando di riaprire letteralmente lo stretto entro domani, poi parleremo di nucleare. Questa mattina il Presidente aveva scritto un lungo post sulla sua pagina social, aveva accusato Teheran di duplicità, scrive: da un lato ci chiedono un incontro, dall'altro dicono che con noi non negoziano. Sullo stretto di Hormuz, dice, la marina militare americana ha imposto un blocco che funziona, nessuna nave arriva sulle coste iraniane, la situazione resta così fino a un accordo, fino alla resa totale del regime.
1: Di ben altro avviso il regime iraniano, che nega qualsiasi trattativa, ribadisce la chiusura di Hormuz fino a quando gli Stati Uniti non muteranno la loro postura aggressiva. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro, mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere, perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e, secondo alcuni media, la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce anche il controllo totale da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo una escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto nel Mar Rosso 6 petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
1: Ci occupiamo ora della guerra di Gaza, che nei fatti non si è mai interrotta. Sono oltre 1250 palestinesi uccisi nei raid israeliani dall'ottobre 2025, data in cui è stato proclamato il cessate il fuoco. Decine le vittime anche nelle ultime ore, ma c'è anche chi volontariamente ora sceglie di rientrare proprio a Gaza. L'inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci.
3: Non smette di piangere Khalil, tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio, mentre i tassisti pensano solo al caffè. Dio sia lodato, dice, torno a casa, a morire dentro la mia terra. Da gran parte è stata sorpresa dalla guerra di qua, per lavoro o a curarsi. Il 7 ottobre li ha trasformati in illegali senza spiegazioni. Ora tornano, anzi hanno combattuto per tornare. La malattia rimane e toglie il fiato in questa accampata attesa. E a Gaza le bombe non smettono di cadere. Non vedo da 3 anni la mia bimba, è piccola, sa? A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malik quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano, perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil allo zio che rimane. Non glielo regala. Dietro fine.
1: La cronaca ci riporta: in Italia sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava dei turisti a confine tra Lazio e Umbria questo domenica pomeriggio. I feriti decine, uno in gravissime condizioni. La nostra inviata, Laura Tangherlini.
4: Avevamo attivato il PEMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati e non sapevano, soprattutto i parenti o gli amici, che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era, e noi non sapevamo che era il marito.
5: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore, e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, Terni. Sopravvissuti dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i 2 turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla, lo chiamavano, un pilastro della rivoluzione.

0: vocazione storica della corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni, sperando di ritrovarli in vita.
1: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
0: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei due feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
2: Si era fermato per aiutare una donna che si era persa, ma è stato travolto con l'auto e ucciso dall'ex della 39enne. È accaduto a Somma Lombardo, nel Varesotto. La cronaca di Elena Scarrone.
3: Che lavoro faceva Federico?
4: Faceva il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, ha fatto tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma, ha fatto tante altre cose, una vita piena.
5: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo, nel Varesotto. Non è stato un incidente. Si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
4: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva.
5: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Ieri la comunità sotto shock si è raccolta in preghiera.
6: È un bravo ragazzo di una brava famiglia. La chiesa per il rosario ieri era strapiena, anche di tanta gente così commossa che si domanda chissà perché succedono queste cose. Uno che ha fede dice tutto ha un significato, però per tutti è una bella botta, ecco.
5: Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
2: È stata estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Si sono intanto tenuti i primi interrogatori dei tre indagati per il crollo. Antonella Gurrieri.
7: Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15.
8: Quanto dista il ritrovamento da quello che voi avevate pensato potesse essere il luogo?
7: Siamo nel raggio di una decina di metri.
8: Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di riuscire ad estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del Rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto tre strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi due dispersi, Santino Magazzù e il collaboratore domestico cingalese. Sarebbero dovuti essere vicini queste altre due persone alla signora?
7: Sicuramente il cingalese sì. L'altra persona è un po' più difficile da capire dove si trovava.
9: Teniamo presente che siamo nel primo pomeriggio, le abitudini delle persone erano quelle di fare un riposo pomeridiano, quindi potrebbero essere sorprese nel sonno.
8: E intanto il comando dei carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di due dei tre indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e di Pietro Leone, parente dei proprietari. Presto verrà ascoltato anche l'imprenditore edile incaricato dei lavori di ristrutturazione, Pasquale Dalì, al momento ricoverato al Policlinico di Messina.
2: Ai Campi Flegrei gli accertamenti della procura sulla messa in sicurezza dei costoni e l'utilizzo dei fondi. È stato contestato il ministro Giuli, arrivato per un sopralluogo sullo stato dei beni archeologici. Vediamo con Fabio Forlano.
10: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa, ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
11: Le istituzioni non ci sono, si sapeva che poteva nascere questa situazione.
10: Il ministro della Cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
12: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
10: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
2: La folla a Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì all'età di 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alla tossicodipendenza. Il racconto è di Donatella Negri.
13: Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
14: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
15: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi. E noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
16: Era unico e raro, non si può dimenticare.
13: Bisogna andare avanti adesso.
17: Sì, sì, andremo avanti in suo nome.
13: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa. Restiamo qui a camminare su strade impossibili.
2: La quarta ondata di calore che non accenna a placarsi, ondata di quest'estate, invece di diminuire, salgono a 25 le città con il bollino rosso. Una situazione che potrebbe durare almeno fino al 13 di agosto, quindi praticamente a 2 giorni da Ferragosto. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
18: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
19: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
18: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
2: Allora, con l'ultima replica della Carmen di Bizet a Palazzo Ducale, ancora una volta tutto esaurito, sold out, si è conclusa la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca. Tema di quest'anno, Mediterraneo. Allora, vediamo con Angela Mauro, poi una brevissima pausa.
20: Anche quest'anno il Festival della Valle d'Itria ha vinto la sua sfida. Ha avuto un pubblico sia internazionale sia del territorio che ha accolto con grande entusiasmo, curiosità ed emozione tutte le scelte culturali che sono state proposte.
1: Scelte coraggiose, ma la sfida è stata ripagata. Tutto esaurito anche per l'ultima replica della Carmen di Georges Bizet, che ha chiuso la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, organizzato dalla Fondazione Grassia Martina Franca. Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie il tema di quest'anno. Dal 14 luglio, 3 settimane di opere, concerti, teatro e incontri per fare cultura e rafforzare la consapevolezza sulle potenzialità del nostro mare.
21: È possibile conciliare una programmazione artistica non scontata, mai banale, stimolante per il pubblico.
1: Oltre alla Carmen di Bizet, nella versione originale del 1874, diretta dal maestro Fabio Luisi, tra le nuove produzioni liriche di questa edizione, il Pulcinella di Igor Stravinsky e la Favola di Orfeo di Alfredo Casella. Sipario sull'edizione 2026, l'ultima per Luisi come direttore musicale, sua la scelta di guardare al futuro e al rinnovamento. Per lui, già direttore emerito dell'Orchestra Sinfonica della RAI, la prestigiosa nomina di direttore musicale emerito del Festival della Valle d'Itria.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Allora, eccoci di nuovo in una diretta per la seconda parte del nostro giornale, sono le 21.31, vediamo in sintesi le notizie in primo piano, a partire dalla questione dell'ondata migratoria a Ceuta. Il presidente della città autonoma ha alzato a 80.000 la stima delle persone entrate illegalmente, attualmente ce ne sono ancora tra 3 e 5.000. In Spagna intanto il Tribunale dell'Audienza Nazionale indaga su una possibile azione coordinata diretta da gruppi criminali. Il ministro Albares si scaglia contro l'Italia, Tajani replica, non gli rispondo io ma i numeri dal 2023, migranti irregolari nel nostro paese diminuiti del 60% su base annua, da gennaio a luglio 2026 sbarchi scesi dell'80% rispetto al 2023, così dice Tajani. Nessun colloquio in vista tra Stati Uniti e Iran, nonostante l'annuncio di negoziati da parte di Trump, ha smentito gli stessi iraniani, che invece cercano un accordo con l'Oman per permettere solo a pagamento il transito Hormuz. Rispondendo a una domanda sui continui ultimatum a Teheran, il presidente americano stasera ha detto: voglio dare loro un'ultima possibilità prima della decapitazione. Poi Trump ha attaccato l'Europa. Due cose la stanno uccidendo, ha affermato: l'immigrazione e l'energia. La folla a Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, celebre pezzo dei Nomadi, la sua canzone preferita, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alla tossicodipendenza. E poi il morsa di caldo estremo non dà tregua, insiste su tutta Italia e non si allenterà almeno per un'altra settimana. Le temperature raggiungono picchi di 40 gradi, anche se non mancano piogge isolate, anche violente, come stasera anche a Perugia. L'allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria, fino a dopodomani i bollini rossi su 25 città, le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. L'Italia è al primo posto in Europa per le vittime da colpo di calore. Ora il braccio di ferro di queste ore sta riportando alla ribalta la questione di Schengen, anche dell'eventuale stop agli accordi. Vediamo allora che cosa significa tutto questo nel servizio di Raffaella Cosentino.
11: Il codice delle frontiere che regola lo spazio Schengen consente agli stati aderenti di sospendere Schengen temporaneamente per 30 giorni, ma solo come misura estrema in caso di minaccia grave per la sicurezza interna. È stato riformato nel 2024 e introduce limitazioni all'ingresso per cittadini non europei in caso di emergenze sanitarie e strumentalizzazioni dei flussi migratori per creare instabilità.

0: Ceuta, la città spagnola sul suolo africano al centro della crisi migratoria di fine luglio, non fa parte dell'area Schengen, che è la più grande zona al mondo di libera circolazione ed è la principale conquista del sogno europeo. Siglato nel 1985 da 5 paesi nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato è stato firmato dall'Italia nel 1990, ma le frontiere si sono aperte nel 1997. Il numero di paesi che aderiscono è aumentato in 40 anni fino ai 29 di oggi, di cui 25 stati membri dell'Unione Europea e 4 paesi extracomunitari. 450 milioni di persone possono viaggiare senza sottoporsi ai controlli di frontiera. Ogni anno ci sono oltre 1 miliardo di viaggi e 3 milioni e mezzo di persone al giorno attraversano le frontiere interne. La libera circolazione produce grandi vantaggi economici anche per il turismo. Allo stesso tempo sono stati rafforzati i controlli ai confini esterni con la creazione di Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, tanto che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno spesso puntato il dito contro la Fortezza Europa, invalicabile per i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni.
1: Intanto da Ceuta le autorità parlano di strutture di accoglienza al collasso. In Spagna il Tribunale dell'Audienza Nazionale indaga su una possibile azione coordinata e diretta da gruppi criminali legata proprio a questo massiccio ingresso irregolare nell'exclave iberica che si trova in Marocco. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
2: 4 giorni dopo l'invasione di oltre 50.000 migranti marocchini, le autorità di Ceuta aggiornano il bilancio delle vittime. Sarebbero 88 i morti recuperati intorno alla diga di Tarajal, quasi tutti annegati. La Guardia Civile parla invece di un centinaio di persone. Oggi nell'enclave la situazione appare sotto controllo, gran parte dei migranti è già stata rimpatriata, restano però alcune migliaia di persone, per lo più subsahariani, che vogliono asilo. Ma 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli continuano a setacciare i dintorni della città per rimpatriare tutti. Intanto una barriera galleggiante di 500 metri installata sabato ora blocca gli arrivi via mare. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'ingresso di massa, ma lo ha permesso e ne sfrutta le conseguenze politiche. A provocare l'esodo di massa, tuttavia, sarebbe stata una bufala diffusa sui social marocchini, secondo cui una sentenza della Corte Suprema spagnola avrebbe impedito di respingere i migranti. La Guardia Civile ha identificato agenti dei servizi segreti marocchini tra i migranti che hanno assaltato l'enclave. Madrid però smorza i toni e ringrazia il Marocco per aver permesso rimpatri accelerati, mentre Rabat, temendo conseguenze negli accordi di collaborazione con l'Europa, respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Il leader dell'estrema destra spagnola, Santiago Abascal, ieri da Ceuta ha accusato il premier Sánchez di essere responsabile dell'accaduto, ha chiesto la militarizzazione della frontiera e la chiusura di ogni rapporto tra Spagna e Marocco.
1: Voltiamo pagina adesso dal nuoto al marketing internazionale, passando per il credito sportivo e l'incarico di governo. Lo sport, filo conduttore nella vita del ministro per lo sport Andrea Abodi, protagonista dell'intervista di Novella Caligaris. Poi alle 22 il nuovo telegiornale condotto da Cecilia Tosi.
3: Sostanzialmente è un bambino normale, sereno, e la serenità della famiglia, che è una cosa fondamentale. Bei ricordi ancora che mi aiutano, mi accompagnano.
4: Qual è un ricordo che le è rimasto più impresso?
3: Quando la maestra suggerì a mia mamma di portarmi dallo psicologo, avevo 6 anni, ero in seconda elementare. Proprio la mia irrequietezza portò la mia maestra, si chiamava De Molfetta, lo ricordo ancora. E a suggerire a mia madre di capire un po' le chiavi psicologiche. E, insomma, ho bei ricordi. Mi disse: qual è l'animale che ti piace di più? Io dissi l'elefante. Allora, perché è mansueto, è pacato, però guai a farlo arrabbiare e poi ci ricorda tutto.
4: Il rapporto con lo sport, quando è iniziato e perché?
3: Mia madre sostanzialmente mi portò in piscina e sono rimasto prigioniero di quello sport per 12 anni, all'inizio con qualche trauma. Io ricordo che il primo giorno ero alla piscina del Foro Italico, quella pensile, quindi una piscina meravigliosa, storica, e in un momento di distrazione il primo giorno presi e scappai, e l'allenatore di allora mi venne a cercare nello spogliatoio. Ero salito su un, sul sedile dello spogliatoio individuale, lui guardava sotto, aprì tutte le porte, mi riportò in piscina e piano piano comunque è iniziata la mia vita sportiva.
4: Che cosa le ha dato il nuoto?
3: Mi ha insegnato anche a tra virgolette soffrire in acqua, perché quando si sta in acqua per due ore, però apprezzare anche gli aspetti positivi appunto della riflessività del nuoto e dell'impegno che è necessario se vuoi comunque arrivare a un certo livello al quale non sono arrivato, ma ci ho provato e poi ho imparato anche con il nuoto ad apprezzare un allenatore che poi è diventato maestro della mia vita, perché è stato, così come magari a scuola Gianfranco Saini è stato per me il maestro, per tutti noi il maestro, perché ci insegnava non soltanto a nuotare ma tante altre cose.
4: Con i ragazzi di allora che rapporto è rimasto?
3: Beh, intanto si è ricostruito nel tempo, perché per tante ragioni, anche perché io per 20 anni ho vissuto a Milano, insomma avevo perso un po' il senso del gruppo, ma non nella memoria, nella frequentazione. Poi è stato proprio Gianfranco Saini che ci ha rimessi insieme per i suoi 80 anni, ci siamo ritrovati tutti, ci siamo riconosciuti tutti, perché certi rapporti, certi legami, cioè quando almeno 2 ore al giorno le passi insieme, tante cose si determinano al di là delle volontà, e con tutte le differenze poi ci siamo riscoperti in parte come eravamo, in parte come siamo diventati, e comunque c'è l'amicizia profonda che il nuoto secondo me determina, come lo sport in generale.
4: Come è diventato?
3: Diciamo che c'è una parte di me che è rimasta quella che è sempre stata, comunque una persona pacata, sensibile, creativa, non dovrei dirmene da solo certe cose, forse anche generoso, attento a tutto quello che succede, con la voglia comunque di dare sempre un contributo. È sempre stato così, per migliorare le cose. E insomma, il ruolo che sto svolgendo, che mi è stato affidato dal presidente Meloni, è un po' la consacrazione di tutto questo.
4: Come è iniziato il rapporto con il mondo del lavoro?
3: Ho iniziato con la Formula 3. Un consorzio di società di servizi per l'industria aveva 2 macchine che facevano il campionato italiano, e un amico mi disse: vuoi venire, vuoi provare? Nel frattempo cercavo anche di studiare, perché insomma c'era l'università. Poi mi sono laureato non a caso 8 anni dopo, ma con 4 anni fuori dal corso normale, perché una mattina mi sono svegliato e mi sentivo mortificato nei confronti dei miei genitori, che si erano sacrificati tanto per farmi studiare, non potevo non dar loro una soddisfazione. 12 esami in un anno e ho portato a casa anche quel risultato. Poi a un certo punto c'è stato un incontro per caso con la persona che ha cambiato la mia vita e ha dato un indirizzo, anche se lo sport era un po' nel DNA, che era, è e sarà Cino Marchese. Mi fece una proposta e iniziò questo mio percorso più strutturato del lavoro, una multinazionale americana, MG, che ha fatto la storia del marketing sportivo, della gestione industriale dello sport, degli eventi, dei talenti, dei diritti televisivi.
4: 7 anni di Lega di Serie B, cosa è rimasto?
3: Lì c'è stato un salto di qualità, una crescita, ho imparato tante cose, mi sono trovato improvvisamente in prima linea, anche nel rapporto con i media, nello sviluppo della progettualità. Per quanto la B avesse una storia, era il primo anno, il primo campionato della B separata dalla Serie A, e quindi alla ricerca di un destino. C'era bisogno di dare un'anima, un indirizzo, di identificare un po' la bussola dei valori. Ho cercato di far valere il principio per il quale si gioca per gli altri, si gioca per il pubblico, si gioca per gli italiani, e questo deve essere sempre tenuto in conto, perché a volte si ha la sensazione di essere una PlayStation dove si gioca per i giocatori. No, si gioca per il pubblico.
4: E poi l'avventura nella banca, nel credito sportivo, che adesso è credito sportivo e culturale.
3: Per una serie di ragioni mi faccio convincere a candidarmi alla presidenza della Federcalcio e non andò bene, anche se ci andai vicino, e l'allora ministro dello sport, che conoscevo molto molto poco, Luca Lotti, mi disse una cosa molto gratificante, perché io e Luca appunto non ci conoscevamo, avevamo e abbiamo idee differenti? E lui mi disse, tu per noi sei un valore e quindi faccio tre proposte. E una di queste tre proposte era la banca e io accettai di buon grado, con entusiasmo, rimasi un po' sorpreso. E Luca tenne la sua proposta ferma per tanti mesi. Difficilmente la politica ha un pensiero così fermo, e tanto più in una situazione controversa, perché comunque all'interno del suo partito probabilmente non tutti erano d'accordo che una persona di un altro orientamento politico, anche se io non avevo mai fatto politica nel senso classico del termine, salvo scuola e università, no, fosse designato. E lui fece prevalere il suo giudizio di merito.
4: E poi la politica, come nasce il rapporto con la politica?
3: Ma diciamo che è sempre, secondo me, legato alla passione del fare, del dedicarsi agli altri, di contribuire al miglioramento delle cose e all'affermazione dei miei principi, dei miei valori, che poi non sono miei, sono insomma condivisi da tante persone. E era già capitata un'occasione di una proposta del presidente Meloni, che era in un'altra condizione, era la guida comunque di un partito, di Fratelli d'Italia, e nel 2021 mi propose per lungo tempo di candidarmi a sindaco. E io ero dubbioso della capacità di poter sostenere quell'impresa. Lei era convinta che ce la potessi fare, insieme a lei naturalmente. Poi è arrivato un segnale da altri mondi, diciamo così, di riflessione, e quindi ho dovuto dire di no. Ho affrontato un'altra campagna non elettorale ma di altra natura, l'ho affrontata con coscienza e incoscienza, perché non mi sono calato nella dimensione profonda della malattia, l'ho vissuta cercando di farmela amica. Poi insomma sono passati 5 anni, oggi posso dire, come me l'hanno definita i medici, e per ora guarito, ma ricordati che sei sempre un malato oncologico. Ma questo insomma l'ho messo in un angolo della mente, cercando di minimizzare l'impatto, e secondo me questo è un aspetto non secondario. Rispettare, perché non bisogna essere sfacciati, ma non farsi sopraffare, diciamo così, dalla preoccupazione. Io ho continuato a lavorare, avevo due uffici per alcuni mesi, la mattina avevo il mio ufficio all'Umberto I, e poi il pomeriggio cercavo, salvo quando proprio non ce la facevo ed era normale, e cercavo di andare in ufficio e di fare la mia parte, perché comunque ho mantenuto il mio incarico, la mia responsabilità, e avevo anche sentivo il bisogno anche di non precarizzare l'istituto, la banca, e quindi andavo e cercavo di fare le cose normalmente.
4: E poi
3: è arrivata la chiamata mentre stavo andando altrove, perché ero stato scelto dal presidente Draghi per andare a guidare la Fondazione Milano Cortina. Una cosa molto importante, molto gratificante, però strada facendo non arrivava la telefonata definitiva e non si firmava poi l'atto. Forse una ragione c'era, evidentemente. Poi è arrivata quell'altra telefonata, e invece quella che della proposta, e io mi sono preso mezza giornata, forse anche meno, perché ho voluto non solo riflettere ma confrontarmi con mia moglie, perché sono cose che impegnano anche la famiglia, non si decidono da soli. E poi ho chiamato il presidente Meloni, ho detto vengo con te, e così è stato.

0: E così è stato, e l'avventura evidentemente Olimpiadi e Paralimpiadi che sono state un successo per l'Italia, un successo collettivo.
1: Sì, un successo di squadra legato anche ad uno spartito che magicamente ha visto le sue note rimettersi al posto giusto e determinare quell'armonia indispensabile che non è stato soltanto il tempo.

0: della cerimonia inaugurale, affrontando mille difficoltà, affrontando anche momenti di confronto serrato, duro, affrontando e superando le difficoltà del momento. È stata quasi una magia alla quale abbiamo però concorso da esseri umani, convinti che fosse una sfida non delle singole persone, non di una sola organizzazione, ma di un sistema di interessi che è l'Italia. Abbiamo avvertito tutti alla fine quella chiamata alla responsabilità che ha consentito di fare di questo momento un momento esemplare nel quale tutto ha funzionato magicamente. E quindi questo è un bagaglio meraviglioso che ci deve far capire anche però che la prossima volta non dobbiamo sfidare la sorte, dobbiamo pianificare meglio e dobbiamo avere maggiori consapevolezze che lo sport esprime la dimensione appunto sportiva meravigliosa, con testimonianze straordinarie degli atleti, delle atlete olimpici, paralimpici, ma è molto di più, è la rappresentazione di ciò che siamo. Io credo che questa sia un modo di presentare l'Italia nuovo, ulteriormente positivo. Sono convinto che gli effetti delle Olimpiadi, che hanno coinvolto miliardi di persone in ogni parte del mondo, ci consentirà di essere ancora più orgogliosi da un lato, ma anche più competitivi dall'altro.
1: Olimpiadi e Paralimpiadi messe sullo stesso piano, un vero passaggio culturale?
0: La potremmo definire transizione, perché ancora non ci siamo. Ci sono tanti fattori che hanno portato alla quasi parità, la partecipazione intanto degli atleti, che si è già determinata a Parigi, il numero delle competizioni, quindi il programma olimpico e paralimpico, ma pur ringraziandovi per lo straordinario lavoro che avete fatto come azienda nel suo complesso, in tutte le sue articolazioni e dimensioni, c'è ancora una differenza che in parte è determinata dal programma sportivo, che per le Olimpiadi è un po' più articolato, più fitto. Però qualche ulteriore miglioramento si può fare, secondo me. Secondo me bisogna lavorare meglio prima e bisogna, adesso però tocca a noi, tutti noi, utilizzare bene le emozioni e le consapevolezze acquisite, rafforzate durante questa esperienza, per fare in modo che si allarghi la base, che ci siano maggiori opportunità, che questo clamore, questo entusiasmo, questa passione non rimangano imprigionate nel meraviglioso ricordo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Devono essere un fattore di crescita e soprattutto a livello paralimpico, così come a livello sportivo in senso generale, abbiamo bisogno di allargare la base, arrivare dove non si arriva facilmente, nelle periferie sociali, urbane, nelle famiglie meno abbienti. E così, per quanto riguarda il paralimpismo, dobbiamo portarlo culturalmente nella vita di tutti i giorni, offrendo opportunità perché le persone che possono beneficiare dello sport, non soltanto per competere ma per vivere meglio, sono tante e stanno ancora troppo a casa.
1: Ultimo ma non ultima, la famiglia. Due matrimoni, due figli.
0: Beh, io non mi sono fatto mancare niente, nel senso che di matrimoni ce ne sono due. Però sempre in quella logica della composizione, dell'armonia alla quale non so rinunciare, a volte faccio dei danni ma poi cerco anche di rimettere insieme le cose. Quindi le mie due mogli sono molto molto amiche, i figli sono fratelli, condividiamo comunque dove possibile, quando possibile, anche la vita. Sono sereno mentre vedo tanta inquietudine, vedo tanta gente che non è contenta di ciò che ha e cerca sempre qualcos'altro, forse perché non ha la pace interiore. In questo il paralimpismo e gli atleti e le atlete sono di grande insegnamento, perché ho preso atto strada facendo nella conoscenza sempre più profonda di quanto i loro sorrisi siano la rappresentazione della valorizzazione di ciò che hanno e non di ciò che hanno perso o non hanno mai avuto. Mentre noi abbiamo sempre quella, io dico sempre, quella faccia aggrottata o quell'animo sempre inquieto perché vogliamo qualcos'altro e non sappiamo invece apprezzare quello che la vita ci offre. Qualunque cosa ci offra, nel bene e nel male, ma è vita. E io credo che sia un'opportunità meravigliosa che bisogna sapersi godere al meglio, condividendo con gli affetti più cari.
1: Come padre, come si giudica?
0: Sono stato fisicamente assente, perché ho esercitato

0: esercitato la responsabilità nel lavoro, dando a volte anche confidando magari nella mamma. E ho cercato di recuperare l'affetto incondizionato dei figli e la testimonianza che in parte sono riuscito a recuperare, e i figli sono tutto, e sono molto di più di tutto il resto. Sono il senso della vita che ti è stata donata e che tu doni, direi quasi un senso di immortalità con il rispetto dell'immortalità che non esiste, no? Perché dentro di loro comunque c'è una porzione comunque dei genitori, e quindi la preoccupazione di questi tempi, l'orgoglio di averli così nella loro naturalezza, semplicità, a parte che hanno età differenti, Martina ne ha 31, Andrea ne ha 16, molto diversi tra loro, ma con una matrice comune che si percepisce anche esteticamente, ma si percepisce anche nei sentimenti. Diciamo che esprimono in maniera differente lo stesso patrimonio di sentimenti e di sensibilità. Martina, già molto avviata, con grande orgoglio personale. Andrea, comunque, con una vocazione sportiva che cerco di accompagnare con quella presenza distaccata, ma comunque non troppo, perché credo che debba sentirsi libero di fare tutto il suo percorso. Cerco di dargli qualche consiglio, esattamente come facevano i miei genitori. Io andavo per la mia strada, così come Andrea, ma poi inevitabilmente mi ritrovavo nella stessa strada, e sono convinto che anche lui farà la stessa cosa.
1: Domani cosa c'è nel futuro?
0: Domani c'è, diciamo, il frutto di quello che sto facendo oggi, in un modo o nell'altro, probabilmente non nello sport, ma in tutti i miei passaggi della vita quello che è successo dopo aveva un senso legato a tutto quello che era successo prima, e quindi sarà così anche per domani.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550€.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: O ti senti ACT?
3: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: E grandi!
6: La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
7: Imparate da noi.
8: Capito?
9: Tenderly, un mondo di tenerezza.
10: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
11: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
12: Thank you.

0: velocità della luce.
1: Sì, sì.
0: L'informazione non aspetta. Verificate. Veloce.
1: Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Tajani, in Italia irregolari giù del 60%. Nella riunione di domani a Bruxelles l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce, cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Sale ad almeno 19 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza negli ultimi due giorni. Hamas dice di aver accettato il piano proposto dagli Stati Uniti, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo dell'organizzazione terroristica. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. L'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della Cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. A Milano, grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili. Era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Caldo, previsione di bollini rossi per 25 città su 27 monitorate oggi, domani e 5 agosto. Caldo intenso ovunque, con piogge isolate, anche violente. L'Italia prima per vittime da colpo di calore. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. In apertura lo sguardo dell'Europa rivolto anche in queste ore all'esclave spagnola di Ceuta e all'ondata migratoria dal Marocco. L'emergenza appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Albares ha attaccato l'Italia e ha rilanciato è una questione che riguarda l'intera Europa. Sentiamo l'inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
2: A Ceuta comincia una nuova vita. Per chi, come questi ragazzi, è rimasto. Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
3: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
2: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
4: Estamos invadidos. No podemos.
2: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez che si deve dimettere.
4: Y todo por culpa de Mohamed Ceuta y Pedro Sánchez.
2: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
1: La partita politica ora si sposta a Bruxelles, dove in giornata ha avuto luogo la riunione degli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione. Domani sarà la volta dei ministri dell'Interno. Vediamo il servizio dell'inviato, Gerardo Vitali Rosati.
5: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti oggi in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice di domani con i ministri degli interni del vecchio continente, sul tavolo soprattutto la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
6: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas, la única.
5: Ma la Spagna attacca l'Italia, ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli Esteri Albares, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del Trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
1: E sui social è arrivata la replica del ministro Tajani al suo omologo spagnolo Albares. Su X Tajani scrive: ad Albares non rispondo io ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare sono stati 54% in meno rispetto al 2025 e il 50% in meno rispetto al 2024. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, ce ne sono oltre 5.000 che provengono dall'area subsahariana e quindi non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? La decisione di sospendere Schengen, conclude, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Queste sono le parole di Tajani. Dunque, in primo piano, nell'agenda anche della Presidente del Consiglio, c'è il dossier immigrazione. Il governo italiano porterà in Europa la proposta di nuovi hub per migranti irregolari sul cosiddetto modello Albania. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
7: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustrerà le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'Interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta e immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura, potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
1: Dunque, il tema dei migranti continua ad accendere lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni. Alla Camera poi c'è stata una bagarre sul caso delle chat di Del Mastro. Ce ne parla Pablo Rojas.
8: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
9: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
8: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo

0: Forza Italia. Siamo sorpresi, non accettiamo lezioni. Gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il coportavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di Carovita, carburanti e delle chat di Delmastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa è rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Delmastro scoppia la bagarre in aula, fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
1: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
2: E ora la guerra tra Stati Uniti e Iran. In conferenza stampa dallo studio Ovale, Donald Trump insiste sui negoziati, a suo avviso in pieno svolgimento, e parla di ultima opportunità concessa a Teheran. Vediamo quell'inviato a New York, Enrico Bona.
3: Donald Trump ha parlato con i giornalisti dallo studio Ovale della Casa Bianca proprio negli ultimi minuti. Ha detto diverse cose sull'Iran. La prima: stiamo negoziando su richiesta di Teheran. I negoziati sono in corso in questo momento. Per l'Iran è l'ultima chance di firmare un buon accordo, non lascerò che impongano pedaggi sullo stretto di Hormuz. Qualcuno gli fa domande sulle tempistiche, Trump risponde: stiamo parlando di riaprire letteralmente lo stretto entro domani, poi parleremo di nucleare. Questa mattina il presidente aveva scritto un lungo post sulla sua pagina social, aveva accusato Teheran di duplicità, scrive: da un lato ci chiedono un incontro, dall'altro dicono che con noi non negoziano. Sullo stretto di Hormuz, dice, la marina militare americana ha imposto un blocco che funziona, nessuna nave arriva sulle coste iraniane, la situazione resterà così fino a un accordo, fino alla resa totale del regime.
2: Di ben altro avviso il regime iraniano, che nega l'esistenza di qualsiasi trattativa con gli Stati Uniti e ribadisce la chiusura di Hormuz fino a quando Washington non muterà la sua postura aggressiva. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere, perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e, secondo alcuni media, la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce anche il controllo totale da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo una escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto nel Mar Rosso 6 petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
2: E ora la guerra di Gaza, che nei fatti non si è mai interrotta. Sono più di 1.250 i palestinesi che sono stati uccisi nei raid israeliani dall'ottobre 2025, la data in cui è stato proclamato il cessate il fuoco. Decine le vittime anche nelle ultime ore, ma c'è anche chi volontariamente sceglie di rientrare nella striscia. Allora vediamo il servizio dell'inviata Lucia Goracci.
5: Non smette di piangere Khalil tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio. Mentre i tassisti pensano solo al caffè,
6: Alhamdulillah.
5: Dio sia lodato, dice, torno a casa. A morire.

0: stufa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza.
1: Sono un po' di...
0: Aveva 2 mesi Malek quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano. Perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil allo zio che rimane. Non glielo regala. Dietro fine.
2: Ai Campi Flegrei gli accertamenti della Procura sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi, contestato il ministro Giuli che era arrivato per un sopralluogo dello stato dei beni archeologici. Il servizio di Fabio Forlano.
3: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
4: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
3: Il ministro della cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
5: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
3: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
2: Folla a Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, dei Nomadi, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alle tossicodipendenze. Sentiamo Donatella Negri.
6: Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
7: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
8: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi, e noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
9: Era unico e raro, non si può dimenticare.
6: Bisogna andare avanti adesso.
10: Sì, andremo avanti in suo nome.
6: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa. Restiamo qui a camminare su strade impossibili.
2: La quarta ondata di calore non accenna a placarsi, invece di diminuire salgono a 25 le città con il bollino rosso, una situazione che potrebbe durare fino al 13 agosto. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
11: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
12: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali.

0: e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
1: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
2: In chiusura il nostro approfondimento di economia, stasera ci occupiamo di un particolare servizio bancario, forse poco noto, ma che istituti di credito e Poste Italiane sono obbligati per legge a offrire alle fasce di popolazione più vulnerabile. Sabrina Bellomo ne ha parlato in studio con Michele Carofiglio di Banca d'Italia. Allora sentiamo e poi a seguire la seconda parte del telegiornale.

0: Un servizio bancario a costo zero o ridotto è il conto di base, un conto corrente o di pagamento che banche e Poste Italiane sono obbligate per legge a offrire alle fasce di popolazione vulnerabili. Inoltre può essere aperto per chi soggiorna legalmente in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. È insomma uno strumento pensato per chi ha esigenze finanziarie semplici. Permette di ricevere lo stipendio o la pensione, fare bonifici e usare la carta di debito, senza però la possibilità di avere un fido o andare in rosso. È gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro. In questo caso non si paga né il canone né l'imposta di bollo. Per i pensionati invece bisogna avere un reddito fino a 18.000 euro. Si paga solo l'imposta di bollo in questo caso. Bisogna però tenere presente che c'è un numero massimo di operazioni. Al di sopra poi delle soglie sopracitate è previsto un canone annuo più basso di un tipico conto corrente. Per Banca d'Italia questo strumento resta sottoutilizzato. A fine 2025 i conti attivi nel nostro paese erano appena 180.000, a fronte di un bacino potenziale di oltre 7 milioni di cittadini che potrebbero ottenerlo gratis. Tra le cause principali figurano la scarsa conoscenza dello strumento e gli ostacoli opposti da alcuni intermediari finanziari. Per questo motivo Banca d'Italia ha il lavoro sia per monitorare le banche, sia per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti.
1: Allora, entriamo ancora più nel dettaglio del conto di base. Lo facciamo con il nostro ospite Michele Carofiglio, che ci ha raggiunto in studio della Banca d'Italia. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, quali sono i vantaggi di questo conto di base? Abbiamo visto i limiti di reddito, occorre anche un capitale minimo?
2: Il conto di base ha due vantaggi fondamentali. Uno è quello che è stato appena citato, la gratuità quando si è al di sotto di certe fasce di reddito o di pensione, e l'altro è, nel caso in cui si sia al di sopra di queste fasce, comunque si paga un canone annuo omnicomprensivo che è molto più basso del costo di un conto corrente ordinario. Quindi la gratuità o la economicità. Il secondo vantaggio, pure accennato nel corso del servizio, è il fatto che è un conto che gli intermediari, le banche, sono obbligate a aprire nei confronti dei soggetti legalmente soggiornanti nell'Unione Europea, quindi persone vulnerabili, persone in attesa del permesso di soggiorno, richiedenti asilo, persone senza fissa dimora, persone che hanno pene alternative alla detenzione, quindi tutti i soggetti che con un conto di base che consenta di effettuare operazioni minimali bancarie e finanziarie riescono a essere incluse nel sistema economico con vantaggi per le persone e per la società nel suo complesso.
1: Una sorta di tutela del diritto finanziario minimo dei cittadini. E c'è un numero massimo di operazioni previste, abbiamo sentito, qual
2: sì,
1: è questo tetto?
2: Sì, il conto di base, sia gratuito sia quello col canone omnicomprensivo, ha alcune operazioni che sono illimitate. Si può ricevere lo stipendio o la pensione, si possono effettuare pagamenti con la carta di debito, si possono avere domiciliate le bollette, per esempio. Altre operazioni si possono fare invece in un plafond massimo. Se si sforano questi plafond si devono pagare delle commissioni aggiuntive, ma sempre più ridotte rispetto a un conto corrente ordinario.
1: Quali sono queste altre operazioni che si possono fare in un numero limitato?
2: Il numero illimitato sono
1: limitato
2: o comunque insomma in un certo range sono, non lo so, l'incasso presso sportelli automatici di altre banche, okay, oppure bonifici presso altri soggetti, mm-hmm, oppure una cosa importante, non si possono emettere assegni su questo conto di base, questa è un'operazione proprio vietata e non consentita.
1: Saperlo, c'è anche un numero limitato di bonifici.
2: Comunque va letto nel contratto, per essere precisi, perché poi ogni banca può mettere dei limiti un po' diversi.
1: Esatto, questo sempre, leggere i contratti. Se nel tempo si dovessero superare per esempio i limiti di reddito, che cosa accade?
2: In quel caso il conto da gratuito diventa a pagamento, la banca chiede la trasformazione del conto a pagamento, il cliente se accetta lo sottoscrive a pagamento o altrimenti il conto viene chiuso.
1: Abbiamo sentito che questo utile e interessante strumento esiste già da un po' di tempo, ma perché è stato utilizzato così poco? disinformazione, ostacoli di altro tipo?
2: Certo, i numeri che abbiamo visto anche nel servizio ci dicono che è sottoutilizzato. Un bacino potenziale di 7 milioni di persone, in Italia esistono 180.000 conti della specie, anche se facciamo un confronto in Europa, perché questo è un prodotto che vale in tutta Europa, con altri paesi europei noi siamo un po' al di sotto. C'è da un lato la mancata conoscenza dello strumento, probabilmente poche persone sanno che hanno questo diritto e che possono usarlo, e quindi ecco che lo stiamo diciamo diffondendo e rendendo noto. Dall'altro, alcune vischiosità nell'offerta da parte delle banche, degli intermediari, che magari offrono dei prodotti simili ma magari un poco più costosi, e su questo l'azione della Banca d'Italia, che fa anche controlli sulle banche, è molto seria, importante, e proseguirà anche nel prossimo futuro per promuovere l'offerta di questo prodotto a tutti gli aventi diritto.
1: Allora, grazie mille per aver risposto alle nostre domande e averci aiutato a capire meglio che cos'è questo conto di base, e dunque è importante che le persone conoscano questo loro diritto a avere un conto di base in banca.
2: Grazie a voi.
1: Cambiamo argomento. Monte dei Paschi non si arrende dopo il naufragio delle trattative per una fusione alla pari. Ora cerca di riaprire il confronto con Banco BPM per contrastare l'OPAS da 30,6 miliardi presentata da Intesa. Eleonora Di Lauro.
3: Da qualche giorno l'aria era quella di far saltare il matrimonio, e la rottura è arrivata venerdì quando BPM annuncia la fine del fidanzamento con Monte Paschi. Progetto industriale interessante, ma tempi troppo lunghi, spiegava in una nota il CEO di BPM, Giuseppe Castagna. Troppo lunghi per aspettare un accordo che tarda a venire. Una rottura voluta soprattutto dai francesi del Crédit Agricole, che con quasi il 30% del pacchetto azionario è socio di maggioranza dell'Istituto Lombardo. Reazione di Montepaschi, laconica, presa d'atto della decisione, fino a che, dalle colonne del londinese Financial Times, arriva l'indiscrezione che l'indomito Luigi Lovaglio, alla guida di Montepaschi, giocherebbe la carta di acquisizione del Banco BPM, confermando l'obiettivo di sempre, creare il secondo gruppo bancario italiano, previa, ovvia, consultazione del Crédit Agricole. In attesa di una nuova puntata, il risico bancario dell'estate continua, con quell'offerta da 30 miliardi lanciata e ribadita da Carlo Messina, che su Montepaschi allunga la gigantesca ombra di Intesa San Paolo.
1: Parliamo ora di gas liquido, perché il blocco delle forniture dal Golfo costringe sempre di più gli operatori a diversificare i canali di approvvigionamento, per ora senza impatti sui consumatori. Chiara Rancati.
4: Niente gas liquefatto dal Qatar, almeno fino a fine settembre, per cause di forza maggiore. Lo ha comunicato alla fine della scorsa settimana la Compagnia Energetica Nazionale del Paese del Golfo, in una missiva ai suoi acquirenti europei, in testa la milanese Edison, che già da mesi non riceve le consegne pattuite.
5: Le forniture si sono interrotte all'inizio del conflitto fra Stati Uniti ed Iran. Ad oggi sostanzialmente i volumi consegnati sono pari a zero. Il Qatar ha anticipato che sarà nell'impossibilità di consegnare i volumi fino alla fine del prossimo mese di settembre. Questo ha riguardato quindi una mancata fornitura nell'ordine di 3 miliardi di metri cubi.
4: Per evitare buchi nelle forniture, la società ha dovuto rivolgersi agli altri venditori con cui ha già accordi, dagli Stati Uniti per il gas liquefatto, all'Azerbaigian e all'Algeria per quello via gasdotto, e comprare anche sul mercato spot con vendite immediate a prezzi che cambiano in continuazione.
5: Questo ci ha consentito di sostituire 18-19 cargo dei 24 che sono stati non forniti dal Qatar. Quindi siamo riusciti a rimpiazzare quasi 2 miliardi di gas rispetto ai 3 miliardi indisponibili dal Qatar.
4: Al momento, assicurano, non ci sono conseguenze sui consumatori finali, ma se l'incertezza intorno a Hormuz dovesse continuare, c'è il rischio di una nuova impennata dei prezzi, anche in bolletta.

0: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler Anticalcare Extra Potente o Extra Rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
4: Perché prevenire è meglio che pulire.
3: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ora basta.
6: Vabbè, dai, è acqua.
5: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
7: Vai su Segugio!
8: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
9: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
10: Max Verstappen wins. The crowd is going.

Ripartiamo dal riepilogo delle principali notizie della giornata, quindi l'ondata migratoria a Ceuta. Il presidente della città autonoma spagnola ha rialzato a 80.000 la stima delle persone entrate illegalmente. Attualmente ce ne sarebbero ancora un numero compreso tra 3.000 e 5.000. In Spagna il Tribunale dell'Audiencia Nacional sta indagando su una possibile azione coordinata e diretta da gruppi criminali dietro quest'ultimo afflusso di migranti. Il ministro spagnolo degli esteri Albares si è scagliato contro l'Italia, contro la decisione di sospendere Schengen. Tajani ha replicato: non gli rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua, l'arrivo dei migranti irregolari. Da gennaio a luglio gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nessun colloquio in vista tra Stati Uniti e Iran, nonostante l'annuncio di negoziati da parte di Trump. A smentirlo sono stati gli iraniani, che invece cercano un accordo con l'Oman per permettere a pagamento il transito a Hormuz. E rispondendo a una domanda sui continui ultimatum a Teheran, il presidente americano ha detto: voglio dare un'ultima possibilità agli iraniani prima della decapitazione. Poi Trump ha attaccato anche l'Europa e ha detto: due cose la stanno uccidendo, l'immigrazione e l'energia. A Milano, folla a Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, la sua canzone preferita, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alle tossicodipendenze. Non dà tregua la morsa di caldo estremo che insiste su tutta Italia e che non si allenterà almeno per un'altra settimana. Le temperature raggiungono picchi di 40 gradi, ma non mancano piogge isolate, anche violente. Infatti allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Fino a dopodomani bollini rossi per 25 città su 27 monitorate. Infatti oggi le uniche eccezioni erano Messina e Reggio Calabria. L'Italia purtroppo al primo posto in Europa per vittime da colpo di calore. Questo

0: Comunque riepilogo delle principali notizie, ma ritorniamo su Ceuta, le autorità parlano di strutture di accoglienza per i migranti al collasso e in Spagna, lo dicevamo, si indaga su una possibile azione dei gruppi criminali legati al massiccio ingresso irregolare nelle enclave iberica dal Marocco. Sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Quattro giorni dopo l'invasione di oltre 50.000 migranti marocchini, le autorità di Ceuta aggiornano il bilancio delle vittime. Sarebbero 88 i morti recuperati intorno alla diga di Tarajal, quasi tutti annegati. La Guardia Civile parla invece di un centinaio di persone. Oggi nell'enclave la situazione appare sotto controllo, gran parte dei migranti è già stata rimpatriata, restano però alcune migliaia di persone, per lo più subsahariani, che vogliono asilo. Ma 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli continuano a setacciare i dintorni della città per rimpatriare tutti. Intanto una barriera galleggiante di 500 metri installata sabato ora blocca gli arrivi via mare. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'ingresso di massa, ma lo ha permesso e ne sfrutta le conseguenze politiche. A provocare l'esodo di massa, tuttavia, sarebbe stata una bufala diffusa sui social marocchini, secondo cui una sentenza della Corte Suprema spagnola avrebbe impedito di respingere i migranti. La Guardia Civile ha identificato agenti dei servizi segreti marocchini tra i migranti che hanno assaltato l'enclave. Madrid però smorza i toni e ringrazia il Marocco per aver permesso rimpatri accelerati, mentre Rabat, temendo conseguenze negli accordi di collaborazione con l'Europa, respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Il leader dell'estrema destra spagnola, Santiago Abascal, ieri da Ceuta ha accusato il premier Sanchez di essere responsabile dell'accaduto, ha chiesto la militarizzazione della frontiera e la chiusura di ogni rapporto tra Spagna e Marocco.
0: Dunque, braccio di ferro tra la Spagna e alcuni paesi europei sullo stop agli accordi di Schengen. Vediamo cosa significa e cosa comporta nel servizio di Raffaella Cosentino.
2: Il codice delle frontiere che regola lo spazio Schengen consente agli stati aderenti di sospendere Schengen temporaneamente per 30 giorni, ma solo come misura estrema in caso di minaccia grave per la sicurezza interna. È stato riformato nel 2024 e introduce limitazioni all'ingresso per cittadini non europei in caso di emergenze sanitarie e strumentalizzazioni dei flussi migratori per creare instabilità. Ceuta, la città spagnola sul suolo africano al centro della crisi migratoria di fine luglio, non fa parte dell'area Schengen, che è la più grande zona al mondo di libera circolazione ed è la principale conquista del sogno europeo. Siglato nel 1985 da 5 paesi nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato è stato firmato dall'Italia nel 1990, ma le frontiere si sono aperte nel 1997. Il numero di paesi che aderiscono è aumentato in 40 anni fino ai 29 di oggi, di cui 25 stati membri dell'Unione Europea e 4 paesi extracomunitari. 450 milioni di persone possono viaggiare senza sottoporsi ai controlli di frontiera. Ogni anno ci sono oltre 1 miliardo di viaggi e 3 milioni e mezzo di persone al giorno attraversano le frontiere interne. La libera circolazione produce grandi vantaggi economici anche per il turismo. Allo stesso tempo sono stati rafforzati i controlli ai confini esterni con la creazione di Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, tanto che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno spesso puntato il dito contro la Fortezza Europa, invalicabile per i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni.
0: In Italia sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava turisti al confine tra Lazio e Umbria. È successo ieri pomeriggio, i feriti sono decine, uno è in gravissime condizioni. Sentiamo il servizio dell'inviata, Laura Tangherlin.
3: Avevamo attivato il PEIMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era e noi non sapevamo che era il marito.
4: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, esterni. Sopravvissuti, dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i due turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla, lo chiamavano, un pilastro della rievocazione storica della

0: la corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni, sperando di ritrovarli in vita.
1: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
0: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei due feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
2: È stata estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina e si sono tenuti anche i primi interrogatori per i tre indagati per il crollo. Sentiamo Antonella Gurrieri.
3: Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15.
4: Quanto dista il ritrovamento da quello che voi avevate pensato potesse essere il luogo?
3: Siamo nel raggio di una decina di metri.
5: Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di riuscire ad estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del Rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto tre strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi due dispersi, Santino Magazzù e il collaboratore domestico cingalese.
4: Sarebbero dovuti essere vicini queste altre due persone alla signora?
6: Sicuramente il cingalese sì. L'altra persona è un po' più difficile da capire dove si trovava.
3: Teniamo presente che siamo nel primo pomeriggio, le abitudini delle persone erano quelle di fare un riposo pomeridiano, quindi potrebbero essere sorprese nel sonno.
5: E intanto al comando dei carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di due dei tre indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e di Pietro Leone, parente dei proprietari. Presto verrà ascoltato anche l'imprenditore edile incaricato dei lavori di ristrutturazione, Pasquale Dalì, al momento ricoverato al Policlinico di Messina.
2: Cresce la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva, che da domani sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto oggi lo stabilimento di Taranto ha fatto sciopero per dare voce ai timori dei lavoratori e rinnovare le loro richieste. Fabio Bottiglione.
7: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
8: È un po' critica la situazione.
9: Niente, non si vede niente.
10: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà, domani torno a casa, è probabile se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
7: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
11: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
12: È avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
7: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane auspicando la nascita di una cordata nazionale.
2: Siamo in un periodo di arrivi e di partenze, ma come avvengono i controlli negli aeroporti? Quali sono le regole alle quali attenersi? Sabrina Bellomo ne ha parlato con Salvatore La Greca, commissario capo della Polizia di Stato che opera nel lab di Fiumicino. Sentiamo.
13: In questo periodo si registrano un numero di passeggeri pari addirittura a 160.000 al giorno, con picchi di 180.000 nel fine settimana.

0: nell'ultimo anno abbiamo raggiunto un numero pari a 5 milioni di passeggeri durante tutto l'anno.
1: Traffico incredibile, tra l'altro l'hub di Fiumicino è un hub premiato, insomma molto efficiente, funziona molto bene. Quali sono i controlli che si effettuano in partenza e in arrivo?
0: Il passeggero che giunge all'aeroporto di Fiumicino in partenza deve essere innanzitutto sottoposto ai controlli di sicurezza, sia sulla persona sia sul bagaglio. Una volta effettuati i controlli, che vengono svolti fisicamente dalle guardie particolari giurate, ma sempre sotto l'attenta vigilanza della polizia di frontiera, a questo punto il passeggero in partenza, se deve andare in una destinazione che fa parte dell'area Schengen, non sarà sottoposto a controlli sistematici dei documenti. Se invece diretto in un paese che fa parte dell'area extra Schengen, dovrà essere sottoposto ai controlli di frontiera, in particolar modo dovrà essergli controllato il documento, in particolare saranno controllate la corrispondenza tra l'identità fisica del soggetto e il documento, i dati sul documento, dopodiché verrà sottoposto all'interrogazione delle banche dati di polizia. E se non ci sono alert, allora il passeggero potrà proseguire verso il gate, altrimenti verrà sottoposto ad ulteriori approfondimenti in un controllo cosiddetto di seconda linea, dove operatori esperti effettueranno ulteriori controlli ed eventualmente potranno notificare dei provvedimenti di polizia. Per quanto riguarda invece gli arrivi, gli operatori di polizia effettueranno non solo i controlli documentali, ma potranno effettuare anche un'intervista di frontiera volta ad accertare la coerenza tra quanto dichiarato dal passeggero per chi viene dall'area extra Schengen. Okay. Quindi questi controlli sono volti a controllare appunto l'eventuale coerenza tra quanto dichiarato dal passeggero e il motivo del volo. Se per esempio il soggetto ha un visto per turismo, ma dall'interrogazione si capisce che il soggetto è intenzionato a lavorare o a permanere più del dovuto all'interno del territorio italiano, allora in quel caso verrà intercettato e fermato.
1: Le volevo chiedere quali sono le regole per chi viaggia, perché è sempre bene ricordarle, se ci fa un piccolo vademecum utile per noi viaggiatori.
0: Certo, le regole sono innanzitutto accertarsi, essere sicuri di non trasportare con sé articoli proibiti. Dopo il consiglio è quello di recarsi all'aeroporto sempre con largo anticipo, anche rispetto alle indicazioni delle compagnie aeree.
1: Attenzione quindi ai ritardatari.
0: Esatto. E poi accertarsi di avere un documento, un passaporto valido o eventualmente per chi viaggia per destinazioni extra Schengen in cui è richiesto un visto d'ingresso, e poi essere sempre ben attenti a non lasciare bagagli abbandonati.

E sempre a proposito di spostamenti, da oggi non sarà più possibile viaggiare all'estero con la carta d'identità cartacea, una novità che abbiamo analizzato insieme a Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti. Allora vediamo e poi alle 23 la nostra rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.

0: ci sono comunque delle garanzie per chi deve partire. C'è la possibilità di ricevere una garanzia secondo appunto il decreto legge 108 del 26 giugno 2026, ovvero quello di avere un documento provvisorio valido per l'espatrio. Però c'è un problema. Innanzitutto verificate che sul vostro documento provvisorio valido per l'espatrio ci sia la vostra fotografia di identità e il QR code di riferimento, perché questi due elementi essenziali, oltre alla firma del responsabile del procedimento, rendono quel documento valido. Quindi, fatta questa verifica, ne dovete fare un'altra, ovvero andare sulle condizioni di ingresso sul portale del Ministero degli Affari Esteri e andare su Viaggiare Sicuri, perché non tutti i paesi hanno riconosciuto questo documento provvisorio. Quindi verificate su Viaggiare Sicuri, sul portale del Ministero degli Affari Esteri, se il vostro paese di destinazione ha riconosciuto questo documento provvisorio. Quindi abbiamo delle tutele, delle garanzie. La cosa più importante da tenere presente è che per tutti i vecchi contratti, acqua, luce, gas, telefono, la vecchia carta d'identità è valida fino al 31 dicembre 2027, però dovete affrettarvi a farla, cioè nel senso dovete recarvi al comune e farne assolutamente richiesta.
1: Okay, quando dice Mellus, quando dice dovete affrettarvi, io già mi immagino che si affrettino tutti il 28 dicembre del 2027, cioè tra un anno, e poi c'è l'immagine dei comuni presi d'assalto. Ma perché siamo arrivati tardi? Perché i nostri comuni hanno fatto difficoltà? Perché noi ci siamo svegliati tra 100 virgolette in ritardo?
0: Allora, il problema è che ci siamo attivati perché stiamo facendo un momento di transizione importante. Il wallet dell'APIO conterrà alla fine di tutti i procedimenti, oltre alla patente, la tessera, la carta della disabilità, anche quella della carta d'identità elettronica. I processi vengono governati dall'AGID, che è l'agenzia di riferimento per l'Italia digitale, sotto la supervisione del Ministero della Transizione Digitale, e tutto questo ha bisogno di passaggi un po', come posso dire, tecnici e tecnologici molto aggravati, perché la carta d'identità elettronica è quella più sicura in assoluto, e a differenza per esempio dello SPID, dove abbiamo visto alcune volte alcuni passaggi molto fallaci. Quindi con la carta d'identità elettronica a pieno regime noi potremo fare una serie di servizi importanti, perché entreremo nel portale delle prenotazioni. Le ASL, le esenzioni ticket verranno tutte governate attraverso la carta d'identità. Purtroppo il Ministero si era adoperato per tempo a indicare ai comuni di adoperare sportelli che potessero ricevere anche fuori dagli orari ordinari, e quindi di attrezzarsi affinché oggi entra in vigore appunto l'entrata della carta d'identità elettronica, provvedessero, e che anche attraverso le ultime elezioni ci fossero, come posso dire, le piattaforme utili per poter fare questo tipo di sistema. Ma non ci siamo arrivati, perché abbiamo una rete che ancora, diciamo, si sta costruendo. Io non faccio nessun tipo di critica, vado solamente ad analizzare i numeri. L'anagrafe nazionale per la popolazione residente è nelle mani dei comuni e non certo nelle mani del Ministero. Quindi solo i comuni sanno quanti effettivamente sapranno, potranno chiedere e dovranno chiedere.
1: Belluso l'ha sfrutto così, perché Rai News 24 ovviamente, oltre che su canale 48, in streaming, è visibile anche dall'estero. Allora io mi metto nei panni di un nostro connazionale che si trova all'estero, ci sta guardando con grande attenzione, guarda nel suo portafoglio e dice: ma porca miseria, ho solo la carta cartacea, ora come ci torno a casa?
0: Lo può fare tramite il consolato, che era il primo, come posso dire, il primo baluardo per chi era all'estero, ma lo potrà fare anche se in questo momento si trova in Italia, in qualsiasi comune. Quindi ad affiancare la tutela prevista dal consolato, anche i comuni oggi, per chi risiede all'estero, potranno avere questo documento provvisorio per entrare in Italia e richiedere la carta d'identità elettronica. Quindi il processo, la cosa più importante è avviare il processo di richiesta della carta d'identità elettronica. e fare la verifica che vi ho detto prima, avere il QR code, avere la fotografia ed avere la firma del responsabile del procedimento. Questi tre elementi sono essenziali, anche se dovete imbarcare i vostri figli minori, è essenziale che anche loro abbiano la stessa tipologia di documento, che venga riportata la fotografia, il QR code e la firma del responsabile.
1: Prima ci ha detto, alla fine del percorso anche la carta d'identità digitale sarà nel wallet del nostro telefonino, nel nostro portafoglio digitale. Mi dà una data indicativa della fine di questo percorso? Cioè quando ce l'avremo qua sui nostri smartphone?
0: Facciamo sempre, come posso dire, incrociamo sempre le dita. Dovrebbe essere entro dicembre 2026 l'entrata nel wallet e la massima interoperatività entro il febbraio 2027. Che cosa significa? Significa che noi potremmo vederla sul nostro smartphone nell'IT wallet, ma la massima interoperatività tra richieste, prenotazioni, esenzioni e tutto il resto che verrà attivato, che sono tanta roba ed è molto importante, entro il febbraio 2027. Ovviamente l'Associazione a tutela dei consumatori e studenti per prima si mette a disposizione per educare, informare ed assistere tutti i consumatori che abbiano dei problemi, sia in Italia che all'estero.
1: Le chiedo ancora una cosa, perché abbiamo parlato tanto di carta d'identità digitale, della necessità di adeguarsi a questa, con questo documento, perché non è più utilizzabile per viaggiare all'estero quello cartaceo, dopodiché nel nostro paese gli ultrasettantenni hanno la possibilità, il diritto, non lo so, di mantenere la vecchia carta d'identità. Ma non li limita nel quotidiano, è la domanda che vorrei porle, questo.
0: No, non è che li limita, è che una volta avuta la carta d'identità elettronica, la scadenza non è più decennale, ma è permanente. Nel senso che un nostro over 70, una volta che ha ricevuto la carta d'identità elettronica, non avrà più l'onere di doverla rinnovare tra 10 anni. Nel frattempo, come le ho detto, fino a dicembre 2027, per tutti i contratti in essere, potrà essere utilizzata la vecchia carta d'identità cartacea. Ma se domani dobbiamo aprire un conto corrente o se domani dobbiamo andare alla posta per chiedere una carta di pagamento, non lo potremo fare perché ci sarà richiesta la carta d'identità elettronica.
1: E questo mi sembra un elemento centrale. Altre indicazioni per l'uso di quelle fondamentali che vuole consegnare ai nostri telespettatori?
0: Apprestarsi a richiedere al proprio ufficio di anagrafe territoriale la carta d'identità elettronica e non preoccuparsi, perché ci sono comunque delle garanzie provvisorie in questa fase di transizione. E se avete problemi, rivolgetevi alle associazioni a tutela dei consumatori che vi assisteranno anche nel periodo caldo di agosto.

Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
7: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
9: Ci riconosci subito! Siamo la Gen Woody! Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
10: Che gioia!
11: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
12: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave! Shave like a bomber! Gillette Labs.

0: Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Tajani, in Italia irregolari giù del 60%. Nella riunione di domani l'Italia proporrà hub in Africa per i migranti. Le opposizioni solo propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto da USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo dell'organizzazione terroristica. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. L'esasperazione degli abitanti si indirizza contro il ministro della cultura Giuli, presente per un sopralluogo ai beni culturali. A Milano grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili. Era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Previsione di bollini rossi per 25 città su 27 monitorate oggi, domani e il 5 di agosto. Caldo intenso ovunque, con piogge isolate anche violente. Italia prima per vittime da colpo di calore. Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, uno sguardo all'attualità attraverso le prime pagine dei giornali. Ancora una volta sì, è lo sguardo dell'Europa tutto rivolto a Ceuta, questa exclave spagnola che si trova sulla costa africana del Marocco. L'alta tensione che monta tra Roma e Madrid, l'Europa chiamata a delle scelte su un tema fondamentale per il suo stesso futuro. Di questo, ma anche di altro, parleremo stasera con gli nostri ospiti. Vi presento tutti, a partire da Francesco Livo, che è qui in studio a Saxa con me, tornato il corrispondente dell'Avanguardia, grande esperto anche di politica italiana, un pochino parleremo anche di politica, magari.
1: Ciao, buonasera.
0: Alla fine, Francesco. E poi vedete il professor Giordano Bruno Guerri, storico Giordano Bruno Guerri, non ama forse che io lo chiami professore, però benvenuto.
2: Buonasera, bene, pro forma.
0: Benvenuto, e poi avremo anche un altro ospite fra pochissimo. Allora, guardiamo qualche apertura di giornale per cominciare. La Stampa, vedete come titola: migranti, la Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì. La replica con Meloni, sbarchi in calo. La replica del ministro Tajani. È attesa fra qualche ora l'incontro, atteso il vertice dei ministri dell'interno, ripatrie e tutele, la premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. Questo è un dettaglio che viene riportato sulla Stampa. Vi segnalo questo commento di Natalie Tocci, che scrive: se Stati Uniti e Russia mettono nel mirino l'unità della UE, la crisi di Ceuta è apparentemente una crisi migratoria, scrive Natalie Tocci, ma dietro la schermata iniziale c'è la storia di un'Europa minacciata tanto esternamente da Mosca e Washington quanto internamente dal nazionalismo e dall'estremismo. Questa è l'analisi di Natalie Tocci sulla Stampa. Andiamo a vedere Avvenire. Duello all'europea, il titolo del giornale della CEI. Il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio. La maxi sanatoria di irregolari in Spagna, che fa discutere anche la società spagnola, lavorano e spingono la nostra economia, questo il virgolettato. E poi appunto l'editoriale di Pasquale Ferrara, l'epicentro di una faglia, Ceuta periferia che disvela. Ci sono periferie che rivelano la debolezza del cosiddetto centro e ne mettono a nudo le contraddizioni e le incongruenze. E poi la testimonianza raccolta dall'inviato di Avvenire in Cisgiordania tra i coloni, anche i pentiti, pronti a lasciare. Insomma, non sarebbero un blocco unico, anche lì c'è qualche dissenziente. Il resto del Carlino è scontro sui migranti, la Spagna che attacca l'Italia, appunto il titolo principale, così anche sulla Nazione e il Giorno. La Verità titola così: la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi. Intervista al ministro Piantedosi sulla crisi dei migranti. Sinistra smentita, da Ceuta i marocchini vengono in Europa. Questo dice il giornale diretto da Belpietro. Poi Domani, su un spettro politico editoriale completamente diverso: migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR. Con Meloni meno 60% di arrivi, dicono Tajani e Piantedosi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri migranti, l'analisi di Domani. Secondo Nadia Urbinati, la politologa che analizza l'attacco alla leader spagnolo, la Premier ci porta dritti verso la fine della Unione Europea. L'Italia di Alcide De Gasperi fu tra i paesi fondatori della nostra patria Europa. L'Italia di Giorgia Meloni, scrive Nadia Urbinati, è e sarà ricordata, se tornerà a vincere, come il paese guida della fine dell'Unione Europea, come l'abbiamo desiderata. Molto diversa l'analisi sul Giornale. Sfida Meloni, hub fuori dalla UE. Il vertice europeo sull'immigrazione. I ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri dei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi. Verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. C'è l'editoriale di Tommaso Cerno, anche qui vi leggo l'incipit, benvenuti a Ceuta, versione Nazareno, non serve andare al confine tra Marocco e Spagna per vedere barricate, caos e la strana sensazione di una cittadella assediata dai propri fantasmi. Insomma, tutti i giornali aprono su questo e allora io chiederei a Giordano Bruno Guerri, queste immagini di Ceuta che pensiero le hanno sollevato? Vedere questa ondata di persone che improvvisamente, poi cercheremo di capire per quale motivo, perché sono arrivati questi messaggi che in qualche modo li spingevano a tentare l'assalto, perché appunto si diceva che non sarebbero poi stati respinti. Tutto questo che cosa ci racconta? È una periferia che, come scrive Avvenire, dice qualcosa anche a quello che è il centro, no? Lontano apparentemente da quella terra.
2: Beh, intanto fa impressione ovviamente la quantità. Ceuta ha 80.000 abitanti, è come se d'improvviso in Italia fossero arrivate 40 milioni di persone dal mare che hanno invaso tutto. Certo, poi la situazione si è allentata, però il problema delle grandi migrazioni rimane, perché quello di cui non si parla è che adesso ci troviamo ad affrontare un problema di grandi migrazioni epocali che sono sempre avvenuti nella storia. Non voglio fare troppo lo storico, però noi sapiens arrivammo in Europa 40.000 anni fa e non era terra nostra, era terra Neanderthal. In poco più di 10.000 anni li abbiamo fatti fuori. Ecco, non dico che accadrà così, ma sostanzialmente quello che fa paura alla popolazione, che ha paura, è di venire schiacciati, sommersi da altri popoli che hanno una cultura diversa.
0: È una paura che tocca anche l'inconscio, diciamo, oltre che l'aspetto più propriamente, diciamo, conscio e razionale. Perché a me colpiva una cosa, leggendo una statistica di Ivo Diamanti, il fatto che abbastanza scontato, diciamo, a leggere anche le posizioni dei leader politici, che l'elettorato di destra, di centrodestra sia molto spaventato da tutto questo e particolarmente, diciamo, incline a dare importanza a questa emergenza, ma anche un 30% dell'elettorato del centrosinistra appariva in qualche modo preoccupato, spaventato da questo pericolo. Questo che cosa ci racconta? Forse è qualcosa che tocca proprio le corde anche dell'inconscio collettivo, o no?
2: Beh, certamente sì, a parte il fatto deprecabilissimo che da entrambi le parti si urla in un modo sguaiato, chi sostiene che bisogna accogliere a tutti i costi, chi sostiene che bisogna respingere a tutti i costi. Ovviamente va trovata una politica mediana, selettiva.
0: E perché queste voci mediane, cioè voci che parlano pragmaticamente di come affrontare questa questione, risultano così, diciamo, se non flebili, poco ascoltate, no? Noi siamo sopraffatti da, come lei raccontava, chi dice da un lato rimigrazione e poi da un altro lato c'è anche chi appunto invita ai valori dell'accoglienza e del rispetto. Perché manca forse la consapevolezza del fatto che è una questione politica, no? Come tutte le questioni politiche, poi va affrontata anche in modo pragmatico.
2: Beh, è una grande questione sociale, prima di tutto. Io naturalmente sono apertissimo alle culture, però bisogna pur considerare che la maggior parte dei migranti che arrivano poveri, disperati, eccetera, sono di religione e cultura musulmana, che è degnissima di esistere, naturalmente va rispettata, ma che spesso per sua natura, per sua essenza, contrasta con le nostre leggi più che con le nostre, che con le nostre regole. Basterebbe pensare alla considerazione della donna nella civiltà occidentale e in quella musulmana. Quindi è ovvio che nascono dei problemi, e più ne arriveranno e più i problemi saranno maggiori. Ecco, quindi non respingere, ma misurare gli arrivi e in modo da favorire l'integrazione. Il numero non aiuta l'integrazione.
0: Francesco, citava il numero Giordano Bruno Guerri, effettivamente anche i numeri poderosi di questa emergenza hanno, diciamo, suscitato molto, molto scalpore, però anche, come dire, tante domande sul perché questa sia nata, come sì. sia nata. Si è riusciti a capire effettivamente come tutto questo si è sviluppato? Perché non sono mancate anche ricostruzioni che insomma paventano anche, come dire, altri interessi che abbiano voluto in qualche modo fomentare un'emergenza di questo tipo?
1: Sì, allora effettivamente questa tua domanda mi sembra molto opportuna, perché direi che la prima reazione del governo italiano, dei leader dei partiti di governo, segnava una, secondo me, un errore nell'analisi. Cioè lì non stava succedendo una invasione, come è stata chiamata, o una Lampedusa solo, come dire, più nei numeri più grandi in uno spazio limitato di tempo e in un, come diceva il professore, in un'area così piccola. Ma lì stiamo davanti a una questione geopolitica, non semplicemente di sicurezza, di confini. Quindi io credo che tutta questa rissa...
0: Dici, l'uso anche della disperazione di queste persone come una leva geopolitica, come un'arma di ricatto?
1: Evidentemente. Ceuta, che è questa exclave insieme a Melilla, spagnola, che è sempre stata spagnola peraltro, quindi lì si può anche discutere sulla sovranità.
0: E che ricordiamo sta in Africa, come vediamo con la regia da questa mappa.
1: Queste sono due exclave, no? Ceuta e Melilla,
0: territorio del continente
1: lontane
0: europeo,
1: tra di loro. Ceuta in particolare è proprio, come vediamo, sullo stretto di Gibilterra, un'area caldissima per molti fattori. E lì la questione è che il Marocco, basta vedere, come dire, la emeroteca, il Marocco ha utilizzato questo metodo, diciamo così, di mandare o di girarsi dall'altra parte quando nei controlli con la frontiera spagnola, quando ci sono delle questioni con la Spagna. Quali siano queste questioni non è chiaro, perché è evidente che il Marocco poi non è che ufficialmente fa una protesta diplomatica.
0: Sull'Avanguardia, vediamo un attimo il sito dell'Avanguardia, del giornale per cui tu scrivi, dice che lo stesso governo spagnolo ha evitato di incolpare Rabat,
1: e questo è molto interessante.
0: E ha diretto le critiche più naturalmente nei confronti dell'Italia dopo la decisione, certo, su Schengen e insomma della posizione
1: dell'Europa in
0: europea in generale. Perché questo?
1: Questo è molto interessante, perché questo dicevo un errore di analisi, perché io credo che la Spagna e il governo Sanchez sia evidentemente criticabile per il rapporto con il Marocco e per tutte questioni che forse ci porterebbero lontano, che riguarda il Sahara occidentale, che era l'ex, come dire, ultima colonia spagnola in Marocco, il rapporto con l'Algeria.
0: E questa è una storia che...
1: E quindi una storia che ci porta lontano e ci porta addirittura negli Stati Uniti e in Israele, come abbiamo visto in questi giorni. Però il governo spagnolo, ed è molto interessante quello che dici, non attacca il Marocco proprio perché la situazione è molto delicata. Il Marocco ha dimostrato per l'ennesima volta che basta, come dire, qualche contrasto, che poi andrà chiarito, per aprire, diciamo così, le porte e voltarsi dall'altra parte e spedire, come abbiamo sentito nei racconti di quelli che sono entrati e poi usciti da Ceuta, e dicevano, ci hanno detto di andare. Allora, io ascolterei bene queste voci. Sono situazioni da un certo punto di vista simili a quelli che abbiamo ascoltato, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia, eccetera.

0: questi ragazzi è rimasto. Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
1: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
0: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
2: Estamos invadidos. No podemos.
0: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli, alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez che si deve dimettere.
2: E tutto per colpa di Mohamed VI e Pedro Sánchez.
0: Chi è rimasto ora? E in ricerca di cibo si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
3: Allora, volevo tornare da Giordano Bruno Guerri per una riflessione prima di salutarlo. Ricordando il Berlusconi commosso per la vicenda appunto degli albanesi del 97, erano altri tempi, sono diventati tempi molto più cattivisti questi rispetto al 97, ormai sono quasi 20 anni, diciamo, passati rispetto a quello.
4: Erano altri tempi ed era un'altra situazione. Gli albanesi intanto sfuggivano alla crisi di quello che era stato un regime comunista e quindi Berlusconi non poteva che accoglierli festosamente. Poi per lo più parlavano italiano, erano un popolo vicino e infatti sono stati accolti addirittura affettuosamente dai pugliesi. Non sono esempi paragonabili. Qui si rischia una invasione forzata, cioè il Marocco ha delle responsabilità, io credo, molto maggiori di quelle che si dice, perché ricordiamo che Sánchez ha appena stretto un accordo commerciale e economico molto importante con l'Algeria che protegge i guerriglieri nel Sahara occidentale, cioè un territorio che il Marocco vuole. È una motivazione abbastanza robusta da dare un segnale inquietante alla Spagna, cioè noi vi possiamo far invadere quando vogliamo.
3: Del resto anche Erdogan, per esempio, nei rapporti con l'Europa non aveva esitato a usare la stessa minaccia dei migranti. Però Giordano Bruno Guerri, io volevo tornare su una lettera che aveva scritto in risposta a Michele Serra qualche giorno fa su Repubblica, per parlare anche in maniera abbastanza scoraggiata della politica di oggi, che lei ha definito una recita per analfabeti funzionali, perché mentre la cultura vive di dubbi e non di certezze granitiche, la politica oggi non guida il popolo ma lo insegue verso il basso. È davvero così? È diventata questa la politica di oggi? E c'è un antidoto? C'è un antidoto a tutto questo o dobbiamo rassegnarci?
4: Non a caso l'ho detto all'inizio, si urla da una parte e dall'altra, tutti sono convinti di avere ragione portando i ragionamenti all'estremo, cioè fino al non senso, mentre le soluzioni in genere sono il famoso in medio stat virtus. Bisogna nutrire la capacità del dubbio che porta al ragionamento e che porta a soluzioni in genere migliori di quelle estreme. Purtroppo la politica oggi sì, segue la pancia degli italiani, non solo in Italia, quindi non solo degli italiani, segue la pancia o il cuore

0: piuttosto che il cervello.
1: Si è perso il senso del dubbio e l'ultima domanda, si è perso anche il senso del compromesso, dello sporcarsi le mani arrivando, diciamo, a un compromesso che magari è grigio, non è né bianco né nero?
0: Purtroppo io non amo il compromesso, ma questo contraddice quello che ho detto finora, perché spesso la soluzione sta in un accordo che evita gli scontri tribali per motivi che in genere non c'entrano con la questione in oggetto. Qua in Italia già stiamo pensando alle elezioni, a cosa si farà con Vannacci, se Conte e Schlein litigheranno, e su questo si basano anche le posizioni riguardo il problema dei migranti. Quindi motivi che esulano completamente dal problema.
1: Lei dice è un inizio di campagna elettorale, è un inizio di campagna elettorale anche su questo.
0: Beh, è già avviata da un po'.
1: Staremo a vedere. Grazie, grazie a Giordano Brugueri per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: e allora, a proposito di, diciamo, convitati di pietra in tutta questa vicenda, sentite che cosa ha detto dell'Europa Trump proprio questa sera parlando dalla Casa Bianca.
2: Bisogna mettere fine all'immigrazione illegale in Europa. Conosco molto bene l'Europa, meglio di chiunque altro, anche meglio di chi la governa, e ho degli ottimi rapporti. Sono due le cose che stanno uccidendo l'Europa. Al primo posto c'è l'immigrazione, al secondo l'energia. Non dirò a nessuno come governare il proprio paese, ma posso dire che l'immigrazione è un problema gravissimo. Si fanno entrare delle persone che, per dirla in modo cortese, non saranno di nessun aiuto. Mi rattrista veramente molto vedere quello che sta accadendo all'Europa, ma hanno un problema con l'immigrazione e con l'energia.
1: Allora, guardate sul foglio l'analisi firmata da Paola Peduzzi. L'immigrato invasore di Ceuta ha dato alla testa ai sovranisti, dai MAGA agli europei fino alla Russia, che ha una certa expertise in materia. Allora, volevo coinvolgere proprio su questo Roberto Castaldi per dire, appunto, davvero questo tema rischia di far deflagrare l'Europa, e ci sono tanti osservatori interessati pronti a stappare la bottiglia se dovesse accadere. Come la vede?
3: Certamente questo, come qualunque altro pretesto, viene usato da chi vuole disgregare l'Unione Europea, e sono tanti i nemici dell'Europa. In primo luogo la Russia, che porta avanti una guerra in Ucraina, è una guerra ibrida contro gli europei da vari anni. Anche recentemente in Italia abbiamo visto una spia russa che corrompeva agenti italiani, ma abbiamo visto violazione dello spazio aereo baltico, un missile russo sulla Polonia, attacchi ibridi in continuazione. La penetrazione finanziaria cinese e i dazi americani, le minacce americane e così via. Ma perché Trump si preoccupa della migrazione in Europa? Non perché abbiamo tanti migranti, cioè i dati ci mostrano che gli immigrati irregolari in Europa continuano a scendere in tutti gli ultimi anni. Solo quest'anno sono scesi del 40%, il paese dove sono scesi di più è la Spagna, oltre il 65% in meno. Il nodo vero è che se noi guardiamo alla crescita economica di Europa e Stati Uniti negli ultimi 30 anni, gli Stati Uniti sono cresciuti più di noi, ma la crescita pro capite è uguale. Cioè il problema è che c'è un numero di persone sempre più basso in Europa. Cioè noi perdiamo popolazione e quindi poi perdiamo crescita di PIL, perdiamo produttività e così via. Quindi il problema di Trump rispetto agli immigrati è che gli immigrati contribuiscono alla crescita dell'Europa. La Spagna è il paese che sta crescendo di più in Europa proprio perché ha una politica della migrazione più aperta. Peraltro non è che ci sono così tanti migranti irregolari che arrivano in Spagna, sono metà di quelli che in Italia. Però la Spagna ha una politica di gestione delle migrazioni, di regolarizzazione più aperta.
1: Ecco, Francesco, su questo volevo chiedere anche a te. C'è stato anche, appunto, un botta e risposta sulle cifre tra Roma e Madrid. Sì. Di cifre si parla forse anche poco, troppo poco, perché poi bisognerebbe guardare ai numeri, anche se poi ognuno li tira dalla sua parte. Allora, se andiamo a vedere questo dossier, Tajani stasera ha ricordato che negli ultimi anni, diciamo, gli sbarchi in Italia sono diminuiti notevolmente, ma è vero anche, io mi sono appuntato alcune cifre, che se andiamo a vedere le cifre dal 2023 al 2026, in totale ne sono arrivati più in Italia, molti di più rispetto alla Spagna. Che differenza c'è sulla politica rispetto all'immigrazione oggi tra la Spagna di Sanchez e l'Italia di Meloni?
4: Guarda, da una parte io credo che al di là della retorica politica

0: ci siano visioni diverse. Evidentemente siamo davanti a un governo socialista in Spagna e un governo che ha, di destra, che ha con l'immigrazione, come dire, il punto centrale, eccetera, in Italia. E dopodiché la regolarizzazione che è stata fatta passare per addirittura nazionalizzazione di immigrati, persino dal ministro degli esteri italiano il primo giorno, cosa che ha fatto molto arrabbiare gli spagnoli, no? E quindi questa regolarizzazione di migranti, che, come dire, è stata in maniera molto improvvida considerata la causa di queste scene qui di Ceuta che vediamo, poi abbiamo capito che non era, ma nel frattempo la cosa era partita, Schengen, eccetera. Quella regolarizzazione è stata, intanto ha riguardato non solo cittadini africani asiatici, ma tanti latinoamericani, che per la Spagna evidentemente sono una parte
1: molto
0: di immigrazione
1: più
0: molto più importanti,
1: ottengono
0: la nazionalizzazione, il passaporto prima. Ci sono paesi come il Venezuela che ha, come dire, avuto problemi politici e quindi evidentemente ha avuto un numero di immigrati anche di alto livello economico in Spagna, di tanti messicani, tanti latinoamericani. Ma al di là di quello, quella regolarizzazione che ha fatto molto discutere, evidentemente, come tutte le scelte politiche. Io ero col Papa in Spagna, in viaggio, nel viaggio che ha fatto apostolico, che ha fatto all'inizio di giugno, e il Papa, in maniera indiretta ma molto chiara, ha detto che quella è stata una mossa molto buona, molto intelligente, quindi tanto per riportare le cose alla sua natura. Non è molto diversa, sebbene più concentrata, di quella che l'Italia normalmente fa con le sanatorie. Questo governo qui ha regolarizzato, a mio avviso giustamente, anche se forse se ne vergogna e non lo racconta, ha regolarizzato tantissimi stranieri.
1: Cioè, quindi una discrepanza
0: su richiesta della Confindustria,
1: diciamo,
0: per esempio.
1: Quello che si dichiara e poi quello
0: questo
1: che si fa.
0: Questo è così sulle armi, è così su tanti discorsi, è così sul rapporto con gli Stati Uniti.
2: Italia.
1: Ecco, Roberto, cioè Italia, c'è anche un discorso di retorica da un lato e azioni dall'altro.
2: Esatto. Assolutamente sì, c'è un'ipocrisia incredibile, perché l'Italia ha regolarizzato col decreto flussi 500.000 migranti, come esatto, la Spagna, che le fa con una gestione però di flussi più regolari. L'altro aspetto è l'ipocrisia del fatto che noi abbiamo sospeso Schengen di fronte a questo, quanto avveniva a Ceuta, ma Ceuta è fuori dall'area Schengen. Cioè, quindi in realtà noi stavamo semplicemente rendendo difficile la vita agli italiani che tornavano dalla Spagna, agli spagnoli che venivano a fare i turisti in Italia.
1: A questo proposito, vediamo il pezzo di Raffaella Cosentino.
2: In modo vero,
1: e ci torniamo subito. Vediamo su Schengen proprio il pezzo di Raffaella Cosentino.
3: Il codice delle frontiere che regola lo spazio Schengen consente agli stati aderenti di sospendere Schengen temporaneamente per 30 giorni, ma solo come misura estrema in caso di minaccia grave per la sicurezza interna. È stato riformato nel 2024 e introduce limitazioni all'ingresso per cittadini non europei in caso di emergenze sanitarie e strumentalizzazioni dei flussi migratori per creare instabilità. Ceuta, la città spagnola sul suolo africano al centro della crisi migratoria di fine luglio, non fa parte dell'area Schengen, che è la più grande zona al mondo di libera circolazione ed è la principale conquista del sogno europeo. Siglato nel 1985 da 5 paesi nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato è stato firmato dall'Italia nel 1990, ma le frontiere si sono aperte nel 1997. Il numero di paesi che aderiscono è aumentato in 40 anni fino ai 29 di oggi, di cui 25 stati membri dell'Unione Europea e 4 paesi extracomunitari. 450 milioni di persone possono viaggiare senza sottoporsi ai controlli di frontiera. Ogni anno ci sono oltre 1 miliardo di viaggi e 3 milioni e mezzo di persone al giorno attraversano le frontiere interne. La libera circolazione produce grandi vantaggi economici anche per il turismo. Allo stesso tempo sono stati rafforzati i controlli ai confini esterni con la creazione di Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, tanto che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno spesso puntato il dito contro la Fortezza Europa, invalicabile per i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni.
1: Allora, Roberto Castaldi stava dicendo proprio di questo discorso di Schengen, di questa libertà che è stata conquistata dagli europei, che sperimentiamo tutti quando prendiamo un volo, che sia low cost o di altro genere, per andare magari in un'altra città per un weekend. Sembra poco, ma è diventata
0: che non vale per Ceuta.
1: È diventato, come dire, un vissuto comune a tante persone, non soltanto ormai giovani. E per

0: Però, insomma, ci si chiede adesso questa riunione, per esempio, dei ministri, se potrà rappresentare una svolta questa idea avanzata, per esempio, dal governo italiano di replicare il modello Albania, modello contestatissimo dalle opposizioni che dicono che è tutt'altro che un modello, quindi degli hub in paesi extra UE per gestire la questione. È una, come dire, proposta che può far proseliti?
1: Lo vedremo domani alla riunione del Consiglio. Per adesso sappiamo che alla riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti che preparava la riunione di domani si è stata espressa solidarietà alla Spagna e ci si è complimentati per come ha gestito l'emergenza. Quindi la linea spagnola è stata sostenuta da tutti i 27 paesi membri. Ma il nodo vero è un altro. L'Europa è sotto attacco dalla Russia, dal Marocco, spinto anche dagli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti abbiamo personalità dell'amministrazione Trump che hanno detto che il Marocco dovrebbe riconquistarsi Ceuta e Melilla e così via, che serve per riuscire a controllare Gibilterra fondamentalmente. Il nodo vero è questo: gli europei decideranno di condividere la sovranità sulla politica estera e sicurezza e difesa, dotarsi di un governo federale per garantire la propria sicurezza e il proprio benessere, perché altrimenti noi saremo sempre sotto attacco, sia un attacco militare dalla Russia, un attacco di migranti come ha fatto la Bielorussia con la Polonia o il Marocco con la Spagna o la Turchia con la Grecia, che poi abbiamo riempito la Turchia di soldi per evitare che lo facesse di nuovo e così via. Cioè noi siamo ricattabili perché continuiamo a non dotarci di un governo federale. Questa è la sfida vera e lo decideremo nel 2027, in cui andremo a votare tutti il 60% degli europei, Francia, Italia, Spagna, Polonia, ma anche Grecia, Slovacchia, Estonia, Finlandia, cioè 4 dei 5 maggiori paesi più molti altri vanno a votare nel 2027. La vera posta in gioco di queste elezioni non è solo il governo nazionale, è se vinceranno coloro che vogliono creare una vera sovranità europea e quelli che, oppure quelli che vogliono rimanere alla sovranità nazionale ottocentesca che rispetto alle sfide contemporanee non serve a niente. E noi lo vediamo col fatto che abbiamo i MAGA da una parte e i russi dall'altra, che non fanno altro che sostenere anche finanziariamente think tank, movimenti politici nazionalisti di estrema destra e estrema sinistra che non vogliono l'integrazione europea, perché è chiaro che queste forze hanno interesse a un'Europa divisa e quindi debole, impotente, incapace di difendere i propri interessi e valori. Ma noi europei abbiamo invece interesse di un'Europa forte, unita, in grado di rilanciare l'economia col rapporto Draghi e il rapporto Letta, di garantire la nostra sicurezza di fronte a queste minacce ibride che abbiamo e oltre alle minacce militari russe, ed è chiaro che nessun paese europeo da solo ce la può fare. Ciascuno di loro è troppo piccolo. Abbiamo bisogno di una vera unità politica e la decideremo di fatto con le elezioni europee a pezzetti, che saranno le elezioni nazionali in tutti questi paesi nel 2027.
0: E Francesco, Roberto Castaldi citava tra l'altro Mario Draghi, il suo piano fu accolto da tanti elogi, però poi di fatto è finito in un cassetto. Questo sì. In qualche modo, che presagio è rispetto a questo ciclo elettorale che citava Roberto Castaldi e che toccherà tantissimi paesi importantissimi dell'Europa nel corso dell'anno che verrà?
2: Tantomeno è stato seguito e sì, se non retoricamente ascoltato, il piano Draghi, il piano Letta, tantomeno lo sarà con le elezioni alle porte che citava Castaldi. È evidente peraltro, se parliamo di Italia e Spagna, si vota in Italia e si vota anche in Spagna, quindi probabilmente l'interesse di Sanchez a questo punto è una conflittualità con un governo di destra che peraltro ha rapporti a tutti i livelli con l'opposizione spagnola, no? Evidentemente non mascherata, ma Meloni con Abascal, Tajani con i popolari europei, lo stesso Salvini con Vox, eccetera. Quindi io credo che quello che diceva Castaldi è molto giusto e bisogna vederlo il giorno dopo le elezioni, ma non in campagna elettorale. La campagna elettorale sarà, se questo è l'antipasto per l'Europa, un momento di grande sofferenza. Il fatto di giovedì scorso di Ceuta ne è una prova. Davanti a un attacco all'Europa, e la reazione perlomeno italiana, ma abbiamo visto che ha coinvolto altri governi, è stata di attaccare il governo, diciamo così, aggredito, tra virgolette, per prendere la famosa, come dire, categoria che si usa per Ucraina e Russia, il governo aggredito, che in questo caso era quello spagnolo, per dire che la colpa era del paese europeo, senza citare il Marocco, senza citare tutti gli elementi geopolitici, l'Algeria di cui parlava Bruno Guerri, la

0: Stati Uniti e persino Israele, che sono i paesi alleati del Marocco.
1: Questo rischia di introdurre una dinamica anche di possibile disgregazione o comunque molto rischiosa.
0: È evidente che questo porterà a, come dire, questa è la strada. Vedevo, insomma, tu leggevi Natalie Tocci, molto critica col governo italiano, e insomma, purtroppo, se davanti agli attacchi la risposta è attaccarsi, come degli attacchi esterni, è attaccarsi internamente uno con l'altro, è evidente che qui siamo davanti a uno scenario complesso. Però ripeto, ci sono le elezioni importantissime in ognuno di questi paesi, in particolare evidentemente quelli francesi, che sono, probabilmente saranno le prime, o quelle italiane prime, ma insomma, diciamo, sono quelle sicuramente decisive, perché cambia la Francia, cambia tutto. La Francia, piccola postilla, è uno dei pochissimi paesi, con il Portogallo, che non ha attaccato la Spagna, che non ha firmato la lettera che richiedeva la riunione di domani.
1: No? A proposito di elezioni, non mancano mai, nel senso che adesso avremo addirittura in autunno quelle in Israele, che è un altro, diciamo, voto, certo, attesissimo, molto molto importante, senza nemmeno, diciamo, sfiorare il voto di midterm negli Stati Uniti, su cui già si affollano molti, insomma, incognite, e addirittura in retroscena paventano scenari, diciamo, apocalittici, da, certo, quasi da guerra civile. Allora, proprio per parlare di Israele, andiamo a vedere il racconto dell'inviata della RAI Lucia Goracci, perché di fatto la guerra di Gaza non si è mai interrotta dall'ottobre 2025, dal giorno in cui è stato proclamato il cessate il fuoco. Ancora vittime, decine di vittime nelle ultime ore, ma c'è anche chi vuole a tutti i costi rientrare in quella terra. Guardate.
2: Non smette di piangere Khalil, tra le braccia dello zio. Ha lasciato Gaza in un'età senza ricordi e non si dà pace che mamma ci voglia tornare. Tariq avanza senza indugio. Mentre i tassisti pensano solo al caffè, Dio sia lodato, dice, torno a casa, a morire dentro la mia terra. Da gran parte è stata sorpresa dalla guerra di qua, per lavoro o a curarsi. Il 7 ottobre li ha trasformati in illegali senza spiegazioni. Ora tornano. Anzi, hanno combattuto per tornare. La malattia rimane e toglie il fiato in questa accampata attesa. E a Gaza le bombe non smettono di cadere. Non vedo da 3 anni la mia bimba, è piccola, sa? A Israele bombarda ancora, dico. Anche la nostalgia lo fa. Rula, 26 anni, tra dure prove e una straordinaria temperanza. Aveva 2 mesi Malik quando è venuto a curarsi. Ora lo porta dove gli ospedali li bombardano. Perché le sue sorelle lo conoscano e lui veda il mare. Pronti, via. Tutti avanti. O indietro, forse. E Khalil allo zio che rimane. Non glielo regala. Dietro fine.
1: A proposito di vari drammi e conflitti del Medio Oriente, guardate l'apertura di Italy Post: il petrolio scommette sulla pace. Il Brent perde circa il 5% dopo la rinuncia di Trump all'attacco Teheran. Trump che ha detto stasera vuol dare l'ultima chance prima della decapitazione al regime iraniano. Ma ci sono anche altri temi sui giornali, andiamo a vedere anche qualche altra apertura, per esempio quelli che si occupano di politica. Sono diversi giornali, andiamo a vedere Libero, per esempio, ecco qua il titolo: Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione odierna, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto, dal super bonus al super bluff, e il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti. Il Fatto Quotidiano titola così: safe finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. Questo appunto sul Fatto Quotidiano. Il Riformista invece guarda alle dinamiche del centro-sinistra sinistra e del campo largo. Prima delle primarie, Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina e apre

0: Putin, Schlein fissa i paletti, prima il programma condiviso, ha detto la segretaria Dem, solo dopo i gazebo. Quarta Pelle commenta, niente sconti sul sostegno a Kiev, il campo largo è a rischio, critico l'editoriale di Claudio Velardi, la truffa populista di Conte, scrive. E proprio alla politica guarda anche il titolo di apertura, lo vedete, del Corriere della Sera, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Francesco, tu che hai seguito la politica per tanto tempo, c'è un po' di tensione che riaffiora, diciamo, in queste prese di posizione degli ultimi giorni, da un lato Conte, dall'altro adesso questa risposta di Schlein. E che cosa sta accadendo nel campo del centro-sinistra?
1: Ma sta accadendo che i nodi arrivano al pettine, evidentemente che in questa fase, e lo abbiamo discusso fino adesso, la politica estera non può essere un dettaglio del programma di una coalizione che si prefigge di governare il paese. È evidente a tutti che ci sono due linee diverse tra PD e 5 Stelle, se poi aggiungiamo Italia Viva, AVS, non so più chi altro, è evidente che, come dire, lì c'è una conflittualità chiara, persino all'interno del Partito Democratico. Per cui io credo che la notizia del giorno non erano tanto le parole di Conte ieri, no? A Alessandro De Angelis nell'intervista che ha fatto ad Asiago, su dove appunto ha legato, diciamo, la decisione sulla posizione del futuro eventuale governo di centrosinistra a chi vinceva le primarie, no? Che è la cosa che ha fatto così tanto indignare molti commentatori. Io credo che il punto vero sia, la notizia vera sia l'intervista invece di oggi di Elly Schlein al TG3, se non sbaglio, dove la Schlein per la prima volta risponde in maniera intanto veloce, no? Di solito abbiamo aspettato tempo e lei ha sempre smussato, no, anche abilmente dal suo punto di vista gli eventuali conflitti. Oggi ha risposto e ha detto una cosa che sembra politichese, ma c'è sostanza: prima il programma, poi le primarie, no? Nel senso che non è che si fanno le primarie e chi vince le primarie a quel punto regna.
0: A proposito di primarie, però impazzano già i sondaggi e abbiamo visto che
1: le primarie saranno un problema.
0: Alcuni danno Conte in vantaggio relativo, bisogna, rispetto ad
1: bisogna
0: altri
1: capire tutta una
0: se
1: serie di cose.
0: Altri sulla
1: se scena. Arriveranno le primarie. A questo punto direi di sì, visto che le dà per scontate pure Schlein. E bisognerà vedere la formula con cui chi si presenterà, se al centro ci sarà una candidata. Si è parlato della sindaca di Genova Salis, si è parlato di un papa straniero che ritorna, e per esempio con un eventuale doppio turno allora le cose cambierebbero. Insomma, vediamo, è lunga e secondo me conflittuale sarà la cosa, non sarà semplice. Dovremmo anche vedere, fra l'altro, e non è una parentesi, quale legge elettorale voterà il Senato, credo agli inizi di settembre, se non sbaglio.
0: C'è stato anche un appello per riesumare l'ipotesi del doppio turno contro delle derive estremistiche da parte di una serie di giuristi, di esponenti, diciamo, secondo
1: sì.
0: Te è tutto, diciamo,
1: direi che non essendo così nella tra le ipotesi che intanto non è nella proposta votata e passata alla Camera, quindi il punto direi che è tutto lì sulle preferenze, no? Che quello adesso non annoiamo nessuno a quest'ora, però
0: quello che, su cui c'era stato
1: su
0: quel
1: cui
0: voto.
1: C'era stato il voto in quel governo, diciamo la maggioranza era andata sotto, no? E adesso si vedrà in Senato. Io penso che
0: Forza Italia alla fine che cosa deciderà?
1: Ieri ho sentito Tajani dire con una certa nettezza che si andrà avanti sulla proposta di questo ibrido, no, tra capolista bloccati e però preferenze, che è una strana soluzione all'italiana, e che però appunto la Camera, come dicevi tu giustamente, ha bocciato, cioè il centrodestra, i parlamentari del centrodestra. Alcuni hanno votato contro, in Senato il voto è palese, non ci si può nascondere dietro al voto segreto. Forza Italia si è divisa molto duramente in una riunione della settimana scorsa al Senato, appunto. Molti senatori sono contrari, vedremo. Io penso che però da lì si capirà anche cosa farà il centro-sinistra, tutto si tiene.
0: tutto si tiene. Grazie, problema... Roberto Castaldi. Abbiamo

0: 30 secondi, una battuta, questa iniezione, diciamo, di democrazia forse potrebbe servire anche all'Europa? Un premier europeo eletto dal popolo è davvero sideralmente lontano?
1: No, perché già adesso la Presidente della Commissione è tale perché eletta dal Parlamento europeo, come da noi il Presidente del Consiglio deve avere la fiducia dal Parlamento, non è esattamente la stessa cosa, abbiamo un governo parlamentare, la Commissione. Il problema è che i partiti italiani si preoccupano di se stessi, cioè della legge elettorale, invece che dei problemi degli italiani, che dipendono dal fare l'Europa. Due terzi degli europei e anche degli italiani vorrebbero che l'Europa parli con una voce sola, avesse una difesa europea e una politica economica. Se ci sarà una coalizione che proporrà queste cose, vincerà le elezioni. Invece abbiamo due coalizioni divise su tutte queste cose e infatti abbiamo avuto un governo che magari vincerà il premio di longevità, ma non certo quello delle riforme e delle attività fatte.
0: Grazie, grazie Roberto Castaldi per essere stato con noi, grazie anche a Francesco Livo con la nostra rassegna stampa. Chiudiamo con anche un ultimo titolo, quello della discussione, ancora una volta questa Ceuta che divide Madrid e Roma e la Spagna che accusa l'Italia sulla gestione della crisi migratoria. È tutto per la rassegna di questa sera. Ora una brevissima pausa, ma torniamo subito dopo.
2: Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.
0: E andiamo a vedere allora uno sguardo alle aperture dei giornali con gran parte dei quotidiani ancora una volta tutti concentrati sulla vicenda di Ceuta, ma altri giornali invece no. Il Corriere della Sera, per esempio, si distingue dagli altri e sceglie la politica per la sua prima pagina, il suo titolo principale, con le vicende del centro-sinistra, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Ma è una scelta in qualche modo abbastanza isolata rispetto ad altri giornali. Quasi tutti si concentrano su questo, questa tensione, alta tensione tra Roma e Madrid. Ma vedete sulla stampa anche qui però la politica, Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, sotto il titolo grande, migranti, la Spagna ci attacca. C'è un commento che vi segnalo di Natalie Tocci. Se Stati Uniti e Russia mettono nel mirino l'unità della UE. Andiamo a vedere il foglio con vari argomenti, come sempre sulla sua prima pagina. Paola Peduzzi in alto racconta l'immigrato invasore di Ceuta che ha dato la testa ai sovranisti, dai MAGA agli europei fino alla Russia, che ha una certa expertise in materia. E poi l'articolo del direttore Cerasa, vaccini contro le balle sui migranti, la demagogia di destra sul caso Ceuta è alla luce del sole, ma una demagogia non meno pericolosa sulla immigrazione è questa, invocare solidarietà senza responsabilità, lezioni utili da sinistra, non dall'Italia, ma dalla Danimarca, così dice Cerasa. Il secolo XIX di Genova, migranti, il piano Meloni, incentivi e investimenti per chi ospita i nuovi hub. La Spagna che attacca, l'Italia non è all'altezza e la replica del ministro e vice premier Tajani, con noi gli sbarchi calati dell'82%. Andiamo avanti con un altro titolo, quello del Mattino, anche qui vedete migranti, duello Spagna-Italia. E poi la vicenda del sisma ai Campi Flegrei, il governo e la regione in campo, ma c'è stata tensione durante il blitz del ministro della Cultura Giuli. Avvenire, il giornale della CEI, il titola duello all'europea, il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio. Attesa fra qualche ora è atteso il vertice dei ministri dell'interno della UE. Ursula von der Leyen tende la mano a Sanchez e dice restiamo uniti. L'editoriale di Pasquale Ferrara è l'epicentro di una faglia, Ceuta una periferia che disvela. Il resto del Carlino anche il resto del Carino, come il Giorno e la Nazione, parla di scontro sui migranti con la Spagna che attacca l'Italia. La Verità ha un'intervista al ministro Piantedosi: la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi, dice Piantedosi. E La Verità aggiunge: sinistra smentita, da Ceuta i marocchini vengono in Europa. Andiamo avanti con Domani. Migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR. L'editoriale di Nadia Urbinati è questo. La Premier ci porta dritti verso la fine dell'Unione con l'attacco al leader spagnolo. Il Giornale: sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, il vertice europeo sull'immigrazione. L'editoriale di Tommaso Cerno: l'enclave filo clandestini dei Dem. L'Edicola, con vari argomenti, tra l'altro appunto un focus sulla ricerca delle stelle cadenti aspettando San Lorenzo. Andiamo a vedere Il Sole 24 Ore, con il Medio Oriente in alto. Trump colloqui con l'Iran, ma Teheran smentisce: il petrolio in calo, le borse su. Il Fatto Quotidiano titola così: safe, finte liti e veri droni dagli israeliani. Riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Libero: Conte scappa ancora e ci prende in giro. L'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto, così dice Libero. Il Tempo torna sulla vicenda dello scontro Roma-Madrid con questo titolo: tutte le balle di Pedro. La Spagna sparacchia accuse a Vanvera contro l'Italia, ma sono tre autogol, scrive il Giornale diretto da Capezzone. Il Dubbio: Madrid contro Roma, la guerra dei migranti, io li caccio, voi no. Così appunto anche Il Dubbio. Il Riformista, torniamo invece sulle vicende politiche del centro-sinistra prima delle primarie. Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina e apre a Putin. Schlein fissa i paletti: prima il programma condiviso, poi i gazebo. Su Leggo: l'esodo agosto per 17 milioni. Vi faccio vedere anche in chiusura l'apertura di Milano Finanza: scippo nel mondo Bitcoin, hackerato il wallet della criptomoneta. È tutto per la rassegna di questa sera. Adesso con il nostro focus torniamo su quello che è stato il tema che abbiamo affrontato in gran parte della rassegna stampa e che domina, come abbiamo visto, i giornali, ovvero questa crisi di Ceuta, che sarà al centro tra poche ore anche della riunione dei ministri dell'interno europei. Ma abbiamo cercato di capire in qualche modo quelle che sono le cause profonde di quello che sta accadendo nell'exclave spagnola che si trova appunto sulla costa del Nord Africa. Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Gabrielli, che è ricercatore dell'Università Pompeo Fabra di Barcellona. Vi lascio con questo approfondimento, ringraziando tutta la regia, a partire da Pietro Di Lazzaro. A tutti l'augurio di una buona notte.

0: A livello scientifico diciamo che è difficile a questo punto avere delle evidenze. Si possono fare delle ipotesi che abbiamo visto anche in altri casi, per esempio sempre nelle relazioni tra la Spagna e il Marocco, ma anche in altri casi nelle relazioni tra la Turchia e la Grecia e i paesi dell'Unione Europea. Diciamo che quando si esternalizza il controllo migratorio e il filtraggio di tutte le persone in movimento, che siano migranti, rifugiati, che vogliono cercare di arrivare in Europa, si dà potere ai paesi extraeuropei, quindi questi paesi giocano questo potere, diciamo, in alcuni casi riducendo o rilassando il loro livello di controllo sulle uscite. Ricordiamoci che controllare le frontiere in uscita in realtà è una cosa abbastanza strana e si fa perché c'è una pressione che arriva dai paesi europei per filtrare, diciamo, i movimenti, per controllare le frontiere insieme a altre cose, accettare i rimpatri, eccetera, eccetera.
1: Dunque, la linea dura sull'immigrazione, la linea dura europea, che poi è un po' la direzione verso la quale sta andando Bruxelles, avrebbe questo effetto collaterale negativo, secondo lei, di dare potere ai paesi extraeuropei di fare pressione. Che ragioni avrebbe avuto il Marocco di esercitare pressioni sulla Spagna? Si parla del controllo della Sahara occidentale e di una visione critica del riavvicinamento della Spagna all'Algeria?
0: Sì, questi sono due dei fattori, diciamo che per me ce ne sono probabilmente un altro paio. E il ravvicinamento tra la Spagna e l'Algeria, che si sta operando in questi ultimi mesi e anche nei prossimi, per quel che è previsto, diciamo che è una cosa abbastanza importante e che gioca un ruolo determinante secondo me. E insieme a questo c'è anche, diciamo, ci sono le pretese marocchine su queste due città, Ceuta e Melilla, che sono nel territorio nordafricano. E diciamo che c'è un certo supporto da parte del governo di Trump su queste questioni, o sembra esserci perlomeno, diciamo, c'è un certo appoggio, per cui questo era già successo in momenti anteriori, vari anni fa, nel caso di un arrivo di 8-10 mila persone a Ceuta. Diciamo che sono elementi che possono giocare in contemporanea e tra l'altro c'è sempre questo gioco che i paesi terzi fanno, in cui in alcuni momenti diciamo che rilassano i loro livelli di controllo sull'uscita delle persone dalle loro frontiere e cercano di rinegoziare questi accordi. Poi in cambio ci possono essere questioni economiche, questioni diplomatiche, appoggio politico o altre questioni che si possono rinegoziare, diciamo.
1: Certo, è difficile, insomma, provare che il coinvolgimento del Marocco effettivamente ci sia stato, però ci sarebbero appunto delle ragioni che, sono quelle che stiamo enunciando. Qualche analista ha parlato anche, lo ha accennato lei ora, di un possibile interesse da parte di Trump in funzione antispagnola nell'appoggiare il Marocco, e c'è chi ha tirato in ballo anche Israele, visto che la Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina per le politiche spagnoli nei confronti del governo di Netanyahu. Ecco, lei crede che possano esserci anche questi interessi in questa partita geopolitica?
0: È difficile saperlo, si può ipotizzare che ci siano relazioni, perché stiamo parlando di geopolitica in cui, diciamo, i movimenti di persone entrano in questo gioco, e in questo gioco sì che ci sono anche altre cause, no? La vicinanza degli Stati Uniti e di Israele con il Marocco è risaputa. Il Marocco utilizzava questa applicazione spia, l'aveva utilizzata anche contro alcuni governi europei nel passato. Trump alla fine del suo primo mandato aveva appoggiato il piano marocchino sul Sahara occidentale, e questo aveva fatto in modo, diciamo, di scatenare o di attivare questo primo arrivo di vari anni fa, nel caso di Ceuta, in cui erano arrivate tra le 8 e le 10 mila persone. E in questi tempi si parlava di questa inaugurazione di un'autostrada che dovrebbe connettere il territorio marocchino con uno dei porti del Sahara occidentale, che sarebbe dedicata nel suo nome a Donald Trump. Diciamo, le relazioni sono vicine, in questo senso non si può dimenticare che tanto il governo di Trump come il governo di Israele hanno una visione abbastanza critica rispetto alla Spagna, che è l'unico paese europeo che si è espresso in modo chiaro sul massacro dei
1: Certo.
0: palestinesi a Gaza.
1: Questo è il quadro geopolitico, però ci sono anche degli elementi molto più concreti, no? Che chiamano in causa le responsabilità del governo marocchino, perché si è capito che questi migranti, questi giovani, hanno ricevuto dei messaggi sui social network che li spingevano ad arrivare a Ceuta a nuoto. Allora, com'è possibile che questi messaggi non siano stati intercettati dalle autorità marocchine e che poi siano state fatte passare tutte queste decine di migliaia di persone?
0: Sulla questione della circolazione di questi messaggi per vari canali e reti sociali è difficile capire esattamente chi ci sia dietro e come si possa essere sviluppata. Sembra chiaro che ci sia stata certa coordinazione tra tutti questi messaggi. E, quel che è chiaro è che a me risulta difficile pensare che un numero così importante di persone possano arrivare a differenti punti del Marocco, nella zona di Castillejos, e da lì avvicinarsi alla frontiera e attraversare la frontiera senza che il governo marocchino non abbia fatto niente o non abbia potuto intervenire. In questo senso, diciamo che non so fino a che punto sia qualcosa che si sia fatto direttamente, nel
1: Certo.
0: senso che non posso sapere chi ha fatto circolare. Sarebbe interessante investigare e capire chi ha fatto circolare queste catene di messaggi che indicavano che c'era la possibilità di attraversare la frontiera senza documenti, che la frontiera era aperta, che si poteva arrivare a Ceuta. E, quel che è chiaro è che secondo me, insomma, c'è stato uno scarso controllo da parte del governo marocchino.
1: Un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto per tornare sulla sponda europea. Lei diceva che la linea dura sull'immigrazione ha come appunto effetto negativo il fatto che si dà potere ai paesi extraeuropei di fare pressione sull'Europa. Ora, domani, i ministri dell'interno si riuniscono, ci sarà la proposta italiana di creare degli hub extraeuropei in Africa. Si parla del Ruanda, dove collocare i migranti irregolari in attesa di rimpatrio, lei crede che si andrà sempre più in questa direzione?
0: In questa direzione diciamo che ce la indicava già il Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, purtroppo è un'opzione che secondo me ha gravi problemi legali, nel senso che il diritto di asilo per fortuna continua ad esistere e anche diciamo, le norme nazionali sul trattamento delle persone che entrano alle frontiere nazionali e che devono essere eventualmente deportate in modo forzoso. Non so fino a che punto si possa andare in questo senso, in questo caso sarebbe completamente inutile, voglio dire, sono persone principalmente dal Marocco che hanno attraversato la frontiera e che sono tornate in parte volontariamente, in parte no, ma comunque in gran parte sono ritornate, quindi non vedo che senso avrebbe rispedire queste persone in Ruanda. Sembra chiaro che questo fatto è stato utilizzato dai governi europei, alcuni governi europei, in particolare quelli più allineati diciamo, su opzioni repressive della migrazione, sulla destra e l'estrema destra, in modo strumentale per criticare tanto il governo spagnolo e diciamo, per fare propaganda politica utilizzando in maniera molto spettacolare quello che è successo.

0: Su Ceuta il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Tajani, in Italia irregolari giù del 60%. Oggi l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Le opposizioni, propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito Hormuz. Sale da almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto da USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. Proteste per la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli, che incontra una delegazione di cittadini. A Milano grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili, era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. Oggi e fino al 5 agosto 25 città da bollino rosso tra rischio siccità e incendi, caldo intenso ovunque con piogge isolate anche violente, Italia prima per vittime da colpo di calore. Bentrovati da Rai News 24. In primo piano ancora Ceuta e l'ondata migratoria dal Marocco. L'emergenza appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca Roma, chiede risposte al governo marocchino e rilancia. È una questione che riguarda l'intera Europa. A Ceuta c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
1: A Ceuta comincia una nuova vita. Per chi, come questi ragazzi, è rimasto. Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
2: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
1: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
3: Estamos invadidos. No podemos.
1: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez, che si deve dimettere.
3: E tutto per colpa di Mohamed Ceuta e Pedro Sánchez.
1: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
0: La partita politica si sposta a Bruxelles, dove ha avuto luogo la riunione degli ambasciatori degli Stati membri, e oggi sarà la volta dei ministri dell'interno. Il servizio dell'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei, che si sono riuniti oggi in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice di domani con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. Un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune. La solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
5: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas. La única.
4: Ma la Spagna attacca l'Italia. Ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli esteri Álvarez, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
0: E in questi minuti replica al suo omologo spagnolo Álvarez il ministro degli esteri Antonio Tajani. Scrive: non rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare sono stati meno 54% rispetto al 2025. E meno 50 sul 2024, dice il ministro, che continua: tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue, ce ne sono oltre 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno, si domanda Tajani. La decisione di sospendere Schengen, conclude, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Dopo quanto accaduto a Ceuta, in primo piano nell'agenda della Premier Meloni resta proprio il dossier immigrazione. Il governo italiano porta in Europa la proposta di nuovi hub per migranti irregolari, modello Albania. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
6: Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustrerà le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta, immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: Dunque il tema dei migranti continua ad accendere lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni. Alla Camera si consuma anche lo scontro sul caso delle chat di Del Mastro. Pablo Rocas.
7: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
8: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
7: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia: siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento: è stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il co-portavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula: fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
9: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
0: Governo al lavoro sul caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri potrebbe introdurre nuove misure per contenere i prezzi, che però non accennano a scendere, insomma, alla pompa. L'esecutivo allarghi lo scontro sulle accise, invece chiedono le associazioni. Alessandro Marchetti.
10: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
0: Cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto lo stabilimento di Taranto fa sciopero per dar voce ai timori e rinnovare le richieste. Fabio Bottiglione.
11: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
12: È un po' critica la situazione.
13: Niente, non si vede niente.
14: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
11: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano, che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
15: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via, riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
16: È avviare un processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
11: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal, che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
0: Ora la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.
17: E andiamo a vedere allora uno sguardo alle aperture dei giornali, con gran parte dei quotidiani ancora una volta tutti concentrati sulla vicenda di Ceuta, ma altri giornali invece no. Il Corriere della Sera, per esempio, si distingue dagli altri e sceglie la politica per la sua prima pagina, il suo titolo principale, con le vicende del centro-sinistra, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Ma è una scelta in qualche modo abbastanza isolata rispetto ad altri giornali. Quasi tutti si concentrano su questa tensione, alta tensione tra Roma e Madrid. Ma vedete sulla stampa anche qui però la politica: Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, sotto il titolo grande, migranti, la Spagna ci attacca. C'è un commento che vi segnalo di Natali Tocci: se Stati Uniti

0: destra sul caso Ceuta è alla luce del sole, ma una demagogia non meno pericolosa sulla immigrazione è questa: invocare solidarietà senza responsabilità, lezioni utili da sinistra, non dall'Italia ma dalla Danimarca, così dice Cerasa. Il secolo XIX di Genova, migranti, il piano Meloni, incentivi e investimenti per chi ospita i nuovi hub. La Spagna che attacca, l'Italia non è all'altezza, e la replica del ministro e vice premier Tajani: con noi gli sbarchi calati dell'82%. Andiamo avanti con un altro titolo, quello del Mattino, anche qui vedete migranti, duello Spagna-Italia. E poi la vicenda del sisma ai Campi Flegrei, il governo e la regione in campo, ma c'è stata tensione durante il blitz del ministro della Cultura Giuli. Avvenire, il giornale della CEI, il titola: duello all'europea, il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio. Attesa fra qualche ora è atteso il vertice dei ministri dell'interno della UE. Ursula von der Leyen tende la mano a Sanchez e dice: restiamo uniti. L'editoriale di Pasquale Ferrara è: l'epicentro di una faglia, Ceuta una periferia che disvela. Il resto del Carlino, anche il resto del Carlino, come il Giorno e la Nazione, parla di scontro sui migranti con la Spagna che attacca l'Italia. La Verità ha un'intervista al ministro Piantedosi: la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi, dice Piantedosi. E La Verità aggiunge: sinistra smentita, da Ceuta i marocchini vengono in Europa. Andiamo avanti con Domani: migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR. L'editoriale di Nadia Urbinati è questo: la Premier ci porta dritti verso la fine dell'Unione con l'attacco al leader spagnolo. Il Giornale: sfida a Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, il vertice europeo sull'immigrazione. L'editoriale di Tommaso Cerno: l'enclave filo clandestini dei Dem. L'Edicola, con vari argomenti, tra l'altro appunto un focus sulla ricerca delle stelle cadenti aspettando San Lorenzo. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore con il Medio Oriente in alto: Trump colloqui con l'Iran ma Teheran smentisce, il petrolio in calo, le borse su. Il Fatto Quotidiano titola così: safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Libero: Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione, che però è rinviata per impegni del Parlamento, un altro trucchetto, così dice Libero. Il Tempo torna sulla vicenda dello scontro Roma-Madrid con questo titolo: tutte le balle di Pedro. La Spagna sparacchia accuse a Vanvera contro l'Italia, ma sono tre autogol, scrive il Giornale diretto da Capezzone. Il Dubbio: Madrid contro Roma, la guerra dei migranti, io li caccio, voi no. Così appunto anche il Dubbio. Il Riformista, torniamo invece sulle vicende politiche del centro-sinistra prima delle primarie. Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina e apre a Putin. Schlein fissa i paletti: prima il programma condiviso, poi i gazebo. Su Leggo: l'esodo agosto per 17 milioni, vi faccio vedere anche in chiusura l'apertura di Milano Finanza: scippo nel mondo Bitcoin, hackerato il wallet della criptomoneta. È tutto per la rassegna di questa sera.
1: Ripartiamo dalla crisi tra USA e Iran. In conferenza stampa dallo studio ovale, Donald Trump insiste sui negoziati, a suo avviso in pieno svolgimento, e parla di ultima opportunità concessa a Teheran. Ci aggiorna l'inviato a New York, Enrico Bona.
2: Donald Trump ha parlato con i giornalisti dallo studio ovale della Casa Bianca proprio negli ultimi minuti. Ha detto diverse cose sull'Iran. La prima: stiamo negoziando su richiesta di Teheran. I negoziati sono in corso in questo momento. Per l'Iran è l'ultima chance di firmare un buon accordo. Non lascerò che impongano pedaggi sullo stretto di Hormuz. Qualcuno gli fa domande sulle tempistiche. Trump risponde: stiamo parlando di riaprire letteralmente lo stretto entro domani, poi parleremo di nucleare. Questa mattina il presidente aveva scritto un lungo post sulla sua pagina social, aveva accusato Teheran di duplicità. Scrive: da un lato ci chiedono un incontro, dall'altro dicono che con noi non negoziano. Sullo stretto di Hormuz, dice, la Marina Militare Americana ha imposto un blocco che funziona, nessuna nave arriva sulle coste iraniane, la situazione resterà così fino a un accordo, fino alla resa totale del regime.

0: Di ben altro avviso il regime iraniano, che nega qualsiasi trattativa e ribadisce la chiusura dello stretto di Hormuz fino a quando gli Stati Uniti non muteranno la loro postura aggressiva. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro, mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere, perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e, secondo alcuni media, la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce anche il controllo totale da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo una escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto nel Mar Rosso 6 petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
0: La cronaca, i campi Flegrei, accertamenti della procura sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi, contestato il ministro Giuli, arrivato per un sopralluogo sullo stato dei beni archeologici. Fabio Forlano.
2: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio, già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
3: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
2: Il ministro della cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
4: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
2: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
0: È stata estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina e si sono tenuti i primi interrogatori dei tre indagati per il crollo. Antonella Guerrieri.
5: Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15.
6: Quanto dista il ritrovamento da quello che voi avevate pensato potesse essere il luogo?
5: Siamo nel raggio di una decina di metri.
6: Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di riuscire ad estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del Rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto tre strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi due dispersi, Santino Magazzù e il collaboratore domestico cingalese. Sarebbero dovuti essere vicini queste altre due persone alla signora?
7: Sicuramente il cingalese sì. L'altra persona è un po' più difficile da capire dove si trovava.
5: Teniamo presente che siamo nel primo pomeriggio, le abitudini delle persone erano quelle di fare un riposo pomeridiano, quindi potrebbero essere sorprese nel sonno.
6: E intanto il comando dei carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di due dei tre indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e di Pietro Leone, parente dei proprietari. Presto verrà ascoltato anche l'imprenditore edile incaricato dei lavori di ristrutturazione, Pasquale Dalì, al momento ricoverato al Policlinico di Messina.
0: Folla a Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alla tossicodipendenza. Sentiamo Donatella Negri.
8: Io, vagabondo che non sono.
3: era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
8: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
9: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vive sempre, vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi, e noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
10: Era unico e raro, non si può dimenticare.
3: Bisogna andare avanti adesso.
11: Sì, sì, andremo avanti in suo nome.
3: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa. Restiamo qui a camminare su strade impossibili.
0: La quarta ondata di calore non accenna a placarsi, invece di diminuire salgono a 25 le città da bollino rosso, una situazione che potrebbe durare almeno fino al 13 agosto. Ce ne parla Danilo Sinibaldi a seguire una breve pausa.
12: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
13: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
12: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.

Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.

0: Su Ceuta il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Tajan, in Italia irregolari giù del 60%. Oggi l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Le opposizioni, propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito Hormuz. Sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto da USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. Proteste per la visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che incontra una delegazione di cittadini. A Milano grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili, era il Vangelo vivente, ha detto con Don Parrella nell'omelia. Oggi e fino al 5 agosto 25 città da bollino rosso tra rischio siccità e incendi, caldo intenso ovunque con piogge isolate anche violente, Italia prima per vittime da colpo di calore. Avete ben trovati, avete ascoltato i nostri titoli, ora continua il viaggio di Spotlight tra le popolazioni colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico. Andiamo nel Sud Sudan con Valerio Cataldi, buona visione.
1: Queste sono le piccole capanne. Capanne, la casa.
2: La casa dove vivevano.
1: Dove vivevano prima, sì.
2: Nella vecchia prigione hanno trovato rifugio decine di sfollati, decine di famiglie di sfollati per l'alluvione, e sui muri della prigione i bambini disegnano delle case.
1: Quindi sta solo disegnando due case per la capacità della famiglia. Questa è una casa grande per ospitare diverse persone. E forse quella più piccola è per il padre e la madre. E poi i bambini. Questa grande accoglierà tutti i bambini.
2: Ma questo significa che le manca la sua casa?
1: Sì, disegna perché le manca la sua casa.
2: Come ti chiami?
3: Nyagwande.

0: Questa terra è allagata dal 2020. Fino ad ora sono passati 6 o 7 anni. Sì, e l'acqua è qui. Come avete visto, è ancora lì. E le persone stanno morendo. La gente sta scappando. Alcuni sono andati a Juba, altri a Khartoum. Una volta era pieno di gente qui. C'erano molte persone che ora se ne sono andate a causa dell'alluvione. Perché, vedi, l'aria è ancora piena d'acqua. Ricordo quel periodo. Quello che ricordo, sì, l'acqua veniva dal sud. Sì, da sud. Viene da Panjshir, da Panjshir fino a Mayendit, da Mayendit a Koch, poi a Gwit. Dopo Gwit è arrivata qui a Rupkona. Il 28 gennaio 2020 è arrivata qui. E nell'ottobre 2021 hanno costruito le dighe per fermare l'acqua. E fino ad ora sono qui. Sì, la gente tornerà. Torneranno quando ci sarà un luogo per coltivare. Quando questa inondazione si sarà asciugata, torneranno. Per ora, se non tornano, è perché sentono che l'alluvione è ancora qui, oggi. L'acqua è ancora qui. Quindi alcune persone si sentono perse e non tornano ancora. Quando sentiranno che l'alluvione si è asciugata, torneranno senza problemi. Costruiranno la loro casa e coltiveranno il loro orto.
1: Ti senti al sicuro adesso?
0: Beh, sì. In realtà, sì, siamo al sicuro. Perché hanno costruito questa diga e tengono l'acqua lontano. E la terra ci viene restituita. È una cosa buona. E lo apprezziamo davvero.
1: Posso chiederti dell'attacco di ieri sera?
0: Non sappiamo nulla, ma abbiamo sentito la bomba. Ma non li abbiamo visti. Ieri sera, verso le 11, abbiamo sentito le esplosioni. Ma non abbiamo mai visto chi ha sparato. Abbiamo solo sentito le esplosioni.
1: La gente ha paura che la guerra ritorni.
0: No, non hanno paura. Quando arrivano, la gente semplicemente scappa, come ieri sera, quando abbiamo sentito le voci delle pistole.
2: Il Sud Sudan ha affrontato diverse sfide nel tempo. A partire dal periodo in cui il Sudan era un paese unito, il Sud Sudan era stato marginalizzato. E tutti gli indicatori fondamentali dello sviluppo umano erano meno che basilari. Poi, nel 2011, arrivò l'indipendenza. Tutti speravano che questo paese avrebbe trovato la sua strada. Ma ora il conflitto è tornato.

Il nuovo conflitto ha colpito ogni persona in questa società, che sia un bambino, una donna o un uomo. Ci sono diversi processi che vanno verso la pace. Ma si fanno tre passi avanti, due indietro, anche ora, anche con l'accordo che stiamo cercando di sostenere. Questo, unito ai problemi di povertà e al cambiamento climatico, tutti gli aspetti dello sviluppo sono messi in discussione. Istruzione, salute, sicurezza alimentare, mezzi di sussistenza, infrastrutture. Le persone a malapena riescono a sopravvivere. Coloro che riescono a sopravvivere in questo luogo possono sopravvivere ovunque nel mondo, perché penso che le sfide che stanno affrontando siano senza precedenti in qualsiasi altra parte del mondo.

0: Questo campo è stato fondato nel 2013, dopo lo scoppio della guerra civile. Quindi c'era un argine già prima dell'alluvione. Lo scopo principale di quest'argine era inizialmente di proteggere il campo dal conflitto. Era una trincea, sostanzialmente. Alcuni ribelli giravano qui intorno. Quindi i ribelli potevano in ogni momento attaccare il campo. Era stato costruito principalmente per proteggere il campo dal rischio di attacchi.
1: Era la prima linea di difesa.
0: Era la prima linea di difesa dagli attacchi armati, prima dell'alluvione. L'alluvione è avvenuta nel 2020, ma già dal 2013 questo argine era lì. Dopo l'alluvione, l'altezza dell'argine è stata alzata per raggiungere il livello dell'alluvione. Prima non era così grande, ma l'argine c'era già.

Tutto questo posto era terraferma ed era popolato da molte persone. Ma l'alluvione è arrivata ed ha sommerso tutti i villaggi. Quindi la gente ha dovuto trasferirsi nel campo per gli sfollati. Alcuni sono andati in città, mentre altri sono rimasti. Hanno ricostruito piccoli villaggi sulla terra emersa. Sono piccole isole e hanno creato lì la loro piccola comunità, ma sono completamente isolati dal resto del mondo.

0: È molto tempo che nessuno viene qui. Perché siete venuti? Siamo molto contenti che siate venuti a trovarci.
1: Quando siamo approdati qui, su quest'isola che prima era una collina, pensavamo che sarebbe stato temporaneo, ma sono passati 3 anni e ora sappiamo che non abbiamo alternative. Non possiamo andare da nessun'altra parte. Non c'è altra terra asciutta, c'è solo acqua. L'alluvione ci ha portato via i nostri campi coltivati, le nostre foreste. Quello che ci manca ora è solo il cibo.
2: La vita qui è dura. Abbiamo molti problemi, soprattutto nella sicurezza. Hanno ucciso alcune persone. Non sappiamo chi fossero. Era un gruppo armato. L'ultima volta sono arrivati per derubarci e hanno sparato. Abbiamo chiamato le autorità, ma non è venuto nessuno, neanche per prendere i cadaveri. Li abbiamo dovuti seppellire qui. Sono venuti di notte e quando sono arrivati hanno trovato sveglio solo un ragazzo che è scappato quando li ha visti. Ha iniziato a correre verso l'acqua, ma hanno sparato, ma non lo hanno colpito. Lui però non sapeva nuotare e per fuggire si è buttato in acqua ed è annegato. Abbiamo trovato il corpo dopo 2 giorni e abbiamo visto che non era stato colpito dai proiettili. È morto annegato.
1: Per mangiare prendiamo le ninfee dall'acqua. Le apriamo, le lasciamo asciugare. E poi prendiamo i semi e li facciamo bollire per poterli mangiare. Viviamo come rifugiati. E ormai ci siamo abituati a questa vita, a convivere con le inondazioni. Noi donne siamo spaventate. Non è facile vivere qui. Ma non abbiamo scelta. I nostri figli non sopravviverebbero comunque, anche se andassero al campo. Anche se sappiamo che il campo è in qualche modo sicuro. Se ci andassimo, non avremmo alcun cibo da mangiare, nessun mezzo per sopravvivere. Quindi dobbiamo abituarci a questa vita, ai ladri che vengono armati durante la notte per prenderci quel poco che abbiamo e il giorno dopo ci costringono a ricominciare da capo. Ma abbiamo paura per gli uomini soprattutto, perché quando questi banditi arrivano, torturano i nostri uomini e li uccidono.
2: Siamo completamente isolati dalla comunità. Siamo soli in questa piccola isola. Dobbiamo cavarcela da soli e sopravvivere come possiamo. Perché non ci fidiamo di nessuno, né dei ribelli, né del governo. Perché se collaboriamo con una delle parti che combattono oggi, domani potremmo essere uccisi per questo. Quindi è così difficile per noi affidarci a chiunque. Siamo soli, affrontiamo da soli i nostri problemi, perché ci fidiamo solo di noi stessi.
1: Quello che ci serve adesso sono le canoe per raccogliere la legna e andarla a vendere al campo.

Se parliamo dell'innalzamento dei livelli dell'acqua in Sud Sudan, ci sono tre ragioni che ne determinano la causa. Il primo è l'innalzamento dei livelli dell'acqua nel bacino superiore del lago Vittoria. Il primo allarme che abbiamo ricevuto dal governo ugandese era nel 2024. Ci hanno inviato una comunicazione ufficiale che avvisava della grande quantità d'acqua causata dalle forti precipitazioni nel lago Vittoria. Ci avvisavano che erano costretti a rilasciare l'acqua eccessiva. Questo eccesso d'acqua entra in Sud Sudan e trabocca dalle rive del fiume principale, il fiume Nilo, che nasce in Uganda come Nilo Bianco, fino a raggiungere Khartoum, dove si unisce al Nilo Blu. In Sud Sudan, l'acqua ha seguito il corso del fiume e si è fermata soprattutto a ridosso delle montagne Nuba, allagando tutto il territorio. E questo è un problema molto serio. Un'altra delle cause è il grande tasso di deforestazione in Sud Sudan. Noi, come Dipartimento dell'Ambiente, crediamo che questa sia una delle cause principali delle inondazioni ricorrenti in Sud Sudan, seguite alle alluvioni che si verificano sempre più spesso. Il Sud Sudan prima aveva una vasta copertura vegetativa che costituiva una barriera per l'acqua e controllava le inondazioni. La quantità di vegetazione gioca un ruolo fondamentale nel controllo delle inondazioni. Ma negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2013, c'è un enorme tasso crescente di deforestazione in Sud Sudan. E questo ha reso il territorio molto vulnerabile alle inondazioni. Quando l'acqua arriva, ristagna su un terreno che diventa argilloso e quasi impermeabile, senza gli alberi a drenare, e allaga tutto. La terza ragione, a livello globale, è ben nota. Molti studi hanno attribuito un aumento di diversi modelli climatici. La temperatura e le precipitazioni causate dai cambiamenti climatici è un problema globale che colpisce la maggior parte del pianeta.

0: La diga su cui sto camminando è in fase di riabilitazione da parte dell'ECRP Project, finanziato dalla Banca Mondiale e implementato dall'OIM per conto del governo del Sud Sudan. La diga è alta 2,5 metri e la larghezza è di 1,5 metri. Questa, come le altre dighe, vanno controllate regolarmente perché proteggono la popolazione e le strutture del campo di Bentiu, le case, gli uffici, le strade. La comunità è protetta da questa cintura di dighe che dureranno per più di 5 anni.
1: Il campo è protetto da circa 6 km di argine, che protegge la comunità sfollata dalle inondazioni. Le dighe sono state costruite molto tempo fa, quindi non sono abbastanza forti da resistere, a meno che non continuiamo a mantenerle e rinforzarle. Quindi, nel momento in cui c'è una pioggia intensa, se c'è un'onda forte, questa potrebbe spezzare la diga, esponendo le persone a nuovi allagamenti. Queste persone sono già sfollate perché le loro aree non sono sicure o perché sono sommerse sott'acqua. E immagina se la diga venga rotta e poi vengano di nuovo allagati. Li costringerebbe a spostarsi una seconda volta. Il Sud Sudan non contribuisce in nulla alle emissioni climatiche nel mondo, ma sono loro a pagare il prezzo più alto. Quindi chiederei davvero al mondo di guardare a Bentiu come una situazione unica, dove le persone sono costrette ad una dipendenza dagli aiuti umanitari e non riescono, non possono essere davvero resilienti.
2: Cosa succederebbe?
3: Assolutamente. Senza la diga si allaga tutto e tu morirai.

0: Sì, la fede della popolazione dà speranza di futuro, soprattutto di vita in comunità e quindi anche di riuscire a superare quelle difficoltà che sono evidenti. Sì, si parla che l'80% della popolazione vive da sfollata, in parte a causa del conflitto, il primo conflitto 2013 fino al 2018 e poi ultimamente dall'alluvione. La popolazione vive all'interno di questo campo, prima protezione dei civili, ora non più tanto come protezione dei civili, ma protetta da questa grande inondazione che ha colpito il territorio negli ultimi 5 anni. Nella straordinarietà del conflitto adesso è diventato ordinario vivere nella miseria in un campo dove non c'è lavoro e non c'è prospettiva di vita.
1: Mio marito è un militare, sta combattendo da qualche parte nella contea. Non possiedo un telefono e lo sento quando qualcuno mi fa chiamare. Vuole sapere come stanno i bambini, manda del cibo e qualche soldo quando riesce. Abbiamo perso tutto con l'alluvione. Avevamo una casa, animali. Potevamo pagare la retta della scuola dei bambini. Adesso non abbiamo più nulla. E siamo stati costretti a tornare in questo campo. Sono preoccupata perché siamo soli ad occuparci dei piccoli. Se gli succedesse qualcosa, sarebbe terribile, soprattutto per loro.
2: Cosa teme, l'acqua o la guerra?
1: La guerra. Quando c'è la guerra, ogni volta che sento che ci sono combattimenti, mi preoccupo per mio marito. È solo lui che si prende cura di noi. Nel caso gli succeda qualcosa, Dio non voglia, la vita sarà difficile per noi. Perché anche se è lontano, può chiamare un collega per farlo venire a vedere come stanno i nostri figli. Può aiutarli. Se siamo affamati, può mandarci qualcosa. Ma se non c'è lui, non lo farà nessuno. E anche l'acqua fa paura. Anche l'acqua fa paura. Ho paura della guerra e ho paura dell'acqua. Frequento quel gruppo di donne e mi sta aiutando. Perché quando sono sola penso molto. Quando vado al gruppo condividiamo le nostre idee e poi ridiamo tutti insieme. Parliamo tutti insieme. E non penso più alle cose che penso quando sono sola.

0: Anche se le inondazioni sono elevate e sono destinate a restare, le persone possono cercare meccanismi di adattamento per affrontare la sfida delle inondazioni. Ma non credo che esista un meccanismo di difesa unico legato alla guerra che può toglierti la vita. L'aspetto più importante è risolvere il conflitto. Perché è questo che sbloccherebbe quel potenziale negli esseri umani per trovare modi di sopravvivere e affrontare i disastri naturali. Se parli con le persone delle diverse aree, tutto ciò che vogliono è la pace. Quanto vorrei che i leader potessero ascoltare la voce del popolo. Il popolo vuole la pace.
1: Il futuro. Se siamo al sicuro, il futuro sarà bello. E la gente starà bene.

Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.

0: Su Ceuta il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Tajani in Italia irregolari giù del 60%. Oggi l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Le opposizioni propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito a Hormuz. Sale da almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto da USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. Proteste per la visita del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che incontra una delegazione di cittadini. A Milano grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili, era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. 25 le città da bollino rosso, da oggi fino al 5 agosto, caldo intenso ovunque, con piogge isolate anche violente, Italia prima per vittime da colpo di calore. Luna, ben trovati da Rai News 24. In primo piano ancora Ceuta e l'ondata migratoria dal Marocco. L'emergenza appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca Roma, chiede risposte al governo marocchino e rilancia. È una questione che riguarda l'intera Europa. A Ceuta c'è la nostra inviata Marina Lalovic.
1: A Ceuta comincia una nuova vita. Per chi, come questi ragazzi, è rimasto? Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
2: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
1: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
3: Estamos invadidos. No podemos.
1: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli, alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez che si deve dimettere.
3: E tutto per colpa di Mohamed VI e Pedro Sánchez.
1: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
0: La partita politica si sposta a Bruxelles, dove ha avuto luogo la riunione degli ambasciatori degli Stati membri e oggi sarà la volta dei ministri dell'interno. Il servizio dell'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti oggi in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice di domani con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
5: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas, la única.
4: Ma la Spagna attacca l'Italia, ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli Esteri Álvarez, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
0: E alle dichiarazioni di Albares ha risposto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Scrive: non rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare sono stati meno 54% rispetto al 2025 e 50% meno 50% sul 2024. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, ce ne sono oltre 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno, si domanda il ministro. La decisione di sospendere Schengen, conclude, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Dopo quanto accaduto a Ceuta, in primo piano nell'agenda della Premier Meloni resta il dossier immigrazione. Il governo italiano porta in Europa la proposta di nuovi hub per migranti irregolari, modello Albania. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
6: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustra le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta e immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura, potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
0: Dunque il tema dei migranti continua ad accendere lo scontro politico tra maggioranza e opposizione alla Camera e bagarra anche sul caso delle chat di Del Mastro. Pablo Rocas.
7: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
8: E non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista. Vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
7: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia: siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il coportavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula: fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
9: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
0: Governo al lavoro sul caro carburanti, il Consiglio dei Ministri potrebbe oggi introdurre nuove misure per contenere i prezzi che però non accennano a calare. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise, invece è la richiesta delle associazioni. Alessandro Marchetti.
10: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
0: Cresce la preoccupazione sul futuro dell'ex Ilva, che sarà al centro di diversi incontri tra il ministro delle imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e l'indotto. Intanto lo stabilimento di Taranto fa sciopero per dar voce ai timori e rinnovare le richieste. Fabio Bottiglione.
11: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto. Un film già visto negli ultimi mesi, ma questa volta la preoccupazione è più forte.
12: È un po' critica la situazione.
13: Niente, non si vede niente.
14: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Forse, chissà. Domani torno a casa? È probabile, se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
11: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano, che ha stabilito la fermata in 90 giorni dell'area a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale.
15: Noi vogliamo incentivi all'esodo per coloro che vogliono andare via. Riconoscimento dell'amianto anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, il riconoscimento del lavoro usurante.
16: E avviare un processo di transizione ecologico e quindi di decarbonizzazione serio attraverso ovviamente l'intervento pubblico.
11: Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal, che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'area a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale.
0: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo la rassegna stampa.
17: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Vi anticipo che sono due gli scontri che dominano i titoli, quello tra Italia e Spagna sui migranti e quello tra Elie Schlein e Giuseppe Conte sulla postura di politica estera del campo largo, e su tutto poi c'è anche la questione delle primarie. Ma andiamo con ordine, partiamo dal Corriere della Sera. Il duello tra Spagna e Italia, migranti. Oggi il vertice europeo voluto da Roma. Von der Leyen a Sanchez: rafforzare le frontiere. Madrid attacca sugli sbarchi. La replica del Viminale con Meloni: sono in calo. E poi l'intervista al ministro Tajani sul Corriere: agire un dovere, vanno protetti i nostri confini. E le famiglie cercano i dispersi. Poi l'altro punto di vista a Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo. Vediamo insieme poi lo scontro nel campo largo. Vedete, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma, l'accordo si troverà, così si dice convinto Bonaccini. Queste le principali scelte del Corriere. Vediamo insieme anche Repubblica, che apre invece con lo stop di Schlein a Conte, che leader del Partito Democratico, che ha risposto al leader 5 Stelle, che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, con la segretaria del PD che ha replicato: non funziona così, prima il programma, poi le primarie. E con Alleanza Verde e Sinistra che ribadisce appunto nuovamente prima il programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi però dice si scelga presto. Anche qui trova spazio lo scontro tra Madrid e Roma. Madrid che dice a Meloni non all'altezza di governare l'immigrazione, i toni sono infuocati dopo quello che è successo a Ceuta. E le reazioni prima di tutti della nostra premier, del nostro governo e poi a seguire a cascata di molti governi europei. Su Repubblica trova spazio anche il blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte sullo stretto e poi come invece il fenomeno Welcome to Favelas sia effettivamente finanziato, alla ricerca comunque di finanziamenti da parte dei MAGA di Donald Trump. Un'inchiesta di Marco Carta e Giuliano Foschini che fa luce sulla grande pagina molto seguita sui social. Vediamo insieme anche la stampa. Migranti, la Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì. La replica con Meloni, gli sbarchi sono in calo, la ministra Robles possibile organizzazione delle mafie e accusa Rabat, a Ceuta si indaga perché è evidente la l'organizzazione dietro a quelli a quella che è di fatto stata un'invasione dell'enclave dell'ex enclave spagnola in Nord Africa. Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, così il taglio alto della stampa, la polemica sulle armi a Kiev, la segretaria del PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. Negli Stati Uniti invece anche qui i Dem che sono alla prova del Michigan, al via la sfida di

0: Contro tra Spagna, Italia e Roma, che dice sbarchi dimezzati. Sanchez è un problema per l'Europa intera. L'intervista a Carina Alvarez de Toledo, deputata del Partito Popolare, intervista di Francesco Obechis. E poi tensioni a sinistra, Schlein a Conte, primarie, prima si fa il programma. Vediamo insieme anche le altre prime pagine. Avvenire, duello alle europee. Il governo spagnolo attacca quello italiano. Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio in Uganda e Ruanda, dopo quello albanese. Il fatto quotidiano che si concentra invece sui fondi europei per la difesa, il finanziamento alla difesa, finte liti e veri droni tra gli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Vediamo anche il domani, migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR, vediamo poi anche il riformista che torna sullo scontro, Schlein Conte, prima delle primarie, Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina e apre a Putin, Schlein fissa i paletti, prima il programma condiviso, poi i gazebo. Il giornale sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, si rilancia il modello Albania e poi le tensioni nel campo largo, lite sulle primarie a centropagina. Vediamo Libero, Conte scappa e ancora. E ci prende in giro. Qui invece la questione Covid sulla commissione. L'ex premier si dimette in vista dell'audizione che però è rinviata per impegni del Parlamento. Vediamo anche il tempo, tra gli occupanti spunta pure Saviano, qui si difende la Costituzione e poi tutte le balle di Pedro così definite, stiamo parlando del premier spagnolo. Il Mattino di Napoli, c'è il taglio alto dedicato al sisma, il governo e regioni in campo perché è stata una botta molto forte per la popolazione. Ricordiamoci, sono alcune persone che non sono ancora riuscite a rientrare in casa, migranti, duello Italia-Spagna invece è il titolo. La Gazzetta del Mezzogiorno torna sul tema delicatissimo dell'ILVA di questi giorni, che sono i giorni dell'IRA, sciopero e blocchi stradali. Urso convoca i tavoli al Mimit. Vediamo anche il resto del Carlino, scontro sui migranti, Spagna che attacca l'Italia e poi vediamo il Secolo XIX, quotidiano di Genova e il quotidiano Ligure, i migranti, il piano di Meloni, incentivi e investimenti per chi ospita i nuovi hub, quelli che sarebbero mettere in campo con i finanziamenti europei. Chiudo con il Sole 24 Ore: per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie con la riforma della 231, atteso in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla crisi tra USA e Iran. In conferenza stampa dallo studio Ovale, Donald Trump insiste sui negoziati, a suo avviso in pieno svolgimento, e parla di ultima opportunità concessa a Teheran. Ci aggiorna l'inviato a New York, Enrico Bona.
2: Donald Trump ha parlato con i giornalisti dello studio Ovale della Casa Bianca proprio negli ultimi minuti. Ha detto diverse cose sull'Iran. La prima: stiamo negoziando su richiesta di Teheran. I negoziati sono in corso in questo momento. Per l'Iran è l'ultima chance di firmare un buon accordo, non lascerò che impongano pedaggi sullo stretto di Hormuz. Qualcuno gli fa domande sulle tempistiche, Trump risponde: stiamo parlando di riaprire letteralmente lo stretto entro domani, poi parleremo di nucleare. Questa mattina il presidente aveva scritto un lungo post sulla sua pagina social, aveva accusato Teheran di duplicità, scrive: da un lato ci chiedono un incontro, dall'altro dicono che con noi non negoziano. Sullo stretto di Hormuz, dice, la Marina militare americana ha imposto un blocco che funziona, nessuna nave arriva sulle coste iraniane, la situazione resterà così fino a un accordo, fino alla resa totale del regime.
1: Il regime iraniano nega qualsiasi trattativa e ribadisce la chiusura dello stretto di Hormuz fino a quando gli Stati Uniti non muteranno la loro postura aggressiva. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto e secondo alcuni media la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce anche il controllo totale da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo

0: escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto nel Mar Rosso 6 petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran.
1: Ora la cronaca ai Campi Flegrei, accertamenti della Procura sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi, contestato il ministro Giuli, arrivato per un sopralluogo sullo stato dei beni archeologici. Fabio Forlano.
2: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
3: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
2: Il ministro della cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
4: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
2: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
1: Sono 6 le vittime dello scontro tra un camper e un bus navetta che trasportava turisti al confine tra Lazio e Umbria domenica pomeriggio. I feriti sono decine, uno è in gravissime condizioni. Il servizio dell'inviata Laura Tangherlini.
5: Avevamo attivato il PEIMAF, che è il protocollo per la maxi emergenza. Erano impauriti, angosciati e non sapevano soprattutto i parenti o gli amici che dove erano stati portati. C'era una signora che c'era il marito in un'altra stanza, non sapeva dove era e noi non sapevamo che era il marito.
6: Al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti sono arrivati 11, di cui un codice rosso dei feriti dell'incidente che ha visto a Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, un camper invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con un bus navetta con a bordo turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e poi coinvolte 3 auto. Altri feriti dislocati tra Roma, Perugia, Spoleto, Foligno, Terni. Sopravvissuti dunque, a differenza delle vittime. Ad aver perso la vita i due turisti alla guida e a bordo del camper, 68 e 62 anni, di ritorno da un raduno di bikers in Abruzzo. Lui, Scintilla lo chiamavano, un pilastro della rievocazione storica della corsa all'anello di Narni. Il conducente ternano, 49enne, del bus navetta, una 49enne romana morta sul posto e una coppia di 51enni di Massa. Uno dei figli era corso a cercarli a Terni, sperando di ritrovarli in vita.
7: Il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio e il padre era il signore senza nome che era morto lì.
6: Viaggiavano con una coppia di amici, questi ultimi ricoverati poi a Rieti, lui con frattura alla mano e punti alla testa, lei più grave per una contusione polmonare. La figlia dei due feriti racconta: è stato mio padre a chiamarci per avvisarci, avevano avuto un incidente gravissimo, le aveva detto. Loro si erano accorti del camper che gli stava andando addosso e si erano abbracciati e tenuti forte. L'amica invece l'avevano vista volare via. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime.
1: È stata estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina e si sono tenuti i primi interrogatori dei 3 indagati per il crollo. Antonella Gurrieri.
8: Il ritrovamento è venuto intorno alle 15.
9: Quanto dista il ritrovamento da quello che voi avevate pensato potesse essere il luogo?
8: Siamo nel raggio di una decina di metri.
9: Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di riuscire ad estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del Rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto 3 strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi 2 dispersi, Santino Magazzù e il collaboratore domestico cingalese.
10: Sarebbero dovuti essere vicini queste altre 2 persone alla signora?
11: Sicuramente il cingalese sì. L'altra persona è un po' più difficile da capire dove si trovava.
8: Teniamo presente che siamo nel primo pomeriggio, le abitudini delle persone erano quelle di fare un riposo pomeridiano, quindi potrebbero essere sorprese nel sonno.
9: E intanto il comando dei carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di due dei tre indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e di Pietro Leone, parente dei proprietari. Presto verrà ascoltato anche l'imprenditore edile incaricato dei lavori di ristrutturazione, Pasquale Dalì, al momento ricoverato al Policlinico di Messina.
1: Folla a Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì a 96 anni. Sulle note di Io Vagabondo, l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, da sempre in prima linea nella lotta alla tossicodipendenza. Sentiamo Donatella Negri. Io, vagabondo,
12: che salio, vagabondo che non sono. Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
13: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
14: Lui voleva il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi, e noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
15: Era unico e raro, non si può dimenticare.
12: Bisogna andare avanti adesso.
16: Sì, sì, andremo avanti in suo nome.
12: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa: restiamo qui a camminare su strade impossibili.
1: La quarta ondata di calore non accenna a placarsi, invece di diminuire salgono a 25 le città da bollino rosso, una situazione che potrebbe durare almeno fino al 13 agosto. Sentiamo Danilo Sinibaldi a seguire la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti con i suoi ospiti. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2, restate con noi.
17: Sole a picco, afa e temperature fuori norma, giornate caldissime e notti tropicali con valori sopra i 25 gradi. Dopo il giugno più bollente mai registrato nell'Europa occidentale, siamo di nuovo immersi in un'ondata di calore che dura da molti giorni. Un quadro visivo ce lo offre la pagina di allerta del Ministero della Salute. Come si vede, in questi giorni su 27 città monitorate ben 25 sono contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo. In arancione solo Messina e Reggio Calabria. La tendenza dice che ci porteremo queste temperature almeno fino al 13 del mese, ma potrebbero arrivare dei temporali.
18: Le temperature resteranno elevate, sia le minime che le massime, almeno fino a giovedì venerdì. I nostri modelli poi ci mostrano un lieve cambiamento. Potrebbe arrivare una perturbazione di origine atlantica che porta un po' più di nuvolosità sul nostro paese e porta anche con associati temporali, e quindi un abbassamento delle temperature che inizierà dal nord e arriveranno anche sulle regioni centrali.
17: Da decenni gli esperti avvertono sui pericoli del riscaldamento globale. Siamo stati sordi e ora non siamo preparati. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute e l'Italia è prima per vittime da colpi di calore.
19: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, uno sguardo all'attualità attraverso le prime pagine dei giornali. Ancora una volta sì, è lo sguardo dell'Europa, tutto rivolto a Ceuta, questa exclave spagnola che si trova sulla costa africana del Marocco. L'alta tensione che monta tra Roma e Madrid, l'Europa chiamata a delle scelte su un tema fondamentale per il suo stesso futuro. Di questo, ma anche di altro, parleremo stasera con gli nostri ospiti. Vi presento tutti, a partire da Francesco Livo, che è qui in studio a Saxa con me, tornato il corrispondente dell'Avanguardia, grande esperto anche di politica italiana, un pochino parleremo anche di politica, magari.
1: Ciao, buonasera. Fine,
19: Francesco. E poi vedete il professor Giordano Bruno Guerri, storico Giordano Bruno Guerri, non ama forse che io lo chiami professore, però benvenuto.
20: Buonasera, bene, pro forma.
19: Benvenuto, e poi avremo anche un altro ospite fra pochissimo. Allora, guardiamo qualche apertura di giornale per cominciare. La Stampa, vedete come titola, migranti, la Spagna.

0: ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì. La replica con Meloni, sbarchi in calo, la replica del ministro Tajani. È attesa fra qualche ora l'incontro, atteso il vertice dei ministri dell'interno, ripatrie tutele, la premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. Questo è un dettaglio che viene riportato sulla stampa. Vi segnalo questo commento di Natalie Tocci che scrive: se Stati Uniti e Russia mettono nel mirino l'unità della UE, la crisi di Ceuta è apparentemente una crisi migratoria, scrive Natalie Tocci, ma dietro la schermata iniziale c'è la storia di un'Europa minacciata tanto esternamente da Mosca e Washington quanto internamente dal nazionalismo e dall'estremismo. Questa è l'analisi di Natalie Tocci sulla stampa. Andiamo a vedere Avvenire, duello all'europea, il titolo del giornale della CEI. Il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio. La maxi sanatoria di irregolari in Spagna, che fa discutere anche la società spagnola, lavorano e spingono la nostra economia, questo il virgolettato. E poi appunto l'editoriale di Pasquale Ferrara, l'epicentro di una faglia, Ceuta periferia che disvela. Ci sono periferie che rivelano la debolezza del cosiddetto centro e ne mettono a nudo le contraddizioni e le incongruenze. E poi la testimonianza raccolta dall'inviato di Avvenire in Cisgiordania tra i coloni, anche i pentiti, pronti a lasciare. Insomma, non sarebbero un blocco unico, anche lì c'è qualche dissenziente. Il resto del Carlino, è scontro sui migranti, la Spagna che attacca l'Italia, appunto il titolo principale, così anche sulla Nazione il Giorno. La Verità titola così: la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi. Intervista al ministro Piantedosi sulla crisi dei migranti. Sinistra smentita, da Ceuta i marocchini vengono in Europa. Questo dice il giornale diretto da Belpietro. Poi Domani, su un spettro politico editoriale completamente diverso, migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR. Con Meloni meno 60% di arrivi, dicono Tajani e Piantedosi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri migranti, l'analisi di Domani. Secondo Nadia Urbinati, la politologa che analizza l'attacco alla leader spagnolo, la premier ci porta dritti verso la fine della Unione Europea. L'Italia di Alcide De Gasperi fu tra i paesi fondatori della nostra patria Europa, l'Italia di Giorgia Meloni, scrive Nadia Urbinati, è e sarà ricordata, se tornerà a vincere, come il paese guida della fine dell'Unione Europea come l'abbiamo desiderata. Molto diversa l'analisi sul giornale. Sfida Meloni, hub fuori dalla UE. Il vertice europeo sull'immigrazione. I ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri, fuori dai confini, con vantaggi economici e tagli ai dazi. Verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. C'è l'editoriale di Tommaso Cerno, anche qui vi leggo l'incipit: benvenuti a Ceuta, versione Nazareno, non serve andare al confine tra Marocco e Spagna per vedere barricate, caos e la strana sensazione di una cittadella assediata dai propri fantasmi. Insomma, tutti i giornali aprono su questo. E allora io chiederei a Giordano Bruno Guerri, queste immagini di Ceuta che pensiero le hanno sollevato vedere questa ondata di persone che improvvisamente, poi cercheremo di capire per quale motivo, perché sono arrivati questi messaggi che in qualche modo li spingevano a tentare l'assalto, perché appunto si diceva che non sarebbero poi stati respinti. Tutto questo che cosa ci racconta? È una periferia che, come scrive Avvenire, dice qualcosa anche a quello che è il centro, no? Lontano apparentemente da quella terra.
1: Beh, intanto fa impressione ovviamente la quantità. Ceuta ha 80.000 abitanti, è come se d'improvviso in Italia fossero arrivate 40 milioni di persone dal mare, che hanno invaso tutto. Certo, poi la situazione si è allentata, però il problema delle grandi migrazioni rimane, perché quello di cui non si parla è che adesso ci troviamo ad affrontare un problema di grandi migrazioni epocali che sono sempre avvenuti nella storia. Non voglio fare troppo lo storico, però noi sapiens.

0: arrivammo in Europa 40.000 anni fa e non era terra nostra, era terra Neanderthal. In poco più di 10.000 anni li abbiamo fatti fuori. Ecco, non dico che accadrà così, ma sostanzialmente quello che fa paura alla popolazione, che ha paura, è di venire schiacciati, sommersi da altri popoli che hanno una cultura diversa.
1: È una paura che tocca anche l'inconscio, diciamo, oltre che l'aspetto più propriamente, diciamo, conscio e razionale, perché a me colpiva una cosa, leggendo una statistica di Ivo Diamanti, il fatto che abbastanza scontato, diciamo, a leggere anche le posizioni dei leader politici, che l'elettorato di destra, di centrodestra sia molto spaventato da tutto questo e particolarmente, insomma, incline a dare importanza a questa emergenza, ma anche un 30% dell'elettorato del centrosinistra appariva in qualche modo preoccupato, spaventato da questo pericolo. Questo che cosa ci racconta? Forse è qualcosa che tocca proprio le corde anche dell'inconscio collettivo, o no?
0: Beh, certamente sì, a parte il fatto deprecabilissimo che da entrambi le parti si urla in un modo sguaiato, chi sostiene che bisogna accogliere a tutti i costi, chi sostiene che bisogna respingere a tutti i costi. Ovviamente va trovata una politica mediana, selettiva.
1: E perché queste voci mediane, cioè voci che parlano pragmaticamente di come affrontare questa questione, risultano così, diciamo, se non flebili, poco ascoltate, no? Noi siamo sopraffatti da, come lei raccontava, chi dice da un lato remigrazione e poi da un altro lato c'è anche chi appunto invita ai valori dell'accoglienza e del rispetto. Perché manca forse la consapevolezza del fatto che è una questione politica, no? Come tutte le questioni politiche, poi va affrontata anche in modo pragmatico.
0: Beh, è una grande questione sociale, prima di tutto. Io naturalmente sono apertissimo alle culture, però bisogna pur considerare che la maggior parte dei migranti che arrivano, poveri, disperati, eccetera, sono di religione e cultura musulmana, che è degnissima di esistere, naturalmente va rispettata, ma che spesso per sua natura, per sua essenza, contrasta con le nostre leggi più che con le nostre regole. Basterebbe pensare alla considerazione della donna nella civiltà occidentale e in quella musulmana. Quindi è ovvio che nascono dei problemi, e più ne arriveranno e più i problemi saranno maggiori. Ecco, quindi Francesco, non respingere, ma misurare gli arrivi e in modo da favorire l'integrazione. Il numero non aiuta l'integrazione.
1: Francesco, citava il numero Giordano Bruno Guerri, effettivamente anche i numeri poderosi di questa emergenza hanno, diciamo, suscitato molto, molto scalpore, però anche, come dire, tante domande sul perché questa sia nata, come sì. Sia nata. Si è riusciti a capire effettivamente come tutto questo si è sviluppato? Perché non sono mancate anche ricostruzioni che insomma paventano anche, come dire, altri interessi che abbiano voluto in qualche modo fomentare un'emergenza di questo tipo?
2: Sì, allora effettivamente questa tua domanda mi sembra molto opportuna, perché direi che la prima reazione del governo italiano, dei leader dei partiti di governo, segnava una, secondo me, un errore nell'analisi. Cioè lì non stava succedendo una invasione, come è stata chiamata, o una Lampedusa solo, come dire, più nei numeri più grandi in uno spazio limitato di tempo e in un, come diceva il professore, in un'area così piccola. Ma lì stiamo davanti a una questione geopolitica, non semplicemente di sicurezza, di confini. Quindi io credo che tutta questa rissa...
1: Dici, l'uso anche della disperazione di queste persone come una leva geopolitica, come un'arma di ricatto?
2: Evidentemente Ceuta, che è questa exclave insieme a Melilla, spagnola, che è sempre stata spagnola peraltro, quindi lì si può anche discutere sulla sovranità.
1: E che ricordiamo sta in Africa, come vediamo con la regia da questa mappa.
2: Queste sono due exclave, ma Ceuta e Melilla,
1: territorio del continente
2: lontane
1: europeo,
2: tra di loro. Ceuta in particolare è proprio, come vediamo, sullo stretto di Gibilterra, un'area caldissima per molti fattori. E lì la questione è che il Marocco, basta vedere, come dire, la emeroteca, il Marocco ha utilizzato questo metodo, diciamo così, di mandare o di girarsi dall'altra parte quando nei controlli con la frontiera spagnola, quando ci sono delle questioni con la Spagna. Quali siano queste questioni non è chiaro, perché è evidente che il Marocco poi non è che ufficialmente fa una protesta diplomatica.
1: Sull'Avanguardia vediamo un attimo il sito dell'Avanguardia, del giornale per cui tu scrivi, dice che lo stesso governo spagnolo ha evitato di incolpare Rabat,
2: e questo è molto interessante,
1: e ha diretto le critiche più naturalmente nei confronti dell'Italia dopo la decisione,
2: certo,
1: su Schengen e insomma della posizione
2: dell'Europa in generale.
1: Europea in generale. Perché questo?
2: Questo è molto interessante, perché questo dicevo un errore di analisi, perché io credo che la Spagna e il governo Sanchez sia evidentemente criticabile per il rapporto con il Marocco e per tutte questioni che forse ci porterebbero lontano, che riguarda il Sahara occidentale, che era l'ex, come dire, ultima colonia spagnola in Marocco, il rapporto con l'Algeria.
1: E questa è una storia che...
2: E quindi una storia che ci porta lontano e ci porta addirittura negli Stati Uniti e in Israele, come abbiamo visto in questi giorni. Però il governo spagnolo, ed è molto interessante quello che dici, non attacca il Marocco proprio perché la situazione è molto delicata. Il Marocco ha dimostrato per l'ennesima volta che basta, come dire, qualche contrasto, che poi andrà chiarito, per aprire, diciamo così, le porte e voltarsi dall'altra parte e spedire, come abbiamo sentito nei racconti di quelli che sono entrati e poi usciti da Ceuta, e dicevano, ci hanno detto di andare. Allora io ascolterei bene queste voci, sono situazioni da un certo punto di vista simili a quelli che abbiamo ascoltato, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia, eccetera, ma da un altro punto di vista diverso, perché lì c'è una frontiera terrestre.
1: Allora, salutiamo intanto Roberto Castaldi, l'altro ospite che ci ha raggiunto e che dirige, tra l'altro, FocusEurope.it. Benvenuto, Roberto.
3: Buonasera.
1: E tu citavi appunto le voci di queste persone, perché non dimentichiamoci, appunto, al di là dei grandi scenari, anche delle persone. Allora, con la nostra inviata Marina Lalovic ne ascoltiamo alcune.
4: A Ceuta comincia una nuova vita. Perché, come questi ragazzi, è rimasto? Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
5: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
4: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre, e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
6: Estamos invadidos. No podemos.
4: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sanchez, che si deve dimettere.
6: E tutto per colpa di Mohamed VI e Pedro Sánchez.
4: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro L'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
1: Allora, volevo tornare da Giordano Bruno Guerri per una riflessione prima di salutarlo. Ricordando il Berlusconi commosso per la vicenda appunto degli albanesi del 97, erano altri tempi, sono diventati tempi molto più cattivisti questi rispetto al 97, ormai sono quasi 20 anni, diciamo, passati rispetto a quello.
0: Erano altri tempi ed era un'altra situazione. Gli albanesi intanto sfuggivano alla crisi di quello che era stato un regime comunista e quindi Berlusconi non poteva che accoglierli festosamente. Poi per lo più parlavano italiano, erano un popolo vicino e infatti sono stati accolti addirittura affettuosamente dai pugliesi. Non sono esempi paragonabili. Qui si rischia una invasione forzata, cioè il Marocco ha delle responsabilità, io credo, molto maggiori di quelle che si dice, perché ricordiamo che Sanchez ha appena stretto un accordo commerciale e economico molto importante con l'Algeria che protegge i guerriglieri nel Sahara occidentale, cioè un territorio che il Marocco vuole. È una motivazione abbastanza robusta da dare un segnale inquietante alla Spagna, cioè noi vi possiamo far invadere quando vogliamo.
1: Del resto anche Erdogan, per esempio, nei rapporti con l'Europa non aveva esitato a usare la stessa minaccia dei migranti. Però Giordano Bruno Guerri, io volevo tornare su una lettera che aveva scritto in risposta a Michele Serra qualche giorno fa su Repubblica, per parlare anche in maniera abbastanza scoraggiata della politica di oggi, che lei ha definito una recita per analfabeti funzionali, perché mentre la cultura vive di dubbi e non di certezze granitiche, la politica oggi non guida il popolo ma lo insegue verso il basso. È davvero così? È diventata questa la politica di oggi? E c'è un antidoto? C'è un antidoto a tutto questo o dobbiamo rassegnarci?
0: Non a caso l'ho detto all'inizio, si urla da una parte e dall'altra, tutti sono convinti di avere ragione portando i ragionamenti all'estremo, cioè fino al non senso, mentre le soluzioni in genere sono il famoso in medio stat virtus. Bisogna nutrire la capacità del dubbio che porta al ragionamento e che porta a soluzioni in genere migliori di quelle estreme. Purtroppo la politica oggi sì, segue la pancia degli italiani, non solo in Italia, quindi non solo degli italiani, segue la pancia o il cuore piuttosto che il cervello.
1: Si è perso il senso del dubbio e l'ultima domanda, si è perso anche il senso del compromesso, dello sporcarsi le mani arrivando, diciamo, a un compromesso che magari è grigio, non è né bianco né nero?
0: Purtroppo io non amo il compromesso, ma questo contraddice quello che ho detto finora, perché spesso la soluzione sta in un accordo che evita gli scontri tribali per motivi che in genere non c'entrano con la questione in oggetto. Qua in Italia già stiamo pensando alle elezioni, a cosa si farà con Vannacci, se Conte e Schlein litigheranno, e su questo si basano anche le posizioni riguardo il problema dei migranti. Quindi motivi che esulano completamente dal problema.
1: Lei dice è un inizio di campagna elettorale, è un inizio di campagna elettorale anche su questo.
0: È già avviata da un po'.
1: Staremo a vedere. Grazie a Giordano Bruno Guerri per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: e allora, a proposito di convitati di pietra in tutta questa vicenda, sentite che cosa ha detto dell'Europa Trump proprio questa sera parlando dalla Casa Bianca.
7: Bisogna mettere fine all'immigrazione illegale in Europa. Conosco molto bene l'Europa, meglio di chiunque altro, anche meglio di chi la governa, e ho degli ottimi rapporti. Sono due le cose che stanno uccidendo l'Europa. Al primo posto c'è l'immigrazione, al secondo l'energia. Non dirò a nessuno come governare il proprio paese, ma posso dire che l'immigrazione è un problema gravissimo. Si fanno entrare delle persone che, per dirla in modo cortese, non saranno di nessun aiuto. Mi rattrista veramente molto vedere quello che sta accadendo all'Europa, ma hanno un problema con l'immigrazione e con l'energia.
1: Allora, guardate sul foglio l'analisi firmata da Paola Peduzzi. L'immigrato invasore di Ceuta ha dato alla testa ai sovranisti, dai MAGA agli europei fino alla Russia, che ha una certa expertise in materia. Allora, volevo coinvolgere proprio su questo Roberto Castaldi per dire appunto davvero questo tema rischia di far deflagrare l'Europa, e ci sono tanti osservatori interessati pronti a stappare la bottiglia se dovesse accadere. Come la vede?
8: Certamente questo, come qualunque altro pretesto, viene usato da chi vuole disgregare l'Unione Europea, e sono tanti i nemici dell'Europa. In primo luogo la Russia, che porta avanti una guerra in Ucraina e una guerra ibrida contro gli europei da vari anni. Anche recentemente in Italia abbiamo visto una spia russa che corrompeva agenti italiani, ma abbiamo visto violazione dello spazio aereo baltico, un missile russo sulla Polonia, attacchi ibridi in continuazione, la penetrazione finanziaria cinese e i dazi americani, le minacce americane e così via. Ma perché Trump si preoccupa della migrazione in Europa? Non perché abbiamo tanti migranti, cioè i dati ci mostrano che gli immigrati irregolari in Europa continuano a scendere in tutti gli ultimi anni. Solo quest'anno sono scesi del 40%, il paese dove sono scesi di più è la Spagna, oltre il 65% in meno. Il nodo vero è che se noi guardiamo alla crescita economica di Europa e Stati Uniti negli ultimi 30 anni, gli Stati Uniti sono cresciuti più di noi, ma la crescita pro capite è uguale. Cioè il problema è che c'è un numero di persone sempre più basso in Europa. Cioè noi perdiamo popolazione e quindi poi perdiamo crescita di PIL, perdiamo produttività e così via. Quindi il problema di Trump rispetto agli immigrati è che gli immigrati contribuiscono alla crescita dell'Europa. La Spagna è il paese che sta crescendo di più in Europa proprio perché ha una politica della migrazione più aperta. Peraltro non è che ci sono così tanti migranti irregolari che arrivano in Spagna, sono metà di quelli che in Italia, però la Spagna ha una politica di gestione delle migrazioni, di regolarizzazione più aperta.
1: Ecco, Francesco, su questo volevo chiedere anche a te. C'è stato anche appunto un botta e risposta sulle cifre tra Roma e Madrid. Sì. Di cifre si parla forse anche poco, troppo poco, perché poi bisognerebbe guardare ai numeri, anche se poi ognuno li tira dalla sua parte. Allora, se andiamo a vedere questo dossier, Tajani stasera ha ricordato che negli ultimi anni gli sbarchi in Italia sono diminuiti notevolmente, ma è vero anche, io mi sono appuntato alcune cifre, che se andiamo a vedere le cifre dal 2023 al 2026, in totale ne sono arrivati più in Italia. Molto certo. Più rispetto alla Spagna. Che differenza c'è sulla politica rispetto all'immigrazione oggi tra la Spagna di Sanchez e l'Italia di Meloni?
2: Guarda, da una parte io credo che al di là della retorica politica ci siano visioni diverse. Evidentemente siamo davanti a un governo socialista in Spagna e un governo che ha di destra, che ha con l'immigrazione il punto centrale, eccetera, in Italia. Dopodiché la regolarizzazione che è stata fatta passare per addirittura nazionalizzazione di immigrati, persino dal ministro degli esteri italiano il primo giorno, cosa che ha fatto molto arrabbiare gli spagnoli, no? E, quindi questa regolarizzazione di migranti che è stata in maniera molto improvvida considerata la causa di queste scene qui di Ceuta che vediamo, poi abbiamo capito che non era, ma nel frattempo la cosa era partita, Schengen, eccetera. Quella regolarizzazione è stata, intanto ha riguardato non solo cittadini africani e asiatici, ma tanti latinoamericani che per la Spagna evidentemente sono una parte
1: molto
2: di immigrazione molto più importanti,
1: integrati.
2: Ottengono la nazionalizzazione, il passaporto prima. Ci sono paesi come il Venezuela che ha avuto problemi politici e quindi evidentemente ha avuto un numero di immigrati anche di alto livello economico in Spagna, di tanti messicani, tanti latinoamericani, ma al di là di quello, quella regolarizzazione che ha fatto molto discutere, evidentemente come tutte le scelte politiche. Io ero col Papa in Spagna nel viaggio che ha fatto apostolico, che ha fatto all'inizio di giugno, e il Papa in maniera indiretta ma molto chiara ha detto che quella è stata una mossa molto buona, molto intelligente, quindi tanto per riportare le cose alla sua natura. non è molto diversa, sebbene più concentrata, di quella che l'Italia normalmente fa con le sanatorie. Questo governo qui ha regolarizzato, a mio avviso giustamente, anche se forse se ne vergogna e non lo racconta, ha regolarizzato tantissimi stranieri.
1: Cioè, quindi una discrasia
2: su richiesta della Confindustria,
1: diciamo,
2: per esempio.
1: Quello che si dichiara e poi quello
2: questo
1: che si fa.
2: Questo è così sulle armi, è così su tanti discorsi, è così sul rapporto con gli Stati Uniti.
8: Italia.
1: Ecco, Roberto, cioè...
8: Italia.
1: C'è...

0: anche un discorso di retorica da un lato e azioni dall'altro.
1: Assolutamente sì, c'è un'ipocrisia incredibile, perché l'Italia ha regolarizzato col decreto flussi 500.000 migranti, come esatto, la Spagna, che le fa con una gestione però di flussi più regolari. L'altro aspetto è l'ipocrisia del fatto che noi abbiamo sospeso Schengen di fronte a questo, quanto avveniva a Ceuta, ma Ceuta è fuori dall'area Schengen. Cioè, quindi in realtà noi stavamo semplicemente rendendo difficile la vita agli italiani che tornavano dalla Spagna e agli spagnoli che venivano a fare i turisti in Italia.
0: A questo proposito, vediamo il pezzo di Raffaella Cosentino.
1: In modo vero,
0: e ci torniamo subito. Vediamo su Schengen proprio il pezzo di Raffaella Cosentino.
2: Il codice delle frontiere che regola lo spazio Schengen consente agli stati aderenti di sospendere Schengen temporaneamente per 30 giorni, ma solo come misura estrema in caso di minaccia grave per la sicurezza interna. È stato riformato nel 2024 e introduce limitazioni all'ingresso per cittadini non europei in caso di emergenze sanitarie e strumentalizzazioni dei flussi migratori per creare instabilità. Ceuta, la città spagnola sul suolo africano al centro della crisi migratoria di fine luglio, non fa parte dell'area Schengen, che è la più grande zona al mondo di libera circolazione ed è la principale conquista del sogno europeo. Siglato nel 1985 da 5 paesi nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato è stato firmato dall'Italia nel 1990, ma le frontiere si sono aperte nel 1997. Il numero di paesi che aderiscono è aumentato in 40 anni fino ai 29 di oggi, di cui 25 stati membri dell'Unione Europea e 4 paesi extracomunitari. 450 milioni di persone possono viaggiare senza sottoporsi ai controlli di frontiera. Ogni anno ci sono oltre 1 miliardo di viaggi e 3 milioni e mezzo di persone al giorno attraversano le frontiere interne. La libera circolazione produce grandi vantaggi economici anche per il turismo. Allo stesso tempo sono stati rafforzati i controlli ai confini esterni con la creazione di Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, tanto che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno spesso puntato il dito contro la Fortezza Europa, invalicabile per i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni.
3: Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.

Su Ceuta il ministro degli esteri spagnolo si scaglia contro Roma. Tajani, in Italia irregolari giù del 60%. Oggi l'Italia proporrà hub in Africa per migranti. Le opposizioni propaganda. Trump annuncia la ripresa dei negoziati ma dice il blocco navale rimane. Teheran smentisce e cerca un accordo con l'Oman per permettere, ma solo a pagamento, il transito Hormuz. Sale da almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas dice di aver accettato il piano proposto da USA, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Pozzuoli, la procura indaga sulla mancata messa in sicurezza dei costoni franati. Proteste per la visita del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che incontra una delegazione di cittadini. A Milano grande partecipazione ai funerali di Don Antonio Mazzi, una vita spesa per le persone fragili, era il Vangelo vivente, ha detto Don Parrella nell'omelia. 25 le città da bollino rosso, da oggi fino al 5 agosto, caldo intenso ovunque con piogge isolate anche violente, Italia prima per vittime da colpo di calore. Le due ben trovati da Renews 24. In primo piano ancora Ceuta e l'ondata migratoria dal Marocco. L'emergenza appare sotto controllo, ma il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca Roma, chiede risposte al governo marocchino.